0: Nappa? E dici che anche lì potrò vendere i miei vestiti di qualità a prezzi bassissimi?
1: Sinceramente non ci tengo a scoprirlo, Don Alonso.
2: Mani in alto! Questo è un omicidio! Come avete potuto immaginare dal mio sigaro, sono un sicario! Mi manda il mister...
1: Mi scusi, signor sicario, sarebbe sigario?
2: Se... Sigario! Comunque mi manda il misterioso assassino della madre della cameriera Nappa per chiudervi la bocca per sempre!
0: E come credi di farlo? Noi abbiamo tre bocche e tu hai solo due mani!
2: Minchia, ma è diventato proprio scemo!
3: Gliel'avevo detto.
4: Quello che non le ho detto, però, è che è solo lui a conoscere il nome dell'assassino. Ah, no, non ce l'ha ancora detto! Ci tiene sulle spine! È come se siamo seduti su un cactus!
2: In questo caso non c'è bisogno di fare una strage. Sparerò solo a lui.
0: A lui? A lui chi? Si può sapere chi è questo coglione? Ah, hai sbagliato! Mi hai preso al cuore! Non alla bocca!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliamo. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ci
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato il piatto e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi ridere. Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, eh. Mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare, non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanti. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te
3: io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai, sì, a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
5: Lo chiamano l'uomo dei record. Il suo nome è Pier Pierino Prepuzio Fino e sfortunatamente dalla sera dello scorso 12 gennaio di lui si sono perse completamente le tracce. Nato a Varese, in provincia di Bari, Prepuzio Fino è noto in tutto il mondo per aver stabilito oltre 300 record del Guinness dei primati nell'arco di soli 45 anni. Nel famoso libro dei record, il suo nome venne scritto ancor prima della sua nascita. Ancora oggi, Prepuzio Fino è infatti il più giovane essere umano della storia ad aver sofferto di diarrea, smerdando completamente l'utero di sua madre al quarto mese di gravidanza. Da quel momento in poi, la vita per lui fu una leggendaria cavalcata, che lo vide frantumare un record dopo l'altro. Troppi per essere elencati tutti. Fra i suoi primati ricordiamo: primo uomo al mondo ad aver vomitato dal culo, maggior numero di salsicce mangiate in un'ora mentre un pagliaccio ti prende a calci nei coglioni, primo uomo al mondo ad aver attraversato il deserto del Sahara a nuoto, record di spilli infilzati nei coglioni durante una partita della Salernitana, primo uomo al mondo ad aver cagato su una foto di Loredana Bertè, primo uomo al mondo ad essersi masturbato in un cesso chimico occupato da più di un nano, record di code di marmotta infilate nel culo durante una partita della Salernitana, primo uomo al mondo ad essersi rotto il naso a seguito di una scorreggia altrui. Attenzione, c'è una telefonata. Pronto?
6: Buonasera, sono il presidente della Salernitana.
5: Sì, prego presidente, ci dica.
6: Possiamo dire questo Prepuzio Fino di piantare a guardare le partite?
5: Ma lei ha presente dov'è? Sa, lo conosce?
6: Ma magari sapesse dov'è, che questo ogni volta che gioca la Salernitana si masturba, vomita, caga, diarrea, ammazza i bambini, inculi i morti. Io se lo trovate, vi prego, telefonatemi prima, me lo lasciate 5 minuti, che non posso più vedere una partita, c'è questo che vomita e incula i cadaveri.
5: Sì, ha anche messo delle code di marmotta nel suo ano.
6: Ah, pure le code di marmotta si afficcate dentro il culo?
5: Sì.
6: Allora 10 minuti ho bisogno con questo, va bene? Quando lo trovate, mi raccomando.
5: D'accordo.
6: Forza Salernitana.
5: Sempre.
7: Pronto?
5: Pronto? Sì, abbiamo un'altra telefonata.
7: Chi parla?
5: No, chi parla? Lei.
7: Sono Loredana Bertè.
3: No, tu sei Batman, ti ho riconosciuto.
7: Porca puttana.
5: Primo uomo al mondo ad essersi rotto il naso a seguito di una scorreggia altrui, maggior numero di peli di f***a ingoiati leccando un pene e ovviamente il primato per il più grande tappo anale di spermatozoi registrato dai tempi di Caligola. Sì, pronto?
3: Non so Pino Daniele.
5: Pino?
3: Sì.
5: Ma lei è morto qualche anno fa.
3: Ma ecco perché non mi trovavo. 45, 51, 28 sulla ruota di Napoli.
5: Grazie mille, signor Daniele. Ah... fantasma. Per caso, lei ha, così glielo chiedo, informazioni di Pier Pierino Prepuzio Fino?
3: No, sta qua Napoleone, vuoi parlare con Napoleone?
5: No.
8: Gesù.
6: Quella non è Napoleone, quella è Catherine Deneuve.
8: Porca puttana, ma scamma!
5: Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Pier Pierino Prepuzio Fino.
9: Sì, me lo ricordo, era un tipo strano con la maglia della Salernitana. Entra, vi chiede una confezione di elastici per i coglioni e un grattevinci. Poi si mette in un angolo a grattare i grattevinci e all'improvviso fa: sì, sì, sì, vai, sono ricco, finalmente posso smetterla con sta minchiata di record, sì! E poi corre via a gambe larghe come se nascondesse una volpe dentro il culo. Bah, vai a capirla te la gente.
5: Dopo questo episodio, di Pier Pierino Prepuzio Fino non si è saputo più nulla. Qualcuno ha ipotizzato che stia tentando di battere il record di giorni di sparizione, attualmente detenuto dall'ultimo uomo di Neanderthal. Pronto?
10: Sono la volpe! Sono la volpe! Aveva ragione il tabaccaio! Sono nel culo di Prepuzio Fino!
7: Pronto?
10: Aiuto, Batman!
3: No, sono Pino Daniele!
10: Ma che cazzo mi fai la serenata?
11: Stiamo rasentando.
5: È un po', eh.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, ci hanno fracassato i coglioni? Tutto il weekend con lo scrittore bestseller Scurati, che è stato oscurato da Rai 3 poiché gli è stato impedito di leggere un monologo antifascista per il 25 aprile. Una trasmissione che fa 700.000 ascoltatori, dove la persona legge un documento di assoluta banalità sull'antifascismo il 25 aprile, ma per un eccesso di zelo dei dirigenti Rai, che sono stati messi lì dal governo, è diventato un caso nazionale. Ma la verità è che se nessuno avesse fatto un cazzo, gli avessero fatto leggere il suo compitino, la gente se ne sarebbe sbattuta i coglioni. Invece così è diventato un caso nazionale, accuse di continuità col fascismo a Giorgia Meloni. Io voglio sentire voi però su questo, sulla censura a Scurati. Dai, apriamo le linee, dai. Andiamo da Salvatore, dalla Sicilia. Vai Salvatore.
4: Andiamo a pensare. Per me potessero staccare tutte cose.
3: Sì.
4: Tanto io non la guardo mai la Rai.
3: Però la paga.
4: Purtroppo sì.
3: Allora lei è un coglione, scusi.
4: Come si posso dire, la cosa che...
3: Cosa?
4: Come si dice, quelli che comandano i pezzi grossi.
3: Comandano i pezzi grossi, ma secondo lei i pezzi grossi possono censurare un monologo antifascista? Possono?
4: Ma no, che loro pensano solo alla loro tasca.
3: Chi?
4: E non alla tasca degli operai.
3: Alla tasca degli operai. Che cosa dovrebbero fare invece? Dica.
4: Che vorrebbero fare secondo lei?
3: No, io gli ho fatto la domanda a lei, se lei me la rimbalza. Che cazzo ride?
4: No, che cazzo ridi tu?
3: No, che cazzo ride lei? Io non sto ridendo, io sono serissimo. No, sono così serio che la manda a fanculo. Arrivederci, salve, un altro. Andiamo da Luana, Luana dalle Marche, vai Luana.
5: Sinceramente, le dico la sincera verità, non me ne frega un cazzo.
3: Sì, questo non avevo dubbi, il fatto che lei sia una persona assolutamente superficiale come la merda che galleggia sull'Adriatico.
5: No, può essere, sai, gli stronzi galleggiano tutti,
3: esatto.
5: Sono uno stronzo pure io, ma sinceramente non me ne fotte un cazzo.
3: Lei è così stronza che non solo galleggia, nuota addirittura, lei è una lì.
5: Sì, imparare, guardi.
3: È uno stronzo scafo.
5: Essendo stronzo e non affondo, rimango a galla.
3: Esatto, ma al di là del fatto che lei è una persona spregevole, che cosa ne pensa di questo caso di censura del monologo di Scurati? Che cazzo ride? Cosa cazzo ride? Ma cosa ride? Che ride?
5: Oh signore, io ammazzo il mio genere, giuro.
3: Perché vuole uccidere suo genere?
5: Perché gli ha dato il mio numero di telefono.
3: Suo genere? Chi cazzo lo conosce suo genere? Chi se lo incura?
5: Ma anch'io non lo conosco quel cazzone lì, eppure continua a mandarmi.
3: Cosa?
5: A segnalarmi, è un cazzone.
3: A segnalarmi.
5: Che devo fare?
3: Si rende conto che lei è un caso che dovrebbe essere studiato da Freud? Sì.
5: Ma sì, ma ricoveratemi, ma come avete sì.
3: Guardi signora, che io sono tentato di accogliere la sua richiesta.
5: Ma sì, ma glielo, ma se vuole glielo porto anche.
3: Ma non me ne frega assolutamente un cazzo di ottenere il cadavere di suo genere. Si figuri, mica sono necrofilo io. E ride.
5: Oh, mamma mia. Ma sono chiaro anche sulla censura, perché mi dovete censurare? Se voglio mandare a fanculo una persona ce la mando, sono rottura di coglioni.
3: Ci mancherebbe.
5: Parole,
3: ma ci mancherebbe, lei è una decerebrata, scurrile e becera, lo avevamo già evinto.
5: No, meno male, lei mi ha capito.
3: Prima che la chiudano in questa stanza piena di materassi e le diano delle pillole colorate.
5: Ok. Ma basta che siano buone le pillole, guarda.
3: Sì, nel suo caso forse sarebbero meglio supposte, perché se continua a ridere non le riesce ad ingoiare.
5: Ma l'importante è che sia roba buona, poi.
3: Che sia roba buona, vabbè, anche tossicodipendente. Vuole salutare qualcuno, sì. Che ridere, signora. Arrivederci, signora.
5: Buona giornata.
3: Spero che la prossima volta che ci sentiamo lei avrà una grossa cicatrice lungo tutta la fronte. Sarebbe un bene per l'umanità. Arrivederci, cara Frankenstein. Arrivederci. Salve, salve, salve. Sono disarmato. Disarmato dinanzi a tanta pochezza. Un altro. Andiamo da Ezio, da Taranto. Vai Ezio, vai Ezio, vai.
6: Il monologo Scurato dire ma non diciamo puttanate, tutte cazzate.
3: In che senso, scusi, il monologo non è andato in onda?
6: Ma sono tutte puttanate, perché questa sinistra non sa fare opposizione.
3: Su questo posso essere d'accordo con lei, però insomma l'antifascismo è un valore fondante, è un valore fondante, è un valore fondante della nostra Repubblica, un valore fondante.
6: L'antifascismo, ma non esiste più l'antifascismo.
3: Come non esiste più?
6: Io voglio,
3: sì.
6: Vuole sapere cosa voglio io, Cruciani? Voglio l'Ungheria di Orban.
3: Perché vuole l'Ungheria di Orban?
6: Perché questa sinistra mi ha rotto i coglioni.
3: Ma non c'è la destra al governo adesso, che cosa cazzo c'entra?
6: Ah, c'è la destra al governo.
3: C'è la Meloni, lei dove cazzo vive?
6: Ma da quando?
3: È da un anno e mezzo.
6: Mi sarò svegliato adesso. Che te
3: no, lei non si deve. Lei si è svegliato adesso, ma speriamo che ciò non accada mai più. Arrivederci. Buon sarcofago. Buon sarcofago, arrivederci. Andiamo da Azeglio, da Verona. Vai, Azeglio.
7: Hanno fatto bene.
3: Hanno fatto bene, perché?
7: Perché il cane. A Verona e in Italia c'è solo una mentalità ed è quella del duce.
3: Ma è una mentalità un po' vecchia, scusi, c'ha più di un secolo.
7: Ha più di un secolo, però. Se ci fosse lui le cose andrebbero meglio.
3: Ma chi gliel'ha detta lei?
7: Pensione che gliel'ha fatta.
3: Ma che cazzo
7: Lynch
3: sta dicendo?
7: Che l'ha creata,
3: ma
7: l'ha
3: che cosa cazzo c'entra? Ma cosa cazzo c'entra? Cosa cazzo c'entra? Sono passati 100 anni. Cosa
7: e
3: cazzo
7: quindi,
3: c'entra? E cosa cazzo c'entra?
7: Se l'avesse fatta lui, ma chi l'avrebbe fatta?
3: E l'avrebbe fatta un altro che veniva dopo. In Inghilterra c'era Mussolini, hanno fatto le pensioni. In Francia c'era Mussolini, no, hanno fatto le pensioni. In Spagna c'era Mussolini, no, hanno fatto le pensioni. In Germania c'era Mussolini, no, hanno fatto le pensioni. Che cazzo si è inventato? Sto paio di coglioni. Negli anni 20 gli stati hanno inventato gli enti pensionistici. Ignorante bestia.
7: Bestia sarà lei.
3: Bestia. Bestia.
7: Bestia sarà lei.
3: Bestia.
7: Viva il duce, il mio cuore è nero. Perché il mio re è nero.
3: No, il suo cuore è nero perché è dello stesso colore del buco del culo. Arrivederci. Visto che si avvicina il 25 aprile, vorrei fare gli auguri per una buona festa della liberazione all'amico mio, ma so che purtroppo è incappato in un nuovo problema, Che cosa è successo, Giovanni? Che cosa è successo?
8: L'amico tuo è stato licenziato nuovamente?
3: No, dai, è impossibile!
8: Sì.
3: Ma perché?
8: Perché allora praticamente il capo aveva deciso di non rinnovargli il contratto e cioè si sono messi le mani addosso.
3: No,
8: cioè, quando gli ha detto che non voleva rinnovargli il contratto, si sono messi le mani addosso.
3: Cavolo, sono dispiaciutissimo.
8: E hanno fatto il disastro in ufficio, sono volate sberle, Bud Spencer e Terence Hill.
3: Non ci riesco a credere.
8: Gli è arrivato uno schiaffo anche alla nostra collega lì, quella che hai parlato tu.
3: No, lui che predicava il rispetto per le donne. Ha preso a schiaffi una collega. Poveraccio, sarà a pezzi, sarà distrutto. È giunto il momento di chiamare per consolarlo. Devo assolutamente comunicargli il mio cordoglio.
9: Pronto?
3: Amico mio, ti sono vicino in questo momento difficile.
9: Ma vaffanculo, brutta merda. Ma cavolo, chi cazzo sei tu? Vai a darmi il numero adesso. Ma sarda merda maledetta, va a morire male.
3: Dai che ti aiuto io, leprottino.
9: No, rompami più i coglioni.
3: Stai calmo. Ma stai calmo. Ma stai calmo.
9: Stai calmo.
3: Almeno è vivo, questa è l'unica buona notizia della giornata. Tempo di merda, censura in Rai. Ma il mio grande amico, la mia stellina è viva. Ci risentiamo la prossima settimana. Ciao, andate a fanculo.
10: Radio 105. Lo zoo di 105.
11: Rieccoci! Sì! Il portale Up and Up si sta ingrandendo a dismisura, grazie a voi! Da quando abbiamo realizzato il developer kit per farvi sviluppare le applicazioni per il nostro portale, e grazie anche al fatto che non le controlliamo e non ce ne frega un cazzo se truffate i nostri clienti, Up and Up è diventato l'app store più grande e produttivo del web! Per non parlare anche del nostro portale sul dark web, nel quale puoi trovare tutto, ma veramente tutto tuttissimo! Entra subito nel mondo di
10: Up and Up!
12: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
11: Tra le più scaricate di questa settimana,
13: Fight Club.
11: Impara le arti marziali comodamente seduto sul tuo divano, grazie ai tutorial del nostro maestro giapponese. Sushito steso.
14: Amore. Io ho sentito figlio della merda.
15: Te lo faccio risentire.
14: Ah no, infatti ha detto figlio di puttana.
11: Grazie al maestro Soshito Steso e ai suoi metodi, già alla fine del primo corso di 2 lezioni avrai la padronanza del judo, del kung fu e del karate, che potrai sfoggiare con gli amici fuori dal bar, presi dall'euforia dell'alcol.
16: Allora, guarda qua, io ho imparato questa cosa qua, questa manovra.
17: No, tu sei ubriaco, faccio io con la sua pelle. Così, vieni, ti tengo la testa.
16: Piano,
17: Poi, un momento, giro, pronto?
16: Porca!
17: Saverio!
18: Ma
15: Ma quello ha ammazzato il tipo ubriaco!
17: No, era una mossa di Fight Club!
15: La voglio anch'io, la voglio anch'io!
11: Sì, la vogliono tutti! Fight Club è l'unica applicazione certificata che ti insegna le arti marziali mentre sei a casa. E se ti abboni al corso avanzato, imparerai anche a difenderti anche in casi più estremi.
16: Aiuto! C'è un uomo che mi vuole...
17: Stai zitto, dammi tutto il portafogli, no, dai, guarda.
16: Vuole rapinarmi!
17: Ti buco, eh?
16: Ma cosa vuoi bucare? Che io adesso ho fatto l'app di Fight
17: guarda
16: Club.
17: Guarda che ti do il contratto, dammi il portafogli.
16: Guarda che clicco qua.
17: Dammi il portafogli,
16: guarda
17: ti do
16: guarda che ci so fare tutte le volte.
18: Aia, che male. Ah, come brucia la pancia. Ah, esce sangue.
16: Ah, chiamate l'ambulanza, per favore, qualcuno ha un telefono?
11: Ovviamente non tutte le ciambelle escono col buco, come dice anche il maestro Sushito Steso.
19: Miguel, allenarti devi, no, tutta ciambella buco esce.
11: Hai capito, palla flaccida da divano? Impara a combattere con...
13: Fight Club.
11: Fight Club è un'applicazione
10: Up and Up.
11: E per i primi 100 download direttamente dal nostro portale sul dark web.
13: Sequestrami.
11: La prima app che ti fornisce un elenco delle persone più ricche da sequestrare per avere un ottimo profitto con il riscatto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Il generale Vannacci, o forse dovremmo dire generale sospeso Vannacci, è stato candidato dalla Lega alle prossime elezioni europee e giustamente ha esposto il suo programma, fra i quali spiccano alcuni punti molto interessanti, ad esempio il fatto che gli studenti in manifestazione vanno a cercarsi le manganellate, cioè si mettono in condizione di essere picchiati, che l'aborto non è assolutamente un diritto, ma la frase più interessante è sicuramente quella che le classi miste con i disabili sono sbagliate. I disabili andrebbero messi tutti in una stessa classe, da soli, in modo tale insomma da non rompere troppi coglioni agli altri che devono studiare, perché il disabile alla fine rallenta, insomma il disabile, come facevano gli spartani, insomma andrebbe un po' eliminato dalla vita di noi normali che siamo eterosessuali, cristiani, bianchi e con tutte le abilità, ovviamente tranne quella cerebrale che non compete al generale Vannacci. Ma voglio sentire voi sulle dichiarazioni di Vannacci. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Giacomino dalla Calabria. Vai Giacomino, vai, dici la tua su Vannacci, vai.
4: Sì, fanculo.
3: Sì, fanculo cosa?
4: Che le handicappate vanno messe insieme alle persone normali, diciamo.
3: Eh sì, questo è così, è stato fino ad oggi. Ma il generale Vannacci dice che questa cosa deve finire. Cosa ne pensa?
4: Motore sotto la sedia a rotelle, 300. 50 cavalli.
3: Sì.
4: L'acceleri, schiacci la frizione, la molli,
3: sì,
4: e via fanculo. Ma che cazzo, handicappate con gente normale, ma se... Non esiste gente normale, bambini normali non esistono. Poi
3: sì,
4: comunque stiamo parlando di bambini, stiamo parlando di anche classe adulte tipo corte serale.
3: Certo, appunto, quindi è una discriminazione secondo lei.
4: Sì, discriminazione. Sì. Io le discrimino tutte, sono intelligente come i vacche. Fancudo.
3: No, questo non ho capito, scusi.
4: Cazzo handicappato.
3: Sì, ho capito, ma non ho capito la sua posizione. Cioè, lei è favorevole alle classi miste o sfavorevole?
4: No, io sono favorevole alle classi miste,
3: ecco,
4: perché tanti bambini al giorno d'oggi sono tutti handicappati, quindi
3: adesso...
4: è un po' di traverso, quello anche un po' modificato. Geneticamente,
3: sì,
4: va bene così,
3: va bene,
4: tanti sono tutti stronzi handicappati.
3: Sono tutti stronzi handicappati secondo lei i bambini,
4: sì,
3: di oggi.
4: Ma buono, è, sì, una, mischia,
3: è una
4: mischia.
3: Mischia, che deve mischia?
4: Sì, mischia te sono handicappate, che cazzo,
3: mischia.
4: Non mi frega mia.
3: Sì,
4: non bello frullate handicappate. Ma che se, le handicappate secondo me sono state,
3: sì,
4: fatte da Gesù Cristo, che mancavano pezzi, l'hanno assemblato.
3: No, senta, scusi,
4: no,
3: però scusi, mi risparmi
4: sì,
3: le sue teorie, perché sono veramente atroci,
4: sì,
3: e fulminanti.
4: Tutto un frullato di handicappate.
3: Sì, sì, oh, sì, l'ho capito, questa cosa,
4: sì,
3: è orribile.
4: No, torniamo seri, comunque Vannacci ha ragione a mischiare tutti questi sì.
3: No, senta,
4: sì,
3: scusi, è il contrario, Vannacci ha detto che non ci vogliono più classiniste. Il contrario,
4: guarda,
3: ha detto.
4: Quindi vuole modificare tra persone normali e non handicappate, cioè dividerli.
3: Dividerli, certo, questo è.
4: Ho capito.
3: Finalmente.
4: E allora?
3: Cosa?
4: Fossa comune.
3: Come fossa comune?
4: Vannacci fanculo.
3: Fossa comune,
4: sì,
3: a Vannacci con chi? Se è comune,
4: sì,
3: ci deve essere un'altra persona,
4: sì,
3: almeno.
4: E se no la affoghiamo nella piscia. Che cazzo?
3: Lei vorrebbe
4: fare il frullato di handicappate in una vasca,
3: sì,
4: e ce l'affoghi.
3: Senta, questa cosa è da codice penale, cioè non so veramente.
4: È assurdo.
3: No, lei, quello che sta dicendo lei è da codice penale. Dica che è pazzo, dica che è pazzo, dica sono pazzo.
4: Sì,
3: e...
4: sì, non sto bene,
3: sì.
4: 104, 91 bis.
3: Esatto, buona, benissimo, sì, anche 93 sbarrata per andarsene a fanculo, arrivederci, salve. Io mi scuso, purtroppo non abbiamo modo di esercitare alcun controllo sulla follia dilagante, sulla bacatura mentale di queste persone. Un altro. E facciamo un passaggio veloce su Mandracone, sempre lucido nelle sue disamine. Vai Mandracone, vai Vannacci, vai.
5: Io allora ti dico già, quando sento quel nome lì mi immagino una figura mitologica.
3: Sì.
5: Ok?
3: Sì.
5: Con le sembianze metà Vanni,
3: sì,
5: e metà Pacciani. C'è già il nome, Vannacci.
3: Lo richiamano? Sì, sì, Vanni più Pacciani è una bella combinazione, non male come essere mitologico.
5: Lo richiama. E poi vogliamo dire,
3: sì,
5: fuori controllo totalmente.
3: Cioè, spiega.
5: Ma adesso io mi chiedo, ma come fai a dividere così le persone? Allora tu a tuo figlio gli dici, guarda, prendi le persone,
3: sì,
5: le porti in dei campi ricreativi in mezzo al nulla in Polonia,
3: sì,
5: e fai quello che hai fatto.
3: Ecco.
5: Sbagliato.
3: Sì, però scusa, Vannacci è una persona di destra, di estrema destra, dice cose,
5: certo,
3: di estrema,
5: certo,
3: destra.
5: Adesso puoi dirmi che uno di destra ti fa lavorare di più e ci può anche stare, però,
3: sì,
5: non è che mi puoi mettere le persone nei gulag.
3: Fammi il ritratto dell'elettore tipo di Vannacci.
5: Vai in giro con l'ape. sì? Perché quelli lì sono quelli che vanno in giro con l'app, sì, indicano la gente.
3: Sì, indicano.
5: Gente, camicia flanella.
3: Sì,
5: ce l'ho. Con le righine,
3: sì,
5: ok?
3: La sto indossando anch'io in questo momento.
5: Il baffo, il baffo.
3: Il baffo, quindi.
5: Il baffo, sì? Il baffo. Il dialetto. Il dialetto alla bocca dell'elettore non manca mai.
3: Certo.
5: Legge un titolo, dice, sì, ah, sul giornale, al bar, e quella è la politica che si fa. Al
3: quindi
5: bar,
3: la maggioranza degli italiani, insomma, più o meno.
5: Sì, con la grappa, alla mattina alle 8, grappino.
3: Sì.
5: Vannacci.
3: Quanti voti prenderà Vannacci? In percentuale? Quanti voti
5: percentuale?
3: Sì.
5: 3%, 3%, una schifezza.
3: 3% come la miscela dei motorini.
5: Perfetto, perfetto.
3: Un abbraccio, ciao, sì, Mandracone, sempre lucido. Ciao, ciao Mandracone, ciao. E chiudiamo come sempre la puntata in gloria con la luce dei miei occhi, la crema del mio caffè, direttamente da Grey School, l'amico mio!
6: L'uomano maledetto, non sa romperme i coglioni, c***a! Non sa romperme i coglioni!
3: Senti,
6: non sa che da romperme i coglioni, punto!
3: Senti, Leprottino, so che purtroppo...
6: Vai in figa, merda, cane! Leprottino! Vai in figa! Che cazzo vieni a chiamarmi Leprottino, cane!
3: Dolce unicorno!
6: Stai attento, brutta merda, cane!
3: Mio
6: stai
3: minitori?
6: Attento dove metti i piedi!
3: Sì.
6: Bastardo maledetto, cane!
3: Senti,
6: ti insegno a mister sto mondo! Sì. Brutto, infame, cane!
3: Ma perché...
6: Un infame, te sì! Un infame, un luamaro, un onto maledetto, cane!
3: Ti ho chiamato per sincerarmi delle tue condizioni!
6: Ma che cazzo ho avuto sincerarti, ti cane! Non voglio nessuno sinceramento da ti... Porco, brutto onto,
3: mio
6: va a morire mai, porco.
3: Mio piccolo pony, mio piccolo pony, mio piccolo pony, mio piccolo pony, so che le cose non ti vanno.
6: Ma stai venendo a me per i coglioni, brutto onto, porco. Costa pony, so le protino, infame, cane.
3: Perché ti hanno licenziato?
6: Ma che cazzo, perché ti istinto, me lo picco i coglioni al telefono.
3: Hai fatto una rissa?
6: Stai venendo a rovinare la vita, infame, bastardo.
3: Hai fatto una rissa, hai messo le mani addosso ad una donna.
6: Ma culo, ma che cazzo, ma porco.
3: Chi
6: cazzo sei che viene a incontrarti le robe, porco?
3: So tutto.
6: Chi cazzo è l'infame, cane? Farò una fontana col tuo sangue, bastardo, te lo giuro, davanti a casa.
3: Dove è finito il tuo rispetto per le donne, eh? C'è andata di mezzo una ragazza.
6: Stai zitto, non sta parlando, ti vedo, l'infame, maledetto, cane.
3: Dove è finito? Dove è finito il tuo rispetto?
6: Non lo posso dire, tu, infosare a me! Te lo giuro, ti farò fare la fine che fece San Quentino. Bastardo maledetto, andrai a morire male, cane. Soffrirai come maledetta merda, cane. Soffrirai malissimo. Devi morire.
3: Scusate, così, giusto per curiosità mia, ma San Quintino che fine ha fatto? Io so che era un carcere, no? Vabbè, informatemi, mandatemi tutta la agiografia di San Quintino. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Andata per il culo, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Cobra Khan.
2: Il giorno della resa dei conti è vicino. Manca infatti soltanto una settimana al torneo di karate che deciderà le sorti del dojo Johnny Lawrence. Ma nonostante i suoi allievi siano tutti delle scorregge con gli occhiali, incapaci di aprire un pacchetto di cracker senza l'aiuto dei pompieri, ultimamente il maestro dei porconi volanti sembra stranamente fiducioso. Cosa avrà in serbo il sensei più blasfemo del mondo?
3: Bravo.
4: Sentite, allora, a parte il fatto che siete ancora in casa mia,
3: straboia, che è al nemica.
4: Sì, ho capito, ma il dojo sul mio tappeto persiano da 18.000 euro. Perché io mi fa incazzare, capito?
3: È perché i buttei sono scalzi? Non gammassa di scarpe? Perché il karate si fa senza
4: cazzo,
3: scarpe?
4: Ma cazzo, è casa mia! Perché entrate tutti a picchiarvi a casa mia? Ma avete spaccato quattro vasi!
5: Guardi, signor Dalla Russo, guardi! Porco!
4: Cosa stai facendo, cretino?
5: Colpo di karate!
4: E ti tiro uno schiaffo che ti sfiguro deficiente su quello che ha fatto il beccacino. Bastardo, sono ricco come non si può capire. Comunque, senti, non hai riflettuto sul fatto che ti spaccano il culo a quel torneo e perdi subito, male? Non hai vinto un cazzo di niente nella vita, sei un pezzente di merda?
3: Ma... Beh, Matteo, ti sei un caso? Amico, arma segreta? Sono sicuro al 100% che i miei buttei vincono il torneo anche a occhi bendati.
6: Consegna per il sensei Johnny Lawrence.
4: Ma perché consegna la roba a te a casa mia? È entrato anche senza neanche bussare il fattorino. Ma cazzo, ma c'ho quattro porte, tre Doberman.
3: Dai, non mi rompe il caso che sono felice che sei arrivato il pacco che stavo aspettando. Boia. Vara, la magia, vara dentro, vai.
4: Cosa sono quei flaconi?
3: Straboia, ma come cosa sono? Che è scritto sombra, no? Leggi, questi sono 10 litri di porcone.
4: Cos'è il porcone?
3: Non è il porcone, me di sport non ti sei il caso. Allora, il porcone è lo steroide massa potente al mondo, credo io. È vietato in tutti i pianeti dell'universo, non possono usare neanche IT, non puoi usare il porcone. E trasformerà questo branco de merda smidolate, de luamari de merda schifosi che mi odio tutti quanti, loro e tutti, anche gli alberi che gambi vicino a casa, li trasformerà in campioni di karate, che lo capio? Prendete e bevetene tutti. Questo è il porcolone, offerto un sacrificio per trasformare voi merda inutili, luamari schifosi, boari, in feroci combattenti. Forza, dai, cin cin!
5: Subito, sensei!
3: Allora, come va?
7: Allora, come va?
8: Oh, no.

0: Verdi, vedi? Funziona! Non sei contento per me? Dammi un abbraccione, dai! Cion, dai! Cion, dai!
1: Cion, dai! Ma porco! Ma mi state disfando la casa! Quello era un televisore alle 77 pollici! Figlio di puttana! Ciccione bambino di merda! Ma avete spaccato tutti i vasi! Ma hai rotto anche lo stereo vintage anni 80! È casa mia, andate via! Povero bastardo!
0: Sì, sì, tanto ho preso il porco! Vieni a spaccarmeli, vieni, beccacin da merda!
2: Che storia è?
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
2: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci a fare
2: il culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105. Quando...

Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Musk può sbocciare una bottiglia di champagne da tutti e due i lati. Elon Musk ha acquistato Satispay con Satispay. Come luci di Natale per il suo balcone, Elon Musk usa gli illuminati di Baviera. Preso atto che Elon Musk gioca a padel di mercoledì, Netflix ha cambiato il nome della serie in giovedì mattina. Una volta, durante una seduta spiritica, Elon Musk è riuscito a parlare con lo spirito di John Fitzgerald Kennedy su Skype. Elon Musk conosce un trucco di micromagia per toglierti un bitcoin da dietro l'orecchio. Ogni volta che Elon Musk esclama «Qui c'è qualcosa sotto», qualcuno comincia a scavare e trova un giacimento di petrolio. Sempre. Elon Musk ha recentemente fatto un'offerta per affittare l'intero Empire State Building come scarpiera. Quando Elon Musk gioca con il suo figlio più piccolo, non dice cucù, dice Rolex. Una volta Elon Musk ha ordinato un kebab con tutto e gli hanno portato il Big Bang. Si dice che per innamorarsi bastino 7 secondi. Elon Musk ne ha impiegati 5 per sposarsi, fare 3 figli e scappare in Guatemala con la sorella della seconda moglie. La prima immagine di Elon Musk è un'ecografia nella pancia di sua madre. Ed è un selfie. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: This is the zoo, only for you.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Pronto, chi parla?
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi ci avete ancora i calendari?
3: No, no, no.
2: Non ce li avete più? Ma perché, no, diciamo, eticamente avete scelto di non venderli oppure perché è aprile?
3: No, no.
2: Signora, ma gli avevamo?
3: Non ho capito.
2: Allora, ripartiamo. Va bene, allora, i calendari ce li avete o no?
3: No, non ce ne abbiamo.
2: Perfetto, la mia domanda è questa.
3: Sì,
2: non
3: grazie.
2: Ce li avete? No, grazie a lei, signora, pronto?
3: Prego.
2: Ecco, perfetto, dicevo, la vostra è una scelta oppure è solo perché aprile li avete finiti?
3: No, no, non ce ne non lo facciamo proprio noi.
2: Ah, proprio no, bravi,
3: no,
2: molto
3: niente.
2: Bene. Va Senta, bene. Ma com'è stare dentro questo cestino della carta straccia dove sta lei?
3: Non lo so.
2: Immaginavo.
3: No.
2: Bene, arrivederci signora, grandissima. Perfetto. Questa manco io devo dire che è stupida, già lo sa.
4: Pascheri.
2: Sì, pronto, è cartoleria degli stupidi?
4: Sì, siamo noi.
2: Buongiorno, senta, ho una domanda. Voi tenete ancora i calendari?
4: Ma chi sei?
2: Io sono una persona che sta intanto facendo una domanda su una potenziale cliente. Secondo, cioè, sto semplicemente indagando, ecco, su chi tiene ancora i calendari. Fa questa pratica preistorica, oserei dire.
4: Senti, scusami, in questo momento sono un attimo impegnata. Puoi richiamare più tardi?
2: No, perché scusa, se stavi impegnata non rispondevi al telefono. Mo' ci siamo, rispondi.
4: Hai esordito un po' male. Cartoleria degli stupidi, hai detto?
2: No, ma era un modo di dire simpatico. Noi lo usiamo tra di noi così.
4: A me non mi ha fatto ridere per niente.
2: Ah, perché sei stupida?
4: Molto,
2: ah,
4: come
2: perfetto.
4: Te. Ciao.
2: Va bene, ciao.
5: Pronto,
2: c***o? Sì, pronto, c***o, a lei, buongiorno. Senta, una domanda, tenete i calendari voi?
5: Che calendari, signora?
2: I calendari delle date, quelli, che ne so, mo,
5: no,
2: ci sono
5: so
2: altri tipi?
5: No, cos'è un calendario.
2: Perfetto, partiamo alla grande.
5: Ma mica quelli lì pensavo da regalo?
2: Non lo so, che è un calendario da regalo? Me lo spieghi, no?
5: Quelli d'arredamento, praticamente. Io le posso dare un paio di calendari, quelli miei che faccio di pubblicità.
2: Ah, beh, belli. Cioè, tipo ci state voi a gennaio sulla spiaggia, poi a marzo magari con le uova di Pasqua, così sono?
5: Sì, diciamo.
2: Ah, beh, bello, bello. Senta, ma diciamo, lei non ce li ha adesso i calendari perché è aprile oppure perché proprio non li tenete?
5: No, no, no, no, noi li facciamo ogni anno a Natale.
2: Sì, i vostri, dico, ma quelli che vendete?
5: No, no, no, quelli sono finiti, abbiamo solo nel periodo natalizio.
2: Certo, certo. Senta, ma volevo capire una cosa, siccome lei, cioè, mi sembra una signora a posto, diciamo, no, una stupida, per capirci, perché voi vendete i calendari?
5: In che senso, signora?
2: Cioè, nel senso, è un'atrocità se lei ci pensa. Cioè, una roba che ha una vita di un anno e poi viene buttata via. Voi avete delle alternative, diciamo, per ridargli una nuova vita dopo un anno?
5: No.
2: No,
5: no.
2: Come temevo. Sente, perché allora non li unite e non ne fate uno con 10 anni? Bello spesso tipo, boh, 20 centimetri con 10 anni di anni, insomma.
5: No, no, vabbè, io li faccio sempre dalla stessa ditta. Mi fa degli olandesi particolari. Ogni anno uno diverso e quelli no.
2: Ho capito, ma se lei si premunisce, no? E mi fa da quest'anno, il prossimo è 25, no? Lei mi fa da 25 a 35 in un unico calendario, così non dobbiamo buttarlo via. Che porello, cioè, vive un anno, è brutto.
5: Ho capito, magari ci penserò.
2: È una vita corta.
5: Sì, ma io sto lavorando, ma lo
2: sì,
5: sto
2: ma
5: dalla
2: mi dica.
5: Telefonata qual è? Mi scusi,
2: Sapere cosa ne pensa lei e se ci sono delle alternative per dare una nuova vita a questi calendari.
5: No,
2: no.
5: Sono dei calendari che rimangono lì, uno magari ci scrive delle cose e se le conserva.
2: E poi se
5: nuova vita non ne ha. Ha la vita che è quella, quella di un anno, finito l'anno se ne prende un altro.
2: Ma non le rattrista questa cosa?
5: No.
2: A me sì, parecchio. Cioè, l'idea di questo pazienza.
5: Ora, se non le dispiace, dovrei attaccare.
2: Senta, no, solo una cosa. Siccome voi siete vicini, diciamo, al mare, cioè, avete le belle zone, perché non li portate in villeggiatura dopo? Tipo la pensione.
5: Va bene, ci penseremo.
2: Dopo l'anno, cioè, li mettete un po' lì, magari nelle macchine per arredare,
5: bene,
2: o sotto gli ombrellini che frusciano come le pagliette. Non deve andare via, lei è stupida, non deve andare via. Signora, free calendari! È andata via. Stupida.
1: L'attivista.
2: che so io.
0: L'attivista.
1: Radio 105.

0: It's 105 Zoom, only for you. Questo è Cobra Khan.
1: Tira una brutta aria nel dojo del Cobra Khan Khan. Il torneo di karate che deciderà le sorti del povero Johnny Lawrence si avvicina inesorabilmente e il maestro dei porconi rotanti non è ancora riuscito a trovare neppure un allievo degno di invocare il nome di Dio in vano.
2: Bravo.
3: Cos'è la sta mosceria, traboia? Ma fa un allenamento questo, e così non vinciamo massa con Terry Silver, che quello che cobra che spara dagli occhi laser, traboia, e voi altri vi fate le steghe e fate mangiare il cazzo dai mosche.
4: Perché la gente si sta allenando a casa mia, scusa?
3: Perché è l'unico spazio che abbiamo.
4: Ma perché venite tutti a casa mia?
3: Perché sei gratis.
4: Ma scusate, ma poi io ho un sistema d'allarme, perché non funziona mai?
3: Perché non che metti in batterie, brutto stronzo di un pelà col gatto in testa?
4: Comunque, fammi capire una cosa. Sei reso conto che non hai la speranza minima neanche, ma proprio, ma sei finito?
3: A parte anche ti senza beccacina a vita, ti saresti a mangiare a marda dei cani.
4: Ma io sono pienissimo.
3: Sì, ma ora per quel cazzo dei beccacini, un beccacino tutta la vita hai guadagnato sgay.
4: T'ho fatto il culo.
3: Ho capito, ma adesso è il momento per me di far il culo a Terry Silver.
4: No, sei un pezzente.
3: Traboia, bianco le parole, anche te magno il naso. Allora, è arrivato Royon, cosa ha detto?
5: Johnny, guarda, non ti puoi ritirare dal torneo. Nostro figlio romano cinese è ancora nelle mani di Terry Silver.
3: Allora, a parte il fatto che non sei mio figlio, canco, a marda, sei figlio di un cinese de marda e parla romano, e mi sembra Bruno Sacchi dei ragazzi della terza Cina, straffaccio.
5: Sei veramente senza cuore, Johnny Lawrence.
3: E ti sei senza fondo, ti pigli tutti i cassi della regione,
5: sì, adesso è colpa mia.
3: No, se è colpa mia se te catti i cassi a destra manca.
5: Se tu fossi un vero uomo, non dovrei andare in giro a mungere il latte de mandorla.
3: Pa' mi, ti sei una roia.
5: E tu sei uno stronzo!
3: Lo amara de merda!
5: Checca!
3: Budeo!
5: Fallito de merda!
3: Roia!
5: Caso moscio!
3: E caso moscio è pesante, roia! Te amo!
6: Te amo! It's a cruel, cruel something.
5: Oh sì, baciami Johnny Lawrence!
3: Quanto ti sia buona! Ehi! Mentre mi bacio ti usi il karate?
4: Sì, ma siete a casa mia, ma che squilibrio mentale avete?
3: Che tu mi hai un letto?
4: Vuoi anche scopare a casa mia?
3: Ma è salita tutto un attimo
4: che
3: il mormì.
4: Che schifo, la povertà.
3: Come la povertà?
4: Tu ti lavi col Badedas.
3: Cos'ello?
4: No, neanche.
3: Mi me lavo con acqua e cenere.
4: Come gli antichi romani.
3: No, perché la cenere c'è delle sigarette, i romani non l'avevano. Hai capito?
7: Scusi se interrompo questo momento romantico, sensei, ma noi cosa facciamo? Continuiamo l'allenamento?
3: Ma fai il cazzo che te vuoi, una volta che mi capita di gustare, levati dai coglioni, di che cazzo me ne sbra mi dell'allenamento, tracan.
5: Amore, calmati, come farei a vincere il torneo contro Terry Silver senza i tuoi allievi?
3: Ti gara son strano. E io sapevo perché non avrei mai voluto giungere a sto momento, ma vedevo dire la verità che è una tecnica segreta della scuola del Cobra Khan. È una tecnica pericolosa, ve lo dico, funziona, cioè praticamente non funziona mai. Però sei la nostra ultima speranza.
8: Però sei la nostra ultima speranza.
3: Aspetta che mi metto sui ginocchi. Devo fare una preghiera a tardo qua. Che non che l'ho mai in bocca mi, tra l'altro. Dio! Dio! Lo so che sono stato leggermente offensivo nei tuoi confronti, ma c'è karate? Ha una sua utilità. Però te prego, se esisti, te prego un ginocchio, mandami un allievo almeno in grado di contare fino a 5, di stare in piedi senza le stampelle. Te prego, te prego, te prego, te giuro, smetto di bestemmiare. Te prego, Dio, Dio buono.
8: Buono, buono, buono, buono.
3: Che rispondi però? Ho fatto mezz'ora di preghiera, boia.
4: Cosa stai agitandoti a fare? È normale che non ti ha risposto, non c'è nessun veneto in paradiso, no?
9: Sei tu Johnny Lawrence?
3: Sì, sono me, tu chi sei tu?
9: Sono il prescelto. Chi chi sai tu mi ha mandato qui affinché tu possa vincere il torneo contro Terry Silver.
3: Ah, ti aspettavo un po' più alto? Un po' più magro anche?
4: Chi è questo panzone?
3: Sei prescelto! Sei prescelto!
4: Stai lontano dal mio frigo che t'ammazzo di botte, eh!
3: Ma sì, sei panzone perché sei pieno di orgoglio! Che do capio!
4: Sta cagando per terra!
3: Beh, sei prescelto!
9: Io sono invincibile, indistruttibile! Farò poltiglia di tutti gli allievi di Terry Silver!
3: Che do capio! Fai poltiglia, che do capio!
4: Si tiene il petto! Il braccio
9: non c'è nulla che possa... Infarto!
4: È una mossa strana! Non si tiene il braccio, il petto, cade a terra!
3: Adesso è la macarena,
4: e adesso è una mossa strana, che mossa è?
3: È la mossa che si è sciopata, porcaccia quella stronza con i baffi di Asterix,
4: ma no, ho avuto un infarto sul mio parquet,
3: e can si era prescelto, porca, ma perché mi hai fatto questo?
2: Che spasso, che trova divertenti, sono proprio il bullone più bullone di tutti i tempi, t'ho ingannato ancora Johnny Lawrence, c'è di cascato, hai visto Satana, hai visto?
10: Gliel'hai messo nel culo.
2: Vuol dire parolacce, no, sempre. Una volta ti invito a casa e a vedere lo scherzo a Johnny Lawrence.
10: Devo per forza tenere le pattine.
2: Eh sì, tu mi sporchi tutte le nuvole. Addio, Johnny.
3: Addio. Dicomi.
4: Mi porti via il panzone?
3: No, che è casa tua, mia, non porto via niente.
4: Ah, adesso è casa mia.
3: Cos'è, casa mia?
4: Figa.

0: Lo Zodi 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
2: No.
1: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: So io l'attivista.
4: Pronto?
3: Senta, volevo avere un'informazione. Se voi tenete le scope.
4: Scope, sì.
3: Ecco, ce le avete di saggina, da interno, da esterno?
4: Esatto, sì sì.
3: Ah, ce ne avete diverse, ok. Senta, no, io volevo sapere se, diciamo, quando voi le consegnate al cliente, consegnate anche, diciamo, delle istruzioni per trattarle bene.
4: Ah, no.
3: No.
4: No.
3: Però lei sa che cosa vanno a subire le scope?
4: In che senso?
3: Nel senso, quando vengono vendute, cioè le scope servono a scopare. Allora dico, cioè è una roba brutta. Cioè raccogliere lo sporco è un lavoro brutto. Ecco, allora dico, magari, che ne so, un po' raccogli lo sporco, un po' le metti nella vasca da bagno con i sali profumati, con le candele, le pettini. Capito? Cioè un po' è un po'.
4: Sì, poi?
3: Scusi, un'altra domanda. È mai venuta una befana a comprare le scope da voi?
4: Una befana? No.
3: No. E una strega?
4: Neanche.
3: Meglio. E Harry Potter?
4: Non ho niente.
3: Cioè, vanno rispettate ste scope, porelle.
4: Ok.
3: Che te ridi? Stupida, non capiva niente.
5: Merlini?
3: Sì, pronto, buongiorno. È il casalinghi?
5: Sì, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Senti, io chiamo per un'informazione. Voi tenete le scope?
5: Scope in che senso? Scope elettriche?
3: No, le scope della
5: Scope normali? Sì, quella semplice ho, non è che ho grandi scelte.
3: Non c'avete tipo saggina interno esterno? Ce l'avete?
5: No. Allora, per quelle cose là devi andare al Bottegon.
3: Al Bottegon dove c'è
5: quello in piazza.
3: I Gattivon. Al
5: botteghino. E secondo me trovi le scope di una volta, insomma, se vuoi la saggina.
3: Sì, ho capito. Senta, ma una domanda, voi

0: Senta, una domanda, ma la manutenzione, diciamo, voi la insegnate ai clienti?
1: In che senso la manutenzione?
0: Cioè, dico la manutenzione delle scope. Voi suggerite di lavarle, pulirle, per, insomma, per rispettarle?
1: Beh, io spero che ognuno sappia come fare.
0: I test glieli fate alle scope?
1: No. Io testo solo quello che uso.
0: Sì, no, ma io dico. Sì, ma io dico i test per l'allergia.
1: Boh, no, perché mai dovrei farlo?
0: Perché lavorano con la polvere tutto il giorno, se sono allergiche è un bel problema, capisce che è un disagio per loro.
1: Ho capito, ma lo farà chi la compra la scopa? Io le vendo,
0: Dico se è la scopa che c'ha l'allergia, non la persona che la usa. Cosa che non può essere la scopa allergica, perché la scopa allergica è una vociaccia, cioè parla tutta così, per dire, come la Befana. Vabbè, insomma, quindi non gli fate il test dell'allergia?
1: No, non saprei neanche come fare a farlo. Io vendo la scopa, chi la compra si arrangia.
0: Certo, però la scopa stessa non si può arrangiare, perché la scopa è indifesa. Quindi se viene trattata male è meglio liberarla, no?
1: Vabbè, pazienza, la libereranno loro.
0: Perfetto, quindi comunque consigliate eventualmente la liberazione della scopa.
1: Ma certo.
0: Perfetto.
1: La ringrazio, di
0: allora, signora Friscopa.
1: Mi scuso, ma ho gente, non posso stare al telefono così tanto. Buongiorno.
0: Friscopa! Non mai detto Friscopa, signora!
2: L'attivista.
0: Che so io?
2: L'attivista.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però. Però.
3: Però.
5: Che è il suo paro?

0: retro.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
4: Una buona giornata a tutti quanti dal vostro padre Pollo. E con me in regia c'è sempre Suor Cavalla.
5: Sempre fedele, frate.
4: Saluto tutti i fedelissimi all'ascolto e saluto anche quelli che ci ascoltavano fino a ieri, ma che oggi purtroppo non ci ascoltano, ma guardano le piante da sotto. E a tal proposito salutiamo il nostro sponsor, ovviamente, le pompe funebri dei Fratelli La Morte.
6: Pompe funebri, Fratelli La Morte.
4: E adesso tutti in ginocchio davanti al Signore e parliamo con un ascoltatore. Vediamo se c'è qualcuno che vuole parlare con noi.
7: Buonasera.
4: Buonasera, buonasera.
7: Come stai?
4: Bene, molto bene. Oggi sto molto bene, sono in forma. Ma parliamo di te, come stai?
7: Prima di Natale mi ho dovuto fare 5 punture.
4: Ti hai dovuto?
7: Sì, ho dovuto farle perché mi faceva male l'anga. Sì. E allora ho detto, prima che si mette più forte
4: il dolore,
7: e mi ho fatto 5 punture di Voltaren con Muscolin.
4: Brava.
7: Così. Sto meglio, dai.
4: Brava. Dovresti prendere anche un po' di vitamine per le ossa, prendi qualcosa?
7: Ma
4: Ossolan,
7: no.
4: Ossolan 500, l'hai mai preso?
7: No.
4: Anche spezza osso è molto buono, però è uno sciroppo.
7: No, lo sciroppo non lo posso prendere per il diabete.
4: Ah sì, è vero, perché spezza osso è molto dolce.
7: Sì.
4: Invece Ossolan sono delle pastiglie che hanno dentro tantissima vitamina B.
7: No, a dire la verità non l'ho mai prese.
4: No, io l'ho preso un periodo Ossolan. Sì, Ossolan e anche spezza os, però. Poi ho smesso. Allora, io invece vorrei pregare, se a te non dispiace, avevo bisogno di pregare con una persona.

0: Buona, che secondo me tu sei anche un po' un angelo, e allora ho pensato di fare questa preghiera insieme a te e dedicarla all'arcangelo Arambengio. Non so se tu
1: Ah.
0: hai letto mai la Divina Commedia
1: No, no,
0: di
1: no, no,
0: Dante.
1: non l'ho letta perché non c'ho il libro.
0: Ah, allora te lo farò mandare io.
1: Sì.
0: Quindi questa preghiera qua la dedichiamo all'arcangelo Arambengio,
1: Arambeggio.
0: all'inferno lo chiamavano Daitarn.
1: Con la forza del sole vincerò. Attacco solare. Energia! Oh! Dai tanti, uno per tre, tre, uno per uno, perché insieme noi usciamo sempre dai guai.

0: disumani, il nostro piano spazzerà nell'immensità. Dai tan, arriva già e il nostro scappa. Ma tu ci sei amico Dada, e vive dai d'Andre. Dai tar. Ma tu sei davvero forte, per noi tu sei grande, e vive dai d'Andre.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E queste sono le frasi che lui diceva dentro questo libro, oltretutto famosissimo, che è la Divina Commedia. Allora, oggi ti saluto in inglese.
0: Hi.
1: E l'altro risponde motherfucker.
0: Motherfucker.
1: Bravissimo. Che vuol dire salutami tutti i parenti.
0: Ok.
1: Perché ogni paese ha un saluto diverso. Quindi io dico hi. Motherfucker.
0: Motherfucker.
1: Bravissima.
0: Ciao. Tante belle cose. Un abbraccione.
1: Anche a te. Ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles. Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago?
4: Nell'arcipelago?
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
2: Oh, you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Conner?
7: Sì, cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
4: Una business association.
7: Una business association. Che la station way, l'essential di nuovo.
4: Recession. Una business relationship.
7: Relationship, quello che fuma.
4: Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora
7: Lindsay, no.
4: Lindsay.
7: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane.
7: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
7: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
7: Lindsay, come Sanpei.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per... Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
3: ma
5: sei...
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
7: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No,
7: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici? No.
4: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
7: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
7: Non Theft, Theft.
4: E al Grand Theft Auto. Libertania, libertà, libertiamoci.
7: Libertiamoci.
4: Libertiamoci.
5: Liberty Island.
8: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
7: Bitonto. Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch. Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Burger?
7: Vorwerken, che è di Vancouver questo.
4: Vorwerken.
7: Ci facciamo un bicchiere di Vorwerken.
4: Lo sapevo, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rombi coglioni.
1: Una macchina famosa.
7: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorwerken.
7: Vorwerken, che è
4: cos'è quello? Una Range
7: Rover?
4: Rover?
7: Vogue.
4: Vogue.
7: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vorwerken. Ma dillo così,
7: la
1: non è russa, è inglese la Range Rover.
7: Range Rover Vogue.

0: Buongiorno a tutti quanti e bentornati finalmente su Radio Maraia. Auguriamo subito a tutti i nostri fedeli un bellissimo 2023. Speriamo che tutto possa andare bene. Salutiamo già le persone che non ce la faranno a superare quest'anno, perché comunque non vi preoccupate, perché ci sono sempre le porte aperte dal nostro caro Signore che vi aspetta sempre.
1: Porte aperte da Gesù Cristo.
0: E adesso sentiamo subito chi abbiamo in linea, vediamo un po' chi abbiamo. Oggi abbiamo tante richieste. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Ma buon anno.
2: Buon anno pure a te.
0: Ti faccio subito gli auguri.
2: Grazie, grazie pure a te e grazie del panettone che mi hai mandato.
0: Com'era? Dimmi un po'.
2: Era buono, l'abbiamo mangiato alla vigilia di Capodanno.
0: Di Capodanno.
2: Allora, cosa mi dici di bello?
0: Ma guarda, è stato un periodo un po' così, non sono stato bene.
2: Anche Benedetto XVI.
0: Come si dice sempre, se ne va un papa,
2: ma se ne fa un altro.
0: Che ce l'avevamo
2: ce n'è già un altro, quindi
0: io farei a questo punto una preghiera a Mazinger. Padre nostro che sei nei cieli,
2: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberci dal male. Amen.
0: Mentre Francesco sta abbastanza bene, dai, è molto forte, lui ha un carattere molto forte.
2: Sì, l'ho visto, sì.
0: Lui è forte, sarà sempre un grande papa,
2: Sì, lui e sarà un grande papa.
0: Certo. Adesso settimana prossima forse dobbiamo andare a Houston, che c'è un problema, e andiamo lì a
2: per il ginocchio.
0: Sì, a Cape Canaveral. C'è l'ospedale appunto dove lo dovrebbero poi curare, perché il dottore doveva venire qui, non riesce. Poi dopo che andremo in America dovrò andare in Giappone, perché in questi giorni in Giappone è mancato il papa giapponese, che diciamo
2: è
0: che,
2: morto.
0: Sì, si chiamava Okawara. Che è quello famoso che ha scritto anche il Vangelo di Goldrake, di Jig, che sono questi.
2: Okay.
0: E allora oggi vorrei con te provare il Tekkamen, che in Giappone vuol dire ci manchi tanto. È una preghiera che io farò con lui quando saremo lì.
2: Declamè. Brilli lassù, l'armatura del blu, vola nel buio, la tua lancia d'acciaio,
0: invincibile sei,
2: per un uomo sei tu, Dekame, supereroe senza macchia paura, cavaliere sei tu,
0: di una vita futura,
2: che viviamo di già, nel domani con te, Dekame. Il più forte sei tu, di tutti i preti, ogni diavoleria, la più forte magia,
0: non resiste con te.

0: Decamente, decamente, turururururu, decamente, decamente, turururururu, decamente, decamente, du.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: dello Spirito Santo. Amen.
1: Senti, allora, oggi voglio salutarti in una lingua storica, nella lingua una più storica del mondo, che è l'ebraico.
0: Ebraico.
1: Allora, il saluto in ebraico è Salom.
0: Salom.
1: E chi risponde dall'altra parte dice Benzonah.
0: Benzonah.
1: Benzonah. Okay.
0: Come?
1: Benzonah.
0: Penzola.
1: No, penzo.
0: Benzolan. È chiaro?
1: No. No. E Benzonah.
0: Ah, Benzonan.
1: Perfetto.
0: Va. Oggi ad esempio è venuto a mangiare mia figlia, che deve fare un colloquio che è come carabiniere.
1: Ah.

0: Oggi gli operai del 5Gigi devono intervenire d'urgenza per rimuovere un pericoloso Giorgio Moroder dall'impianto elettrico, prima che distrugga tutto con i suoi sintetizzatori. La cittadinanza è invitata a fornire la massima collaborazione e a non fare domande del cazzo. Grazie!
1: Pronto?
2: Buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5Gigi, stiamo effettuando dei lavori in strada, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
1: Ma io Lene non ha chiamato, non ho capito come mai telefonate.
2: Telefoniamo perché è un intervento urgente, perché hanno trovato un Giorgio Moroder, quindi dobbiamo disinstallarlo assolutamente perché sta sintetizzando tutto, sintetizza da tutte le parti. È un Moroder, non so se ha presente il Moroder.
1: No, non ce l'ho presente.
2: Purtroppo è un linguaggio tecnico tutto digitale. Comunque dobbiamo staccare la corrente perché il Moroder è lungo, cioè queste baffe è difficile.
1: Ma di solito lo comunica Lene, lei chiede Lene?
2: No, siamo 5Gigi, è una ditta in subappalto, signore, perché è giorno di festa, da Lene non lavorano e quindi essendo giorno di festa non lavorano, come ho detto prima.
1: Ma 5G
2: come sì, come gatto, come
1: G.
2: Sì, suona bene anche a tempo, signore. G. È come GG, però invece che essere GG.
1: GG.
2: Allora, quando abbiamo finito l'intervento, riceverà un codice automatico per attivare la corrente. Adesso, se se lo può segnare, ce lo faccio sentire.
1: No, non mi importa, vai. Non importa niente.
2: Signora, se no non può riattaccare la corrente. Se vuole stare senza corrente, vivere nel neolitico.
1: No, voglio punti codici, perché me ne fido.
2: Non se ne fida? Di cosa non se ne fida, signora? Deve sentire, deve solo ascoltare, usare le orecchie.
1: Ma io ora sento i vicini, se anche loro hanno questo problema.
2: Mi farebbe un piacere, signora, perché così potete fare la chiamata pure ai vicini.
1: No, io gli ne comunico.
2: Minchia, la persona. Signora, un po' di umanità, un po' di solidarietà. Perché...
1: No, io non comunico niente.
2: Allora, signora, ci stacco la corrente e non l'attacco più. E basta, e non gli attacco più la corrente e vive nel neolitico con il mammut e il fuoco. Vediamo un po'.
1: Vabbè,
2: vediamo chi ce l'ha più lungo, signora. Ci stacca la corrente, adesso ci stacca anche il gas, vuole vedere? Se segni il codice, fai sentire, Felix.
3: Puppa Lollo Brigida, Puppa Lollo Brigida, Puppa Lollo Brigida.
2: Ecco, finito qua, dobbiamo... Pronto? Niente, non si è affadato, Eppure il codice, minchia, è universale.
4: Quelli del 5Gigi.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, scusa il disturbo, sono un operaio del 5Gigi, la pensavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
1: Senta, io non so che cosa lei abbia stamattina, ma trovo che sia una follia quella che sta facendo.
2: Mi dispiace signora di coglierla impreparata, però noi stiamo lavorando, oltretutto è pure festa, 1° maggio e siamo qua a lavorare. C'è stato un intervento urgente, ci hanno chiamato, è stato segnalato un Moroder. E dobbiamo staccare la corrente prima che sintetizza tutto, questo sai che il Moroder sintetizza.
1: E quindi che cosa vorrebbe dirmi?
2: Niente, le ho fatto una gentilezza, signora, mi dispiace.
1: Benissimo, grazie allora, grazie mille.
2: Devo comunicarle anche un codice per riattivarla la corrente, se solo può segnare.
1: Un codice per riattivare la corrente?
2: Esattamente, un codice alfanumerico che adesso le comunico, lei se lo segna e quando le arriverà la chiamata lei comunica il codice.
1: No, guardi, io non faccio niente del genere. La prima volta in vita mia che arriva una cosa simile.
2: Signora. Il progresso va avanti, signora. Cioè, il progresso va avanti. Cioè.
1: Facciamo così, mi dia il numero di matricola di lavoro che ha lei.
2: E non abbiamo numero di matricola, signora. Noi mica siamo nell'esercito. Questo è, sono
1: operai. Va bene, ogni lavoratore ha un numero di matricola. La ringrazio per il
2: servizio. Ma lei in che mondo vive, signora? Nel Grande Fratello? Ma da quando qua il lavoratore c'ha un numero di matricola, signora? Ma guarda che non siamo dentro Matrix. 40 anni che faccio questo lavoro, mi hanno mai matricolato, signora, non sono un'apa.
1: Allora, lei mi ha fatto una gentilezza stamattina, ha chiamato,
2: sì.
1: Si dimentichi questo numero e la saluto, buongiorno.
2: Non è che me lo ricordo a memoria, signora, ce l'ho segnato su un foglio. Buongiorno un cazzo, ma vaffanculo, è il numero di matricola. E che cazzo sono, minchia, una vespa. Vuole anche la targa e la per circolazione, in culo.
4: Quelli del 5Gigi.
1: Pronto?
2: Sì, pronto signora, buongiorno, scusi il disturbo, sono un operaio del 5Gigi, stiamo effettuando un lavoro di manutenzione urgente, devo staccare la corrente per qualche ora.
1: Ci deve staccare la corrente?
2: Sì, purtroppo signora, è stato trovato un Moroder, prima che cominci a sintetizzare, con tutti i sintetizzatori dobbiamo intervenire, è una questione di un paio d'ore, c'è ora al massimo.
1: Ascolti, se ha pazienza, le faccio parlare con la mia figliola, aspetti.
2: Sì, certo, non mi muovo.
1: Peppi.
2: Sì.
1: Che la chiama?
2: Va bene.
1: Marcella!
2: Marcella?
1: Marcella?
2: Marcella?
1: In casa. Dio buono.
2: Signora,
1: siamo vecchi, bisognerebbe tagliarsi il capo.
2: Ecco, signora, non imbrechi però, che io sono molto credente.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo, ho parlato con la signora che però si vede che è attempata, diciamo.
1: Mi dica, che desidera?
2: Senta, no, ci volevo dire, niente, ho avvisato la signora che stiamo disinstallando questo moroder, sta chiamando la corrente per qualche ora, se si può segnare il codice dell'intervento.
1: Che vale? Non ho capito, non capisco niente, parli per bene.
2: Deve solo segnarsi un codice, le faccio sentire un codice, se lo segno.
1: Non voglio nessun codice.
2: Ma, scusi.
1: Ha capito? Che codice, per che cosa? Per fare che cosa?
2: È il codice dell'intervento per riattivare la corrente elettrica, riattivare.
1: Io la corrente elettrica ce l'ho.
2: Sì, ma
1: non
2: io gliela sto...
1: Non ho nessuna attivazione.
2: E io gliela sto staccando.
1: E ma qua... me la stacca per che cosa?
2: Per disinstallare il moroder intervento urgente, ce l'ho detto prima.
1: Ma cos'è il moroder? Io non la capisco.
2: È un sintetizzatore, signore, uno che sintetizza, che come...
1: Come si chiama?
2: Beh, ma signore, ma perché si imbezzarisce? Scusi, io le sto facendo...
1: Sì, ho capito, perché qui è tutta una telefonata, una rottura di scatole.
2: Ma si figuri, signori. Ma si figuri che rottura di coglioni è per me chiamare ogni singolo cittadino che mi fa 200.000 domande.
1: Allora, mi scusi, lei mi dica
2: sì.
1: Come si chiama e chi è per conto di chi sta lavorando.
2: Io sto lavorando per 5 Gigi.
1: 5?
2: Gigi.
1: Gigi.
2: Gigi.
1: E si chiama...
2: Antonio.
1: Antonio, e da dove telefona?
2: Sono attaccato alle linee sotto il manto stradale, attaccato con un telefonone, e sto parlando per farle segnare questo codice.
1: Allora, mi dica il codice.
2: Oh, io lo faccio sentire, vai Felix.
5: Vieni attaccare.
3: Puppa Lollo Brigida, Puppa Lollo Brigida, Puppa Lollo Brigida.
2: Ecco, ha segnato il codice? Al buio lo lasciamo! Minchia! Fino al 2 giugno fanno il ponte lungo senza elettricità! Avantoco!
4: Quelli del 5GG.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via!
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette e bel culo, vai, vai! Ma è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, Ambrogio Foga.
11: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
9: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
9: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
9: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
5: Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca putta, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
5: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
11: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah, sì.
9: Sì, dai.
11: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
9: No.
11: Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
11: Oddio, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
9: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
15: Un buon pomeriggio a tutti quanti, un saluto soprattutto a quei due ragazzi che stamattina hanno cercato di rubarmi l'anello d'oro che mi ha regalato Papa Francesco, ma alla fine lassù qualcuno mi ha protetto perché non so come io abbia fatto, e quando mi hanno tirato il dito io di colpo ho sferrato due calci rotanti in testa a quello che guidava la moto e si sono schiantati contro la vetrina della signora Pina, quella che ha il panificio, e sono esplosi tutti, hanno preso fuoco e sono andati via poi correndo, e quindi alla fine è andata bene, ma io li perdono. Ma adesso sentiamo subito se c'è qualcuno all'ascolto.
16: Pronto?
15: Buonasera.
16: Buonasera.
15: Buonasera, come sta?
16: Bene, bene, bene. Che, tu come stai?
15: Che bella voce che sento oggi, sento una voce solare.
16: È vero.
15: Anche bella allegra, anche bella allegra. Hai bevuto il vino oggi?
16: No.
15: Ah, già che hai il diabete.
16: No, lo bevo ogni tanto quando in compagnia, ma a casa non lo bevo.
15: Ah, ok. Io invece stamattina avevo un po' di giramenti di testa, allora sono andato in farmacia.
16: È la pressione.
15: È la pressione. Allora ti dico la pressione. Allora mi dà SYS115.
16: È un po' alta.
15: Infatti ero un po' agitato perché stamattina ha cercato di rubarmi l'anello che mi aveva regalato Papa Francesco.
16: Chi?
15: Sì, due ragazzi in motorino.
16: Sì. Allora per questo eri un po' agitato.
15: Ma io non so come ho fatto a reagire. Praticamente distinto, ho dato un calcio forte a uno dei due, quello che guidava la moto. Allora la moto sono andati a sbattere contro la vetrina di un negozio.
16: E l'hanno rotto.
15: Sì, sono esplosi tutto, è venuto fuoco e poi comunque niente, alla fine non si sono fatti tanto male. Però sono stati poi arrestati.
16: Erano incappucciati questi?
15: Sì, avevano due maschere. Due maschere, una aveva la maschera di Reagan, il presidente degli Stati Uniti vecchio degli anni Ottanta.
16: E l'altra
15: maschera era, come si chiama quella presentatrice, la Carlucci?
16: Milly Carlucci.
15: Sì, avevano le maschere di quella presentatrice, oltretutto molto brava. Comunque, oggi vorrei fare con te una preghiera che parla, diciamo, dell'invidia. Cioè, questa è stata scritta da padre Morgan, il prete del Duomo di Monza, e lui è un prete progressista che ama i giovani e li aiuta nel loro cammino verso il parco dove c'è la Formula 1, no?
16: Ok.
15: E la preghiera fa così:
16: le buone intenzioni, l'educazione, la tua foto profilo, buongiorno e buonasera, e la gratitudine delle circostanze, e vedi se vuoi il rispondere.

0: andare sempre in crisi e invece faccio sempre sorrisa ai scemi. Sono sincero, me l'hai chiesto tu, ma non ti piaccio più. Non ti piace più.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio, dello Spirito Santo.
1: È importante perché lui è veramente bravo a scrivere questi testi così molto molto profondi. E niente, adesso guarda, io devo già scappare via.
0: Ok, va bene.
1: Devo andare via e oggi ti volevo vorrei fare il contrario, non so. Oggi vuoi insegnarmi tu un saluto del tuo paese, ecco. Ciao, come si dice?
0: Ciao.
1: Va bene, allora niente, allora ciao.
0: Ci sentiamo in settimana, entrambe?
1: Certo, entrambe proprio.
0: Ok.
1: Ciao, eh.
0: Ciao, ciao, un salutone, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Primo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
3: Tarzana la bottana. La storia di una ragazza allevata da una tribù di camionisti della giungla selvaggia che sa parlare coi cazzi selvatici e sconfigge il suo nemico occidentale saltando da un cazzo a un altro come fossero liane. Al grido di... Azione, si chiama.
4: Buonasera.
5: Pronto? Salve, sono Remo Giramella, fan della cappella, sono un regista. Sono un regista abbastanza famoso. Sentala, contattavo, voi siete la Serra, eh? Corretto?
4: Piace, è una Serra, sì, abbiamo Serra, sì, certo. Sì.
5: Senta, gentilmente, la chiamavo, scusi, sono sul set per quello che sente un po' di rumore, perché mi è venuta l'esigenza abbastanza nel breve tempo di trovare una location per girare delle scene mancanti di questa pellicola che stiamo
4: realizzando. Allora, mi scusi se la interrompo così, facciamo prima. Le do il numero del Vivai di Via Somaglia, che è l'altro nostro punto vendita, dove abbiamo comunque delle serre anche lì, deve parlare col titolare, perché io sono una dipendente. Deve fare sempre lo 010.
5: Un attimo solo che segno.
4: Prego,
5: sono sul
4: prego.
5: Scusa un attimo, fermo un attimo le riprese, così almeno riesco a scrivere. Ragazzi, stop per piacere. Allora, Agata, fammi un favore, tieni il ruccello con un bel pompino, intanto io prendo questo numero di telefono. Allora, gentilmente mi dà il contatto?
4: Certo, 010.
5: Sì.
4: E Udine.
5: Sì.
4: 22. Dovrebbe parlare direttamente con un titolare, che è il signor Giuseppe.
5: Perfetto, la ringrazio, è stata gentilissima.
4: Buonasera.
5: No, non mi parlare adesso, fermo. Fermo, stop. Come sparare? Non devi sparare adesso. Allora, ti ho detto mille volte che quando devi farmi la sparata, mi alzi il braccio sinistro, io preparo la camera, mi faccio un leggero avvicinamento alla cappella e mi godo lo schizzo. Se tu mi spari così, mi diventa un problema registico, capisci?
6: Ho capito, però questa è brava, io non è che riesco a resistere,
5: Guarda che sono già entrati nell'argomento più volte. Ti ho già spiegato, per forza che è brava. È un'attrice di film.
6: Ho capito.
5: Non mi alzare la voce, deficiente, che sono il regista, deficiente. Stai zitto che adesso vado a fare una telefonata. Fammi un favore, adesso fagli una quinta di ano. Tu buttagli uno in culo, cerca di scoglionarmi bene il clitoride, va bene?
7: Buonasera.
5: Senta, io sono un regista. Devo affittare l'angolo di una piccola location, oppure affittare la vegetazione necessaria per riprodurre un angolo tipo di foresta tropicale, comunque una foresta che non mi sembri, diciamo, il Parco Trenno di Milano, per farle capire. Perché devo girare questa pellicola che si chiama Tarzana la bottana. E volevo sapere se voi prendete in considerazione la possibilità di affittare per 2-3 ore lo spazio per poter fare delle riprese.
7: Poi dovete ricrearlo a livello di scenografie in interni, quindi da voi, o cercate delle location fuori, all'esterno?
5: Guardi, allora, mi posso adattare, perché in realtà mi servono soltanto degli stretti, delle piccole riprese, quindi posso o affittare la vegetazione necessaria e riprodurre indoor presso i miei studi, oppure venire a girare presso di voi. Però siccome si tratta di una pellicola hard, probabilmente lei mi dirà: preferisco affittare le piante e me le porta dove mi servono, insomma.
7: Certo.
5: Scusi un secondo, perché sono. Aspetti un secondo solo, perché non
7: sento.
5: Aspetti un secondo, perché sono sul set. Scusi un secondo, perché sono sul set e sto girando per ottimizzazione dei tempi. Cioè gli attori che stanno scopando mi fanno un casino incredibile. Ragazzi, stop, per piacere. Io tieni duro con un pompino, per piacere, che sono una telefonata. Allora, senta, cosa devo farle? Devo mandarle una mail?
7: Mandi magari due righe via mail, mi dice più o meno i volumi che dovete creare.
5: Ma
7: quindi
5: ti racconto lo spazio che devo occupare. Tenga conto che è un angolo dove ho un'attrice pecorina e ho un paio di ragazzi di colore che se la scopano. Non è che devo fare una grossa ripresa, perché il film
7: mi specifichi lei quanti metri quadri deve coprire, poi deve riempire come volume, e poi noi le facciamo una proposta.
5: Va bene, molto professionale. Va bene, la mail a chi la indirizzo, mi perdoni?
7: info@bubumab.com.
5: Va bene, fantastico. Allora adesso preparo il finisco. Ragazzi, non mi sbaglio adesso che sto finendo la telefonata. Aspetta un attimo, aspetta. Grazie, molto gentile. Le mando la mail. Grazie. Pronto? Pronto? Ma no! Ma no! Stop! Stop! Non mi hai alzato la mano! Come non ho fatto lo stretto sulla cappella!
6: Ho capito,
5: cazzo.
6: Devo tenerlo con due mani, è grave, hai fatto bene quelle pastiglie, c'ho un cazzo che è un Transformer!
5: Chi è che ti ha dato le pastiglie?
6: Michele!
5: Michele, ti ho detto mille volte che non mi devi toppare l'attore, cazzo. Gli faccio già il siringone alla base della cappella.
6: Ho capito, però cioè, io la sostetta gliel'ho date.
5: Ti sei drogato, Michele?
6: Sì.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti da vostro padre Pollo e volevo dirvi scusate, eravamo in cortile nell'oratorio e i ragazzi mi hanno fatto fumare una sigaretta un po' strana e sono un po' così, un po' allegro e mi è salita, come dicono i giovani. Bene, dai, allora facciamo un po' i seri e cerchiamo di sentirci con qualche ascoltatore che vuole parlare con noi. Siamo pronti?
3: Buonasera,
2: come va?
3: Bene, tutto a posto.
2: Sei tornata in forma?
3: Sì, tranquillo.
2: Bene.
3: Cosa hai mangiato oggi?
2: Un panino.
3: Ok.
2: Per rimanere un po' leggero, perché devo dire la verità, ho messo sulla pancia. Sì. E allora, visto che mi sono iscritto anche a un corso di liscio.
3: Un corso di liscio?
2: Sì, per ballare liscio. Cosa ridi?
3: No. Ti vorrei vedere.
2: Allora, io volevo fare sempre quella preghiera. Sì, diciamo che per i nostri ascoltatori che praticamente l'altro giorno ti ho chiamato e non eri un po' in forma per cantare questa preghiera, magari oggi l'ho cambiata, l'ho messa un po' più allegra,
3: Sì.
2: Allora, fa così, fa.
3: Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto che sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se non, il sesso non è la luce del fu, non lasciarmi così, ludo con i brividi. A volte so di esprimermi, ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un giro di perle e pagherei per andare via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi, brividi, brividi, brividi, brividi.
2: Nel nome del Padre,
3: del figlio dello Spirito Santo.
2: Amen. E sempre sia lodato il nostro Gesù Cristo.
3: Sì.
2: Che dall'alto dei cieli ci protegge. Alleluia.
3: Alleluia, alleluia, veramente. Osanna nell'alto dei cieli. Osanna.
2: Sai che ne avevo scritta anche un'altra molto bella? È quasi un rap.
3: Tere, la tende non la guardo più. È difficile di mandare giù. Pumbo, sposto via la tenda. Cielo grigio piombo, lascio che mi prenda. La nostalgia che sale lentamente, come mai? Io penso a te, mi chiedo dove sei, cosa fai? Al fuoco che bruciava adesso è cenere. Oggi non c'è sole intorno a me. Salvami, risplende e caldaci. Voglio il sole, cerco la luce nella confusione. Un guaglione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: Va bene, senti, allora oggi ti voglio salutare in ungherese. Ungherese, che
3: Ungheria.
2: L'Ungheria è bellissima.
3: Dove era la principessa Sissi.
2: Certo.
3: L'imperatrice.
2: Vedi che sai anche storia te, sei proprio informata. E il saluto...
3: Ma come si fa?
2: Si dice gulash.
3: Gulash.
2: Gulash vuol dire ciao. E l'altro risponde curva.
3: Curva.
2: Come la curva?
3: Curva.
2: Però si dice curva, quindi gulash.
3: Curva.
2: Bravissima. Un saluto,
3: un salutone grande.
2: Ciao Domenica.
3: Ciao. Ciao.
1: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
0: Radio 105.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè.
10: C'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano,
10: aspetta,
6: sì.
10: Aspetta un attimo. Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto
6: quanto. Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
11: Glauco! A tavola che conto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
11: Dai,
10: ma tu,
11: che ti ho
10: ma
11: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
11: Dai che ti ho fatto l'insalata.
10: Me, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata.
10: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
10: Che vaffanculo, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono quello della cacca,
6: sì,
10: dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi,
10: farmacia.
6: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
12: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
12: ma
10: fare la
12: cacca.
10: Ma
12: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
13: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
12: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
6: Bene,
10: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
11: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
11: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
14: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
15: Ho sviato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
14: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
15: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
16: Tu no invece.
15: Io no.
14: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
15: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
16: Sì.
15: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio.
16: Sì.
15: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
16: Sì.
15: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un

0: dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso.
1: Vabbè.
0: Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
2: Sì.
0: Ti mettono all'inverno.
2: Ah.
0: Quando vai da loro, mm-hmm, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
1: sì. Sì.
0: Appena ti vendicano, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo, sulla terra avevo questo culo.
2: Sì.
0: E diciamo, dove ti avevo.
2: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
0: è
2: che lo sai?
0: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, mm-hmm, tutta musica, tutte cose.
3: Ci sono
0: belle.
3: Le macchine?
0: No.
2: No,
0: ci sono le biciclette.
2: Ah,
0: invece lì deve pedalare.
2: Bianche.
0: Bianche, bianche.
2: Come ci sono le strade anche?
0: Sì, ci sono le strade, però a
2: cui. Tutte le case come sono? Fatte di nuvole?
0: No, le case non sono fatte di nuvole.
2: No.
0: Sono fatte di cazzi.
2: No,
0: sono
2: no.
0: Fatte
2: no.
0: Di cazzi. Lì in paradiso
2: rimuori
1: ancora,
0: no. Eh sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
2: Quindi,
0: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
2: no.
0: Un mese, due mesi, no, lì crescono già 10 anni, già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già
2: mica la sfonda,
0: ma che la sfonda, quale sfonda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sfonda, dai,
2: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
0: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra,
2: com'è?
0: Lì è più grossa,
2: ah.
0: Scusi, non è più quella lì,
3: è
0: diciamo,
3: una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
0: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
3: Le grotte di Toirano, maestro.
0: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
2: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
0: No! Non se ne mette uno lì.
2: Ah,
0: le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
2: Ah.
0: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
2: Sì.
0: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
2: Scusami, com'è l'inferno invece?
0: L'inferno è un casino, Elio.
2: Ah.
0: È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
1: Addirittura.
0: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
2: No.
0: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
1: No.
0: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
1: Contemporaneamente, quindi è difficile.
0: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
0: E guai se una goccia vai per terra.
2: Cosa
0: te la fanno leccare.
2: No.
0: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
3: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
0: Ci sono due donne.
2: Che
0: vedono, da dove è venuto fuori la goccia.
2: Due controllori.
0: Due controllori sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
0: Niente.
2: Niente.
0: Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
0: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro?
0: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
1: Nell'aria, sì.
0: Capito?
2: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
0: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
2: 12 lingue?
0: Sì, dice, diciamo, swan, tomorrow you want less. Poi dice,
2: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
0: Nessuno, tu sai quanti capisci.
2: E fisicamente come sei all'inferno?
0: Cazzo.
2: Tutto
0: sei una soava donna.
2: Una soava donna.
0: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
1: È una visione
0: celtica. Una suora soava.
1: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
0: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
1: No, trimonologia, etimologia.
0: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
2: Ma noi dove andiamo, secondo te?
0: A fare in culo, super super adesso.
3: Grazie.
4: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. Only for you. No, no. This is Zulu. Only for you.

0: on welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Radio 105.
3: Hey! 105.
2: Hey! Lo Zodi 105.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
7: Marco,
6: che apri, uè, ma hai sentito?
7: Adesso si tira giù le finestre qua.
6: Madonna, mi sembra la trombetta col
7: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
6: Marco, ma sento la puzza.
7: Hai cambiato culo.
6: Porca puttana.
7: Questo è un bianco.
6: Dai,
7: vai.
6: Madonna. Ma no, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente.

0: Io non ho parole.
1: Leo, perché... stiamo facendo il film dell'anno.
0: Perché non li fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
1: Tortelli?
2: Boh.
0: Madonna.
1: Comunque belle però, obiettivamente.

0: pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
1: Centrale a unicorno elaborato. Centrale a unicorno elaborato. Segna la drabina fra la dodicesima e via delle buffe paperelle mestruate. Intervenire passo.
2: Unicorno elaborato centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
1: Centrale a Giaguaro Sputafuoco. Centrale a Giaguaro Sputafuoco. Rissa in corso fra la quinta e piazza dei pazzi che puzzano di pizza. A recarsi in luogo.
3: Giaguaro Sputafuoco centrale, sarò lì in due minuti.
1: Piana mentina per l'alito, strada facendo. Perché Sputafuoco non è casuale. Vediamo un po' i colleghi. Ah, il mio preferito. Centrale a testicolo che gesticola nel colon di Caligola. Centrale a testicolo che gesticola nel colon di Caligola. Mi dicevi testicolo che gesticola nel colon di Caligola?
4: Culatone!
5: Ho sentito nitidamente passo.
1: Cosa hai sentito?
5: Ho sentito gli insulti passo.
1: Aspetta allora che abbiamo delle intercettazioni telefoniche a tuo carico. Hai sentito brutto sacco di merda?
5: No.
1: Hai sentito brutto c***one giuccia c***o?
5: No, passo.
1: Figlio della mignotta?
5: No, passo.
1: Tu madre con la buzzicona?
5: No, passo.
1: Puzzi di cazzo?
5: No, passo.
1: La pancetta arrotolata con i peli?
5: No, passo.
1: Culattone?
5: Sì.
1: Ah, no, quello era l'unico che non era per te. Passo.
5: Va bene, comunque, testicolo che gesticola nel colon di Caligola centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo. Non si potrebbe avere un nome in codice un pelo più decente, passo?
1: Ma che due coglioni, però, d'angolo, sei un disco rotto, sei tutte le volte, non ti va mai bene niente, sei proprio un boomer, sei. Vabbè, cambiamo, dai, un attimo che attivo il computerone per i campioni dei nomoni. Sei pronto, computerone?
6: Ho a disposizione quattro pseudonimi. Stallone col cazzo d'acciaio. Godzilla Turbo divora fregne. Testosterone fotonico. Oppure, Cesare Cremonini che caga nel naso della Pausini. Fare scelta.
1: Oh, ecco qua, mi ha stampato il nome nuovo. Centrale a Cesare Cremonini che caga nel naso della Laura Pausini. Centrale a Cesare Cremonini che caga nel naso della Laura Pausini. Ti contatto per una missione urgente. Devi occupare immediatamente, passo.
5: Cesare Cremonini che caga il naso di Laura Pausini a Centrale, di cosa si tratta?
1: Centrale a vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudia Mendola. Centrale a vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudia Mendola. C'è un pacco sospetto alla stazione ferroviaria. L'abbiamo già fatto evacuare, devi andare a vedere di cosa si tratta. Presto, non c'è tempo da perdere, recati in loco, passo.
5: Vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudia Mendola a Centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto. Passo. Vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudio Mendola centrale. Vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudio Mendola centrale. Sono arrivato in stazione, dove si trova esattamente questo pacco sospetto?
1: Centrale a gambo di sedano intinto nel liquido seminale di Danny DeVito. Centrale a gambo di sedano intinto nel liquido seminale di Danny DeVito. Il pacco sospetto si trova al binario 18. Presto, sbrigati, gori, gori, passo.
5: Gambo di sedano intinto nel liquido seminale di Danny DeVito centrale, ok? Sono arrivato adesso al binario 18, ma non vedo nessun pacco sospetto, passo!
1: Centrale a Trota Bocchinara, centrale a Trota Bocchinara, ma sei sicuro? Guarda un po' meglio, passo!
5: Affermativo, qui non c'è niente, a parte un vecchio con le mutande sopra i pantaloni!
1: Che cazzo è Superman? Forse è proprio lui! È quello Trota Bocchinara! Il pacco del vecchio è il pacco sospetto! Non so se hai capito il gioco le parole, passo! Scusa? Hello? Cicu cicu? Ma che stai a urlare? Se stai a urlare non puoi essere Trota Bocchinara. Vuoi essere branzino anale? Perché se no non si sentiva l'urlo. Passo.
7: Scusi, chi parla?
1: Io sono Centrale, lei chi è?
7: Non lo so, ho trovato la radio per terra, salve.
1: Ah, sì, guardi, questa è una radio con le onde corte della polizia, passo.
7: Ah. Senta, ho visto un vecchio incularsi uno con una divisa. Pensavo fosse un film porno.
1: No, si allontani, non c'è niente da vedere. Ma da sentire, deve vedere che spasso. Avvicini la radio, per favore, che se stava a fare due risate in caserma.
7: Si vede proprio che è culantone.
1: Ah, ma allora è lei.
8: L'ha riconosciuto lui.

0: is the zoo, only for you.
1: Ciao a tutti, io sono Alessandro Borghese. Oggi chiamerò qualche ristorante per trovare e scoprire dei nuovi sapori. Anche perché, facendo così, scroccherò come sempre una buonissima cena. Dai, adesso salgo sul mio furgone e partiamo...
2: Buongiorno.
1: Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Sono Alessandro Borghese.
2: Buongiorno.
1: Io vorrei prenotare un tavolo per stasera.
2: Sì?
1: Sono di passaggio e allora ho pensato di venire da voi. C'è il tavolo?
2: Ma che piacere. A che ora?
1: Paraponzio Scagazzonico.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: La sento molto male. Quante persone?
1: Sacrabezzi Pegolazzi.
2: Mi allora, perdoni, mi ascolti, non ho capito per quante persone, signor Borghese?
1: Le va bene alle 20?
2: Benissimo, quante persone?
1: 16.000 persone.
2: Mi allora, perdoni, mi ascolti, non ho capito per quante persone, signor Borghese?
1: Vorrei mangiare qualcosa di veramente buono.
2: Ci proviamo.
1: Mi sono arrivate voci che la vostra specialità...
2: Sì?
1: ...è la pasta ai quattro cazzi infuocati.
2: Imbecille.
1: La fate la pasta ai quattro cazzi infuocati?
2: Sì, soprattutto alle persone che abitano nella zona del Conero.
1: Wow, non vedo l'ora di assaggiarla. Senta, quando verrò sarò io a decretare il vincitore come miglior ristorante della zona.
2: Certo.
1: E allora le do 5.
2: 5, pensavo 4.
1: Allora le do 4.
2: Quindi?
1: Volevo sapere se in sala si possono avere due cantanti sardi.
2: Certo, ce li abbiamo tutti tutte le sere.
1: E allora si potrebbe avere uno scozzese con la cornamusa?
2: Cioè, assolutamente sì.
1: Wow, bene, la puntata sta andando alla grande, ma chi sarà il vincitore? Andiamo a scoprirlo subito!
3: Pronto?
1: Ciao, sono Alessandro Borghese.
3: Chi sei?
1: Sono Alessandro Borghese.
3: Michele, non mi rompere i coglioni!
1: In questo ristorante non ci vogliono e allora andiamo da un'altra parte. Seguitemi.
4: Pronto?
1: Pronto? Sono Alessandro Borghese. Io vorrei prenotare un tavolo per stasera.
4: Per che ora?
1: Le va bene alle 20?
4: Ore 20.
1: Per tre persone.
4: Yeah.
1: Per tre persone.
4: Per tre persone? Mi lascio il recapito telefonico?
1: Sì. Allora, mi ascolti molto bene. Vorrei mangiare qualcosa di veramente buono.
4: Allora, un attimo che le passo il titolare.
5: Sì, pronto.
1: Ciao, sono Ciao. Alessandro Borghese. Io volevo prenotarle un tavolo. Le va bene se veniamo in 300 e le distruggiamo il ristorante? Sta andando alla grande questa puntata, ma proseguiamo.
6: Trattoria Nuvinci il giorno.
1: Pronto?
6: Sì?
1: Sono Alessandro Borghese.
6: Alessandro Borghese?
1: Sono il presentatore di quattro ristoranti.
6: Alessandro Borghese mi sta prendendo in giro.
1: Lo conosce il format?
6: Sì, sì, lo conosco, però aspetta.
7: Facciamo la tua pasta.
1: Bene, bene, bene, molto bene.
7: Pronto?
1: Pronto?
7: Sì, salve.
1: Sono Alessandro Borghese. Io vorrei prenotare un tavolo per stasera.
7: Ma siamo chiusi oggi, è giornata di chiusura.
1: E allora le do 2.
7: Va bene, grazie.
1: Lo conosce il format?
7: Sì.
1: Bene, bene, bene. Allora, mi ascolti molto bene.
7: Sì.
1: Mi sono arrivate voci che la vostra specialità è la pasta ai 5 minchioni sovrapposti. So anche che siete bravissimi a fare i troccoli agli asparagi rettali con guazzetto di scorra di Castrovillari, giusto?
7: No, no, di Sarno, non di Castrovillari, perché a Castrovillari c'è sua sorella.
1: E allora le do...
7: cacce, non siamo noi.
1: E allora le do 5.
7: Ok.
1: Paraponzio Scagazzonico.
7: No, quella è la specialità di Catania, noi a Palermo facciamo cazzo e mazzi fritte.
1: Ciuffi di magro in cornicastro.
7: Quello è a Bari, noi facciamo cazzi amari.
1: Bene. Avete sentito che merda di persona? Questo fa sì che io possa decretare l'annullamento di questo ristorante da tutto il mondo. Prima di salutarvi vi lascio con la ricetta di Marco Mazzoli per fare bella figura con gli amici a cena. Prendete una fetta di pane e sopra metteteci un'oliva. Il successo è assicurato. Ora vi saluto e do l'appuntamento alla prossima puntata di Quattro Ristoranti. Ciao da Alessandro Borghese. Hey, ah, ah, ah, ah, ah.
8: Radio 105.
0: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
9: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
9: È perlizia.
10: Vai, dai.
11: Tamarri.
12: I tamarri sono alla ricerca di un gioco in scatola per i loro parenti carcerati. Mamma mia, quanto sono tamarri.
13: Buonasera, sono io.
14: Cort?
13: Sì, con chi parlo?
14: No, perché ho sentito il telefono che funzionava male, perché quando vi chiamano c'è, cioè, il telefono fa, cioè un suono strano, una roba, pensavo che loro non rispondeste al telefono. Salve, sono Massimo Di Quarto. Voi avete i giochi di società, diciamo i giochi per adulti, giocattoli per adulti?
13: No, è un'azienda di consulenza e formazione aziendale.
14: È incredibile quanto ho sbagliato tutto in questa telefonata, è pazzesca proprio. Dovevo rendermene conto dal che era la telefonata sbagliata, proprio, proprio non vi stavo cercando mai. Non so chi siete voi.
13: Noi siamo la
14: Ma voi non fate i giochi in scatola?
13: Li progettiamo.
14: Cazzo, mi ha messo giù la gonna.
11: Tamarri.
15: Benvenuto. Ti invitiamo a rimanere in attesa.
16: Sì, sto qua.
14: A tutta birra.
17: Pronto?
16: Pagnotta. Pronto?
17: Pronto.
16: Ciao.
17: Sì.
16: Pronto?
17: Chi è? Mi sei... diga.
16: Non riesco a capire niente. Senti, pronto, mi senti?
17: Sì, diga.
16: Dico, ciao, sono Giovannino.
17: Ciao, dici.
16: Ma non riesco, sei strano, sei. Senti, tu vendi giochi in scatola?
17: Ce l'abbiamo tanti, devi venire a sceglierlo.
16: Ho capito, ma prima di venire ti sto dicendo, se tu ne hai uno semplice, diciamo ai livelli da ragazzino, non quelle cose complicate, che mio zio ignorante, a me, sa un cazzo, sa. Ma quando guarda Quark non capisce una minghia. Sto parlando! Che cazzo fai, coglione? Stai qua. Che non è che poi. Hai capito? Vabbè, senti, allora passi in negozio?
17: Va bene.
16: Stai calmo, coglione! Che cazzo fai? Oh! Chiudi il telefono adesso. Così! Ciao grande! Ciao! Passi in negozio più tardi, ciao!
11: Tamarri!
17: Pronto?
14: Sì, pronto, sono Massimo Di Quarto, stavo facendo la foca. Senti, voi avete i giochi in scatola?
17: Sì.
14: Allora, praticamente c'ho mio cognato e mio zio che sono insieme chiusi in casa domiciliari insieme, non si sopportano, siccome un giorno sì un giorno no si pigliano a coltellate, stavamo cercando dei metodi per tenerli impegnati. Cos'è la cosa che va più di moda fra i giochi in scatola che può funzionare? Tieni conto che uno è semi analfabeta, l'altro ha mezza faccia paralizzata e un occhio che non funziona.
17: Punterei a qualcosa di facile, di astratto.
14: Ok. E qualcosa di nuovo, tipo acchiappa la cacca?
17: No, io giochi un po', diciamo, quelli un po' diversi come la cosa, la linea quella un po' più alta.
14: Tipo?
17: Flamecraft.
14: Francisca?
17: Flamecraft.
14: Scusa, non ho capito. Lisca?
17: No, Flamecraft.
14: Sono ignorante, scusami, c'ho la terza media.
17: No, vai tranquillo.
14: Frisca?
17: Passa a trovarmi, ti faccio un po' di Italy.
14: Ah, va bene, dai, questo potrebbe essere... Tu, Pippi?
17: No.
14: Ci facciamo una canna, dai, lì.
17: Vabbè,
14: allora mi faccio un destro, prendo lo scooter e arrivo, dai, così mi fai vedere che cazzo c'hai. Va bene, ciao. Come ti chiami, Coso?
17: Alberto.
14: Va bene, va bene, Coso, ciao.
11: Tamarri.
16: Sì, buongiorno, salve, giochi in scatola, ce li ha? Negozio.
17: Sì, qualcosa sì.
16: Ecco, senti, io te lo dico subito. Praticamente sto cercando un gioco in scatola molto semplice da mandare a mio zio che è in carcere.
17: Ma forse un qualcosa tipo Simil Jenga, magari.
16: Simil Jenga che sarebbe?
17: Simil Jenga, la torre quella di legno.
8: che quella magari è solo di abilità di mano.
16: Cioè che tu tieni la torre con la mano? Come funziona?
8: No, c'è la torre montata e se leva, deve levare i blocchi senza farla cadere. Oppure ce n'è un'altra tipologia che invece bisogna montarla senza farla cadere nel mentre.
16: Questo è interessante, che praticamente tu man mano stacchi i pezzi poi crolla?
8: Esattamente, sì. Ah. E poi a chi crolla ha perso.
16: Bellissimo, è un gioco interessante. Quanto costa questo?
8: E allora, vediamo.
16: Cazzo, è un bel gioco, bro, non ci avevo mai pensato.

0: Mi viene anche un po' da dire che la torre è alta.
1: Come?
0: La torre è alta tanto.
1: No, una ventina di centimetri. E 15 sta.
0: 15 euro?
1: Sì.
0: Vabbè, dai, non è cara. Ma è fatta con i pezzi di plastica o di tipo...
1: qualcuna è di legno, qualcuna è di plastica, secondo della tipologia.
0: Ah, cazzo, di legno. Il legno è un po' un problema, perché se lo, magari se lo mangio. Va bene, sei stato gentilissimo, eh.
1: Prego.
0: Ti ringrazio.
1: Arrivederci.
0: Buona giornata.
2: Che gioco è la torre? Che schifo! Che gioco è? Pensa a quello che... 15 centimetri del cazzo, pensa...

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wonderland.
2: Ci siamo.
3: Ehi!
2: Torna la voce di Arnaldo Pini pilotata da Wender.
3: Ah!
2: Oggi chiamerà varie persone, tra cui...
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Salve, chi è?
3: Michele!
4: No, non sono Michele.
3: Michele!
4: Sei tu Michele? Ciao, come stai?
3: Guarda che hai sbagliato numero.
4: Io ho sbagliato numero?
3: Ma io che cazzo ne so?
4: E che cazzo ne so pure io?
3: Guarda che io ero istruttore di ginnastica e conosco un modo per spegnerti.
4: È vero? E qual è?
3: Michele!
4: Non sono Michele, Michele io.
3: Michele, guarda che oggi non mi sfuggi.
4: Va bene.
3: Adesso vedi cosa ti combino.
4: Che cosa mi combini, Fabio?
3: Porco! Stai molto attento.
4: Certo che sono attento, ok.
3: Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. Non mi rompere i coglioni.
4: Non te li rompo, sicuro, tranquillo.
3: Chiudi questo telefono e dimenticami.
4: Ok, ciao, se ho sbagliato il numero, quindi ho sbagliato.
3: Ma porca m***a! Te lo devi mettere nel culo, pezzo di ricchione.
4: Oh mamma santa, meno male che sono donna e sono ricchione.
3: Ehi!
4: Quello è il problema.
3: Hai capito? Hai capito?
4: Non ancora tanto tempo al telefono?
3: Sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito?
4: Ah, devi vedere a me quanto me ne frega.
3: Chiudi questo telefono e dimenticami.
4: Ok, ciao, lo chiudo subito, ti dimentico.
3: Ehi!
4: Ciao.
3: Porco d***o!
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Chi è?
3: Ehi! Guarda che hai sbagliato numero.
5: Ma che ti sei venuto della mestruazione, di c***o in me? Non ti sei messo
3: io che cazzo ne so?
5: Strille.
3: Ma si rende conto?
5: Ma chi, che cosa, chi destramo?
3: Ho detto che hai sbagliato numero. Michele! Michele! Michele!
5: Se vengo, ti giuro, ti metto un braccio nella gola, ti giuro, e ti porto in trionfo.
3: Michele, adesso basta!
5: Forte vivo,
3: Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. Non mi rompere i coglioni. Pronto? Oh!
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Pronto?
3: Michele, guarda che io ero un istruttore di ginnastica. Stai molto attento.
5: Mettete a 90 gradi, fai la posizione della pecorina e fai mettere una nuova stazione di
3: oh! Michele, ho parcheggiato la macchina proprio davanti al portone di casa. Chiudi questo telefono e dimenticami.
6: Vendetta, vendetta, vendetta.
7: Vendetta.
6: Vendetta.
3: Porco.
5: Ma già guarda che ti vengo la bastardo e figlio di puttana.
3: Ehi!
2: Ora abbiamo la possibilità di scegliere Arnaldo contro Ennio oppure Arnaldo contro il camionista veneto. Abbiamo la possibilità di devastare il vecchio contadino stronzo oppure il male della terra, l'uomo Satana, colui che non andrà mai in paradiso ma che ha già una camera vista fuoco all'inferno. Scelta giusta. Chiamiamo il camionista veneto.
8: Pronto?
3: Pronto?
8: Pronto?
3: Ehi!
8: Ehi!
3: Guarda che hai sbagliato numero.
8: No, secondo me ti hai sbagliato numero,
3: Ma si rende conto?
8: No, non mi rende conto un po', ma secondo me ti hai sbagliato il numero, vecchio.
3: Ma ti rendi conto che cazzo stai dicendo?
8: No, no, sono sicuro mi di quello che sono di dire.
3: Michele! Michele!
8: Michele!
3: Michele!
8: Qua c'è Tony.
3: Michele, adesso basta. Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. Non mi rompere i coglioni.
8: Oh, porco.
7: Foglia! Bastardi! Con gli anche tre righe, se parmi, foglia!
3: No!
7: Foglia di...
3: Porco...
7: Donna, qui internata di maledetto di mio boia. Se
3: ma porca
7: non sa chiamarmi di non sa chiamarmi di
3: Michele
7: di stanno ti strappa il cuore passando dalla gola di fame boia
3: Michele ah!

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Rocco Siffredi col cazzo coi piedi. Centrale a Rocco Siffredi col cazzo coi piedi. Rapina in corso fra la settima e via delle ascelle ricamate. Ripeto, rapina in corso fra la settima e via delle ascelle ricamate. Intervenire.
3: Allora inizi tu o inizio io? Ti piace se ti tiro i capelli e ti sbatto la faccia verso il muro e ti prendo da dietro? Oppure ti piace se ti guardo in faccia, ti guardo negli occhi e ti dico nasti, sei una troia? Sono Rocco Siffredi.
2: Centrale a King Kong, campione del ping pong. Centrale a King Kong, campione del ping pong. Segnalata una rissa fra la nona e piazza delle pozzanghere de sbra aliena. Ripeto, segnalata una rissa fra la nona e piazza delle pozzanghere de sbra aliena. Intervenire, passo. Mazza, forse hai esagerato un po' col testosterone, Chico? Centrale ad alveare dei parassiti anali. Centrale ad alveare dei parassiti anali. Mi ricevi? Alveare di parassiti anali, passo.
4: Porca miseria. Alveare di parassiti anali, affermativo. Purtroppo ti ricevo, è forte e chiaro. Faccio sempre la medesima richiesta di un nuovo nome in codice, passo. Non mi piace questa cosa, passo.
2: Per cazzo. Allora chiediamo al computerone. Computerone, ci dai un altro nomone per lo stronzone?
5: Io propongo culattone.
4: Bastardo.
6: Sono il computerone della centrale. Sto creando dei possibili nomi in codice per Tango Lesbo. Propongo Drago Sputa Orologi, Vichingo Distruggi Vagine, Colonnello della Fregna, oppure...
2: Eccolo qua il nomone del computerone, è uscito proprio adesso il bigliettino, la scheda forata col tuo nuovo nome, che è Satellite Democcio Vaginale. Satellite Democcio Vaginale, mi senti? Abbiamo un codice rosso, ripeto, abbiamo un codice rosso, segnali immediatamente la tua posizione, passo.
4: Satellite Democcio Vaginale Centrale, sto percorrendo la statale dei chiodi, perché lo vuoi sapere, passo.
2: Perché c'ho il martello. Cara baldracca sdentata che cerca di mangiarsi le unghie in piedi in groppa a una cagna gigante. Sono centrale. Baldracca sdentata che cerca di mangiarsi le unghie dei piedi in groppa a una cagna gigante. Mantieni la calma. Purtroppo ho una brutta notizia da darti. Passo.
4: Baldracca sdentata che cerca di mangiarsi le unghie dei piedi in groppa a una cagna gigante. In che senso una brutta notizia? Passo.
2: E purtroppo, a quanto ci risulta, sulla tua auto è stata piazzata una bomba che esploderà se scenderai sotto i 70 km all'ora. Ripeto, devi mantenerti sopra i 70 km all'ora o la bomba esploderà. Conseguentemente sarai atomizzato. Passo.
4: Cosa? Una bomba sulla mia auto? E lei come fa a saperlo? Passo, centrale!
2: Centrale aburrito dei capezzoli squirtanti. Centrale aburrito dei capezzoli squirtanti. Lo so perché la bomba alla macchina ci ho messa io. Ah, ti piace lo scherzo? È carnevale, no? Ti piace lo scherzo? Passo.
4: Cosa? Perché cazzo ha messo la bomba nella mia auto? Passo.
2: Purtroppo si è trattato di un errore. Volevo farti una sorpresa, volevo cambiarti l'olio del motore e invece mi sono sbagliato, ho piazzato una bomba. Può capitare, sai, filo rosso, filo blu.
4: Beh, certo, sì, passo, ha ragione, scusate. E come faccio io adesso? Sono nella merda, oddio!
2: Centrale a Passerotto, non andare via, devo farti un altro cristiere di sangria. Centrale a Passerotto, non andare via, devo farti un altro cristiere di sangria. Non è il momento di perdere la calma, ricorda. Devi mantenere la velocità rigorosamente sopra i 70 km orari o la bomba esploderà, capito?
4: Passerotto, non andare via, devo farti un cristiere di sangria. Centrale, qui c'è un traffico della Madonna, non so per quanto riuscirò a mantenere questa velocità, passo.
2: Ma tranquillo, tranquillo, Tango Lesbo, te guido io dal satellite, se no che ci sto a fare io qua? A parte rubare lo stipendio e guardarmi i porno sul computer della centrale, eh? Allora adesso prendi la prossima uscita a destra e dovresti trovarti la strada spianata verso la velocità. Passo, promesso, passo.
4: Sicuro? Non è una trappola, vero? Passo!
2: Così mi offendi, però metti in dubbio la mia integrità morale. Se ti dico che c'è via libera, trovi via libera, no? Forza, via l'uscita a destra, passo.
4: Ehi, mi fido, prendo l'uscita, passo! Merda, un incidente, merda, merda, merda, merda, merda, no! Non è esplosa, centrale, la bomba non è esplosa! Sono salvo, sono salvo, sono salvo!
2: Per fortuna che ho questo controllo a distanza, mi basta un click, pazzo!
4: No, no, no, no, no, no, no, porra!

0: centrale a tutte le unità, centrale a tutte le unità. Abbiamo perso purtroppo Tango Lesbo. Quindi stasera birra gratis per tutti, offro io, pago io.
1: se ci sente dal paradiso, culattone!
2: Ma che vi ho fatto io?
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
7: Chi è? Pronto?
8: Chi sei?
7: Chi cazzo è, scusi?
8: Ma che cazzo è che parla?
7: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
8: A te te l'ho fatto.
7: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
8: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
7: Ah, ti ho visto.
8: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
7: Sì,
8: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
7: Stai zitto, mangia. Stai zitto. Ma... ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
8: Ciao, sette bur. Ma tu.
7: Ciao.
8: Assorte.
9: Shitto sangrangan. Reader. Save the rain.
10: Salve, lei chi è, scusi?
9: Armstrong.
10: Armstrong. Sì?
9: Come and rain. Shed
10: non è di colore però.
9: Fatelo cazzo.
10: Vado?
11: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
12: Vai, tu.
10: Cosa? Il genio.
11: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi.
13: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
14: Vai tu lì dentro,
13: vai. Dai, no, dai, vai dentro.
10: Dai, vieni dentro,
13: dai,
10: Leo.
13: Dai, Leone.
14: No, è troppo.
13: Dai, dai,
14: dai. È una merda.
10: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
11: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
10: sì?
11: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
10: Gaccia d'Avè.
11: Che è un disco.
10: Sì.
11: E allora,
10: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
11: No. Muoio io sul letto.
10: Di colpo?
11: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
10: Di chi?
11: Di qualche donna.
10: Di tua moglie?
11: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
10: Okay, okay.
11: Di una bella ragazza.
10: Sì.
11: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello. E lì respiro che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
10: sì.
11: Mi vestono,
10: sì.
11: Mi mettono nella cassa da morto.
10: Sì.
11: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
10: Gaccio davvero.
11: Cagaccio avai. Oh, moro.
10: E fino al
11: cimitero. E fino al cimitero,
10: sì.
11: Ci sarà sempre questa musica qua.
10: Sì.
11: Gaccio davvero.
10: Gaccio davvero.
11: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
10: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
11: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
10: Sì.
11: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
10: Cosa?
11: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
10: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
11: Ti tiro dentro.
10: Sì, ti alzi in piedi.
11: Ti alzo in piedi.
10: Sì.
11: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
10: Sì.
11: Ti facciamo un taglio sul culo.
10: Sì.
11: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
10: Sì.
11: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
10: E morirò con te.
11: E morirai con me.
10: Per i colpi.
11: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
13: Ragazzi,
11: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
13: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
11: Ma non è adesso.
13: No, è arrivato adesso. Sotto.
11: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
13: È un batter con le ruote nero.
11: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
13: Tu
11: vai
13: tu. Dentro.
11: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
13: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
11: No. Se, ad avdai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Allora, ricominciamo da capo. Sono il detective Kazowski e sono stato mandato qui per eventi paranormali che si stanno verificando nella zona, che pare abbiano lei come centro nevralgico.
3: Esattamente.
2: Allora, mi dica un po'.
3: Mi chiamo Fausto Sventoria e fino a poco tempo fa ero un comunissimo commesso nel negozio di scarpe della cittadella.
2: E poi? Cos'è cambiato?
3: Ma succede che arriva la signora Baldracchi, che è davvero il suo cognome, che è la solita rompimaroni che si fa provare 1000 scarpe diverse e non ne compra neanche una.
2: Sì, sì, come mia madre. Sporca mignotta. Vado avanti.
3: Prima di uscire mi fa: anche oggi ti ho fatto impazzire, ma quando è che mi fai impazzire te, bel giovanotto? E lì non ci ho visto più. Sottovoce ho detto: ma che ti venisse la piorrea, sbam! Vedi la signora Baldracchi che inizia a sanguinare dalla bocca e l'hanno dovuta portare via in ambulanza,
2: Sarà stato un caso, no?
3: È quello che ho pensato anch'io. Infatti non ci ho dato molto peso. Il pomeriggio vado dal mio meccanico che mi ha inculato trovando 1000 problemi quando mi serviva solo un cambio dell'olio. Allora io ho detto: ma che ti venisse la gobba, sbam! Vedi che si china, è buona, ora fa solo le gomme, niente.
2: Un'altra casualità, seppure inquietante.
3: Mi ha dato comunque molto da pensare. La sera guardavo la partita della mia squadra del cuore. All'ultimo minuto Pinzirchino sbaglia il rigore e non ci ho visto più. Pinzirchino, ma vaffanculo, sbam! In quel momento arrivano degli elicotteri con scritto fanculo e uno squadrone tipo SWAT prende Pinzirchino e se lo porta via.
2: Questa non poteva essere una casualità.
3: Infatti, ho un potere straordinario.
2: E allora che ha fatto? Tutta la notte coche e mignotte?
3: Molto meglio. Sono andato in piazza per far vedere i miei poteri. Ho urlato ad un passante: che ti piova addosso una valanga di merda, sbam! Vedi che arriva una nuvola marrone che lo riempie di diarrea. Lì intorno si sono intimoriti tutti,
2: Ah no? Ah sì? Lo credo bene. Una pioggia di merda non è normale in questa stagione.
3: E allora sono andato nella redazione del nostro giornale a fare un annuncio. Ragazzi della cittadella, non fatemi incazzare. Può succedere di tutto.
2: E la sua vita ha preso il volo?
3: Ma alla grande proprio. Guarda qua. Ah, sono piena di soldi. Vado nei ristoranti e mi dicono: Fausto, non vorrai offenderci pagando. Allora facciamo così, che mi pagate voi e siamo a posto così, ne?
2: Che bella vita, cazzo.
3: Ma di brutto. Poi vado da una tipella e le dico: vorrei che fossi la mia ragazza, sbam. E questa si accolla. E poi un'altra, anche te, sbam. E un'altra, sbam. E un'altra, sbam.
2: E tutto questo è meraviglioso.
3: Sì, cazzo. Anche adesso potrei usare i miei poteri, guarda. Vorrei che partisse la musica, sbam.
4: Sono questi i fenomeni di cui parlava. Musica che si manifesta nell'aria come fosse un film. Non può farlo, signor Sventuria. Deve utilizzare i suoi poteri per il bene. Così potrà entrare negli Avengers.
3: Ma a me non me ne frega un cazzo. Anzi, sai che ti dico? Vorrei che venissi risucchiato dal tuo stesso culo.
4: Oh, no, mio Dio, no, no.
3: Ah, è tutto bellissimo. Sono troppo felice. Vorrei proprio che questo momento non finisse mai. Sbam!
1: Il perineo della realtà.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nell'ultima puntata di Radio Maraia, Padre Pollo in chiusura, disse alla signora Domenica che forse sarebbe stata chiamata da Amadeus per il gioco dei pacchi.
2: È venuto Amadeus, sai, il presentatore, quello che fa i pacchi.
3: Amadeus, sì. Quello che fa i pacchi, sì.
2: E gli ho detto, guarda che ho una signora che conosco, gli ho detto, se vuoi chiamarla, gli ho lasciato il tuo numero. Boh, magari ti chiameranno, non lo so, se ti chiamano.
1: Wender, sei una merda, fatelo dire. Perché hai chiamato la signora Domenica e ancora una volta l'hai imbarcata a dovere con le voci finte di Amadeus, facendola giocare ad un gioco che non esiste. Però a me ha fatto ridere. Sentiamo lo scherzo.
4: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente.
3: Pronto?
4: Buongiorno e benvenuta ad Affari Buoi. Io sono Amadeus. Con chi parlo?
3: Con la signora Domenica.
4: Benissimo, è pronta a giocare con noi?
3: Sì.
4: E allora facciamo un grossissimo applauso alla signora Domenica. Bene, bene, lei sa come funziona il nostro gioco?
3: Sì.
4: Perfetto, facciamo un altro applauso alla signora Domenica, che se risponderà alle domande si porterà a casa il monte premi di ben 70.000 euro.
3: Dimmi.
4: Signora Domenica, mi ascolti bene, so che lei è una molto credente, vero?
3: Sì.
4: E noi due abbiamo in comune un grande prete, giusto?
3: Sì, sì.
4: Salutiamo Padre Pollo che sicuramente ci starà guardando.
3: Certo.
4: Allora, adesso andremo con le domande, ma prima le volevo chiedere se lei quest'anno guarderà Sanremo.
3: Certo, tutti gli anni lo vedo.
4: Allora, visto che lo guarderà, le farò i nomi dei concorrenti. Se lei indovinerà, quei 70.000 euro saranno suoi. È pronta?
3: Sì.
4: Bene, le vado ad elencare i concorrenti. Stia bene attenta. Facciamo
3: certo.
4: Scendere il tabellone. I concorrenti in gara saranno 700, cioè, ma io le leggerò solo i 10 big.
3: Sì.
4: Tommaso, Fiorella Molella, Emma Arancione, Mazinga Z, Rocky Balboa,
3: sì.
4: I Ricchi e Sfondati, i De Carioca, Gallina, Francesco Penna e il Mac, ed infine Renato Zero. Via col tempo.
3: Renato Zero.
4: La risposta è esatta! Signora Domenica, è contenta?
3: Sì, come no.
4: Bene, ora le farò un'altra domanda. Se indovinerà, sì. Il montepremi raddoppierà e andremo a 140.000 euro. Se però la sua risposta sarà sbagliata, perderà tutto. Ma stia tranquilla perché non sono domande difficili.
3: Ok.
4: Parliamo della serie TV di Don Matteo.
3: Sì.
4: Allora, la domanda è la seguente. In quale episodio Don Matteo combatte contro Satana Robot? Ci pensi molto bene. Via col tempo. Si concentri molto bene, le ripeto la domanda. Mi deve dire esattamente il numero della puntata in cui Don Matteo ha combattuto contro Satana Robot. Fate partire il tempo, così ci leviamo dalle palle questa vecchia bastarda. Via col tempo.
3: Nella terza.
4: No, la risposta è sbagliata.
3: Non mi ricordo.
4: Ma anche se ha perso, facciamo comunque un caloroso applauso alla signora Domenica. Vuole salutare qualcuno?
3: A Padre Pollo.
4: E facciamo allora un calorosissimo applauso a Padre Pollo, che sicuramente ci starà guardando insieme a Papa Francesco. Pensi, signora Domenica, che Padre Pollo è stato il mio insegnante di catechismo e anche il prete del mio matrimonio. Veramente una bravissima persona che aiuta i più deboli e i più poveri. Veramente un santo. È contenta?
3: Sì, come sì, sono contentissima, sì.
4: Lo so, perdere 140.000 euro è un bel colpo, ma lei è fortunatissima,
3: so.
4: Comunque, le auguriamo il meglio.
3: Ok, grazie, anche a te.
4: Ora diamo la linea.
3: Tanti auguri per Sanremo.
4: Salutiamo con l'ultimo applauso prima del telegiornale la signora Domenica Spruzza Mammelle di Reggio Calabria. Noi ci rivediamo qui domani sempre alla stessa ora. Buona serata a tutti quanti, felici e stanchi. Ciao merde.
3: Ok, arrivederci.
0: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Tamarri.
7: Minchia che pezzo. Sono strafatto a merda. Oggi i tamarri sono alla ricerca di un negozio da distruggere.
6: Tamarri.
8: Buongiorno.
9: Pronto, buongiorno. Che è il negozio di cosa?
8: Articoli regalo, articoli.
9: Sì, buongiorno, buongiorno. Salve, senta, io sono Giovannino, sono youtuber. Che con mio cugino abbiamo un canale YouTube che facciamo 54 milioni al mese di visualizzazione. E stiamo facendo una challenge che si chiama
10: Scasciato Challenge.
9: Scasciato Challenge, che sarebbe una gara, no? Che abbiamo, che scommettiamo, noi entriamo nel negozio e spacchiamo tutto, no? Però visto che lei ha l'attività, non è che noi veniamo e spacchiamo. Prima chiediamo se lei va bene, ci mettiamo d'accordo, noi facciamo il bonifico. Quando lei ha il bonifico de, non so che sono 100.000 euro di prodotto, noi poi veniamo nel negozio e proprio te lo spacchiamo, ma proprio tutti, poi strappiamo le pareti, ti spacchiamo.
10: Con 20.000 euro pestiamo anche lui.
9: Tutto filmato, figo, poi c'hai le visualizzazioni su YouTube che
8: no, no,
9: la tua pubblicità fa.
8: Però, giustamente, che noi siamo già in chiusura, quindi in realtà più che sfasciare qua c'è tutto svuotato.
9: Perché noi volevamo fare anche una cosa, tipo, fa un po' ridere, però c'è anche la cane challenge dove praticamente tu stai nel negozio e noi ti buttiamo dentro tipo 100 Rottweiler ingazzati, chiudiamo la porta e poi dal vetro vediamo i cani ti scalzano tutto, eh?
8: È un'ottima idea, ma purtroppo non riesco a esservi utile, mi dispiace.
9: Va bene, va bene.
8: Grazie, buona
9: ti
8: giornata.
9: Ringrazio, sei a stato voi. Gentile.
10: Sto salutando io, sto salutando mio cugino. Io
6: tamarri.
9: Ti scassiamo il negozio.
11: Pronto?
10: Com'è che oggi è così?
11: Mi dica.
10: Senta, noi siamo due youtuber famosissimi, no? Stracarichi di soldi come di pazzi.
9: Ah.
10: Se stiamo facendo questa challenge che si chiama Scascio Challenge, praticamente andiamo nelle attività commerciali, paghiamo tutta la merce che c'è dentro. Una volta arrivato il bonifico che è tutto pagato, quindi lei non è più proprietaria di quello che c'è dentro al negozio, noi arriviamo proprio lo scaravoltiamo, proprio facciamo ferro e fuoco, pistole, proprio distruggiamo tutto. Proprio avanza a cenere del negozio. Solo le pareti avanzano. Però lei c'ha tutto pagato. Si può parlare di questa cosa? Tutto ripreso, ovviamente. La stampa, le robe.
11: Ma io non ho mai sentito una cosa del genere.
10: Sì, perché la facciamo io e lui, è una roba nuova, no?
9: Siamo famosi.
10: Adesso noi siamo molto famosi su YouTube.
11: Capito,
10: adesso abbiamo già due contratti.
11: Che
10: sto parlando. Sto parlando. Scema di merda. Madonna mia, che voglia di Ascan.
6: Tamarri.
12: Buonasera.
9: Buonasera signora.
12: Buonasera.
9: Buonasera, come sta?
12: Bene, lei?
9: Abbastanza. Senta, piacere, mi chiamo Giovannino.
12: Sì, sì, buona.
9: Senta signora, io sono uno youtuber. La presente, no? Quelli che fanno i video su YouTube.
12: Non tanto perché non mi interessa.
9: Vabbè, glielo spiego io velocemente.
12: No, ma continui pure.
9: Cazzo. Scema. Ma che cazzo fai? Vogliona. Che cazzo ti credi di essere? Bastarda di merda! Cazzo fai? Adesso non rispondi, cogliona! Lo pensate? Posso no continuare?
12: No, perché sto lavorando, gente che mi aspetta.
9: No, ma io le volevo offrire, le volevo dire che noi facciamo dei video, veniamo nel suo negozio, non voglio soldi.
10: Anzi.
9: Gliele diamo a lei per fare il video nel negozio. Lei cos'è che vende? Che prodotti vende?
12: Articolo regalo.
9: Perfetto, perché noi facciamo tipo 54 milioni al mese di visualizzazioni, cioè siamo i più forti su YouTube adesso. E quindi noi oltre a venire lì facciamo anche comunque pubblicità. Poi veniamo nel negozio e proprio te lo spacchiamo tutto. Ma proprio te lo distruggiamo. Però lei ha preso già i soldi e noi facciamo il video, ma questo la gente non lo sa, capito? È forte sta cosa. Poi se mi sei simpatica ti do uno schiaffo proprio che ti giro la testa proprio. Ma se sei simpatica sei. Se sei simpatica no. Proprio ti do uno schiaffo. Ma proprio ti do uno schiaffo che i capelli zio cane volano ad asti, cogliona.
10: Dai dai.
6: Tamarri.
12: Pronto?
10: Minchia come sei allegro. Avrai guadagnato 30 euro oggi. Ti sto chiamando perché stiamo organizzando la Scascio Challenge, no? Praticamente contattiamo questa attività commerciale tra pidocchiose come te, che sei una merda. E noi arriviamo, noi ti paghiamo tutto il materiale che c'è in negozio, no? Una volta che sono arrivati i soldi, te lo demoliamo proprio lo spacchiamo proprio a mitragliatore, lo distruggiamo. Poi con un piccolo sovrapprezzo, tipo a sconteggio, tipo 500 euro ti do uno schiaffo, 1000 euro ti catapulto contro un muro anni 80, proprio dalla schiena a testa. Con 30.000 euro.
13: Vi do anch'io una mano.
10: Con 30.000 euro ti leggo a un crocifisso, proprio così, proprio ti inchiodo. Ti massacro. Allora, cosa ne pensi di questa proposta, cretino?
13: Pienamente d'accordo. Spacchiamo tutto.
10: Ah, ho capito. Ma tu sei dipendente o è tu il negozio?
13: Tutto mio.
9: Minchia, lo spacchiamo.
10: Ma minchia, allora è fatta. Allora non ti do un cazzo, vengo nel negozio e te lo sfrangello proprio.
13: Basta che poi venga a lavorare con voi e va benissimo.
10: Tu devi andare a fare in culo.
13: Tutte le mattine alle 8.
10: Lo so che tu vivi in questa indigenza, proprio che proprio la sera scaldi proprio la stessa acqua del giorno prima per la pasta. Sei proprio una merda. Sei rotta. Va bene, ragazzi, vai a fare in culo. Vai via. Ti odio.
13: Ti smonto la spalla.
10: E te la incollo dall'altra parte. Così hai tutte le braccia da un lato, come gli egizi. Faccia di merda.
13: Ragazzi, è stato bello. Adesso bisogna andare al lavoro.
9: Grande, ciao, grande.
10: Bastardo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci del presentatore sono state create con l'ignoranza artificiale. Adesso esco e vado a rubare l'auto di Amadeus e me ne vado in Polonia.
2: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente. Ha risposto una terrona, buonasera. Ha chiuso il telefono e quindi facciamogli un applauso a questa persona orribile.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Non mi interessa a me di lei, né Amadeus né nessuno. Chi è?
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
3: Con chi parlo? Mi sta telefonando lei, arrivederci.
2: Sono Amadeus. Ha chiuso il telefono e quindi facciamogli un applauso a questa persona orribile.
4: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Ascolta, vedi che io non hai tempo di perdere, ma vedi qua gli anguitare.
2: Un applauso a Mario dalla provincia di Agrigento. Ma che cazzo è successo? La signora è esplosa!
3: Pronto?
2: Un applauso a Michela Succhiapalle dalla provincia di Campobasso. Che peccato, ha chiuso il telefono. E quindi salutiamo con un caloroso applauso quella brutta vecchia bastarda.
5: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
5: Chiedi?
2: Sono Amadeus.
5: Amadeus?
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
5: Amadeus, io sono Domenico.
2: Un applauso a Mario dalla provincia di Agrigento.
5: Io non sono d'Agrigento, sono calabrese.
2: E facciamo un caloroso applauso a sto testa di cazzo calabrese. Lei sa come funziona il nostro gioco, giusto?
5: No, non lo so.
2: Prima di iniziare, le volevo chiedere se gli è piaciuto Sanremo.
5: Io Sanremo l'ho seguito in parte, non totalmente.
2: Bene, bene, sono
5: io
2: molto contento.
5: Ammiro tante cose e non ne ammiro altre, perciò posso dire. Ammiro Amadeus.
2: Bene, bene, pronto? Sono molto contento. Benissimo, facciamoli un altro applauso. Ora le andrò a fare un po' di domande su Sanremo. Mi dovrà dire chi ha vinto. Quindi, se lei ora
5: l'ho vista ieri sera da Amadeus pure, però il nome non me lo ricordo, ma una ragazza.
2: Le vado ad elencare i cantanti in gara. Le vado ad elencare i cantanti in gara. Mi può gentilmente ricordare il suo nome?
5: Io sono Domenico, mi chiamo.
2: Un applauso a Michela Succhiapalle dalla provincia di Campobasso.
5: Un applauso pure a lei. Sì, come no.
2: Allora signora, faccia bene attenzione, perché se dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro. Le vado ad elencare i cantanti in gara: Angelina Papaia, Marco Minchioni, Lazzaro, Anna Pisa, Gallipoli e i ricchi e poveri. Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo. Via col tempo.
5: No, gliel'ho detto prima, mi ricordo quella donna della Basilicata, però il nome non me lo ricordo. Gliel'ho detto prima. L'ho sentita pure ieri sera al gioco dei pacchi che fa Amadeus, però il nome non me lo ricordo.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli.
5: Ok, grazie, grazie, un applauso per lei, sì.
2: Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo. Via col tempo.
5: Gallipoli?
2: La risposta è esatta!
5: Grazie.
2: È contenta che ha vinto tutti questi soldi?
5: Ma no, non lo so se è vero, io non lo conosco, può darsi pure che qualcuno che mi sta prendendo in giro, può darsi, non lo so. Come faccio che riceviamo telefonate incredibili? leggermente 90 anni. Però io il 90% ho fiducia, poi qualcuno si comporta in un altro modo.

0: Salutiamo ancora Gianmario lo stronzo dalla provincia di Firenze. Ora diamo la linea al telegiornale e noi ci rivediamo domani qui sempre ad Affari Buoi.
1: Affari Tuoi con Amadeus torna domani sempre qui su Vai Uno. Buona serata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri. I tamarri hanno deciso di farsi la barba dal barbiere per ficcarci dentro la svanzica.
2: Tamarri.
3: Buonasera. No, no, non è successo niente. Allora, tu sei la sorella di Enzuccio?
4: Mi dica.
3: Minchia, che mi hanno passato la maestratore del circo. Mi ha dato il numero Enzuccio Pera.
4: Chi?
3: Enzuccio Pera.
4: Ma lei chi cerca prima di tutto?
3: Voi siete...
4: L'amministratore del circo lo sta fuori, non qua.
3: Circo.
4: Chi cerca lei?
3: No, lei è una maestratore del circo, non è vista del circo. Senti, madonna, cosa c'è la seconda media? Non è anche elementare. Senti, ascolta.
4: No, prima di tutto dia del lei.
3: Cazzo, sei carabinieri del lei. Senti, sottufficiale. Allora, praticamente lei. Tu fai le barbe, sei barbista?
4: No, guarda, ciao, arrivederci.
3: No, guarda, ciao, arrivederci, non sta nella stessa frase, ignorante.
5: È bellissima questa.
1: Tamarri.
6: Ah. Pronto, sciabola?
7: Ah.
6: Pronto? Sei Mimmo Sciabola?
7: No, non sono Mimmo Sciabola.
6: Ma sei quello che fa le barbe?
7: Barbie,
6: ciao, ciao. Senti, io ti volevo chiedere un'informazione perché volevo venirmi a far curare la barba. Perché ho la barba molto lunga. Oh, ma c'è quello che grida, non riesco a parlare. Digli di stare zitto con la testa di minchia.
7: Non c'è nessuno che grida, però c'è soltanto la moglie.
6: Ai gagabai, gagabai. Ma chi è che parla, che non si capisce niente? Sciabola. Pronto?
7: Pronto?
6: Ma che minchia, ma non mi dici niente!
7: E cosa cazzo ti devo dire?
6: Ma che ne so, ti sto chiedendo, vengo lì, mi fai la cura alla barba, che la faccio crescere con la crema, tutto, me la coltivi bene.
7: Sì.
6: Ma solo sì, sai dire te.
7: Domani però.
6: Domani a che ora? Si può fare la barba con sto parlando? Che cazzo fai, coglione? Dicevi?
7: Alle 15.30.
6: 15.30 verso le 4 e 26?
7: E 27, 4 e 27.
6: 4 e 27.
7: Sì.
6: Segna.
7: Sì.
6: Giovannino.
7: Giovannino.
6: Ti do uno schiaffo forte appena entro in negozio.
7: Sul pene?
6: Ma proprio forte. Proprio
7: sul pene.
6: Allora arrivo, okay. Tira fuori il pene, che ti do uno schiaffo sul pene e poi mi fai la barba.
7: Ok, va benissimo.
6: Ciao, grande.
7: Ciao.
6: Sei il numero uno. Ciao, sciabola.
7: Ciao.
6: Ciao, coglione, ciao.
7: Ciao, coglionazzo.
6: Ma coglionazzo
7: ciao.
6: Sei tu, coglione di merda.
3: Che telefonate sta?
1: Tamarri.
8: Pronto?
3: Bifocco. Sono un amico di Vincenzo Opera.
8: Chi?
3: Io sono un amico di Vincenzo Opera. Tu sei Gino Bifocco? Parrucchiere.
8: No,
3: parrucchiere barbiere, sei il barbiere, no?
8: Chi cercate, scusa?
3: Il barbiere.
8: Ah, sì.
3: Sei tu il Bifocco, ma... Mi ha dato il nome Vincenzo Opera. Tu sei Bifolcone, no? Quello che c'ha sempre le ciabatte anche d'inverno.
8: Numero.
3: Ah, allora si vede che non lavora più lì, Bifolco. Tu c'hai avuto un garzone che stava sempre in ciabatte anche d'inverno?
8: Che stava?
3: In ciabatte anche d'inverno, faceva le barbe in ciabatte. D'inverno, con la pioggia.
8: No, hai sbagliato.
3: Ah, allora si vede che ha cambiato gestione, tu fai le barbe, fai.
8: Vai, come si... Pronto?
6: Pronto, l'asme?
8: Pronto?
6: Pronto, parrucchiere?
8: Sì, chi è lei?
6: Sono... Anzitutto stai calmo che mi devi chiedere chi è lei. Un attimo che mi sto presentando. Sono Giovannino io.
3: Scemo anche di...
6: Coglione.
3: Richiamalo.
6: Richiamalo
3: e spaccagli il culo.
6: Proprio...
3: Masticalo.
6: Mamma mia.
8: Pronto?
6: Sì, è caduta la linea telefonica. Volevo fissare un appuntamento per la barba, che ho la barba lunga e la sto coltivando molto bene e la voglio curare. Quando posso venire in sto posto di merda?
8: Ma,
6: Me lo dica lei quando posso venire.
8: Non credo che può venire.
6: Ma come mai?

0: Posso venire, non ho capito, è un'attività, no? Pubblica, io vengo, mi fa la barba, pago e me ne vado. Cazzo fai? Proprio. Prima di andare via ti spacco le mani, proprio, te le trito. Così non fai la barba a nessuno, scemo coglione. Cazzo fai, coglione barbaio. Pronto?
1: Non è che curi su tua Lara.
0: Pronto? Ma riusciamo ad avere una conversazione parlando tra gente civile? Oh! Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Ho capito, un'ora e mezza. Qual è che posso venire a fare la parla?
2: La parla!

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
3: Marco Mazzoni ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella c***a di tua madre, quella c***a di tua madre, figlio.
3: Tu
4: di
3: sei
4: tua.
3: Un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Non sei visto l'altra sera al tavolo? Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai?
10: La radio, alla p***ana d'esordine.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Specialmente
3: ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete
3: rotto
9: le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Magnolia 105.
1: Infame in incognito. Infame in incognito.
2: Il commendator Giulio Schiappi è ancora in vacanza sulle nevi, nonostante il periodo natalizio si sia chiuso da una settimana abbondante. Forse perché lo stesso Schiappi non riesce ad uscire dallo stato di estrema dissociazione dalla realtà, dovuta agli abusi di alcol e droga, e dal potere persuasivo di una sessualità estremamente promiscua, scatenatasi fra le mura della sua baita di proporzioni disumane, affollata di mignotte, trans e nani del circo.
3: Allora, essere insulsi, siccome sono strafatto di metanfetamine e psicofarmaci, ho una visione. Tu inculi lui, lei lo succhia lui e poi facciamo un trenino sulla base di un brano di Riccardo Fogli. Parco o no l'idea?
4: Schiappi, siamo chiusi qui dentro da 2 settimane. Secondo me non potremmo anche fare una doccia e tornare a casa, io ho male ai genitali.
3: Uè, cazzo ti ho pagato a fare, bastardo sotto il metro? Il mio ingaggiatore è stato chiaro. Si chiama Adoltanza. Finché non infarto come ogni anno e considerato il formicolio al braccio sinistro, il male alla parte alta della schiena, non dovrebbe volerci tanto. Forza, dai nani, scopatevi il mio amico orso mentre bevo vodka dal culo del trapezzista.
4: Ok.
2: Dopo aver ricevuto la telefonata allarmata del proprio responsabile commerciale, che informava lo Schiappi della presenza del Grigioni presso gli uffici, lo stesso Schiappi prenota immediatamente un medico chirurgo per un cambio di fattezze e di etnia, mentre il suo fidato amico del club degli Arcigni gli suggerisce una soluzione alternativa per risolvere il problema con la temutissima guardia di finanza.
3: Pronto! Che cazzo mi rompe i coglioni mentre sto guardando il mio amico orso farsi succhiare da un nano ben pagato?
5: Salve commendatore, sono Righi, volevo informarla che abbiamo visite in ufficio.
3: E a me che cazzo me ne fotte? Le offro un pandoro del cazzo e li mandi a fanculo!
5: No, credo che non abbia capito, abbiamo qui i grigioni.
3: A gennaio? Ma non sono in letargo?
5: Schiappi, lei è fatto?
3: Perché è ubriaco, no?
5: Allora sarò chiaro, c'è un'inchiesta della Guardia di Finanza e ora sono qui in ufficio per accertamenti. Amen.
3: Chiamo immediatamente la clinica chirurgica clandestina cinese per il cambio fattezze. Intanto lei predisponga un passaporto falso a nome di Eros Ramazzotti.
5: Eros Ramazzotti? A parte, non credo sia una soluzione corretta, Schiappi.
3: Vabbè, temporeggi. Faccio una call con il mio amico arcignissimo che potrebbe darmi un consiglio più lucido. E basta cazzo succhiarlo a quell'orso. Ti sembra il momento, su. Tutti fuori dai coglioni che c'ho da risolvere un casino! Maledetti parassiti!
6: Oh no.
7: Pronto, bolla? Che stile, non rispondi più nemmeno con il pronto! Che sprezzo del menefreghismo nei confronti del prossimo! Un vero esempio!
6: Dai, su! Che c'è che sono in para? Che mi annoio tantissimo!
7: E non sei felice?
6: Sì, non si sente!
7: Ma insomma, senti bolla, c'ho un cazzo con i grigioni, come mi devo comportare?
6: Allungaci una Witton con il ripieno!
7: Cazzo sì! Un palo dici che basti?
6: Pezzente!
7: Che bomba il Bolaffi! Sa sempre come umiliare il prossimo anche nell'illegalità!
2: Dopo un raccapricciante tentativo di corruzione non andato a buon fine, lo Schiappi ricorre alla mossa delle mosse degli imprenditori per evitare qualsiasi conseguenza legale per le sue tremende malefatte fiscali e personali. L'unica scelta possibile per evitare il carcere e il fallimento. La cara e vecchia entrata in politica in un partito di maggioranza qualsiasi grazie al foraggiamento imbarazzante di qualche sottosegretario influente e un paio di vecchie troie reduci dei precedenti governi.
8: Dottor Schiappi, lei rischia grosso. Stiamo verificando i libri contabili del 2003 e già ci sono almeno 20 anni di galera. Non oso immaginare in altri 20 anni di attività cosa abbiamo accumulato con questa sua, diciamo, attività commerciale.
7: Senta, maresciallo, allora le spiace se mi giro a fissare l'orizzonte sconfinato dell'Alta Brianza, lasciando incustodita questa borsa di lusso che contiene 2 milioni di euro in contanti? Se nel mentre io mi chino ad allacciarmi il mocassino fatto su misura in pelle di pitone indiano, lei volesse deporla in un luogo più comodo e sicuro, faccia pure. Io intanto fisco qualche inno fascista per coprire il rumore.
8: Scappi! Niente, niente, sta cercando di corrompermi!
7: Io? Ma che cazzo dice? Perché lei non gira mai con una borsa di Vuitton con dentro due pali? Con cosa paga il bar?
2: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
3: Se verrò eletto, proporrò tante cose!
0: Bravo! Bravissimo!
3: E poi risolverò un sacco di cose! E probabilmente andrò là! E poi tornerò qua! E poi su! E giù! E via!
0: Bravo, bravissimo, bravo! Questa persona mi rappresenta perfettamente!
3: Basta! Basta! Basta con ste cose degli altri che sono candidati!
0: Ha ragione, basta con gli altri candidati!
3: Sapete cosa vi dico? Chi pippa, alzi la mano!
0: Non capiamo, in che senso?
3: Nessuno? Nessuno ha almeno una riga da offrire?
1: Infame in incognito. In incognito.

0: dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Quando tua moglie ti chiede di fare qualcosa, rispondile sì un attimo e poi non farlo mai. Sii uomo. Non scrivere su WhatsApp. Manda un piccione viaggiatore. Sii uomo. Fidati sempre delle scorregge e cagati addosso. Sii uomo. Siediti nei cessi pubblici senza mettere la carta igienica sulla tavoletta. Sii uomo. Quando qualcuno ti sta facendo un favore, digli di sbrigarsi e muovere il culo. Non essere paziente. Sii uomo. Di a tua suocera di stare zitta. Sii uomo. Comportati come un miserabile e non fare niente per cambiare. Sii essere umano e soprattutto sii uomo. In palestra fai sempre la doccia senza ciabatte. Sii uomo. In culo all'AIDS. Mentre te lo ciuccia, dille quando vengo te lo dico e poi non farlo mai. Sii uomo. Non pianificare quello che ti serve per fare un lavoro in casa. Torna dal ferramenta 300 volte. Sii uomo. Ricorda ai tuoi figli di non iniziare mai a fumare mentre spegni la 21esima Marlboro del giorno. Sii uomo. Interrompi un lungo silenzio imbarazzante con un bestemmione. Sii uomo. Ricorda che non sei nato solo per lavorare e morire, ma anche per soffrire. Quindi soffri. Sii uomo. Commenta ogni notizia dei quotidiani online dicendo che di quella notizia non ti frega un cazzo. Sii uomo. Se senti il rumore di un tuono, rispondigli ruttando contro il cielo. Sii Ligabue e sii uomo. Ruttando contro il cielo.
2: Radio 105.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo al mio moroso che vive per il nostro nuovo frigorifero. Lui è un cuoco e mi ha costretta a girare tutti i negozi del Friuli per trovare un cazzo di frigorifero della che desiderava da anni. È riuscito a farsi fare anche uno sconto importante contrattando con un venditore di 1 euro. Per favore, ditegli che glielo dovete sequestrare per qualche motivo. Vedrete come si incazza. Round 1.
1: Ma qua de lei che ti staccate il frigidero con questo aspetti che sti inverno su che vedeste?
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno, mi chiamo Andrea Garolfo, la chiamo dalla sede centrale di Unieuro, Milano.
2: Sì.
3: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo. Lei ha acquistato un frigorifero recentemente?
2: Sì.
3: Ecco, allora io la chiamavo perché purtroppo noi dobbiamo ritirare questo frigorifero e sostituirlo perché praticamente diciamo alcuni di questi frigoriferi che sono diciamo legati a determinati numeri di serie hanno presentato delle criticità, ci sono delle fughe di gas refrigerante e non sono garantiti.
2: Ok, in questa cosa qua io cosa succede? Ho il rimborso? Mi cambiate il frigo? Non ho capito.
3: Allora, guardi, in questo momento c'è una problematica legata al rivenditore, perché in pratica il centro Unieuro City che ha venduto il frigorifero era stato precedentemente avvisato di non, diciamo, di non commerciare, di non vendere questi frigoriferi legati a questi numeri di serie perché non erano sicuri. Anzi, io, se lei ha qualcuno a casa, le consiglio di staccarlo perché potrebbero verificarsi appunto fughe di gas refrigerante o anche incendi. Infatti lei l'ha preso a un prezzo scontato. A quanto mi risulta il frigo era in commercio per 2000 euro e alla fine lei si è accordato per 1100.
2: Sì, ma diciamo che questa offerta qua c'era anche della Euronics.
3: Perché è sulla stessa partita di frigoriferi che sono tutti danneggiati. Cioè queste persone qua in qualche modo l'hanno truffata. Adesso, lei ha per caso bambini in casa?
2: No.
3: Meno male, bambini, animali domestici?
2: No.
3: Perché è pericoloso, c'è una mina vagante. Quindi lo stacchi e lo mette da qualche parte che non possa creare danno, perché lei c'ha una mina antiuomo in casa. Adesso non voglio allarmarla, però.
2: Sì, no, ho capito, però io volevo capire in questo caso qua cosa dovrei fare, perché se rimango senza frigo.
3: Sì, questo rimane senza frigo, capisco la sua problematica. Noi al momento non abbiamo pezzi per sostituire il frigo, né in zona né in arrivo, perché come sa, adesso gli elettrodomestici vengono prodotti molto lentamente per questa crisi del mercato del chip. Se vuole possiamo darle un altro elettrodomestico.
2: No, io a questo punto qua voglio il rimborso.
3: Sì, ma come le spiegavo, il discorso del rimborso è legato alla causa con il rivenditore, nel senso che finché la magistratura non viene a capo della denuncia per truffa che noi abbiamo fatto al rivenditore, lei i suoi soldi in quanto parte lesa non li può rivedere. Allora noi temporaneamente possiamo tamponare, diciamo, la sua perdita, non so, una lavatrice, una lavastoviglie, qualcosa che abbiamo in casa.
2: Tostapane,
3: non so.
2: Se lei mi dice a questo punto qua che è una cosa pericolosa avere un frigo del genere in casa, a questo punto qua vado per via legale anch'io.
3: L'unica cosa le volevo domandare, lei da quanto ce l'ha in casa il frigo?
2: Me l'hanno consegnato il 3, però l'ho acceso da una settimana perché me l'hanno consegnato rovinato.
3: E i cibi che ci sono all'interno li ha già consumati?
2: No.
3: Mi raccomando, non li mangi, butti via tutto quella roba lì.
2: Va bene.
3: Ha tanta roba nel frigo?
2: Sì.
3: Butti via tutto, mi raccomando, non mangi niente che può essere contaminato dal freon.
2: D'accordo.
3: Vabbè, senta, allora quando possiamo passare a ritirare il frigorifero?
2: Beh, innanzitutto non ve lo do, cioè se volete venire a ritirarlo in primis mi dovete, cioè vi dovete presentare o con un arsenio del rimborso oppure io il frigo non ve lo do, perché io non posso darvi il frigo senza una carta in mano, senza niente, ha capito?
3: Questo lo dice lei, nel senso noi veniamo a prendere quel frigo lì perché adesso poi fa parte di...
2: Ma allora io facciamo così, venga a prendere il frigo, poi ne parliamo.
3: Cosa fa? Non ho capito perché questo atteggiamento. Guardi che io le sto togliendo un problema. Se poi lei si vuole tenere in casa il problema, sono cazzi suoi.
2: Allora, visto che sono cazzi miei,
3: che modo di ragionare è?
2: Mi scusi, non ho capito. Allora, mi fa parlare o no?
3: Parla, dai.
2: Allora parla, visto che ci diamo del tu. Allora, se innanzitutto tu mi stai dicendo io vengo comunque a prendermelo, vieni a prendertelo.
3: Ma infatti vengo a prendermelo, te le stavo appunto chiedendo.
2: Ma vieni a prendertelo.
3: Ma perché? Cosa fa lei? Cosa fa? Mi aspetta armato?
2: Ma io non ti aspetto armato, ma tu vieni a prendertelo e dopo ne parliamo con te.
3: Voglio vedere se i due ragazzi che portano sui frigoriferi per le scale, voglio vedere quando arrivano a prendere il frigo, se fa ancora tanto lo spiritoso.
2: Ma se vengono anche in 4, per me possono venire anche in 6.
3: È arrivato l'incredibile Hulk, dai, smettila, dai.
2: Va bene, dai. Abbiamo finito?
3: Perché adesso io non ho capito perché lei ha assunto questo atteggiamento. Cioè io sono qua.
2: Innanzitutto lei
3: vuole la stufetta?
2: Sì, vuole la stufetta.
3: Allora mi dia questo cazzo di frigorifero, le porto quante stufette vuole? 5 stufette, sono pieno di stufette.
2: Ma non lo so quanto costa una stufetta, se ne costa 100 euro me ne porta 15.
3: Poi se vuole 15 stufette, sono pieno di stufette, le porto un camion di stufette che può far finta di vivere ai Caraibi per una settimana.
2: Ma secondo te, secondo te ci sono casi peggiori in questo mondo qua e non sono mai andati in galera?
3: A me non me ne frega un cazzo, a me non me ne frega un cazzo, io mica sono un giudice, io sono un rivenditore. Questi hanno venduto un frigo che gli abbiamo detto di non vendere perché due persone sono finite all'ospedale, di cui uno anche in condizioni gravi attaccato a un macchinario.
2: Ho capito.
3: E mandare in galera.
2: Ripeto, avete il mio indirizzo? Sì, venite a prendere il frigo e basta.
3: Allora adesso ma vi aspetto come? Cosa fa? Cosa con le asce?
2: Vi aspetto, vi apro la porta, sennò come cazzo fate a prendere il frigo?
3: Allora dai, vendicatore mascherato, dimmi dove dobbiamo venire, a che cazzo di ora dobbiamo venire invece di stare a fare
2: io ti devo dare l'indirizzo,
3: l'indirizzo ce l'ho, mi devi dire quando ci sei, quando ti viene più comodo, perché devo vedere se c'ho i cani in zona.
2: Oggi pomeriggio
3: a che ora?
2: Che cazzo ne so, allora manda che cazzo vuoi.
3: Piano,
2: basta che ne mandi due o quattro, ok?
3: Piano con le parole però. Allora.
2: Certo.
3: Intorno alle 4, 16:15 va bene?
2: No.
3: Cosa vuol dire? Intorno alle 4 sono 16:15, cos'ha che non va?
2: No, non sono 16:15, se sono le 4 sono le 16, non sono le 16:15.
3: Oh, precisetti, 16:15 sono 15 minuti dopo le 4, non va bene, cosa c'hai da fare?
2: Ma poi
3: cosa ti succede?
2: Impegni, scusami, no?
3: Proprio alle 16 qui, facciamo le 16:13?
2: No, 12 no. Se vuoi.
3: 16:12 dovrei riuscire ad arrivare perché ho appena finito da 12 minuti lo Zoo di 105 che ti ha fatto uno scherzo.
2: Ma vaffanculo, siete dei pezzi di merda, bastardi. E adesso mi stai dicendo lo Zoo di 105, ma per piacere.
3: Ma ti è girato un po' il cazzo però.
2: Innanzitutto vi ringrazio tantissimo, comunque siete in gamba, siete bravi.
3: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao,
3: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Quando tua moglie è nel mezzo del racconto, esci dalla stanza e dille di andare avanti senza di te. Sii uomo. Compra una bici a tuo figlio e non insegnargli ad andarci. Sii uomo. È provato che la meditazione fa bene alla mente e al corpo. Non farla. Sii uomo. Quando sei in macchina, non ascoltare la radio. Ascolta il motore. Sii uomo. Se il tuo capo è più giovane di te, licenziati. Sii uomo. Non fare mai foto dei tuoi figli. Falle solo al tuo cane e al tuo cazzo. Sii uomo. Quando qualcuno piange, tu ridi. Sii uomo. Setta la voce del navigatore su uomo. Non farti mai dare indicazioni da una donna. Mai. Sii uomo. Prima fuma e poi scopa. Sii uomo. Accendi un IQOS e poi cagati addosso per nascondere l'odore. Sii uomo. Per ogni riga sulla macchina nuova, fanne una sul torace con un coltello. Sii uomo. Se la tua ragazza ti dice al telefono che ti ama, fai un respiro profondo e poi metti giù. Sii uomo. Ricorda ai tuoi figli che prima che nascessero eri molto più felice. Sii uomo. Quando un mendicante ti tende la mano, dagli il 5. Sii uomo, cazzo. Se tua suocera ha paura dei cani, compra 3 Rottweiler e un orso. Sii

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo al mio amico Alessandro, che assomiglia di brutto a Lionel Messi. A dicembre è andato con la sua ragazza a Sharm el Sheikh e si è fatto un milione di selfie con la gente spacciandosi per la pulce. Secondo me ci sono gli estremi per il reato di sostituzione di persona e furto d'identità. Voi che ne dite? Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, sale, sono il dottor Rigotti, sono dello studio legale Rigotti di Milano.
1: Salve. Per cosa chiama?
2: Le spiego molto brevemente. Succede okay. che lei si è recato a Sharm el Sheikh e si è involontariamente o volontariamente spacciato per un famoso atleta, nonché calciatore, il signor Messi. Mi conferma?
1: Oddio, no, guarda, allora le spiego. Purtroppo, o per fortuna, non so,
2: sì.
1: Ho dei lineamenti fisici
2: sì.
1: Che ricordano il calciatore. Infatti, ero con la mia compagna, no, con la
2: sì,
1: mia ragazza,
2: sì,
1: e la sera noi non potevamo neanche uscire perché tutti mi scambiavano per Messi. E tutti, anche in hotel, al resort, assomiglia a Messi.
2: Sì,
1: ma allora, ovviamente...
2: Allora, le spiego, mi scusi se la interrompo. Cosa succede? Che in realtà alcuni scatti fotografici, alcuni report che sono stati fatti da albergatori e ristoratori di Sharm el Sheikh, di Nama Bay, hanno in realtà sporto denuncia e avvisato il calciatore che lei ha avuto attività spacciandosi per lo stesso e pretendendo anche di usufruire di servizi sia alberghieri che ristorativi in virtù del fatto che lei fosse lo stesso Messi, cioè si è
1: ma
2: creata...
1: assolutamente no, ma allora, a parte che non so neanche parlare a stento, parlo l'inglese a stento proprio
2: sì.
1: Poi comunque ero con la mia ragazza, quindi testimone di tutto. Questo
2: sì.
1: per me è proprio una calunnia, nel senso
2: sì.
1: che io sono andato a Sharm el Sheikh con la mia ragazza per staccare un po' dalla vita monotona e professionale che abbiamo qui. Ma se loro mi scambiavano per Messi, mica è colpa mia. Se io sono nato con i lineamenti del viso che ricordano un po' Messi, che poi alla fine
2: sì,
1: non porto
2: sì.
1: neanche la barba, quindi non è che ci assomiglio più di tanto
2: sì.
1: E tutti mi fermavano dicendo
2: sì.
1: Assomiglia a Messi. Ma
2: sì,
1: certo. un conto è assomigliare, un conto è spacciandosi
2: okay.
1: Questo per me non c'è nessuna persona che può dire questo.
2: Sicuramente sì, il signor Messi è una persona comprensiva. So che non è neanche la prima volta che capita una cosa del genere. So che in alcuni casi addirittura ha pagato personalmente un intervento di rinoplastica per cambiare dei lineamenti del volto, per far sì che questo pseudo sosia non assomigliasse più a lui.
1: No, ma mi scusi, ma cioè, lei mi sta veramente dicendo questo?
2: No, non, cioè, no, senso, non le sto, io le sto riportando un caso limite in un altro paese, con un'altra cultura. Siamo in Italia, noi siamo abituati a ragionare in un altro modo. Però so anche che questa persona ha percepito 2 milioni di euro per questa operazione, cioè, quindi c'è tutto un discorso più ampio che secondo me va affrontato in un'altra sede, con calma e con gli avvocati di Messi. Cosa succede? Questi ristoratori, questi albergatori di Sharm el Sheikh si sono rivenduti le sue foto dicendo che Messi è stato ospite presso di loro. Capisce la gravità?
1: Oh madonna.
2: Ha capito che cosa si è innescato? Guardi, allora, facciamo così. Se lei mi dà un secondo, io adesso compongo il numero, la metto direttamente in contatto con l'avvocato diretto dello studio legale che cura il signor Messi.
1: Mi incute un po' paura e terrore, anche perché comunque...
2: No, ma lei non deve aver paura perché ci sono di mezzo io.
1: Ok.
2: Allora, mi consente un secondo che la metto in attesa.
1: Va bene. Round 2.
3: Sì, buen día.
1: Oh, buongiorno.
3: Buen día. E sei l'avvocato Camacho, l'avvocato di Lionel Messi.
1: Piacere, Alessandro.
3: Sì, encantado. Primeramente il problema è un problema di diritti, di derecho.
2: Dice che sì. è un problema di diritti.
3: Sì, perché Lionel Messi ha un contratto di esclusiva con l'hotel Hilton per tutto il mondo.
1: Sì.
3: Entonces Messi puede ir solo al hotel Hilton. Y si él va a Nama Bay, a Sharm el Sheikh, en un otro hotel, el contrato de exclusiva no es más válido. El daño para Messi y para nosotros es de 5 o 6 millones de euros.
2: Ah, capito, señor...
1: No.
2: Allora, praticamente le sta spiegando che il signor Messi ha un contratto di esclusiva con...
3: Con l'hotel Hilton, la catena
2: con
3: hotel
2: la
3: Hilton.
2: Catena Hilton. Questa situazione ha creato un problema contrattuale per un danno per 5 milioni al signor Messi, perché è come se il signor Messi fosse stato presso un'altra catena alberghiera.
3: Bueno.
2: Ok.
1: Sì, insomma, sì, più o meno.
3: Ora, nosotros queremos hacer causa a vosotros. Para 5 millones de euros. Pero creo que tú no tienes 5 millones de euros, ¿verdad?
1: No, purtroppo no.
3: Entonces noi come vuoi dire, abbiamo già hecho, abbiamo già fatto con un cliente in Inghilterra.
2: Ah, sì, ho spiegato.
3: È l'intervento di rimozione facial para il naso, para la cara, il cambiamento della cara, come si dice in italiano?
2: L'intervento per il cambio di identità.
3: Il cambio di identità, identità facial.
1: Oh madonna.
3: Sì, e che cosa? 2 milioni di euro.
2: Praticamente le stanno proponendo la stessa cosa che è successa in Inghilterra,
3: sì,
2: capito?
3: Però 5 milioni le danno. 5 milioni.
2: Cioè loro dicono: noi rimettiamo la rivalsa nei suoi confronti per 5 milioni di euro se lei accetta di fare una chiacchierata per un cambio di fattezze.
1: Guardi, credo che comunque devo poter parlare anche con mia suocera, che è capo ispettore della procura di, quindi ci lavoro in tribunale, sì. Ho i miei anche avvocati di fiducia, essendo, certo, comunque io devo parlarci un attimino, perché mi avete preso un po' alla sprovvista, sì. ed è una questione,
2: certo,
1: per me assurda,
2: non è che deve di decidere adesso, per l'amore del cielo, ci dobbiamo anche incontrare,
3: cioè. No, però il tempo passa.
2: Lei vuole procedere con la,
3: sì, claro, immediatamente, perché io ha vinto i mondiali del calcio e io tiene 5 milioni di euro di danno.
2: Allora, signor, posso darle un suggerimento? Lei ha.
3: Hijo de puta que hace la.
2: Lei ha. È sicuro che non ha deliberatamente impersonificato la persona?
1: Assolutamente.
2: Cioè, lei ha una persona disposta a testimoniare che lei non ha firmato autografi?
1: Assolutamente, sì, anzi, erano gli altri che mi fermavano. Io dovevo girare con il cappuccio.
2: Ma lei ha un testimone che è disposto a testimoniare, certo, il fatto che lei ha ripetutamente affermato di non essere il signor Messi?
1: Assolutamente sì. Io dovevo girare con il cappello e il cappuccio in giro, perché se no tutti mi fermavano.
2: Allora,
1: perché
2: se lei ha questa persona e questa persona sarà disposta a testimoniare, a questo punto io farei procedere gli avvocati spagnoli con la querela nei suoi confronti e poi lei si difenderà in tribunale, così almeno si leva questo problema.
1: Ho capito, ma io ci devo rimettere qualcosa, cioè cosa devo fare?
2: Oppure magari accetta, io le do un indirizzo, chiama il suo avvocato, fissiamo un appuntamento, viene qua, si fa fare un'offerta economica per cambiare la forma del naso, il taglio dell'occhio, qualcosa che non la faccia più assomigliare in maniera identica al signor Messi.
1: Sì, ho capito, ma cioè, sono incredulo, le giuro. Non
2: guardi, io se fossi nei suoi panni, anche perché il signor Messi, mi consenta, non è che sia questo gran fighino, magari si fa mettere un po' a posto il volto, gli strappa una milionata, si mette a posto anche la vita.
3: Però sì, signor, scusami.
1: Sì.
3: Allora, 1, 2, 3, un passito bailante Maria, in questo momento tu sei nello Zoo di 105!
1: Ma vaffanculo, tardo! Minchia, mi avessi fatto cagare in mano, madonna, ma vaffanculo, va! Minchia, vaffanculo, va! Ma che cazzo, ma dai! Ma come cazzo avete fatto a trovarmi, a prendere il culo? Come cazzo avete fatto? Ma minchia, oh, minchia, mi sto cagando in mano!
2: Tu ti spacci per
1: Messi? Ma vaffanculo!
2: Despacito!
1: Siete solo dei bastardi, come cazzo avete fatto?
2: Tu ti spacci per Messi, pezzo di merda, vai a fare gli autografi, nano bastardo!
1: Ma vaffanculo, va, minchia, mi sono cagato in mano! Già stavo muovendo le masse per gli avvocati.
2: Le masse, che cazzo vuoi fare? Che Messi ti mangia vivo, ti mangia.
3: Ma vai a fanculo, vai.
2: Ciao bello.
1: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
9: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
9: Dai. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah,
8: sì. Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
8: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
9: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame.
9: Mi viene da...
10: Oh, Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano?
8: Eh?
7: Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica!
8: L'ho presa su Amazon!
12: Valuta il film!
8: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fake.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zodi 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 al tonico.
4: Di 13 al calcio. Il 13 dal tonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. Honolulu blu bom bua ba blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che
4: il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Ossì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ren Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi gin della Stonehenge? Questi gin cos'è, Kelly? Questi jeans della Stone Islands.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Islands.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: c'è la salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, sono mi spugna. La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi, me, me. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma che vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston
6: Martin.
1: Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare. Migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente. È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa barchera?
9: Barchera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105. Italian Horror Story.
1: Italian Horror Story.
0: Perché il vero terrore non ha bisogno di mostri.
2: Tafurio Badalamente, un cittadino modello di Bizzolo Predabissi, sta per vivere una terribile esperienza.
3: Ah, che bella giornata! Me la passa anche godere, perché oggi non ho una minchia da fare. Fa rima come cantanti rapper. A parte andare in posta a ritirare quel pacco che mi ha spedito zia Malagna. Ma sono certo che ci vorranno al massimo 5 minuti. Proprio tempo di una canna elettronica.

0: male, care vecchie poste. Speriamo non ci sia molta gente, va. Ah, guarda che qua non c'è praticamente nessuno, a parte questa bambina cianotica che canta e piange sangue. Scusa, bambina, sei in fila per caso? Mi dai la raccomandata, magari l'Istat.
1: No, signore, sto aspettando i miei genitori. Siamo venuti qui per spedire una raccomandata.
0: Guarda che stai sputando i vermi dalla bocca. Cioè, tutto il sangue rappreso. A tuo padre proprio... Non dico 3.000 lire dalla chicco, te li spendevo per un vestitino, fai schifo, fai schifo. Vabbè, capisco comunque. Dove sono i tuoi genitori?
1: Non lo so, signore. È successo molti, molti anni fa. Io dovevo ancora nascere.
0: Che cazzo stai parlando? Mi hai risposto una cosa a caso.

0: al giorno d'oggi. Un attimo che controllo. Chiedo un secondo al mio collega. Lamberti, ce l'abbiamo noi il pacco 18BZ26? Ho capito, vabbè, che ci vuoi fare? E mi dispiace, signore, ma il suo pacco non è più qui. Temo che dovrà andarla a ritirare nel nostro magazzino di Via delle Anime Perdute.
1: Minchia che palle, però, vabbè, dai, vai, affanculo, Via delle Anime Perdute. Non è lontana, sono certo che in quarto d'ora magari faccio tutto, no?
0: Si muova per tempo che c'è traffico. Un traffico mortale, non so se ha capito.
1: Comunque, collega, una caramella datecela.
0: Ma chi, Lamberti? È quella, con quella caramella proprio, è morto nell'84.
1: Ah, infatto...
0: Cosa? Dica... Ah, è proprio morto, ispirato, e non sapevamo fare la manovra di Schlemmleckle.
1: Ah, ho capito, sì, sono quelli che arrivano dall'est. Ah, ecco il magazzino delle poste, proviamo a entrare. Che cazzo, non c'è nessuno? C'è nessuno? Sono venuto a ritirare un bacco! Che non si vede manco qui un cazzo. Oh, mi sentite? Affanculo, tuo pacco mi hai spaventato, figli puttana! Non si apre! Merda, non si apre, sono chiuso dentro, aiuta!
2: Che faccia grossa che hai!
1: Ho capito!
2: Che sopracciglioni folte che hai!
1: Ho capito, la 104 hanno assunto anche persone, giustamente, sono d'accordo, è una cosa che va fatta perché tutti hanno diritto al lavoro, diciamocelo in faccia, giustamente. Senta, signore speciale, non è che per caso mi puoi indirizzare a un commesso che mi può dare una mano? Sì, va bene, vabbè, gargarismi.
2: Che faccia grossa, grossa che hai tu,
1: Va bene, va bene. Capisco, guarda, però te lo dico che anche se sei... Io la mezza manata te la tiro lo stesso perché sono una persona che picchia bambini, anziani, tutti quanti. A me non mi faccio problemi, quindi levati dalla minchia subito che... ma che cazzo mi avete fatto cagare addosso? Cos'è sta festa?
0: Molto piacere, sono il presidente delle poste, Gianfranco Poste. Ma lo sa che lei è davvero fortunato?
1: Io fortunato perché?
0: Sì, dal caso che lei sia il milionesimo cliente al quale perdiamo un pacco questa settimana. Non è contento?
1: Minchia, ve ne andate pure.
0: E può dirlo forte, tanto qui dentro non lo può sentire nessuno. Non so se ha capito, il milionesimo cliente insoddisfatto di questa settimana. Lei ha diritto a un premio speciale. Può portarsi a casa ben 100 pacchi a scelta fra quelli che devono essere ancora consegnati. Contento?
1: Ma scusi, così non fate altro che peggiorare il problema.
0: Ah, vedo che lei, oltre che bello, è anche un uomo intelligente. Forza, scelga i suoi 100 pacchi, perché poi quelli che rimangono li dobbiamo bruciare, si inquina.
1: Io non voglio rubare la posta degli altri, non me ne frega un cazzo, voglio tornare a casa.
0: Ma lei può tornare a casa quando vuole.
1: Sì, ma la porta non si apre, è chiusa.
0: Non si scaldi, se desidera uscire di qua deve semplicemente scaricare la nostra app.
1: L'ho già fatto, però non mi dice errore, non c'è neanche wifi, non prende.
0: Quello purtroppo è un disservizio, perché l'applicazione era stata rilasciata per BlackBerry.
2: BlackBerry! L'hai pagata tu, contribuente!
3: Italian Horror Story.
4: Italian Horror Story.
3: Perché il vero terrore non ha bisogno di mostri.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però. Però. Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però. Però.
2: Però.
4: Che è il suo parò?

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Radio 105.
4: Only for you. No, no, no. This is the zoo.

0: Anton, welcome. Lo Zodi 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna. Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che è superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
9: Ma che per
7: stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Fiona
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa.
10: Gump.
8: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
9: Ma chi?
10: No,
8: allora, oh.
10: No.
8: Animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet pam.
8: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburger della vita.
10: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta.
10: È meglio fare una repubblica.
16: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
17: Tutto il resto.
3: Allora, la
5: signorina o signora Antonella Viola, di mestiere ricercatrice, ha asserito che il vino fa diventare il cervello più piccolo. Al momento il primo effetto collaterale di questa dichiarazione è che mi è diventato più piccolo il cazzo dalla tristezza. Però pare che, come l'Irlanda ha già fatto, vogliono mettere sulle etichette del vino un'avvertenza che fa male esattamente come le sigarette. Il vino fa male come le sigarette. Allora io mi domando se veramente non sia giunto il momento di mandare tutti a fanculo, perché se dobbiamo mettere sulle cose che fanno male un'etichetta che dice che fa male, allora le mettiamo su tutto. Le mettiamo sull'olio, le mettiamo sugli scappamenti delle macchine. 80.000 morti per colpa dell'inquinamento, porca puttana, e nel cazzo di concessionario dov'è la scritta fa venire il tumore? Allora mi venite a rompere i coglioni se mi bevo un bicchiere di vino, mi dite che mi fa diventare il cervello più piccolo, eppure continuate a vendermelo. Allora mi vendete anche l'eroina, mi scrivete che fa male e mi vendete l'oppio. Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo. Sentiamo Miki Occhi Blu, dai, vai Miki.
17: Io faccio uso di tutte e due, sigarette e vino, quindi.
5: Ma lo sa che fa male alla salute?
17: Cosa ci posso fare?
5: Cosa ci
17: posso fare? Sono dipendente da entrambe le cose.
5: È dipendente addirittura, lei è un alcolizzato, sì, tabagista.
17: Sì. Esatto.
5: E quindi insomma è perfettamente in target, ma lo sa che lei, per curare lei noi spendiamo un sacco di soldi? Brutta merda,
17: fare?
5: Brutta merda, per curare lei che...
17: Chiaro con le parole, però fai
5: cosa?
17: Bravo.
5: Io dico il cazzo che voglio.
17: Io sono un parassita, lei sai cos'è?
5: Cosa dico?
17: Un verme. Verme lurido schifo.
5: Quanto l'ha pensata questa? Quanto l'ha pensata? Quanto ci ha messo a partorire questa idea geniale, questo insulto innovativo rivoluzionario?
17: Ma sì, ma guarda, le dico anche una cosa, mi sta simpatico, però da prendere insulti subito, uno così.
5: Invece lei è una carrettata di letame, vada a fanculo, lei è verme di dune, arrivederci. Un altro. Sentiamo Sebastiano della Sardegna, vai Sebastiano.
18: Beh, fa bene.
5: Fa bene chi?
18: Che si vogliono mettere, hanno ritenuto necessario mettere quella scritta, che mettano quella scritta.
5: Quindi lei è uno di quei decerebrati, che pensa che il vino faccia venire il cervello più piccolo, che pensa che il vino faccia diventare il cervello più piccolo. Lei è d'accordo con queste affermazioni?
18: No, ma io non bevo vino, non me ne frega un cazzo.
5: Perché non beve vino lei? Chi non beve vino ha qualcosa da nascondere.
18: È un rapporto intimo con la tua mamma.
5: Ah, ho capito qual è il suo caso. Il vino fa rimpicciolire il cervello e non berlo fa rimpicciolire l'uccello. Addio microdotato. Un altro, andiamo in Calabria, dai.
19: Fa tutto male nella vita.
5: Fa tutto male nella vita, ad esempio?
19: Tutto, la droga, tutto. La sigaretta, ma è bello tutto, la vita è corta, bisogna fare tutto.
5: Sì, però metteranno questa etichettina che dice che il vino fa diventare il cervello più piccolo, come nel suo caso. Lei che ha un cervello minuscolo, come si sta col cervello microbico?
19: Vabbè, sostituisco con la mia grossa. Sostituisco?
5: Sì, me la ripete in italiano, perché purtroppo io ho studiato inglese e francese.
19: La cambio, la sostituisco con la minchia grossa.
5: Sì, questo non avevo dubbi, che lei avesse il cazzo più grosso del cervello, questo era palese fin dalle prime parole.
19: Poco ci vuole.
5: Ma secondo lei il fatto che lei abbia un'arachide al posto della materia cerebrale è un fatto genetico o perché beve tanto vino?
19: Tua mamma è la puttana della radio.
5: Sì, la mia mamma è la puttana della radio. Tutto qua quello che sai dire. Con quella briciola di pane che è al posto del cervello, con quella minuzia, quel protone che è al posto della
19: scatola. Con la mia briciola di pane faccio mangiare tante fiche.
5: Ma che cazzo, ma non l'hai mai vista neanche in televisione la fica? Non riesci.
19: Sei talmente ignorante
5: che non riesci neanche a digitare Pornhub. Non sai come si scrive. Quindi vai, apri Google e scrivi. E non viene fuori niente. C'è scritto forse cercavi
19: euro e le seghe me le fanno.
5: Chi ti fa le seghe? Chi?
19: Le puttane.
5: Ah, allora salutami tanto tua sorella.
19: Ecco, ma
5: mia madre sta molto bene, grazie.
19: Non lo so, l'ho vista ieri.
5: Prende i soldi sulle seghe che fa tua sorella.
19: Fatti vedere tu.
5: Qua, io sto in radio.
19: Sono talmente famoso che neanche so chi cazzo
5: sei. Dai, domani sparisci dalla faccia della terra, non se ne accorgono neanche i tuoi parenti, non se ne accorgono. Se sparisci. Nessuno ti piangerà. Sulla tua lapide ci sarà scritto coso e la foto di spalle, nessuno ti piangerà.
19: Non toccare parenti, testa di ninja.
5: Perché sennò cosa fai? Che cosa fai?
19: Fatti vedere.
5: Cosa fai? Fai l'elicottero col cazzo?
19: Sì, faccio l'elicottero col cazzo, io posso farlo.
5: Sì, minchia sì.
19: Tu puoi fare gli sbruffini, puoi fare col cazzo, nei giardini.
5: Cosa sono? Non è neanche...
19: Lo sbruffino, per esempio.
5: Questa è bella. Mi piace moltissimo. Sì, fatti un video quando lo fai,
19: Bravo, no, io faccio l'elicottero e tu fai lo sbruffino.
5: Allora, guarda, se riesci a fare l'elicottero tanto bene da arrivare fino a qua, sorvoli il mio tetto e poi prosegui verso vattene a fanculo. Verso vattene a fanculo. Vieni che ti manda a fanculo in Svizzera, vai, ciao.
19: Ma vai a fanculo, vai, coglione.
5: Va bene, ci vediamo là, ciao. Andiamo da Franco, da Bari, dal camion, vai Franco.
20: Ma la ricercatrice la legge il cervello più piccolo, secondo me.
5: Perché dici così?
20: È perché queste ricercatori, queste che non sanno che cazzo fare durante il giorno, ricercano le tronzate. Il vino ci fa diventare piccolo il cervello.
5: Sì, chi
20: nasce di cervello piccolo e fa niente.
5: Chi nasce
20: se
5: di
20: cervello la grossa e non sa che cazzo fare.
5: Tu ce l'hai grosso cervello?
20: Non lo so, guarda.
5: Così a spanne. Così a spanne non mi sembri proprio macrocefalo. Secondo me manco sai che cosa vuol dire macrocefalo, giusto Franco?
20: No, il io so il cefalo che è un pesce. Macro non so che cazzo vuol dire.
5: Macrocefalo vuol dire un cefalo grandissimo, un grandissimo pesce. Ah. Forse alla ricercatrice piace mangiare il cefalo.
20: Sicuramente a quella sì.
5: Quindi secondo
20: e
5: te
20: mangerebbe un po' di cefalo in più?
5: Sì.
20: Vede che lo direbbe affrontare. Gli eccessi fanno sempre male.
5: Sì.
20: Però se tu bevi un bicchiere di vino rosso a pranzo, un bicchiere di vino rosso al cefalo,
5: anche due. E sarà per questo che c'è il cervello piccolo, ecco.
20: Sicuramente.
5: Se non bevevi il vino a quest'ora eri alla NASA, a quest'ora guidavi l'astronave, non i camion.
20: Ti ha fatto un barlo, non dice che ti scade il vino per il cervello piccolo.
5: Gli davi il tuo macrocefalo, ciao Franco. Ciao, buon viaggio.
20: Buona giornata, ciao.
5: E sentiamo l'amico mio, sentiamo perché mi manca da morire, proprio mi manca come l'ossigeno. Proviamo a vedere se è uscito dall'ospedale, proviamo, pronto?
4: Buongiorno.
5: Ah, è sempre lei.
4: Ciao, te sei Giuseppe, giusto?
5: Sì, sono Giuseppe, ciao. Stavo cercando l'amico
4: no,
5: mio.
4: No, io sono il collega, quindi lui finché non torna al lavoro le chiamate mi arrivano a me.
5: Sì, ma ancora non è tornato, come sta?
4: No, io sono andato a trovarlo, gli ho portato anche i tuoi saluti.
5: Che ha detto?
4: No, in realtà, sei sicuro che siete amici?
5: Amici per la pelle, ci adoriamo.
4: No, perché allora, lui era in ospedale, sono andato a trovarlo.
5: Sì.
4: E gli ho detto, no, mi ha chiamato sto Giuseppe che mi ha detto che è amico tuo,
5: certo.
4: Amico qua, amico là.
5: Fratello.
4: E lui, prima cosa, si è incastrato nero, ha iniziato a bestemmiarmi dietro.
5: Si vede che non ci stava più dentro dalla gioia, perché anche lui sentirà un po' la mia mancanza. Sì, sì, io non vivo senza di lui, sono due settimane che mi sento orfano.
4: Ma che ti giuro, quando gli ho detto Giuseppe, balle varie, nero, mi è diventato rosso come pomodoro.
5: Ma perché?
4: Ha fatto saltare la minestra, casini. Cioè, gli fai venire un infarto, capisci? Io non so cosa avete fatto.
5: Bisbocce, robe tra grandi amici, non possiamo dire. Quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas, si dice.
4: Perché lui quando c'ha degli argomenti, quando c'ha qualcosa, gli piace parlare, gli piace fare.
5: È molto partito. Orientato sui diritti delle donne, dei bambini, queste cose. Qua.
4: Vabbè, guarda, se vuoi ti racconto il discorso lì che è successo a Capodanno.
5: Sì.
4: Lui praticamente è finito in ospedale perché l'han pestato.
5: Chi?
4: Ok, eravamo a far Capodanno.
5: Ah.
4: E cosa è successo? C'erano questi ragazzi che stavano molando dei petardi e stavano prendendo, tra virgolette, per il culo una signora che c'era lì, tirando dei petardi, si nascondevano, gli tiravano i petardi addosso, eccetera. E lui è andato là per difendere questa signora e l'han pestato. C'erano in abitino di...
5: Come Batman!
4: Sì, come Batman, ma lui è fatto così, cioè è una persona buonissima, una cosa pazzesca.
5: La prossima volta è meglio si faccia i cazzi suoi, così al netto di ciò che succede.
4: Forse sì, è che non è capace di farseli lui. Quando vede una situazione del genere deve intervenire.
5: Scusa, dammi sto numero di telefono, che gli facciamo una chiamata a 5 minuti.
4: No, non posso.
5: Mi manca veramente tanto, cioè.
4: No, lo so, può essere che ti manchi, non lo so. A lui secondo me non manchi tanto da come ha reagito
5: ieri.
4: No,
5: ma perché lui c'ha questo modo di fare così, che fa finta, che si arrabbia, perché è il nostro rapporto.
4: Guarda che io ti dico, a giorni, domani là, dovrebbe tornare al lavoro.
5: Va bene, d'accordo, allora riprovo.
4: Okay.
5: Mi raccomando, non dire niente questa volta, non dire che t'ho chiamato.
4: Non, meglio che non dico niente, meglio.
5: No, stavolta meglio. Non dirgli niente, che così il mercoledì gli faccio una bella sorpresa. Un abbraccio, ciao.
4: Un abbraccio,
21: Lo Zodi 105.
22: Questo programma è sottotitolato alla pagina 777 del televideo. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Che Dio ci aiuti, il cincischione contraffatto. Con Romina Raudo, nella parte di Don Dean, Marianna Mano, nella parte di Madre Padre, Monico Salvatore, nella parte di Padre Sorella, Salvatore Di Mario, nella parte di un passante che si vede di spalle, e Pippo Pippa nella parte della malvagia Piera Patonza, regia di Piermaria Tonini, voce narrante, Angelo Non Svelato. Sono le 10 del mattino, ed è notte fonda a Martinotto Buzzurro, una frazione di Sburrotto Culandro, in provincia di Gallarate. Padre Sorella e Madre Padre arrivano nel cortile del monastero, a bordo di un Hummer 8000 di cilindrata, comprato con le donazioni dei fedeli e un leasing a nome di Gesù. Mentre cercano di fare manovra, colpiscono lo sciupafiga gotico, rovesciandolo a terra. scendono dall'auto. Madre padre, padre sorella, Piera Patonza e un passante che non vediamo perché è di spalle e non ha firmato la liberatoria.
2: Madre padre, adesso come giustifichiamo il danno dello sciupafiga?
6: Padre sorella, penseremo allo sciupafiga più tardi. Sono troppo emozionata per il regalo che abbiamo fatto a Don Dean. Non crederà ai suoi occhi.
22: Mentre padre sorella e madre padre estraggono delicatamente un cincischione dal bagagliaio, la malvagia Piera Patonza usa la scusa dello stronzo che le bussa l'intestino per appartarsi dietro le rovine dello sciupafiga distrutto.
7: Perdonatemi, padre, sorella e madre, padre, ma ho un cilindro fecale che mi bussa alla bocca dell'ano.
22: Con un gesto triviale, Piera, senza destare troppo sospetto, inserisce tutto il braccio sinistro nel suo ano ed estrae il diabolico piano che ha in serbo per loro. Ecco, ora Piera sta mostrando il piano diabolico. Come potete vedere, è davvero diabolico.
7: Questa volta farò vedere a tutti di che pasta sono fatta. Nessuno oserà mai più dirmi quelle cose lì, e nemmeno quelle altre. Questo è il piano diabolico che ho escogitato, e grazie a questo coso succederà tutto questo!
22: Nel frattempo Don Dean, infastidito dai rumori provenienti dal giardino del monastero, si affaccia alla finestra, tutto nudo, con un pesce palla intorno al suo magistrale pene.
23: Ragazzi, ma che bella sorpresa! Cosa ci fate qui?
6: Allora, Don Dean, sapevamo che oggi festeggiavi quella cosa là e allora abbiamo deciso di portarti un regalo davvero speciale.
2: Che bel pesce palla che indossa il tuo magistrale ammenicolo. Ne aveva uno simile anche Papa Rovazzi nel 1874.
23: Le tradizioni non vanno mai abbandonate! Ding dong!
24: No, scusate un secondo, non mi...
2: Io sono padre sorella.
6: Io sono madre padre.
24: Lei è padre di chi, mi scusi?
2: Di nessuno, sono prete.
6: Padre, ma non donne.
23: Io sono Din Don.
2: Hanno suonato, scusi, vado ad aprire.
6: Adesso chiudi gli occhi perché abbiamo una...
25: sorpresa!
22: Alla vista del cincischione, inaspettatamente, il volto di Don Din assume l'espressione tipica dei palombari austriaci quando gli viene tranciato il tubo dell'ossigeno quando sono a 1000 metri di profondità. Ah, dimenticavo. Tutti i personaggi della serie sono nani e per questo motivo tutti gli oggetti intorno a loro sembrano molto più grandi, tipo Godzilla, ma al contrario. Comunque, di punto in bianco, Don Dean si strappa il pesce palla dal glande, afferra un grosso randello e si lancia contro il cincischione che, nel frattempo, si è attivato ed emette gemiti fuorvianti.
2: No, fermo, Don Dean!
23: Chi è?
2: Io! Cosa fai? Sei impazzito?
6: Smettila! Sai quanta fatica abbiamo fatto per portare fino qui questo cincischione? È scaduta la garanzia!
22: Don Dean, completamente nudo, rassomigliando ad un tripiede, indica infastidito l'etichetta apposta sul cincischione.
23: Vergognatevi! Quello non è un cincischione, ma è un contraffatto! Quello è palesemente un farfugliotto!
25: Un farfugliotto?
26: Farfugliotto, farfugliotto... Farfugliotto,
6: no, farfugliotto, fermo, ti prego, no,
26: farfugliotto,
6: sta farfugliando forte.
22: A questo punto una sequenza di effetti speciali in 4K 3D pagati una fortuna coi soldi del canone Rai. Il farfugliotto sferra la tipica arma farfugliosa e compie una strage che manco nella Seconda Guerra Mondiale.

0: Ora, tuttavia, il farfugliotto è rimasto solo nel vialetto e con un grande messaggio ai consumatori:
1: non si comprano i tarocchi, non si comprano i tarocchi, non si comprano i tarocchi.
0: Invitandoli a smettere di comprare tarocchi su quel sito là o su quel sito lì, il farfugliotto attiva il sistema di autodistruzione, si avvicina a quel ricovero per anziani ricolmo di anziani e attende la deflagrazione con il tipico sorriso di uno che si sta togliendo la vita per una buona causa.

0: Ma noi, che restiamo qui sulla Terra, siamo di nuovo felici e sereni. A parte i brandelli dei poveri anziani dell'ospizio, si intende. Per quelli, che Dio ci aiuti. La RAI ci tiene a ricordarvi che tutte le porcate che vedete in TV sono prodotte con i soldi delle vostre tasse. Porco, direte voi. Eh già!
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Prima puntata dell'anno, bentornati alla Zecca. Sarebbero tante le cose di cui parlare oggi, tanti temi di attualità, ad esempio la benzina di nuovo a prezzi scandalosi, il tentato colpo di stato dei fascisti in Brasile, 30.000 posti di lavoro persi nel primo mese di governo. E invece no, di che cosa dobbiamo parlare? Ancora una volta dei cazzo di tifosi del calcio, che ieri, i tifosi di Roma e Napoli, hanno bloccato per oltre un'ora un'autostrada con scontri. Ma la cosa più incredibile è che dopo gli scontri parte di questi tifosi è stata ordinatamente accompagnata allo stadio per assistere alla partita. Siamo veramente alla follia. Si bloccano i rave, si bloccano i migranti e i tifosi mettono a fare fuoco la città. Apriamo le linee, perché io sui tifosi voglio il pugno di ferro come la Thatcher. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Raffaele da Varese. Vai Raffaele, vai.
6: E sono dei coglioni, sono, fratello.
5: Perché la Gran Bretagna 30 anni fa ha risolto il problema del calcio e noi 30 anni dopo ancora non siamo in grado di...
6: È perché ha fatto rispettare le regole. Questi li prendevano a manganellate, li scassavano di botte e questi sono rientrati nei ranghi.
5: E perché in Italia?
6: Se l'unico linguaggio che conoscono è quello delle botte, bisogna picchiarli.
5: Quindi secondo...
6: Oppure gli si dà a disposizione un prato e quelli vanno, si scassano di botte nel prato tra di loro e non rompono la minchia agli altri.
5: Ma c'è una cosa che si chiama ultras. È già oltre. Cioè, se tu ti chiamassi Tranquillos, la gente andrebbe a stare, non succederebbe un cazzo. Invece tu già ti chiami Ultras.
6: No, non è come li chiami. Un testa di minchia, anche se lo chiami laureato. È sempre testa di minchia.
5: Sì, ma se tu prendi 100 teste di minchia e le organizzi in un'unica squadra, hai un potenziale di scassamento di minchia più grande, o no?
6: O se no, questi qui, la domenica, li metti tutti a pedalare con delle ciclette e fanno la corrente elettrica.
5: Però cioè, senza sellino, così non siamo gli unici noi a piacere del culo. In piedi come Chiappucci sul Mortirolo. Ciao, un abbraccio Raffaele, un abbraccio.
6: Ciao,
5: un
6: culo, ciao.
5: Ciao, un bacio, ciao. Andiamo da Remo, dai Remo, sui tifosi, vai.
7: No, loro possono fare quello che ne voglia. La cosa peggiore è che gli hanno dato i soldi al governo per mantenere la Serie A. Per oncologia, e gli hanno dato per salvare la
5: Serie
7: A.
5: Va bene, va bene, adesso questo pompino salutista va benissimo, d'accordo. Siamo d'accordo che bisognava dare più soldi al cancro e meno al calcio. Ma perché hanno fatto questa scelta? Perché?
7: Perché?
5: No, io lo chiedo a lei, questa è la sua teoria, io lo chiedo a lei. Lei ha esposto una teoria,
7: no,
5: me la giuro.
7: No, io non ho la sfera di cristallo.
5: No, lei non ha neanche il cervello di carne, non sa un cazzo, lei al massimo ha l'occhio di vetro.
7: Va bene, dai, niente, non lo so.
5: Niente, allora vattene a fanculo, dai, ciao. Questo da bambino continuava a cercare di infilare la stella nel buco del quadrato. Per 40 anni ha infilato la stella nel buco del quadrato. Un altro, dai. Mirko, che cosa farebbe agli Ultras? Mirko, vai.
8: Anche due calci nello stomaco.
5: Due calci nello stomaco, darebbe lei ai tifosi. Perché?
8: Perché? Così si devono infittire queste cose.
5: Ma la colpa è dei tifosi o di un sistema che gli permette di fare queste puttanate?
8: Di entrambi.
5: Come cazzo parla lei?
8: Marocchino.
5: Lei è marocchino?
8: Sì.
5: È tifoso, segue il calcio?
8: Ma proprio non me ne frega, anzi non manco ci vado.
5: Allora che cazzo ha chiamato a fare?
8: Ma vaffanculo.
5: Lei e sua madre. Ma porca puttana, ma tutti a me. Un altro.
9: Da?
5: Ha capito la domanda?
9: Certo che l'ho capito, ecco. Ma me la viene a fare un cittadino normale, non ho capito. Io gli posso ripetere che questa è l'Italia.
5: Sì, ma lei si ritiene un cittadino normale?
9: Io sono normalissimo perché non vado neanche allo stadio. Andavo nel 1800-1980.
5: Ce la fa, sì, a capire, ce la fa a capire, ce la fa a capire in che secolo siamo. Sì, ce la fa, sì. Lei sarebbe normale. Una persona che non sa in che anno vive, secondo lei è una persona normale.
9: Ascolti, buongiorno.
5: Io al cazzo, John Titor. Buongiorno. Lei è John Titor, lei è un viaggiatore del tempo. Veda se riesce ad andare a fanculo nel Giurassico. E mi saluti di Tirannosauro, arrivederci. Un altro, dai.
10: Poi ti dico la mia, prima ti dico, è la quarta volta che mi chiami. Tre volte mi hai fatto mangiare il fegato e tirare le testate contro i vetri.
5: Ma non sei una persona normale, si deve.
10: Questa volta mi fai girare i coglioni, io vengo a prendere, capito?
5: Ma tu forse devi farti ricoverare in un posto con tanti materassi e delle pillole colorate a pranzo.
10: Cruciani, sto parlando tranquillamente, stai tranquillo. Allora,
5: allora dimmi la tua...
10: La mia opinione è, se i tifosi che fanno casino sono tutti dei coglioni, ok?
5: Sì,
10: perché se tu vai allo stadio, vai a vederti la partita.
7: pizza.
5: Vabbè, questa è la scoperta dell'acqua calda, dai, con la quale mi faccio un bidet al cazzo. Andiamo avanti.
7: Poi ti fanno degli abbonamenti che costa l'ira di Dio e allo stadio non ci vai mai.
5: La colpa è tua. La colpa è tua. Però. La colpa è tua. La colpa è tua che continua a foraggiare il calcio di merda.
7: Come la colpa è
5: Sarai anche juventino, scommetto.
7: Certo che sono juventino, quindi sempre, qual è il problema? Sì,
5: colpa tua. Ladro, ladro, ladro, ladro e criminale.
7: Oh, questo è uno dei Cruciani. Cretino, oggi te lo giuro. Cosa? Guarda, morisci qui, ti vengo a prendere
5: Gobbo,
7: il culo.
5: Gobbo, Gobbo, Gobbo, con che coraggio, con che coraggio?
7: Ti filo dentro i cachi, fai schifo, sei un suino. Ecco cosa sei tu, un suino maledetto. Sei un suino di merda.
5: Hai finito? Hai finito? Va bene, dai, vattene a fanculo. Vai a vedere la Juventus, ciao. Un altro, dai. Andiamo da Egidio, Egidio, che cosa ne pensi degli ultras? Dai Egidio, vai.
11: Mettono pene severe per i rave party, invece per questi quattro coglioni che bloccano mezza Italia e hanno il potere di bloccare le partite, non fanno mai un cazzo.
5: Perché non fanno un cazzo? Perché non
11: fanno una festa e non ti fanno un cazzo se... Se fai coltellate, risse e blocchi mezzo
5: Ma perché?
11: Strada.
5: Perché secondo lei? Perché secondo lei la politica non interviene nei confronti di questi criminali?
11: Ci vuole tempo anche un attimino, cazzo. Cazzo, cazzo, i comunisti vogliono tutto subito, tutto un attimino, subito, porca puttana.
5: Ma perché infatti sono due giorni?
11: Qualche mese che hai il governo.
5: Eh sì, certo.
11: Il tempo di lavorare.
5: Certo.
11: C'è un sacco di merda da sistemare al governo.
5: Sì, sì,
11: un attimino.
5: Nella prima manovra di bilancio questo governo ha dato un miliardo di euro al calcio, un miliardo di euro al calcio, un miliardo di euro. Questo governo ha dato. Questo governo, il governo Meloni ha dato un miliardo di soldi al calcio,
11: Calcio, non agli ultras e a quelli là, al calcio. Che
5: e gli ultras che cazzo sono? Del curling.
11: Ciao, vai a fare in culo,
5: tifoso,
11: ultras.
5: Vai ad assaltare Lula, fai il colpo di stato, fai i colpi di stato, Capitol Hill, fascista.
11: Fai due manovre, vai a fare in culo e buttati da qualche parte, dai, vai a fare in culo.
5: Sì, io faccio manovre, tu sorpassami a destra e vai a sbattere contro sto cazzo, ciao. Visto, è così che si discute educatamente e pacatamente da persone civili, non come quei criminali negli stadi che urlano e sbraitano. Noi sì che siamo gente per bene, eh? Ciao, alla prossima, andate a fanculo.

0: Source Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
1: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto? Non parlo!
4: In pochi giorni, il mistero che circonda la sparizione di Spermide Maria Giubbastronza, sedicesimo conte di Buccinasco, è già diventato uno dei casi più scottanti della recente storia italiana. Ultimo rampollo di una delle casate nobiliari più famose del nostro paese, il conte Giubbastronza è stato visto per l'ultima volta la sera dello scorso 15 febbraio, all'uscita dell'esclusivo club Sigari e Mignotte, di cui era socio fondatore. Famoso per la sua bonaria faccia di cazzo e la sfrenata passione per il gioco d'azzardo, Spermide Maria nasce a Como, in provincia di Lago, il 7 agosto 1900, chi se ne frega. Suo padre è il mitico Pier Catamarano Giubbastronza, quindicesimo conte di Buccinasco, entrato nel Guinness dei primati come primo ciccione europeo ad aver pattinato sul ghiaccio con una carota di ceramica infilata dove non caga il sole. Sua madre, invece, è la famosa Colichetta Romanov, detta la petomana isterica, diretta discendente dello zar russo Pietro II Fancazzista, che morì durante un concerto alla Scala di Milano in seguito alle ferite riportate a causa di un applauso troppo energico. L'infanzia di Spermide purtroppo è segnata da una grave tragedia. I suoi genitori infatti sopravvivono all'incidente in barca da lui stesso architettato per beccarsi tutta l'eredità. Così il povero conte deve aspettare altri 20 anni prima di entrare in possesso dell'enorme patrimonio dei Giubbastronza. Quando questo accade, come prima cosa, Spermide organizza la più spettacolare orgia di canguri che il mondo avesse mai visto, facendo arrivare oltre 1700 esemplari dall'Australia e mettendoli a scopare nell'ippodromo di San Siro sotto l'attenta direzione dell'arbitro Pierluigi Collina. A questo scherzetto, costato circa 20 milioni di euro, presto si aggiungono le forti perdite che Spermide inizia a collezionare nei casinò di tutto il mondo. Ma abbiamo una prima telefonata, sarà una segnalazione? Pronto!
5: A Timbuktu ce va tu!
4: Come, scusi?
5: A Timbuktu ce va tu!
4: Ma,
5: A Timbuktu ce va tu!
4: Sì, no, questo l'ho capito, ma...
5: A Timbuktu ce va tu!
6: Scusi, mi è scappato il pappagallo.
5: A Timbuktu ce va tu!
4: E ha telefonato a chi l'ha svisto?
6: Ha imparato a fare i numeri.
5: Porco!
6: Impara poche parole, ma impara se le ricorda,
4: Benissimo. Dicevamo che il conte inizia a collezionare nei casinò di tutto il mondo forti perdite. Arriva in limousine, punta tutto sullo zero e se esce zero poi punta di nuovo tutto sullo zero. In pochi anni, fra la passione di organizzare fiabesche orge di mammiferi marsupiali e il vizio del gioco, il conte brucia un patrimonio di oltre 700 milioni di euro, finendo sul lastrico. Dopo un battibecco con i buttafuori, una gigantesca anatra palestrata che lo caccia in malo modo, il conte, sconfitto e umiliato, decide di passare in tabaccheria per acquistare il tabacco da pipa che è solito strofinarsi sul sedere per lenire i dolori delle emorroidi. Dopo questo episodio, però, di lui si sono perse le tracce. Per il momento gli inquirenti brancolano nel branco e l'ipotesi più accreditata è che al conte di Giubbastronza sia successo qualcosa che ancora non si sa cos'è. Ma noi di Chi l'ha svisto non ci stiamo e per questo motivo siamo andati a intervistare personalmente Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stato l'ultimo tabaccaio a parlare con il conte.
7: Sì, me lo ricordo. Era un gentiluomo molto distinto. Entra, mi chiede del tabacco per le emorroidi e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa: sì, sì, sì, ho vinto, che fortuna, che fortuna. E poi corre via come se stesse andando a organizzare un'orgia di koala.
4: Dopo questo episodio di Spermide Maria Giubbastronza, sedicesimo conte di Buccinasco, si sono perse completamente le tracce. Ed è per questo che noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari telespettatori, un'ultima telefonata in chiusura.
8: Senta?
4: Sì.
8: Sì. Cos'è che volevo dire?
4: Non so, ha chiamato lei.
8: Televisione, no?
4: Sì, chi l'ha svisto? Un momento di vuoto, ecco, un blackout.
8: Sì, no, perché... Cazzo volevo dire?
4: Conosce Giubbastronza, lei?
8: Chi?
4: È il conte Spermide Maria Giubbastronza.
8: No, perché sono una persona che ha poca memoria. Ce l'ho sulla punta... Quindi...
4: No, dico, lei ha telefonato, no?
8: Sì? Ok. Cosa volevo?
4: Non lo sappiamo, stavamo cercando di ricordarcelo.
8: No, perché non ho una forte memoria.
4: Si era intuito.
8: Dove siete?
4: chi l'ha svisto.
8: Ok. Va bene, dai.
4: A posto?
8: Lo facciamo?
4: Non so, dica lei.
8: Eh?
4: Noi stavamo chiudendo la puntata.
8: Sì?
4: Mm-hmm. Vuole salutare?
8: Non so, saluterei... che non mi viene in mente...
4: Come si chiama?
8: Sono io?
4: Non so, non si è presentato.
8: Ah, ok, va bene, allora...
4: Benissimo.
8: Va bene il fischio?
4: Sì, fischia bene.
8: Grazie.
4: Prego.
8: Va bene, dai.
4: Allora, arrivederci.
8: Dove?
4: No, è un modo di dire, a risentirci.
8: Ah, ok, ok. Quindi?
4: Quindi siamo a posto così. Perfetto, molto bravo. Salute. Cari telespettatori, chiunque abbia notizie utili al suo ritrovamento è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail al contadino non far sapere quante arance mi infilo nel sedere @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
8: Non mi ricordo...
4: Ma è ancora lì lei?
8: Eh sì, mi sono dimenticato di mettere giù.
4: Ok, si ricorda come si fa?
8: No.
4: Ah, ecco il problema. Deve mettere giù la cornetta.
8: Dove?
4: Sull'altra parte dell'apparecchio.
8: No, io ho il cordless.
4: Allora ci sarà un tastino rosso. Bip.
8: Non lo vedo.
4: Deve guardarlo.
8: Sono tutti illuminati uguali.
4: E allora quello a destra con la cornetta verso il giù.
8: Questo.
4: Alla prossima puntata.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Zelensky a Sanremo, Zelensky a Sanremo, l'Italia divisa su Zelensky a Sanremo. Ma dico io, ma con tutti i problemi che ci stanno, l'Italia è divisa su Zelensky a Sanremo. Ma me che cazzo me ne frega che ci vada e che non ci vada, io me ne sbatto i coglioni, non me ne frega un cazzo, invitate chi cazzo volete. Oltretutto questo lo sentiamo parlare tutti i giorni, basta aprire Facebook, c'è questo che dice una cosa, lo vuoi sentire, senti, non lo vuoi sentire, non lo sentire, ma chi se ne frega? Tutti stanno a parlare di questo, tutti stanno a parlare di questo per 10 minuti di questo con la maglietta verde, ma chi cazzo se ne frega? Ma perché l'Italia si divide su Zelensky a Sanremo? Dai, dai, apriamo le linee, dai, Zelensky a Sanremo, dai. Andiamo da Pietro, Pietro, scettico, vai Pietro.
3: Non sono né favorevole né convè, non me ne frega
2: non
3: niente.
2: Non è né favorevole né convè. Che cazzo no. È con te? Cos'è con te? Non so, con te. Capace a parlare? Sì, è analfabeta lei.
3: No, sono analfabeta, ho problemi, ho avuto problemi dall'infanzia.
2: Sì, un fulmine direi a giudicare dall'eloquio. Un fulmine alla raggiunta in pieno volto.
3: Sì.
2: Ecco, ma al di là del fatto che lei si esprime come un troll di caverna. Lei guarderà.
3: Non di caverna io, abito sulle montagne.
2: Non me ne frega un cazzo, è incredibile. Lei è riuscito veramente a porre in rilievo un'informazione assolutamente inutile per la mia vita.
3: No, non me ne frega niente, veramente.
2: Cosa pensa di questa guerra, lei che ha profondità culturale?
3: Mangeria di soldi.
2: Una mangeria di soldi?
3: Dica. Perché qualcuno ci sta prendendo per il culo e basta.
2: Chi? Lei chiunque
3: generale,
2: la prende per il culo?
3: Politica.
2: Chiunque la prende per il culo? Lei è la persona
3: anche
2: più ingannabile del mondo.
3: Anche i nostri politici,
2: I nostri politici, cosa ci dicono i nostri politici? Forza, forza che la sento.
3: Continuano a promettere e poi non fa niente.
2: Ma questo che cazzo c'entra con la guerra? Scusi però.
3: Ma ci sono dentro anche loro, perché è tutto una
2: è tutto una mafia. L'unico dispecchiata moralità è lei, eh?
3: Io ti dico come la penso.
2: Lei la dice come la dice, perché penso lei si sopravvaluta, lei non è in grado di pensare.
3: No, non
2: i suoi non sono
3: pensare.
2: Pensieri, i suoi non sono pensieri, sono deiezioni. Infatti lei al posto della bocca ha un buco del culo. Arrivederci. Sentiamo Gianni polemico su Zelensky. Vai Gianni, Zelensky, vai.
4: Sono cose... no, è una cosa fastidiosa. Insomma, al lato mio può essere una cosa fastidiosa. Non so se sia il contesto corretto dove
2: perché? Portare. Perché? A Sanremo tutti sono stati. Gorbachev è venuto, Tyson.
4: Boh, non so, chiamiamo Jovanotti purtroppo piuttosto.
2: Che cazzo c'entra Jovanotti? Scusi, ma che cazzo c'entra Jovanotti?
4: Ma no, è vero Jovanotti, voglio dire, è un contesto musicale. Cosa va a fare Zelensky?
2: Sanremo è un fenomeno di costume. Fenomeno di
4: costume. Va a cantare, scusi, Cruciani.
2: Non dica puttanate, non faccia lo spiritoso del cazzo.
4: Che modi sono? Quali modi?
2: Io dico il cazzo che mi pare, quando mi pare, questa è la mia trasmissione. Stronzo, visto, nessuno mi ha fermato.
4: Cruciani, perché non ci vai tu a Sanremo?
2: Perché non hanno abbastanza soldi. Perché non hanno abbastanza soldi per invitarmi? Io costo tantissimo.
4: Meno male, non te li meriti. Questo è il discorso.
2: Io mi merito ogni singolo.
4: Di merda così non te lo meriti.
2: Ogni singolo milione che percepisco io lo merito, lo spremo. Quindi lo merito, non dire più.
4: Chissà dove lo spendi, Cruciani.
2: Tutto in puttane e droga. E allora? Sì. Allora senti quanto ti senti inutile. Senti che linguata alle palle mi hai dato, eh?
4: Tu sei sceso da una collina.
2: Sei sceso da una collina con una slitta per darmi una leccata alle palle. Un mortaretto è ingoiato. Dai, vattene a fanculo. Non sei neanche capace di dire.
4: Fanculo te, Cruciani.
2: Ciao. Andiamo da Checco, che c'è al ristorante, vai Checco!
5: Perché Mozzelleschi deve essere pure a cantare per tirare su quel cazzo dei paesi del mezzo.
2: Questa è veramente la battuta più scontata che sia mai esistita al mondo. Non diciamo puttanate, per favore.
5: Ma porco, come fa incazzare?
2: Non c'entra, il Padre Eterno non c'entra in questo caso.
5: No, non lo so, in questo momento sto a cagare, già perché mi sta disturbando.
2: Sì, che è la cosa migliore della sua giornata, è la cosa migliore che lei produce durante la giornata, sono le proprie feci, lo sa lei?
5: Ma pensi un po' che in questo momento mi sta pure a stimolare a merda.
2: Vabbè, sono felice di essere coadiuvante per la sua defecazione. Ci ho detto,
5: gialli,
2: ha qualcosa da dire di rilevante sulla presenza di Zelensky a Sanremo o vuole continuare a cacare, che poi per lei è un po' come riprodursi. Lei sta facendo un figlio in questo momento, eh?
5: Ma per me, guarda, se può finire qua, comunque me ne frega anche altro. Vuole andare lì a promuovere tutta la guerra sta.
2: Che promuovere, no? Ma secondo lei lui va a promuovere la guerra?
5: Ma che cazzo ne so, che ci va a fare allora a Sanremo?
2: Va a testimoniare la difficile situazione del suo paese dopo un anno di invasione russa.
5: E mi dispiace, però.
2: No, lei non
5: Dio.
2: È vero che le dispiace, lei ne frega un cazzo.
5: No, sono contento, guardi, deve essere bombardata tutti i giorni.
2: Lei è contento perché è una persona di merda, si sa, questo è
5: proprio. Io sono un pezzo di merda, mi merito di morire, porco. Mi merito proprio che mi arriva un missile in faccia.
2: Guardi, l'ha detto così bene che non la interrompo. Perfetto così. Si mandi a fanculo da solo?
5: E va a fanculo.
2: A chi?
5: A me.
2: Bravissimo, un abbraccio. E sentiamo l'amico mio, sentiamo, perché mi manca da morire, proprio mi manca come l'ossigeno. Proviamo a vedere se è uscito dall'ospedale, proviamo, pronto?

0: Pronto?
1: Amico mio!
0: Quello lonto mai detto.
1: Sei tornato, sei vivo, amico mio, che piacere!
0: Sono sempre stato vivo, mai detto merda.
1: Ti hanno portato i miei cari saluti, te li hanno portati?
0: Sì, è venuto il mio collega a salutarmi.
1: Te l'ha detto che mi mancavi tanto, eh? Amico mio, t'hanno menato, eh? T'hanno menato come?
0: T'hanno menato perché?
1: Cosa?
0: Madonna santa,
1: ti hanno
0: perché
1: menato.
0: C'è gente di merda come te in giro, hai capito?
1: Ecco,
0: e io ho quel brutto vizio che io non mi nascondo dietro la gente.
1: Però le prendi poi.
0: Non mi nascondo.
1: Non ti nascondi, ma le
0: mi
1: prendi.
0: Prendo perché buttarne giù 8 era un po' difficile.
1: 8, erano 8 adesso. Sì, vabbè. Ma quali 8? Dai, saranno stati 6 bambini delle elementari, su, che tiravano i mortaretti, dai, su, dai.
0: I mortaretti, in bastarda. Ma tutto ti ha raccontato.
1: Sì, tu che strappavi giugulari, vengo qua, ti ammazzo. Mazzo, faccio, ti sfilo la corda.
0: Ma te prima o dopo la giugolare te la stanno.
1: L'hai prese dai bambini, le hai prese dai bambini. Vieni, mi picchi con la faccia. Mi dai delle facciate nella mano, cosa fai?
0: E non preoccuparti, no, tu non preoccuparti.
1: Ma infatti non sono
0: infatti
1: per...
0: solo vedere.
1: Non sono per niente preoccupata, amico mio.
0: Finché ero in ospedale ho anche coniato una canzone.
1: Beh,
0: senti che puzza, scappano anche i cani, sta arrivando l'onto di Cruciani. Cruciani merda, Cruciani c'hai colera. Sei la rovina dell'Italia intera.
1: Ma sei bravissimo!
0: Cruciani, vattene a fanculo.
1: Tu e tua madre!
0: Guarda, sono tornato oggi al lavoro, guarda, ma te lo prometto, Cruciani.
1: Sì. Cosa?
0: Quando darò l'India alle sante, fatti vedere
1: non
0: e parliamo
1: vieni.
0: A patroni.
1: Non ci vieni perché hai paura. Hai paura di essere menato.
2: Donna che
1: vorresti essere menato.

0: È tornato gioia e gaudio. Ah, finalmente si può ricominciare a lavorare e a parlare di tutto senza dire un cazzo. Che meraviglia, adoro questo lavoro. Ciao, andatevene a far culo.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La bastardata del giorno.
3: 105. La bastardata del giorno.
4: Bastardata di oggi.
5: Bastardata di oggi.
4: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
6: Pronto?
7: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
6: Perché?
7: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
6: Ma chi è lei, scusi?
7: Come, l'inquilino di sotto di lei.
6: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
7: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
6: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
7: E allora dico, vogliamo...
6: Ma vada a fanculo, va.
7: Tu è sordo, hai capito?
6: Lei non sta bene.
7: Allora vengo su, sopra casa tua.
6: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
7: Ah!
6: Non sta più.
7: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma tu cazzo.
3: La bastardata del giorno.
8: Pronto?
7: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
8: Me.
7: Sono stanco morto.
8: Me.
7: E stramort.
8: Me.
7: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
8: E sto contento per te, complimenti.
7: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
8: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
7: Io vengo a casa tu, te guanti scelto dalla finestra, capi?
8: Vieni.
7: Preparati, perché non ce la faccio più.
8: Vieni.
7: Fatti un culo sto buchi, no?
8: Vieni.
7: E che...
8: Vieni.
7: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
8: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
7: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
8: Vieni.
7: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
8: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
7: Ma vengo da te. Ti do
8: anche la... Ma denuncia io a lei.
7: Ma ti vengo a spacco un cerroid.
8: Ti va a carabinieri, tu sono morto anche.
9: Pronto?
7: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
9: Che cosa?
7: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
9: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
7: Come ha sbagliato numero? Oh!
9: Dove abita lei?
7: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
9: E a che piano abita?
7: Sono giù, pian terreno io.
9: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
7: Ma la cito?
9: Ma vada quel paese!
7: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
9: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
7: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
9: Guardi,
7: un cacchio.
9: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
7: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
9: Lei chi? Io sono Tondolo.
7: E lei Tondolo, c'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
9: Come lei?
7: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
9: Pronto?
7: La signora Boccuzzi, signora?
10: Sì.
7: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
10: E dove?
7: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
10: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
7: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
10: Sta lavando in un attimo.
7: Un cacchio, fai subito.
10: Pronto?
7: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
10: Dove?
7: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
10: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
7: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
10: quando... ma dimmi, chi sei tu?
7: Sono Peppino Ucirco.
10: Chi è Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
7: Ma arruinato tu.
10: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
7: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
10: Ma vieni tu direttamente.
7: Adesso vengo su, ti butto, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
10: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
7: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sono un guerino di sotto io.
10: Come ti chiami?
7: Peppinucci.
10: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
7: Pronto.
1: È un cazzo.
2: La bastardata del giorno. 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. La scorsa puntata abbiamo avuto un leggero incidente di percorso dovuto alla difficile intellegibilità di alcuni profili Instagram, che in realtà celano i culatoni che si spacciano per creature di altri mondi.
3: No, in realtà sei tu che hai preso un granchio. Cazzo alieno era abbastanza chiaro.
2: Taci, cazzo! Cazzo vuoi, cazzo? Cosa c'entrano i granchi? Taci!
3: Nervosetto oggi, eh?
2: Sì, perché sto testando personalmente una miscela farmacologica sperimentale militare cinese, trovata ed acquistata sul Deep Web.
3: Perché ho come la sensazione che ti farai male?
2: Perché sei un amenagramo di un amenagramo. Porti Yazza!
3: E cosa farebbe questa miscela chimica farmacologica presa sul Deep Web?
2: È una formula studiata dai medici militari cinesi e poi trafugata e rivenduta sul Deep Web a cifre importanti, che agisce a livello genetico modificando un umile grassoccio mezzo stronzo come me, trasformandolo in una sorta di supercazzo turbopotente sovrumano bastardo in culamuri.
3: Wow, che modo poco forbito di eloquiare. Non ti appartiene.
2: Lo so, cazzo nero! Da quando ho preso una dose tripla delle suddette cazzo di pastiglie turbo cazzo, mi sento strano e incredibilmente feroce, incazzato e triviale come una merda cazzo! Sì, cazzo merda!
3: A me non sembra che tu stia acquisendo poteri straordinari, ma che stia sviluppando una momentanea, si spera, sindrome di Tourette.
2: Cazzo è? Merda, vagina! Sta sindrome di Tourette. Ah, cazzo, merda, schifo! Pezzo di cazzo!
3: Questa, l'incapacità di trattenere certi vocaboli e atteggiamenti schizofrenici. Io mi farei vedere da un medico, sai?
2: Fanculo, vagina, budello, ano! Guarda, sono fortissimo. Cazzo, membro, merda, cazzo, culo rotto! Sto per tirare un calcio al muro e gli farò un buco. Merda, cazzo, ciccione! Fobia, merda! Vagina, vagina!
3: No, non lo fare, ti prego.
2: Vagina, merda! Cazzo, merda, cazzo!
3: Ok, chiamo l'ambulanza. Ti si vede l'osso della gamba.
4: Pronto?
3: Sì, salve, potete mandarmi un'ambulanza, per favore?
4: Scusi signorina, ma dice a me, come si permette?
3: No, è il mio amico che si è rotto una gamba tirando un calcio al muro, pensando di avere poteri straordinari dati da un mix di farmaci cinesi presi sul Deep Web, che in realtà gli hanno solo sviluppato una sindrome di Tourette momentanea.
4: Signorina.
2: Puttana!
3: Sì, forse puttana, detta così puttana, potrebbe puttana, sembrare un po' inverosimile, ma il mio amico è Mattarello.
2: Vagina stronzo!
4: Certo. Adesso le mando l'ambulanza volante, pilotata da The Rock, con il cazzo in mano che fa l'elicottero, ok? Aspetti lì che arriva.
3: Ma senta, giuro che... Pronto? Accidenti, ho messo giù.
2: Puttana trebbia! Canaglia bifocca, vagina stronzo! Ah, vantreno nel culo! Svengo! Ah!
3: Vabbè, chiamo tua mamma.
5: Lo zoo

0: A cervello.
1: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Super Comparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
2: Se saprò farmi valere nell'umiliante mansione di neurochirurgo. Ma che fa Ruta? Ma che fa Ruta mentre l'altro sta a fare il monologo?
1: Se la performance di Super Comparsa vi sembrava pessima, nella puntata precedente è entrato in scena il cugino, che è riuscito a fare peggio.
3: Buongiorno, dottore! Posso chiedere perché se ne va in giro con un suino in camice?
2: Come in camice? In camice! È un dottore, c'ha il camice!
4: Ah, ho sbagliato perché non ce l'hai, ecco. Se no era camice, allora è camice, la rifaccio.
3: Buongiorno, dottore! Posso chiedere perché se va in giro con un
2: suino... Sene!
1: Puntata numero 6. Le bestemmie medicali.
2: Merda, questo allegro chirurgo è sempre più difficile di quello che immaginassi. Spero che operare le persone in carne ed ossa sia più semplice. Dottor Stronzo!
5: Andrea, eccomi Andrea.
2: Un po' demotivato così,
5: eh?
2: Un po' demotivato, dico.
5: Perché c'è sempre questa ripetizione del nome che mi mette in
2: mano. Credo sia voluto fortemente dagli sceneggiatori.
5: Allora è shakespeariana?
2: Veda lei.
5: Provo.
2: Prego.
5: Andrea.
2: Perché sei tu Romeo? No, non se lo vuole in culà. Almeno non in questa edizione.
5: Io lo chiasso shakespeariano.
2: No, meno shakespeariano. Più pirandellesco.
5: Pirandellesco?
2: Pirandellesco.
5: Andrea. Eccomi, Andrea.
2: Dimmi una cosa, dottor Stronzo. Ma voglio che tu sia completamente sincero con me. Quando operi un paziente, se sbagli qualcosa, gli si illumina il naso di rosso?
5: No, Andrea, purtroppo no.
2: E allora come si fa a scoprire se hai fatto un errore?
5: Beh, Andrea, di solito si scopre quando il paziente muore.
2: Muore? Muore? E che cosa significa muore?
5: Ma sa neanche cosa vuol dire?
2: Oh. Non lo so, ma me pare.
5: No, il pensiero.
2: Sì, ma il pensiero si è sentito nei microfoni, è rientrato nel boom.
5: Però il pensiero non dovrebbe sentirsi. Voi sentite un mugugnio.
2: No, questo è normalmente, sentiamo un mugugnio quando parla lei.
5: Cioè, lei filtra la mia voce,
2: sì,
5: per
2: ma
5: sentire
2: io
5: un...
2: Invece ho distinto perfettamente un porca. Scusi se lo sottolineo.
5: Cosa fa bestemmia?
2: No, lei ha cominciato.
5: Io sono attore.
2: Io sono regista, veda un po'.
5: Ha vinto lei.
2: Infatti, no, non impreghi.
5: Ah, cazzo!
2: Chi è Lino Banfi? Porca puttana, vuole anche fare tutto sulla cosa pelata.
5: Allora cosa intende per stupore?
2: No, dice.
5: Aspetta, tipo montagne russe quella.
2: Bravo, sì, quell'effetto lì un po' di. Prego.
5: Ok.
2: Troppo montagne russe, troppo. Meno montagne russe. Più brucomela.
5: Brucomela?
2: Più brucomela. Troppo brucomela così. Troppo. Una cosa contenuta. Lei riflette tra sé e sé. Deve essere interno, capisce? Lei tra sé e sé dice, ma questo non riconosce più neanche la vita dalla morte, capito? È una cosa intima. Prego.
5: Ma sì.
2: Scusi, si è afferrato il pene, oltretutto anche moscio.
5: Non è una situazione che fa eccitare tantissimo.
2: Ma su questo sono d'accordo con lei, però meno intimo, più... buttiamolo un po' via. Liberiamoci di questo pensiero, questo non riconosce più neanche la vita dalla morte, prego. Ma insomma, dottor Stronzo, che cosa vuol dire muore?
5: Andrea, tu non ricordi cos'è la morte perché ti hanno sparato alla mamma.
2: Cos'è la mamma, scusi? Che parte del corpo è la mamma?
5: Andrea, tu non ricordi cos'è la morte perché ti hanno sparato la testa.
2: Non capisco, dottor Stronzo. Spiegati meglio. No, senta, scusi, rientra, se sente, se percepisce, lei che imprega come un camionista bulgaro, se sente, cioè, vede questo coso peloso lungo?
5: Ma io, quando vedo i film che parlano delle persone col pensiero,
2: sì.
5: Fanno...
2: No, che film vede lei, figo, gli sfortunati? La storia di Alzheimer vede lei? No, non guardi solo Rain Man e Forrest Gump, guardi anche altra filmografia.
5: Che miseria.
2: Aspetti un attimo, riparta, prego. Deve rispondere al dottor Fanti che l'ha detto. Non capisco, dottor Stronzo, spiegati meglio.
5: Andrea, ti hanno sculacciato i ricordi con una maniglia senza porta che fa bang bang e poi ti viene la bua. Quando la bua ti viene molto molto forte e smetti di respirare, allora muori.
2: Usi un linguaggio troppo tecnico per me, dottor Stronzo. Fammelo vedere. Fammi vedere che cosa significa morare.
5: Morire, non morare. Si dice morire, porco.
2: No, ma perché, scusi? Ma perché imprega?
1: Non perdete la prossima puntata di Doc intitolata Tette piccole, culo molto bello.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: This

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
0: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
2: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
3: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
2: Scusi, non sto capendo.
3: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
4: No, questa volta io ti tolgo.
3: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
4: Prendi la candeggina, Rosario.
5: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
3: Oh no, Brimbelli!
4: Abbiamo vinto, usciamo!
2: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
6: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
6: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
2: Benissimo.
6: Al bordo strada c'erano tante puttane,
2: sì,
6: no?
2: Sì. Ma lei sta a Pavia?
6: Sì.
2: Tutto bene? Si è strozzato?
6: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo
7: scherzando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
6: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
2: Guardi,
6: forse
2: vabbè.
6: C'è il sangue.
2: Sì,
6: allora, signora...
2: Bene. Questo
6: mi ascolti,
2: sì.
6: Ero puttane.
2: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
6: E quella sera c'era uno con la parrucca.
2: Ah.
6: Non vorrei che sia, come si chiama?
2: Don Gaetano?
6: Gaetano?
2: Don Gaetano, sì.
6: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
2: Scusi, lei...
6: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
7: Un attimo, vedi.
6: Mettici il pennino nella cacca.
7: Stai il telefono, stai?
6: Sì.
7: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
6: Sì.
7: Mamma che brutte feci che c'è.
6: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
7: E cosa c'era dentro le lasagne?
6: C'era prosciutto, mozzarella,
7: l'uranio, un poverito,
6: cotechino,
7: India, brasiliano.
6: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
7: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
6: Ecco dov'era cacciavite.
7: Porcaccia me se.
6: Porca ma...
7: sangue non c'è nelle feci.
5: Cacciavite Brimbelli.
2: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, scusa collega.
2: No,
6: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
2: Ma perché mi passate Rai Sport?
6: Senti,
7: direttore di Rai Sport che ha deciso
2: Ho capito, ma per telefono
7: alla priorità.
2: Sì, anche sulla Rai 3.
7: Su tutto
2: quanto. Va bene.
7: Lo sport.
2: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
2: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
2: Sì.
7: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
2: Ah, all'ungherese?
7: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
2: Sì.
7: Ecco.
8: Glauco! A tavola che conto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
7: ma tu,
8: che
7: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
8: Dai che ti ho fatto l'insalata!
7: Me, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata!
7: Secondo cani! C'è il colpo di Bagalov.
2: Sì.
7: Ecco, fa il colpo.
2: Ecco.
7: Uno.
2: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
7: Che Bagalov, porco.
2: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
7: Allora signora,
2: sì,
7: sono quello della cancra,
2: sì,
7: dell'esame delle feci.
2: Sì.
7: Allora,
2: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
7: No.
2: Tente
7: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
9: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
7: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
9: ma
7: fare la
9: cacca.
7: Ma
9: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
7: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
5: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
7: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
2: Bene,
7: visto.
2: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
7: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
2: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo,
2: sì.
7: Decisivo?
2: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek...
2: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
7: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
8: Hai visto Peppino?
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
5: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
10: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
11: Oh, macchina caricata, bambini pisciati e partiamo. Ah, Montgenèvre, arrivo.
2: Amo, ma hai caricato le catene e montato le gomme invernali?
11: Oh, qui non cominciamo a rompere i coglioni, eh. Belli, c'ho mezzo secolo, sarò capace a guidare sulla neve, no? Son ligure, tutte montagne, esperienza, dai, su.
12: Papà, sei il nostro eroe.
13: Grande pappo.
14: Ehi, infatti.

0: La selezione naturale ha sempre ragione.
1: Statevi lontani, eh! Lontani da me con quei germi del cazzo che domani devo partire per la ferie! Sono 3 anni che risparmio per andare a Malindi!
2: No, no, tranquillo, va! Sono il raffreddorino che mi sono presa perché vengo in scooter, sai? Mica un virus!
1: Stammi lontana! E per sicurezza mi metto pure la mascherina,
2: va! Che esagerato! Mica ci si ammala in un minuto con uno starnuto, in un giorno! Ma dottore, com'è possibile? Ieri stava benissimo. Era carico per la partenza di oggi, per Malindi. Com'è potuto succedere?
0: È un caso su 1000, pazzesco. Adesso scusatemi che prepariamo la sala per il trapianto dei polmoni. Comunque Malindi non è un granché. Meglio Dubai.
3: Ciao Andrea, sei anche tu al parco alle 7?
4: Sì, sì, cazzo.
3: Scommetto che si riparte con l'anno nuovo con i buoni propositi, eh?
4: Sì, aspetta, mi sto stiracchiando un po'. Sì, sì, cazzo. L'ho detto, l'ho fatto, anno nuovo, vita nuova. Ora si riprende e si rimette in forma. Vita sana, dieta e tanto sport. Aspetta che stringo le scale.
3: Ma la nostra età forse è il caso di fare le cose con calma.
4: Che siamo anziani, che si fa la ginnastica dolce, dai, coglione.
3: Ma no, dico, non esagerare, sei completamente fuori forma.
4: Io? Fuori forma? Ma che cazzo dici? Faccio sport da sempre. Ho solo avuto un paio di anni di fermo per impegni. Vabbè, io parto, ci si becca dopo al primo giro e via, vai!
5: Ehi, fatti!
6: Qui Augusta 2345, Eli Soccorso Trasporto Organi. Chiediamo permesso di atterraggio urgente con gli organi per trapianto spiantati dal corridore deceduto stamane a Milano. Passo e chiudo.
7: Non ho accordato, i medici mi stanno aspettando sul tetto, fate presto.
0: Figa, come il maiale, si butta via niente.
2: Dai, amore, smettila, ci sentono i bambini.
4: Aggia ste quadruple in montagna, la prossima volta a camere separate.
2: Vabbè, non c'era posto, lo sai.
4: Dai, facciamo l'amore.
2: Ma sei matto, si svegliano.
4: Ma che dici, stanno ronfando come i sassi, dai, facciamo piano, dai, te lo appoggio in punta.
2: Va bene, però non far casino, che se si svegliano mi vergogno, poi come glielo spieghiamo?
4: Tranquilla, tranquilla, dai, che c'è un barzotto, dai.
8: Infatti. Cosa le porto?
4: Allora, per me e mia moglie 2 caffè, per i bambini 2 brioche e 2 cappucci, va bene bimbi?
8: Ok, arrivo subito.
9: Papà?
4: Sì, Pasqualino?
9: Ma la mamma la tosse?
4: No, perché?
9: Perché sennò ti gli hai dato tante pacche sulla schiena, poi gli hai detto di ingoiare lo sciroppone.
0: Eh già, lo sciroppone.
10: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zodi 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente, la guest star della serie, Clint Eastwood, incazzato per la pessima recitazione di super comparsa, era andato in camerino e si era tirato 4 grammi di cocaina, risultando totalmente handicappino e un pelo spasticabile.
3: Ma aveva una strana faccia il signor Eastwood.
4: E beh, anziano.
3: No, non ha la faccia da anziano in questo momento.
4: Lei non si preoccupi, vada, dia la battuta.
3: Andrea, devo chiederti un parere. C'è qui un paziente che ha un trapano acceso nel culo.
5: La cocaine. Gnam gnam gnam. Buona la bomba di Milano.
1: Torpietoso e decisamente mangiato dagli effetti della bamba trovata nel camerino, la produzione di Doc decide di cambiare la trama. In questa puntata, il dottor Stronzo è implicato di corruzione. Motore partito, azione.
6: Dottore, soffro. Se sto seduto per più di un anno di fila, poi mi fanno male le gambe.
3: Ho la soluzione per lei. Prenda 100 gocce di Corrutin, prima e dopo i pasti. Vedrà che tornerà come nuovo.
7: Dottore, ho un problema. Ogni volta che mi masturbo con la carta vetrata, soffro di copiosi sanguinamenti vaginali.
3: Non si preoccupi. Ora le prescrivo del Corrutin in pastiglie. Ne prenda 7 scatole al giorno per i prossimi 5 anni. Se dopo 2 minuti non vede alcun miglioramento, triplichi la dose.
8: Dottore, quando accadono terribili tragedie nella mia vita, sento come una sensazione di tristezza.
4: No, stop! Cosa? Che sta a fare la moto? Che è Valentino Rossi?
3: Qua ci sono...
4: È una persona che riflette. Riflette, come l'uomo...
3: Rifletto?
4: Rifletta. Lei riflette così?
3: Sì.
4: E che sta a pensare?
3: Adesso?
4: A fregna.
3: Sì.
4: La faccia si vede. No, non rifletta. Vada a degetto. No, non degetto di sperma.
3: Ah, scusi.
4: Che ha capito?
3: Stavo si era collegato alla
4: spina. Non era collegato mai.
3: Ah, okay.
4: No, non rifletta. Va dritto con la battuta. Togliamo questo momomo. Togliamo.
3: Ok.
4: Prego.
3: Questo è davvero insolito. Per fortuna ho la cura che fa per lei. Prende una pillola di Corrutin dopo ogni respiro. Nel giro di un lustro si sentirà
4: come
3: nuovo.
4: No, che è questo lustro susto?
3: Lo conosco. Cos'è, inglese?
4: Lustro è un periodo.
3: Ah, uno dei 7 nani.
4: No. E neanche uno dei gemelli diversi.
3: Sono nastro.
4: Nastro, azzurro e
3: no,
4: Tony.
3: No, faccia lo stupido.
4: Ah, io faccio lo stupido. Lustro, sono 5 anni. In periodo dei 5 anni si dice che c'è lustro.
3: Ah, quante cose si imparano.
4: Vuole dire 5 anni?
3: È un termine marinaresco?
4: No, ma perché dovrebbe? Scusi, uno che sta 5 anni al mare.
3: Vado.
4: Prego.
3: Questo è davvero insolito. Per fortuna ho la cura che fa per lei. Prende una pillola di Corrutin e dopo ogni respiro, nel giro di un lustro, si sentirà come nuova.
8: Grazie mille, dottore.
3: È la mia missione curare le malattie. Dopotutto, ho fatto il Gnartar di...
4: Gnartar? Che è Gnartar?
3: Ah, è un'ombra sul foglio, scusi.
4: Ma come? Ma lei legge? Ma perché legge?
3: Ho sempre letto io.
4: Ma non deve leggere, deve mandare a memoria, sono 4 battute cacate.
3: Il foglio è attaccato sulla schiena di quel signore lì.
4: Ma il signore è una comparsa, ma che c'abbiamo? Una comparsa che va in giro che gli voglia dalla schiena.
3: Grazie, Giacomo, potresti levarti dall'ombra. È ma... uno che mi dà una mano.
9: Ricordati che mi devi dare anche 1000 lire.
3: Va bene, dopo te le prendo.
4: Lo pago col vecchio conio. Sì, ma infatti mi sembra una persona brillantissima. Cerchiamo di non inquadrarlo, però. Signor Giacomo, si muova, stia un po' più a sinistra.
3: Ecco, così per...
4: No, lei però non strizzi gli occhi quando fa la battuta, perché si vede che legge.
9: Ah, signor super comparsa.
4: Sì.
9: Ma aveva promesso un'orzata ieri,
3: Dopo le fago l'orzata, non si preoccupi. Ce l'ho in camerino l'acqua.
9: E non si dimentichi le 1000 lire.
3: Ma ci mancherebbe altro, guardi. Fresche di conio.
4: Scusi, una domanda. Sì. Può sembrare... Come ha fatto a far evadere il signore dalla struttura?
3: Si vede tanto.
4: Ma c'è ancora il lenzuolo arrotolato in mano.
8: Grazie mille, dottore.
3: Di nulla, è la mia missione curare le malattie. Dopotutto ho fatto il giuramento di Ippocrita.
10: Dottor Strunz, potrei parlarle un attimo in privato?
3: Andrea, mi stavi spiando, Andrea?
10: Sì, dottor Stronzo. Non ho potuto fare a meno di notare che ultimamente stai prescrivendo a tutti i pazienti questo nuovo farmaco, il Corrutin. La cosa mi puzza, dottor Stronzo.
3: Andrea, è chiaro che tu soffri di paranoia post pallottola in faccia. Andrea. Tieni, ti prescrivo una cura di Corrutin. Prendine 3 capsule ogni volta che stai per iniziare un pensiero.
10: Basta, questo è troppo. È chiaro che ti sei fatto corrompere dalle case farmaceutiche per prescrivere il Corrutin. Confessa, quanto ti pagano?
3: Non è come sembra, Andrea. Non ho avuto scelta, mi stanno ricattando.
10: In che senso?
3: Mi hanno fotografato mentre andavo dal tappetato.
10: Chi è questo tappetato?
3: Optammota.
10: No, omeopata, il medico
3: omeopata.
10: No, non so di omeopata, ma veramente.
3: È un'altra di quelle parole che dopo l'incidente non so più.
10: Ma che cazzo, ma questo come
3: cos'è, inglese?
10: No, è italiano, anzi.
3: Omeopata.
10: Omeopata.
3: Omeopata.
10: No. Omeopata.
3: Omeopata.
10: Non lo so dire.
3: È proprio gutturale.
9: Lo so dire persino io, omeopata.
10: Anche il signore sfortunato.
3: Vabbè, capito.
10: Lo facciamo dire al signore sfortunato.
3: Va bene, allora ecco. Io mi fermo nel punto giusto e lo sfortunato.
10: Ecco, allora lei faccia, mi hanno fotografato mentre andavo dal e lui dice omeopata.
3: E io continuo la frase.
10: Esatto, perfetto. Sì. Beh, passiamo proprio all'empirismo. Prego, Jack, andiamo.
3: Mi hanno fotografato mentre andavo dal...
9: Omeopata.
10: Questa roba è veramente, Ionesco ci fa una pippa, prego.
3: Se si viene a sapere, perderò il lavoro.
10: Cosa? Tu vai dal...
9: omeopata?
1: Una storia avvincente. Un viaggio tra la medicina, la memoria, dita in culo e tanto, tantissimo altro. Questo è Doc. Medici senza cervello ma con i culi spanatissimi.
5: Omeopatico! Omeopatico! Lo so dire anch'io! Dai, dai, porco! Tirate fuori la bamba buona di Milano! Sono Clint Eastwood! Ah!
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
13: Amore, fai in fretta, che oggi viene l'idraulico, dai.
14: Ma ancora? Ma è la quarta volta in un mese.
13: Lo so, ma la caldaia continua a darmi problemi.
14: Amore, a me non sembra che abbia problemi. La doccia è calda, i caloriferi funzionano.
13: Sì, adesso. Poi vai in ufficio e si spengono. E io devo fare tutti i mestieri al freddo.
14: Vabbè, ma mi ami?
13: Certo, amore mio.
14: Ma quanto mi ami?
13: Tantissimo.
14: Fino alla fine dei nostri giorni?
13: Sì, amorino.
14: Promesso?
13: Sì.
14: Vado, ciao.
13: Ciao.
14: A stasera!
15: Ehi, infatti!
16: Papà! Ma mamma quando torna dalla gita?
17: Filippo, non lo so, però tornerà presto, presto!
16: Ma sono già 2 anni!
17: Lo so, Filippo!
16: Sai che fa freddo, papà?
17: La caldaia! Che rotta, Filippo!
16: Perché non chiami l'idraulico?
17: Perché è in gita con la mamma!
18: Figa che amarezza!
19: Oh, ma che roba!
13: Top! Hai preso lo smartwatch!
19: Sì, cazzo, una figata! Adesso faccio tutto con l'orologio! Guarda, ci sono anche le carte di credito, i biglietti, ci posso aprire anche le porte di casa, c'ho l'app dedicata!
13: Topissimo! Ma non hai paura che se lo perdi o ti rubano le cose?
19: Ma va, non ho messo nemmeno il codice di accesso! Non me ne separo mai, ci controllo anche le funzioni cardiache, vado in palestra.
13: Ah, che figata. Vabbè, ma se lo perdi?
19: Chi lo blocco col telefono, guarda, ta, ta, ta, ta, ta, ta, fai un salto nel futuro, Neanderthal.
20: Ecco, sono 23 euro.
19: Top, pago con l'orologio.
20: Prego.
19: Non so, non funziona, pure... Aspetti, che funziona.
20: Ma non ha soldi?
19: Sono uscito con l'orologio. Pago con l'orologio.
20: Allora niente pranzo, mi spiace. Faccia passare che hai soldi, per favore,
19: Orologio di merda! Devo cagare! Devo cagare! Dai, apriti porta! Apriti porta! Dai, apriti! Apriti! No! Cazzo, mi sono cagato addosso! Orologio di merda!
18: Biglietti, prego.
19: Ecco, tenga.
18: Cosa?
0: Cosa vuoi, che le metta a posto l'orologio?
19: No, il biglietto c'era nello smartwatch.
0: È spento, cretino.
19: Si vede che si è scaricato.
0: Allora faccia così, mi dia il biglietto in carta.
19: Non ce l'ho, c'era l'orologio, sono un tipo smart, ho comprato...
0: Va bene, stia tranquillo, adesso mi segua. Scenda con me alla prossima fermata e mi dia i documenti per la multa.
19: Orologio di merda!
0: www.fumagazzi.it. Mi sembra centrato.
21: Oh belli, adesso vi faccio vedere una magia.
22: Ma cosa? Dai cosa, quella che magia?
21: Te, c'ho poi questo accendino, tienilo in mano adesso acceso.
22: Vai, cazzo fai, io.
21: Aspetta.
22: No, ma sei scemo. Hai fatto la fiamma blu!
21: No! No, cazzo, che figata astronomica!
22: Sì, cazzo, che sputano!
21: Mica, bellissimo! No, ti stai appizzando le scorre! Sei l'eroe del campeggio quest'anno, Fra!
22: Figa numero uno! Dai, voglio provarci anch'io!
21: No, aspetta, Fra! Ti sei mangiato 5 kg di carne e un quintale di legumi, tu sei fuorio!
22: Già, cazzo sei adesso l'ingegnere della pizza scorregge!
21: Ma bello, ci vuole tecnica, perché se sbagli il rinculo son cazzi!
22: Ma non dire cagate, te, tieni l'accendino che ne una che ti spettino, figa!
15: Ehi, infatti!
0: Don't try this at home.
12: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
7: Lo Zodi 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente, Giuseppone, l'assistente di studio con evidenti problemi mentali,
21: omeopata,
1: è stato chiamato in scena per pronunciare la parola omeopata, perché super comparsa non era in grado.
3: Tranquillo Andrea, ora ti prescrivo un Corrutin.
19: Omeopata.
4: No, scusi, no, scusi, signore che viveva in una casetta molto fuori mano. No, omeopata non c'entra in questa situazione, bastava solo la risata.
19: Scusa.
4: Grazie, lei è molto gentile, può togliersi il foglio con lo scotch dalla faccia, meglio sulle spalle. Okay. Grazie, prego.
1: Puntata numero chi cazzo se lo ricorda? Il dottor Stronzo viene indagato perché ha prescritto un medicinale pericoloso a diversi pazienti che stanno morendo di continuo. Motore partito, azione.
23: Dottor Stronzo, c'è un signore con l'impermeabile e gli occhiali da sole che desidera parlarle.
4: Ah, è Jenna Jameson questa.
24: È brava, eh?
4: Molto brava, meglio di lei.
24: Ha imparato coi porno.
23: Aspetta, poi faceva...
4: Non serve. Va bene parlarle, fermiamoci lì. Dottor Stronzo, prego.
24: Ora non posso. So assist.
4: No. Senta, scusi, il numero di parole che lei non riesce a pronunciare si sta moltiplicando.
24: È il cracker.
4: Lo vuole sputare? Le prendo un fazzolettino?
24: Giotto.
4: Ah, ecco, bravo, prego.
24: Ora non posso. Sto assistendo il dottor Fanti in un'operazione di pneuno...
4: Ma sul serio, dove sta lo sceneggiatore? Ma che cazzo ne parola? Pneumoplero pericardiectomia.
25: Salve, mi avete chiamato?
4: Scusi, adesso Burrasconi, lei mi dice che sa dire pneumoplero pericardiectomia.
25: Certo, l'ho scritto io.
4: Ah, lei è lo sceneggiatore?
25: Sì.
4: Ah, ora mi spiego il successo altalenante di questa serie.
25: Pneumoplero pericardiectomia.
4: Ecco, allora vuole dirlo lei? Posi i pastelli a cera, non se li metta nel naso.
25: Allora facciamo come l'altra volta, lui arriva fin lì, lo dico io?
4: Sì, prego, okay. Sì.
24: Grazie, Burrasconi.
25: Prego.
24: Ora non posso, sto assistendo il dottor Fanti in un'operazione di...
25: pneumopleuropericardiectomia.
4: Non si preoccupi, dottor Stronzo, vada pure. La parte difficile della pneumopleuropericardiectomia è già passata. Posso andare avanti da solo.
24: Come vuoi, Andrea. Allora ti auguro una buona...
25: pneumopleuropericardioctomia.
1: A questo punto il dottor Stronzo abbandona l'operazione di pneumopleuropericardioectomia e raggiunge l'agente segreto.
24: Buongiorno, voleva vedermi, eh?
4: Scusi, che è? Voleva vedermi?
24: Mie.
4: Mie. Perché mie?
24: Mie.
4: No, quello è il punto interrogativo. Il gancetto è il punto interrogativo.
24: Ah, non significa... non significa pirata?
4: No, no, no, no. No, no, significa da un'intenzione, perché è una domanda, capito?
24: Pensavo che fosse un pirata, quindi...
4: No, non è un pirata, non c'entra niente, siamo in un ospedale.
24: Buongiorno, voleva vedermi, non sono un pirata.
4: No, il segno non vuol dire che non è un pirata, è da un'intenzione interrogativa, capito?
24: Quindi mi chiedo se sono un pirata?
4: No, chiede chiede all'altro se voleva vederla.
24: Ah.
4: Ecco.
24: Chi è l'altro?
4: La gente.
24: Buongiorno, voleva vedermi? Anche se non sono un pirata.
4: No, non deve, non aggiunga, non c'è, il pirata non ha niente a che fare con la serie, siamo in un ospedale. Al massimo dice, non sono un chirurgo, però non è contestuale.
24: Buongiorno, voleva vedermi? Anche se sono un chirurgo, ma non sono un pirata.
4: Ma perché aggiunge questa roba? Non c'è scritta.
24: Buongiorno, voleva vedermi?
4: E lo fa dentro. Questo mugu, non deve, buongiorno, voleva vedermi? Stop.
24: Buongiorno, voleva vedermi? Stop.
4: No, senza stop. Allora faccia, buongiorno, voleva vedermi? E si ferma come, è come tipo,
24: è tipo Kung Fu.
4: No, tipo freno a mano.
24: Ah. Buongiorno, voleva vedermi? Crack.
4: No, no, no, freno a mano non funziona. Non so, buongiorno, voleva vedermi? E scompare, scompare.
24: Buongiorno, voleva vedermi?
1: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di Super Comparsa sta diventando più lunga di Oppenheimer. Ci fermiamo qui, tiriamo un sonoro porco e ci riproviamo domani. Doc Medici Senza Cervello.

0: Lo Zoo di 105.
1: Da oltre 30 anni è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona della televisione italiana. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry.
2: Benvenuti a questa puntata speciale di Chi vuole essere milionario VIP. Oggi gioca con noi il DJ Mario Fargetta dello Zoo di 100 Celle.
3: No, Jerry, sono... Gli assomiglio un po', sì, è vero. Sono Marco Mazzoli, quello che fa lo Zoo di 105.
2: Quindi tu chi cazzo sei?
4: Calmo, Jerry, stai calmo.
3: Mazzoli, Jerry, Mazzoli. Mio nome è Marco Mazzoli.
2: E vabbè, che cazzo cambia?
3: Sì, scusa Jerry, non si ripeterà mai più.
2: Sarà meglio, forse andiamo con la prima domanda. Quanti giocatori entrano in campo per una partita di calcio? 14, 22, 1400 oppure 118?
3: Mannaggia Jerry, il calcio è l'argomento che conosco meno al mondo.
2: Mi dicono che anche di figa ne sai poco.
3: Posso... ecco, vorrei chiedere l'aiuto del pubblico.
2: Ma puttana di quella troia, questo chiede l'aiuto del pubblico alla prima domanda. Ma che cazzo di demente mi avete mandato? Vabbè, forse gente votate. Alla domanda quanti giocatori entrano in campo in una partita di calcio, il 99% del nostro pubblico di poveracci di merda ha risposto 22.
3: Allora, ci ho pensato, la risposta è la B, Jerry, 22, l'accendiamo.
2: L'accendiamo, lo dico io, faccia di cazzo, comunque la risposta è esatta.
3: E vai, e vai!
2: Ma che cazzo ti esulti, brutto ritardato di stafava, forse andiamo avanti. Ecco la seconda domanda. Come si chiama il numero che indica il rapporto costante tra ogni circonferenza e il suo diametro? Più greco, più necro, più calabrese, più siamo in bocca.
3: Jerry, sono un po' in difficoltà.
4: Calmo Jerry, stai calmo.
2: Ma non sto calmo, no, io ho la faccia da brava persona, ma picchio gli anziani e rubo i portafogli sulla metropolitana.
3: Chiedo il 50 e 50.
2: Sto stronzo malcagato ha sprecato già due euti. Il computer ti ha dato la possibilità fra più greco e più calabrese.
3: Cazzo, erano proprio le due su cui ero un po' indeciso. Dai, mi butto, la risposta esatta è... Pi greco, l'accendiamo.
2: Puttana di quella vacca incrostata di Malvino, ti ho già detto che l'accendiamo, lo devo dire io. Comunque hai avuto culo, la risposta è esatta.
3: Dai che sono a un passo dal milione, dai!
2: €1.000.000, fa il primo a farlo a forza di bocchini in tangenziale. E con la terza domanda, qual è il nome dell'attuale presidente della Repubblica Italiana? Sergio Mattarella, Giorgio Taparella, Gianni Mestolone, Giacomo Sputo di merda.
3: Mazzo, proprio, cioè, mi trovi un'altra volta... impreparato, Jerry.
2: La cosa non mi stupisce affatto, brutta diarrea di neuroni. Fammi indovinare, vuoi l'aiuto da casa, giusto?
3: Sì, Jerry, voglio usare l'aiuto da casa.
2: Ma che ti incula se un treno carico di letame? Neppure il nome del presidente della Repubblica conosci.
3: Mi spiace, Jerry, ma sono anni ormai che vivo in America. Sai com'è, sono un po' sconnesso da...
2: Dimmi un po' chi risponde a casa tua.
3: È il mio cane Zack. Lui è sempre a casa. Che strano, non risponde.
2: Secondo te come cazzo fa a rispondere al telefono un cane? Bastami, ha rotto i coglioni a 5 secondi per darmi la risposta. Come si chiama l'attuale presidente della Repubblica Italiana?
3: Vabbè, insomma, mi butto. La mia risposta è la C, Gianni Mestolone.
2: Dai, godo, è sbagliato. Godo come una troia al carnevale dei cazzi giganti. Ti sta bene, brutto ricoglionito di sto cazzo.
3: Porca puttana, c'ero quasi, peccato Jerry. Posso almeno salutare a casa?
2: Ma chi cazzo devi salutare? Ti odia anche il papa, come lo conferma in questo videomessaggio.
5: Io amo tutti gli esseri umani, tranne uno Mazzoli. Quello merita solo l'inferno. Brucia Satana, brucia.
2: Salutiamo tutti i poveri deficienti che ci hanno guardato da casa. Mi scuso per il concorrente di oggi, un coglione più grosso l'avevo visto solo nelle mutande di mio nonno quando aveva l'orchite. Ricordiamo che dopo di noi andrà in onda il film premio di sto cazzo, Giardino delle Vergini Suicide, quattro cose di merda che decidono di suicidarsi perché nessuno se le chiava neppure con un bastone.
4: Calmo Jerry, stai calmo, ci guardano anche i bambini.
2: Ma vai a cagare coglione, se non stai, ci racconto a tutti cosa facevi con Rocco Casalino.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Mo ce n'ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno.
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima, che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassino.
4: Male, ci sta, è giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Soldi, soldi, soldi, soldi, soldi. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105.
1: Da oltre 30 anni è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona delle televisioni italiana. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry.

0: benvenuti al gioco dei m***i che sperano di diventare ricchi. Oggi gioca con noi il signor Paolo Noi.
1: No, già. In realtà si pronuncia Paolo Noise. Noise.
0: Ah, scusa, pensavo che lei se fosse muta come quella bottinara di tua sorella. Forse cominciamo a giocare. Sei pronto, coglione?
1: Prontissimo, Jerry.
0: Per 1 miliardo di euro, in quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di papere?
1: Per 1 miliardo di euro, quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di papere?
0: Napoli, Tripoli, Costantinopoli o Paperopoli?
1: Che cazzo è? Porca miseria, 1 miliardo di euro su tavolo. Napoli!
0: Ma puttana di una c***a, Loretta, che bastarda imbalsamata con lo sperma di c***o. Ma come Napoli? La risposta è ovviamente Paperopoli.
1: Pensavo fosse una domanda a trabocchetto. Cazzo, Jerry, scusa.
0: Ma mannaggia quella puttana bastarda, notaio, ma che cazzo mi avete mandato?
2: Scusa, Jerry, ma è scoppiata un'epidemia di influenza ai provini e questo era l'unico rimasto.
1: Non esagerare adesso. Che cazzo, Jerry?
0: Va bene, vediamo se te la cavi meglio con la seconda domanda. Per 1 milione di euro, in quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di topi?
1: Numero di topi? Topi, ok.
0: Baldracopoli, tua madre è una Troia City, Gattaca o Topolinia?
1: Cazzo. Poi Gattaca o Gattaca? Cioè, però secondo me è quella giusta, Gattaca, Gattaca.
0: Attacca Topolinia. La risposta è Topolinia, lo dice anche il nome.
1: Scusa, pensavo fosse una domanda trabocchetto anche questa, sai? Io seguivo i tuoi quiz anche quando eri vivo.
0: Mettiamo le cose in chiaro, brutto cretino che non sei altro. In questo gioco non ci sono domande trabocchetto, sono stato chiaro.
1: Ok, Jerry, niente domanda trabocchetto, scusa, non volevo essere offensivo.
0: Caro Paolo, ti hanno mai detto che hai la faccia da m***o?
1: La Madonna, che acrimonia.
0: Bene, caro il nostro Pirla, questa è la tua ultima opportunità per 100.000 euro. In quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di preti? Pedofilo City.
1: Pedofilo City.
0: Città del Vaticano.
1: Del Vaticano.
0: Corsico oppure Los Angeles?
1: Corsico, Los Angeles. Che significa tutti gli angeli, in spagnolo. Studiato io. Fatto... Forse non lo sapevi, Jerry, ma sono stato anche istruttore di sub California dopo aver veleggiato intorno al mondo con un catamarano spinto a remi da me e un ragazzo senza braccia. Lui remava con le gambe, con una raccolta fondi.
0: Ma stai zitto e rispondi, fa cocero di merda e sputi.
1: Va bene, sto zitto, ok. Va bene, ok. Secondo me Città del Vaticano, sono sicuro.
0: Godo come una scrofa montata dal Rocco Siffredi di Meyer. La risposta giusta è Los Angeles.
1: Porca puttana, cazzo, hai detto che non c'era una domanda trabocchetto.
0: Non è vero, non ho mai detto una cosa del genere. Ma per sicurezza, chiediamolo al notaio. Per caso ho detto che non si sono domande trabocchetto?
2: Sì, Zeri, l'hai detto chiaramente 1 minuto fa.
0: Si può sapere da che parte stai, notaio di merda? Ma io ti rovino la faccia, brutto figlio di puttana.
1: Dai, Jerry, ti prego, fammi un'altra domanda. A parte che ho sempre sognato di venire in questa trasmissione, fin da quando ero cucciolo di foca. Mi hanno innestato il DNA umano e sono diventato uomo. Va bene, non ci hai creduto neanche stavolta. Però fidati che... Un'altra domanda, dai, dammi un'altra possibilità.
0: Certo che ti faccio un'altra domanda. Per un bel cazzo di niente, quanti calzi il culo riesci a prendere prima di svenire?
1: No, prego, Jerry, non mi picchiare, no, ehi! Oh, dai, che sei fatto di metallo, cazzo, fai male!
0: Prendi questo.
1: Aia, e questo. Aia, oh!
0: E questo.
1: Ma guardate, fagli un corpo d'alluminio! Che cazzo! Sembra una stufa gigante!
0: E questo. Aia! Tra poco Venom dal cartone animato dei Griffin, che hanno lasciato un messaggio per il nostro ospite.
3: Sono Peter Griffin, volevo solo dire che Paolo Noise ha la faccia più grossa della mia. Ciao, merda.
0: Dai, mettete la sigla che mi è venuta voglia di masturbarmi in camerino.
2: Vuoi una mano, Jerry?
0: Ma smettila con la c***a, vai dal tuo fidanzato, Rocco Casalino.

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nelle puntate precedenti, il dottor Stronzo, malamente interpretato da Super Comparsa, è interrogato dalla polizia a proposito di alcune morti sospette fra i suoi pazienti.
3: Sì, dottor Stronzo, mi perdoni se ho interrotto la sua pneumopleuropericardioctomia. Sono l'agente segreti dell'Intergol. Sto indagando su alcune morti sospette fra i pazienti dell'ospedale. Pensiamo sia da attribuire all'abuso di un nuovo farmaco, il Corrutin. Ne ha mai sentito parlare?
4: No, di nuovo Troppo, così è mannaro. Meno mannaro. No, così è uno che si lamenta della peristalsi, no? Che è? Cos'è? Il cardiotogo? Che è sta roba? No, non deve piagnucolare, deve fare perché lei finge di non sapere, cioè, perché lei è stato colto in flagrante con le mani nel sacco.
5: Ah, mi ha beccato.
4: Eh sì, quindi lei fa non mi pare, come per dire, cioè se discolpa, capisci?
5: Ma mi pare.
4: Ma cosa urla? Ma che è, una portinaia è diventata? No,
5: ho fatto 700.
4: Perché, scusi? È una persona nata nel 74 questa, perché è 700? No, lo faccio attuale, contemporaneo, prego.
5: Non mi pare!
4: Che cazzo è, Enrico Ruggeri?
5: Musicale.
4: Ma no, musicale, normale. Dici, no, non mi pare.
5: No, non mi pare.
3: Davvero? Molto strano, perché mentre lei eseguiva la pneumopleuropericardioctomia, mi sono permesso di dare uno sguardo alle sue ultime ricette. Lei ha prescritto 190.000 scatole di Corrutin, solo nelle ultime settimane.
5: Ah, sì?
4: Che si è spaventato?
5: L'H.
4: No, è A,

0: sfigati dell'ospedale Santa Forfora, con una benda in testa a ricordarci che è ferito alla testa, per finta. Divorato dal rimorso, il dottor Stronzo cerca di fargli visita. Motore partito, azione!
1: Via, dottor Stronzo, tocca a lei. Cominciamo bene, ma vai, forza!
2: Andrea, come ti senti, Andrea?
3: Fermo, dottor Stronzo. Il dottor Fanti è ancora troppo sdraiato per ricevere visite.
2: Mi lasci starmi! Lo devo vederlo!
4: Lo lasci passare, dottoressa. Il dottor Stronzo è un caro amico.
2: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto, purtroppo, però va bene.
1: No, non aggiunga! Perché fa queste incidentali? Non aggiunga! Vada dritto!
2: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di cranio...
1: No.
2: Ma questo è difficile.
1: Vabbè, ma lei si prepari però un po', ma sa, scusi, che ci stanno le cose...
2: Cranio
1: di...
2: Tommy Appennacchio...
1: Non è Tommy Appennacchio, chi è questo Tommy Appennacchio?
2: Guarda che è difficile.
1: Ecco.
3: Se no, se volete lo posso dire io, faccio sempre le parole incrociate, so brava con le parole lunghe.
1: Quello nella foto chi è?
3: Alfredo, mio cugino.
1: E che sta sulle parole incrociate?
3: Me le so fatte da sola.
1: Ah.
2: Sì, è una...
1: persona con dei problemi.
2: Eh beh,
1: giustamente.
5: L'avete chiamato?
1: No, burrasconi, stia.
2: Meno problemi, pensiamo.
1: Facciamo fare alla signora, prego. Però signora, se tolga le brioche dalla bocca, perché i flauti se li sta a mangiare.
3: Sì, scusate, un languorino.
1: Ripartiamo dalla battuta.
2: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
3: Graniodomia pneumovariedale.
1: Sì, però non con l'accento di un bovaro de Frosinone. Non riesci a dire cranio con la C, dura.
3: Granio.
1: No, granio no.
2: Si dice granio, scusa.
1: No, si dice cranio con la C. Via, che sta a giocare a Monopoli, vuole anche 20
2: euro. Ti faccio un segno io.
3: Bravo.
1: Faccio il segno, bravo. Non troppo evidente, la prego.
2: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
1: No, sei fischio. Ma che è Pierino. Ma non lo so, alzi una spalla, non lo so, faccia un movimento con le sopracciglia.
2: Ok. Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione
1: di... Si è mangiate le parole.
2: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
1: Che? Che è sto qua? Cos'è? Franco Franchi, che fa?
2: Ha fatto l'occhiolino.
1: Ma non riesce a fare l'occhiolino senza fare...
2: No, perché è una disfunzione e quando muovo un occhio...
1: Allora non faccia l'occhiolino, scusi.
2: L'occhiolino...
1: Scusi, lei deve ammiccare a una bella ragazza che... È mai scopato lei in vita sua.
2: No.
1: Infatti. No, qui troppo. È una cosa più...
2: Va bene. Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
1: Gli è cascata la pena.
2: È il segnale.
1: Ma è un segnale che... Cioè, confonde. Non so, alzi una spalla.
2: Va bene.
1: Oh,
2: Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
1: No, vabbè, ma se me la lei come un tavolo. Ma se...
2: Perché alzando la spalla sono scivolato.
1: Sì, lei è proprio dinoccolato. Niente, faccio io il segno, va
3: io
1: bene?
3: Io credo di aver capito dove devo entrare.
1: Ecco, a Martuscello con la fregna, prego.
2: Oh, Andrea, temevo non saresti...
3: Grande Dobby, un bravo maritale!
1: Troppo presto!
0: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di Super Comparsa sta diventando più lunga di Oppenheimer. Ci fermiamo qui, tiriamo un sonoro porco e ci riproviamo domani. Doc Medici Senza Cervello.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della

0: Radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
1: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
2: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
3: Pronto?
2: Sì?
3: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
2: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
3: Ma che, come si chiama quello del programma?
2: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
3: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
2: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
3: Ma tu adesso fare programma nuovo?
2: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
3: Ah, simpatico, tu forte.
2: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
3: Sei quella di tua madre.
2: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o di tua madre.
0: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto, sono Angelo.
2: Oi, Angelo, dimmi.
4: Ascolta me.
2: Sì.
4: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
4: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
4: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
4: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziate. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
4: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Ma faccio io? Ma che c'è?
4: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
4: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E mazzoli! Ah, già 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
4: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cassetto di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
2: Passa Alberto.
4: Alberto, scusa. Sono fatto. Aspetta lì,
3: Licenziato!
2: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però, Angeli, Oh, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
7: Amore, io esco!
3: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
5: Pornbab. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. È così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
9: Fermi tutti.
3: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
9: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì.
3: Aspetta.
8: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
8: Scusa, vista.
3: No, regina, dove va?
10: Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Ah, sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
10: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
10: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Pensavate di esservi liberati di noi, vero? E invece no! Anzi, siamo tornati più carichi che mai! Con funzioni fantasmagoriche, serie TV anche guardabili e una vagonata di film da premio Jeremy! Preparatevi, perché il 2023 vi riserverà un catalogo pazzesco e pieno di... Long Broad TV! Specialisti nell'allungare il brodo!

0: Tenetevi forte, che andiamo subito a scoprire le novità del 2023.
1: Arriva la nuovissima funzione acquario.
0: Sì, è incredibile! Grazie alla funzione acquario potrete usare il vostro televisore come se fosse un bellissimo acquario d'arredamento e selezionare il contenuto che più vi piace per godere di un soggiorno di design da sfoggiare agli amici come...
2: Scarface Aquarium.

0: Funzione meta!
1: Da quando uscì la prima funzione VR, ci avete ricoperto di email che ne volevate di più. E allora abbiamo deciso di riproporla con delle novità che renderanno la tua visione ancora più immersiva. Mettiti il visore e entra nel nostro cinema!
2: Jumanji, benvenuti nella giungla Meta!
3: Salve, il biglietto per favore.
4: Ma che biglietto? C'ho il visore, non ho bisogno del biglietto.
3: Allora deve comprare il biglietto online su Meta.
4: Ma ho già comprato il visore.
3: Vuole vederlo il film o no?
4: Sì, vorrei.
3: Bene, allora le ho appena scalato 50 euro dal suo conto Meta.
4: Ma
5: scusi, quello è il mio posto.
4: No, guarda, sul biglietto c'è scritto che questo è mio.
5: No, quello è il mio. L'ho pagato 100 euro su Meta.
4: Non mi faccia vedere il biglietto.
5: Guardi, se si è da quello a fianco non rompa i coglioni che sta iniziando il film.
4: Va bene.
6: Oh, adesso muore, sicuro, ora muore. Hai visto che è morto? Lo sapevo io.
7: Basta con sto telefono, spegnilo!
0: Contenuti fitness!
1: Un'incredibile nuova categoria per rimanere in forma e allenarsi con i titoli più incredibili della cinematografia mondiale. Potrai scegliere un qualsiasi titolo e abilitare la funzione wellness e via con gli allenamenti come
2: Full Metal Fitness.
8: Palla di lardo, ho deciso di darti 3 secondi, esattamente 3 fottuti secondi. 1, 2, 3.

0: Lo Zodi 105.
1: Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
2: Bubusetete! Manny, la pancetta non la compra più nessuno! È il momento di cambiare!
3: Sì, ma Sid, come sappiamo che piacerà il guanciale?
2: Perché il pianeta intero ha capito che nella carbonara ci va il guanciale!
3: Ma stanno andando tutti verso sud! Perché noi andiamo verso nord?
2: Perché è a nord che riusciremo a differenziarci nella produzione!
3: Sid, mi stai rincoglionendo con le tue follie! Abbiamo sempre prodotto pancetta!
2: Manny, è in arrivo una nuova era! Non capisci?
3: Sarà
1: l'era guanciale.
4: Tenente John J. Dapp, qui dice che lei è assegnato alla festa di confine.
5: Sì, signore, è vero.
4: La festa di confine è territorio dei bambini di 5 anni. Cosa ha fatto di male per essere trasferito qui?
5: A dire il vero, sono qui su mia richiesta. Voglio vedere la festa prima che finisca.
4: Ah sì? Che Dio possa proteggerla.
6: E adesso balliamo tutti insieme! Questo è il ballo del qua qua, tarararara, questo è il ballo che fa qua qua qua qua.
1: Balla coi pupi.
7: Cos'hai visto, Bill?
4: Lì c'è qualcosa che ci sta aspettando.
7: Qualcosa?
4: Ho visto un'ombra. Ma...
7: Cosa? Cosa?
4: Mi è sembrato di vedere dei tacchi e una borsetta bellissimi. Erano troppo alla moda.
7: Eccolo lì! L'ho visto, l'ho visto! Wow, avevi ragione! Hai visto che vestito? Era spettacolare!
6: Ma siamo nella giungla! Ma che cazzo si veste così?
4: È un essere di un altro mondo.
7: Ma è strastiloso!
6: Ma chi cazzo è?
1: Predator. Filmotti e Seriotte.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Medicone, medicone, medicone.
9: Egregio dottore del portale medicone.it, mi chiamo Giada e sono una che c'ha le menate a fare le code dal dottore, cioè è pieno di vecchi e non c'ho testa. Ci posso chiedere a lei che ho visto che c'ha tanti followers? Io sono influencer, c'ho quasi 12.000 su Insta. Faccina che ride ma non troppo, tulipano, cuore verde, polpetto.
10: Gentilissima signorina Giada, virgola, la ringrazio per aver notato il successo impressionante del nostro profilo e mi congratulo con lei per il successo suo sui social networks, virgola. Vuole fornirmi il suo nick in modo che possa ammirare il suo lavoro mentre mi spiega le problematiche che la affliggono? Punto interrogativo. Non colgo l'emoticons del polipetto. Fa niente. Proseguiamo. Faccina che ride. Disegno del Vesuvio.
9: Sì, minchia. Cioè, grazie. Faccina coi cuori. Faccina col bacio. Cuoricino rosso. Allora, et Giadina pecorina. Cuoricino viola. Faccina che fa l'occhiolino. Cornina con le mani. Trenino. Donnina che balla.
10: Subito a vedere qui. Oh la madonna, che fighino. Quella tante altre. Fa vedere l'urlo. Signorina Giada, denoto una certa capacità snodatoria della zona lombare che le consente di sorridere in piena camera mentre mostra la completa superficie dei glutei mal coperti con un filo interdettale. Complimenti, emoticon dell'uomo che urla.
9: Grazie Doc. Allora, che facciamo? Ci dico il casino fisico? Punto interrogativo e punto esclamativo. Faccina, persona che balla, cuoricino, lacrimuccia, arco e frecce.
10: Guardi, dato che lei è una signorina così intelligente, noto dell'enormità di emoticon con i quali condisce impunemente la conversazione, ma sta anche rompendo i coglioni che non li capisco, direi di parlare a voce, magari vendendoci per poterla visitare meglio. Clicchi su questo link, prego. Figurone questa qua.
9: Clicco subito. Ciao Doc.
10: Uela, che fighino, signorina, è a casa da sola? Salve.
9: Sì Doc, stavo facendo delle cose per OnlyFans.
10: OnlyFans? Di che si tratta? Cos'è? Un gruppo musicale, fa le cover, cosa fa lei? Canta?
9: No, non ci credo, non sa cos'è? No, ma dove vive Doc?
10: Sono un uomo di scienza, signorina, deve capire che ho sacrificato la mia vita per il bene del prossimo, capisce?
9: Wow, che figo! Ma lei dov'è, dal ciclista?
10: No, signorina. Immagino si riferisce all'arte povera alle mie spalle. Un pezzo molto raro.
9: Sì, lo vedo, ce l'aveva mia nonna. È una Graziella col cestello?
10: No! Vicina, bellissima. È un'installazione dell'artista ugandese Umbambato Nasa.
9: Ah, figo, cioè figo!
10: Allora, signorina, diciamo così che si spogli che facciamo una visitina, così capisco.
9: Ma io c'ho male alla testa.
10: Signorina, comprendo che lei è una bellissima ragazza, ma lasci a me il genio, la capacità intellettiva come superpotere. È la mia condanna. Io credo di sapere cosa l'affligge. L'ho notato subito mentre parlava, signorina.
9: Cosa, Doc? No, non ci credo, cos'ho?
10: Signorina, non si preoccupi, si spogli, si giri per favore e si metta con la pancia sul tavolo, con l'ano rivolto verso la webcam.
9: Ma è certo, Doc?
10: Si fidi, signorina. L'ano e la testa sono collegati dalla spina dorsale, che contiene il midollo spinale. Non so se questo l'ha mai visto, lo sapeva.
9: Wow, quante cose che sanno i dottori, pazzesco. Va bene, ecco, così dottore?
10: Sì, brava, sì, così, stia così che lo sto zoomando, ecco, così. Adesso, fortunatamente, signorina, un attimo che slaccio i pantaloni, tiro fuori la tega, stringa e apra il muscolo dell'ano mentre dice la parola Sebastiano, capito?
9: Sì, vado?
10: Vada.
9: Sebastiano!
10: Sì, così, dai, ancora. Sebastiano!
9: Sebastiano!
10: Oh, sì, tenga la O più lunga. Sebastiano, brava, così, vada.
9: Ma, dottore?
10: Vada, Sebastiano, dai, Sebastiano, e stringa e apra l'ano, vada.
9: Ma perché stringe il grande puffo fra le mani sotto il tavolo?
10: Che senso? Quale cazzo?
9: Vedo il cappello rosso. Anche lei colleziona. Io sono patita. Mi fa vedere il suo.
10: Scusi, signorina, ma credo che la sua ignoranza ed ingenuità mi stiano mettendo un po' a disagio.
9: Ma non è grande puffo. È la punta della minchia.
10: Parlò la contessa.
9: Ma si vergogni, maniaco!
10: Ah, io mi devo vergognare? Figa, c'è una pagina Instagram che sembra un libro di anatomia, troione!
9: Vecchio stronzo!
10: Sì, dai, ciao, ignorante. Scambiato la cappellona turgia per il cappello di grande puffo, ma può essere più ignorante di così? Eppure di cazzi ne avrà visti, veramente a valanga. Ne ha visti più lei che l'andrologo, cazzo. Però questa me la segno, fa riderissimo. Vabbè, vado a finire la super pugnetta in bagno, son duro come lo scudo di Capitan Minchieri, che cazzo. Primo pippotto. Ah, che schizzo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
2: Ehi, Finch! Hai sentito di Levenstein?
3: No.
2: Pare che sia morto infilando il cazzo in una crostata calda.
3: Ma che dici? Io sapevo fosse morto di infarto facendosi la madre di Stifler, quella bella tettona.
2: Eh sì, la mamma di Stifler è tanta roba, ci morirei anch'io volentieri.
4: Ma no, ragazzi, è morto infilandosi in culo la tromba di Michelle.
2: E tu che cazzo ne sai, Myers?
5: Sì, sì, eravamo al saggio della banda, si è infilato la tromba nel culo. Ha fatto una morte orribile, mentre intonava l'inno americano.
2: Che dispiacere. Vabbè, io vado a farmi la mamma di Stifler.
1: American Die.
6: Cogli l'attimo. Cogli la rosa quando è il momento.
4: Rosa.
6: Come dici?
4: No, scusa, è che è stato un attimo. Non ho. Cosa dicevi?
6: Stavo dicendo, devi cogliere l'attimo. Cogliere la rosa quando è il momento.
4: Momento.
6: Ma stai bene?
4: Sì, sì, per la prima volta nella mia vita so cosa voglia di fare e per la prima volta ho intenzione di farlo.
6: Bravo ragazzo, così si ragiona. Carpe diem.
4: Carpe diem.
6: Ma che cazzo ti succede?
4: Non lo so, un attimo, poi passa tutto.
1: L'attimo demente.
7: Madamba, che caldo fa oggi, Homo habilis. Dimmi, Rudolf Ensis. Sai mica che ore sono? Il sole alto sarà... Sarà... Che freddo fa! Faceva un caldo assurdo fino a 20 secondi fa. Sì, adesso infatti... aspetta, fammi mettere la pelle del mammut. Sì, ma... freddo! Non mi hai ancora detto che ore sono?
8: Tu dovevi dirmi che ore sono, io te l'ho chiesto.
6: Ma scusa, sto tremando. Mancavano 20 secondi a quell'ora lì.
8: Vabbè, fuga. Ma che cazzo di ora è che fa così freddo?
1: L'ora glaciale. Filmotti e Seriotte.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Come sta? Merda!
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
4: Nel multiverso di oggi ho trovato delle voci incredibili, anzi ho scippato. Grazie a Pippo Palmieri ci siamo messi d'accordo durante la diretta. Vi fotto le voci e oggi userò quelle di Fabio Lisei che parla di lui che ha il pene gigante. Sentiamo un po' come reagirà la gente.
3: Multiverso.
5: Pronto? Polizia postale.
6: La miseria.
3: Multiverso.
5: Pronto?
6: Marco.
5: Pronto?
6: Marco.
5: Che Marco?
6: Scusami. Marco, scusa.
5: Niente, che numero? Se ha sbagliato mi dica il numero. Sì, il numero, c'è caso che la possa aiutare.
6: No, per carità. Bene, c'è differenza tra un pene e una mazza da baseball. Cambiando l'angolazione, se il pene fosse troppo dritto, bucherebbe il...
5: Ma guardi che lei sta sbagliando persona,
6: È un handicap, direi, eh.
5: Io, sei tu che sei un handicap, perché io sto dicendo che hai sbagliato già due volte.
6: Esatto. Ma la domanda che facevi, ma perché non va a vivere a Pavia?
5: Scusami, ma non hai niente da fare?
6: Rifaccio l'osservazione, forse ho sbagliato io a parlare.
5: Io voglio solo ricordarti una cosa, che questo telefono è sotto controllo.
6: La miseria.
3: Multiverso.
7: Pronto?
6: Marco.
7: Pronto?
6: Marco.
7: Non sono Marco.
6: Marco, scusa, vorrei ricordare che tu... Marco, scusa.
7: Marco, non sono Marco io.
6: Marco, vorrei ricordarti che tu sei l'unico dello che non ha mai visto il mio cazzo.
7: Non sono Marco, ha sbagliato numero.
8: Ma perché? Ma perché sei ebete, scusa? Ma perché sei un ebete?
3: Multiverso.
9: Pronto?
6: Marco. Pronto? Marco.
9: Con chi vuol parlare?
6: Scusami. Marco, scusa, vorrei ricordare che tu... Marco!
9: Ma con chi vuol parlare?
6: Ma scusa, ma prendi in affitto una casa a Pavia, 350?
9: Guarda che ha sbagliato numero.
6: È un handicap, direi,
9: No, sì, un handicap, sì.
6: Cioè, perché torna a Napoli, vai a vivere a Pavia?
10: Bastard! Vai Fabio, dai il colpo finale alla vecchia veneta mangia rotaie.
7: Pronto?
6: Marco!
7: Dove sei Marco qua?
6: Bastardo!
7: Ignorante!
6: Rifaccio l'osservazione, forse ho sbagliato io a parlare. Marco, vorrei ricordarti che tu sei l'unico dello che non ha mai visto il mio cazzo.
7: Che cazzo vuoi?
6: Bastardo!
7: Da molto le rompe i coglioni?
8: Ma perché sei un ebete? Ma perché sei un ebete sotto aceto?
7: Le ore che ti chiamo noi perché mi te mando il tuo numero e te mando i carabinieri.
6: No, perché è impossibile che la misura media del cazzo del Lazio sia 20 centimetri.
7: Sì, ignorante, ma tanto ignorante.
6: Bastardo.
3: Multiverso.
11: Radio 105.

0: 5. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso non, non dite, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con
5: sì.
4: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma quindi c'è anche il pene nell'aldilà?
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Di tutta miglia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
3: Non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamo lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è un Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama D.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: Vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Il piede.
4: La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami, eh.
7: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
7: Aspetta, se le
4: mia
7: metti
4: moglie,
7: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
7: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
7: A che età?
4: A 23 anni.
3: Attore.
7: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
7: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
7: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
7: Ma non è neanche lui.
4: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
7: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
7: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
7: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazza possibile. Vedrai.
3: Cosa?
4: Quando arriverai tu a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri.
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
7: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
7: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: La nave. Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
7: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
7: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
7: Grazie, grazie
3: maestro. Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
7: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma va a fanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: This is a zoo, only for you.
1: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: In questo episodio del multiverso cosa ho fatto? Ho tirato via le voci dalla diretta dello zoo e ho utilizzato quelle di Mazzoli per chiamare Ennio. Siamo pronti, testiamole le voci di Mazzoli che fa il figo in diretta, ma ficchiamole nella realtà vera.
1: Multiverso.
3: Chi sei?
4: Scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra? Non è normale.
3: Ma che è normale? Andare nel bosco? Ma chi sei? Stai chiamando Ennio! Ma chi sei, tu saverda? È tua madre! Hai sbagliato il numero! Che pezzo!
4: Questo mi sa che batte il circostanzo lavoro, eh? Vero un po',
3: Ti hai scappato la telefonata!
4: Beh, il sacrosanto lavoro! Ce l'hai tutti i nostri errori?
3: Ma cosa stai dicendo? Non ti capisco!
4: Beh, il sacrosanto lavoro! È bellissimo! Adesso tiro fuori il culo!
3: Che è il culo!
4: Ma magari no!
3: Ma che magari no? Tira fuori il culo!
4: Adesso faccio una foto così, mia, e la pubblico su Instagram. Se non mi bloccano, vedrai che commenti
3: arrivi. Devi tirare fuori il culo!
4: Adesso tiro fuori il culo.
3: Tira fuori il culo! Ma chi sei? Che hai sbagliato il numero!
4: No, secondo te è un cazzo! Sto lanciando la scenetta, brutto coglione!
3: Ma che cosa vuoi da me? Ma che hai sbagliato!
4: È un'ora che sto cercando di lanciare la scenetta!
3: Che stai urlando, bastardo!
4: È un'ora che sto cercando di lanciare la tra quelle, l'altro fai bene! Ma
3: sei brutto bastardo! Ma hai sbagliato il numero!
4: Ce la facciamo!
3: Che cosa vuoi? Ma è tua madre!
4: No!
3: Sei! Ti ha scappato il numero!
4: Allora, stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no?
3: Dall'americano!
4: No, secondo te è un cazzo, sto lanciando la scenetta! Stai zitto, scemo.
3: Che cosa vuoi?
4: Ma che discorsi del cazzo, ma che paragone del cazzo è?
3: Parla bene, che cosa vuoi?
4: Adesso faccio una foto così, dimmi adesso! Adesso tiro fuori il culo.
3: Tira fuori il culo!
4: Magnagnesti!
3: Hai sbagliato!
4: È un'ora che sto cercando di lanciare la scena!
3: Sono dieci secondi che sono qua! Che cosa vuoi?
4: No, secondo te è un cazzo, sto lanciando la scena!
3: Mi fai morire!
4: Multiverso.

0: Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Nella scorsa puntata i Tamarri hanno cercato un posto per far succhiare il culo della fidanzata, ma non l'hanno trovato. Sentiamo se oggi ci riusciranno. Tac.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Wow.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì, pronto.
4: Buonasera. Senta, chiamo per l'informazione per prenotare quella cosa lì che si fa, che è un po' imbarazzante, diciamo, per un uomo. Quella roba che per il sedere, che succhiano il, per pulire l'intestino, la, quella roba là.
3: L'idrocolonterapia.
4: Sì, è che non riesco a dirlo perché è un po' difficile come... Senta, volevo un po' di informazioni per fare una prenotazione, signora.
3: Sì, allora, innanzitutto lei deve fare l'idroncolonterapia perché ha qualche patologia?
4: No, non è, praticamente serve che, cioè, mi devo divertire un po' col mio ragazzo e quindi devo fare una pulizia presente, no?
3: Ok, ma lei lo sa che comunque l'idroncolonterapia deve essere prescritta da un medico?
4: Sì, sì, io glielo scrivo al mio medico, che lui lo sa che io devo fare queste robe qua. E allora, per essere, diciamo, puliti al primo appuntamento, voglio essere elegante, capito?
3: Capisco.
4: Cioè, non vorrei che lui si trovasse
3: allora,
4: con
3: guardi,
4: un frappè.
3: Per fare l'idroncolonterapia io le dovrei mandare dei moduli da riempire, poi una volta che la riempiti la metto...
4: Ma di cosa li riempio? Scusi, non ho capito.
3: ...al dottore della struttura e se è congruo per fare l'idroncolonterapia...
4: Ho capito, ma io non ho capito di cosa devo riempire. Cosa devo riempire, signora? Non ho capito.
3: Signora, è l'anamnesi.
4: La? Signora, lei parla difficile.
3: Signora,
4: ho capito. Però se lei mi dice le cose tecniche da dottore, io non capisco. Mi dica proprio, allora devi fare questo, ti metto il tubo in culo, devi firmare il foglio, scrivi. Beh, e mi faccio aspirare il culo con l'aspirapolvere.
3: Per aiutarla.
4: A me serve un cento che mi succhi il buco del culo. Punto, poi il resto non mi interessa. Cioè, voi li succhiate i culi?
3: Mi dispiace, non credo. Devo parlarne con il dottore.
4: Ma allora,
3: mi faccio parlare con il dottore, dopodiché la richiamo. Va bene.
4: Le do il numero però. 32, 34,
3: sì.
4: 27,
3: sì.
4: 1. Gli chiede al dottore per questa roba qua del succhiamento e poi mi richiama, così mi fa sapere che io mi devo vedere tra pochi giorni con il mio fidanzato, quello nuovo. Quindi vorrei fare bella figura, che mi proprio faccio fare il culo proprio.
3: Okay,
4: forte,
3: grazie molte.
4: Una succhiata. Salve, salve, ciao grande, ciao ciao.
1: Paura.
5: Sì?
6: Pronto?
5: Lo sento.
6: Ho chiamato il centro quello che succhia i culi? Devo fare la cosa che sparano in culo l'acqua calda.
5: Sì, lei ha detto l'idrocolonterapia.
6: Sì, mi deve scusare, sono ignorante. Il dottore me l'ha spiegato, però io non ho capito un cazzo quando me lo diceva, quindi non lo sono annotato come succhia a culo.
5: Sì, poi, lei di dov'è?
6: Io sono di Milano.
5: Però a Milano puoi cercare, ci sono un sacco di centri che a Milano fanno questa cosa qui,
6: No, ma la mia
5: si chiama idrocolonterapia.
6: Sì, no, ma la mia ragazza è di Piacenza, allora le devo spiegare il preambolo, perché la mia ragazza è di Piacenza, quindi io faccio un po' avanti e indietro e allora siccome mi fermava a dormire lì,
5: questa settimana ho finito gli appuntamenti, la prossima non ci sono. Dovremmo sentirci eventualmente dall'inizio dell'altra settimana, dal 12 in poi di fatto, perché sono via dall'Italia, quindi non ci sono.
6: Incredibile sta cosa. Va bene.
5: Poi ci dobbiamo incontrare almeno una volta per spiegare ancora meglio qual è la procedura. Sapere di che cosa si tratta e perché lei la fa.
6: Va bene,
5: e poi dopo prendere l'appuntamento, bisognerebbe farne almeno una settimana per tre settimane, non una volta sola perché serve poco.
4: Hai preso i panini?
6: Non lo so. Pronto? Ha finito?
5: Pronto?
6: Sì.
5: Mi sente?
6: Ah minchia, se la sentiva, ha parlato solo lei praticamente. Stanno proprio a getto proprio continuo. Non ho, a metà della conversazione penso di non aver più immagazzinato informazioni. Io non è che ho tutte ste RAM di cervello, bro.
5: Allora, mi ascolti. Allora, io questa settimana non ci sono, cioè ho gli appuntamenti, ma li ho già tutti finiti. La prossima settimana sono via dall'Italia. Quindi, se noi ci vogliamo.
4: Vai, passa la palla. Passa la
5: prima per spiegarmi la motivazione per cui lei vuole fare questa cosa. E io le spiego meglio per come ha fatto tutto. Mi deve richiamare dopo il 12 di marzo.
6: Ok, va bene.
4: Guarda che fino al 12 non è un culi.
5: Sì, dovrebbe almeno la terapia è almeno fatta per tre volte, una volta alla settimana per tre volte.
6: Minchia, è pesante però, cioè non è una cosa naturalissima proprio cioè almeno la dinamica che mi hanno spiegato è che, perché l'ha fatta anche mio cugino, è che devono ficcare sto tubo, scusi se sono diretto, un tubo in culo e si gonfi di acqua.
5: Sì, ma è un tubo abbastanza, non è un tubo, è una cosa abbastanza piccola, voglio dire.
6: Cioè, non è una roba sodomitica.
5: Qui circa un'oretta, perché ci vuole trasfogliarsi, divertirsi, fare tutta l'operazione, ci vuole un'ora.
6: C'è il petting anche.
5: 5 minuti. Non è un clitter, Io mettersi lì, stare lì con la pancia in alto e poi lavorare, però io glielo posso spiegare, per telefono diventa difficile.
6: Beh, no, ma capisci.
5: Ci incontriamo un attimo e chiariamo anche le motivazioni.
6: Ci guardiamo anche negli occhi prima che mi metti qualcosa in culo. Va bene, allora aspetto il momento giusto per vederti.
5: Va bene, dopo il 12, dopo il 12 di marzo. Poi se lei invece lo vuol fare a Milano, lo può fare a Milano, perché per me ci sono un sacco di posti. Vabbè, quindi può chiedere direttamente a loro.
6: Va bene, ok, va bene, grazie.
5: Arrivederci.
6: Salve! Madonna, ma asciugate la vita questo qua.
0: Finta paura. Panico, panico, panico, paura. Paura. Radio 105. Only for you. This is

0: on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: Ah! Sto già ridendo. Sto ridendo perché in questo incredibile appuntamento, il multiverso, questa volta ho riunito tutte le tre voci di Marco Mazzoli, Fabio Lisei e Paolo Nois per chiamare la gente a casa. Voi parlate in onda, io vi inculo le voci.
1: Multiverso.
3: Pronto?
1: Multiverso.
3: Pronto? Pronto?
4: Allora. Stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no? Allora, un'indagine del Washington Post. Ma in realtà, secondo me, gli americani amano gli italiani. Stavo per farne un'altra. Perché ti riascolti, no? E senti la tua voce e automaticamente ti incespichi. Sai,
3: ma
4: è una roba brutta.
5: Circostanza un lavoro,
4: Vero un po', eh?
3: Ma si può sapere chi è che sta parlando?
4: Ma no!
3: Pronto?
4: Stai zitto, scemo.

0: Marco, scusa, vorrei ricordare che tu... Marco, scusami.
1: Ma chi cerca lei? Chi cerca lei?
0: Marco!
1: Marco, e lo cerca a casa mia, lo cerca.
2: Hai sbagliato.
0: Certo.
1: È già la seconda volta che mi telefoni.
0: C'è differenza tra un...
1: Mi ha mandato anche a quel paese, mi ha mandato.
0: Cambiando l'angolazione, se il pene fosse troppo dritto, bucherebbe il...
1: Com'è?
0: C'è differenza tra un pene e una mazza da baseball. Non lo sapessi, ma lo so.
1: Guarda che chiama la polizia, ti faccio arrestare. Praticamente sto registrando il tuo numero e tutto.
3: La miseria.
0: Perché io non sono una bestia come voi, ma io ho rispetto.
1: Sei un grandissimo stronzo.
4: Multiverso.
5: Andiamo con Paolo Noyes.
6: Pronto?
3: Stronza bastarda.
6: Chi è?
7: Sei siciliana e ti chiami Simona.
6: Come?
7: Scusi signora, lei ha scopato?
6: Ma non vi capisco che dite.
7: Ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è? A, B o C?
6: No,
7: A...
6: non porto niente.
7: Chi si loda si imbroda.
6: Pronto?
7: Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi.
6: Ma che cosa stai dicendo?
7: Sei siciliana e ti chiami Simona.
6: Cosa?
7: Ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è? A, B o C?
6: Io non porto né cappello né occhiali. Di chi scocchi stai parlando?
7: Chi si loda?
6: Cretino, che cosa dici?
7: Tutto questo è inspiegabile, capisci?
6: Ma chi tu sai dove chiami? Chi sei?
7: Ti abbiamo fatto il regalo di San Valentino in anticipo, sappilo.
6: Ma con chi parlo? Chi sei?
7: A, B o C?
6: Cioè, chi tutto... sei, cretino?
7: Cioè, tutto questo va contro ogni principio delle altre emittenti.
6: Ma io non ho occhiali e non ho cappello, chi sei te?
7: Oh, che signorilità, cazzo! Hanno aumentato gli affitti, perché sono è aumentato il caro vita, aumento l'affitto ma non aumento lo stipendio.
6: E a me che mi racconti? Pare che io sono del ministero, o sono... sono senato, mi cambio l'affitto? Vai.
3: Stronza bastarda!
4: Multiverso.
5: Ora è nuovamente il momento di Mazzoli, che dovrà affrontare la furia veneta, la vecchia sparaculi.
8: Pronto?
9: Ma che discorsi del
8: cazzo?
9: Ma che discorsi del cazzo? Ma che paragone del cazzo è? Eh?
5: Andiamo di colpo finale, a sta vecchia bastarda gli facciamo saltare la testa.
8: Pronto?
9: No, scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra? Non è normale.
8: No, non è normale.
9: Ma per dire, quanti... Cioè...
8: È maleducazione.
9: Ma che discorsi del cazzo, ma che paragone del cazzo è?
8: Ma va, rompi i coglioni, se ora che te la moglie rompa e scatto perché mi te mando i carabinieri, ignorante.
4: Multiverso.
10: Radio 105.

0: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, sto in strada dentro il cantiere.
1: Ma che cosa vuole? Non ho capito.
0: Ah, mi scusi signora, sono un operaio, sto giù in strada dentro la buca.
1: Che c'è? Qualcosa dentro la buca?
0: Sì, purtroppo signora, ci hanno chiamato stamattina, ho pronto intervento, c'è stata una fuga da clavicembalo. E purtroppo adesso dobbiamo operare questa bonifica del clavicembalo, è venuto il collega dall'Austria, qua è qua con me.
1: Da me non c'è niente, scusa, non ho capito.
0: Ma non si vede il clavicembalo, signora? No, certo che non si vede, è dentro la buca, è sotterraneo. Come fa?
1: Lei non ma è... io non ce l'ho il telefono più, il telefono di casa, non ce l'ho più.
0: Ma non c'entra niente col telefono di casa, signora, il clavicembalo va dentro i tubi, è questo clavicembalo che sta...
1: Sì, e che devo fare?
0: Allora, innanzitutto mi deve dire se ha sentito odore di clavicembalo stamattina.
1: No, a casa mia no.
0: Non c'è odore di clavicembalo?
1: No.
0: Non ha notato quell'odore proprio forte del legno vecchio?
1: No,
0: tipico.
1: A casa mia no.
0: Non c'è, vabbè, questa è già una buona notizia, signora. Allora, mentre noi però facciamo, togliamo questo clavicembalo da sotto la buca, dobbiamo staccare tutto, corrente, gas, tutte cose.
1: Ma non è che sta tanto, non credo che sta, io non ci apro perché se non conosco le persone io non
0: no,
1: apro.
0: Ma no, ma io non c'ho bisogno di venire in casa, signora, io faccio tutto dalla buca sottoterra, non si deve preoccupare. Però stacchiamo la corrente e gas che non si sa mai, un blackout ci brucia tutta la casa, capite? Già è successo in passato.
1: Sì.
0: Col clavicembalo è un casino, signora, pensi che il signor Mozart 33 anni è rimasto morto. Purtroppo.
1: Ma scusate, ma agli altri l'avete avvisato, a dottore Sillo, a quest'altro, come si chiama qua? A Roccaversa.
0: Roccaversa, sì, è il primo che abbiamo chiamato. Abbiamo chiamato lui, subito lui, si è allarmato, si è incazzato pure, ci ha preso a male parole. Noi le mandiamo un segnale d'allarme. Quando sente il segnale. Signora, mi dispiace, questo è.
1: Ma come lo dite che la discarica? Ma quanto? Una mezz'oretta? Quanto?
0: Adesso vediamo, signora, con calma, vediamo qual è l'entità del danno. Prima di tutto, lei si deve assicurare di sentire il segnale d'allarme. Quando percepisce, sente il segnale d'allarme, deve staccare la spina a tutti gli elettrodomestici.
1: Madonna, che casino!
0: Guarda, signora, perché se no mi brucia viva come Giovanna d'Arco, signora.
1: Cazzo dite, va, per favore.
0: Appunto, io non voglio tornare a casa stasera dai miei figli e dire ho fatto un arrosto di signora, non mi sembra il caso.
1: Pare Gabbo!
0: Pare Gabbo? Chi è questo pare Gabbo, signora?
1: È un paese, ci può fare Gabbo, non mi succede niente.
0: No, non ci succede niente, signora. Signora, se quando sente questo segnale d'allarme lei stacca tutte cose, non ci succede niente.
1: Va bene. Sto
0: qua con il collega austriaco che si chiama Salvatore Kunz. Saluto, Salvatore.
2: Buongiorno, signora.
0: È proprio austriaco.
1: Io ho paura che non conosco le persone.
0: Ma signora, non ci dobbiamo presentare. Non ci vedremo mai, signora. Basta solo che lei mi riconosce il segnale d'allarme. Adesso apra bene le orecchie, tolga la cirumma. Ok, allora Salvatore, mando un segnale. Ho segnale numero uno, vai.
3: Ci sputo tutto con mio. Ci sputo tutto con mio. Ci sputo tutto con mio.
0: Ha sentito il segnale, signora?
1: No, non ha sentito un belino.
0: Non ha sentito. Adesso ci rimando il segnale, un po' più lento, vai.
3: Ci sputo tutto con mio. Ci sputo tutto con mio. Ci sputo tutto con mio.
0: Ha sentito?
1: No, ma devo distaccare le cose, devo distaccarle.
0: Deve solo ascoltare al telefono quello che sente dentro il telefono e prendersi un appunto. Rimandiamo il segnale, Salvato.
3: Ci sputa tutto cotugno. Ci sputa tutto cotugno. Ci sputa tutto cotugno.
1: Tutto cotugno, che è tutto cotugno?
0: Ma che tutto cotugno, signora? Ma ci pare che il segnale tedesco che viene da Mozart ci dice tutto cotugno? Niente, ci faccio sentire un altro segnale più facile. Mettiamo quello più facile, Salvato.
3: La figa della Zanicchi. La figa della Zanicchi. La figa della Zanicchi.
0: Sentito?
1: Ma che devo fare? Ditemi che devo fare!
0: Mi deve dire che cosa sente, glielo rimando tre volte, vada!
3: La fica della Zanicchi! La fica della Zanicchi! La fica della Zanicchi!
0: Ha sentito?
1: Ripeta! Non ho capito, la fic nick, che cazzo dici?
0: La fic nick, cazzo che cazzo dici? Sarebbe un po' strano come segnale, signora, scusi! È un po' complesso! Glielo rifaccio sentire, piano piano, una
1: ma
0: parte.
1: Ma che devo fare?
0: Ma signora, io qua sto col clavicembalo, mi sta per scoppiare un si bemolle, un fa diesis, e che cazzo! E la fuga del clavicembalo è una cosa gravissima, signora!
1: Ascoltate, ma che devo fare? Devo togliere la corrente?
0: Sì, però mi deve dire il segnale, se lo sente. Allora, ascolti il segnale e prenda un appunto, prego.
3: La fica della Zanicchi.
1: La sic della Zanicchi, sento io.
0: La fica della Zanicchi, sente lei?
1: Assis cazzo che cazzo dici?
0: No signora, non è assis che cazzo dici, questo diventa un segnale iraniano.
1: Allora che devo fare? Ditemi.
0: Quando sente la fica della Zanicchi stacca tutte cose, va bene? E poi noi ci rimandiamo l'altro segnale che ci sputa tutto cotugno e le riattacca tutto, va bene?
1: Ma devo distaccare, dai, devo distaccare la corrente allora?
0: Non adesso, quando sente la figa della Zanicchi.
1: Mamma figliolo, ma ragazzo, brigatelo, dai.
0: Quando sente la figa della Zanicchi, lei pensa alla figa della Zanicchi tutta grossa pelosa e allora, chiude. Ma d'accordo signora, mi raccomando, se sente odore di clambicembalo, prenda il controfagotto. Così, vabbè.
1: Devo distaccare?
0: Non adesso signora, solo quando sente il segnale alla figa della Zanicchi.
1: Ma io devo stare qua col telefono allora.
0: No, lo sente nell'aria, noi prima mettiamo gli altoparlanti e urliamo a tutto il paese la figa della Zanicchi. Ha capito?
1: Va bene.
0: Ecco,
1: va bene.
0: Si tenga comunque vicino un controfagotto che non si sa mai. Ce l'ha un controfagotto?
1: Che è questo controfagotto? Non lo so.
0: È l'antidoto contro la fuga del clavicembalo. Vabbè, ce lo faccio portare da Salvatore. Arrivederci signora.
1: Arrivederci.
0: Salve. La figa della Zanicchi, salve.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Uè, Terroni, oggi i tamarri sono alla ricerca di caramelle per l'alito pesante. Sentiamo cosa combinano. Tac!
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, sono Massimi di Quarto, parlo con Erboristeria?
3: Sì.
4: Ah, senti che sei proprio, c'è un piede che è già dentro la fossissima proprio. Senti, c'hai un prodotto per l'alito di brasato, proprio di persona che ha fatto la vita pesante?
3: Vabbè, siete molto fantasioso praticamente.
4: Ma cosa stai facendo di così impegnativo, che ti vedo distrattissima proprio?
3: Ma io sto lavorando, non è, c'ho gente in negozio.
4: Ah, c'è un negozio pieno di gente che si deve ficcare l'erba nelle tasche, ho capito.
3: Sentite, voi siete spiritoso, ma non è il caso.
4: Infatti, prendiamo la vita con la tristezza, che è proprio il momento giusto della giornata. Va bene, dai, ti lascio al mortorio. Ciao, simpaticissima.
1: Tamarri.
5: Pronto, erboristeria?
4: Ho l'aglio in bocca! C'ho l'aglio pesantissimo, proprio ieri stesso ho mangiato da mia cognata. E c'ho in bocca, ragazzi, è una roba, sembra che ho ciucciato un cadavere. Cosa posso fare? Potete darmi una mano? Richiama la bastarda.
6: Erboristeria?
4: Che cazzo fai che mi metti giù la cornetta? Mi hai messo giù la cornetta, stavo parlando! Stavo parlandissimo, mi hai messo giù la cornetta. Scemo di merda! Siamo a po'. Con quella che mi ha messo la... Ah, forse non sei tu, no? Perché prima ho chiamato, no? Siccome c'ho questo problema di alitosi, qualcuno mi ha messo giù la cornetta. Allora mi sono un po' innervosito. Ma non sei tu, allora?
6: Ma no, io veramente non ho chiamato nessuno, mi scusi.
4: Ah, forse ho sbagliato numero. Oh, perdonami!
6: No, ma chi cercava? Mi perdoni?
4: Niente, io sto cercando un prodotto perché c'ho in bocca la fogna di Calcutta. Sembra che mi ha cagato in bocca un piccione. È una roba impressionante stamattina, che ho mangiato da mia cognata ieri sera, no? Allora stamattina mi sono svegliato, la gente schiva la testa come i proiettili. E allora stavo mezzo pensando di mettere qualcosa in bocca per mettere a posto la situazione.
6: Comunque c'è il prodotto.
4: Ma copre anche l'odore, tipo come se avessi divorato un cadavere.
6: Sì, assolutamente.
4: Proprio se l'avessi ciucciato un elefante morto. Proprio una roba che fa schifo. Scusa un attimo che devo scorreggiare. Scusami, Pronto? Pronto? Ma guarda questo.
1: Tamarri.
7: Buongiorno.
8: Ho capito un cazzo di quello che hai detto, che non ho sentito cosa ha detto. Pronto? Buongiorno, signora.
7: L'erboristeria. Buongiorno.
8: Ah, l'erboristeria, come sta? Tutto a posto?
7: Sì, mi dica.
8: Salve, senta, io c'ho un problema di alitosi. Volevo risolverlo con... Mi hanno detto di chiamare un'erboristeria, che mi ha detto lì ci
7: allora,
8: sarà.
7: Dipende, da cosa dipende l'alitosi. Se parte dal fegato, si fa un bel trattamento depurativo per migliorare la funzionalità digestiva che c'è in compresse e risolve il problema.
8: Okay. Ah, quindi il problema non è la bocca. Diciamo è come il motore della macchina, è il motore che dà l'alito puzzolente.
7: L'alitosi che parte dalla bocca, okay, se fosse solo bocca, significa che lei praticamente non lava bene i denti, ok?
8: Ho capito.
7: Che cosa significa? Che praticamente all'interno della cavità orale.
8: Sì, ma io li lavo i denti,
7: che prolifera a liberare la flora batterica.
8: Ho capito.
7: Il problema fosse questo.
8: Sì, Piero Angela, vai.
7: Ok, è sufficiente aggiungere qualche goccia di olio essenziale di menta al normale dentifricio, che praticamente facciamo due cose. Prendiamo l'alito e automaticamente togliamo la carica batterica presente nella cavità orale.
8: Perfetto. Okay.
7: Però sinceramente
8: basta, non me ne frega un cazzo. Oh, minchia, un'ora e mezza a raccontarmi. Dimmi, vieni qua, piglia di sto prodotto e va. Che cazzo, mica ti ho chiesto le informazioni chimiche dal fegato di quel cazzo che è. Ma ho capito. Non ho capito. Io ti
7: chiedo
8: prodotto, vieni, allora, ce l'hai un prodotto che vengo lì, lo prendo e me lo metto in bocca?
7: Basta. Non le voglio fare spendere soldi.
8: Ma che cazzo, sono pieno di soldi. Me ne frega la mia minchia. Vengo lì, mi prendo il prodotto. Lei è stato molto gentile, assolutamente, proprio guardi, no, però minchia, io ti chiamo un'ora e mezza, 40 minuti a sentire "oh, ma hai rotto i coglioni", bro, che devo stare anche qua a dirti che mi hai rotto i coglioni. Comunque vengo lì e mi vengo a prendere un cazzo di prodotto, hai capito? Ma non ci provare a parlare ancora, che proprio stai muto quando entro, che se provi a dirmi qualcosa proprio e cominci cazzo di logo roico. Va bene, dai, va bene. Okay. Ci vediamo dopo, ciao grande.
7: Ciao.
8: Ma pensate, un'ora e mezza di mica, che cazzo me ne frega a me.
9: Attenzione, perché ora sentirete la challenge tra Massimino e Giovannino. I due cretini si sfideranno a colpi di caramelle atomiche. La sfida consiste nel riuscire a portarsi a casa la telefonata inserendo in bocca questa caramella atomica che aumenta la salivazione del 1000%. Inizia Massimino.
10: Ma è dentro la succosità o è fuori?
8: Lo scoprirai
10: solo vivendo.
8: Certo, che cazzo te lo vengo a dire.
10: Allora sto per...
7: Aspetta.
11: Pronto, scusi.
7: Sì.
11: C'ho in bocca una roba. Mi hanno dato un prodotto. C'ho i versaggi. Scusi. Che troia. È una roba. È ancora lì?
7: Sì.
11: Mi hanno dato una caramella che è iper, che si chiama Screen Store. Evidentemente è come se c'hai un malandrino in bocca che ti sta coltellando, una roba. Già hai un prodotto per l'alito, bastardo. Hai fuori la merda.
9: Adesso tocca a Giovannino, ma voi a casa non fatelo.
12: Erboristeria, buongiorno.
8: Sì, pronto. Buongiorno.
12: Buongiorno.
8: Ciao.
11: Mi sento, signor. Pronto. Pronto. Pronto. Devo sputare. No.
8: Mi viene a vomitare.
11: Non me ne frega un cazzo. La tieni. La tieni. Mordila, mordila, mordila.
8: No, no.
11: Mordila.
8: Devo sputare.
13: C'ha paura. Panico, panico, panico, paura. Oh, papà. Paura.
14: Radio 105.
15: Lo Zoo di 105.

0: Pronto, salve signora, sono l'operaio del 5G, ci stiamo facendo il lavoro in strada. È lei che ha chiamato la centrale per lamentarsi dei rumori?
1: No, mi spiace.
0: Non è stata lei a chiamare, meno male, no? Perché qualcuno della sua palazzina comunque ha chiamato dicendo che lei sente rumore, le abbiamo dato fastidio a lei.
1: Ma scusi, non ho capito.
0: Non ha capito? Ce lo ripeto. Allora praticamente noi siamo qua in strada che stiamo facendo le perforazioni per il passaggio del cavo Ethernet per le congiunzioni della trasmissione telefonica e televisiva.
1: No, è stato ancora il 6 gennaio.
0: Al 6 gennaio ci ho disturbato?
1: Beh sì, sono entrate adesso, mi dichi.
0: Sono entrate e mi dichi?
1: Ma per che motivo, mi scusi?
0: Ma se...
1: In questo momento non ci sono nessuno.
0: Ma lei è antica p***a. Lei è antica p***a, signora. Nel parlare, dico. Pronto? Oh. Vedo che ha chiamato.
2: Forse sei stato un po' troppo diretto, la domanda.
0: È che mi sembrava un po' in difficoltà.
2: Ma è mattina, gli anziani, sai, la dentiera.
0: Lo richiamo io.

0: Mi scusi signore, è caduta la comunicazione, che ha chiamato Antonio prima, che stiamo facendo il buco per il passaggio Ethernet cavo.
1: Sì.
0: Ecco, ah no signore, ci volevo avvisare che nelle prossime ore potrebbero tremare un poco i muri di casa. Digna, hai capito?
1: No, mi scusi, parla più lentamente, perché
0: c'è. Allora signora, lei c'ha una casa?
1: Scusi.
0: Ecco, a casa c'hai i muri?
1: Sì.
0: Ecco, quando noi facciamo il buco con lo scavatore per Max?
1: No, qua non c'è.
0: Minchia, un macchinario, minchia signora, un macchinario tanto. Cioè, ha presente un minchia grande. Immagino una ruspa grande, minchia ma la grande, cioè...
1: No, qua non c'è, mi scusi.
0: La sto guidando io signora, lo saprò se c'è una ruspa minchia ma grande, cazzo. Veniamo là con questo ruspone e ci caliamo proprio una minchia la manata all'asfalto che minchia i muri di casa glieli sbriciolo signora. Ha capito?
1: No.
0: I muri di casa potrebbero tremare un po', che facciamo un buco nella strada. Signora! E niente, è cascata la linea.
2: No, non l'ho detto che è c***ata. Quelli del 5GG.
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5GG. Buongiorno, mi scuso il disturbo.
3: Un operaio di chi?
0: Del 5GG, signora, stiamo facendo dei lavori in strada nella sua zona e volevamo avvisarla che a causa dei lavori
3: sì.
0: Potrebbe esserci qualche disservizio nella corrente, nel gas.
3: Capito.
0: Semplicemente mi deve dire se sente il segnale d'allarme.
3: Va bene, le devo dire.
0: Adesso è Gidio, il mio collega.
2: Sono qua.
3: Ah, è Gidio, ho capito.
0: È Gidio, è famoso, è Gidio. Adesso ci manda il segnale d'allarme e lei mi deve dire se lo sente.
3: Sì, va bene.
0: Aspetti che lo mandiamo, mi dica.
3: Va bene.
0: Colonna.
3: Ma chi è che parla così?
0: No, questo è il segnale d'allarme, signora. Forse non ha capito bene. Avvicini bene il telefono alla cornetta.
2: Cologno.
0: Cosa sente, signora?
3: No, io sento solo parole e basta.
0: Che parole sente, signora?
3: Non so capirle.
0: Non sa capirle? Perché è un segnale d'allarme, signora.
3: Ah, ho capito.
0: Aspetti che potenziamo un po' il segnale, vediamo se sente.
4: Bastardo Branduardi.
3: Questo qua, come cavolo dici questo?
0: Branduardi. Vede se lo riesce a sentire. Vede se lo riesco a sentire. Alziamo un po'.
3: Sì, lo sento.
2: Bastardo Branduardi.
0: Lo sente?
3: Sì, sento.
0: Cosa dice?
3: E fa brru cri fa.
0: No, è diverso. Aspetti.
2: Cu cazzo.
3: Questo è un altro che fa te così.
0: Non fa se, signore, quello è la mosca.
3: Questo... Non lo sento.
0: Non sente,
3: ma le parole non le sento.
2: Catania.
0: Questo lo distingue, signora?
3: Cosa dici questo?
0: Ma signora, lei però...
3: Britannia.
2: No, dice Catania.
3: Questo l'ho sentito.
0: Dice Catania, signora, Catania.
3: Sì, va bene, questo Catania. Lo sento.
0: Okay. Benissimo, signora, allora quando lei sente Catania, spenga tutto in casa.
3: Io non so cosa devo fare.
2: Allora, dice che ci spezziamo la finestra con una sassata.
0: Esatto, noi ci tiriamo un sasso grosso su una finestra e quello è il segnale che la deve staccare i frigoriferi e cose, va bene?
3: No, a 7 pallone non voglio sapere niente.
0: Sì, non sia vicino alle finestre, signore, che noi comunque con i sassi siamo veloci, cioè, minchia, come Davide contro Golia.
3: Ma se rompiti la finestra?
2: Sì, ce la sfondiamo.
0: Sì, tutta proprio.
3: No.
0: Minchia,
3: no,
0: ce la riduco in polvere, signora. Però per la sua sicurezza.

0: Ciao carogne, fate uno scherzo al mio ragazzo, Pasquale, che il mese scorso ha perso il portafoglio con tutti i documenti. Siccome è una persona molto ansiosa, ha paura che qualcuno stia usando i suoi dati per fare delle truffe, o peggio. Credo che non serva aggiungere altro. Umiliatelo pubblicamente. Un abbraccio. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor F***? Salve, sono Castagni della Kimco Italia.
1: Non mi interessa.
2: No, non ha capito. L'ho chiamata per dirle che il finanziamento che ha richiesto è stato accettato, quindi procediamo per la consegna dello scooter.
1: Io non ho richiesto nessun finanziamento.
2: Signor F***, sono Castagna, ha parlato con me quando è venuto in concessionario. Tra l'altro, il numero di telefono che mi aveva lasciato con i documenti per la richiesta del finanziamento.
1: Io non ho richiesto nessun finanziamento.
2: Ma scusi, lei non è il signor F***, Pasquale, nato il 86 a Salerno?
1: Ma non ho richiesto nessun finanziamento.
2: Non... Signor F***, sono io, sono Castagni. Lei è venuto da me in concessionario.
1: Settimana scorsa. Dov'è la concessionaria?
2: A Milano, la Kimco Italia.
1: Io sono di Battipaglia.
2: Allora,
1: è impossibile.
2: C'è qualcosa. Scusi un attimo, Allora, il documento. Io ho qua i documenti. Signor Pasquale F***, nato il 26 a Salerno. Il numero di telefono, tra parentesi, che lei mi aveva dato era scorretto e ho dovuto chiedere in anagrafe il numero corretto.
1: Ma infatti c'è stata qualche truffa perché io quasi un mese fa ho perso i documenti.
2: Ah! Cazzo!
1: Io non ho fatto niente, c'ho anche la denuncia con i documenti smarriti, io non ho fatto nessuna richiesta.
2: Ah, accidenti, meno male, allora che l'ho trovata l'ho chiamata subito.
1: Io non ho fatto nessuna richiesta.
2: Perché io qua...
1: Devo andare dai carabinieri, adesso vado perché ce l'ho sotto casa.
2: Ah, meno male, no, infatti, allora coordiniamoci, perché io qua ho la richiesta di finanziamento fatta da, probabilmente allora, la persona che sta utilizzando i suoi documenti, che ha chiesto un finanziamento per uno scooter nuovo a Kimco HK550 da 12.000 euro, tra parentesi, che è stata approvata stamattina, quindi la cosa, io la stavo cercando appunto per dire, meno male che ho chiamato prima che venisse in appuntamento a questo punto la persona che sta impersonando lei e utilizza i suoi dati.
1: Appunto, perché lei... io non ho fatto nessun finanziamento, che devo fare?
2: Allora, aspetti un attimo in linea, perché mi sta entrando proprio la persona che ha i suoi documenti con cui ha chiesto il finanziamento. Un attimo solo. Scusi! Round 2. Scusi?
3: Io?
2: Sì. Può venire qua un secondo?
3: Sì, dica.
2: Lei mi ha chiesto un finanziamento settimana scorsa con questi documenti.
3: Sì, certo, sono venuto a prendere il motorino.
2: Ok, allora io infatti stamattina la stavo chiamando per dirle che è stato approvato il finanziamento, ma questi documenti non sono suoi. Perché io in questo momento ho in linea la persona che è proprietaria dei documenti, che mi dice che i documenti sono stati smarriti, c'è una regolare denuncia. Quindi lei, per cortesia, adesso si siede e io chiamo i carabinieri.
3: Guardi, se lei guarda la foto sul documento, sono io.
2: Potrebbe essere tranquillamente falsificata.
3: Potrebbe essere falsa. La persona al telefono.
2: Allora, scusi un attimo, metto in viva voce. Scusi, la metto in viva voce così almeno ci triangoliamo un secondo, perché io intanto devo chiamare i carabinieri per questa situazione.
1: Sì, chiami i carabinieri, tanto io ho la denuncia fatta con i documenti smarriti un mese fa.
3: Scusa, bello, ma chi cazzo sei?
1: No, tu chi cazzo sei?
3: Io sono Pasquale.
1: No, io sono Pasquale.
3: Per me puoi essere anche Giuseppe Garibaldi, io sono venuto a prendere il motorino, che cazzo vuoi?
1: Questo Giuseppe Garibaldi, non ti preoccupare, io adesso vado dai carabinieri.
3: Ma vai dove cazzo ti pare, io me ne vado col motorino, ma non ho capito.
4: Lei non vale,
3: ma perché adesso questa persona sta telefonando
2: per
3: il mio motorino?
2: Lei non mi sembra una persona nata a Salerno, infatti mi veniva anche questo mezzo,
3: perché?
2: Ma le sembra l'accento di Salerno.
3: Ma cosa c'entra? Non è che nasce con l'accento, ma che cazzo sta dicendo? Ma è fuori di testa lei.
2: Scusi, lei allora...
3: Ma lei è sicuro di lavorare qua in Kimco?
2: Ma certo, io sono già il responsabile.
3: E questa persona al telefono, chi cazzo mi rappresenta?
2: Telefono, tra parentesi.
1: Senta, io mi dà dei recapiti, adesso vado subito dai carabinieri.
2: Allora, noi siamo la Kimco Italia di Milano.
1: Un attimo, resta il telefono, adesso vado direttamente e vi faccio parlare con loro.
2: Allora, si segni anche dei dati per piacere, perché io adesso...
1: Sto scendendo.
2: Ma il signore se ne sta andando, dove va? Non vada via!
3: No, non sto andando via, sto andando a cercare una persona competente per farmi dare il mio cazzo di scooter.
2: Il signore sta...
3: Il signore è un truffatore, ancora non l'ha capito.
1: No, lei è un truffatore.
3: Ah, io sono il truffatore, chi è il napoletano dei due?
1: Lei, ma che cazzo c'entra?
3: Cosa che cazzo c'entra? Io sono qua a Milano, lei è a Napoli. E sono io che sto truffando lei, ma siamo matti.
1: Ma veramente stai facendo?
3: No, ma veramente stai facendo tu? Ma che cazzo vuoi? Io sono a Milano, nel mio concessionario, abito qua, mi conoscono tutti. Te chi cazzo sei? Che chiami per rompermi i coglioni sul mio motorino?
1: No,
3: ma
1: no,
3: chi cazzo ti conosce?
1: Ho telefonato loro per avvisarmi.
3: Sì, certo.
1: Ma io non ho chiamato nessuno.
3: Telefono loro al numero di telefono di chi? Che ho lasciato il mio di numero di telefono.
2: Ma il suo numero di telefono mi dava spento.
3: Perché c'avevo la segreteria, non prendeva.
2: Però
3: chi cazzo è questo impostore? Chi è il terrone qua che mi sta rompendo i coglioni col motorino? Si può sapere, faccio un casino io qua.
2: Ma può darsi che sia un caso
1: no,
2: di
1: voi. Casino.
2: Ma lei è nato a Salerno?
3: Certo che sono nata a Salerno.
2: Ma dove
1: sei nata a Salerno? Ma dove?
3: Ero bambino, i miei sono venuti via quando avevo un anno e mezzo e sono cresciuto
1: ma
3: qua.
1: Ma a me non mi interessa niente, io ma ho la denuncia fatta.
3: Ma io mi ci pulisco il culo con la tua denuncia,
1: sì,
3: non me ne frega
1: tu,
3: un cazzo.
1: Non ti preoccupare.
3: Sì, ma io infatti non sono preoccupato, sei tu che ti dovresti preoccupare, Vesuvio.
1: Io non mi preoccupo di niente.
3: Io ti scateno la guardia di finanza, hai capito? Ti aizzo la fiamma. Bestia.
1: Dai, sto andando ai carabinieri.
2: Allora, aspetta un attimo. Allora, gli puoi dire che sei al telefono con Radio 105, lo Zoo di 105.
1: Pezzi di merda, lo sapevo. Pezzi di merda, questa è la mia ragazza. Pezzi di merda.
3: Bravo, esatto, esatto.
1: Pezzi di merda.
3: Uè, capi fregrei.
1: Sei Alisei.
3: E Noiz.
1: Mamma, raga, troppo forte, non ci credo. Mamma mia, non ci credo.
2: Meno male che ti abbiamo bloccato prima che entravi dai carabinieri.
1: Mamma, non ci credo.
3: Ti sei cagata addosso?
1: Tanto.
3: Va bene, dai, sfogliatella, vatti a prendere una camomilla, come ricominci a respirare. Dai, Pulcinella, levati dai coglioni, che per
1: non
3: oggi ti abbiamo già piallato. Ciao, bello, ciao.
1: Vi amo, ragazzi.
3: Ciao, Pasquale, un abbraccio. Ciao.
1: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi! Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così! Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Ragranokr. Ragranokr. Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
3: Liepez, anche tu oggi nella piscinella?
4: Eh sì, ne fanno un caldarella che mi si squaglia la capa.
5: Hai fatto bravissimo, perché ci sta anche la ficcarella e pure gli gelati.
4: Buoni gli gelati.
6: E perché la ficcarella no? Che si cacchione come frate.
4: No, non è che cacchione, a me piace la freca.
3: Bravo, bravo. Senti Liepez, ma che siamo qui? Che facciamo, una gara di tuffarelli?
4: No, no, ho appena mangiato un hamburger con le patane. Non so, forse sto male nell'acqua, mi viene la congestione, ci devo pensare. No, facciamo che sto qua da almeno 3 ore di digestione.
5: Ah, lo sapevo che stavi fino a chiarello, ti cachi?
4: No, no, che mi cago, ho appena fregato un hamburgerello. Non mi scassare la cazzo, voglio digerire in pace.
5: Ah, tu sei fino a chiarello che si caga di tuffarsi, tu non sai notare.
4: Sai che sono? Ma è possibile che mi dovete sempre rompere la cazzo? Non voglio fare lo bagno, voglio stare qui a vedere le ficcarelle e farmi le cazze mia. E basta!
3: No, tu sei un mangalotto, finocchiate e non sai notare.
4: Che scassarelle, vabbè, mi intuffo a bombolo così la smettete di rompermi la cazzarella.
5: Finalmente! Dai, buttiamoci tutto a bombarella!
4: Sì! L'ultima che arriva si tuffa in un merdo!
2: Ragranokr.
7: Ah, che caldo oggi. Ho fatto proprio bene a venire in questa piscina pubblica. Adesso sentiamo con il piedino se l'acqua è ad una buona temperatura. Sì, è proprio tiepidina. Adesso mi faccio proprio un bel tuffino qui nella parte più alta. Ah, 5 metri, stupendo. Mi fa venire in mente quando ero giovane e facevo le immersioni fra i fiordi.
3: Dai, dai, tuffamaci.
4: Levatevi, che vivo!
5: Minchia, Liepez, hai svuotato la piscina! Che cazzo ha fatto? L'acqua è volata nello cielo! Che pesi, 1 miliardo di chinelli?
4: E che cazzo ne so, forse è perché sotto torre! Minchia, si è schizzata fuori tutta!
3: È vuota!
8: Eccomi, mi tuffo!
4: Faustina, che ci fai nella piscinella? Ti sei sfondata le cornerella! No! Madonna, che tonfa! Mi spiace, non so come si apre tutto questo fatto che l'acqua è schizzata.
3: Guarda, c'ha fuori l'osso della gamba!
4: Fatti cazzi tuoi, sta zitto! Ti sei fatta male? Vabbè! Io esco, che non vorrei prendere freddo, ho mangiato un hamburger, poi magari mi faccio una congestione. Ciao, Andiamo, ragazzi!
2: Gnagna Franz. La serie che costa poco.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
12: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per andare a spiegare. Prima spiegare.
13: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Ma che cazzo?
14: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
12: Non me lo fanno mai dire.
14: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
12: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da. Cioè,
11: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco? Sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
4: Sì. Perché?
12: Ma so, tu dovevi venire pinchio da zoccolo che non sei venuto.
11: E invece non vengo.
12: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti fanno.
11: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
14: Cazzo, perché
11: tanto
14: il campione giusto, secondo me.
12: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardi? La guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile? Fammi.
11: Dai, Leo!
12: Dai un cazzo!
11: Tu vai avanti, no?
12: fatto passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
11: questo gorilla stavi per
12: sì,
11: dire.
12: Sì, dice, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui guardami. Dice che gli bruciava la pancia.
14: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende. Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo. È per l'Italia.

0: Pronto?
1: Pronto signora, salve, sono un operaio del 5 Gigi, sono qua in strada, stiamo facendo dei lavori, ci sente?
0: Abbiamo
1: dato fastidio?
0: Cosa vuole?
1: Abbiamo dato fastidio perché ci hanno chiamato dalla centrale, hanno detto che un inquilino del palazzo ha chiamato per il fastidio del rumore. È lei che
0: ha
1: dato fastidio? Ehi, stronza!
0: Pronto?
1: Pronto, cornutazza, mi hai messo giù la connetta, sei stata tu a lamentarti con la centrale?
0: Ma chi parla?
1: Sono operaio del 5 Gigi, ce l'ho detto prima, la Gengiazzi, come stiamo facendo?
0: Non capisco niente, invece da come
1: che
0: parla
1: cazzo sto parlando?
0: Non
1: ah, lei non capisce niente, ma è una male che meridionale sono io, stronza!
0: Pronto?
2: Signora, ci chiedo scusa, sono sempre l'operaio...
0: No, mi scusa, no, non voglio neanche scuse, chi è lei?
2: Buongiorno, no, io con me non ha parlato signora, ha parlato col capo cantiere, tale Antonio Cusimano.
0: A me non mi interessa niente, perché non ho niente, qua c'è mio figlio, e sono ho 90 anni, non basta!
2: Sì, no, ma signora, non si deve preoccupare, sta vecchia una stronza sveletica.
1: Ma sta facendo levare le mani dalle mani!
2: Ah, bella dal sangue, mi ha tolto. Quelli dei 5 Gigi.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi.
3: E che vuole?
2: Mi sente signora, siamo qua dentro la buca in strada, stiamo facendo il cantiere.
3: E allora?
2: Potrebbe darsi che durante la mattinata, siccome è un lavoro un po' complesso, ci va via la corrente, il riscaldamento, tutto quanto.
3: A che ora?
2: Guarda, adesso che ore sono? Sono le 11 e qualcosa, da adesso fino verso le 4 del pomeriggio signora, il turno è quello
3: Ho capito, quindi bisogna cucinare prima.
2: Sì, se ci conviene cucinare prima, se vuole il parere mio, ci conviene che si mangi un pezzo di formaggio e un pezzo di pane, signore, che il gas ci mette un po' a tornare.
3: Non capisco, a che ora incomincia?
2: Guardi, allora, quando noi diamo un segnale, mandiamo un impulso, quando lei sente l'impulso deve staccare tutte le spine degli elettrodomestici, che sennò si rischia un blackout.
3: Ci senti che casino?
2: Guarda.
3: E tutti in fretta in fuga, se va.
2: Guarda, purtroppo c'è stato un break-aft che abbiamo messo questi macchinari tedeschi, non si capisce niente, io tratti di tedesco non lo so, qua stiamo provando tutti i fili, siamo io e Felix.
3: Non ho capito.
2: Lei c'ha tanti elettrodomestici?
3: Sì, c'è la cucina, la caldaia del riscaldamento.
2: Allora, deve tirare via tutto. Appena sente un segnale, stacca tutte le prese.
3: Quindi basta staccare l'interruttore generale o no?
2: No, perché le spiego, quando parte l'impulso elettrico, il salvavita non fa niente signora, quei salvavita che mettono sono finti, sono tanto di bellezza.
3: Quindi allora bisogna farlo subito?
2: No, quando sente il segnale, adesso non si deve preoccupare, cioè adesso può fare quello che vuole, si guarda la televisione, non lo so se
3: il
2: c'ha...
3: Il segnale quando arriva su e giù?
2: Adesso glielo faccio sentire signora, mi dica se sente il segnale, senta.
4: Marugola, marugola, marugola.
2: Ha sentito il segnale?
3: No, non ho sentito niente.
2: Glielo rimando, alziamo le 5 dB, Felix.
4: Marugola, marugola, marugola.
2: Ha sentito?
3: Sì.
2: Ha distinto bene che cosa dice il segnale?
3: No, è un lupo e basta.
2: Come ha detto, scusi? No, non è signore, non è un lupo mannaro. Aspetti, glielo rimando un attimo. Felix, manda bene.
4: Marugola, marugola, marugola.
3: Madugola.
2: Madugola?
3: Sì.
2: È quasi, ci siamo quasi. Alzo ancora un velo. Facciamo più lento sto segnale, Felix, vai.
4: Marugola.
3: Marugola.
2: Marugola, esatto, il segnale è marugola. Marugola, ha preso nota?
3: Ma lei chiede, ma da chi lista che sta chiamando?
2: Non ho capito che cosa ha detto, scusi, lei è fenicio? Non ho capito che cosa ha detto, che cazzo ha detto, non ho capito.
0: Senta, ma chi è lei?
2: Io sono un operaio del 5 Gigi, sto qua dentro la buca, dentro il cantiere, in strada, con Felix.
0: Ma quale cantiere? Ha sbagliato numero.
2: Ma chi ha sbagliato numero, signora? Io sono attaccato al telefono. Pronto?
5: Questo ha mangiato la foglia.
2: No, questo ha mangiato la merda. Lei e tutta la sua famiglia.

0: Ciao bastardi! Fate uno scherzo al mio amico Davide, che è un vero coglione. A settembre ha comprato una moto di grossa cilindrata, ma non l'ha usata per tutto l'inverno perché non ha ancora la patente. Dovrebbe cominciare ad usarla nei prossimi giorni, a meno che non ci sia qualche problema col precedente proprietario. Che ne dite? Annientatelo! Round 1.
1: Pronto, signor mi perdoni, signor Davide, sono Cirosoni della motorizzazione civile di Milano.
2: Sì, salve.
1: Mi perdoni se la disturbo, la chiamo della motorizzazione civile di Milano perché c'è giunta una pratica di registrazione di una targa.
2: Sì.
1: Stavamo facendo le pratiche di registrazione, purtroppo siamo un po' rallentati per via di una serie di problemi informatici, ma questa moto non può essere intestata a lei perché vi è un blocco amministrativo del precedente proprietario.
2: Cioè, mi scusi, mi può spiegare? Sono molto ignorante in materia.
1: Le spiego. Noi ci siamo resi conto stamane che la motocicletta non poteva avvenire il passaggio di proprietà perché il precedente proprietario, che attualmente rimane ancora lo stesso proprietario, ha un carico pendente a suo nome. Cioè, non lo so, con lo Stato probabilmente, no, o multe non pagate, o tasse, qualsiasi cosa sia. Comunque c'è un fermo amministrativo sulla motocicletta. Quindi significa che la moto non poteva essere ceduta. Quindi di fatto la motocicletta è ancora intestata al vecchio proprietario.
2: Ma mi scusi, io lo scopro solo oggi. Io cosa devo fare? Come posso comportarmi?
1: C'è un problema di fondo. Cioè il proprietario attuale, questo signor Vincenzo, deve pagare quelle pendenze che ha per fare sbloccare il veicolo dalla motorizzazione in modo che possa avvenire il passaggio. Quindi lei dovrebbe contattare questo signore, dirgli di pagare quello che deve pagare e di fatto ritornare in agenzia a rifare il passaggio di proprietà.
2: Però adesso sono in possesso di una moto che non è mia, quindi...
1: No, di fatto non è sua e non può neanche circolare perché c'è un blocco amministrativo.
2: Ma mi sa dire di quant'è questo blocco amministrativo? Ha questo valore sotto occhio?
1: Allora, io poi tra parentesi è un'informazione che in teoria non potrei neanche darla perché...
2: No, lo capisco, lo dico perché se si tratta di 100 euro li pago io, glielo dico, li pago e giro con la mia moto, cioè è tutto qui, se fossero 3.000 euro è chiaro che...
1: Posso dirle che non è così semplice, nel senso che lei non può pagare l'importo per un'altra persona.
2: Ma senta, se l'altra però... persona si rifiuta...
1: l'altra persona si rifiuta, credo che lei debba restituire la motocicletta, credo.
2: Ok. Cioè. Perché lei vede che questa persona ha dei diversi pagamenti non fatti?
1: No, io vedo soltanto il fermo amministrativo sul veicolo, che è anche di una certa entità. Credo che sia dipeso da multe non pagate. Le posso passare al mio responsabile, perché non vorrei dire
2: grazie
1: sciocchezze.
2: Mille. Grazie.
1: Mi perdoni,
2: grazie.
1: Salve signor.
3: Round 2. Sì, buongiorno. Pardon? Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Allora, qua c'è una situazione un po' ingarbugliata. Diciamo, le probabilità di venirne fuori sono molto risicate, anche perché noi abbiamo contattato l'agenzia di pratiche auto a Padova e diciamo il precedente proprietario non si è dimostrato molto elastico, nel senso che lui aveva già ceduto il bene e a quanto pare, ma questo glielo dico in camera caritatis, l'importo che ha ricevuto lo ha già speso. È una situazione. Allora la informo prima le brutte notizie, così poi vediamo magari di fare un piccolo percorso insieme per trovarne anche di buone.
2: Mi esponga pure il problema e mi dica i casi drastici.
3: Allora, no, gliela faccio molto semplice. Allora, innanzitutto la moto, essendo sottoposta a fermo amministrativo, probabilmente dovrà essere pignorata. Cioè noi arriviamo
2: pignorata,
3: arriviamo col carro attrezzi, portiamo via la moto e la teniamo in un deposito dell'Agenzia delle Entrate fino a quando la posizione fiscale del precedente proprietario non sarà perlomeno chiarita. Quindi non solo lei non la può usare, ma non la può neanche guardare, cioè nel senso ce la portiamo via. Detto questo, ci sono delle soluzioni, alcune diciamo molto rapide, per risolvere il contenzioso.
2: Bene.
3: Se lei ha una piccola disponibilità economica, possiamo vedere eventualmente di ammorbidire la sua posizione, ecco.
2: Non ho capito cosa intende dire.
3: Nel senso che se diciamo lei ha un piccolo importo da versare, 600-700 euro, per ammorbidire un po' la sua posizione, magari intanto la facciamo girare un po' in moto e poi, sai, i tempi della giustizia sono lunghi, ma nel frattempo lei magari un 2-3 anni gira su questa moto in attesa che poi la giustizia fiscale faccia il suo corso.
2: Ok, ho capito.
3: Non so, ecco, cioè non vorrei entrare un po' nel dettaglio, ma lei mi sembra una persona sveglia.
2: Ma quello che io non riesco a capire è questo. Io attualmente sono in possesso di una moto che non mi appartiene.
3: Esatto.
2: Legalmente.
3: Esatto. Però lei ha fatto il passaggio di proprietà. Lei ha foglio rosa? Lei però non ha ancora fatto la patente, giusto?
2: La sto facendo, manca veramente poco.
3: Allora guardi, senta, possiamo arrangiare la situazione così. Se lei ha una piccola disponibilità economica, facciamo entrambe le cose. Facciamo la patente, la rilasciamo subito, così lei può girare subito sul veicolo, anche se il veicolo è sottoposto a fermo. Nel frattempo rallentiamo un po' il meccanismo del fermo e soprattutto del pignoramento, e lei, male che vada, si fa l'estate in moto. Male che vada.
2: Ma com'è possibile che con questo versamento economico io possa utilizzare la moto se non è di mia proprietà?
3: Cerchiamo di capirci.
2: Sì.
3: Ci siamo capiti?
2: Ci siamo capiti.
3: Una bella stretta di mano, una mano lava l'altra, in una mano la fresca, nell'altra la moto.
2: Passo a trovarla?
3: Sì, esatto. Se passa di qua, dalla motorizzazione civile a Milano, diciamo con 6-700 buone intenzioni, facciamo, sì, facciamo patente e sblocco della moto, e lei va in giro per l'estate impennando, tutto felice, e non ci sono problemi. Se, lei mi sembra una persona scaltra, mi sembra un piccolo furetto.
2: No, è chiaro, questo è chiaro, ma voglio capire, un mezzo che non è mio, lo posso assicurare?
3: Sì, sì, allora, fino al termine della procedura giudiziaria, che non so se ha capito, non avverrà mai, lei può, sì, fare quello che vuole, capisce?
2: Bene, perfettamente. Cioè,
3: se vuole le faccio una videochiamata e le faccio vedere l'occhiolino, non so se...
2: No, guarda, capisco perfettamente, ecco, oh, sto pensando, devo passare a trovarla e come, sì, la trovo?
3: Allora, no, le lascio l'indirizzo. Lei porti 6-700 buone intenzioni e poi si reca durante la settimana lavorativa in orari comunque da ufficio comunale, preferibilmente dalle 14 alle 16.
2: Sì.
3: In Largo Donegani 1.
2: Allora, adesso me lo segno. Sì. Largo Donegani 1.
3: Primo piano.
2: Uno, primo piano.
3: Chiede dello Zodi
4: Radio 105.
2: Zodi Radio 105.
4: Truffatore bastardo. Truffatore bastardo.
3: Hai appena corrotto un funzionario.
2: Sono in radio. Mamma mia, che bello. Adesso ho 6-700 buone intenzioni per venirti a trovare.
4: Tu ti usavi quella moto di merda ridisposta alla corruzione. Fai cagare, Faio.
2: Mamma, sono famoso.
4: No, sei famoso come coglione. Come...
2: Fantastici ragazzi, vi seguo un sacco io, eh.
4: Senti, ma
2: mi avete fatto
4: fammi capire,
2: i capelli che mi rimanevano in testa.
4: Ah, quindi, ecco, sei cagato sotto, pezzo di merda, eh.
2: Tantissimo, tantissimo. Ma adesso sono felice come una Pasqua. Ma io sto parlando con i miei idoli.
4: Ma vattene a fanculo, vai. Bastardo truffatore.
3: Vai piano. Vattene a fanculo col rumore della moto. Dai, facci sentire.
2: Al volo. Vrum vrum.
3: Ciao, ciao.
2: Vabbè, vrum vrum.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
3: Tè alla pesca, a strascico 2,36 €. Cazzosa, bibita gassata al sapore di bidet, 3,60 € al litro. Polpa pronta per polpo col durello, 19 € al chilo. Fagiano spray, 14 €. Shampoo Nyon, prodotto per capelli a base di funghi, 3,30 €. Kinder Glory Hall, ciambelle con buco a sorpresa, 5,30 €.
2: Sequestrati e transgenici.
3: Pane quotidiano. Pane quotidiano, nel senso che è fatto con i giornali avanzati in edicola, 1,10 € al chilo. Mio Bio, limoni che inducono visioni mistiche, 2,29 €. Caviale ovino, che sembra merda di capra. Caviale ovino, che sembra merda di capra nana, ma vi giuriamo che non è così, 79 € al letto. Latte detergente più mozzarella struccante, 4,50 €. Cucina Arcobaleno presenta tonnarelli, froce e pepe, più salti in bocca alla sprovvista, bis di primi LGBTQIDOP, 9,90 €.
2: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
3: Gorgonzoccola, il formaggio con la goccia probabilmente infetta, 8,90 €. Cordon bleu. Cordon bleu, ripieni di una cosa diversa da quella scritta sulla confezione, 4,50 €. Coppa di suino, ma vinta ai rigori, 8,79 €. Jerry Baccalà. Jerry Baccalà, merluzzo con capelli lunghi ai lati, 9,90 €. Libidine. Insalata iceberg più fagioli.

0: liquido per lavarsi efficacemente il culo, 6,60 euro e sto.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
2: Lo Zoo di 105.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Sai che gli fai?
6: Mi piscia la
5: merda. Sta merda sta cazzo.
6: Vieni, vieni, vieni.
5: Non ti alzare.
6: Mi sta pisciando addosso.
5: Voglio che le pisci addosso.
6: Io rutto anche te.
5: Ma quali rutto di merda? Cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
6: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello è la briacatura di 3 mesi fa.
7: Cos'è la briacatura?
8: Leo.
5: Martino, vaffanculo.
8: Leone.
5: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
6: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
7: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
8: Almeno il rutto non fa rumore.
5: No, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
8: No.
5: Li facevo prima di venire qua.
6: Aia! No, Leo, fa male, ha campana sulle gambe, fa male! Aia!
5: Una pezza, pesce, murta, fateci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ehi tu, hai già sentito parlare di Sculacchia Academy, la prima scuola che offre corsi per renderti una persona più meglio?
2: No.
1: No? Allora senti qua, questa settimana vi proponiamo il corso per guarire dalla fica.
3: Yeah!
1: Hai capito bene, malato di Bresaola.
3: Wow!
1: La professoressa Maremma Bocaiola, esperta in ficologia, ti seguirà durante le lezioni e ti farà migliorare giorno dopo giorno.
4: Allora ragazzi, ripetete dopo di me. La fica?
5: La fica?
4: Fa schifo.
5: Fa...
4: No. Allora, la fica?
5: La fica?
4: Fa schifo.
5: Fa strano.
4: No, la fica fa schifo.
5: La fica da strano.
4: Ripetete ancora. La fica?
5: La fica?
4: Fa schifo.
5: C'è Ronaldo. Ronaldo.
1: Grazie alla sua infinita competenza, la professoressa Bucaiola sottoporrà i suoi allievi ad esercitazioni pratiche studiate appositamente per ogni singolo caso, per cancellare dalla memoria la fica.
4: Forza Andrea, dai, guarda questa foto di Beyoncé nuda. Cosa provi?
6: Sento caldo alla faccia, il cuore mi pulsa più veloce e mi sta anche diventando...
4: No, Andrea, concentrati bene. Come ti ho insegnato, cosa vedi guardando Beyoncé nuda?
6: Vedo una cantante di talento che rischia di prendere il raffreddore e che nudina.
4: Bravo Andrea, visto? E voi ragazzi della classe?
5: Una bella fica!
1: Se ti affretti a iscriverti potrai partecipare alle simulazioni dal vivo con veri attori.
7: Ciao, vorrei proprio fare l'amore con te.
8: No guarda, non proprio, no io non, no no, non sono attratto.
7: Ma dai, come no? Ma figurati, sono disposta a fare tutto quello che vuoi. Anzi, sono già nuda, guarda.
8: No, ma io, cioè, non è personale, che proprio non... No, non ci riesco.
7: Dai, non vorresti assaggiare questo ben di Dio?
8: No, mi fa schifo la fica.
1: E se superi la prova finale, riceverai l'attestato di guarigione dalla fica.
9: Oh, com'è grosso.
10: Basta, non dire più una parola.
11: Non guardare la feca. Allora, devo andare a fare la spesa. Allora, dunque, la spesa, il pane, il latte, pomodori palati, il riso, le uova, minchia i fichi.
9: Così,
11: i fichi no, niente, i fichi no. E che pasta prendo? Prendo i rigatoni con quel bel buco, no? I rigatoni no, prendiamo gli spaghetti.
10: Oh.
11: E poi mi guardo.

0: Masterchef, mi faccio un piatto lungo e me la vado a bere. Ecco,
1: con la lingua tutta la punta così.
0: E poi mi sveglio e mi faccio una sega con due mani, proprio. Proprio mi massacro, mica mi prosciugo.
2: No, c'eri quasi. Bocciato.
3: Senti la testimonianza dei nostri allievi che ce l'hanno fatta.
4: Sì, io sono guarito dalla fica grazie al corso di Sculacchi Academy. Mi hanno insegnato un nuovo metodo per non pensare più alla fica. Adesso ho detto fica e rischio di pensarci. Scusate un attimo.
5: Ah, non mi piace la fica! Oddio! Ah, no, ho detto di nuovo fica! La fica!
3: Dai, forza, iscriviti! Ti aspettiamo nelle nostre sedi. Sculacchi Academy. Impara tutte cose.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Porn Bob. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai! Bravo, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
10: Fermi tutti!
8: Che cazzo!
10: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza, porca troia.
8: Ma che schifo.
10: Aria.
8: che schifo, ma che cazzo!
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì.
8: Aspetta.
9: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
8: No,
9: scusa,
8: no.
9: Vista.
8: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
8: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao pezzi di fango! Fate uno scherzo a mia suocera, che è una specie di samurai sardo incazzosissimo. Lei e suo marito sono proprietari di una villetta a Cerveteri. Hanno appena finito di sistemare tutte le pratiche per le ristrutturazioni dopo anni di torture burocratiche. Ma hanno deciso di non sanare la tettoia abusiva del posto auto, sperando che nessuno se ne accorgesse. E qui entrate voi a gamba tesa. Fatela soffrire! Round 1.
1: Pronto?
2: Signora, buongiorno, la chiamo dal catasto, Cerveteri.
1: Mi dica.
2: Senta, buongiorno, allora io la chiamo per una pratica relativa all'unità abitativa sita in largo 23 a Cerveteri.
1: Allora io vedo la pratica in corso.
2: Infatti appunto mi sto occupando della pratica. Allora ho visto che avete provveduto a pagare gli illeciti che sono maturati nel tempo.
1: Sì.
2: L'unica cosa che mi rimane in sospeso, che sulla pratica non compare, è l'ammenda per quanto riguarda un tetto abusivo in legno nel posto auto.
1: C'è solo una copertura di plastica perché gli uccelli ci distruggevano le macchine.
2: Dalla perizia mi risulta che è stato edificato un tetto in legno che non è stato accatastato, per il quale voi non avete fatto la pratica, e in pratica risulta abusivo, quindi io non posso.
1: Io lo demolisco, ma sì. non pago niente lì. Non mi interessa proprio, guardi, la macchina sta sotto la pioggia, ci metterò il pelo.
2: Ho capito, signora, lei lo può anche demolire.
1: Poi le mando le foto.
2: Sì, ma non si preoccupi. No, lei lo può anche demolire questo tetto, però nel corso del tempo comunque lei ha maturato un illecito che va sanato. Adesso
1: non ho capito se dobbiamo pagare per allora, anni passati che
2: Esatto, le spiego, è molto semplice. Allora, questo tetto abusivo del posto auto è comunque rimasto in logo per un tempo X, e questo tempo X va sanato, nel senso che lei ha commesso un illecito e l'illecito va pagato con una multa. Ora io non le so dire l'importo, signora, perché
1: se mi guardo qua intorno ci sono tanti di quegli illeciti che sono innumerevole, chi fa tettoie, chi fa
2: lo so, signora, però
1: quelli non hanno fatto nessun
2: lo so, signora, io
1: i vigili hanno detto che non è compito,
2: ma signora, che glielo devo dire io mi occupo della pratica sua, e poi quando mi arriverà un'altra pratica, la pratica del muretto.
1: Ha perfettamente ragione, ma quanto conterebbe poi tutto questo uso di questa tettoia?
2: Per il calcolo dell'ammenda le passi il dirigente. Arrivederci, signora, buona giornata. Grazie, buona giornata.
3: Round 2. Pronto, salve signora.
1: Pronto, buongiorno, mi dica.
3: Lei ha costruito una tettoia autonomamente.
1: Non è una tettoia, sono dei pali con una copertura di plastica.
3: Una tettoia, signora, una tettoia. Può chiamarlo barzò, tettoia, giardinetto, come preferisce. Comunque dal momento in cui lei appone un tetto risulta una tettoia. Quindi
1: questi sono tanti di quegli illeciti che uno potrebbe contare giorno per giorno.
3: Ma noi adesso ci stiamo muovendo attraverso dei droni che stiamo cominciando a utilizzare per visitare il territorio.
1: Comunque dovrei pagare per questi anni che
3: allora, prima di tutto cerchiamo di fare chiarezza su quanto tempo è passato. Lei si ricorda a memoria quando è stata edificata questa tettoia?
1: Quando abbiamo fatto questa tettoia? Non molto, perché la macchina è nuova, è da poco che ce l'abbiamo. C'è persino un buco nella tettoia che ci piove fuori giù. Quindi
3: neanche fatta poi a regola d'arte, tutto sommato. Fatta sommariamente.
1: Era fatta a regola d'arte, c'era un albero che spuntava, da lì era rimasto il buco perché l'abbiamo già levato.
3: Scusi un secondo, facciamo un passo indietro, mi perdoni. Lei ha levato un albero?
1: No, io non ho levato un albero, ho levato un ramo.
3: E di che albero si tratta? Un albero a foglia?
1: Era una giacaranda.
3: Più alto di 3 metri?
1: È più alto di 3 metri, sì.
3: Signora, lei doveva chiedere permesso al comune per portare il ramo,
1: No, questo non lo sapevo. Io
3: perfetto, quando abbiamo un secondo illecito. Quindi noi abbiamo
1: la conifera che stava qui, ho chiesto tanto di permesso.
3: Signora, la questione è un po' più complicata.
1: Ma perché, scusi, quell'albero è un abuso?
3: Di fatto, l'albero, essendo un essere vivente, è tutelato da alcune leggi a livello nazionale. Quindi lei non è che può prendere un albero, abbatterlo, tagliarlo.
1: Stiamo parlando di un ramo, di una protuberanza laterale di questo albero. L'albero è ancora lì, bello, vivo e vegeto, anzi che sta tirando fuori.
3: Ma lei, è botanica, signora? Lei
1: Laura... No, sono botanica, ma ho vissuto 10 anni in Africa, se permette, e queste piante ce le avevo nel mio giardino.
3: Ho lavorato 3 anni a Messina, non è che so fare la carne qua me usa.
1: Ho capito, ma io non posso tenermi un ramo tutto storto, bisbilletto.
3: Signora, lei deve chiamare il comune. Mi perdoni, signora. Sì, signora, lei scusa, ma lei non vive nel Far West, signora. Ci sono delle regole, lei le deve rispettare. Non mi può costruire.
1: Io non sto vivendo nel Far West.
3: Sto parlando, signora.
1: Le regole.
3: Signora, lei mi deve ascoltare.
1: Tutto quello che ho fatto.
3: Signora, lei non ha rispettato le regole. Lei ha costruito abusivamente. Mi costruisce un barso. E poi io a questo punto è un attimo che mi scopro un bagno in più. Sto parlando, signora. È un attimo che mi scopro un bagno in più in casa. È un attimo che mi scopro che magari quel muretto lì mi stava male e lo sposto di 4 metri. A un certo punto, signora, mi viene anche un dubbio. Mi perdoni.
1: Io non ho spostato niente all'interno della casa, la casa è uguale come il geometra ha prospettato, perché l'ha verificata e straverificata. Mi sta dicendo che devo pagare per gli anni in cui ho usufruito di questa tettoia.
3: In più le sto dicendo che, vista la sua natura a questo punto semidelinquenziale nell'attitudine...
1: Ma lei sta offendendo, ma io la denuncio,
3: Ma lei che cosa denuncia?
1: Denuncio, è semidelinquenziale. Ma di che cosa stiamo
3: Ma lei, signora,
1: parlando?
3: È una delinquente,
1: ma
3: lei non può. Lei ha
1: questo
3: si chiama è un termine.
1: Io
3: ma da dove vuole, signora? Questo è un termine di italiano. Delinquere significa non rispettare la legge.
1: Lei
3: non ha rispettato la legge, signora. Lei ha costruito abusivamente, lei ha potato abusivamente, lei è una delinquente. Punto.
1: Delinquente sarà lei.
3: Io sono un esponente dello Stato. Io sono lo Stato, signora.
1: Senta, per una tettoia.
3: Ma la sua tettoia, signora, non...
1: Che sta lì.
3: Signora, moderi i termini cortesemente.
1: È per un telo di plastica.
3: Ma moderi i termini, signora, che quella parola lì non la doveva dire cortesemente. Va bene, io allora comunque le sanziono la tettoia. Le sanziono il ramo e le mando il tecnico a controllare casa, signora. Ha capito, signora? Salve, signora.
4: Round 3.
2: Signora?
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, ho sentito un alterco col dottore Iaculato.
1: Ma questo qui mi dà della delinquente, mi dà che io ho tagliato un albero più di 3 metri, che è questo, che è quello, per una semplice telo di plastica bucato che sta lì a copertura della mano.
2: Ma abbia pazienza, il dottore Iaculato è molto sotto pressione perché ecco tutte queste pratiche.
1: Può essere sotto pressione, ma anch'io sono sotto pressione. Che ne sa lui delle cose degli altri?
2: Va bene, signora.
1: E adesso mi vuole mandare l'ispezione qui
2: sì,
1: e là.
2: Sì, arriverà l'ispezione, signora, arriverà l'ispezione e una multa almeno tra i 9 e gli 11.000 euro, signora.
1: 9.000 euro.
2: Esatto.
1: Ma lei sta scherzando?
2: Questo purtroppo è la legge, signora.
1: Ma state cercando di fare cassa comune di cervetteri sulla pelle dei poveri pensionati.
2: Ma guardi, signora, fondamentalmente questo è il nostro lavoro. Il nostro lavoro consiste nel prendere un numero di telefono di una persona, poi telefonargli e quando la persona si incazza dirle che è su Radio 105.
1: Andate a fare il culo.
3: È colpa di sua figlia, signora.
1: Luca, ti ammazzo.
3: È suo genero, signora.
1: Lo so, l'ammazzo. Quando vedo l'ammazzo, mi ha fatto salire la pressione.
3: Ci dispiace, signora.
1: Disgraziato. Ti becco.
2: Arrivederci. Buona Pasqua, signora.
1: Grazie.
2: Arrivederci.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Bene, benissimissimissimissimissimo. Il caso di oggi ci porta in dono la fragrante presenza dell'uomo più temuto dalle docce. Stiamo parlando proprio di lui, l'Al Capone della scella pezzata, il Machiavelli dei tarzanelli stagionati, il Pavarotti dei rutti radioattivi, la creatura che Dio creò modellando la propria formaggella dei piedi. L'unico, l'inimitabile, l'innocentissimo signor Odoardo! Un applauso, signori! La Ola!
4: Grazie, buongiorno vostro onore, sempre un piacere vederla smascellare in quest'aula di tribunale.
9: Scusate un attimo, allora, capiamoci un secondo. Se il giudice presenta l'imputato come una star di Hollywood e chiamandolo anche innocentissimo, io quali speranze potrei avere?
8: Appunto, la domanda che si pone anche il pubblico da casa è che lei che cazzo viene a fare? Cioè io glielo dico già adesso, lei ha già perso, se vuole metti alla sigla di chiusura.
9: Perché siamo degli attori, questo è un programma cazzo televisivo, lei non è un vero giudice, lei è un cocainomane
8: che attenga,
9: paga la droga,
8: si attenga al copione, figlio di puttana.
9: Continuiamo.
8: Qua c'è scritto: il piacere è tutto mio, signor Odoardo. Non sa cosa darei per avere gli anticorpi necessari per venire lì ad abbracciarla.
9: Ma cos'è malato di AIDS? Che problemi ha questa persona?
8: E ti pareva che questo romantico momento fra me e l'imputato non dovesse venire interrotto dal solito infame ammasso di lardo e peli pubblici
9: che ha messo in televisione,
8: che da anni si ostina a incrostare?
9: Perché lei indossa un bustino da principessa? Che cazzo fa oltre questo programma lei?
4: Posso dirle che le dona molto, signor giudice.
8: Grazie, grazie. Che da anni si ostina a incrostare gli ingranaggi della giustizia italiana con il suo disgustoso faccione da scrofa baffuta. Stiamo ovviamente parlando di quella cariola di sperma e cozze avariate conosciute con il nome di erfiglio di puttanone. Ecco, buate tutti contemporaneamente.
9: E poi mi chiamo Ercole, lo sanno tutti che mi chiamo Ercole, ho anche un fan club.
8: Mi dica piuttosto qual è il motivo per cui si è sentito in diritto di trascinare con lei nel fango il nostro amatissimo, nonché profumatissimo imputato.
9: Allora, il qui presente signor Edoardo ha preso il vizio di masturbarsi. Che cazzo fa? Mi bobobba mentre parlo.
8: Dai, vado avanti, merda, dai, scrofa.
9: Ehi, non mi faccio il verso alla scrofa, sto parlando. Ha preso il vizio di masturbarsi al balcone e spruzzare nella mia piscina le cose che produce.
8: Non ho capito niente, brutto ignorante.
9: In piscina. Questo verme si sega e mi in piscina.
8: Quanta volgarità. Ma ci sono le anziane che guardano, ci sono i bambini che si segano.
9: Quanti cazzi avranno succhiato quelle anziane bastarde?
8: È molto grave comunque questa cosa, eh. Signor Odoardo, è vero ciò che afferma il qui presente figlio della più bocchiara delle ciccione? Davvero lei è solito masturbarsi al balcone per sprecare il suo seme nella piscina del suddetto coglione? È vero?
4: Assolutamente sì.
9: Colpevole.
4: E non sa che bello dovrebbe provare lei masturbarsi e gettare il proprio seme in una piscina,
8: perché mai avrebbe mischiato il suo divino liquido seminale con la putrida acqua dove questo avanzo di stronzo fa il bagno. Io voglio delle spiegazioni adesso, qui.
4: Nella prossima edizione delle Olimpiadi verrà introdotta una nuova disciplina, lo spruzzo da trampolino.
9: No.
4: Io mi stavo semplicemente allenando per rappresentare la nostra grande nazione in questo importantissimo evento.
9: Non credo che ci sia una disciplina sportiva che prevede.
8: Sia zitto, sperma di foca.
9: Vabbè.
8: Ma allora si spiega tutto. Mi perdoni se per un attimo ho dubitato di lei, signor Odoardo.
9: Ma certo, lo perdoni. La principessa Sissi cocainomane.
8: Taccia, brutta merda, butterata. Che non è altro, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pipare e poi magari per farsi anche una sega nella piscina di colui che è venuto qui a infangare la bellezza del nostro imputato.
9: Cioè, tra poco. Facciamo uno sperm party. Facciamo. Questa cocaina non va più nulla.
8: Ehi tu, le droghe pesanti ti fanno un baffo?
9: Purtroppo sì, sai com'è, Peppi oggi, Peppi domani, ci ho fatto un po' il callo.
8: Niente paura, perché da oggi arriva la bamba atomica. La prima cocaina arricchita con cristalli radioattivi per un effetto 10 milioni di volte più potente.
9: Davvero?
8: Ma certo, di pure addio alla sua fazione. Con bamba atomica ti basterà un solo granello per uscire scemo come i pazzi.
9: La voglio provare. Vale subito!
8: Bamba atomica! E anche tu potrai dire... Potentissima questa bamba atomica. Ebbene, benissimo. Il caso di oggi vedeva quel pezzo di pane del signor Odoardo ingiustamente accusato dal signor Erculone di lì nella piscina dal balcone in vista della sua partecipazione olimpica nella disciplina dello spruzzo dal trampolino. Ascoltate le testimonianze, esaminati anche i fatti, questa corte...
9: Cosa? Questa pagliacciata dove va?
10: Questa corte.
9: Cosa fa questa corte?
10: Rullata di tamburi.
9: Certo, facciamo entrare i corazzieri, quindi.
10: Questa corte assolve il signor Edoardo, secondo anche Paperino, secondo Pippo e anche secondo qui
9: Pluto,
10: e poi
9: Pluto. Adesso ho capito perché mi si dà la principessa. Lei lavora a Euro Disney come attore. Ho capito. Non le hanno dato neanche la parte da ripieno di un pupazzo. Lei fa la principessa ed è un uomo.
10: E nel contempo questa corte è lietissima di condannare il signore Ertroione alle seguenti pene.
9: Ercole!
10: Una multa dell'ammontare di 14.000 calci nei coglioni da pagare entro le 5 di questo pomeriggio.
9: Muoio, cioè.
10: Obbligo di farsi lo shampoo con la merda appena cagata di Ambra Angiolini ogni qualvolta quest'ultima vada di corpo.
9: Per alcuni gusti sessuali potrebbe essere anche piacevole.
10: E infine lo condanna a lasciarsi strappare i peli del cazzo da uno stormo di pipistrelli ogni giovedì notte fino al 2063.
9: Sarò già morto.
10: E aggiungo anche obbligo di infilare il naso nel buco del culo di Pavarotti ogni volta che noi ne sentiamo l'esigenza.
9: Ah, sì, siccome il personaggio in questione è deceduto qualche anno fa, credo che sia improbabile.
10: Pensi che bello che è? Così è deciso, l'udienza è tolta, festeggiamo!
4: Ci ha fatto caso che ho vinto di nuovo?
9: Sì, figlio di troia!

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Gesù diceva che non c'è nulla di più crudele al mondo che privare un uomo del suo amato sito di shopping online. E in questo rarissimo caso aveva ragione. Dopo essere stato giudicato incapace di intendere e di volere, il povero Don Alonso ha visto infatti passare la guida di donalonsooutfit.it.
1: Con Don Alonso Outfit lo sai, tu meglio non vestirai.
0: Nelle malefiche mani del suo ex socio, Mr. Outfit.
2: Lo so bene che sarebbe una missione suicida, ma si dà il caso che io conosca degli uomini che non hanno affatto paura della morte.
3: 10 anni fa gli uomini di un comando specializzato in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità nascosti in un bordello da 3 soldi. Lì si unirono carnalmente con diverse prostitute, senza usare precauzioni, diventando tutti sieropositivi. Sono tuttora molto malati, messi davvero davvero male. Ma se avete un problema che nessuno vuole risolvere, se nel frattempo non sono schiattati, forse potrete ingaggiare il famoso AIDS Team.
0: A nulla sono valsi gli ingegnosi tentativi di riconquistare il controllo della società. E ora, quello che un tempo era considerato il Willy Wonka della sartoria postale, giace afflitto e sconsolato nella sua tenuta.

0: Soffro! Soffro!
1: Padre!
0: Come soffro!
1: Ti vedo triste. Soffri per caso perché la tua amata azienda Alonso.it è finita nelle mani con la merda! Con la merda del tuo ex socio che te l'ha rubata, eh?
0: No! Soffro perché la mia vacca non mi dice quando cazzo scade il suo latte! Figlio idiota che non sei altro! È ovvio che sono triste, perché mi hanno soffiato da sotto al naso la mia amata DonAlonsoOutfit.it. Per me ora la vita non ha più senso.
2: Ma Don Alonso, non dica così, deve reagire.
0: Mi dispiace, cameriera Nappa, ma senza la mia amata azienda ho perso la voglia di vivere. Rimarrò qui comodamente disteso su questa pila di letame fino a quando non arriveranno i fagiani a divorarmi i coglioni.
1: Padre, in questa regione non ci sono più fagiani, ricordi?
2: Ammazza tutti tu, perché no, no, il loro colore non andava bene con i calzini tuoi. Pensi quando sei pazzo, hai estinto una specie animale selvatica senza neanche farci le tagliate elbur, che sono buone tagliate con fagiani,
1: le mangio sempre volentieri.
0: Ah, destino crudele, non mi viene neppure concessa una morte dignitosa. Ma cosa ho fatto per meritarmi questo?
3: L'interruzione musicale solitamente viene inserita per creare un po' di suspense e creare più pathos ai protagonisti.
2: Don Alonso, che ne dice se invece di piangere sul latte versato non cerca di addestrarsi un poco? Per esempio, potremmo riprendere le indagini per scoprire chi ha ucciso mia madre e rapito il mio fratellino 15 anni fa.
3: In questo momento l'attrice protagonista cerca di riportare l'attenzione alla trama principale, ormai persa per via della droga e l'alcol di cui si nutrono gli autori.
0: È interessante. Quindi tu proponi di tornare a concentrarci sulla trama principale. Ma sì, perché no? Forse indagare su un omicidio è proprio quello che ci vuole. Rinfrescami un po' la memoria, cameriera Nappa. Cosa abbiamo scoperto fino ad ora su questo effeminato delitto?
2: Nulla, Don Alonso. Sono mesi che indaghiamo e non abbiamo raccolto il benché minimo indizio.
0: Beh, già qualcosa. Ripartiremo da lì.
1: Scusa, padre, ma se non abbiamo scoperto nulla...
2: Ma che cazzo devo ripartire? È ovvio, da zero. È come cominciare dall'inizio, no?
0: Proprio dal nulla, figlio stolto con la barba, perché dal nulla mi è venuta un'idea geniale su come tendere una trappola all'assassino.
3: Ed ecco che si crea un altro momento in cui il pubblico rimane incollato allo schermo, curioso di sapere cosa ha in mente Don Alonso. Potrei spoilerare, ma poi verrei linciato e inculato a sangue dai produttori.
2: Che idea, Don Alonso? Presto, me lo dica, non sto più nella pelle!
0: Ci credo che non stai più nella pelle. Sei grassa come una fogna cinese. L'idea è molto semplice.
3: Ed ecco che sul più bello arriva la pubblicità. Lo stolto rimane curioso e noi gli vendiamo prodotti che non gli servono ad un cazzo, ma li vuole lo stesso.
4: Con Don Alonso Outfit lo sai, tu meglio non vestirai.
0: Indiremo un concorso per il miglior omicidio del secolo con un premio di 1.000.000 euro. Poi sceglieremo quello di tua madre come vincitore. E quando l'assassino verrà a ritirare il premio, gli divoreremo i coglioni.
2: Ma Don Alonso, questa è un'idea geniale! E come pensa di procedere?
0: Semplice, apriremo un sito internet ammazzachepremio.it. Cominceremo a spammarlo in giro e quando si sarà sparsa la voce, giudicheremo il delitto di tua madre come il migliore del secolo. È un piano tanto infallibile quanto illegale. Presto, figlio Manuel con la barba, passami la macchina da internet.
1: No, padre, non lo fare. So che muori dalla voglia di accedere a DonAlonsoOutfit.it, ma lo sai meglio di me che
2: questo ci sembra un casino dentro. C'è pure la chat con la gente che si manda le foto dei cazzi, delle orecchie.
1: E poi c'è sempre la possibilità che tu ti imbatta in sgradevoli sorprese.
0: Pandonie, figlio, quali brutte sorprese potrebbe riservarmi una fugace visita su DonAlonsoOutfit.it?
2: Dannazione! Ora DonAlonsoOutfit.it vende solo vestiti fatti completamente in acrilico!
0: Oh mio Dio! Acri! Acri! No! No! amico. Piuttosto la scabbia, le creste di gallo, un 69 con Tullio d'Episcopo, ma l'acrilico no!
5: Come andrà a finire? Come andrà a finire? Riuscirà a riprendersi la sua amata azienda, famosa per i suoi pigiami in flanella e per le sue mutande 100% cotone con la dicitura uomo, etero e bianco sull'elastico? Scoprilo nei prossimi episodi di La Pro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, benissimo. Silenzio in aula, per favore! Silenzio! Chi è che sta parlando? Eh? Chi è che sta parlando con questa voce bellissima? Ah, figa, sono io. Mi sa che è la droga di ieri sera.
2: Secondo me è la schizofrenia paranoide che le fa sentire delle voci.
1: Ecco, adesso sento parlare uno stronzo. Deve essere la droga per forza.
2: Lei è un tossicomane, quindi in quanto tale...
1: Da quando in qua i cilindri fecali parlano, mi scusi?
2: Sono un attore di questo programma. Come lei, vorrei ricordare.
1: Silenzio, silenzio. Bene, benissimo. Il caso di oggi è un furto di Natale anticipato. Ci regala infatti la possibilità di inalare l'inebriante arfore di fossa biologica proveniente dall'imputato, che non tocca un rubinetto dallo scorso millennio. Signor Odoardo! Buonasera, buonasera, benvenuto.
3: Grazie, grazie, grazie, vostro onore. Rivederla è sempre una gioia immensa. Mi sto per cacare sul cazzo dall'emozione.
1: Ma sì, si lascia andare, signor Odoardo. Cacchi pure su tutti i cazzi che vuole. Lei è qui ed è considerato uno di casa,
2: eh? Ma che cazzo stiamo dicendo? Come si fa a defecare sul proprio pene? Cos'ha?
3: È un meccanismo di specchiere.
2: Ma non me lo spieghi, non mi interessa.
1: E te pareva fare da contraltare alla soave presenza del signor Odoardo. Abbiamo come al solito l'ingrato compito di sopportare la squallida orrenda vista di una creatura che definire altrimenti da merdaccia è un insulto a ogni essere multicellulare di questo universo. Un universo che sarebbe perfetto se non dovesse contenere questa patetica scrofa tenuta assieme da stracci di nylon e false speranze, che risponde al nome di signor Erculatone. Eccolo qua, buonasera, buonasera.
2: Grazie, grazie, prego, signor giudice.
1: Prego, prego, prego.
2: Grazie. Comunque il mio nome è Ercole.
1: E io me ne sbatto il cazzo, me ne sbatto il cazzo. Di sua madre, qual è il suo nome?
2: Ci dica. Sono ampiamente accorto che lei se le sbatte il cazzo del mio nome.
1: Lei parla sopra il giudice, non si è mai vista una roba. La mancanza di rispetto.
2: E poi mi perdoni. Mi perdoni. Ma da quando si è mai visto un giudice che fa il giudice a bordo di una Dambaghi? Con un fattoccio di Bud Spencer di fianco.
1: Ma scusi, ma lei chi?
2: Oltretutto la sua parrucchina bionda, devo dirle, è anche di bassa fattezza.
1: Ma lei, mi scusi, lei che lavoro fa? Lei che lavoro fa?
2: Io sono ingegnere aeronautico.
1: Io che lavoro faccio? Il giù? Il
2: l'attore giù. Giullare.
1: No, credo. Io sono un giudice. Qua cosa c'è scritto sulla maglietta? Cosa c'è scritto? Sotto la macchia di sugo, cosa c'è scritto?
2: Altrimenti ci arrabbiamo reunion.
1: Hai visto?
2: Allora, il signor Odoardo, questo signore qua un po' cicciottello che puzza pesantemente.
3: Grazie.
2: Ha l'abitudine, che non era un completo, ha l'abitudine di venire a cagare nel mio camino due volte al giorno.
1: Così, ma mi scusi, signore culone, mi scusi, non ha un'altra voce meno fastidiosa lei? Un po'.
2: No, madre natura mi ha dotato
1: di. Si può far doppiare da qualcuno, non so, da Eddie Murphy, non lo so, qualcuno.
2: Eddie Murphy è anche straniero, è americano, allora. In doppio.
1: Preferirei avere lei che parla un'altra lingua doppiato da uno di colore che sentire la sua voce mi irrita proprio. Sai che avrei voglia di spararle un colpo in fronte adesso.
2: Ma guardi, le sue pulsioni omicidiarie non mi interessano.
1: Io se avessi una mannaia adesso, io le taglierei via la testa per non sentire.
2: Guardi, io se avessi il suo contratto in mano lo strapperei.
1: Vabbè, comunque. Questo è inammissibile, dice il testo, ma io sono molto felice. Signor Odoardo, mi meraviglio di lei. Sprecare la sua divina materia fecale per lasciarla nevicare nelle fiamme del camino di questo porco spino con l'alopecia. Sono profondamente deluso da lei, glielo devo dire, eh?
3: Ma guardi, c'è una spiegazione. In realtà sono una persona di gran cuore, come lei sa. E fondamentalmente io ho rubato il Pandoro al signor Ercole perché avevo molta fame, sono stato vittima dei miei stessi istinti, ma mi sono sentito in colpa. Quindi ho deciso di restituirglielo di nascosto, cagandoglielo in casa.
2: Ecco che mi ha rubato il Pandoro che mi ha regalato a mia volta un parente alla lontana.
3: Era veramente molto buono.
2: Lei ha confessato e poi non si restituisce una cosa già digerita.
1: Scusi, scusi, stia zitto. Con questa voce non si può veramente far doppiare. Una roba... Signor Odoardo, il suo buon cuore mi commuove fino ai coglioni, glielo dico. Lo poteva dire subito che questo gesto era mosso da un sentimento di profonda redenzione. Per quel che mi riguarda ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Dio mio, che buon cuore. E lei si vergogni. Si vergogna a pensare male del signor Odoardo. Poverino, le ha rubato il Pandoro, si è sentito in colpa e gliel'ha defecato nel camino. Ma questo è un gesto... Oddio, mi da piangere.
2: Puoi smettere di fingere di succhiarlo al fantoccio di Bud Spencer? Che c'è?
1: Ehi tu! Passi tutto il giorno a scorreggiare e alla sera andando a letto non ti domandi chissà quante ne avrò mollate?
3: Mi capita sempre più spesso.
1: Ottimo! Da oggi non rimarrai più con il dubbio di quante scorregge hai fatto, perché arriva il scorreggere... Perché arriva il scorreggere... Non riesco a dirlo, scorregistratore. Arriva il scorregistratore, il cipanale che tiene il conto dei tuoi peti quotidiani.
4: Oggi hai scorreggiato 56 volte. 32 puzzavano molto, 10 erano bagnate. Puoi fare di meglio.
1: Scorreggistratore, il cipanale che tiene il conto dei tuoi peti quotidiani.
5: Lo voglio subito.
1: E fai molto bene, scorreggistratore, perché i tuoi peti contano. Bene, eccoci rientrati. Il caso di oggi vedeva l'angelico signor Odoardo ingiustamente accusato da quella poltiglia di moccio di triglia del signor Ercoglione di avergli cagato nel camino per restituirgli per quanto possibile i pomodori rubati dall'orto del suddetto figlio di mignotta. Ascoltate le testimonianze ed esaminati i fatti, questa corte assolve il signor Odoardo con un risarcimento di 7 miliardi di euro in pezzi da 5.
3: Te l'ho fatta ancora!
2: Ma che cazzo dice?
1: E al contempo condanna il querelante per le seguenti pene. Allora, 2 anni ai lavori forzati come assaggiatore personale di Gianni Moranti. E ci siamo.
2: Non ci si mette anche lei con questa diceria popolare.
1: Obbligo di farsi cagare sulle unghie dei piedi da un piccione ogni volta che qualcuno starnutisce. E infine questa corte impone su di lui un ordine restrittivo di 500 metri nei confronti dei suoi stessi coglioni. Tradotto, ti tagliamo le palle, così è deciso, l'udienza è tolta.
2: Oh. Ma che cazzo state dicendo, sto figlio di puttana mi caga nel camino? Basta!
1: Mi scusi, ma che fa? Adesso si ribella anche? Signor Edoardo, gli do il permesso di sputargli in bocca col culo, prego.
3: Con molto piacere, vostro onore.
2: Come si fa a sputare col culo in bocca?
3: Aspetta, ti faccio vedere.
6: Come ha fatto?
3: Buono.
2: Non ha le guance!
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eoculatore precoce?
6: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
6: No, no.
11: Vieni qua.
6: Tu all'italiano non
11: vieni
6: puoi
11: qua, fare. Leon-san.
6: Non puoi fare cinese.
11: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
6: No, figlio puttana.
11: Metto la cela. Tolgo la cela.
6: Oh, è buono, Schneis, è buono.
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia.
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
15: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
6: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
2: Shark Tank.
1: Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie. Gli imprenditori e i falliti.
3: Andrea ha 24 anni e una laurea di ingegneria robotica presso il prestigioso Massachusetts Institute of Technology. Creativo, intraprendente e pieno di buone intenzioni, sembra avere tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dell'imprenditoria. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di magnaccia mezzo deficienti e mezzo mafiosi che hanno fatto una fortuna sfruttando agganci politici e oscuri cavilli giudiziari? Scopriamolo insieme.
4: Ciao a tutti, io sono Andrea.
5: Hai la tessera della P2?
4: No, non so neanche di cosa stiamo parlando.
5: Iniziamo proprio male.
4: Come? Scusi, poi la P2 mica è stata sciolta più di 30 anni fa.
5: Ma la fanno cacchi de muro. Ingenuo.
6: Madonna mia, che simpatico.
5: Questa è proprio bella, è bella, Andrea. Ricordami di raccontarla al vescovo. Andrea, tu vuoi fare l'imprenditore oppure il comico? Non si è capito.
4: L'imprenditore, ho partorito un'idea secondo me molto geniale.
6: E sentiamo questa idea geniale, dai, forza.
4: Allora, praticamente è un'app, l'ho chiamata Prima il Dovere. In pratica vi si inserisce le priorità della giornata e finché non vengono ultimate il cellulare rimane bloccato e non si può chattare, andare su YouTube o cose simili, tipo Facebook, Instagram, roba lì. Geniale, vero?
6: Ah, merda, una roba vergognosa.
5: Ma cioè, che fedezza, ma che insulto intelligente.
6: Una roba...
5: Una puttanata.
6: Senso mai, però.
5: Ascolta, deficiente. Cretino imbecille, e ti sto facendo un complimento.
4: Non c'è bisogno mica di insultare.
5: L'hai visto mai il film Matrix? Dico, l'hai visto mai il film Matrix?
4: Sì.
5: Allora dove sta lì il busillis? È lì che dobbiamo portare le masse. Dipendenza totale dai dispositivi elettronici. E prima lo smartphone, poi il chip sottopelle, che piano piano salirà fino al cervello, fino a quando non avremo trasformato le masse in zombie senza volontà, a nostra completa disposizione, gratis, come schiavi di merda. Ma che mangiano la pizza.
6: Collega, mi hai veramente commosso. Guarda, mi commuovo solo all'idea.
5: E l'ho fatto pure gratis.
3: Fatti forza, fratello massone, non manca ancora molto.
4: Questo è un piano diabolico, fa schifo, è una cosa orribile.
6: Ma non cercare di leccare il culo. È chiaro che non hai la stoffa per diventare un imprenditore. Dai, forza, via, fuori dai coglioni. Torna nel gregge, figlio di puttana.
5: Scusa, tu sai il tedesco?
4: No, però so il francese, lo spagnolo e l'indu.
5: Ma ti insegno una parola in tedesco. Strunz.
4: Si finisce mai di imparare.
3: Malanzio è figlio di un piccolo boss malavitoso e di una ex spacciatrice diventata deputata del Parlamento Europeo grazie all'appoggio dei servizi segreti nordcoreani. Passa tutto il giorno davanti alla PlayStation ricevendo 12 redditi di cittadinanza grazie a una falsa sindrome di personalità multipla diagnosticata da uno zio psichiatra. Insomma, il candidato ideale per entrare nell'Olimpo dell'imprenditoria italiana.
7: Ciao, io sono Malanzio e questa che ho tatuato sulla gola è la mia fedina penale.
6: Ma che bello, ma che bel ragazzo, tra l'altro.
5: Bravo,
6: bravo,
5: che mano quel tatuatore.
6: Bravo.
3: Che top!
5: Allora, bene Malanzio, direi che siamo partiti con il piede libero giusto. Ora però non ci deludere. Forza, sputa la tua idea imprenditoriale che noi la valutiamo.
7: Allora, la mia idea è questa. Antifurto per bare.
6: Antifurto per bare, non capisco. Spiega meglio, ragazzo, vai.
7: È semplice. Assoldiamo un mucchio di gente per andare nei cimiteri a trafugare i cadaveri, creando così nelle persone la paura che i propri cari possano essere dissotterrati. E una volta creato questo bisogno indotto, ci mettiamo a vendere antifurti per bar a 5.000 euro al pezzo.
6: Ma è geniale, ragazzi, un applauso, bravo!
5: Ma Leonardo da Vinci era un coglione a comprarlo!
6: Ma
4: più voglia di rubare un cadavere!
3: Amo troppo noi!
6: Ma grazie al cielo, Malanzio, finalmente qualcuno che capisce le regole del mercato e creando un bisogno inesistente e essere noi i primi pronti a soddisfarlo. Direi che non c'è dubbio, sei tu il vincitore di questa puntata. Bravo, bravo Malanzio.
7: Grazie, grazie.
3: 9 mesi più tardi, il buon Andrea è stato costretto ad emigrare in Canada, dove il suo talento e la sua onestà sono state finalmente premiate con una modesta occupazione in una piccola startup. Mentre, grazie all'idea delle bare antifurto, Malanzio è diventato milionario, merito anche di uno spot davvero geniale.
8: No, no, no, no! Sono io, non mi riconosci, no!
9: Stanco degli attacchi zombie? Compra Salva la Morte Bighelli, il primo dispositivo antifurto che tiene alla larga i ladri e ti avvisa se la nonna è tornata dal regno dei morti.
10: No, non sta Luca Davero.
11: Mi è caduto il cazzo.
10: Aspetta che ci ho fatto, dammi.
8: Con Salva la Morte Bighelli la nonna non viene più a mangiarmi la notte, così mi posso drogare in pace.
12: Radio 105.

0: Ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
1: Sì.
0: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
1: sì,
0: sesso.
1: Buona.
0: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case, due barche,
1: sì,
0: come da Lema.
1: Vale.
0: Dai, amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
1: Vabbè, io devo andare a lavorare.
0: No, senti, usciamo insieme.
1: Siamo qui in piedi per terra.
0: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia.
1: Ciao,
0: amore.
1: Ciao.
0: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
1: Porto.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
1: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
0: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore.
1: Ci tengo pentilo, nero schifo!
0: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
2: Pronto?
0: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
2: Sì, no, se la ficchi in culo.
0: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
3: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
0: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
3: E come chiudiamo stavolta?
0: Questo cazzo.
4: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
1: Ciao a tutti, io sono Francesco.
2: E io sono Franco, oggi siamo a Los Angeles.
1: Ci ha contattato un nostro amico avvisandoci che stavano sgombrando la casa di Mel Gibson, l'attore.
2: E allora noi ci siamo precipitati ad Hollywood. Chissà quali tesori celerà la sua cantina.
1: Ehi Franco, guarda questa scrivania, sembra dei primi anni 30.
2: Ma è incredibile, sì, sembra proprio del periodo di Hitler.
1: Allora facciamo così, portiamola da un esperto che ci saprà dire qualcosa, ma di sicuro.
2: Andiamo.
3: Ehi ragazzi, cosa mi avete portato oggi di bello?
0: Lui è Ferdinando II, l'esperto.
2: Guarda Ferdinando, ti abbiamo portato questa scrivania. A me sembra di manifattura austriaca.
1: Sì, infatti, sembra tipo quella che si vede nelle foto storiche di Hitler.
3: Fatemi dare un'occhiata. Sì, direi che il periodo sembra proprio quello. C'è anche un forte odore di palle.
1: Di palle?
3: Sì, perché dovete sapere che nel periodo di Hitler, soprattutto in Austria, venne lanciata la moda di mettere le palle nei cassetti delle scrivanie.
1: Ferdinando, scusa, ma stai bene?
3: Sì, sì, è solo un tic. Non ti preoccupare. Comunque si dice...
1: Della scrivania?
3: Sì. No, mi sono perso. Chi siete?
1: Allora Ferdinando, siamo Franco e Francesco e ti abbiamo portato questa scrivania qua che pare che sia di Hitler.
3: Ah sì, ok, adesso mi ricordo.

0: Allora, dicevo, in Austria venne lanciata la moda di mettere le palle nei cassetti delle scrivanie e si dice che Hitler perse un coglione proprio mentre stava praticando il drawer ball per colpa del suo amico Jacob Goldberg, che chiuse di colpo il cassetto per fargli uno scherzo. Fu da lì che Hitler iniziò ad avercela con gli ebrei.
1: Wow, Ferdinando, ma quindi c'è possibilità di sapere se questa è realmente la scrivania di Hitler? Francesco, ma che cazzo stai facendo?
2: No, è la storia che mi aveva appassionato. Ho pensato di provare il drawer ball.
1: Ah, e com'è?
2: Ah, ti dirò, sento i coglioni freschi.
1: Ok. Senti, Ferdinando, allora, mi devi far capire, questa è proprio quella scrivania lì?
0: La leggenda dice che il coglione di Hitler rimase attaccato all'interno del cassetto, che rimase sempre chiuso grazie alla manifattura e la tenuta del massiccio legno di rovere. Pare che si sarebbe conservato perfettamente, diventando un fossile che assomiglia ad una caramella.
1: Francesco, ma cosa stai mangiando?
3: La caramella.
1: Ve l'hai presa la caramella?
2: L'ho trovata in quel cassetto lì. Era conservata talmente bene che ho pensato, no? Perché l'ho visto e ho detto: ma quando mi ricapita di provare una caramella perfettamente conservata, oltretutto nel periodo di Hitler?
1: Ah, e di che cosa sa?
2: Allora, c'è un retrogusto di un po' affumicato, un po' di prosciutto, ma prosciutto stagionato. Ma non è male,
1: Francesco?
2: Sì, dimmi.
1: Credo che tu ti stia succhiando il coglione di Hitler.
4: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti. Only for you. No, no, no. This is zoo. This is only for you.

0: La promessa. La soap opera a prova di scempio. Ogni indagine di omicidio si compone di questi elementi fondamentali. Primo, una vittima. Necessariamente nella forma di cadavere morto ammazzato, rinvenuto da qualcuno che poi però non è che se lo mangia o lo nasconde, ma lo mostra tutto tronfio agli amici, parenti e autorità giudiziarie. 2. Un colpevole, cioè il tizio che si è preso la briga di trasformare in cadavere la persona che nel punto 1 abbiamo affettuosamente chiamato vittima. 3. Testimoni e indizi, ovvero persone o evidenze sensibili in grado di suggerire un collegamento casuale fra la colpevolezza del colpevole e gli mortacci della vittima. 4. Un investigatore, professionista o dilettante, meglio se vestito con elegante semplicità e a prezzi contenuti, incaricato di effettuare il collegamento tra il punto 1 e il punto 2, avvalendosi del punto 3. Ed è proprio qui che entra in gioco l'ineffabile Don Alonso, il magnate del calzino di seta al prezzo di un caffè, più che mai deciso a risolvere l'omicidio della madre della cameriera Nappa, avvenuto nella sua tenuta 15 anni or sono.
1: Figlio, cameriera Nappa, sbrigatevi! Vi voglio immediatamente nel mio studio in rosso!
2: Don Alonso, guardi che siamo già qui davanti a lei da 10 minuti.
3: Infatti, padre, aspettavamo che ci dicessi perché volevo vederci, ma poi hai iniziato a guardarti l'ombelico con la lente di ingrandimento e non ci hai più cagato di striscio. Hai dei problemi grandi, papà!
1: No, giusto, giusto. Scusatemi, ma quando siamo dietro a un nuovo caso, noi geniali ed eleganti investigatori abbiamo sempre la testa fra le fregne immaginarie. Ascoltatemi, ho importanti novità sulle indagini.
2: Davvero? Ha scoperto l'assassino di mia madre?
1: Non dire cazzate, chiattona. Non sono mica Mandrake. Però, leggendo il manuale del perfetto detective, mi sono accorto di una cosa. Non ho né testimoni né indizi sull'omicidio. Assolutamente nulla su cui lavorare.
3: E quindi?
2: Hai deciso che ti arrendi? Ti arrendi? Non mi hai fatto niente, facci serpente!
1: Giammai, figlio Manuel con la barba. Io non sono certo il tipo che getta la Puglia così facilmente. Non sono mica come tuo nonno, Pedro Alonso, che lasciò annegare tua nonna nella fontana di Barcellona solo perché non voleva bagnarsi i mocassini nuovi. Però per andare avanti con le indagini bisognerà fare una cosa un po' becchina.
2: Cioè?
1: Dobbiamo riesumare il cadavere di quella chiattona di tua madre.

0: riassumare il cadavere? Ma è proprio necessario, Don Alonso?
1: Su, non fare storie, Nappa. Ti sto dando l'opportunità di rivedere tua madre. Dovresti fare i salti di gioia.
2: Ma, padre, come pensi di ottenere il permesso di tirare fuori il cadavere della terra? Ma che schifo! Purtroppo Maroni siamo diventati! Ci avrà tutti i vermi in culo!
1: Molto semplice. Così. Don Alonso, posso chiederle il permesso di riesumare il cadavere della chiattona? Ma certo, Don Alonso, le do il permesso di riesumare il cadavere della chiattona. Visto? Permesso ottenuto. Forza, prendete le vanghe e andiamo in giardino.
0: Scusa, papà!
2: Ma la madre di Nappa è sepolta in giardino.
0: Veramente?
1: Beh, certo. Perché tu dove la seppellisci, la servitù?
0: Al cimitero!
1: Bella questa. Dai, smettetela di dire cazzate e scavate prima che vi prenda entrambi a revolverate nello sterno.
0: Ci siamo, padre!
2: Guarda.
1: Interessante. Non ricordavo che la madre della cameriera Nappa fosse una nana a forma di cane.
0: E infatti non lo era. Questo è lo scheletro di un cane. Sembra un pastore tedesco.
1: Cosa c'entrano i preti nazisti?
0: Intendevo la razza del cane, Don Alonso.
1: I casi sono due. O tua madre era un cane, oppure... Dove sono i resti di tua madre?

0: L'assassino deve averli spostati per non essere scoperto. Dannazione, era l'unico indizio a nostra disposizione.
1: No, Nappa, non è vero. Perché spostando il cadavere, l'assassino ha commesso un gravissimo errore. Un errore che finirà per smascherarlo.
0: Davvero? E cioè?
1: Non sono mica un cretino. Se ve lo dico adesso, poi che cazzo facciamo nella prossima puntata? Non sapete proprio nulla delle telenovelas, voi due scarti della società. Ve lo dico la prossima puntata perché sento di avere un terribile malore. Oddio, sto nuovamente cadendo in un profondo coma. E comunque sappiate che lo sanno tutti che siete diventati amanti. Figlio Manuel, come fai a provare piacere nello scopare quella balena cicciona? Quella balena cicciosa di Nappa.
2: Supone!
3: Che schifo! Non riuscirei a toccarti nemmeno con un dildo radiocomandato.
2: Ho solo messo su 2 chili!
3: Dicevo, scopritelo nelle prossime puntate di La Promessa.
4: Radio 105.
5: Hey! 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.

0: Bene, benvenuti a una nuova puntata di Squarto Bimbi Ragagnasso Beffo. La gente mormora, la mele, noi balliamo con il nostro programmone che è la donna che ci fissa, la nostra bambola senza volto, la nostra Alessandra Viero, alieno filtrone. Ciao Narici!
1: Ciao, sono figa.
0: Bene, adesso poche bombe, che c'è Carmelo Abate. Ciao Carmelo!
2: Io veramente ho pensato che non c'è la possibilità che sia giusto, che ha ragione, non sono d'accordo mai, perché quella persona è innocente, ma poi è colpevole.
0: Non ho capito un cazzo anche io, comunque vaffanculo. Ma nessuno si muova, perché c'è la donna enigmistica con l'asma, che poi si capisce, la nostra occhibelli palla Sebastiana. Sebastiana!
1: Ciao Carmelo, saluto tutti i followers di Squarto Grado e soprattutto il signor Katsu Testa di Sassari, che mi ha mandato questo bellissimo regalo. Ecco, lo mostro in camera. È un simpatico cactus rosa con il fiorellone rosso. Grazie.
0: Sebastiano, abbiamo appena mostrato in camera un cazzone di gomma piantato in un vaso. Anche la cappellona purpura non è un fiore, sei un ignorante. Bene, allora andiamo subito alla ricostruzione del nostro morto che spira la fregna, godiamo con l'asma. Servizio!
3: Sono le circa meno quasi alla fattoria del signor Calli Mannaro. Come ogni giorno, il signor Mannaro si sveglia alle 4 per andare nella stalla a mungere le sue mini mucche, un brevetto creato dallo stesso signor Mannaro che ha miniaturizzato selettivamente dei bovini fino a farli diventare grandi come pastori tedeschi.
2: Mannaia, mi devo sempre alzare alle 4 di mattina per andare a dare da mangiare le mie mini mucchine! Adesso preparo questo che sembra carne cica, ma in realtà è un impasto di segale e orzo che sembra carne per le mie mini mucchine. Ho avuto un'idea, queste mini mucchine, che in alzarci le cocce di mattina è veramente una rottura di coglioni. Già che mi faccio questo piccolo, ma c'ho una fame.
3: L'invenzione del signor Mannaro ovviamente è una stronzata colossale, perché ogni mucchina produce al massimo un bicchiere di latte e al prezzo di una bottiglia di Dom Perignon del 2008 riserva Millionaire. Gli stenti del signor Mannaro si fanno sentire sin dal primo pasto del mattino.
2: Però effettivamente l'idea di miniaturizzare le mucchine, diciamo che non è che mi ha portato ancora tanta fortuna, perché, 12 mucchine fanno 12 bicchieri di latte, che non è che è proprio un mercato fiorente. Che meno male che posso permettermi una pizza a settimana, che mi mangio lentamente e adesso mi faccio un morso a questa crosta come colazione. Cagentini proprio così. Come sono sazio.
3: Fatto un morso alla pizza settimanale, opportunamente conservata per il proprio sostentamento, il Mannaro si reca verso la stallina delle mucchine. Ma qualcosa di tetro e sospetto intimorisce lo stesso, che in ogni caso decide di andare ugualmente verso la fonte delle sue ansie.
2: Certo che le 4 di mattina in questa stallina qua, in questo cammino, è buio un pochino, mi sento... C'ho come, dice, un tetro sospetto che mi intimorisce, ma comunque proseguo ugualmente verso la mia sorte. C'ho l'ansia.
3: Nemmeno il tempo di entrare nella stallina delle mucchine e il povero signor Mannaro viene raggiunto da 18 frecce nello stesso punto preciso, in mezzo alla fronte, e muore malissimissimo.
2: Mucchine, siete qua pronte? Con questo muro strano di mucchine che sembra quasi una banda di cane. Ciao mucchine! Madonna, che mira che tiene, che minchia sei, robe rotto!
3: È finita per il povero signor Mannaro. Le mini mucchine si ciberanno del suo corpo, scoprendo che di fatto non erano mini mucchine, ma veramente pastori tedeschi femmina travestite da mucchine per frodare la scienza. Gli investigatori sono sulle tracce di un nipote di Gandhi che si fa.
0: Ehi, Bene, bene, facciamo la corta, uno dei tre semaforo io e te, andiamo immediatamente a sentire cosa dicono i nostri utenti della computer, che sono facili a letto. Sebastiana!
1: Un utente di Bari ha mandato una mail con una serie di supposizioni sugli accadimenti del 14 febbraio del 2004. La mail del signor Pippa di Pene dice: la donna che è morta era una bella Acif. Ho cercato la parola Acif sul web, ma non ho trovato nulla. Forse l'utente si riferisce a qualche associazione massonica o a qualche branchia della P2.
0: Sebastiana, che cazzo stai dicendo? È fica al contrario. Bevilo, bevilo, dicono gli anzilotti, che sweep spira, che la breve vita del gram, che si chiama... Ma siamo certi che sono bipede? Allora ci salutiamo, che sono qua, ma dopo mi sono cagato Firenze piena di merda. Ciao.

Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta La Promessa.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Un antico proverbio dice: chi non muore va in coma. Ed è proprio in coma che giace ora lo sfortunato Don Alonso, dopo aver ricevuto un pugno di pistola dal figlio Manuel.
1: Ok, ho deciso. Sparerò a caso. Boom, boom, boom, boom.
0: Ah! Costretto a decidere chi fra lui e l'impostore Don Falsonso fosse il vero Don Alonso.
2: Non ci capisco più niente. Chi è il vero Don Alonso? Don Alonso o Don Falsonso?
3: Sono io il vero Don Alonso. Figlio Manuel, prendi quella pistola e spara all'impostore. No, figlio, prendi quest'altra pistola e spara all'impostore.
0: Il Jeff Bezos della mutanda, che non si sgomma, è costretto a indossare nuovamente il catetere di Gucci e cade in un oscuro sonno, senza sogni né polluzioni notturne. Cosa accadrà al suo risveglio? Riuscirà a ottenere di nuovo il controllo della sua amata DonAlonsoOutfit.it? E che ne è stato del figlio Manuel e della cameriera Nappa? E la sua ex moglie, Carlo Ancellotti, sarà riuscita finalmente a guarire dalla paresi del sopracciglio? Insomma, quali cazzo di sorprese ci attendono? Non ci resta che scoprirlo. La

0: padre sveglia. Padre,
1: ordine alzarsi! È il confinito! Suonata la sveglia anticoma!
2: Dannazione, figlio Manuel con la barba! Mi hai svegliato sul più bello! Stavo facendo un sogno stupendo. Era tutto buio e non succedeva niente. Ora che sono sveglio, però, non vedo l'ora di avere la mia rivincita su quell'impostore di Don Falsonso. Gli farò pentire di non essere morto.
3: Purtroppo non potrà farlo, Don Alonso, perché Don Falsonso è morto.
2: Morto? Come morto?
0: Beh, come muoiono un po' tutti. All'improvviso ha smesso di scorreggiare.
1: La sua anima è andata in giro per fare l'amore con Gesù. Pensi che è fortuna con tutta la gente che c'era in giro, proprio col proprietario.
2: Beh, meglio così allora. Possiamo dedicare tutte le nostre energie a scoprire chi ha ucciso la madre della cameriera Nappa e rapito il suo fratellino 15 anni fa.
3: No, Don Alonso, quello lo abbiamo già scoperto mentre lei era in coma.
2: Davvero? Avete risolto il grande mistero? E chi è stato, di grazia? Dimmi, chi è stato a uccidere colei che ti ha sputato dalle gambe?
3: Non ha importanza, Don Alonso. L'importante è che ora è tutto risolto e io ho trovato la pace che cercavo.
2: No, chiattona del cazzo, non mi puoi lasciare in sospeso così. Ora tu mi dici immediatamente chi era l'assassino di tua madre, oppure ti giuro che mi cago addosso.
1: Padre! È inutile che ci minacci.
0: Non te lo diciamo chi ha ucciso la madre, la cameriera Nappa.
2: Vedo che è sempre peggio.
0: No, sono migliorato tantissimo.
2: Non direi. Vabbè, tanto non mi sarà difficile scoprirlo. Basterà leggere i giornali vecchi e troverò tutte le risposte che cerco.
3: Non capisco, Don Alonso, perché sui giornali vecchi ci dovrebbe essere scritto chi ha ucciso mia madre?
2: Beh, perché immagino che abbiate denunciato il colpevole dopo averlo scoperto.
0: Ti sbagli di grosso, padre.
1: Non l'abbiamo denunciato, proprio niente. Omertà più totale.
2: Ah, ho capito. La cameriera Nappa ha scelto la via della vendetta e si è fatta giustizia da sola. Hai ucciso l'assassino di tua madre, non è vero, cameriera Nappa?
3: Se sbaglia un'altra volta, non l'ho ucciso. Anzi, non gli ho torto nemmeno un capello.
2: Ah, ho capito. Si è ammazzato da solo.
3: No, l'assassino di mia madre è Wivo e Wegeto.
4: Wivo? Come in Brianza il Diuano.
1: Sai
4: che in Brianza dicono il Diuano? Comprato un Diuano, bello, il Diuano.
2: Aspetta, scusami un attimo. Tu hai scoperto chi ha ucciso tua madre e non hai fatto nulla?
3: Esatto, Don Alonso.
2: Ma perché?
3: Perché io non volevo mica vendicarmi, ero solo curiosa di scoprire chi avesse ucciso mia madre. Tutto qui, una semplice curiosità. Un po' come se vuole sapere come si chiamavano i propri bisnonni o cosa significa il tuo nome.
2: No, sei troppo, troppo cogliona. Questa è la cosa più idiota che io abbia mai sentito. Oddio, sto tornando in coma. Ah, rincoglionita.
5: Chi ha ucciso la madre di Nappa? Chi ha rapito il fratellino? Com'è morto Don Falsonso? Come ha fatto a scampare la morte Don Alonso? Scoprilo andando sul sito donalonsooutfit.com. Acquista 12 paia di mutande precagate e mandaci lo scontrino. Riceverete le risposte a tutti i vostri quesiti e un buono sconto del 20%. donalonsooutfit.com. Da oggi anche la linea moda per invertiti e contro natura. Vai nella sezione culandra e sguazza tra piume e paillette. Pazza puttana!

0: is a zoo only for you.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Attention, please.
4: Maledizione! E ora che cazzo succede?
5: Iron Pen, è successo un disastro! Il maestro di Loch Ness è riuscito ad arrivare in mare aperto! Se qualcuno non lo ferma, riempirà gli oceani di sangue!
4: Dannazione! Questo è proprio un caso per i super erotici! Presto! Non c'è un momento da perdere! Super comparsa, contatta immediatamente i seguenti super erotici!
6: Chi?
7: Un attimo, devo fare l'elenco.
4: Serena Grandi Labbra, la donna con l'ano invisibile, Topo Cicolò.
7: Cosa fa Topo Cicolò?
6: Topo Cicolò è bello.
4: L'uomo con due coglioni sinistri, i Fantastici Uno, l'ingoiabile Ulco, Segaiuola, la donna con il prato sulle mani, Michelle Prepunziker, Bianca Nera.
5: Scusate un attimo, ma fa proprio ridere questa...
7: Perché?
5: Della sega con la Iole, amo? Perché mi fa ridere quella.
6: Beh, fa ridere un cazzo.
5: No, però secondo me chi le scrive? Le scrive un Ben questo.
8: Ma quando non ci pensa al minorato mentale, arriva la moglie a romper cazzo.
7: Ma mi scusi, regista, io stavo nel pieno del pathos.
8: Lo so che c'è il pathos.
6: Certo, ma non è una produzione comica, questo è un film d'azione.
8: Ma se faccia pure anche lei, cazzi suoi. Facciamo la scatoletta di tonno qua parlante, facciamo andare avanti.
7: Grazie, grazie.
6: Faccio un passo indietro.
4: L'uomo che riesce a pisciare nei pensieri, capita. Fungo anale, scroto wash, i personaggi di Sex Toy Story, il principe cerca troie, eiaculazione feroce man, paradenti nel culo woman, Jerry scroto e singhiozzo vaginale woman. Forza, dobbiamo metterci subito in viaggio per fermare il maestro di Loch Ness.
6: Andiamo?
4: Ma è ovvio, nel Mar Rosso.
5: Ti è scaduta la carta d'identità, te lo voglio dire.
6: Sono anche notare io.
5: Appunto.
8: Ma se andiamo in prossimità del Mar Rosso, non è che ci andiamo dentro, andiamo nella zona.
6: Ma io c'ho male della barca.
4: Eccolo lì, il maestro di Loch Ness.
8: Sveglia, minchia come cazzato, deve dire. Che sta guardando lei?
6: Ah, sono io?
8: Non lo so, super comparsa, c'è scritto sul copione, che aspettava?
6: Scusi, non ho gli occhiali, aspetti.
8: Ma come gli occhiali? Ma il super erotico con gli occhiali? Ma da quando lei porta gli occhiali, scusi?
6: Le tengo sulla punta del naso.
8: Ma no, ma non è super, scusi. Ma non metta un paio di lentine, no?
6: Così.
8: No, ma
6: sono
8: sembra...
6: i super occhiali di super.
8: Ma così è super vecchio leggifavole. No, tolga questi cosi. Cos'è? Super trifocale.
6: Scusi, allora no. È perché ho avuto un abbassamento della vista.
8: Ma perché? Perché se fai segno?
6: No, perché sto tanto al computer.
8: A fa cosa?
6: A scrivere.
8: Cosa?
6: Sto scrivendo un romanzo.
8: Su di che?
6: Ma
8: chi se ne frega? Se mette un paio di lenti a contatto. Non avvicini il foglio al naso, è triste, scusi.
6: Te mi imbasso così?
8: Ma no, se vede che c'è un foglio a mano, scusi, è inquadrato largo.
6: Mi scrive lei?
8: Cosa? Che gli scrive?
6: Allora sto col telefono in mano.
8: Ma no, vuole
6: l'auricolare.
8: Vuole il phonak.
6: Mi passi le auricolari delle iPods?
8: No, che è iPods? Il phonak ci vuole.
6: Chi?
8: Phonak, si chiama Phonak.
6: Harry Phonak, quello che ha scritto quel libro.
8: No, quello è Harry Fonda, c'entra il cazzo. Non mi faccia casino, tecnico! Mette il Phonak.
6: Che bello, è un auricolare che sparisce.
8: Sì, ma vedi non farlo sparire in tasca, che costa 1500 euro. Dai, forza.
5: Scusa,
8: allora...
5: ma non è meglio se mi metto io dietro e gli dico le
8: Ma se vede, signora, c'è l'inquadratura grossa così.
5: Ma lui è tanto grosso, guarda.
8: Ma se vede l'ombra sua, i capelli.
5: Ma vado.
8: Signora, se faccia i capelli. Guardi, li suggerisca lei. Tenga, questo è il microfonino del Phonak.
6: Ok.
8: Non tenga il dito sull'orecchio, perché non è un buttafuori, non è un inviato. Perché ti hai il dito sull'orecchio?
6: Ma paura che mi cade.
8: Ma non le cade, è anatomico.
6: Allora
8: no, ti ha piegato col collo.
6: Ma è tanto piccolo, paura che cade.
8: Non cade, è anatomico, è fatto apposta.
6: È vero, cazzo, muore.
8: Ci va pure saltella.
6: Vado con la battuta, amore, sì. Dimmela.
8: No, amore, dimmela, no, un attimo. Dobbiamo ripartire dal Chuck di Iron Pen. Che dice, eccolo lì, il mostro dell'Arkness.
6: Ok.
8: Il maestro, quello che è. Prego, un attimo, adesso tutte le luci, cose. Azione, vada, Iron Pen, vada.
4: Eccolo lì, il maestro di Loch Ness.
9: Minchia come incazzato.
8: No, si è sentito, stop. Si è sentito.
10: Pro-
3: prossimamente nello Zoo di 105.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
11: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
12: Ti prego, sono intrappolato!
13: Non intrappolato!
12: Aiutami, aiutami, tanto scala!
13: A Sky. Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, di scusate la cosa con la credito!
14: Ma porca
15: Skywalker! Skywalker!
13: Skywalker!
12: Aiutami, tanto Skywalker!
11: Madò! Questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
13: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
3: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
16: La Millennium Piccione.
11: Bobby Solo, portami dentro!
13: Ho capito! È la scoreggia nera!
11: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
17: Segui l'istinto, Tato.
12: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
11: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
13: a prenderlo in culo.
18: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
19: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
18: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
11: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
18: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
11: No!
18: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
11: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
18: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
11: No! Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarpato, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
4: Ciao a tutti, io sono Francesco.
5: E io sono Franco.
4: Oggi siamo in Italia, precisamente a Firenze.
5: Sì, ci ha contattato una nostra conoscenza per andare a svuotare una cantina che pare sia appartenuta ad Annunzio.
4: Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo. Ehi, Franco, guarda questo settipetolo di acciaio inox.
5: Direi $30, guarda qui, questa è una collezione intera di dischi di Renato Zero.
4: Allora, secondo me direi $100.
5: Cavolo, che figata.
4: Guarda qui, sembra il cofano di una Tesla.
5: $1,000.
4: E questo?
5: Cosa?
4: Guarda, sembra una sorta di macchinario, è fatto tutto di legno, con una ruota e un pistone.
5: Che strano oggetto, sembra che manchino tipo delle cinghie, ma guarda la fine del pistone, c'è un'imbragatura.
4: Non saprei cosa sia, dai, andiamo dal nostro esperto di fiducia, Nick Salieri.
6: Ciao ragazzi, benvenuti. Ci avete una sigaretta per caso?
5: No, siamo in TV, non si può fumare.
6: Mi serve per dopo, che devo fare un esperimento di smontaggio, rimontaggio, bricolage, vabbè. E che cosa mi avete portato oggi?
4: Beh. Allora, l'abbiamo portato, come puoi vedere, questo macchinario in legno.
6: Ah, e beh, questo è un macchinario molto antico, si vede molto antico. Il giorno è oggi?
5: Venerdì,
6: quindi risale sicuramente a prima di mercoledì. Martedì inoltrato, vecchio comunque.
4: Guardi un attimo qua, c'è una firma, ma si legge solo Leonardo da Vinci. E cos'è?
6: E Leonardo da Vinci è un famoso alcolizzato belga, beveva tantissimo, lo chiamavano da Vinci. Prima si chiamava da Beer.
4: Ah.
6: Poi ha cominciato anche col vino, poi da whisky.
4: Quindi è il suo marchio, diciamo, di fabbrica, così.
5: Ma, scusate, qui c'è scritto Firenze 1499.
6: E Firenze, sapete che è venuto in vacanza, comunque sarà quasi 1500, che infatti è stata un'annata della Madonna per il vino.
4: Ah, scusi, non è che per caso è Leonardo da Vinci?
6: E sarà di da Vinci, magari sarà il suo, può anche essere, non credo che un oggetto in legno del 1500 possa essere di da Vinci, però se assuma lei la responsabilità, io...
5: Francesco, lascia fare l'esperto.
4: Va bene, non ce la sai che...
6: Allora, proviamo a girare la manovella e come vedete c'è questo pistone che va avanti e indietro in senso orizzontale. Girando la manovella non vola, quindi non è un elicottero, non è un carro armato che non spara. Non lo so, c'è questo pistone che va avanti e indietro. Ah, ho capito. Serve per fare le ciambelle. Perché voi non sapete che Leonardo da Vinci ha inventato i donuts. Infatti si chiamavano Donati prima, Donati, perché dal suo amico Donato che ci piacevano le ciambelle, è morto poi di diabete fulminante. Non so se avete notato.
4: Come le patatine chips, che il proprietario, l'amico che è morto, si chiamava Chips.
6: Esatto, sì. E due erano i chips, due. Uno è morto in moto e l'altro ha inventato le patatine.
5: Si impara sempre qualcosa di nuovo, eh? Ma questa cosa che sembra un'imbragatura di cuoio?
6: È un'imbragatura di cuoio. Cioè sembra perché serviva evidentemente per portare questa macchina per fare i donuts e ciambelle in giro. Che Leonardo, siccome era uno famoso come Gigi D'Alessio, no? Si faceva i matrimoni, le feste. E il pistone andava avanti e indietro, faceva i buchi nelle ciambelle. La cosa strana è questo pistone che c'ha la punta a forma di cappella e c'ha anche due coglioni dietro. Questo è molto strano, eh.
4: Guardi, a me sinceramente sembra un cazzone di legno, eh.
6: È in effetti un cazzone di legno, sì. Ha visto bene Francesco, come si chiama lui?
5: Posso? A me sembra tipo, sai quelle fucking machine, tutta fatta in legno?
6: A fucking machine, sì, la macchina angolatoria. E anche quella l'ha inventata Leonardo. Quindi è una fucking machine, abbiamo battezzato. Allora vedo $500.
4: Scusi, ma $500 per un pezzo di Leonardo mi sembra un po' poco.
6: No, vi do $500 se me la lasciate un'ora e spegnete le telecamere. Poi venite a riprendere, va bene?
5: Ok, Rick, affare fatto.
4: Ok.
6: 450, 500. Chiudete la porta, eh? E non lo regliate! Oh! Leonardo, che genio! Oh! Mamma mia! Che golosone!
3: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
6: Andate a prendere un po' di burro, che qua ci stanno le schegge.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: In questi giorni sono stato ampiamente criticato dai soliti piagnucolosi rappresentanti dell'estrema destra per aver apostrofato così simpaticamente in un fuorionda che mi è stato estorto con l'inganno il Presidente del Consiglio con la parola stronza. Ora, al di là del fatto che la goliardia non è mai imputabile né a un politico né a una persona di qualsiasi genere, però questa parola stronza ha oscurato purtroppo tutti invece l'immane, incredibile architettura retorica che stava alle spalle del mio discorso sull'autonomia regionale, che così come è stata performata attualmente è una merda colossale che penalizza ancora una volta i cittadini che risiedono nel Mezzogiorno italiano. Comunque, mi è stato segnalato che non si può dare dalla stronza al Presidente del Consiglio, è un insulto. E allora lascio la parola al buon Giuseppe Bruciani e a lui il compito di sondare il polso degli italiani.
4: Grazie governatore De Luca, apriamo le linee allora, via, apriamo le linee. Si può dare della stronza al Presidente del Consiglio, apriamo le linee.
5: Innanzitutto le motivazioni per la quale ho capito che non dai fondi al sud, ho capito, mi corregga se sbaglio.
4: Dica.
5: Negli ultimi 10 anni però di governo di sinistra non è che la cosa era tanto diversa.
4: Non mi risultano 10 anni di governo di sinistra.
5: Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle di che cosa sono?
4: Il Movimento 5 Stelle non è un partito di sinistra, prima di tutto.
5: Ah, effettivamente non si capisce, perché quando erano al governo loro...
4: È un partito populista, esatto, è un partito populista che ha governato per la prima volta nella sua storia con la Lega Nord, che è un partito di estrema destra.
5: Anche lei, a quanto vedo, passa da destra a sinistra, a Cruciani,
4: No, io passo da culo a f***a. E anche in quest'ordine, nonostante sia molto pericoloso per i batteri che si possono contrarre al pene.
5: Ci sarebbe da fare di tutto al Presidente del Consiglio.
4: Ad esempio,
5: adesso sono sul treno, però Luciani, mi dia il tempo di scendere dal treno.
4: Ma che cazzo me ne frega della sua pendolarità di merda? Lei è attratto.
5: Lei, scusa, che inquina lei. Che
4: ma
5: fa
4: non
5: lei?
4: Mi rompa i coglioni con questa strozzata. Lei è attratto fisicamente dal Presidente del Consiglio.
5: Porca miseria, Luciani.
4: La raba.
5: Verde,
4: le piace?
5: Mia. Ma è una cosa pazzesca.
4: Ma è una questione fisica o perché lei è attratto dal potere come tutti gli ominichi con il pene molto piccolo?
5: Ha una personalità molto forte.
4: Molto forte.
5: Questa cosa.
4: Lei si fa infilare i tacchi nel culo?
5: Assolutamente sì.
4: Va bene, allora sentiamoci dopo la puntata, che le do un paio di numeri di escort che ho aspettato qua. Arrivederci. Arrivederci, dai, vattene a fa culo, idiota. Andiamo da Scipione, Emiliano. Ciao Scipione, buongiorno. Di la tua, dai.
6: Un po' eccessivo, dai.
4: Un po' eccessivo.
6: È un po' stronza, ma è un po' eccessivo.
4: Quindi non ho capito, scusa, lui ha colto nel merito, ma non lo doveva dire. Cioè, sono cose che si pensano, ma non si dicono.
6: Non doveva dirlo. Cioè, ha sbagliato il modo e il tempo di dire certe cose.
4: Certo, ciò non toglie che però... Forza.
6: Hai ragione, perché sinceramente è un governo un po' troppo destroyed.
4: Beh, un governo di destra votato dai cittadini, che ha vinto regolarmente le elezioni. Se c'è un governo di destra vuol dire che l'Italia sta votando a destra. Non vedo che cosa ci sia di anormale.
6: No, non mi sembra normale.
4: Perché non ti sembra normale che ci sia un governo di destra? Perché?
6: Sinceramente, dopo tutte le cose che hanno detto quelli di destra, io le tasse non le ho ancora viste abbassare. Poi fate come cazzo volete.
4: Ma tutti in campagna elettorale fanno promesse che non possono mantenere. La base della campagna elettorale è quella. Tutti ti riempiono la testa di cazzate.
6: Vota.
4: Quindi questo fa di Giorgia Meloni una?
6: Incoerente,
4: ma non una stronza come ha detto De Luca.
6: Non lo so, non la conosco, che cazzo ne so.
4: Vabbè, dai, vaffanculo, cagando sotto. Dai, ciao Scipione. Ti stai cagando sotto. Dai, ciao, vaffanculo Scipione, ciao. Andiamo in Calabria da Carlo. Ciao Carlo, buongiorno.
7: Comunque mi chiamo Carlone.
4: Sì, Carlone, va bene.
7: Dai, i vicini mi chiamano monocoglione.
4: Sì.
7: Ecco, ma non fotta mia, tanto non intendo.
4: Non intendo.
7: Me ne fotto, smetto di chiamare, che se prendo un culo devo tirare i mammelli dalla mocca.
4: Ma scusa,
7: ma rompimi il coglione.
4: Fammi capire, cosa ti spinge a chiamare una trasmissione che si occupa di politica mentre pulisci il culo a un bovino? così quello
7: io te voglio un calcio in culo che t'annalzo come come un aquilone, beh.
4: Sì.
7: Beh, tu si bruciava, mi rompi i coglioni anche l'ultima volta mi hai chiamato, mi rompo un cazzo, mi rompo un cazzo!
4: È una bellissima, è una bellissima
7: signora. Mi fai chiamare,
4: è una bellissima.
7: Ma Giorgia Meloni, Giorgia Meloni, le poveri.
4: Ecco. Ecco, l'importante è avere le idee chiare. Senti, ma tu hai una posizione su quanto dichiarato da De Luca o no?
7: No, no, perché io neanche sto là a me mettere a
4: me mettere
7: a votare con le schede. Me ne, non me ne porto io sei mezza merda e là mi hai detto con i bocche cose si, con le mani tegni i culo le mani tiene in merda.
4: Sì.
7: Tanto sono tutto uguale.
4: Sono tutti uguali.
7: Porto, me ne porto.
4: Ma si può dare dello stronzo a un politico o no?
7: Sì, ho calcato un culo.
4: No, cosa fa? Cosa succede? Cosa mai può succedere?
7: Mamma mia.
4: Ma questo, scusa, questo era il tuo intestino che ha prodotto questo rumore?
7: Stai cacando, lasciami stare, lasciami stare.
4: Vabbè, mi dispiace per aver interrotto la tua defecazione quotidiana. Ciao, ciao Carlone, ciao, ciao, ciao. Grazie per il tuo contributo, come sempre, sopraffino. Grazie. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più importante, quello che arriva direttamente da Grey School, quello dell'amico mio!
8: Adesso tu mi devi spiegare perché il motivo qual è delle tue chiamate.
4: Amico mio, oggi ti blocco subito, ti do la possibilità di parlare dell'argomento del giorno che è Vincenzo De Luca che dà della stronza alla Meloni. Vai!
8: Ma cosa interessa a me di Luca?
4: Non la sei, scusa! Ma allora sei uno psicopatico? Psicopatico? Psicopatico, psicopatico, pazzo!
8: Sei tu la
4: psicopatico!
8: Sei tu il propagatore del
4: sociopatico.
8: Gioco d'azzardo
4: sociopatico
8: sei più problematico tu non si che De Luca
4: non si può parlare
8: ma che cazzo vuoi
4: monomaniaco
8: ma come cazzo
4: monomaniaco monomaniaco monomaniaco
8: monomaniaco
4: sei un monomaniaco
8: ma sei tu il pazzo fuso nel cervello ma che cazzo
4: monomaniaco
8: mi chiami a fare per sapere di De Luca brutto che te mi fai moglie del sangue
4: ti do una possibilità
8: cosa vuoi parlare di cosa io con te non ho niente da parlare
4: ti do una possibilità
8: tu devi chiedere scusa a tutte le donne
4: no mai
8: per come ti comporti con le donne
4: no mai
8: tratti. È facile fare il fenomeno dietro il telefono, dietro la connetta del telefono. Propagandare il gioco d'azzardo, rovini giovane vita.
4: Ma non è vero. Mi pagano, tanto brutto, giocano lo stesso. Giocano...
8: Adesso parlo io te tassi che te mi ascolti.
4: No.
8: Ti ho lasciato, ma adesso parlo io.
4: No, non mi hai lasciato.
8: Adesso vediamo un attimo, l'educazione prima di tutto.
4: No.
8: Parlo e ascolto adesso.
4: Ma tu Berci, tu non parli, tu abbai. Berci come una scimmia. Scimmio
8: Io non voglio più tanto di un uomo vero mai detto bastardo cane
4: Orango tango tu urli come un orango tango sei un babbuno
8: e la cosa di Grey School il fatale

0: lasci nel culettane, ti metterò le ruote e ti guiderò come un carro mascherato. Brutto osto bastardo, devi morire male, devi morire.
1: Ma sai che sono tentato di andare a Viareggio così, con la ruota e il suo piede nel culo che mi guida fra la gente che festeggia e lancia le stelle filanti. Non so, devo guardare in agenda. Quando è il carnevale? Alla prossima, andate a far culo.
2: Radio 105.

0: Lo Zodi 105. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
1: Ciao a tutti, io sono Francesco.
2: E io sono Franco, oggi siamo a Las Vegas.
1: Sì, oggi siamo ad un'asta di box.
2: Fantastico, vero? Siamo riusciti ad aggiudicarci questo piccolo box.
1: Sì, e per soli $500. Dai, andiamo a vedere se abbiamo fatto un buon affare. No come l'altra volta che abbiamo preso un gommone in cemento armato.
2: Vero, non galleggiava per un cazzo. Francesco, guarda questo quadro. Ha dentro un disco con la copertina di My Way. È anche firmato, ma si legge male. C'è scritto Franks, non si capisce.
1: Ma sì, dai, sarà una di quelle cazzate che si mette la gente in casa. Roba che compri su AliExpress. Varrà $10. Piuttosto, guarda questo. Un abito di marinaio degli anni 50 completo con tanto di cappello abbinato.
2: Wow, un abito da marinaio. O è di Popeye o è di un...
1: Aspetta un attimo, fai vedere. C'è un'etichetta sul portabiti.
2: C'è scritto One Day New York F.S. Suite. Sarà qualche porcata di carnevale, dai, $20.
1: Franco, aspetta, guarda, questo cappello è fico, è il classico pork pie. Dentro c'è anche l'etichetta sempre con ste iniziali, FS.
2: Francesco, sei matto? Guarda che pork pie è una bestemmia. Saranno le iniziali del vecchio proprietario di questo box. Però ho trovato questa cosa curiosa, è tipo un portafogli in camoscio e ha sempre le iniziali F.S.
1: Che strano oggetto, dentro c'è uno specchietto, una lametta e una cannuccia. E questo cos'è?
2: Una boccetta con una vite, ma dentro è piena di polvere. Ho un'idea, portiamola dal nostro esperto, Rick Salieri.
3: Ciao ragazzi, vi siete puliti i piedi per entrare?
4: Sì.
3: No, niente che il cane ha caccato sul pianerottolo.
4: Ah, ecco cosa ho pestato.
3: C'ho il cane che è vecchio. Vabbè, cosa avete portato oggi?
0: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
1: Guarda Rick, sembra un portafogli, ma dentro ha degli oggetti strani e poi è siglato FS.
3: Se è siglato FS sarà una roba delle Ferrovie dello Stato. Sarà il portafoglio di un controllore che l'ha perso sul vagone e qualcuno l'ha ritrovato, no? Cioè, è facile, FS e quello.
2: Scusa Rick, ma com'è possibile? Questo è un oggetto che arriva da Las Vegas.
3: Il treno arrivava fino a Las Vegas, cioè, una volta c'erano le tratte più lunghe. C'era l'Oriente Express e c'era anche l'Occidente Express che partiva da Torino e fermava là, no? E poi, oppure il controllore faceva il pendolare. Cioè il pendolare abitava magari ad Aosta e faceva tutto il giorno avanti e dietro.
1: Ma come fa ad essere un pendolare da Las Vegas?
3: Io faccio l'antiquario, ragazzi, non è che faccio il biologo. Che cazzo, vabbè, fammi vedere sto coso, dai. Allora, vabbè, c'è uno specchio. Adesso vedete che questo si guardava, si truccava. Era una persona che ci piaceva mettersi il rimmel. Poi c'era la metta. Alla metta, dopo che si era messo il rimmel, si faceva la barba. E poi niente, il resto non mi permette niente.
1: Scusa Rick, e la cannuccia d'oro?
3: È per berse il Billy. Cioè Billy, si vede, i Billy non si sono conservati nel tempo che il Billy va male, capito? La cannuccia d'oro ti serve quando te bevi il Billy. È vecchio, Billy è vecchio, non so se ve lo ricordate voi che siete giovani, no?
2: Rick, ma questa boccetta piena di polvere?
3: È una boccetta piena di polvere che è vecchia. Quando non fai le pulizie per tanto tempo, si riempie di polvere la boccetta, no?
1: Io ho controllato un attimo su Google e mi dice che potrebbe essere un kit per farsi di cocaina, però non sono sicuro.
3: Non diciamo queste parole che qua i muri hanno le orecchie e soprattutto i nasi, e questi muri, stai attento.
2: I nasi?
3: Eh sì, è tipo Glory Hole, si aprono gli sportelletti, escono i nasi per predare la mia riserva personale che tengo, non vi dico dove. Comunque, adesso per verificare questa teoria bisogna fare la prova del 9. Quindi apriamo la boccetta. Andiamo un attimo. È croccante, eh. Adesso vedete che questo signor controllore dell'FS era un golosone. Andiamo un attimo alla prova del 9. Un secondo, Senti! 8! 9:30! Allontanarsi dall'area gialla! È tutto su quella bianca, però!
2: Scusa Rick, ma cosa stai facendo? Hai pippato?
3: Ho assaggiato un attimo a polvere! E comunque bravo questo FS, questo controllore, minchia, lo amo tutta la vita. Vedo $100.
2: Rick, ma mi sembra un po' poco per un kit appartenuto a Frank Sinatra.
3: Ah, che sono un culo Frank Sinatra. Vedo $100 per la polvere che è rimasta dentro la boccetta. Adesso ve lo potete ficcare dentro il culo. Anzi, vedo $10 in più se mi lasciate anche una sigaretta per il pucciotto.
1: Ok Rick, affare fatto.
0: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
4: Ragazzi, come andate via? Non è che avete trovato anche la bottiglia di whisky? Vado a $50! Inghia frenzanata se ce la va buona. Ma poi perché Peppa va in treno? Boh.

0: Il signor Dilarda da Grato Soglio!
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
2: No, John. Si chiama Dilarda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
2: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
2: cazzo, è un principe, lei?
1: Mio padre
2: Narciso. Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate, lì, come cazzo
3: quello
2: si chiama?
3: Era, sì.
2: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
2: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
2: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
2: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Dilarda.
1: Vedi qua?
2: Sì.
1: Biberò?
2: Biberò?
1: Bicazzo!
2: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
3: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo!
3: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
1: La borraccia non
3: io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un
1: più
3: bicazzo
1: in borraccia!
2: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Dicami pure Grasso, il mio secondo nome.
2: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Lettera A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
2: Ma no, ma no, no, no.
1: Ce l'hai alle scarpe lì.
2: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Dilarda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
1: B, bibite.
2: Le bibite.
1: B, banane.
2: Le banane.
1: B, B, B, la sorella, tua sorella, fa le B, le B. B***e.
2: Bravo. Oh, infatti, si
1: io
2: sa, esistono.
1: Io non posso respirare con le B***e.
2: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
2: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: C'è il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
2: Mi dispiace al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
2: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
2: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
2: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
2: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
2: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: È una vergogna!
5: Basta, si
2: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
2: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
2: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
2: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
2: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
2: Giusto, eh?
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
2: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
2: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
2: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
6: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto!

0: Ciao, io sono Martina, sono una psicologa. Se hai scelto di ascoltare questo episodio, sei pronto per lasciarti alle spalle il tuo peggior incubo, la claustrofobia. Si tratta di una delle paure più diffuse al mondo, ma anche una delle più facilmente superabili. Pronto? Iniziamo! È semplice capire se soffri di claustrofobia. Se entrando in ascensore, in una stanza senza finestre, in una grotta, ti manca l'aria, inizi a sudare freddo e ti chiedi come potrai uscirne, allora sei vittima di questa paura. Tra le varie cause scatenanti può esserci il senso di intrappolamento. Ma parliamoci chiaro, come ci sei entrato, ci puoi uscire. Beh, per quanto riguarda l'ascensore, effettivamente potrebbe mancare la corrente o incepparsi il meccanismo. Non è un caso che ogni secondo si bloccano circa 37.940 ascensori nel mondo. Ma i soccorsi arrivano in media nei primi 20 minuti. Quindi basta imparare alcune tecniche di rilassamento per evitare un attacco di panico. È fondamentale allontanare i pensieri negativi. Come ad esempio la paura che i cavi che tengono sull'ascensore si spezzino e che l'ascensore precipiti nel vuoto per poi schiantarsi a terra accartocciandosi con te dentro che non avresti alcuna speranza di salvarti. Nessuno si è mai salvato in un ascensore precipitato, a parte un paio di persone, ma solo se consideri il coma vegetativo vita. Va già meglio, non è vero? La claustrofobia è un problema serio nella vita di tutti i giorni. Chi ne soffre in modo grave fa fatica anche a prendere la metropolitana. Ma ehi, puoi stare tranquillo. Devi sapere infatti che la metropolitana è il mezzo più sicuro in assoluto con cui spostarsi. Certo, se dovesse esserci un guasto al convoglio, potresti rimanere intrappolato per ore al suo interno e ad un certo punto dover uscire nei cunicoli sotterranei bui e pieni di ratti, alla ricerca di una via di fuga. Ma è molto raro che succeda. Quello che capita invece spesso è che mentre si aspetta la metro qualcuno ti spinga sui binari poco prima che il treno arrivi, in modo che le sue ruote di ferro ti affettino lasciandoti, se ti va bene, senza gambe. Se ti va bene. Ma restiamo sul tema claustrofobia. Sicuramente una cosa che il claustrofobico si rifiuta categoricamente di fare è la risonanza magnetica. Effettivamente, infilarsi in una lavatrice che fa rumori infernali per un'ora dovendo restare perfettamente immobile non è piacevolissimo. Soprattutto se pensi che tante persone ci lasciano le penne. Ma se non sei cardiopatico, non ti devi preoccupare. Anche se chi lo è, lo scopre in genere dopo essere morto male di infarto. Riesco a sentire che ti stai rilassando sempre di più. Se sei claustrofobico, probabilmente non ami andare a visitare grotte o cunicoli sotterranei. Per provare a superare questa paura, potresti andare accompagnato da un amico, disposto a starti accanto, anche quando eventualmente una frana possa ostruire l'unica uscita esistente. E in questo caso, effettivamente, avere qualcuno di rassicurante vicino può servire. Scegli un amico che sappia accendere un fuoco, ma cerca di calcolare quanto tempo ci vuole prima che la fiamma consumi tutto l'ossigeno presente nel luogo in cui siete intrappolati, altrimenti morireste lentamente. Ma in sostanza non ve ne accorgereste, quindi tutto sommato non male. Ah, eccoci alla fine di questo episodio. Sono certa che non vedi l'ora di prendere l'ascensore di un grattacielo di New York pieno di turisti giapponesi che consumano tutto l'ossigeno e sperimentare le tecniche di rilassamento che hai imparato.
1: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
2: Lo Zoo di 105.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Botte da orbi, botte da orbi sui ragazzini. La polizia ci va giù col manganello pesante sulle manifestazioni del fine settimana, soprattutto in Toscana. Insorgono gli insegnanti, insorge la sinistra, insorgono gli studenti. C'è perfino bisogno di un richiamo ufficiale dell'emerito presidente Mattarella, perché la polizia non massacri di botte i ragazzini. Ma al di là del fatto che l'Italia è ancora uno dei pochi paesi in Europa dove sui caschi dei poliziotti non ci sono codici identificativi, ci chiediamo se siamo diventati uno stato di polizia o se invece questi ragazzini, più piuttosto che andare in piazza a romper cazzo con la pace in Palestina, che non sanno un cazzo di quello che è, ma non possono continuare a starsene lì su TikTok e ascoltare 5 telefoni nella tuta gold, beh, vi richiamerò. Ma voglio sentire voi, da che parte state? Dalla parte della polizia, dalla parte dei ragazzini? Apriamo le linee, dai. Andiamo da Andrea, da Treviso. Vai Andrea, vai.
6: Ah, io sono con Salvini. Se lì quelli lì stanno lì a rompere i coglioni, non dargli, basta, dai.
5: Ma il diritto di manifestare, il diritto di manifestare, dove finisce? Sancito dalla Costituzione, dove finisce?
6: Boh, non lo so, guardi, non io ho queste robe qua.
5: Non gliene frega un cazzo.
6: Intendo. No, esatto.
5: Quindi secondo lei se la polizia manganella dei minorenni è giusto?
6: No, da
5: appena,
6: appena detto il contrario. Sì, però bisogna vedere lì cosa hanno fatto anche loro.
5: Fatto?
6: Cioè,
5: ci sono delle immagini?
6: No.
5: Niente, c'è confusione in testa. Ci vorrebbe una manganellata per svegliarla. Un altro, dai. Andiamo da Mario. Mario da Messina. Forza Mario, dai.
7: No, hanno fatto bene, no, però dico...
5: Hanno fatto bene o no? Non si è capito.
7: No, non è che hanno fatto bene.
5: Allora
7: la
5: hanno fatto male.
7: Faccia il suo lavoro, che è colpa della polizia.
5: Della polizia, cioè il lavoro della polizia è manganellare dei minorenni, questo è il lavoro della polizia.
7: No, ma sicuramente seguire gli ordini.
5: Seguire gli ordini. Sì, però anche chi dà gli ordini è poliziotto.
7: Allora, va preso l'uomo, non il poliziotto.
5: Va preso l'uomo. Quale uomo prendiamo?
7: Il dirigente che avrà mandato questi poliziotti a picchiare manifestanti.
5: E perché secondo lei un dirigente manda dei poliziotti a picchiare dei ragazzini? Perché?
7: Non ero presente, però magari a volte si scaldano gli animi.
5: Si scaldano gli animi e quindi meniamo i ragazzini.
7: Però,
5: e lei è contento?
7: No, non è questo, no, però
5: cos'è?
7: Sicuramente
5: cosa?
7: Dipende da qualche tipo di manifestazione che piega prende.
5: Che piega prende? Questi erano 200 ragazzini in un vicolo. Che piega ha preso?
7: Non so che è successo, precisamente non lo so cosa è successo.
5: Lei
7: però...
5: ha il cazzo più mollo della storia dell'umanità. Lei non ha un cazzo. Ma... lei ha l'impasto della pinza romana al posto del pene. Se ne vada a fanculo.
7: Ma stai parlando con me o
5: sì,
7: stai parlando con qualcuno?
5: Con lei sto parlando. Cazzo moscio, cazzo moscio,
7: ma
5: cazzo
7: cagare,
5: moscio.
7: Coglione.
5: Cazzo moscio, dai su, c'hai le... dai, c'hai le palle liofilizzate, lì è bico, li prendi dal cazzo, dai.
7: Ma che cazzo?
5: Ma cosa? Dai, io sono intoccabile, io sono eterno. Io sono Avenger.
7: Ma cagare, che eterno, che cazzo sei?
5: Dai, su, citoplasma, sei una mucillagine, dai, mucillagine, vattene a fanculo, dai, levati. Ameba. Andiamo da Marzio, Marzio dalla provincia di Cuneo. Vai Marzio, vai.
8: Che c'è da fare, va?
5: Che? Dica, sì, vada avanti col ragionamento, prego.
8: Sì, allora cosa devo dire? Non so cosa devo dire.
5: Dica quello che pensa.
8: Non devo dire niente, sì, non sono informato sulla cosa, non so cosa sia accaduto, non so. Non ho la minima idea.
5: Sì.
8: Non so dirle.
5: Scusi, può togliere le mollette del bucato che ha in bocca quando parla con me? Perché.
8: Non ho niente in bocca, adesso non ho tempo da perdere. Non sono informato su quello, niente.
5: Non è informato?
8: No, niente, non sono informato, niente.
5: Niente, niente. Ma ha visto però che la polizia ha manganellato gli studenti.
8: E allora cosa voglio dire? Non so, allora.
5: Non lo so, lei c'è sempre. C'è qualcosa in bocca lei comunque?
8: Non ho niente in bocca, non faccia perdere tempo da fare.
5: È sicuro che non ha un osso.
8: Non ho niente in bocca, non mi chiami più, lasci perdere.
5: Lei ha qualcosa in bocca, un osso di seppia, cocorita malvagia!
8: Si è finito, non ho tempo da perdere!
5: Si tolga questo sospensorio che è in bocca.
8: Non ho niente in bocca.
5: Perché parla con qualcosa in bocca? Non vuole farsi riconoscere? Lei parla con una spallina in bocca.
8: Non ho niente in bocca, lasci perdere, va.
5: Lei si sta lavando i denti.
8: Già bene, abbia pazienza, va.
5: Sta facendo un pompino, cosa sta facendo? Cosa ha in bocca?
8: Niente, faccia perdere tempo.
5: No, lei ha un wurstel in bocca, cosa sta ciucciando?
8: Niente, non ho niente in bocca.
5: Ha una paresi, l'apparecchio per i denti, aspetta.
8: Niente,
5: è sicuro? Una crocchetta, ecco che cos'ha, una crocchetta in bocca.
8: Una forchetta, ragione, lasci perdere.
5: Perché ha una forchetta in bocca, scusi? Quando
8: ma chi sta? Chi è? Cosa vuole da me?
5: Voglio sapere che cosa ha in bocca! Voglio sapere che cosa ha
8: in bocca!
5: Perché non vuoi farti riconoscere? Pentito! Pronto, pronto! Lo abbiamo scoperto, è un gola profonda! Passate il numero agli inquirenti, perché questo qui è sicuramente un infiltrato del KGB. Un altro. Andiamo da Gianni, Castiglione della Pescaia. Gianni, forza Gianni. Da che parte stai?
9: Sto con gli studenti, che i poliziotti per me sono...
5: Cosa? Finisca la frase.
9: Non va bene quello che hanno fatto, via.
5: Non ho capito un cazzo del ragionamento, scusi, mi spieghi, magari è un limite mio. Eppure lei è toscano, ha inventato l'italiano, provi a somministrarci un po' di questa invenzione. Spieghi.
9: Io sono con gli studenti perché non è giusto quello che è successo.
5: Ecco, perché non è giusto?
9: Non è giusto perché si va a manganellare così le persone così per strada.
5: Certo.
9: Certo.
5: Può succedere, nel senso, uno si viene una manganellata oggi, esco di casa, dice che faccio oggi? Mi prendo un bubble tea o una manganellata? Che cazzo ride? Cosa cazzo ride? È una cosa gravissima. È intervenuto anche Mattarella.
9: No, ma c'è un grande presidente, Mattarella.
5: È il grande presidente Mattarella. Che ha detto Mattarella?
9: È un grande presidente, no Mattarella?
5: Sì. Sa che lei ha lo spessore di una striscia di cocaina. Il suo spessore come essere umano è quello di una sgommata di merda su un boxer.
7: Perfetto.
5: Quando non mi pulisco il culo con le salviette e guardo le mutande, trovo la dimensione del suo spessore. Lei dovrebbe stare in una lavatrice e ripulirsi la vita. Arrivederci, vaffanculo. Dai, vai, vaffanculo. E chiudiamo come sempre con il parere più autorevole, quello dell'amico mio da Grey School. Oggi ho intenzione di fargli una sorpresa, siccome è tanto che so che gli vuole parlare. È con me Davide Piacenzo, che forse essendo una persona più tranquilla.
10: Sì, ci penso io. Sai che con me riesco sempre, in qualche modo con me riescono a parlare anche i pazzi.
5: Allora chiamiamo l'amico mio, eccolo lì.
11: Ascolta, ogni volta te mi dici che non ho niente da dire, che sì, ripeto sempre le solite robe. Ma che cazzo mi chiami a fare?
5: Perché ho una sorpresa per te.
11: Ho una sorpresa per te.
5: Ho una sorpresa per te. Ho una sorpresa per te. Ho una sorpresa.
11: Non voglio sapere, il porco.
5: Allora, amico mio,
11: lasciami stare, me lo vini la vita.
10: Non lo
11: tu
10: vedi che
11: pare coronarie.
10: Non lo vedi che è un povero imbecille.
5: Allora, oggi sono qua con David. So che gli volevi parlare tanto che volevi parlare con David, è vero o no?
11: Ma che David, mi voglio tibro tonto, ti vedo affrontarmi qualche sei ora.
10: Si vede palesemente.
11: Non vedo scappare via come un coniglio, maledetto.
10: Come ti chiami? Sono David.
11: Ma che cazzo vuoi, Davide? Ma va a cagare!
5: Allora, scusa, non sei autorizzato! Non sei autorizzato! Non sei autorizzato! Non sei autorizzato! Non sei autorizzato a mancare di rispetto al mio amico e collega, hai capito? Brutto maleducato!
11: Ma figa, onto, non mano, maledetto! Cerca di morire, ma che cazzo, brutto, brutto onto!
10: Ma voglio capire una cosa! Voglio capire una
11: cazzo, mi rompi i coglioni!
10: Voglio capire perché ce l'hai tanto con Bruciani! Perché ce l'hai tanto col mio collega Bruciani? Se ce l'ho
11: poi... Adesso ti aspetta anche aiutare, brutto infame. Anche te, polo,
5: non ho bisogno.
11: Mi metto più coraggio ad affrontarmi, brutto bastardo.
5: Cosa?
11: Te ne chiami anche gli amichetti.
5: Allora,
11: porco,
5: allora sì, sei una persona spregevole. Sei una persona.
11: Parlo io! Dammi il telefono, parlo io! Adesso in nome metti. Cane! Non posso, mi
10: Non c'è modo.
5: Non c'è modo.
12: Radio 105.

0: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
1: Che stai facendo?
2: Sono cazzi miei.
1: Che cosa cerchi?
2: Ah, non lo so.
1: Hai uno scopo?
2: No.
1: Dove ti trovi?
2: Ah, non lo so.
1: E come vivi?
2: Hai rotto il cazzo.
0: Roberto da Genova.
3: Pronto? Chi è?
1: Roberto, e allora?
3: E cosa vuol dire, Roberto? Che ora?
1: Ma sai, metterti anche uno sgabello sotto e rimanere lì un'ora, perché proprio erano veramente belle.
3: Che cosa?
1: Freddie Mercury, io sono stato a Londra, ho visto i suoi quadri. Io non mi intendo tanto d'arte, ma a guardare i suoi quadri erano...
3: Ma guardi che forse io non sono un pittore, né una pittrice, quindi lei ha sbagliato.
1: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo, perché mi hai fermato? Non lo so.
4: Pronto?
1: Non
4: ho capito, chi sei, scusa?
1: Roberto, e allora?
4: Chi è, scusi?
1: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
4: Io ti ho chiamato.
1: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo, perché mi hai fermato? No, telecamera! No!
4: Ma è impazzito, scusate.
1: Che cazzo vuoi?
5: Che cazzo è? Oh.
1: Hai rotto il cazzo.
5: Infatti, proprio.
1: Roberto, e allora?
5: E allora il cazzo.
1: Che cazzo vuoi?
5: Che ti frega.
1: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi?
5: Quando no, cazzo c'è?
1: Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
5: Stronzo.
1: La cosa de...
5: Oh, avete rotto i coglioni, eh?
1: Però, ma domanda, fa... che cazzo vuoi?
5: Ma che cazzo vuoi tu? Stronzo di
1: cazzi
5: merda!
1: Hai rotto il
5: e
1: cazzo.
5: E non fa cazzo, eh?
1: No.
6: Pronto?
1: Mi scusi, io non mi intendo tanto d'arte.
6: Mi dica, chi è?
1: Roberto, e allora?
6: Chi sei?
1: Roberto.
6: Roberto? No, ho sbagliato il numero.
1: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo, perché mi hai fermato?
6: Come?
1: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
6: Guarda, stai parlando, dove vuoi parlare?
1: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
6: Ma chi è che io non t'ho chiamato un cazzo, eh?
1: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo, perché mi hai fermato?
6: Non t'ho chiamato io, perché mi stai chiamando sconosciuto e non t'ho chiamato io.
1: Io non mi intendo tanto d'arte, ma a guardare i suoi quadri erano... Ma sai,
6: io
1: metterti...
6: Io non sono un pittore, eh? Io sono un'agenzia funebre, tratto i morti.
1: Non lo so.
6: Vuoi essere cremato?
1: No.
6: Allora, noi abbiamo la cremazione.
1: No.
6: No, appostalo, ciao.
1: Hai rotto il cazzo.
0: Come andrà a finire?
1: Ah, non lo so.
0: Dai, diccelo tu.
1: No.
0: Dai, diccelo tu.
1: Hai rotto il cazzo.
0: Roberto da Genova.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Eccoci, eccoci. Allora, un lunedì sospeso perché domani inizia Sanremo, quindi si parla e si parlerà per una settimana solo di quello. Ma tra le varie notiziole passate un po' in sordina c'è anche la scomparsa di Vittorio Emanuele di Savoia, che avrebbe potuto essere l'ultimo re d'Italia. Fortunatamente non è stato così. Insomma, alcuni giornalisti hanno sostenuto che fosse un cancro per il nostro paese, altri che la famiglia Savoia non merita nemmeno la sepoltura all'interno di Superga, dove tradizionalmente sono sepolti molti re d'Italia. Ma io voglio sentire voi su Vittorio Emanuele, apriamo le linee, dai.
4: L'ultimo regnante italiano.
3: Sì, sì, l'ultimo erede.
4: Ma che cazzo, mi stavo pulendo un culo di vacche.
3: Non ho capito, scusi.
4: È morto. Stavo pulendo il culo di vacche.
3: Stava pulendo l'ano a dei bovini in questo momento. E questo che ci azzecca con
4: l'ultima dinastia, ne sta parlando dell'ultima dinastia.
3: Sì, l'ultima dinastia, i Savoia, l'ultima dinastia.
4: Conosciamo i Savoia.
3: Li conosce lei? Dove li ha visti?
4: Noi avevamo dinastia in Calabria, di lingione che pesciavano dalla nuca.
3: Secondo lei i Savoia erano dei minchioni che pisciavano dalla nuca?
4: Dai, come i delfini.
3: Come i delfini non pisciano dalla nuca, respirano.
4: Ma tu sei Cruciani, quello della radio?
3: Sì, sono io, buongiorno.
4: Ma con lo schiaffo ti sposti i capelli sulle spalle, cretino, che tu sei minchiato e spari.
3: Ma tutta questa aggressività in un omuncolo della sua statura morale e fisica, da dove esce?
4: Va a lavare il cazzo e lavanderia Cruciani.
3: Scusi, fino a prova contraria.
4: Zitto, fino a prova contraria.
3: Quello che lava in genitalia i bovini è lei. È lei che lava i culi.
4: Zitto, tu stronzo. Che tu vai a parlare di razzie.
3: Di razzie. Cosa sono, Normanno?
4: Lavarti i capelli.
3: Sì, me li là. Sì, va bene. E tutto questo cosa ha a che fare però con i Savoia?
4: Detto che se tu sei una malattia che cammina.
3: Io sono una malattia che cammina. Sì, ma a parte il suo odio personale nei miei confronti.
4: Vado a pulire il tuo culo che è pieno di merda.
3: Ecco, vada a pulire il buco del culo di una mucca, che tra parentesi potrebbe essere una sua congiunta. Arrivederci. Andiamo da Orso Bruno, che a quanto so è un grande estimatore della famiglia Savoia. Vai, Orso Bruno.
5: Orso Bruno, buongiorno, come andiamo?
3: Molto bene, Orso Bruno, tu come stai?
5: Sto bene. Grazie, saluta con Marafele, che ho fatto mai. Saluto.
3: Vabbè, sti cazzi non ce lo vogliamo mettere, Orso Bruno. Dipinto in cielo dalle frecce tricolore, non ce lo vogliamo mettere? Mettiamo.
5: Sì, come dici tu, comba? Come dici tu, comba mia bella.
3: Senti, Orso Bruno, che cosa ne pensi della morte di Vittorio Emanuele di Savoia? Se ne va un grande.
5: Della morte, che pensi? La morte è per tutti, comba Orso Bruno.
3: Sì, ma questa settimana è arrivata per Vittorio Emanuele di Savoia, l'ultimo potenziale.
5: Vittorio Emanuele di Savoia, e come Vittorio Emanuele di Savoia? Era un duce.
3: Non era il duce, no, non era il duce, era l'erede al trono d'Italia, se in Italia ci fosse ancora la monarchia.
5: Ah, la monarchia non c'è in Italia, siamo liberi e indipendenti, ma l'Italia ha fatto il patto della Land.
3: Ha fatto il patto di Dindindando, chi è questo Dindindando?
5: C'è la pace, c'è la tolleranza, c'è tutto.
3: Qui tu sei contento o dispiaciuto che è morto Vittorio Emanuele?
5: Sono dispiaciuto.
3: Dispiaciuto, come mai?
5: Perché era un uomo bravo.
3: Era un uomo bravo, che cosa ha fatto di buono per questo paese? Forza.
5: Ha fatto qualcosa di buono.
3: Tipo, fammi un esempio di una cosa buona che può aver fatto Vittorio Emanuele, prego.
5: Ha fatto venire la pace dal mondo.
3: Ha fatto venire la pace nel mondo.
5: Sì, era Vittorio Emanuele, era uno che aveva le palle. Hai i coglioni.
3: Aveva i coglioni, quindi non era un coglione, era uno coi coglioni. Quindi il tuo giudizio.
5: Ma Orso Bruno, come stai tu? Stai bene?
3: Perché adesso hai riavvolto la conversazione due minuti fa, Orso Bruno? Rimaniamo.
5: Che ti mangio? Oggi mi mangio spaghetti, aglio, olio e peperoncini.
3: E peperoncini? Quanti?
5: Senti che è venuto a pieno poche verdure, non poche cose, ho fatto maiale con Balafè.
3: Questo è un assolo di batteria, Orso Bruno. Questo è il batterista di Def Leppard che impazzisce. Non è una frase di senso compiuto.
5: Non ho capito quello che mi dici. Così, Orso Bruno.
3: Benissimo. Io se cadesse un meteorite vorrei che tu fossi il primo, così non vedi morire gli altri,
5: E io sono Orso Bruno, di Orso Bruno.
3: È la Nadia di Orso Bruno. Salutiamo anche la Nadia di Orso Bruno. Benissimo, senti, nel frattempo cerca di fare un intervento chirurgico per rimuovere l'alveare che hai al posto del cervello, va bene?
5: Il cervello ce l'ho, l'alveare ce l'ho nell'app. Io ho il cervello che ho fatto il centro scientifico.
3: Benissimo, un abbraccio, ciao Orso Bruno, ciao. E chiudiamo anche questa puntata con la presenza più attesa all'interno della zecca, l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, buongiornissimo.
6: Infame maledetto, infame maledetto.
3: Sempre un'accoglienza
6: gelida. Il popolo della gallina te l'ha inventato. Te ne propagandare un attimo, te ne propagandare il gioco d'azzardo.
3: Che meraviglia.
6: L'uso dei stupefacenti.
3: Si chiama divertimento.
6: Ma
3: divertimento.
6: Non c'è vergogna mia. Divertimento. Perché il pubblico divertimento. Che sei gli altri 12 che va in giro a discoteche con i ragazzini. Ma andare a insegnare a promulgare quei messaggi.
3: Ma io non insegno un cazzo! Non insegno un cazzo! Ognuno fa quello che vuole! Ognuno fa quello che vuole!
6: Ascolta,
3: non dici un cazzo!
6: Infame maledetto della merda!
3: Sei un baciapile!
6: Retrogrado! Un monto da merda, sì, sì!
3: Sei un
6: retrogrado! Merda, un infame retrogrado. Maledetto
3: Tristone.
6: Bastardo!
3: Tristone.
6: Sì, la terza razza che sia al mondo!
3: Sei un pianisteo! Sei un pianisteo!
6: Sei un pianisteo!
3: Sei un
6: Pianisteo!
3: Pianisteo! Pazzo!
6: Infame, maledetto!
3: Vivi ai margini della società!
6: Con i ragazzini!
3: Sei un pazzo!
6: Quando parlo io! Tu devi stare zitto!
3: No!
6: Hai capito?
3: No!
6: Tu devi stare zitto!
3: No, io non sto zitto! Non sto zitto!
6: Ripeto! Brutto tonto,
3: maledetto! Sì, sì, non dici niente! Perché dovrei stare zitto? Non dici mai un cazzo! Sei un disco rotto!
6: Maledetta merda! Quando ti arrivo sotto, te lo giuro, ti scotenderò vivo, userò la tua pelle come un mancello della maschera veneziana.
3: L'hai già detto.
6: Infame maledetto della merda, bastarda.
3: L'hai già detto.
6: Devi morire!
3: Effettivamente la mia pelle come mantello di una maschera veneziana è una minaccia molto precisa, localizzata. È tanto che non vado a Venezia, Venezia è bella, ma non ci vivrei e non ci morirei nemmeno. Caro pazzo di merda! Arrivederci alla prossima, ciao. Hey! 105.
7: Hey! Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
8: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
9: Pronto, croceria.
10: Buongiorno, questo è il servizio di Pene l'energia.
9: Prego.
10: Il servizio che le farà risparmiare i suoi consumi sulla prossima bolletta.
9: Un attimo che mi fermo con piacere con strada.
10: Bravo, fermati che ti devo proporre l'affare della tua vita.
9: E che caso mi interessa a me?
10: Dica sì, se vuole continuare.
9: Sì.
10: Ma dica sì, bene.
9: Sì.
10: Bene, lei ha scelto di risparmiare sulla prossima bolletta.
9: Non mi interessa di quelle cose lì.
10: Quali cose?
9: Di quelle cose lì.
10: Lei è un cafone di merda.
9: Finire di rompere i coglioni.
10: Lei è pronto?
9: Pronto un cazzo!
10: Bastardo.
8: Bene l'energia.
9: Ha finito di rompere i coglioni. Guarda che il mio telefono è sotto controllo.
10: No, il suo telefono è sotto contratto con una testa di cazzo.
9: Ma non rompere più i coglioni. Dimentica quel numero qua. Che non so chi è quel deficiente
10: merda.
9: Che te l'ha dato.
10: Amen.
8: Bene l'energia.
10: Meglio andare al sud, che la gente è più gentile.
11: Buonasera, polleria.
10: Buonasera, questa è la voce automatica del servizio di Pene l'energia.
11: Chi è?
10: Se lei paga tanto di bolletta, dica sì.
11: Oh, che fanno se? Tanto!
10: Ma lei è rincoglionito?
11: Poi è tutta la tua settima generazione!
10: La mia settima generazione era il Commodore 64. Forse ho chiamato il Medioevo.
11: Fitturate il motore vicino con la latta.
10: Sono qui per farle risparmiare nella prossima bolletta luce e gas.
11: Da tua madre.
10: Scusi, non ho capito. Ha detto mia madre?
11: Tua madre, da cazzo.
10: Ora entrerò nel sistema e scollegherò la Sicilia per i prossimi 16 anni.
11: Questa è la tua razza.
10: Ma prima le farò recapitare una bolletta da 4 milioni di euro. La sua volgarità gratuita non mi sfiora per niente. Bene, la scollego.
12: Pronto?
10: Bene, mi ha passato il figlio di 7 anni, sto capra ignorante bastardo.
12: Oh, ma che pullo, sto bambino, si crea 4 gulce.
10: Bambino, ripassami tuo padre.
12: A tua madre lo fa.
10: Allora passami tua madre. Non ti sto insultando, sto dicendo, passami la tua mamma. Senti bambino bastardo, ora entro nella cornetta e ti scarico addosso 6.000 volt. Passami tuo papà, che gli devo proporre un nuovo contratto per risparmiare sulla luce e gas.
6: Tu a terrazza, la tua famiglia, la tua settima generazione, la tua casata. Che toma che ci piace con me.
10: Bene, ora le modifico la sua prossima bolletta, entro nel sistema.
6: Ma non capisci che ci sta rompendo il coglione ora? Ho capito che ti cazzo tu sei. A me non me la faccio cercare, io arrivo a 258, che ti rompico in a te, a tua padre, a tua madre, a tua casata.
10: Parla, parla.
6: No, tu sono, ci devi ancora andare a nascere. Ma con quel modo sì, almeno si può sapere.
10: Bene, tra una settimana, le arriverà una bolletta con il saldo di, euro, 37.450 euro.
6: Cazzo, dove la ciò per cavi, arriva 258 con la rea, due sangue, la derrompì con il mattino, la torgazza, a tutta la settima generazione, a tutta la tua casata.
8: Bene l'energia.
13: Oh.
8: Bene l'energia.
13: Oh.
8: L'elettricità,
13: oh,
8: che non costa un cazzo. Ah.
13: Oh.
14: Radio 105. Lo Zoo di 105.
15: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
16: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14°, Papa Leone di Lernia, Habemus Aus.
17: Auz, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato, il papato, il papato, e son pappone, estremo unzione. Io son resuscitato,

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono Leon. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonder Splendor, presenta

0: Pronto?
1: Maverick, sei stato veramente molto coraggioso. Pezzo di idiota.
0: Pronto?
1: Pezzo di idiota.
0: Yeah. Pronto?
1: Ti ho già detto un migliaio di volte che non sempre il coraggio paga.
0: Ma chi è? Ma cornuto! Chi è? Pronto?
1: Hai perso l'opportunità di diventare capo squadriglia tre volte.
0: Cornuto di merda! Via le putte! De merda!
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Figlio di puta!
1: Sei fortunato ad essere qui.
0: Ma chi è? Ma ancora chi ti è morto? Tu e tutta la razza tua. Ma mi puoi dire chi sia? Telefono, cornuto, figlio di puttana. Nome e cognome, bastardo e cornuto.
1: Hai un istinto incredibile come pilota,
0: mannaggia,
1: forse anche troppo.
0: Chi ti è morto e chi ti è stramorto, mannaggia.
1: Mi piacerebbe proprio silurarti, ma non posso. Ho un altro problema adesso.
0: Chi è morto?
1: Devo mandare qualcuno di questa squadriglia alla base di Miramar.
0: Ma... guarda, mi faccio fare... un intervento, mi faccio ridere i due piedi, me ne faccio fare uno solo per entrarti nel culo interamente, cornuto!
1: Andrete al Top Gun. Per 5 settimane volerete con i piloti da combattimento migliori del mondo. Voi eravate i numero 2. Cougar era il numero 1. Cougar era pezzo di idiota.
0: Pronto.
1: Ora siete voi i numero 1.
0: Pronto, capote, perché la telefonata registrata in quella mano che venga, ti giuro, guarda, con i carabinieri!
1: Non fare lo stronzo con me, mamma.
0: Ma parla, cornuto e figlio puttana, parla!
1: Ma ricordatevi
0: parla,
1: una cosa.
0: Parla, chi ti è morto, parla!
1: Fate una stronzata
0: parla
1: anche
0: piccola! Ma che giuro che venga con i carabinieri!
1: È tutto.
0: Annaggia!
1: Vi parlerete dei mic un'altra
0: annaggia,
1: volta.
0: Annaggia, chi ti è morto, guarda come chiamo, va!
1: Buona fortuna, signore.
0: Siamo anglicani, puttita lo sangue!
1: Pezzo
0: tu e tutta la razza, tu e tutta la banda!
1: Sei fortunato ad essere qui.
0: Sì.
1: Maverick, sei stato veramente molto coraggioso.
0: Ah, sì.
2: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
1: Ma il tuo dovere era di fare atterrare quell'apparecchio. Quell'aereo non ti appartiene, dei contribuenti. Ti ho già detto un migliaio di volte che non sempre il coraggio paga.
0: Ma quello lì è una coincidenza.
1: Sei stato punito. Hai perso l'opportunità di diventare capo squadriglia 3 volte. Hai rischiato di essere messo a riposo ben 2 volte.
0: Altro.
1: Sei passato ad alta velocità radente sulla torre di controllo 5 volte. E una volta sulla figlia dell'ammiraglio.
0: Tana troia.
1: Pezzo di idiota.
0: È abbastanza da qui.
1: Sei fortunato ad essere qui.
0: Lo so, ringrazio sempre Satana e la corista qua ancora poi lo
1: trovo. Ehi, non prendiamoci per il culo, Maverick. Il tuo curriculum è il peggiore della marina, mentre potresti fare meglio di chiunque altro, quindi.
0: Ma mi lo vuoi far meglio, la corista sempre bello, poi lo trovo.
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick. Hai un istinto incredibile come pilota, forse anche troppo. Devo mandare qualcuno di questa squadriglia alla base di Miramar.
0: No!
1: Io sono costretto, io non posso, non voglio crederci.
0: Sì, Marco, dimmi dai.
1: Sono costretto a mandare voi due in mezzo ai migliori piloti della marina. Andrete al Top Gun.
0: Mi e chi dopo?
1: Per 5 settimane volerete con i piloti da combattimento migliori del mondo. Voi eravate il numero 2, Cougar era il numero 1. Cougar ha rassegnato le dimissioni.
0: Cougar è un caga sotto, Marco.
1: Ora siete voi il numero 1.
0: Sì, ma ho capito, ma mi e chi?
1: Ma ricordatevi una cosa.
0: Ma pochino non è andato.
1: Fate una c***ata anche piccola. E vi farò pilotare un cargo pieno di merda di cavallo per il resto della vostra vita.
0: Beh, anche questo è un bel lavoro, una porteria merda.
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Poi non vedo l'ora della mia rimelo e fighe.
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Su, impicchiata, ma... no!
1: Ora siete voi il numero 1. È tutto. Buona fortuna, signori.
3: Lo Zodi 105 presenta Pornhub.
4: Oh, Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
4: Oh, ma non ci posso credere, una vera sega. Dai, che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
4: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
4: Sì, dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andata male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la vomita.
7: Mi viene da... Oddio,
6: anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: L'attivista.
6: Su io l'attivista.
10: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Sono Mary?
6: Sì, pronto, buongiorno signora. Io chiamo per un'informazione. Voi c'avete pure i cuscini?
10: Sì, certo, assolutamente.
6: Ah, ok, di varie forme, insomma, di varie...
10: Di varie strutture e di varie altezze anche.
6: Ho capito. Ma questa cosa a voi, diciamo, non preoccupa?
10: Cosa?
6: Vendere i cuscini.
10: Perché dovrebbe preoccuparci?
6: Lei sa, no? Poi, diciamo, che fine fanno i cuscini?
10: Ma... Mi perdoni, allora penso che da che mondo è mondo tutti dormano su dei guanciali, quindi vendere dei guanciali è la cosa più normale che
6: possa
10: ovviamente esistere sulla faccia della terra, per cui anche noi come azienda di materassi forniamo i nostri guanciali.
6: No,
10: va
6: ma
10: bene?
6: Sì, ma finisco il discorso.
10: Mi perdoni, ma io sto lavorando.
6: Pure io sto lavorando, cioè non è che
10: il suo lavoro.
6: Lei è una maltrattatrice di cuscini, e questa è la verità.
10: È vero, sì, effettivamente sì, ha ragione.
6: Lei probabilmente li sprimaccia e lo fa come hobby.
10: Può darsi, senza ombra di dubbio. Attenzione a quello che si dice, perché ciò che si dice è tendenzialmente ciò che si fa. Le auguro una buona giornata, salve.
6: Lei vende la sofferenza, stupida.
11: Aghila Sbrocconi, buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione.
11: Mi dica.
6: Voi ci avete pure i cuscini?
11: Possiamo, sì, ordinare anche i cuscini.
6: È una cosa un po' losca, diciamo, tipo mercato nero.
11: No, sono cuscini che ordiniamo.
6: Ho capito.
11: Dei nostri divani, no, bianchi, non neri.
6: Sì, no.
11: Stampate.
6: Sì.
11: Però ci vuole tempo per averli, anche un mese e mezzo.
6: Per dei cuscini.
11: Esatto.
6: Però.
11: Sì, possiamo farli, poi scegliere il tessuto, ecco.
6: Ho capito. Senta una domanda, ma.
11: Mi dica. Prego, pronto?
6: Pronto, mi sente?
11: Sì.
6: Ah, scusi, era andata via un attimo la comunicazione. Volevo sapere, ma voi fate, diciamo, un test della salivazione?
11: No.
6: Bla bla bla.
11: Mi dica, signora, sono qui che c'ho il telefono che mi stanno chiamando.
6: Ma io sto a sentire bla bla bla e rispondo bla bla bla.
11: Sì. No.
6: Vabbè, mi sembrava che lo stava a fare lei. Allora, no, dicevo...
11: No, non è che lo sta facendo, mica. Io ho un telefono che suonava.
6: Ah, era un
11: telefono.
6: Sembrava una cosa tipo tacchino per...
11: No, era il telefono che ho qua sulla scrivania.
6: Ho capito. Senta, però, siccome lei sta anche vicino all'università, dove insomma c'è un sacco di gente che la sera beve e poi la mattina, cioè, va a dormire, diciamo, e sicuramente sbava, magari sbava anche alcolici. Ecco, questo maltrattamento dei cuscini, per voi, cioè, è un tema che vi tocca? O no?
11: Beh, i cuscini, noi se uno vuole i cuscini li può ordinare, sono su ordinazione i cuscini,
6: sì,
11: della collezione dei divani.
6: Sì, no, ma dico, che ne pensa lei di questo, di queste torture che vengono inflitte ai cuscini della bava?
11: Ma non ci riguardano, signore.
6: Beh, insomma, voi vendete, li vendete, insomma.
11: No, non ci riguarda,
6: No, però voi li vendete i cuscini, quindi siete complici.
11: Mi è arrivata dentro gente, ma se vuole venire, guardi, l'aspettiamo e facciamo il preventivo.
6: Allora lei deve liberarli, fri cuscini, signore.
11: No, mi scusi, arrivederci.
6: Fri cuscini.
9: L'attivista.
6: Che so io?
9: L'attivista.
12: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
2: Le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
3: Con qualche baldracca.
4: Risponde la segreteria telefonica di 3.
3: Mannaggia.
5: Pronto.
3: Che cosa fare? Fottere o non fottere? È questo. Baldracca.
5: Pronto?
3: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
5: Santi, sei un casino della Madonna, tu fai cazzo.
3: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro con qualche baldracca.
5: Lo sai che ti riconosco subito, non fare furbo.
3: Che cazzo?
5: Ti riconosco immediatamente, lo sai che c'è un DNA tra me e te che è attaccato con l'adesivo.
3: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
5: Ma non sei mica l'unico, non sei che vivacchio così alla vita. Come sei, zingarone?
3: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
5: Senti, quando è che ci vediamo, che abbiamo aperitivo assieme, così chiacchieriamo un po'? Pronto?
3: Che cazzo?
5: Sei svenuto?
3: Fottere o non fottere?
5: Vabbè.
3: Non faccio altro che sognare donne nude.
5: Succede una certa età,
3: Che fanno porcherie. Non è normale. Non lo è per niente.
5: Non è vero che è normale, è normalissima.
3: E invece qui non si alza un cazzo.
5: Vabbè.
3: Che cosa fare?
6: Il momento di devastarla è arrivato. Inizia l'operazione, attacco violento alla vecchia veneta maledetta Lancia Culi.
7: Pronto?
3: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
7: Sei una persona incivile!
3: E invece qui non si alza un
7: cazzo. Ma va fatto mettere in culo!
3: Baldracca.
6: La bastarda è bella carica.
3: Non faccio altro che sognare donne nude.
7: Che ma fatto mettere in culo, altro che sognare donne nude.
3: Mannaggia.
7: Ti manicomi, non sverti.
3: E invece qui non
7: se
3: si alza.
7: Se mettessi in manicomio, vedessi i matti di tutti fuori e sei dentro, ignorante.
3: Oppure andar vagando qua e là. Mannaggia.
6: Vi sembrerò pazzo, ma io sto godendo come un riccio. Andiamo con un'altra chiamata. Chiamiamo ancora. E no, questo non me lo dovevi fare. Tranquilli, la richiamo ancora.
7: Pronto?
3: Fottere o non fottere?
7: Ma va fatti o metti in culo, non canche spessi, ignorante.
3: Baldracca.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
2: No.
1: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: So io l'attivista.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Avevo una domanda. Voi tenete telecomandi?
4: Di che tipo?
3: Del tipo per la televisione.
4: Ho capito, ma che marca?
3: Beh, non so, quelli tipo universali.
4: Sì, però bisogna che ci sia mio figlio che li deve sistemare,
3: certo,
4: col computer.
3: Certo, sì, vabbè, ma una domanda. C'hanno per caso intorno la gomma i telecomandi che avete? La gomma?
4: No.
3: Non c'hanno la gomma?
4: No, io no.
3: Ho capito, quindi diciamo se uno li sfracassa contro un muro si spaccano.
4: Certo.
3: Questo è un problema.
4: Sì.
3: Senta, c'hanno tanti tasti o pochi tasti?
4: Prego?
3: Dico, quanti tasti c'hanno?
4: Hanno diversi, cioè quelli che servono, signora.
3: Ma per caso mi può far sentire il rumore di uno dei tasti, per favore?
4: No, lei ha voglia di farmi perdere tempo, ciao.
3: No, come ciao? Stronza. Oggi non gliela faccio passare liscia a questa stupida.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, lei mi sta trattando male, lei è stupida.
4: Lei altrettanto, grazie.
3: No, scusi signora, non si trattano così i clienti. Stupida due volte, specchio riflesso di stupida. Free telecomandi.
5: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno. Volevo avere un'informazione, scusi, voi tenete i telecomandi?
5: Sì, quelli universali, sì.
3: Perfetto. Senta, ma ce l'avete quelli pure con la gomma intorno di protezione?
5: No, abbiamo solo il telecomando e basta, non c'è la gomma intorno.
3: Però questo è un problema, cioè, nel senso, è un po' come vendere un passeggino senza, diciamo, la cintura davanti, cioè una cosa un po' pericolosa.
5: Beh, insomma, si parla comunque di telecomandi che non costano tanto. Poi
3: ma io intendo
5: la protezione, si può vedere se, perché qua ce ne sono di protezioni.
3: Mm-hmm.
5: Che però devo vedere se vanno. Di solito per questi telecomandi costano solo 12 euro.
3: Le protezioni o i telecomandi?
5: Prego?
3: Le protezioni o i telecomandi costano 12 euro?
5: No, il telecomando costa 12 euro.
3: Ah, li svendete. Quindi, proprio?
5: Sì, è per quello che non prendo la protezione, perché non vale la pena. Perché
3: beh, adesso che non valga la pena è una sua opinione personale, perché vale la pena per qualunque telecomando, porello. Cioè.
5: Sì, no, dico, questi sono i clienti che di solito non lo prendono, la protezione, perché è così.
3: Perché sono delle persone orribili e non gliene frega niente se il telecomando si fa male.
5: È così.
3: È brutto però. Cioè,
5: comunque,
3: lui non ha la voce come noi per potersi ribellare, per potersi lamentare.
5: Ok. Comunque abbiamo i telecomandi, le protezioni, devo vedere se vanno bene per questo telecomando, perché non l'ho mai fatto. Per cui
3: se non va bene, si può fare un bel vestitino di gomma piuma, magari pure con due decorazioni, due fiorellini.
5: Ok. Benissimo, signora, grazie.
3: Questa è una bella idea.
5: I telecomandi abbiamo tutto, va bene.
3: Di gomma ce li ha?
5: La protezione di gomma c'è, però devo vedere se va bene per questi telecomandi, non l'abbiamo mai provato prima, per cui bisognerebbe provare.
3: Ho capito, ma la sente questa vocina?
5: Di che vocina sta parlando?
3: In lontananza si sente la vocina, mi sa che è un telecomando.
5: Di che vocina sta parlando?
3: In lontananza si sente la vocina, mi sa che è un telecomando.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
2: Presenta.
1: Forrest Cazze.
2: Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
2: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No, no.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la sold, la sold, la sold, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, Madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Davo dai, subito, dammelo sold.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio.

Lo Zoo di 105. Geova Beach Party.

sbrufiamo! E come direbbe Lucio Dalla, sbrufiamo! Pronti? E allora, fe mangi gli asparagi, poi ti puzza la

E allora tocca a voi. Io lo fuoco, lo fuoco, fuoco anche quando, anche quando, anche quando riavvio il mio computer. Ed ora signori una canzone con un grande ospite. Ormai avete capito che chiamo solo gli ospiti perché le mie canzoni mi fanno cagare. E allora un ospite, signori,

0: Figlio di puttana, solo io posso fare fifufa. Signore e signori, Max Gazzè è diventato Max Gazzera. Fifufa.
1: Geova Beach Party.
2: Geova Beach Party.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete per caso i cesti della roba sporca?
3: Sì, sì.
2: Quelli, sì, sì, ce li avete, diciamo, di diversi modelli?
3: Qualcosina, sì, ce li ho di diversi modelli.
2: Ho capito. E senta, posso chiederle una cortesia? Se prova a prenderne uno, avvicinare l'orecchio, diciamo, lo può sentire?
3: No, allora, signora, no.
2: No, no, no, non sente niente?
3: No, ma mi sta prendendo in giro?
2: No, le ho chiesto solo se può accostare l'orecchio.
3: Allora, signora, guardi, le passo la collega, poi glielo dice lei.
2: Va bene, grazie.
3: Grazie, salve. Ma ricordo il telefono, grazie.
2: Ah, ma pure chiamata all'interfono, proprio... Vabbè. È la coda de paglia.
3: Mamma mia, guarda.
2: Ma in che senso? Mi dovete muovere? Mi hanno attaccato? Siete tutte stupide, ve lo dico all'interfono.
4: Stupida alla cassa 4.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora. Chiamavo per un'informazione.
3: Mi dica, signora, prego.
2: Voi tenete i cesti per la roba sporca?
3: Noi abbiamo quelli della di materiale plastico.
2: Ho capito, solo
3: però non hanno il coperchio, sono aperti.
2: Ah, senza coperchio. No, perché ci stanno, io sto cercando quelli di nuova generazione che quando gli butti una cosa dentro, quelli urlano.
3: Ho capito, no, quelli non li abbiamo, signora. Mi
2: cioè,
3: piace.
2: Ma infatti peccato, perché sono dei bei prodotti, perché almeno, diciamo, danno finalmente la parola a qualcuno che viene veramente torturato da sempre. Lei ha presente, no, le mutande cacate, queste cose che vengono lanciate, tipo tipo le tutine dei bambini mezze cacate che vengono lanciate in sti bidoni. Signora, ma stavo a parlare. Ma lei è insensibile.
5: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, deve essere caduta la linea.
5: Ah, sì, aspetti che arriva subito.
2: Grazie.
5: È caduta la linea.
2: Ma attaccato? Signora.
5: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Ma
5: buongiorno.
2: Non capisco, c'è un accanimento, diciamo, nei miei confronti. Cioè, stavo cercando di parlare, ma la signora un po' maleducatamente mi ha buttato giù il telefono due volte, non so.
5: Guardi, provi a parlare con me.
2: Ecco,
5: pure.
2: Benissimo, meglio. Dicevo, io stavo cercando i bidoni della roba sporca.
5: Mm-hmm.
2: Ecco, e da quello che mi è parso di capire, diciamo che a voi, come dire, il loro benessere non vi frega niente.
5: Non ho capito, scusi.
2: Cioè, voglio dire, il fatto che vengano ricoperti di mutande cacate non è un vostro problema?
5: No, perché dovrebbe esserlo.
2: Ah, cioè, a lei le farebbe piacere stare con la bocca aperta così che uno le lancia i calzini sudati dei bambini in faccia, in bocca? Che vita de merda, no?
5: Abbastanza, però.
2: Ma si immagini, sta lì così con la bocca aperta. Oh, in attesa di ste mutande. Oh, oh, così. Pure magari uno si strozza pure. Ma che. Oh.
5: Non ho ben capito il fine di tutta questa cosa.
2: Il fine è salvare i bidoni e liberarli, riportarli al loro habitat e soprattutto fargli vivere una vita migliore. Ma che si ride? Oh. Che si ride? Non capisco.
5: No, ridere.
2: Lei provi un attimo.
5: Telefono,
2: sì,
5: quindi.
2: Sì, ma aspetti, provi un secondo a fare il cesto. Provi un secondo a immedesimarsi, un attimo solo. Oh, così, provi un attimo. Provi con la bocca aperta. Oh, come dal dentista, provi.
5: Dai, adesso la saluto, terrò conto di questa cosa e...
2: Si ricordi una cosa molto importante. Free bidoni della roba sporca. Free
5: esatto.
2: Gesti della roba sporca.
5: Giusto, giusto.
2: Oh, tutti al grido de free gesti della roba sporca. Oh, oh, oh. Capito?
5: La saluto, che adesso devo tornare a fare un po' di cose.
2: Mi saluti la signora, che è stata molto simpatica.
5: Buona giornata.
2: Sì, vabbè, stupido.
0: L'attivista.
2: Che so io?
0: L'attivista.
6: Radio 105.

produzione di gaffe intestinali e attaccate le cicche sotto i banchi delle medie. E allora, siete pronti? Aver fatto il laser agli occhi non fa di te un X-Men! Piano, piano!

Il parto è doloroso perché non hanno mai provato un calcio nei coglioni. Se ti chiedono se vuoi una busta e non sei al supermercato, è uno spacciatore. Mi scusi prof, i compiti non ce li ho perché me li ha mangiati il cane. Ed ora tocca a voi ragazzi, io lo so che non sono solo anche quando

ed ora una canfone, ancora con un altro ospite. Ormai follow ospiti, perché le mie canfoni me le ha mangiate il cane. E a proposito di cani, signori, l'ospite di oggi è...

0: na, na, na. Le cose verissime. La la la. Le cose verissime. La la la na na na.
1: Ciao, cose verissime. Bene, si riparte con un nuovo video sul tubo. Il primo di questa stagione, dopo la stupefacente festa di Capodanno, dove ho perso la falange del piede per colpa di un piccolo errore di calcolo sulla miccia da me costruita artigianalmente, collegata alla bomba di Maradona acquistata sul mercato nero napoletano. E... sì, miei cari followers, proprio di questo parlerò oggi. Ovviamente del fascino misterioso del Capodanno.
2: Ma Capodanno non ha alcun mistero, è solo una festa.
1: Taci, taci, cazzo! Ma perché? Perché devi sempre dire la tua, Cristo?
2: Uffa, che barba, sei sempre arrabbiato.
1: Ma non sono sempre arrabbiato, è che me le tiri fuori come i trans sulle statali quando passa un camionista, cazzo.
2: E comunque Capodanno è solo la festa di San Silvestro, un veglione dove si festeggia la fine dell'anno. Dell'anno.
1: Ecco, tieni il microfono, tieni i miei occhiali, tieni, forza, fai tutto tu allora, dai.
2: Dai, smettila.
1: Fai tutto tu.
2: Così ti rendi ridicolo.
1: Allora fai tutto tu, uffa.
2: Ma sei serio?
1: Non ci faccio più niente con te.
2: Dai, non ti volevo far arrabbiare. Tieni gli occhialini e il microfonino e fai il tuo videino.
1: Ecco, brava brutta stronza. Il microfono è mio. È mio. Chiaro?
2: Sì, dai, vai avanti, su.
1: Allora, dicevamo, cari followers, cose verissime. Il Capodanno ha un mistero intrinseco. Perché si fanno i botti? Da dove arriva questa assurda usanza di far detonare cassette delle lettere e cestini della spazzatura coi raudi? Perché ficcare in culo dei nerdi fischioni? Perché lanciare micette sotto le gonne delle vecchie?
2: Ma che diavolo stai farneticando? Ma questo è teppismo!
1: Si vede che non sei una nerd cicciona. Il mio culo ancora fischia.
2: Ah, mi spiace.
1: Bene, mi sembrava molto fico fare un mio esperimento proprio in onore di questa assurda festa pagana che vede la polvere da sparo protagonista indiscussa.
2: Ma non potevi parlare di zampone e lenticchie? Almeno non ti facevi male. Ho un brutto presentimento.
1: Ah, sì. E chi cazzo ti dice che non ci sono zampone e lenticchie? Infatti, cara la mia, non devo parlare ma insisto nel non tacere e rompere i coglioni al protagonista del video. Questo è un bel cotechino da 3 kg e questo è un chilo di lenticchie. Io adesso farò un bel esperimento dove farcirò il cotechino ben impiattato con un mezzo chilo di polvere da sparo, per poi fare un bel video slow motion della deflagrazione per dare un insegnamento ai più piccoli della pericolosità dei petardi.
2: Caspita! Ma è la prima volta che rimango stupita! Bellissima iniziativa! Wow! Complimenti!
1: Non ho finito, stronzaccia! Non mi interrompere! Ovviamente tenendo la mano sul vassoio.
2: Ma sei cretino?
1: Un po'. Lo dice la scienza però, non io.
2: Ma non puoi farti saltare in aria mezzo chilo di bomba di cotechino e lenticchie fra le mani.
1: E chi lo dice?
2: Sempre la scienza.
1: Fanculo alla scienza. Come dimostro che è una cosa pericolosa se non ne mostro gli effetti?
2: Ma ti fai male!
1: No! Se mentre sta per esplodere lo lanci in aria e fugo, non fa male!
2: Ma come puoi avere un tempismo corretto? È impossibile! Se va storto, ti fai male!
1: Ma va! Che cazzo dici, Priscilla? Ho fatto una miccia di 40 centimetri. Quando arriva a 3, lancio e scappo.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Secondo me è una stupidaggine.
1: Ecco, amici, ho acceso la micciona del cotechinone bomba. Come vedete, tra poco lancerò in aria per fare un bel slow motion della deflagrazione mentre io mi dileguerò agilmente dalla zona di scoppio.
2: Che male. Ma sei un coglione.
3: Figa, ho un centinaio di lenticchie conficcate ovunque. Non sento più la traccia.
2: Perché non hai più una faccia? Deficiente!
0: Le cose verissime. Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only

facci girate alla Chuck Norris e crivellate di piombo con la mia pistola spara bestemmie. Voi intanto continuate a pipparvi i calcinacci e a trascinare le sedie sul pavimento senza mettere i velcri, dando fastidio al vostro vicino di casa che abita di fotto. E allora, siete pronti? Per risparmiare

Comunque Fia, questa è una canzone che parla di quanto è importante sempre tenere d'occhio la salute, perché quando c'è la salute c'è tutto.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui viene, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo garbello?
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è una cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo mus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Si dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e capo di cazzo. E stiamo vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105. I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show!
1: Valerio Airò, il cialtrone signorina Rottenmeier Junior Kandinsky, ha un nome di merda. Infatti, per quanto tenga alla sua identità confusa, tutti preferiscono chiamarlo Mauro Mauro, cosa che lo irrita alquanto. Da quando ha fatto la comparsa in un film è diventato noto al grande pubblico per il suo aspetto grottesco e la sua voce suadente. Il suo grande sogno è quello di diventare un potente moschettiere della radio e combattere per sua maestà. Ma i suoi colleghi infami non gli daranno vita facile, perché deve mangiarne ancora di merda per diventare un grande bastardo. Ma è sulla strada giusta.

0: is a zoo only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Ho approfittato della primavera che sta affacciandosi qui sulle sponde del lago di Varese per portarvi un po' fuori dagli schemi dei video del mio canale YouTube.
3: Ma sei serio? Ho freddo cane!
2: No, ma veramente? Ma sei seria? Cioè, fammi capire, adesso sei diventata la mia co-conduttrice? Ma zio Billy, ho detto 30 parole, mi ha interrotto per rompermi il cazzo!
3: Ma come 30 parole? Aspetta, riavvolgo il nastro.
2: Uno, due, tre, quattro, cinque, sette, otto, nove,
3: Trenta! Ma diamine, ma sono 30 veramente! Ma dai, hai tirato a caso?
2: No, è una dote naturale, riesco a contare le cose velocemente.
3: Ma questo è un dono pazzesco! Come Rain Man!
2: Chi è? Un supereroe Marvel che combatte i nemici col potere dei fulmini e dei fenomeni atmosferici. Figo, cazzo!
3: No, non esattamente.
2: Niente fulmini?
3: No, niente fulmini.
2: Beh, però essere paragonato ad un supereroe che comanda le forze della natura è spettacolo, cazzo!
3: Ma veramente...
2: Ma... scusa, mi è solo un dubbio. Cazzo, c'entrano i poteri di dominare i temporali con la capacità di contare al volo?
3: Perché Rain Man è il titolo del film, ma in realtà...
2: Ah, ho capito, cara la mia lenti spesse e alito da tabagista. Perché il mega eroe usa il potere del conteggio mnemonico per gestire le previsioni atmosferiche con i calcoli di posizione tra latitudini e longitudini. Figa, ma come mai mi sono perso questa figata di eroe e di film? Ma perché? Eppure non ho un cazzo da fare visto che sono un cesso e la figa non mi saluta nemmeno. E passo la mia esistenza fra porno e Netflix.
3: Senti, non so come dirtelo, ma Rain Man non è un supereroe, ma è il titolo di un film con Tom Cruise e Dustin Hoffman.
2: Senti, stronza, cazzo, siamo alla notte degli Oscar. Dai, su, aspetta che ci do un occhio alla sinossi così capisco meglio. Allora, Dustin Hoffman, Rain Man. Due fratelli, nanana, un debito, mamma, nanana, e l'altro, mamma.
3: Perché sei così scuro in viso? Hai letto la trama? Adesso non pensare che io ti stia paragonando al fratello sventurato di Tom Cruise. Ma il potere di leggere così i numeri è tipico degli affetti da patologie mentali. Perché non esiste Rain Man della Marvel? O perché pensi che ti abbia paragonato ad un disabile mentale?

0: 10!
1: Che vuol dire 10?
0: Sono le lettere che compongono vaffanculo!
1: Dai, vieni qui, non fare il bambino!
0: 10!
1: Oh, c'è la strada! Che passano le macchine!
0: 5! E 3!
1: Ah no, ti sei fatto male!
0: 5! E 3!
1: Perché 5 e 3? Che vuol dire?
0: 5! E 3!
2: Le cose verissime!
3: Radio 105. Lo zoo di 105.
4: Geova Beach Party.
5: Free fuffa! Sono tornato dopo aver organizzato il mio nuovo super format con il mio miglior amico Elon Musk, che ha deciso di mandarmi fumarte per fare il Geova Mars Party. Ovviamente è tutto contro le major e i poteri forti. Intanto colgo l'occasione per ringraziare gli sponsor Coma Cola e Blaster Carburanti, potenti ed inquinanti. Voi come sempre continuate a utilizzare l'Eternit e a sparare ai gabbiani che migrano. Siete pronti? Il feffo anale è come i broccoli. Non ti piace se ti è stato imposto quando eri piccolo. Piano piano. I giapponesi

0: ed ora tocca a voi. Io la fo che non fono, fono anche quando, anche quando, anche quando Fede fa una fua diretta su Instagram. Ed ora una canzone, signori, con un gruppo musicale che ha fatto la storia del panorama musicale barocco. Sono andato in giro per il mondo per averli, per cercarli, alla fine li ho trovati a Barletta. Sono capelloni come i cugini di campagna, sono in cinque come i Fantastici Quattro e sono merde come Alessandro Viale. Ecco a voi, magnifici, loro sono quelli di Final Countdown. Che cosa ci cantate oggi?
1: Grazie Giova, è un pezzo dedicato a quella merda, con la merda di festa di Capodanno.
0: Capodanno è una merda, è vero! E ci ha proprio scaffato il co!

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Come vedete, siamo in Trentino e ci siamo addentrati nei boschi. Sì, so cosa state pensando. Ecco, un altro che vuole speculare sulla tragedia del povero orso abbattuto. Ma sapete che sono uno che quando fa le cose non le fa per secondo fine, ma sono per portare conoscenza e svelare misteri.
3: Bravo!
2: Grazie! Ma fatti i cazzi tuoi! Non t'ho chiesto il parere, Rene!
3: Uffa, sempre cattivo!
2: Sì, e me ne vanto! Essere scontroso con te è puro godimento, cara la mia quattro occhi sparapidocchi!
3: Mamma mia, ma cos'hai? Tipo 5 anni?
2: A livello cerebrale attorno ai 10. Sono congetture dei medici. Io me ne sento 15.
3: Vabbè.
2: Allora, dicevamo, prima che mi rompesse il cazzo la mia assistente chiacchierona, oggi vi insegnerò una tecnica preziosissima per evitare di essere aggrediti da un plantigrade, ovvero un orso, se per puro caso vi imbattete in esso.
3: Ma sei fuori? Siamo in un bosco dove ci sono gli orsi?
2: Ma certo che no, ignorante! Secondo te mi metto a farmi mangiare la faccia da un orso vero?
3: Ma in che senso?
2: Ecco, ti presento Armando Frigeri, un mio compagno delle medie.
4: Ciao.
3: Ma ha un brutto costume da orso.
2: Sarà bello il tuo piumino taroccato della North Face.
3: Ma non è taroccato.
2: Figa, ma quanti soldi hai allora, brutta bastarda?
3: È un regalo di mamma. Ma smettila!
2: Ecco, Frigerio, adesso io farò vedere le tecniche per accovacciarsi a pancia sotto ed evitare che l'orso, incuriosito da noi, ci divori gli intestini. Tu devi semplicemente simulare di essere un orso curioso, ok?
4: Ok, va bene. Puzza sto costume però.
3: Beh dai, tutto sommato non è un brutto video. Alla fine è divertente.
2: Beh dai, ma sai che a me della tua opinione non me ne frega tre cazzi, mia cara ricca bastarda con un giubbotto che invidio pesantemente.
3: Mamma mia, ma sei così attratto dalla mia giacchetta?
2: Sì, cazzo, la voglio anche io!
3: E compratela!
2: Non posso! Mia mamma ha tagliato i fondi dopo che le ho venduto l'oro per comprarmi la valigia da prestigiatore con tutti i trucchi.
3: Ma perché lo hai fatto?
2: Perché sono attratto sessualmente dai prestigiatori.
3: Ma serio?
2: Secondo te?
3: Non saprei, sei sempre una sorpresa.
2: Dai! Su, Frigerio, adesso mi accovaccio a pancia sotto e mi copro la testa con lo zaino.
4: E io che faccio?
2: Fingi di essere un orso che mi annusa e poi ti allontani perché non mi percepisci come una minaccia. Poi prendo il girato e lo doppio e ci faccio un milione facile come tutorial antiaggressione da orso, ok?
4: Ok, va bene, ho capito. Aspetta un attimo che... come puzza sto costume, cazzo?
2: Ecco, sono a pancia sotto. Tu, Priscilla, taci e non rovinarmi tutto come sempre, ok? Azione!
3: Oh, cazzo!
2: Taci, Priscilla, taci!
3: Ma...
2: taci! Ho detto taci!
3: Ma...
2: bene, Frigerio! Dai, Frigerio, fingi di annusarmi!
3: Stai calmo! Non ti muovere, ok?
2: Dai, Priscilla, va bene che dobbiamo fare il video, ma questa interpretazione è da Oscar! Brava, fingi pure! Fingi da paura, brava!
3: Non ti muovere! Stai calmo, ok? Calmo!
2: E porca troia, Frigerio! Ma sai che sei un finto orso della Madonna? Puzzi anche di merda e funghi. Porca troia, non pensavo che fossi così bravo a fare l'orso. Bravo, Frigello.
3: Stai immobile, eh? Ti prego.
2: Brava, Priscilla, ma brava. Ma sai che tengo anche le tue parti audio? Porca troia, Frigerio! Ma che bravo che sei a fare i versi di orso, cazzo! Sì, ma adesso sto sinedosi, Frigerio! Levati che mi stai soffocando con l'alito! Che cazzo hai mangiato stamattina? Figa, sembra il culo di un asino! Ok, levati dal cazzo che mi rialza! Rimanere immobile, brutta stronza! C'ha una mia gamba in bocca!

0: cose verissime.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta?
1: Però,

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Rieccoci, sì, ormai Up and Up, il nuovissimo app store per smartphone, tablet e computer, è una realtà più che affermata nel mondo digitale. Sì, perché abbiamo appena vinto e siamo stati nominati il digital store più store di sempre, primi in classifica. Con il nostro super catalogo potrai trovare qualsiasi cosa stai cercando, per qualsiasi necessità, e da oggi siamo pure sul dark web. Cosa aspetti? Entra subito nel mondo di
4: Up and Up.
5: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
3: Oggi, e solo per oggi, tra le app più scaricate della settimana,
2: Pipì.
3: Sì, un'app nuovissima e rivoluzionaria, in grado di avvisarti ogni volta che devi andare in bagno a fare la pipì. Ma non è incredibile? Ti basterà inserire i tuoi dati e l'app calcolerà ogni pausa dei tuoi bisognini, come dicono i nostri testimonial.
6: Da quando uso pipì non porto più il pannolone.
7: Da quando uso pipì so sempre quando andare in bagno.
8: Una volta mi pisciavo addosso, ma oggi con pipì non mi sveglio più con le lenzuola bagnate.
3: Hai sentito? Non è pazzesco? Pipì è l'unica applicazione che ti farà smettere di fare figure di merda. Ti basterà attivare le notifiche per sapere quando dovrai andare in bagno.
9: Sono davvero contenta che finalmente siamo riusciti a incontrarci.
8: Eh sì, era tanto che ci stavamo provando.
9: Già, hai scelto veramente un ristorante bellissimo. Sai che è il mio preferito?
10: Pipì. Pipì. Pipì.
9: Ma...
10: Pipì.
9: Ma scusa, cos'è questo suono?
8: No, niente. Devo andare. Arrivo. Vado un attimo in bagno, arrivo.
3: E se vuoi essere più discreto, metti il silenzioso.
9: È veramente bello questo ristorante. C'è un'atmosfera pazzesca.
8: Pensa che ci ho messo un anno per prenotarlo.
9: Ti sta vibrando il telefono.
8: Oh no! Oh no, troppo tardi! Ah.
9: Ma te la sei fatta addosso?
8: Sì.
3: Cosa aspetti? Scarica subito!
2: Pipì!
3: E per i primi 100 download, il regalo direttamente dal dark web, l'applicazione...
2: Ad occhio!
3: Un simpatico widget che ti permetterà di non farti più fregare dal tuo pusher. Ti basterà aprire l'app, fotografare la busta e l'applicazione sgamerà subito se il merda ti vuole fottere.
11: Dai, che ci sono in un giro di sbirri. Tieni.
12: Ho un grammo però, eh.
11: Dai, non parlare che ci registrano col telefonino. Tieni. Apri la mano.
12: Dai.
11: Dai, io vado. Che cazzo fai? Che cazzo hai fatto la foto al pezzo?
12: Sì, è la nuova applicazione.
13: Ti sta fregando, è 107, è 107, ti sta fregando.
12: Mi stai fregando?
11: Ma ti sei già fatto prima di venire, guarda che sei strano forte.
12: Ma l'app non mente, mi stai fregando.
11: Guarda che te lo dico contro i miei interessi, secondo me ci devi dare un taglio, ma non di pannite, proprio la devi smettere. Minchia, questo che mi fotografia i pezzi.
3: Tutto questo e molto altro lo trovi su...
4: Up and Up.
5: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No,
1: l'altra votazione.
3: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
2: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi te morta? Si è accorciato il dente.
2: Che è successo? Only for you, the zoo.
4: This is a zoo. This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo.
5: Vai, dai. I cartoni della nostra infanzia con i ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show.
6: Paolo Noisù è un cucciolo di drago ciccione. Pur avendo 50 anni suonati, ha deciso comunque di mettere l'apparecchio per i denti come una troietta delle superiori. L'apparecchio gli ha raddrizzato sì i denti, ma gli ha anche donato un alito che sa di cadavere perenne e che gli impedisce di sputare fiamme come tutti i draghi normali. Ma questo suo peculiare fetore allontana le persone, buone o cattive che siano. Così il piccolo Paolo Noisù decide di utilizzare il suo potere per allontanare i piromani dalla possibilità di causare incendi, diventando così un grande drago pompiere ciccione con l'alito schifoso.
7: Ale, ma la sigla di Grisù non ce l'ha un testo?
8: Ma che cazzo te ne frega, canta qualcosa che va bene lo stesso.
7: Ah, ok, ok, allora riparti da capo, via. Paolo, no.

0: Pupo Minchia Show!
1: Lo Zodi 105.
2: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
3: Cazzo!
4: Che c'è, Mirko? La finisci di cristonare che sto cercando...

0: Figa, amore, mi ha fatto dormire tutta la notte, sono stanchissimo.
1: Dai, amore, perdonami, però ero arrapatissima, mi sentivo proprio, proprio bagascia.
0: Lo so, bagasciona, ma sai che da quando faccio il pendolare ho sempre paura di addormentarmi in treno.
1: Ma no, amore, è un Frecciarossa, fa 4 fermate in tutto e la tua è la terza. Stai sereno, chiedi a qualcuno di svegliarti oppure punta la sveglia nel telefono.
0: Sì, lo so che la mia è la terza, ma la quarta è Bari e noi abitiamo in Emilia.
1: Ma secondo te, ma dai, ma non è mica 3 anni che dormi e non ti svegli, dai. Ciao Stallone, buon viaggio.
0: Ciao bagasciona.
2: Ehi, fatti!
3: Biglietto! Biglietto! Biglietto! Ehi! Ehi!
0: Dove sono? Oh porca troia! Che saporaccio!
3: Voglio biglietto! Biglietto!
0: No, sono a Bari, mi sono addormentato, ho saltato la fermata di Reggio Emilia.
3: Oh, che cazzo dici, guaglio, Reggio Emilia la prossima.
0: Ah, meno male, guarda, meno male, pensavo di essermi addormentato. Ecco il biglietto.
3: Ecco a te, giovane, questo è tuo.
0: Cos'è?
3: La multa, giovane, il biglietto è scaduto ieri.
0: Ma non è possibile, questo è un Milano-Reggio andata.
3: E mo stiamo a fare Bari-Reggio ritorno, del giorno dopo.
0: E la Madonna che dormita!
4: Bagascia non si può sentire. Non lo sento dal 96.
5: Mario, secondo me sei arrivato al limite. Se bevi ancora un po', vai fuori controllo.
6: Ma che cazzo stai dicendo? Rego bellissimo l'arco. Forza, festeggiamo! Auguri!
5: Ma non stiamo festeggiando niente, Mario. Dovevamo solo fare un aperitivo dopo l'ufficio. Credo che tu abbia un problema con l'alcol.
6: Ma che cazzo dici, amore mio?
5: Ma che amore? Va che son Fulvio, oh!
6: Fulvietto, ti ho mai detto che stai benissimo con i capelli biondi?
5: Ma sono calvo, porca troia, Mario, sei ubriaco fradicio. Dai, che ti porto a casa, su.
6: No, ultimo goccetto, dai, ultimo goccetto.
5: No, ti porto a casa che sei ubriachissimo e poi potresti fare casini o robe di cui pentirti.
6: Ma va, dai, ancora un gin tonic, poi andiamo a casa. Promesso che andiamo a casa.
5: Va bene, ma poi ti porto a casa che ho mia moglie che mi sta chiamando per la cena.
6: Giuro, andiamo senza fare cazzate.
5: Va bene.
2: Ehi, fatti!
6: Oh, che porca troia, che male la testa. Oddio, mi sa che ho un problema con l'alcol. Oh, che mal di testa, figa, non mi ricordo un cazzo.
7: Buongiorno.
6: Porca troia, Fulvio, che cazzo fai nel mio letto con l'uccello di fuori?
7: Ha insistito, una cosa tira l'altra.
6: No, figa! Una cosa tira l'altra e si finisce in un club di spogliarelliste! Mica succhiare un cazzo!
4: Mi sa che hai un problema con l'alcol.
8: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105. Ehi tu, figlio del decoder! Stai ancora lì a far girare i pollici su App Store obsoleti come Google Play e Apple Store? Ma non sai che è uscito App and Up? Un portale unico nel suo genere dove trovi applicazioni uniche, inedite o craccate dagli altri store. E dalla scorsa settimana ci trovi anche sul Dark Web. Fantastico! Apri subito!
11: Up and Up!
10: E non ne rimarrai deluso!
12: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
10: In evidenza per questa settimana...
13: Ai party!
10: Sì! Un'incredibile app che ti farà imbucare a qualsiasi evento vorrai. Ti basterà aprire l'app e attivare la modalità radar e ti compariranno sullo schermo tutti gli eventi privati e non nella tua zona. Segui le indicazioni e il gioco è fatto.
0: Guarda Egidio, c'è un matrimonio qui vicino. Andiamo a scroccare un bel pranzetto, dai.
14: Ma sei sicuro, Ernesto?
0: Ma sereno, dai. Si sa che i matrimoni di invitati spesso non si conoscono, neanche fra loro.
15: Scusate, ma voi chi siete?

0: amici della sposa.
1: Sposa.
2: Quale sposa?
3: Ma scusi, ma in che senso?
2: Ma sì, dai, siete amici di Francesco Fernando.
4: Con iParty potrai selezionare in base alle tue preferenze anche la tipologia di evento che cerchi. Sì, potrai scegliere tra matrimoni, eventi aziendali, presentazioni e molto altro. E se ti abboni ad iParty Plus, avrai la possibilità di trovare anche eventi privatissimi!
0: Ehi, Gidio, va che c'è un party privato qui in un appartamento. Andiamo a scroccare.
3: Dai, andiamo, subito però,
0: Dai che venerdì! Figanastro!
5: Lui amava tanto il venerdì.
0: No, se ne è andato troppo bello.
5: Sì, sì.
0: Mi piaceva anche la figa.
6: Ma perché a lui?
4: E non è finita qui! Sì, perché con iParty potrai usare anche la funzione Gora Kitchen Party! Attiva la realtà aumentata e segui gli indizi per trovare la festa che vuoi!
0: Uè, Fernando, hai visto la nuova funzione Gora Kitchen Party? È fighissima, è tutta realtà aumentata con le icone colorate!
3: No, davvero, fa vedere!
0: Guarda, qui ti fa vedere l'iconcina con un cappellino da festa! Invece qui c'è l'iconcina della banana, sarà mica una festa gay, mica ci fregano!
3: Ma, no! C'ha due lupi di mare!
7: Oh, guarda lì, c'è l'icona dell'orsetto! Sarà un evento di Natale! Andiamo a scroccargli la cena!
0: Sì, sì, dai, andiamo, andiamo!
3: Vai!
8: Ciao bel maschione, senti, vuoi concedermi questo ballo?
4: Cosa aspetti? Scarica subito!
9: Ai party!
4: E non passerai più serate tristi! E per i primi 100 download direttamente dal dark web, il widget...
9: Army Shop!
4: Sì! Regala per Natale a tuo figlio un bellissimo Kalashnikov con tanto di munizioni esplosive! Tutto questo e molto altro lo trovi solo su...
0: Up and Up!
10: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
11: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
12: Lo Zoo di 105.
11: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
3: Allora, cucciola, sei pronta a salpare per i mari con il tuo capitano?
4: Senti, amore, non ti arrabbiare. So quanta fatica hai fatto per prendere la patente nautica, ma... Ma non mi fido. Secondo me stai esagerando con una crociera, con un'imbarcazione così grande come primo viaggio. Dai!
3: Ma figa, ho preso la patente e quindi per lo stato sono idoneo alla conduzione di questo natante. E l'istruttore mi ha detto anche che sono bravo.
4: A me quello che ti ha detto il pirla della scuola non me ne frega un cazzo. Io non mi fido perché sei ancora fresco e non hai esperienza. E la barca è troppo grande per te. Punto!
3: Ma che cazzo dici? 2,34 metri sono uguali. Io sono patentato e navigo. E tu ora sali su sta cazzo di barca perché ho speso ogni cazzo di risparmio per queste vacanze, zio Billy.
4: Guarda, Gino, se succede qualcosa, giuro che te la faccio pagare per tutta la vita, zio fa.
3: Ma porca troia, ho la patente, sono idoneo, eh!
5: Ehi, infatti!
4: Siamo qua!
6: Aiuto!
3: Mai dai!
4: Brutto coglione! Siamo fottuti! Non ci troveranno mai in questa spiaggia di merda!
7: No, non sei idoneo.
8: Cari amici, un caro saluto da Maria Giulia.
9: Andiamo, dai! Fuori c'è un sole che non si sta un minuto senza scottarsi! Quest'anno alle colleghe le uccido di invidia con la tintarella!
10: Amore, che cazzo fai in costume ciabatte? Ma quale tintarella ignorante? Ma non hai sentito Giuliacci padre? Ci sono rischi seri in questa zona! Ci sono perturbazioni!
9: Adriano, sarò calma e serena nel mandarti a fare in culo te e il tuo Giuliacci!
10: Padre!
9: Sì, padre o figlio, che cazzo me ne sbatte?
10: Uè, non ti permettere, sai! Giuliacci padre è una cosa e figlio un'altra. Per noi appassionati di meteorologia è fondamentale sapere la differenza, cazzo!
9: Ma Dio santo, ma non potevo sposare un normalissimo pervertito che spia le liceali e si sega con Instagram? Porca troia, ma è possibile che vivi solo per la meteorologia, pazzo bastardo?
10: Il meteo è una religione, chiaro?
9: A me non me ne frega un cazzo, se non mi porti immediatamente in spiaggia adesso, giuro che non vedrai la mia marmottina pelacchiosa per almeno un anno!
10: No, dai, la marmottina pelacchiosa no, dai, eh.
9: Giuro, e sai che lo faccio.
10: Va bene, ma non dire che non te l'aveva detto Giuliacci padre, eh.
9: Va bene, fanculati tu e Giuliacci.
10: Padre o figlio?
9: Ma che differenza c'è? Andiamo, dai.
10: C'è la differenza, c'è.
5: Ehi, infatti.
10: Sì, grande Giuliacci padre, avevi ragione!
4: Aiuto! Vola via!
10: Amare, no!
4: Culo, Giuliacci!
10: Chi? Padre o figlio?
7: C'è la differenza.
11: Che bello le Maldive, lontani dai pregiudizi, sotto le stelle, nudi e liberi di amarci.
12: Sì, ti desidero, Alfredo.
11: Sì, prendimi, sono tuo adesso.
12: Sì, dai, che sono inebriato.
11: Sì, ma stai attento alla cotoletta.
12: Cotoletta? Che dici, amore? Sì, dai, girati.
11: Sì, però attento alla panatura.
12: Che cazzo stai dicendo, amore? Dai, che sono imbizzarrito. Dai.
11: Sì, ma aspetta, attento alla cotoletta panata.
12: Ma che cazzo dici? Ma ti sembra il momento di pensare al cibo? Dai, che lo infilo adesso.
11: Aspetta.
5: Ehi, infatti.
11: Cazzo!
12: Cosa?
11: La sabbia sul cazzo! Mi stai smerigliando l'uterano!
10: Ah, la panatura, intendevi la sabbia!
1: Sì!
7: Wow.
2: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: Gli 11 fratelli.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la fiaba degli 11 fratelli. C'erano una volta un re e una regina che avevano 11 figli e una sola figlia. Purtroppo, un brutto giorno la regina madre si ammalò, cadde dalle montagne russe e finì dentro una bacinella di letame dove una triglia le sparò in testa per errore. Il re ne fu sconvolto e decise di risposarsi il giorno dopo. La donna che si scelse come nuova moglie era però una vecchia strega, piena di acciacchi vaginali e con l'alito di carogna. Alla vecchia strega piena di acciacchi vaginali e con l'alito di carogna, i figli del re stavano decisamente sul cazzo. Così decise di mandare la femmina a studiare come si munge una minchia in Paraguay, mentre, con un potente incantesimo, trasformò i suoi fratelli in 11 Paolo Bonolis. Di giorno i fratelli erano Paolo Bonolis, mentre, col calar delle tenebre, diventavano 11 Paolo Bonolis coi baffi. Vedendo tutti quei Paolo Bonolis per casa, il re andò a chiedere spiegazioni alla nuova moglie, ma questa invece gli gettò addosso un serpente velenoso che, mordendolo, lo trasformò in Paolo Bonolis. Erano trascorsi ormai 5 lunghi anni, quando, una notte, la figlia tornò finalmente dal Paraguay da esperta mungitrice di minchie, ma, rientrata al castello, non trovò più nessuno dei suoi fratelli, né l'amato padre, solo tanti, troppi Paolo Bonolis. «Minchia quanti Paolo Bonolis!» disse la figlia con stupore vedendo tutti quei Paolo Bonolis. Figlia mia, la tua matrigna ci ha trasformato in Paolo Bonolis», disse l'unico Paolo Bonolis senza baffi. «Presto, presto, va a cercare una maga in grado di annullare l'incantesimo». «Agli ordini, Paolo Bonolis», disse la figlia mettendosi a correre come una scema verso il bosco. Nel bosco, viveva una maga buona, che amava collezionare prepuzzi di pantegana per farne collanine e braccialetti. La maga stava scegliendo i prepuzzi più adatti per un paio di orecchini, quando la figlia del re le piombò in casa correndo come una scema. «Maga buona, maga buona! La mia matrigna ha trasformato mio padre e i miei 11 fratelli in 12 Paolo Bonolis. Devi farli tornare normali. Ti prego, d'accordo», rispose la maga, «ma non posso farli tornare normali tutti e 12, perché sul libro segreto c'è scritto che al mondo deve esserci sempre almeno un Paolo Bonolis, o le forze del male avranno il sopravvento». «Ok», disse allora la figlia coraggiosa, «trasforma me in Paolo Bonolis, ma fa tornare normali mio padre e i miei fratelli». La maga obbedì, e fece tornare normali il padre e gli 11 fratelli, prima di trasformare la coraggiosa ragazza in Paolo Bonolis. Ed è questo il motivo per cui, ancora oggi, Paolo Bonolis piscia da seduto. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Svegliati, bitch!
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
2: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala, è andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, lei non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Leo, ne ho visto le Iende, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però va là, sempre questo
5: non fa. Il direttore di Rete 4 è il cazzo c'è.
2: Perché sta in media se. Però dicono, là, dicono, e dicono, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica. Hey! 105.
6: Lo Zodi 105.
7: Lo Zodi 105 presenta.
8: Lo Zodi 105 presenta.
7: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
9: Il comodino. Il comodino.
7: Gli audiolibri.
9: Questa è la fiaba del comodino. C'era una volta un contadino. Sua moglie era morta, lasciandogli uno stronzo sul comodino. E già, la moglie del contadino era una donna molto religiosa, così, in punto di morte, aveva cagato sul comodino del marito perché questi si ricordasse di pregare per la sua anima. «Caro marito, ora posso morire in pace», aveva detto la moglie, «perché so che ogni volta che guarderai questo mio stronzo, penserai a me, la tua cara sfortunata mogliettina, e non mancherai di dire una preghiera per la sua anima». Passarono i giorni, i mesi e gli anni. E ogni sera, il contadino si inginocchiava di fronte allo stronzo della moglie, e diceva una preghiera per la sua anima. Ma l'uomo è fatto di carne, e la carne è fatta anche di cazzo. Così, dopo un certo periodo, il contadino cominciò a sentire il bisogno di una nuova compagna. Purtroppo, ogni volta che portava una donna nel buio della camera da letto, e ci faceva all'amore, il giorno dopo questa fuggiva inorridita, quando al risveglio si ritrovava uno stronzo sul comodino. Così, dopo un po', il contadino cominciò a portarsi a letto anche degli uomini. Ma il risultato non cambiava. Con la luce del giorno, appena notavano lo stronzo sul comodino, tutti scappavano via a gambe levate. Il povero contadino si era ormai rassegnato a rimanere da solo, quando, una sera, mentre si ubriacava in una locanda, venne sedotto da un giovane, che di nome faceva Gianni. I due andarono a casa del contadino, e fecero l'amore per tutta la notte. Il mattino dopo, al risveglio, il contadino si meravigliò del fatto che il giovane Gianni fosse ancora lì, e lo disse ad alta voce. «Gianni, pensavo che saresti scappato via appena sveglio», disse il contadino. «E perché avrei dovuto?» disse Gianni con un sorriso, «mi hai persino portato la colazione a letto». Fine.
7: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Caspita, come urli!
3: Lo so, la pelle è sensibilissima!
2: Ci siamo quasi, un po' di pazienza!
3: Sì, tengo duro! Sono troppo felice, sono anni che desidero questa scritta in cinese!
2: Ecco, bravo! Sta venendo una figata, eh! Ma come hai trovato il significato?
3: Ho un amico italo-cinese che non sentivo da un po' e l'ho chiamato per darmi una mano a scrivermi giusto il testo!
2: E cos'è che vuol dire?
3: Vuol dire viva la vita e molla i problemi.
2: Beh, figo.
3: Sì.
2: Ma come mai non vi sentite più tu e il tuo amico?
3: Sono storie complicate. Avevamo litigato per una donna.
2: Ah, cazzo, la figa fa disastri.
3: Colpa della mia ex. Ci aveva un pelo messo contro, ma poi col tempo le cose cambiano e i veri amici si ritrovano.
2: Bene, bene, bravo. Allora qua, ecco. Finito, ma che bello.
3: Top. Giusto per stasera che sono al ristorante cinese con la mia nuova figa e faccio il fenomeno.
4: Ehi, fatti.
5: Che fame, amore.
3: Già, aspetta un attimo che chiamo il cameriere. Scusa.
5: Ma che gesto fai col braccio? Ma che figo il tatuaggio in cinese!
6: Ecco segnale. Deve ordinare?
3: Sì, grazie. Guardi.
6: Ma che bello tatuaggio in cinese!
3: Già! Scusi, ma perché ride?
6: Voi italiani molto strani.
3: Perché?
6: Se mio amico ha fatto di sesso di sedele con mia fidanzata, io non scrivo sul mio braccio per sempre. È un po' strano.
3: Figlio di puttana!
6: Sì, scritto anche questo, seconda liga.
7: Già, i veri amici si ritrovano. Te capì il cincen?
5: Amore, quel tipo mi sta fissando.
2: Chi? Chi è?
5: Quello lì, con la faccia da viscido, seduto là sulla panchina.
2: Ma no, amore, dai, magari sarà una tua impressione.
5: No, ti dico, guarda che mi fissa, lo fa da un'ora. Uno sguardo gelido, fa venire i brividi.
2: Bastardo, deve essere un mezzo maniaco. Mannaggia, non si può nemmeno stare al parco Serena a limonare con la fidanzata.
5: Dai, andiamo da un'altra parte, va?
2: Andiamo col cazzo che mi sposto! Pago le tasse, sono un cittadino e non mi piego! Che se ne vada lui, sto maniaco di merda!
5: Dai, amore, non creiamo dei problemi.
2: No! Adesso mi alzo e gli volo un pugno a sto cazzo di testa di cazzo maniaco!
5: No, amore...
2: Sì, ho detto che sono stufo di essere sempre vissato in questa città allo sbaraglio!
5: Ma dove vai?
2: Vado a dargli una sonora lezione!
4: Ehi, fatti!
2: Ehi, tu, maniaco del cazzo! Cazzo ti fissi!
8: Chi è? Con chi parla? Sento una voce...
2: Ecco, così impari a fissare le belle ragazze, maniaco del cazzo!
5: Papà, ecco il gelato! Oh mio Dio, papà, ma che fai lì per terra?
8: Chi è?
5: Ecco, il bastone! Sono io, tranquillo!
2: Come il bastone?
8: Ma so, piccola, mi ero qui che mi godevo l'aria fresca. Ma dove sei? Che non ti trovo. Ad un tratto ho sentito urlare qualcuno che mi arriva. E poi mi è arrivato un colpo al viso, sono caduto.
5: Scusi, ma lei ha visto cos'è successo a mio papà non vedente?
2: Sì, è stata un... Ho visto, ero qui, ho visto tutto. Allora, è passata una gang di Maranza ed è corsa di là. Che schifo, guarda, mi dispiace per suo papà, l'ho visto tutto, Questa città ormai è proprio allo sbando.
5: Accidenti, ma papà, stai bene?
8: Mi giro solo un po' la testa.
5: Bastardi.
2: Sì, bastardi.
7: Già, cazzo ti fissi.
9: Salve, posso esserle utile?
10: Sì, vorrei fare un regalo alla mia fidanzata.
9: Oh, yeah, al posto giusto.
10: Avrei visto quel modello color oro.
9: Scusi, ma...
10: Cosa?
9: Quella è la Birkin di J.Lo.
10: Oh, che meraviglia, ne sarà felice la mia fidanzata.
9: Guardi, le faccio vedere qualcosa magari meno importante. Credo che non abbia colto.
10: No, mi piace quella. Poi la mia fidanzata ci piace tanto, Jennifer Lopez. Ma è usata da lei o è solo firmata?
9: No, è una capsule.
10: No, non bevo caffè in cialde, grazie.
9: Senta, signore, mi perdoni, sarò schietto e franco, ma credo che lei non possa permettersela né ora né fra due vite. Stiamo parlando di una borsetta da 130.000 euro.
10: Ah.
9: 130.000 euro, ha capito?
10: Sì.
11: Senta, non ho tempo da perdere, potrebbe gentilmente uscire dalla boutique.
10: Ha cambiato accento? Ma che modi? Scusi, non mi hanno mai trattato così male. Ne parlerò al proprietario.
11: Sì, sì, certo, mi saluti il signor Hermes. Fa culo.
4: Ehi, infatti!
12: Mi scusi se ho ritardato. L'autista non trovava il luogo per sostare con la Rolls, signor Elkan Brackenburer Camilleri Gonzaga.
10: Sì, vabbè, tanto qui avevo finito.
7: Che figura di merda.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
13: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta.
14: Chi l'ha visto?
15: Chi l'ha visto?
14: Chi l'ha visto?
16: Chi l'ha visto? Non parlo.
17: Bob Jamaica è un nome di spicco nella tumultuosa scena reggae della bassa Brianza. Artista e spacciatore a tutto tondo, per anni ha fatto ballare gli amanti del genere di tutta Italia con brani come No Woman Non C'ho Spiccioli Stamattina Don't Cry, Iron Lion Provincia di Lecco Zion, Don't Worry Be Epileptic e l'indimenticabile Rastafari Antinebbia. E l'indimenticabile Rastafari Antinebbia, che gli valse il prestigioso Rutto d'Argento al Festival della Musica Spenta di Vimercate. Per questo motivo, la notizia della sua improvvisa sparizione la sera dello scorso 28 ottobre sta lasciando con il fiato sospeso le sue decine e decine di fan. Sì, pronto?
18: C'ho l'oppio.
17: Come scusi?
18: C'ho l'oppio, è arrivato l'oppio.
15: C'ho l'oppio.
18: Gambe doppie, è arrivato l'oppio.
15: Grazie.
17: Sì, mi sembra una conversazione privata, io vi lascerei ai vostri...
18: C'ho l'oppio.
17: Sì, ma noi non compriamo droga, grazie. Anzi, saremmo anche tenuti a denunciarla, però...
18: Ah, sono pentiti, c'ho l'oppio.
17: Sì.
18: C'ho l'oppio anche per i pentiti.
17: Grazie.
18: Non interessa?
17: Meglio di no. Rivederla?
18: Popper?
17: Neanche.
18: Ok, salve.
17: Nato a Monza il 1 aprile del 1972, Bob Jamaica, al secolo Piercaterino Brambilla, mostrò già da giovanissimo un'incredibile inclinazione per la musica giamaicana, rollando personalmente le canne a sua madre fin dalla tenera età di 4 anni. Abbiamo una telefonata, pronto?
19: Salve!
17: Buongiorno!
19: Senta!
17: Sì!
19: Allora, io ho visto la Medusa!
17: Sì?
19: Ero al mare che stavo portando il cane. Gino.
17: Sì, ma in che senso, scusi, ha visto la Medusa?
19: Ho visto... stavate cercando una Medusa?
17: No, stiamo cercando un cantante di musica reggae.
19: Ah, non era una Medusa?
17: No, è un uomo.
19: Beh, se qualcuno cerca una Medusa, l'ho vista,
17: Beh, grazie.
19: Era... galleggiava sull'acqua.
17: Sì, immagino.
19: Credo fosse ancora viva, ma non l'ho toccata perché punge.
17: Fatto benissimo.
19: Cercano Meduse?
17: No, noi cerchiamo Bob Jamaica, un cantante. Lei lo conosce?
19: No, non ho mai sentito.
17: Bene, allora raccogliamo la sua segnalazione e le faremo.
19: Beh, un...
17: No, comunque non si dice.
19: Ah, ok.
17: Posto?
19: Metto giù io?
17: Come vuole.
19: No, metta giù lei.
17: Va bene. La sua attività musicale...
19: Ha messo giù?
17: Sì, veramente avevo messo giù. Come fa a essere ancora in linea?
19: Non lo so, se vede che è un contatto.
17: Allora, metta giù lei. La sua attività musicale ebbe inizio nel 1992 con la pubblicazione del primo album Polenta coi Dread, che i critici accolsero con favore, definendolo una cacata fotonica. Da quel momento in poi, Bob Jamaica non si guarderà più indietro, pubblicando un album all'anno e raggiungendo la cima delle classifiche di vendita grazie all'astuto stratagemma di scrivercelo personalmente a matita. Sì, una chiamata dalla redazione, pronto?
20: Ah sì, buongiorno, chiamo per la Medusa.
17: Sì,
19: Ho visto che c'è qualcuno aveva trovato una medusa.
5: Sì, questo è vero, ma...
19: Volevo sapere se era single.
5: La medusa o la persona che ha trovato la medusa?
19: Ah, la medusa.
5: Non lo so, la mettiamo in contatto con la signora di prima.
19: Perché io sono celibe.
5: Sì.
19: E ho 58 anni.
5: Ma è anche un invertebrato marino?
19: Perché offende.
5: No, non era un'offesa, che la medusa lo è.
19: Quindi a me piace la medusa.
5: Sì, ma io non credo che...
19: Lo sa perché?
5: No.
19: Ha mai scopato una medusa?
5: No.
19: È molto bello perché quando scoppi la medusa vedi il pene che va dentro e fuori perché è trasparente, dà tanta soddisfazione.
5: Va bene, la mettiamo in contatto con la signora, ok?
19: No, con la medusa.
5: Sì, ma la signora è amica della medusa.
19: C'ha il numero della medusa?
5: No, della medusa direttamente no.
19: Sa che la medusa con quei tentacoli...
17: Sembra andare tutto a gonfie vele per l'artista brianzolo con il cuore a Kingston. Nel 2020 si sposa infatti con la bella e talentuosa Jenny Baldracca, una allevatrice di minchie in vitro conosciuta durante una rissa fra barboni in una discarica in fiamme. I due sembrano fatti uno per l'altra e si trasferiscono in una baracca di amianto alle porte di Sondrio, dove Bob inizia a lavorare al suo nuovo progetto: farsi crescere una treccia rasta che dal buco del culo gli arrivi fino in testa. L'artista infatti sta perdendo i capelli a una velocità impressionante. Il motivo? La denutrizione, ma soprattutto lo stress. Nell'ultimo periodo, infatti, un suo album era arrivato alle orecchie degli eredi di Bob Marley, che l'avevano accusato di plagio, richiedendo un risarcimento di 10 miliardi di euro. Sì, attenzione, un'importantissima telefonata dalla redazione. Pronto?
20: Pronto?
5: Sì?
20: Sono la medusa. C'è una donna col cane che mi segue.
17: Il povero Bob, che sul conto in banca ha solo un emoticon della cacca, è costretto per la prima volta in vita sua a lavorare. Trova infatti impiego come spaccino freelance in un parchetto di Sondrio, dove vende dadi per il brodo agli adolescenti, spacciandolo per hashish. La sera di quel dannato 28 ottobre, Bob stava appunto tornando a casa da una lunga giornata di lavoro, quando si fermò in tabaccheria per acquistare un pacchetto di cartine. Da quel momento in poi, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare proprio Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Bob.
21: Sì, me lo ricordo benissimo, era un fattone con dei rasta che gli uscivano da un buco sul culo, dei pantaloni. E gli arrivava la testa con i terzanelli e tutto il resto, insomma. Mi chiede un pacchetto di cartine e un grattavingio. E poi si mette a grattare il grattavingio con i rasta. All'improvviso fa sì, ho vinto, Giamaica arriva, sì.
22: Ma tu non sei mica quello che fa il manga nella serie Ragnarok?
21: Sì, sono attore anche, sì. Sì, va riconosciuto, voleva fare una foto.
22: T'ho beccato, brutto bastardo di merda. Io sono il nipote di Faustina.
21: No, e qua c'è malintesa perché fa. Guarda che io sotto torre, vai che ti metto le mani addosso.
22: Ma vai a fanculo, tu sei solo un handicappone. È anche un po' mangalo.
21: Handicappone no, che poi a me questi crossover nelle puntate non mi piacciono.
17: Dopo questo episodio, di Bob Jamaica si sono perse completamente le tracce. Vista la fama e il successo di cui godeva, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ma che fine ha fatto allora Bob Jamaica? Solo voi potete aiutarci a ritrovare questa icona della musica reggae. Chiunque abbia notizie su di lui è vivamente pregato di non rivolgersi alla polizia, ma scrivere all'indirizzo mail della nostra redazione, che è... Ho una spazzola di peli di fica su per il culo dall'agosto 2014, @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
22: Odino!
21: Oh, ancora qua sei? Ma che ti spacco la schiena!
22: Bastard mangle che non sei altro, ti piace lo Giappone, eh?
21: Va fuori! Va fuori!

0: This is the zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Pescio! Pescio freschissimo! Pescio! Pescio! Pescio!
3: Salve! Che bei pesci, ma sono freschi veramente?
2: Signora, ma con chi sta credendo parlando? Io sono Vito De Francesco, il re del pesce fresco! So famoso anche tu su TikTok! Pescio fresco!
3: Ah, certo! Allora prenderei quel bel branzino lì, anche se, insomma, l'odore non è poi così invitante.
2: Ma signora, so pesci, mica attrici di Hollywood, mica c'è un scianello sotto il mare. Odorone di pescio bello fresco.
3: Vabbè, ma va bene al forno?
2: Signor, so mica cracco, lo fa come gli pare, fresco, è fresco.
3: Sì, sì, ho capito, va bene, ecco, tenga il resto come mancia simpatia.
2: Grazie signora, mira che bella, parola di Vito De Francesco,
3: il re del pesce fresco. Sì, sì, certo, va bene, salve.
4: Ehi, fatti!
3: Scusi, lei!
2: Sì signora, salve, era buono il branzino.
3: Ma lei si vergogni, quando l'hai viscerato ci ho trovato dentro uno spazzolino e un tubetto di dentifricio.
2: Minchia signora, non è contenta?
3: Ma perché dovrei esserlo? Che schifo, non è roba sana.
2: Ma come che schifo, era pure uno che ci teneva i denti, più sano di così.
5: E Zelig muto.
3: Amore, vorrei provare una roba erotica con te.
6: Amore, eh? Vuoi stupirmi con i vestiti un po' da troiona, eh? Bella stronza.
3: Una mia amica mi ha detto che il suo uomo impazzisce per il massaggio prostatico durante l'amplesso.
6: Massaggio di che cazzo hai detto? Scusa, non ho capito.
3: Ma sì, dai, il ditino birichino nel sederino mentre ti faccio quell'altra robina lì, dai, capito, no?
6: Ma sei scema? Ma secondo te mi faccio mettere un dito al culo mentre mi succhi l'uccello? Ma sei impazzita proprio?
3: Ma amore, dai, ma non fare il retrogrado, sarò delicata.
6: No amore, te lo dico subito, non se ne parla. E poi che schifo, dai.
3: Amore, non è che ti infilo il dito fino al fondo del colon, eh? Basta solo una leggera stimolazione.
6: No dai, no. E poi se mi prendi anche la vena cacatoria?
3: Ma che cazzo dici amore, ma non esiste la vena cacatoria. Ma di che diamine stai parlando, dai, sei un fifone.
6: No! Non dirmi mai che sono un fifone! Sai che non lo sopporto, eh? Oh!
3: Sì, sei un fifone, hai paura anche degli scarafaggi e mi tocca sempre essere io ad ammazzarli.
6: Ma scusa, cosa cazzo c'entra lo scarafaggio col dito del culo?
3: Beh, senti, io sono arrapata, dai. Vediamo se ti convinco con il mio metodo infallibile.
6: No, bastarda, stai ferma, no. Stai ferma. Che fai? La madonna amore, ogni tanto soffia che mi escono le mutande dal culo.
3: Al tuo culetto ci penso io adesso amore.
6: No. Ferma. La vena cacatoria.
3: Smettila, non esiste la vena cacatoria.
4: Ehi, fatti.
3: Che schifo.
6: Te l'avevo detto di non farlo.
5: La vena cacatoria esiste.
7: Oh, soci, com'è? Cazzo, Fabio, finalmente!
8: Lo so, ho avuto quello strappetto lì e mica non me la sentivo di ricominciare gli allenamenti, raga.
7: Ma secondo me è presto per ricominciare a calcetto, zio.
8: Ma va, guarda che sono stato quasi professionista e da giovane quasi giovanile del Milan. Secondo te mi fermo per uno strappetto, dai, come stai?
7: Sì, ma zio... Hai 50 anni.
8: 49.
7: Il fisico non è più quello di un quasi professionista e quasi giovanili del Milan.
8: Vaffanculo, dai, passa, oh! Fammi andare che sono forte, fammi andare!
4: Ehi, fatti!
7: Va bene, dai, ecco, bello!
8: Ecco, salto l'impetto da sopra!
7: Porca troia, si vede il febbre che spunta dalla gamba! Chiamate un'ambulanza!
8: Cazzo!
5: Ora sei anche quasi un coglione.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Lo
9: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
10: Amore, io esco!
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
11: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
11: Sì.
12: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
11: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, Ambrogio Foga.
12: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
11: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
11: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah! Ah!
9: Sì.
11: Sì.
9: Sì.
11: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
9: Oh.
11: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
9: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
11: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
11: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
11: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
11: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
9: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah, sì.
11: Sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
11: No,
12: scusa,
11: no.
12: Vista.
11: No, no, no, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Ah, sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
13: Cucchiaio di c***o sul cazzo.
14: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
7: Una merda!
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
16: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
18: Il mio dojo te dà il doppio dei bestemmie allo stesso prezzo. Ti ho capito? E così lo chiaman Cobra Khan Khan. Tacca la musica che ti faccio vedere. Khan, Khan, Khan. Khan, Khan, Khan, Khan, Khan, Khan. Khan, Khan, Khan, Khan, Khan. Khan, Khan, Khan, Khan. Ti ho capito?
7: Mi sembra una gran cagata.
18: Khan, Khan, Khan.
15: Dopo un periodo di terribili sventure, le bestemmie di Johnny Lawrence sono state finalmente ascoltate e il maestro dell'antica arte dei porconi rotanti è riuscito ad aprire un nuovo dojo, il Cobra Khan Khan, con il quale spera di fare concorrenza al malefico Terry Silver, che ha monopolizzato il mercato dopo avergli sottratto con l'inganno la sua vecchia palestra. Oh!
18: Non sempre il pugno, anche il calcio, dai! Khan! Beh, dai! Adesso la spassata, la spassata. Ma...
14: Puttana!
18: No, a te sbagli sempre la spassata sei proia. Ho capito? Dai, rifemo, dai.
14: Se sei, sono stanco, non ce la faccio più.
18: 6-6 per 6-6, 36. Non mi rompere il caso a me, allenati. Che chiamo a gara, è una cosa importante, te devi tenere duro, proia. Ho capito?
14: Se sei, però c'è un problema. Io ogni volta che tiro un porcone, poi quello lassù si arrabbia e mi fa delle brutte cose. Ho perso già una gamba per colpa sua.
18: Parli neanche un'altra, così ti mandiamo ai Paralimpiadi.
7: Messo. Ui.
18: No, si arriva a rompi maroni, troia. Che cazzo ho avuto, la russo?
7: Mamma mia, quanta magrezza. Aspetta, prendo una pausa che sono stanco. Sto parlando troppo. Cosa fai, Johnny? Stai girando il musical sui campi di concentramento? Che roba orribile, cazzo.
18: Anche battuta di mara, ti sei peggio della peste bubonica, mara. Allora, che è questo problema? Lo sai anche a te, gatto in testa, anche che è dojo di Terry Silver, che si è pigliato tutti gli allievi migliori della città, che ho capito? E mi, il massimo che posso fare è prendere i ragazzi che escono fuori dalla fila del metadon, che ho capito?
7: No, no, non ho capito un cazzo, sto dando le crocchette alla testa.
18: Ah! Va là, tu rompi coglioni.
19: Cosa hai deciso? Di rimetterti in pista? Johnny Lawrence? Con questo posto pieno di tossicodipendenti. Ma poi chi cazzo te l'ha arredato, dai? Ma dove cazzo li hai presi i mobili? Da Riccardo Corredi? Alto, basso, grasso, magro, duro, duro, cazzo.
20: Alto, basso, magro, grasso, brutto, bello.
18: No, sono andato al puttanon detto mare. No, ma lo sai che adesso svito un campanile e te lo pianto nel cuore, panaro?
16: Vuoi sapere come va a finire?
9: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Egregio dottore del portale medicone.it, mi chiamo Claudio e sono di Milano. Scusi se la disturbo, ma avrei un dubbio e vorrei chiedere un suo consulto, dopo che un amico mi ha consigliato di provare a rivolgermi ad un portale online invece del medico di base, perché dice che sono tutti corrotti dalle case farmaceutiche.
3: Gentilissimo Claudio, ahimè il suo amico ha perfettamente ragione e sono felice che abbia ascoltato il suo consiglio. Infatti io mi posso ritenere uno dei pochi puri che è rimasto nell'ambiente, virgola, non accettando le imposizioni delle lobby, punto esclamativo. In cosa posso esserle d'aiuto?
2: Credo di aver sviluppato delle allergie, ma non ne sono certo. Ho dei sintomi strani con certi alimenti e in certi luoghi.
3: Vabbè, tagliamo la testa al topo e facciamo un breve consulto video, se è d'accordo. Ma solo se hai in casa dei prodotti BioNFarm.
2: Ma in che senso?
3: Loro sono i migliori, virgola. Ha mai provato il Simplalin gocce? È meraviglioso per le nevralgie, virgola. Magari quando ha tempo clicchi sulle pop-up che le ho mandato, così in rapida sequenza.
2: Ma mi scusi, ma non stava dicendo che lei non era piegato alle case farmaceutiche?
3: Dai, adesso il contestatore. Dai su, Che Guevara, clicca sul link che oggi c'ho la giornata piena.
4: Eccomi, dottore, buongiorno.
3: Accidenti, lei ha una fortissima rinite. Probabilmente dipende dalle allergie di cui mi parlava.
4: Credo anch'io.
3: Ah, è sul posto di lavoro? Fa lo svuota cantine?
4: No, ma perché mi fa questa domanda?
3: Vedo che è in mezzo a un porcile, una cantina devastata di porcherie, c'è roba ovunque. Una cloaca infame di cianfrusaglie, che schifo.
4: Ma veramente io, dottore, sarei nel salotto di casa mia?
3: Ah, pensavo...
4: Cosa, dottore?
3: No, niente, ho visto i passeggini accatastati, ecco. Ha molti figli?
4: No, sono single.
3: Ma scusi, è la pila di vestiti, credo, femminili alle sue spalle nelle buste?
4: È che non mi piace lo spreco e quando vedo le cose buttate per strada le porto a casa per dargli una seconda vita.
3: Legge molto?
4: No, non tanto.
3: Mi scusi, ci sono pini di libri ovunque e credo che su uno ci sia anche un topo che sta cagando. Lo vedo proprio in una posizione con la coda alzata.
4: Ah, maledetto topaccio! Credo abbia fatto la tana da qualche parte, ma come vede c'è molta roba e fatico a trovarlo.
3: Mi faccia capire. Lei crede di soffrire di allergie perché starnutisce spesso?
4: Eh sì.
3: Ho capito. Guardi, signor caro sciattone sporcacciozzi, vedendo l'ambiente dove dimora, è già tanto che non sia il paziente zero di un'epidemia di peste.
4: Ma che dice?
3: Dai, zozzone! Figa, non hai una casa, è un cacatoio, una cloaca carica di virus, sporcizia. Figa, dai, ci sono gli scarafaggi che spostano i mobili per farsi spazio per passare.
4: Dove? Dove li vede sti bastardi? Mi scappano sempre.
3: No, dai, scherzavo, ma c'è veramente gli scarafaggi per casa. E ti preoccupi degli sternuti? Figa, confronto la baraccopoli di Mumbai e Monte Carlo.
4: Allora lei crede che i miei problemi di salute possano dipendere dal leggerissimo disordine che ho in casa?
3: No, quello non è disordine. È un tuffo nel culo di un gigante che si è ingoiato una discarica. Poi se l'è cagata fra le sue mura. Lei non ha bisogno di un allergologo, ma del napalm.
4: Beh, adesso non esageri, dottore.
3: Ma come non esageri? Ci sono due colombi che le stanno cagando nel piatto alle spalle.
4: Sciò, maledetti! È la mia colazione!
3: Ma che cazzo fa? Si mangia il guano dei colombi.
4: No, l'ho spostato con la forchetta.
3: Ah, vabbè, questo è troppo, scusi. Appendo io stavolta.
4: Dottore, dottore, dottore.
3: Mamma mia, devo sboccare. Che schifo. Ciaccio, ho bisogno di riflettere sulla vita. Dove ho messo il pippacuino? Ah, eccolo qua. Questo è ordine, vedi? Tutto al suo posto. Scheda, montarozzo, arrotolo banconota, essere o non essere.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Amici, tornano le nuove avventure incredibili, devastanti di Dove abitano Ennio. Ma questa volta, in questa puntata, anzi in questa trilogia enorme e devastante, avremo uno special guest. Allora, partiamo dall'inizio. Io sarò Abbondanzio Agamennone. Poi ci sarà Fabio Rovazzi, che sarà Fabozzi Fazzi. E Johnny diventerà
3: Silderio Aristodemo.
4: Abbiamo scoperto

0: La presenza di un giacimento petrolifero all'interno del campo del Signoregno. Amici, abbiamo scoperto la presenza di un giacimento petrolifero all'interno del campo del Signoregno. Sì!
1: Andiamo ad ascoltarlo, dai!
2: Dove abita Ennio?
3: Pronto, signor Ennio? Buongiorno, buongiorno. Sono l'architetto Abbondanzio Agamennone, come sta? Abbondanzio? Agamennone! Buongiorno, salve, senta! Abbiamo scoperto dal satellite che sul suo campo dobbiamo trivellarlo perché c'è un giacimento di petrolio.
4: Che cosa devi fare nel mio campo, brutta merda?
3: C'è un giacimento di petrolio.
4: Petrolio, c'è fare nel mio campo?
3: Sì, lei è fortunatissimo perché ha il petrolio. Lei per caso ogni tanto ha trovato degli schizzi di roba nera in giro per il campo?
4: No, ho trovato mica niente! Ma ci passano i cinghiali!
3: Bene, allora, signor Ennio, adesso io le passo immediatamente... Adesso le passo il presidente Fabozzi Fazzi. Sì, un attimo, attenda... Attenda un attimo che glielo passo, eh!
5: Rimani in attesa. Stai aspettando di parlare col presidente Fabozzi Fazzi S.P.A.
0: Sì, pronto, salve, signor Ennio. Io sono Fabozzi Fazzi della Stark Industries. No, Fabozzi Fazzi. Fabozzi Fazzi.
4: Non la salire, Purasi, ma che cosa vuoi che non la stai cercando?
0: Fabozzi Fazzi. Fabozzi Fazzi.
4: Barcarossi. Non lo so dire.
0: Non è Barcarozzi, è Fabozzi Fazzi.
4: Porcarozzi?
0: Non è Porcarozzi, è Fabozzi Fazzi. Comunque.
4: Cosa vuoi dalla mia vita, Porcarozzi?
0: Signore, le ripeto un secondo al volo tutta la situazione. Noi vorremmo comprare il suo campo per 10 milioni di euro.
4: Ma se te lo vedo a te, dopo cosa faccio io? Cosa faccio?
0: Può comprare. Può comprare un sacco di altri campi.
4: Che un sacco metti di te dentro il sacco, bastardo!
0: Guardi, le passo Kilderio Emo, che è il capo cantiere. Aristodemo.
4: Passami Aristodemo.
0: Aristodemo.
4: Aristodemo.
0: Kilderio Aristodemo.
4: Aristodemo. Passami Aristodemo.
0: Aristodemo. Ok.
5: Stai aspettando col capo cantiere.
4: Passami Aristodemo. Voglio parlare con Aristodemo. Pronto!
3: Pronto! Sei contento? Abbiamo trovato il petrolio nel tuo campo.
4: Portaci tua madre dove c'è il petrolio. Falla fugare nel petrolio, basta.
3: Diventerai
4: ricchissimo. Ma te non parli bene, te non stai bene.
3: Hai parlato con Fabozzi Fazzi.
4: Con Purasi, stroporasi.
3: Che cosa vuoi, Arnano? Sei contento

0: Come no? Fa ti ha detto di sì.
1: Sicura che non ha capito niente. Non ha capito niente. Mi vuole dare dei soldi per il capo.
0: Ti vuole dare 10 milioni.
1: Ma devi parlare meglio, basta.
0: Ma no, devi parlare bene con Fabio. Pazzi, pazzi.
1: Mi stai sulle male, mi stai sulle male. Vai a cagare, vai a cagare.
0: Egno.
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gentilissimo medicone del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Sebastiano e vivo a Milano. Di recente ho sviluppato alcuni sintomi dei quali non vorrei dovermi preoccupare, quali dolori cerebrospinali, paralisi immotivate, cecità provvisoria, sangue nelle feci, vomitare nero, perdita totale dei capelli. E vorrei avere un consulto con un dottore prima di rivolgermi ad uno specialista.
2: Salve signor Sebastiano, comprendo che spesso ci si allarma per degli stati di malessere improvvisi, ma spesso sono solo frutto di un'ansia immotivata. Infatti, il più delle volte non c'è nulla di serio. Quindi sono qui per aiutarla a tranquillizzarsi. Virgola, le basterà soltanto cliccare sul link e compilare il form ed effettuare il pagamento sulla PostePay indicata e sarò lieto di visitarla.
1: Certamente, virgola, provvedo.
2: Eccoci, salve.
3: Salve, dottore.
2: Accidenti, che cera di merda.
3: Ma come, dottore? Ma che sprezzante uso di linguaggio volgare.
2: Eh sì, fa parte del sistema introdotto da ASL per le visite online e per differenziarci dal medico di base. Una scamottage.
3: Ma veramente?
2: Sì. Mi dici, dai, vedo già che ha una faccetta un po' sbattuta. Ha febbre?
3: Sì, credo anche molto alta.
2: Ah, sarà un colpo d'aria.
3: Ma sto perdendo anche i capelli a ciocche, faccio la pupù col sangue.
2: Caga sangue abbondante?
3: Un po'.
2: Probabilmente le servono più fibre.
3: Ah, e per le paresi e i denti che cadono?
2: Lei fa un lavoro stressante, che lavoro fa?
3: Il tester per i farmaci e i prodotti cosmetici.
2: Ah, ho capito.
3: Che dice, dottore? Devo preoccuparmi?
2: Allora, mio caro ratto, credo che lei abbia la tipica sindrome del ciapà.
3: No, ma che cos'è? Una roba esotica?
2: No, più del nord Italia.
3: Ma cos'è la sindrome del ciapà?
2: Non ciapà, ciapà. L'accento è sulla A, come ciapà. Ciapà in del cu.
3: Latino?
2: No, milanese. Lei l'ha presa nel culo, rattone. Ma figa, paralisi, caduta dei denti, caga sangue, perde i capelli, fa il tester per i farmaci, ma le pare? Faccia così, vado a fare il tester anche per i proiettili, così finisce il calvario, mio caro rattone.
3: Ma come, dottore? Ma cosa sta dicendo?
2: Ma lei si fa infilare nel corpo dei farmaci sperimentali e poi si preoccupa che si sta crepando come Brandon Mosca. Su, dai, appena le casca l'uccello lo mette nella credenza del bagno e si faccia un selfie, così si spara un milione di like. Almeno vince il premio ad una gara di cosplayer dei film anni 80. Su, rattone, dai, dervi al culo, dai, Brandon Mosca, dai!
3: Ma dottore... Ma...
2: Mamma mia, ma la gente è deficiente. Ma come si fa a farsi inoculare nel corpo qualcosa se non sai cos'è? Sei proprio stupido. Io col cazzo che mi metto dentro porcherie. Solo roba certificata, anzi... certificatissima! Pura!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Amici, attenzione, perché in questa puntata di Dove abita Ennio abbiamo scoperto da delle telefonate segrete che lui è stato in montagna e allora, per imbarcarlo bene, abbiamo pensato di chiamarlo dicendogli che sotto le sue scarpe, casualmente camminando, si è portato a casa quella pietrolina blu degli Avenger. Sapete quale?
3: Ah, il Tesseract!
4: E quindi, ah, lo spacchiamo a merda anche oggi!
5: Sì, pronto, buongiorno.
6: Chi sei?
5: Sono Umberto Smaila, buongiorno, salve, come sta?
6: Umberto, Umberto.
5: Sì, sono Umberto Smaila, sono il proprietario della montagna dove lei è andato a... Cosa è andato a fare in montagna?
6: Andare a cercare tua sorella. Ma dove sono andato a fare il tuo padà? Sono andato a fare a cercare i funori. Non li ho raccolti.
5: Non li ha raccolti, benissimo.
6: Non li ho raccolti perché l'ultima volta sono stato male.
5: Sì, senta, per
6: tarchipino una settimana.
5: La tarchipina ha preso?
6: Una settimana.
5: Come si sente adesso?
6: Bene. Sono quasi guarito.
5: Benissimo. Senta, per caso lei camminando in montagna, no? Ok, ha per caso raccolto dei minerali, delle pietre?
6: Ma non ti capisco, parli troppo di pietre.
5: Allora le spiego bene, è una pietra, signor Ennio?
6: Parla meglio.
5: Sì, certo, allora, è una pietra blu, si chiama Tesseract.
6: Tesseract.
5: Sì, è blu.
6: Ecco, cosa devo fare?
5: Forse lei camminando l'ha presa sotto la scarpa e se l'è portata in casa.
6: In casa? Sì. Dalle scarpe?
5: Sì, dalle scarpe. Comunque, noi abbiamo un esperto.
6: Devo andare a vedere le scarpe.
5: Allora, vado a prendere le scarpe. Intanto le passo l'esperto di pietre, Tesseract. Ok, si chiama Bruce Banner.
6: Non c'ho niente sotto la scarpa, brutta merda.
5: Guardi bene.
6: C'ha la merda.
5: Allora riesce a toglierla con un bastoncino? La riesce a togliere con uno bastoncino?
6: Ma è piena di merda.
5: Questo è un problema. Allora le passo.
6: Ma se ti do ragione, bella, vai.
5: Signor Ennio,
6: c'ho le scarpe piene di merda.
5: Come mai le scarpe piene di merda?
6: Nella terra ieri, te l'ho detto.
5: Ah, ok. Allora un solo ce l'ho qui di fianco a me. Il pietrista Bruce Banner.
6: Pietrista.
5: Va bene, Bruce Banner.
6: Bruce Banner.
7: Sì, salve, signor Ennio, sono Bruce Banner.
6: Che cosa vuoi?
7: Sono Bruce Banner.
6: Guarda,
7: la situazione è gravissima.
6: Sto lavorando nel capo.
7: Ok, no, lo capisco perfettamente che qua c'è in ballo il destino dell'umanità, signor Ennio.
6: Che cosa devo fare?
7: Allora, noi abbiamo un guanto dell'infinito, solo che ci manca una gemma dell'infinito, che pare proprio sia dove è andato lei, insomma, a fare una camminata.
6: Una gemma.
7: Guardi, sostanzialmente provi a controllare sotto le suole se per caso è incastrato il Tesseract.
6: Te l'ho già detto che c'ho la merda sotto le scarpe.
7: Guardi, facciamo in questa maniera. Provi a togliersi le scarpe e a batterle molto forte suola contro suola.
6: Contro il muro.
7: Non lo faccia troppo forte perché rischia di dimezzare la vita sulla terra. Ok, di nuovo. Provi a farlo di nuovo.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Prove, sì, sempre live sul mio canale Twitch. Andiamo a vedere subito che cosa Molo proviamo oggi, dai! Allora, è un po' di tempo che non faccio i video, che ci ho avuto qualche problema di infiltrazione di topi, però adesso sono tornato e oggi vi faccio vedere questo Sanifac. Allora, sappiamo tutti che c'è l'inquinamento nell'aria, è tutti inquinati, respiriamo proprio le cose brutte che ti fanno venire malattie, ma grazie a questo prodotto che ho comprato online, che è un sanificatore dell'aria intelligente, praticamente in gas potete respirare tranquilli come se fossi sulla cima del mondo bianco, dai. Allora, lo accendiamo.
2: Ciao.
1: E mo sta voce di nuovo. Ma è tutto sembra la stessa voce, c'hanno. Ciao.
2: Puzza di fritto.
1: Puzza di fritto, sì, bravo, sì, perché mia moglie ha fatto i panzerotti giustamente a pranzo, che non mangiamo tante leggeri in casa. E togliere puzza di fritto, però, Sunny Fuck, dai, Sunny.
2: Ok.
1: Ecco. Ma la povertà di questo suo. Questo è un ginese che fa vuvù nel microfono. Vuvù zerque. Oh, che delusio. Che povertà, che pochezza. Vabbè, comunque, effettivamente l'aria è un po' meno pesante,
2: Filtro pieno.
1: E come filtro pieno? Ma abbiamo 4 secondi, già pieno il filtro.
2: Fritto pesante.
1: Lo so, fritto pesante. Questo stava per pranzo. Ma non è compito tuo giudicare, Sanifac. Che è, Sei riacceso, che è? Che sta aspirando adesso? Cos'è sto U?
2: Inserire Alka-Seltzer.
1: Ah, come Alka-Seltzer? E dove lo devo inserire l'Alka-Seltzer?
2: Cassettino.
1: Qual cassettino? Non vedi cassettino?
2: Questo.
1: Sei aperto un cassettino. E che ci metto? Metto citrosodino, va bene?
2: Può andare.
1: Può andare. Vabbè, ci accontentiamo. Un attimo che metti del cassettino. Chiudo il cassettino.
2: Aspettare 2 ore.
1: No, 2 ore.
2: Digestione.
1: A digestione deve fare questa. Perché è un bambino per fare il bagno al mare? Che delusio. Che pochezza. Che fallimento continuo. 2 hours later. Bene ragazzi, sono trascorso le 2 ore per dare modo a Sanifac di smaltire il fritto. Adesso lo proviamo in bagno, che è un'altra zona che è piena di cattivi odori, fosse biologiche, zolfo. Allora Sanifac, sanifichi il bagno, dai.
2: Che puzza di merda.
1: Sì, purtroppo è andato mio figlio prima. Comunque, il tuo compito è proprio togliere le puzze di merda, no?
2: No.
1: Come no? Sei Sanifac, scusa.
2: Schifo.
1: Schifo, è quello, gli escrementi fanno le puzze.
2: Aprire finestra.
1: E come aprire finestra? No, è appunto Sanifac serve che dalla finestra entra l'inquinamento.
2: Apri.
1: Va bene, apri, non ti incazzare, Sanifac. Ho aperto la finestra. Che è? La digestione di nuovo, che è successo? Tossisci, macchinario, ma si può.
2: Aria inquinata.
1: E lo so, aria inquinata. T'ho comprato apposta. Che cazzo ti comprava a fare se abitavo sul Cervino, no? Ma che delusio. Sanificato con la tosse.
2: Polveri sottili. Chiudi.
1: E come chiudi? Tu dovresti togliere le polveri sottili. Aspetta che chiudo.
2: Città troppo inquinata. Cambia paese.
1: Ma cambia paese tu, che cazzo vuoi? Che delusio. Bene ragazzi, le funzionalità di questo Sanifac non sono particolarmente stupefacenti, però oltre all'attività di sanificazione, questo Sanifac può spargere nell'aria dei piacevoli odori che potete scegliere da un lungo elenco, purtroppo è scritto in cinese, però chiediamo a lui, Sanifac, che fragranze sono disponibili?
2: Vaniglia.
1: Vaniglia no, che mi sembra di vivere dentro un gelato.
2: Cannella.
1: Ma che cazzo è questo qua? I gin massari? No, cannella no.
2: Pistacchio.
1: Pistacchio? No, non ho capito, è una gelateria.
2: Cadet.
1: Che cazzo è sto cadet? Sarà qualche fiore tibetano. Proviamo cadet. Vai, cadet. Spargi cadet.
2: Ok.
1: Ma che è sta puzza di diesel? Mamma! Una puzza di gasolio! Sanifac, che cazzo è sto cadet?
2: Cadet, macchina anni 70.
1: E perché mi metti l'odore della macchina dentro casa? Ma sei pazzo come... Che puzza! Oh, che delusione! Ah, che difficoltà di respirare! Che ingulato che ho preso sto Sanifac! Bene ragazzi, tutto sommato diciamo che a questo sanificatore darai un voto tra il 6 e il 7. Mi sembra che possa essere ulteriormente migliorato. Adesso comunque ormai l'abbiamo installato, lo mettiamo in casa in stand-by. Vai in stand-by, Sanifac.
2: E chi?
1: Chi è sto rumore?
2: E chi?
1: Non riesco a capire, cos'è?
2: E chi?
1: Sarà la spia dell'alimentazione, sarà senza batteria. Che succede? Che cosa succede, Sanifac?
2: Allergia. E chi?
1: Come allergia, scusa, allergia?
2: Polline. E chi?
1: Ah, come allergica ai polline, scusa?
2: Io intelligenza artificiale. E chi?
1: No, tu stronzo naturale! Vaffanculo! Che delusione! Che è? Aspetti, apri il cassettino! No, tieni il fazzolettino, dai, almeno soffi il naso, che schifo!
2: Grazie.
1: Al cazzo!

0: is the zoo, only for you.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk può segnare un calcio di rigore in sporbiciata volante. Elon Musk ha brevettato un telecomando per accendere e spegnere le eruzioni vulcaniche. Sul calendario dell'avvento di Elon Musk ci sono 25 Natali. Elon Musk non ama gli abiti bianchi. Per questo, durante la sua visita a Roma, Papa Bergoglio si è presentato con un completo di jeans e un paio di Timberland. Elon Musk può vincere una partita a forza 4 in due mosse. Una volta, giocando alla slot machine, ad Elon Musk sono uscite 3 campane e ha vinto Notre Dame. Elon Musk può decidere quanti figli ha. Dopo la partita, i tifosi giapponesi ripuliscono lo stadio e stirano le camicie ad Elon Musk. Se ad Elon Musk non piace il finale di un film, può modificarlo in tempo reale mandando un WhatsApp con la faccina che vomita alla casa di produzione. Al ristorante Elon Musk ama concludere la cena con un dolce, Domenico Dolce, che arriva in aereo da casa sua. Elon Musk può fare sci di fondo sull'acqua. Molti non lo sanno, ma Elon Musk ha vinto un'edizione di Tale e Quale Show imitando Dio. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Zizzagna meme.
4: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
5: Le nuove avventure di Zizzagnamen. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
6: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
8: Cos'è che hai detto, Kitamur?
9: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendere in zammetto. Zizzagna
10: meme. Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
11: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha
12: preso il portafoglio? Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
13: Ma che puzza.
12: Mi schiaccia il 7, per favore.
13: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
14: Mi schiaccia il 4.
13: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
12: Pazienza un attimo.
14: Questa non respira più.
10: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
14: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
13: Senta un attimo, io devo andare a casa.
14: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
13: Se lei non si lava le
12: scendere, scendere, che sono 3 piani che devo scendere.
14: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
12: Ma chi se ne frega?
14: Ma calpesta, allora faccio che spazio!
10: In questo palazzo di 340 piani, L'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
1: Permesso!
14: E non c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
1: Ma mi fate entrare, no!
6: Ma lei è Zizzania?
1: Sono Zizzania. Piacere!
6: Facciamolo entrare!
1: Se ne va! Voi andate via!
10: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
6: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia. Ma che puccia!
10: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
1: È stato lei, signor Zizzania! Lei si sente la puzza di
6: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
14: Vada fuori!
10: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
14: Maledetto vecchio!
13: La moffetta maledetta!
1: Ah, l'avete ammazzato!
14: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
1: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
13: Grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
1: Hai capito, lui diceva di no, Sturricchio!
14: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
13: Non guardi me, io non ce l'ho.
14: È stato lei?
1: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
14: Prendiamo quello del cadavere.
1: Quindi io guardo il cadavere, trovo un cazzo.
10: Sei un grande. Bravo, Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
2: Lo Zoo di 105.
0: Prima ha conquistato la rete. Poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Musk sa fare il giro della morte con la cicletta. Elon Musk può battere il 5 col pugno chiuso. Una volta per colazione Elon Musk ha mangiato un pacco di ritornelli scritti da Stevie Wonder e Michael Bublé. Elon Musk ha fatto le sopracciglia ad ali di gabbiano ad un quadro di Frida Kahlo. Elon Musk ha trovato il punto G di sua moglie con Google Earth. Le fughe delle piastrelle di Elon Musk scappano davvero. Un giorno, siccome si annoiava, Elon Musk ha aggiunto dei baffi bizzarri alle facce dei presidenti americani sul Monte Rushmore con un abiro. Recentemente Elon Musk ha cambiato l'illuminazione del salotto, passando dai faretti alogeni all'aurora boreale. I pronomi personali di Elon Musk sono Elon / Musk. Quando Elon Musk gioca a blackjack, può scartare Jack Black. Elon Musk può usare il touchscreen da tutti e sei i lati. Elon Musk ha vinto 3 Golden Globes come miglior spettatore. Elon Musk ha lobby della lobby. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Only for you, this is Zoo. It's a 105 Zoo. Only for you, with the Zoo. It's on 105. Only for you, with the Zoo. Welcome, it's on welcome. Lo Zoo 105.
2: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo, sì, sempre qui live sul mio canale Twitch. Ultimamente ho visto che su queste cose, su D-Max, canale così, un sacco di gente che scava e trova un sacco di tesori, diamanti, cose, oro. E allora ho ordinato un Super Mega Maxi Detector 3, andiamo a provarlo, dai. Allora, questo Super Mega Maxi Detector 3 si presenta, diciamo, l'aspetto un po' quello di una lucidatrice, però è un apparecchio molto utile perché riesce a individuare oggetti metallici sotto il terreno anche a grandi profondità. E per questo ho portato con me Payload, la pala. Quella è. Viene con la scatola. Allora, per prima cosa bisogna accendere e poi selezionare il tipo di oggetto che si sta cercando. Allora, accendiamo. Il suono iniziale non è confortantissimo.
3: Ciao.
2: No, di nuovo tu. Ma che tutta la stessa fabbrica li fa questi apparecchi?
3: Seleziona tipologia oggetto.
2: Tipologia oggetto metallico. Oro, mettiamo oro.
3: Selezionato.
2: Funziona bene, dai.
3: Seleziona profondità.
2: Profondità, andiamo, non so, fino a 5 metri.
3: 5.
2: Che 5? Bene, adesso con super mega coso, questo qua, andiamo sulla spiaggia e vediamo che costruiamo. Ma cazzo, che povertà, che delusione. Ma un suono digitale, non genere, la voce ti fa tu. No, ci cazzo è, medio mio. Come sentite, il macchinario sta lavorando. Quando si intensifica il suono, vuol dire che si avvicini a un potenziale tesoro.
3: Trovato!
2: Adesso l'intelligenza artificiale che è dentro il marchingegno ti dice che cosa potenzialmente puoi trovare. Che cosa possiamo trovare, metal coso?
3: Probabile catenina d'oro.
2: Catenina d'oro, cioè col tempo che corrono. Allora ragazzi, un attimo che schiavo, ci vediamo dopo.
4: 2 hours later.
3: Acqua.
2: Scusa, metal coso! Quanto manca ancora?
3: Acqua. acqua.
2: No, acqua, acqua, la vedi che sono andato 40 metri in profondità. Acqua. Quanto acqua, manca ancora?
3: Acqua, acqua, fuoco.
2: Come fuoco? Ah, vuol dire che. Vuol dire che siamo vicini. Eccolo qua. Sento. Sento con la pala.
5: Meh. La catena del cesso.
3: Bello.
2: Cos'è bello? Bello cosa?
3: Bello.
5: Ma che delusione. Che tristezza. La luce piace.
2: Bene ragazzi, forse ho capito che il macchinario va settato con un pochino più di calma, perché giustamente il macchinario non riconosce il valore dell'oggetto, cioè va a gusto personale.
3: Trovato,
2: cosa abbiamo trovato? Fa vedere.
3: Panda dell'87, rubata.
2: Come panda dell'87?
5: Ma è vero, è che l'avranno usato per fare qualche rapina. E sta ancora il proprietario a bordo.
2: E questi vi li prendi di cadavere. Cosa ho detto? Mi hai fatto trovare il cadavere.
3: Bello!
2: A cosa bello, morto con tutti i vermi dentro la faccia, pure il granchio in culo!
3: Copri tutto!
2: Sì, copro!
5: Ma che delusione! Che impressione! Io sono pure dopo di stomaco!
2: Allora ragazzi, diciamo che complessivamente la funzionalità di questo macchinario è perfezionabile, soprattutto per quanto riguarda i suoi gusti personali, che se vedete alle mie spalle ho trovato un ferro da stiro, due scatole di polistirol pieni di aragosta e marce, 44 monetine da un centesimo.
3: 44 centesimi, bello!
2: E che cosa ci faccio con 44 centesimi? Mezzo caffè mi prendo, un quarto di decaffeinato. Dai, facciamo un ultimo tentativo ragazzi, dai! Eccoci, ci siamo spostati un pochino più nell'interno e in questa zona di ulivi, come potete vedere. Ma la povertà di questo suolo, vabbè.
3: Trovato!
2: Ehi, trovato! Che faccio?
3: Scava.
2: E scavo, tutto il giorno che scavo. Vabbè, dai.
4: 8 hours later.
5: Oh, ragazzi, sta un gozzo, uno screen di legno, un gozzo di legno. E un attimo che lo tiro fuori.
2: Oh, che fatica! E qua proprio... come cazzo lo apro?
3: Usare the pail!
2: The pail... la pala... sì, use the pail, dai! Allora, rompiamo il lucchetto! Ah!
5: Oh, il tesoro di Willy l'Orbo! E questo monete d'oro!
3: Brutto!
2: Cosa brutto? Sono monete d'oro questo! Sono diventato ricco, non ci posso credere! Sono diventato ricco! E questo come me lo porto? Come me lo nascondo?
3: Penso io!
2: Bravo, pensa tu! Quando è avanti sto coso che comunica direttamente!
4: 12 seconds later.
2: Vedi che sta arrivando l'elicottero, metta al coso.
3: Chiamato Belle Arti.
2: No, come chiamato Belle Arti? No, non devi chiamare Belle Arti, che quelli si portano via tutte le cose.
3: Ah, io non sapevo.
2: E non sapevi, informati prima, cazzo!
6: Grazie, signor Molo Provo. Lei ha trovato un tesoro dal valore inestimabile.
2: Lo so, appunto, che è inestimabile, ma è un po' di ricompensa, non c'è.
6: Lei che va bene così. Grazie, Molo Provo. Grazie.
2: E come va bene così?
6: Grazie, Grazie.
3: Tu, bravo!
2: E questo mi ha dato una pack sulla spalla.
3: Bello!
2: È bello un cazzo, rimasto povero! Che delusione!
7: Radio 105.

0: That's 105 Zoo, only for you.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Con me oggi ho un seminarista, lui si chiama Fabio.
4: Perché con questa, questa voce qua.
3: E lei è il porto d'armi, giusto?
5: Sì. Sì, sì.
4: Allora la facciamo insieme, in nome del Padre, del Figlio,
5: dello Spirito Santo. Amen.
4: Para para pa pa para para para pa pa pasta. Pasta.
5: Basta.
4: Pasta.
5: Pasta.
3: La pasta proprio, quella che si mangia.
4: Esatto. Pasta. Esatto, quella che si mangia. Balli strani, carabinieri.
5: Tutto a posto, tranne che qui.
4: Belli, grassi, belli benassi, soddisfatti sto venerdì.
5: Devi venire qui da me.
4: Citofona 3, 2, 3. U.
5: Ci telefoniamo.
3: No, citofona, citofona.
4: Citofona 3, 2, 3.
5: Citofona 1, 2, 3.
4: U.
5: A.
4: Acido come la dance.
5: Citecodolena.
4: Sex tape.
5: E video blu ray.
4: Io, lei.
5: Fuori da qui. Berlin.
4: Calling.
5: E chiama quando sei lì.
4: Para para pa pa pa.
5: Para para pa pa la pa pasta. Para para pa pa la pa.
4: Para para pa pa pasta.
5: Tu.
4: A.
5: A.
3: Pasta.
5: Pasta.
3: Pasta.
5: Pasta.
4: Pasta.
5: Para para pasta.
4: Pasta.
5: Pasta.
3: Nel nome del Padre,
4: del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Amen.
3: Che bello, facciamogli un applauso. Che brava.
4: Che brava, brava,
3: bravissima. Grazie.
4: Domenica, ma lei è bravissima. Davvero.
3: Guarda che ti fanno tutti
5: i compl- insegnato Padre Paul.
3: Ormai è diventata una cantante questa
5: Domenica. Andare a Sanremo.
3: Sì.
4: Guardi, potremmo effettivamente parlarne con Amadeus, sì.
3: Sì. E noi li conosciamo,
4: Sì.
5: Certo.
3: Che la moglie viene sempre da noi.
4: Giovanna, sì.
3: Giovanna. Brava signora.
4: In nome, nome del Padre, del Figlio
5: e dello Spirito Santo.
3: Amen.
5: Amen. Dove siete oggi?
3: Oggi siamo a Milano. Siamo venuti a Milano perché c'è la settimana della moda dei preti. Che fanno le sfilate per mostrare i nuovi costumi che dei prossimi anni per
5: per la chiesa. Fa freddo?
3: Ma un po'. Sì.
5: Qua invece oggi è una bella giornata, ma adesso che si pone il sole fa freddo.
4: E invece domani partiamo per il Qatar.
3: Sì.
4: Perché dobbiamo andare in segno di protesta. Insomma, sa che ci sono dei disguidi umanitari e quindi io e Padre Pollo
3: andremo, pensa che neanche in aereo ci andiamo, andiamo in macchina. Sarà un po' lungo il viaggio, però.
5: Sì.
3: E poi faremo anche un pezzo a piedi di circa quanti chilometri?
5: Sì, 700.
4: In salita.
3: Sarà una settimana incredibile, una salita di 700 chilometri è lungo. Senti, allora, noi adesso ti salutiamo, è stato bellissimo.
5: Mi ha fatto piacere che ho conosciuto Fabio.
3: Sì,
4: è stato un piacere mio, davvero, gentilissima.
5: Grazie, anche a te.
3: Bene, allora oggi ti salutiamo in egiziano. Il saluto egiziano qual è, Fabio? Tu che sei stato in Egitto ultimamente, come si dice ciao?
4: Ashish.
5: Ashish.
3: Benissimo, benissimo. Qui.
4: Ashish.
3: Ashish. Ashish. Sì, perché io ho saputo che quando tu saluti dici ciao e ashish, l'altro per rispondere deve dire bamba.
5: Bamba.
3: Perfetto. Quindi proviamo. Ashish.
5: Bamba.
3: Bene, benissimo. Senti, allora, noi andiamo adesso.
5: Ok, buona giornata, buona serata.
3: Ti voglio bene, ricordatelo.
5: Anch'io.
4: Anch'io.
5: Come un video.
3: Ashish?
5: Babà.
3: No, bam.
5: Ah, bam.
3: Perfetto, Big Bubble, benissimo. Ti saluto okay. Allora, né?
5: Allora, ciao, tante belle cose a tutte e due.
3: Grazie.
4: Grazie, salutimi, signora.
5: Ciao Fabio. Salutami a padre, a papà Francesco, certo. Che lo sei.
4: Sì, domani lo vediamo.
3: Domani lo vediamo.
5: Ah,
3: sì, sì,
5: allora
3: sì, sì.
5: Me lo salutate.
3: Perché viene a Milano anche lui perché deve provare le nuove Dr. Martens.
5: Ah, sì, sì, sì, sì,
3: per
5: sì,
3: la domenica.
5: Sì. Ok, va bene. Ciao, tante belle cose.
3: Hashish.
5: Bamba.
3: Perfetto. Ciao.
5: Oh, ok, ciao. Tante belle cose.
3: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Olà, stronzacci, come state? Bentornati ad un nuovo capitolo della cultura che spacca. Qui a passaggio da qualche parte. Nelle scorse settimane abbiamo avuto moltissime soddisfazioni con i documentari dedicati agli uccelli da Ano e le loro abitudini nidificatorie, e quindi aspettatevi presto un nuovo ciclo di documentari intitolato Noi normali e voi invertiti. La mia posizione in merito alla sodomia la conoscete, quindi non mi dilungherò in lunghe filippiche su quanto sia bella la fica e quanto vorrei lavare con il napalm chi non la venera. Quindi iniziamo subito la puntata di oggi con il breve sommario e poi con lo splendido documentario che oggi ci racconterà meglio il meraviglioso mondo di una specie ormai diffusissima, ovvero il Cinquantennis socialensis arrapatis. Via con il sommario.
0: Oggi a passaggio da qualche parte. Scienza. L'intelligenza artificiale sta evolvendo talmente in fretta che sta già cominciando ad assomigliarci. Presto, le prime foto di schede madri in posizioni compromettenti postate su OnlyFans. Zootecnia. Finalmente arriva l'allevamento intensivo di grilli atti alla produzione di cibo per esseri umani. Inaugurate le prime mini stalle nelle mini fattorie adiacenti ai mini pascoli nella zona di Viterbo. Il bando per assumere decine di allevatori alti, massimo 38 cm, sarà presto disponibile presso i comuni di pertinenza. Società. È possibile immaginare un futuro dove l'identità di genere sarà solo un ricordo? Alcuni scienziati di Vimodrone hanno ipotizzato una nuova forma di organo genitale ibrido che potrebbe unire definitivamente l'opinione pubblica, ovvero la cazza.
1: Accidenti, che bella puntata! Non indugiamo oltre e godiamoci il documentario di oggi che ci parlerà di pugnettari maniaci ossessivi, ovvero il Cinquantennis socialensis arrapatis. Buona visione!
0: Nella tana del Cinquantennis è notte. L'esemplare si è assicurato che il resto del suo nucleo familiare stia riposando dopo avergli procacciato il cibo. Ed ora è solo e sta per compiere il suo rito serale, una sorta di richiamo ancestrale irresistibile. Ovvero, la pugnetta. Il grosso e anziano maschio si pone in una posizione di protezione, ben nascosto, in modo da non attirare sguardi indiscreti e non essere disturbato durante l'atto di pugnettazione. Ma il primate ha una nuova abitudine sviluppata in alcuni anni di evoluzione, ovvero l'aspiazione di altre femmine del branco molto più giovani attraverso uno strumento costruito da altri membri della sua stessa specie, lo smartphone. Eccolo, è partito di gomito e con grande foga. Il socialensis ha evidentemente trovato le immagini necessarie a stimolare la propria libido su qualche piattaforma. Probabilmente sarà qualche giovanissimo esemplare, dotato di grandi natiche ben tornite, che eccitano il Cinquantennis socialensis arrapatis fino alla perdita del senso della misura. Nonostante sa che non deve attirare l'attenzione del resto dei propri familiari, non resiste e la foga pugnettatoria rende molto rumoroso il socialensis, che sbroffa e risbroffa molto rumorosamente. Emettendo versi di richiamo sessuale molto intensi, fino al punto di richiamare la femmina del suo nucleo, che non gradisce assolutamente la scena che gli si pone innanzi. Il socialensis è fottuto.
1: Puttana Eva, che figura di merda. Purtroppo il socialensis arrapatis è una specie di primate anche un po' stupida, oltre che sudicia. Ma come biasimarlo? La fica è un bene dell'umanità e resisterle è veramente un compito arduo per noi alfa. Un problema che certamente non riguarda i coloratissimi contro natura, interior design, stilisti e presentatori di reality, ma ognuno è libero di fare ciò che vuole ed in fondo il mondo è bello anche per questo. Alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte. Ciao poveri!

0: This is the zoo, only for you.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia, questa radio che aiuta le persone per essere confessate e liberarsi dal male. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo, se abbiamo qualcuno in linea, abbiamo qualcuno, sentiamo un attimo.
3: Sì, pronto?
2: Sì, buongiorno signora, sono padre Pollo della chiesa vicino a casa e in questi giorni sto chiamando apposta per benedire col Signore per il Santo Natale.
3: Grazie.
2: Volevo, lei ha bisogno di confessarsi qualcosa?
3: No, io vado in chiesa.
2: Va in chiesa lei? Bene,
3: sì,
2: bravo. Tutti i giorni?
3: Sì.
2: Bene.
3: Anche devo andare anche oggi con mio nipotino.
2: A che ora viene? Verso le 6?
3: 6.
2: Sì, alle 6, poi questa sera avremo l'aperitivo, faremo anche un aperitivo fuori dalla chiesa con lo spritz, il vino, quindi ci divertiamo un po', i salatini, c'è l'acqua, l'aranciata per i bambini.
3: Grazie mille.
2: Va bene, mi raccomando. Va bene?
3: Buona giornata. Gesù Cristo, grazie.
2: Sempre sia lodata. E adesso sentiamo subito se abbiamo qualcun altro all'ascolto. Pronto?
4: Buonasera,
2: come sta?
4: Bene.
2: Stavi guardando la TV?
4: Sì.
2: Cosa prepari per il pranzo di Natale?
4: Allora, facciamo un antipasto a base di pesce.
2: Sì.
4: Per primo spaghetti con baccalà, poi baccalà fritto,
2: sì.
4: Due gamberoni in umido con un po' olio prezzemolo e un po' di vino bianco spumato.
2: Sì, una roba un po' fresca. Poi?
4: Ecco, poi facciamo una frittura di pesce.
2: Un'altra, sì.
4: E poi un po' di salmone.

0: Sarà una sorpresa che ti mando, deve essere, diciamo che è come se fosse un regalino anche per te per questo Natale.
1: Ah, ok, grazie.
0: Però poi dopo, a gennaio, andiamo in America con Papa Francesco e c'ho questa preghiera bellissima che è stata scritta dal sacerdote Mark e Mindy, che è di Houston. Che è vicino a Cape Canaveral, dove fanno appunto questa messa. Su questo è una chiesa bianca lunghissima, alta, bellissima. Se vai su internet la trovi.
1: Ah sì, no, non ci sono su internet.
0: No. Allora fa:
1: mi chiamo Mork, su un uovo vengo da Nork, imparo un po'

0: quello che ti dico, che io parlo con le piante, con le mille piedi e l'elefante, e che vengo da lontano.
1: Nel nome del Padre, del
0: Figlio,
1: del Figlio
0: dello Spirito Santo. Amen.
1: Gli americani sono un po' strani. Sono un po' strani.
0: No, no, è bellissima questa.
1: Sono strani, né? Hai notato? Mi fa ridere questa cosa. Oh, meno male che ci fanno un po' ridere, dai.
0: Sì, sì, è bello, sì, sì, è bello, sì, sì. È bello.
1: Allora, oggi ti voglio salutare in filippino.
0: Ah, filippino, ok.
1: Sì. Sasuke, Sasuke, Sasuke.
0: Sasuke, Sasuke, Sasuke.
1: Mentre l'altra persona che deve rispondere quando viene salutata così, deve dire Tetsuya.
0: Lecciuga.
1: No. Tetsuya
0: Sezuka.
1: Benissimo, benissimo. Buona serata.
0: Okay, buona serata, tante belle cose.
1: Sasuke.
0: Geluk.
1: Bravissima, bravissima.
0: Ok.
1: Bravissima. Ciao,
0: okay.
1: Domenica.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Tante belle cose.
1: Anche
0: ciao,
1: a te. Ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao handicappazzi, un'altra settimana e un'altra puntata di cultura e conoscenza è pronta per essere gustata qui nel vostro programma di divulgazione preferito, condotto da un gran fico con un mega uccello, ovvero io. Bentornati a Passaggio da qualche parte. Allora, non succhiamoci i cazzi oltre e mandiamo immediatamente il sommario della puntata di oggi.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Sessuologia e alimentazione. Sfateremo il falso mito che vede lo sperma maschile come fonte di proteine e additeremo come bugiardi tutti gli uomini che la utilizzano come scusa per indurre la propria partner a finire la pompa con il pane in mano. Zoologia. Stupido come una capra. Peccato che nessuno ha mai parlato seriamente con una capra. Queste sono le affermazioni al centro del dibattito scientifico aperto dal dottor Piero Cancroni, che insiste nel voler ridare dignità intellettuale agli ovini. Nel servizio vedremo il dottor Cancroni schiantarsi con la sua vettura contro un pullman, per aver insistito a mettere al volante un esemplare maschio di montone. Infine lo vedremo perire sotto i ferri, per le lesioni riportate in seguito allo schianto, e solo per aver nuovamente insistito nel farsi operare al ventre da una pecora di nome Camilla. Religione. Ma Dio è barbuto. E se migliaia di anni di iconografia religiosa fosse una tremenda sciocchezza? Alcuni ricercatori dell'Università di Bussolengo hanno rinvenuto una scrittura antichissima che asserirebbe che il creatore ha solo dei bellissimi baffi. I ricercatori Brembate Salvio e Zampieri Flavio hanno ipotizzato che presto bere un amoretti a collo potrebbe essere una forma di preghiera.
1: Che siete figa. Allora, vediamo subito il documentario.

0: Principale di oggi, così posso andare a pregare anche io al bar davanti una bella morettona gelata. Nel documentario di oggi ci occuperemo di una specie di primate veramente curiosa e affascinante, ovvero il Dipendentis Statalis Meridionalis Anzianus. Buona visione.
1: Sono le 8 del mattino e davanti alle tane del Dipendentis Statalis vi è già una lunga fila di altri animali che attende rumoreggiante che si palesi il Dipendentis Statalis Meridionalis, che puntualmente rimane infingardo e ben nascosto a sorseggiare la propria preda, ovvero il caffè. Preda della quale si nutre avidamente decine di volte al giorno, ma solo come forma di camuffamento, così da non dover ottemperare ai propri doveri nel branco di altri primati di diversa specie. Accidenti. Un altro esemplare di Meridionalis, ovvero il Pensionatis incazzatus, ha incrociato lo sguardo del Dipendentis Statalis. Questo potrebbe ingaggiare un tremendo scontro, nel quale potrebbero essere coinvolti altri esemplari di branchi differenti. Infatti, il Pensionatis è l'acerrimo nemico del Dipendentis Statalis. Fra i due non corre buon sangue per via dell'incapacità comunicativa che li separa evolutivamente. Ma ecco comparire un altro esemplare di sesso femminile del Dipendentis Statalis Meridionalis, che tiene fra le zampe una tazza del tanto bramato caffè. Il richiamo della stessa mista al profumo inebriante dell'irresistibile ennesima pausa fa immediatamente reagire il Dipendentis Statalis Meridionalis, che abbandona il Pensionatis alla sua sorte per allontanarsi velocemente a nascondersi con l'esemplare femmina di Meridionalis e svanire per altro prezioso tempo. E in men che non si dica, il sole alto di mezzogiorno ferma immediatamente ogni attività del Dipendentis Statalis Meridionalis, che abbandona ogni cosa per correre alla propria tana, dove rifocillarsi a dovere e riposare all'ombra di un telegiornale. I richiami e la rabbia dei Pensionatis in fila al comune non dissuade in alcun modo il Dipendentis Statalis, che si allontana velocemente. La sua giornata termina così, ebro di vino scadente, scrollando altri Meridionalis su TikTok fino al sopraggiungere del letargo.
0: Porca troia, che cialtroni nulla facenti e pezzi di merda sanguisughe alle spalle dei contribuentis, sti parassiti di Statalis. Ma meno male che ci sono anche altri subspecie di Statalis, ovvero gli Onestus operosis, che controbilanciano l'ambiente naturale e il ciclo della vita del territorio. Bene, la puntata finisce qui e vaffanmocca a citestra muerte.
2: Radio 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Merda! Però. Però. Però. Però. Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the zoo. Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
3: Il signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe, ha dei problemi seri, a parte il nome e cognome. E infatti si reca a Zurigo nella clinica del dottor Schiffer, un tempio della scienza e della medicina, insignito dalla prestigiosa rivista Science con l'autorevole titolo di spietata macelleria di usurai.
4: Ho sempre creduto che la mia mostruosità fosse una cosa piccola, tipo la luce valgo e il terzo capezzolo sulla fronte, come c'è mia madre. Invece l'altro giorno vado a un funerale, mi scappa un colpo di tosse e tutti si mettono a fare il trenino cantando Me amigo Charlie Brown, con la bara sulle spalle. Non potrò mai dimenticare le parole della vedova che ballava in perizoma sulla cassa.
5: A, E, I, O, U, Y, mostro!
3: La patologia che mortifica il signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe, benché non contagiosa, è altamente pericolosa per la società civile. Infatti, quando il paziente tossisce, ci escono i coriandoli dalla bocca e la gente si sente in dovere di celebrare il Capodanno, trenini compresi.
6: Partiamo dal presupposto che a me le feste comandate mi stanno sui coglioni. Quindi questo tizio che spara lenticchie dal culo lo odio per partito preso. Per capirci, io festeggio solo l'arrivo dei bonifici e, al limite, il capodanno cinese, perché nei centri massaggi fanno lo sconto sulle seghe. Ciò detto, faremo delle analisi per capire se i suoi organi sono sani per l'espianto. Così magari li ricettiamo a qualche riccone debosciato della Silicon Valley. E adesso fuori dai coglioni che devo farmi di gas esilarante!
3: L'equipe del dottor Schiffer si mette subito al lavoro, ma, vista la pericolosità della patologia in esame, per sicurezza, oltre alle strumentazioni mediche di avanguardia, ordina su Amazon anche una dozzina di cotechini, parecchie mutande rosse e una cassa di asti cinzano. Perché anche gli scienziati sono uomini in fondo, e ci piace la figa ubriaca, come quelli con la terza media.
4: La cosa peggiore della mia brutta malattia non è tanto la gente che balla e il fatto che nella mia famiglia a forza di fare capodanni è già il 2920. Il problema è che ogni volta che tossisco mi citofona il presidente Mattarella e mi ammosce i coglioni con un'ora di paternale. Mi spiace anche per lui, che è vecchio e ci sta andando via la voce. Chi è?
7: E sono di nuovo io, Sergio, il presidente. Apra, cittadino mostro. Mostro.
3: Dopo interminabili conti alla rovescia in sala operatoria e diversi milioni di miniciccioli gettati festosamente nelle stanze dei cardiopatici, l'equipe del dottor Schiffer trova finalmente una soluzione medicale alla devastante patologia del signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe.
6: Al 50° brindisi in 3 giorni, la perseveranza della mia equip medica è definitivamente terminata. E anche i superalcolici e la bamba boliviana. Quindi abbiamo deciso di rischiare una terapia invasiva suggeritaci da alcuni amici del KGB. Pallina da bondage in bocca e 2 giri di scotch da pacchi. E vaffanculo al festaiolo, rompi coglioni! Auf Wiedersehen!
3: Ancora una volta, l'infinita competenza del dottor Schiffer ha salvato il mondo dall'Armageddon. il signor Gesù Giuseppe Maria, detto presepe, può finalmente condurre una vita priva di trenini e tappi di spumante che saltano. Anche se, per un effetto collaterale ancora da investigare, quando sbadiglia, i suoi capelli si sollevano facendo la ola e intonando a squarciagola i cori della curva del Catania.
4: Accidenti, come sono stanco! Mi sa che mi farò pisolino!
8: Catania! Catania!
4: E no, cazzo, Catania! Di nuovo!
9: Catania! E basta con sto Catania! Catania! Hai rotto il cazzo! Catania! Tendone!
8: Catania!
9: Mostro!
2: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
10: Rai Spreco presenta
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
10: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
16: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
16: Scusi, non sto capendo.
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
18: No, questa volta io ti tolgo.
17: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
18: Prendi la candeggina, Rosario.
19: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
17: Oh no, Brimbelli!
18: Abbiamo vinto, usciamo!
16: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
20: Pronto?
16: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
20: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
16: Benissimo.
20: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
16: sì,
20: no?
16: Sì. Ma lei sta a Pavia?
20: Sì.
16: Tutto bene? Si è strozzato?
20: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
21: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
20: Sì, che devo fare? Stavo
21: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
20: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
16: Guardi,
20: forse
16: vabbè.
20: C'è il sangue. Allora,
16: sì,
20: signora.
16: Questo
20: mi ascolti, sì. Ero puttane.
16: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
20: E quella sera c'era uno con la parrucca.
16: Ah.
20: Non vorrei che sia, come si chiama?
16: Don Gaetano?
20: Gaetano?
16: Don Gaetano, sì.
20: Aspetta un attimo.
21: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
16: Scusi, lei...
20: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
21: Un attimo,
20: mettici il pennino nella cacca.
21: Stai al telefono, stai?
20: Sì.
21: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
20: Sì.
21: Mamma, che brutte feci che
20: ha
21: c'è.
20: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
21: E cosa c'era dentro le lasagne?
20: C'era prosciutto, mozzarella.
21: L'uranio. Un poverito.
20: Cotechino.
21: Inghia, brasiliano.
20: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
21: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
20: Ecco dov'era il cacciavite.
21: Porca sangue non c'è nella fece.
19: Cacciavite Brimbelli.
16: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega.
16: No, guardi.
12: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
16: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
16: Ho capito, ma per telefono.
12: Alla priorità.
16: Sì, anche sulla Rai 3.
12: Su tutto qua.
16: Va bene.
12: Lo sport.
16: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
16: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
16: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
16: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
16: Sì.
12: Ecco.
13: Glauco! A tavola che pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
13: Dai,
12: ma tu,
13: che
12: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
13: Dai che ti ho fatto l'insalata.
12: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
13: Dai che si raffredda l'insalata.
12: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
16: Sì.
12: Ecco, fa il colpo.
16: Ecco.
12: Uno.
16: Sì. Due.
13: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
12: Che Bagalov, porco.
16: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora,
16: sì,
12: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
16: Sì.
12: Allora,
16: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano?
12: No.
16: Senti
12: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai ma fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
19: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
16: Bene,
12: visto.
16: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
12: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
16: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
16: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek...
16: Sì.
13: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
13: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
13: Hai visto Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
13: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
19: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
14: Ah, che bella la fica. Già, cari telespettatori, innanzi alla passera nessuna civiltà è resistita a lungo. Nella storia dell'uomo sono miriadi i potenti che soccombero per colpa della loro debolezza innanzi alla potenza della vagina. Primo fra gli eroi malati di Fregna fu Marcantonio, che per colpa di quella sporcacciona di Cleopatra perse tutto e si levò anche la vita. Pensate che demente, ma anche se adoro l'argomento, non è di fessa che parleremo oggi, ma prima un breve sommario della puntata.
15: Oggi a passaggio da qualche parte. Perché lo schiaffo si chiama pizza e la pizza non si chiama schiaffo? Questa è la domanda che si sono posti alcuni ricercatori linguistici dopo una grande canna di erba. Come dargli torto? La domanda è lecita e sarà portata ad un convegno di esperti che disquisiranno sull'argomento per ore, dopo averli mandati a fanculo. È nato prima l'uovo o la gallina? Ma poi a noi che cazzo ce ne frega che siamo pure vegani? Gli stessi ricercatori linguistici della storia della pizza e dello schiaffo ci riprovano e questa volta vengono aggrediti da altri ricercatori che dopo un sonoro pestaggio li allontanano definitivamente dal convegno. Milioni di mosche non possono sbagliarsi. Con questa esclamazione, il noto ricercatore indiano Najal Rahim Singh Baghdad ha divorato un panino alla merda in diretta televisiva sulla BBC. Dopo aver vomitato l'anima, ha poi dichiarato che secondo lui le mosche hanno una salsa segreta, perché altrimenti non si spiega.
14: Cioè, ma fatemi capire, ma state parlando seriamente? Mandiamo in onda un cazzo di indiano che si mangia la cacca in un panino? Dai, e poi vi lamentate che la De Filippi ci trita con gli ascolti facendo ballare e cantare i teroni? Dai, mandate sto cazzo di documentario che veramente sono senza parole, zio bestia.
15: Mentre Alberto scuote la testa e si mortifica per la porcheria appena andata in onda, andiamo al documentario di oggi che vede protagonista una sottospecie di primate molto molto affascinante e altrettanto bistrattato. Eccolo comparire timidamente fra altri della sua specie in una comune giornata nel proprio habitat. È l'Halitosis perennis fastidiosis. Gli altri esemplari che condividono il territorio lo conoscono molto bene e se ne stanno alla larga il più possibile. Ma per un esemplare oggi è andata storta. Infatti l'Halitosis lo ha visto e si getta immediatamente nel suo spazio vitale per un tentativo di socializzazione indesiderato. Ma cosa rende questa specie così particolare e solitaria, malgrado la sua estrema socialità?
0: Ciao, ciao, ciao!
15: Sono le sue fauci di merda.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
15: Il lezzo putrescente che fuoriesce dalla sua mandibola è talmente cattivo che nessun altro esemplare riesce a stargli abbastanza vicino. Ma lo stesso Halitosis non se ne rende conto e continua imperterrito a cercare uno scambio di effusioni con qualsiasi essere vivente gli capiti a tiro. Nessuna bestiola del suo habitat ha il coraggio di fargli notare questo spiacevole puzzo di merda cacata da un alce su un cadavere morto già da mesi che fuoriesce dalla sua bocca di merda. E quindi l'Halitosis si approfitta involontariamente della gentilezza degli altri esemplari di sottospecie differente, come il Collegus d'Ufficis Macchinettis Caffè, con il quale ora sta tentando un ennesimo approccio. Ma, accidenti, cosa sta accadendo? Già il povero Collegis è probabilmente stufo e ha una giornata storta, perché non resiste e, finita la pazienza, pone un'enorme scatola di caramelle all'Halitosis, emettendo versi molto facili da comprendere.
0: Puzza l'alito! Schifo, schifo, schifo!
15: Il povero Halitosis si allontana sconfortato verso la propria tana, probabilmente scosso dall'aggressione dell'altro esemplare, che viene invece festeggiato da tutto il suo branco per il coraggioso gesto appena avvenuto. Ed un altro giorno è andato nella foresta del cazzo. Alla prossima puntata.
14: Allora, fatemi capire, partiamo con l'indiano che si mangia la cacca e chiudiamo con quello che gli puzza l'alito. Ma che cazzo siamo diventati lo zoo di 105? Che due coglioni. Vabbè, ciao e alla prossima puntata. E come sempre, fanculo, poveri!

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti nello zoo di 105.
4: Centrale a Tigre dai denti a manganello. Centrale a Tigre dai denti a manganello. Rissa in corso fra la quinta e vicolo delle troie telepatiche. Ripeto, rissa in corso fra la quinta e vicolo delle troie telepatiche. Intervenite o pensate di intervenire. Passo. Tigre dai denti a manganello a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto. Bravo, bravo Tigre, mangio sempre i formaggini tua. Dici che forte. Centrale a fenicottero in elicottero, centrale a fenicottero in elicottero, segnalata rapina alla gioielleria Conati d'Oro. Ripeto, segnalata rapina alla gioielleria Conati d'Oro. Intervenire.
5: Elicottero centrale, sono lì,
4: stai attento col cassettino del cruscotto, zio, che è la terza volta che te ci chiudi i coglioni.
5: Ho ragione, passo.
4: Oh, vedi chi c'è sta? Aspetta che mi siedo. Centrale a cucciolo de sperma. Centrale a cucciolo de sperma. Mi ricevi, cucciolo de sperma, passo.
6: Che troia, che palle. Cucciolo di sperma centrale, ti ricevo forte e chiaro, purtroppo. Ti ricordo però che sono in pausa pranzo. Sto mangiando, sono al ristorante, passo.
4: Ma se sei in panzone, devi fare la pausa dieta, te. Dai, orsacchiotto le peluche rosicchie, coglione, un cammello cieco, mi ricevi? Centrale, orsacchiotto le peluche rosicchie, coglione, un cammello cieco. Ci è appena giunta una segnalazione anonima, qualcuno si è messo in testa, deve saltare la diga di sperma vicino alla vecchia cava. Devi fermarlo immediatamente, Vasco.
6: Orsacchiotto di peluche che rosicchia il coglione di un cammello cieco a centrale. Scusa, ho capito bene, c'è una diga che contiene, insomma, la roba lì? Passo.
4: C'entra la marmotta con la roba in culo? Certo che esiste, la diga di sperma è il più grande bacino del liquido seminale del paese. Se qualcuno dovesse farlo saltare, la città verrebbe inondata da 300.000 metri cubi di e anche tua moglie potrebbe far fronte a uno spruzzo del genere, manco con tutto il pane e le tazzine del mondo. Passo, muovi il culo.
6: Va bene, mi dirigo sul posto, però dai, che schifo, cazzo, dai. Ma chi è il malsano di mente che ha pensato una roba del genere? Passo.
4: Ma non dovevi dirmi, dirigo sul posto, era servita su un piatto d'argento, dovevi dire, va bene, vengo, vengo. Hai capito la battuta, porca puttana? Dai, a coglione, muoviti, passo.
5: Centrale, che schifo, sono sul posto. Mamma mia!
4: Non ho capito bene, ripeti, barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci, mi senti? Centrale a barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci, qual è la tua posizione? Aggiornami, passo!
5: Barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci, centrale! Non è arrivata una dita di liquido seminale, mi sembra tutto normale. Qui sembra tutto a posto. Vieni a sboccare, posso andarmene?
4: Non farti ingannare dalle apparenze, barretta proteica al gusto di ascelle dei giopesci. Stando alla soffiata che ci è pervenuta la bomba, è sepolta nei pressi dei piedi della diga. Prendi un piccone e inizia a scavare. Passo.
6: Siamo sicuri? Non è pericoloso, passo?
4: Non te lo so dire se è pericoloso. So solo che tua moglie è un mignottone che se lo fa pinzar culo dai nani. Dai, muovi le chiappe e inizia a scavare i piedi della diga prima che sia troppo tardi. Muoviti.
6: Va bene, passo. Merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda.
4: Scusami, Tango Lesbo, stavi a salutare tuo padre. Ho sentito che hai ripetuto 10 volte merda. Tango Lesbo? Che succede? Che succede, Tango Lesbo? Sento gorgogli. Tangone Lesbone? A te pare questo momento di farti la nuotata? Ti mando un surf? Vuoi pedalò? Un sommergibile? Non so, che te mando? Dimmi, salva gente, che te serve? Non ho capito.
5: Vai!
4: Vai, vuoi la Rai?
5: Vai!
4: Vaia, vaia, vaia! Va. È una canzone brasiliana! Vaia!
5: Vai a fare il culo!
4: Non ho capito, scusa. fai snorkel in naso, vai! Pazzo!
7: Radio 105.
0: This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This

0: 105.
1: Mi piacciono i cazzi.
2: Lo devo fare, no? Sì, sì, sì.
1: La messa andavo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
2: no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito?
1: È fu.
2: Ma lunedì viene qua.
0: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
0: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
0: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
0: Al tre.
2: Pronto? Pronto?
3: Figlio di merda.
2: 1, 2, 3.
4: Figlio di puttana.
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo Ago fa ridere, Ivo Ago, Luca di Ivo, come fa ridere.
0: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
5: Lo Zoo di 105.
6: Tamarri.
7: I tamarri sono alla ricerca di un ristorante per organizzare una festa di Natale allo zio Sint e spaccargli tutto il locale.
6: Tamarri.
8: Vabbè, fai tranquillamente i cazzi tuoi mentre telefono,
9: Ma chi era sto squilibrato?
6: Tamarri.
10: Buongiorno.
8: Sì, lo so, sono bellissimo, cazzo. Senti, personaggia, voi come siete? Siete imballati a merda dentro oppure c'avete ancora spazio per fare una festa di gente?
10: Era una festa?
8: Una festa di zingari. C'è un mio cugino zingaro là di Corvetto. Dobbiamo fare una cena in 50.
10: 50 però non mi ci state.
8: In quanti ci stiamo? Tieni conto che la metà tanto Pippa non mangia.
10: No, ho capito, però un posto a sedere glielo dobbiamo dare. Questo locale non è così grande.
8: No, ma allora tieni conto del fatto che molti sono boss che arrivano con gli scagnozzi, che stanno in piedi, stanno lì, fumano, stanno in macchina. Non è proprio una roba. Cioè, che mangiano fisicamente sono quelli con le collane d'or pesanti, sono una quindicina.
10: Ascolta, ma da dove chiami tu?
8: Da Milano, sono Massimino di Quarto, l'imperatore di Quarto Giaro.
11: Diga.
8: Scemo di merda, ascolta, stavo pensando, volevo fare una festa di zingari.
11: E qual è il problema? Che volete da mangiare? Dai, facciali che codiche.
8: Praticamente noi vorremmo... Ma guarda che, come gli stavo dicendo alla personaggia che mi ha risposto, metà tanto pippano non mangiano.
11: Guarda che c'ho i piatti caldi, vi lascio un bagno direttamente se volete.
8: Perfetto. Allora mi devi fare sto servizio. Noi arriviamo con 45 BMW, le parcheggiamo lungo la strada. Quindi bloccheremo anche mezzo il traffico, no?
11: Perché... Vabbè, vi levo una piotta a testa, Tanto non mangiate, però una piotta a testa per disturbo ma la dovete dare.
8: Allora facciamo così, tu mi metti un gesto all'ingresso e ti lasciamo collane, anelli, bracciali. Cioè poi te li vai a cambiare tu al banco dei pegni.
11: Vabbè, basta che oro vero, non mi date le pacche,
8: No, tranquillo.
11: Oh, ti aspetto quando te pare, dai.
8: Poi ti confermo la prenotazione. Senti, tu puttane ne conosci?
11: Quante ne vuoi, bro? Qua dietro, stanno proprio qua dietro, esci, ci stanno.
8: Ok, allora mi fai trovare anche 4 puttane che così siamo precisi.
11: Coperta pronta, non ti preoccupare. Ti aspetto però, ancora non sei venuto, vedi le sbrigate, da.
8: Va bene, ciao,
11: ciao, bello, ciao.
12: Ma che saluto è? Meno male che c'era il bip.
6: Tamarri.
13: Sì, grande, grandissimo. Ciao, sono Giovannino. Ascolta,
11: sì.
13: Ristorante, no?
11: Sì.
13: Fantastico, incredibile. Senti, io volevo organizzare una cena con un po' di amici. Parenti, amici, prima di Natale, sai, un posto.
11: Mi puoi chiamare prima delle 3?
13: No,
11: perché...
13: ma che cazzo no, ti sto parlando adesso, perché devo chiamarti dopo, non capito?
11: Perché ora è il servizio, Poldo.
13: Ma che cazzo me ne frega a me, se hai risposto perché mi puoi dare il servizio, non capito? Vediamo al ristorante. Oh, ma pezzo di...
6: Tamarri.
11: Pronto?
13: Sì, pronto?
11: Sì.
13: Ma che cazzo fai, mi hai buttato giù il telefono prima?
11: Chi è?
13: Scema. Senti, sono Giovannino, ho chiamato per prenotare 50 posti.
11: E allora?
13: Da qui a Natale. Dammi tu il giorno.
14: 50 posti sono molti per noi, nel senso che
13: magari qualcuno magari prima di arrivare tanto si scannano fuori con le macchine, quindi magari 45
14: ti do conferma, okay. Hai un menù fisso, chiaramente
13: menù fisso, va bene, noi appena arriviamo paghiamo subito.
14: Mi lasci telefono?
13: Sì, come lo vuoi, un iPhone, un Samsung, cosa ti devo lasciare? Ma quando vengo ti lascio il telefono o il numero?
14: Adesso
13: 342-333
14: per le 19.
13: Allora, ascolta, noi arriviamo in paese verso le 19. Facciamo un po' i giri con le macchine, facciamo un po' di negozi, prendiamo un po' di cose, poi veniamo lì, ceniamo tranquilli, tanto siamo 45 synth. Veniamo là e dopo gli amari. Gli amari così che beviamo il caffè, ti sfondiamo il locale. Ma proprio te lo spacchiamo tutto. Ma proprio ti sdereniamo. A un certo punto, scusa, è salita adesso tutta la roba che ho fatto ieri.
8: Io ho detto che siamo zing.
13: Sì, siamo synth. Veniamo, te lo dico già che veniamo, paghiamo. Se tu mi dici già magari anche con i danni, paghiamo subito, e dopo te lo spacchiamo. Proprio te lo sdetto, giuro. Entro in cucina, te lo spacco. Ti distruggo tutte le pentole, bro. Ti scanno il locale, bro.
8: Facciamo i piatti.
13: Sì, facciamo i piatti. Cioè, proprio il giorno dopo, quando arrivi, non c'è niente dentro. Proprio vuoto, le pareti con i buchi, perché poi spariamo alla fine, che dobbiamo lasciare il segno. Ok, ciao grande,
8: meno male che l'hai trovato il posto.
13: Meno male, a posto, a pochi.

0: Zodi 105.
1: Bentornati, scemi di merda, ad una nuova occasione di arricchire le vostre teste vuote del cazzo. Scusate se sono così giovanile nel mio linguaggio, ma ho scoperto di recente l'esistenza di quei due coglioni, dei tamarri dello zoo di 105, e mi sono intrippato di brutto a vedere i loro scherzi del cazzo ai cristiani. Mamma mia quanto sono m***i! A tal proposito, il documentario principale di oggi tratterà un argomento molto caro a tutta quella fetta di spettatori che puzzano di fame e guardano la Rai solo perché non hanno nemmeno il grano per il pezzotto. E quando sentono parlare di TV on demand, pensano sia una malattia mentale legata alla senilità. Ma non indugiamo oltre e partiamo con il riassuntozzo della puntatozza di Oggiozzo. Ma come cazzo sto parlando?
2: Oggi a passaggio da qualche parte. Latte di mandorla, latte di avena, latte di soia. Ma bastarda la Eva, ma perché non ti bevi un bicchiere di latte di cazzo? Questo è il curioso titolo del libro di Gaetano Sprezzanti, un nutrizionista per autoproclamazione, residente nella provincia di Viterbo, che lancia un curioso allarme sulla malsana abitudine di definire con la parola latte ogni forma di bevanda di colore bianco e di consistenza lattiginosa. Nel servizio vedremo lo stesso impugnare il proprio membro e porlo ad alcune signore intente a fare colazione in un bar. All'urlo «E succhiate sto latte!» Tananai. Passato remoto del verbo tananare o semplicemente un nome di merda per un cantante. In questa inchiesta di un boomer della Rai approfondiremo meglio il concetto di nome d'arte ed effetti sulla comicità cinica e l'umorismo da quattro spicci. E chi lo dice sa di esserlo, e specchio riflesso. Ecco due delle affermazioni più diffuse per farsi pestare dai bulli alle elementari. In questo viaggio nel fastidioso mondo della prepotenza giovanile, un gruppo di ricercatori inserirà in una classe delle scuole elementari un robot a fattezze umane, con i capelli rossi, sovrappeso, pallonaro, antipatico e puzzolente, per poi raccogliere incredibili dati sulle percosse subite durante le ore di ricreazione.
1: Fighi sti servizi, anche io mi chiedo sempre che cazzo sia il latte di avena, mica alle tette. Vabbè, passiamo al documentario di oggi, che tratta di una specie di primate veramente curioso e diffusissimo nelle periferie italiane, il maranza.
2: Piumino smanicato che puzza di metropolitana, marsupio taroccatissimo a tracolla di marchio prestigioso tipo Gucci o Vuitton. Andatura da cretino e sguardo fisso verso le collanine. Eccolo il maranza, riconoscibilissimo dal cappellino da scemo portato appena appoggiato sul capo. Gli esemplari di questa specie si muovono sempre in branchi formati da più giovani maschi, coi pantaloni cacati, tutti affamati e perennemente a caccia di altri esemplari della sottospecie di Cittadinus benestantis cellularis in manus. Ecco, il branco di maranza ha individuato una preda. È facente parte della specie del Pendolaris inermus sfigatus, riconoscibile dal muso occhiaiuto da straordinari in ufficio e la tipica gobba zaino, contenente i propri averi sudati con ore di straordinario. Il branco di maranza, senza alcuno scrupolo, si getta avido alla predazione, accerchiando in una zona della foresta urbana poco frequentata e lontana dagli sbirrus il povero Pendolaris per predarlo di ogni bene e saccagnarlo di botte nelle facce. Il Pendolaris è spacciato. Ma che cazzo succede? I maranza hanno avuto sfortuna. Infatti, sotto le spoglie di un non più giovane esemplare di Pendolaris sfigatus si cela un esemplare ormai mutato di Tamarrus quartogiaris, che ha in serbo per i giovani maranza una sonora lezione di vita. Papà! E il primo maranza viene atterrato da una sonora ceffa nella bocca delle facce. Spepepem! E volano i denti del secondo con una scarpata. I rimanenti esemplari di maranza sono attoniti e non capiscono cosa stia accadendo. Tutti selvatici afferrano i ciapponi e cercano di pezzare il Pendolaris ex quartogiaris, che non si arrende e... Scracracra! Sbrain! spacca una bottiglia di Ceres trovata a terra e apre un secondo sorriso ad uno dei merda dei Maranza. E tutti sti minchia di Maranza scappano con i marsupi fra le gambe. Porco, come sto godendo.
1: Quanto godo anche io, bastarda, la ladra della infamia della canaglia delle loro madri. Sti piccoli pezzi di merda che infestano le nostre strade andrebbero lavati con una pioggia di schiaffi e olio di ricino, ma credo che queste affermazioni siano un pelo tese per questo contesto. Ma tutto è bene ciò che finisce a schiaffi. Alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte e fanculo poveri.
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Infame in incognito. Infame in incognito.
2: Il commendatore Giulio Schiappi è in fermento per l'approssimarsi delle feste natalizie. Un momento nel quale la sua perfidia e sete di malvagità aumenta a livelli Scrooge e comincia a passare in rassegna ogni sorta di angheria possibile da poter produrre ai danni dei propri dipendenti in clima prenatalizio, convocando un CDA straordinario per caldeggiare le proprie idee malsane.
3: Allora, strozzi, come ogni anno è arrivata la festa di merda e come sapete io ho sete di malvagità. Quindi, proposte per rendere una merda la vita di qualcuno di pesantemente inferiore nella scala sociale?
4: Mi scusi, mi perdoni, dottore. Ogni anno è la stessa questione. Purtroppo le leggi e i sindacati ci massacrano di querele per questa sua malsana abitudine. Non possiamo per una volta, dato il caro vita e gli aumenti, lasciare che la sofferenza venga già imposta dal momento socio-economico che sta già contribuendo pesantemente a questo malessere generale nei sottoposti, nei dipendenti.
3: Col cazzo! Nessuno mi priverà di godere licenziando donne in maternità mentre escono dai centri commerciali cariche di doni per la famiglia comperati con una tredicesima che pari a quello che spendo per bere al ristorante stellato. Vabbè, allora, dato che mi sento magnanimo e oggi voglio dare un senso al concetto di riunione di amministrazione, metterò ai voti questo speciale foglio di angherie infami redatto ieri sera, mentre mi facevo succhiare l'uccello da tre orientali vestite da gattino strafatto di metanfetamine. Ecco, leggete.
5: Ma senta, qui c'è anche un punto in cui facciamo urinare un dinosauro sui capelli degli operai che arrivano in ritardo. Non è fattibile, Schiappi.
3: Perché? Chi l'ha detto?
6: I dinosauri sono estinti.
3: Ah già, cazzo! Cloniamoli!
6: Non si può.
7: Schiappi.
3: Che palle! Perché la scienza non va di pari passo con la mia follia da tossicomane? Vabbè, votiamo. Ok, vedo che ci sono 3 contrari su 6. Accetto di buon grado le opinioni del mio consiglio. Ok, non c'è problema.
5: Grazie, Schiappi, grazie. Finalmente è risavito. Sono felice per questo suo cambio di rotta.
3: Col cazzo! Io sono una merda umana! Vi licenzo tutti! Vi sto prendendo per il culo!
2: Dopo aver licenziato i bastian contrari ed essersi assicurato che non gli venisse riconosciuto nessun indennizzo societario, attraverso escamotage ai limiti della legalità, lo Schiappi passa all'azione e cerca le vittime più sensibili fra i propri dipendenti, per poter mettere in atto il suo piano disumano, atto a distruggere la felicità dei suoi dipendenti più sereni, proprio sotto le feste di Natale.
3: Ciao, sono nuovo dell'ufficio. Come ti chiami?
8: Cinzia Buffi, piacere.
3: Oh, Buffi, come i coglioni di un mio amico delle medie. Dovevi vederli, sembravano uva sultanina.
8: Ma scusa, ma che stai dicendo? Sei ubriaco?
3: Un pochino, ho esagerato con il krug a colazione. Ma parlami un po' dei tuoi colleghi del cazzo.
8: Cosa?
3: Dico, parlami dei tuoi colleghi che sono un rimpiazzo. Vorrei sapere un po' con chi ho a che fare, sai?
8: Ah, sì, certo. Ecco, quello è Egidio, padre single. La moglie è venuta a mancare di recente, poverino.
3: Godo.
8: Cosa?
3: Oh my god, ho vissuto anni a Los Angeles io.
8: Certo.
3: E quello lì chi è?
8: Quello è Sandro Besuzzi, detto Sandrino. È un grande uomo. Pensa che passa la sera a fare volontariato sulle ambulanze. Lo chiamiamo il Doc. Mentre la ragazza di fianco, quella che beve il caffè, è Evelina. Lei è un po' la mamma di tutti. Si fa in quattro per risolvere ogni problema. Sai, qui siamo un po' una grande famiglia.
3: Sto per sboccare. Dove cazzo siamo? In un episodio di una sitcom prodotta dal Vaticano? Figa, qui c'è l'imbarazzo della scelta nella devastazione. Sono arrapato come una scimmia.
8: Ma che stai farfugliando? Ma scusa, ma è un'erezione? Ma sei un maniaco per caso?
3: Sì, scusa, è l'emozione del primo giorno.
2: Ancora indeciso su chi fra i suoi dipendenti sia il più meritevole di soffrire sotto le feste, lo Schiappi decide di chiedere consiglio ai suoi amici del circolo degli arcigni, sempre pronti ad inondare il pianeta di sferzante ed impunibile sprezzo della gioia altrui.
3: Pronto, Bolaffi? Che cazzo fai di bello?
9: Sto avvelenando le piante grasse del mio Filippino. Ci tiene tantissimo.
3: Figa che bello, beato te che hai da fare, io sono qui in sbattimento. Non so a chi far del male gratuito questo Natale fra i miei dipendenti.
7: Ciumbia!
3: Cosa?
7: Cosa?
3: No, tu hai detto ciumbia e poi sei stato in silenzio.
7: Sì, era la prima parola che mi è uscita nel completo disinteresse di quello che stavi dicendo. Non ti ho nemmeno ascoltato, sono ricchissimo.
3: Lo so, anche a me non me ne frega un cazzo di quello che sto dicendo, tanto sono ricco.
7: Annoiamoci un po', dai.
3: Oh, volentieri. Vabbè, ciao Bolaffi! Che stile il Bolaffi, nemmeno saluta, tanto è menefreghista. Un esempio di ricchezza e scostanza.
2: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
3: Pronto?
10: Sì.
3: Orfanotrofio?
10: Sì, chi parla?
3: Sono il proprietario del terreno.
10: Ah sì, il dottor Schiappi, salve.
3: Domani vengono le ruspe, dovete sloggiare. Mi serve spazio a costruire un campeggio.
10: Ma come? Ma dove mettiamo i poveri bimbi?
3: E io dove metto i poveri campeggiatori?
10: Ma siamo in centro a Vigevano, nessuno fa camping in centro a Vigevano.
3: Ah, adesso Vigevano è brutta. Dai, fuori dai coglioni.
1: Infame in incognito. In incognito.

0: Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub. Pornhub.
1: Ah, che voglia di farmi una sega. Ah.
2: Ciao stronzo, vedo che sei pronto per tirare il collo al gallo.
1: Ah, minchia, hanno messo anche l'intelligenza artificiale per farsi le pugnette. Ah, che bello, senti il robot, voglio farmi una sega, mettimi qualcosa nella televisione, dai. Ah.
2: Ciao segaiolo del sud, visto che dalla tua voce ho riconosciuto il classico terrone con il cazzo a puma, ho selezionato per te un film porno molto semplice. Visto che sei sicuramente analfabeta, ho selezionato la telefonata erotica col finale a sorpresa.
3: Basta che la sorpresa non sia un cazzo nel culo, si sa mai con sti cosi moderni.
4: Ah, come sono arrapato! Ho proprio un'erezione incredibile. Devo fare dell'autoerotismo. Ma come?
3: No, ancora sto attore di merda.
4: Ah, un numero di telefono erotico. Nel 2024. Mi piace la masturbazione vintage. Lo proverò. Anche se è in teleselezione e costa moltissimo. Però ho troppa voglia di eiaculare.
5: Ciao, benvenuto a Linea Calda. Io sono Jessica, un nome che deriva dall'ebraico Isca, che significa osservata da Dio. Nell'Antico Testamento, Isca è una delle figlie di Eran, fratello di Abramo, il profeta che ebbe un figlio da sua moglie Sara, quando entrambi erano oltre novantenni. Dimmi, ti eccita tutto questo?
4: Beh, non esattamente.
1: No, ma chi l'ha scritta sta stronzata? Mamma mia. Dai, fagli un pompino.
5: Forse allora ti interessa sapere come sono vestita?
4: Sì, sì, dimmi come sei vestita.
5: Molto, molto bene. Devi sapere che indosso una minigonna scozzese con bottoni rivestiti di vigogna color ciliegia d'oriente, che ha uno spacco di 9,5 cm e l'orlo a fazzoletto largo circa un pollice.
1: Venga, dai, che stiamo discutendo ancora, dai. E cacciaglielo. Sono nervoso di cazzo.
5: La mia camicetta è una blusa di pizzo con scollo a V di scarsissima qualità, il cui colore ricorda molto l'interiora di un triceratopo lasciato a marcire al sole per qualche giorno, o il tramonto su una città industriale nel nord della Cina. Ti sto facendo eccitare, giusto?
4: Non proprio!
5: Sei un tipo tutto d'un pezzo, vedo. Mi piace. Dimmi, vorresti che ti descrivessi quanto sono porca?
4: Sì, dimmi quanto sei porca.
1: Cosa stanno facendo? Cosa state facendo? Dai.
5: Devi sapere che sono davvero molto, molto porca.
4: Bene.
5: Sono nata con un ipotalamo ipertrofico, molto, molto più grosso del normale. E a causa di una dieta ricca di conservanti e l'abuso di alcol e psicofarmaci, quest'antica area del mio cervello si è ingrossata ancora di più e ora preme sulle placche di Gustafsson, l'agglomerato di neuroni che regola il desiderio sessuale.
1: Ma che cazzo di film è?
5: Scatenando così un'ininterrotta trasformazione del colesterolo in ormoni sessuali che poi circolano come vandali ubriachi per tutto il mio corpo, provocando, oltre a una costante a tratti insopportabile lubrificazione vaginale, tutta una serie di scompensi fisici che vanno a ripercuotersi pesantemente sulla qualità della mia vita. Ah, sono certa che questo ti attizza, no?
4: Ma io non volevo Wikipedia, volevo Linea Calda per fare la masturbazione.
5: Mi piacciono gli uomini che si lasciano desiderare e un po' indecisi, eh? Dimmi un po', non muori dalla voglia di sapere cosa ti farei se tu fossi qui?
4: Sì, dimmelo, cosa mi faresti? Sì!
1: Si sta ammacciando, voglio la fica!
5: Perfetto. Devi sapere che come prima cosa appoggerei l'estremità del mio arto superiore destro sulla tua regione inguinale, applicando poi uno strofinamento sufficientemente vigoroso da scatenare una risposta nervosa nelle terminazioni sensitive della parte superiore del pene, detta glande.
4: Non so cos'è, non ho capito.
5: La cappella.
4: Ah, sì, una parola molto eccitante.
5: Esatto, tutto questo ha lo scopo di provocare nel tuo sistema nervoso centrale un riflesso spinale che porti al rilassamento della muscolatura liscia dei corpi cavernosi del tuo organo sessuale. È una reazione parasimpatetica dei nervi erigenti. Oh.
4: Ma che cazzo è il dottor House?
1: Ma che cazzo stai dicendo? Ma cosa stanno dicendo? Ficca accendita in culo!
4: Porcaccia puttana!
5: E così l'afflusso di sangue, sostenuto da costanti impulsi nervosi che mi premurerei di alimentare introducendo un elemento tattile di natura orale nell'atto stimolatorio, provocherebbe quella che i manuali di medicina definiscono erezione completa.
4: Non ho capito un cazzo! Io lavoro alla pressa ad Almine, porca c***a! Va bene che mi pagano 5 euro per recitare in questa merda, ma pure tutto sto pippone, porca puttana! Che cazzo è, General Hospital?
6: Minchia, ma queste sono proprio degli psicopatici figli di puttana, ma non ci fa...
1: Ecco qua. Chi è?
2: Sono il suo assistente robotico. Vedo che non sei riuscito a raggiungere l'orgasmo. Permettimi di aiutarti, sono il tuo assistente personale.
1: Chi è?
2: Sono il suo assistente robotico. Vedo che non sei riuscito a raggiungere l'orgasmo. Permettimi di aiutarti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
7: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
8: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
7: Achille di Trani.
8: No, Akira Iritani.
9: Vai!
7: Per distruggere Achille di Trani.
8: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
7: Per distruggere Akire... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
8: Non è Achille Ritano, che è il fratello del cantante.
9: Fallo.
7: Per distruggere Achille e Ritano.
8: No.
7: Per distruggere Achille e Ritano.
8: Iritani.
7: Per distruggere Achille e Ritani.
8: Oh.
7: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
8: E quale?
7: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
8: No, Windows.
7: Windows
8: Media Player.
7: Windows Media Player.
8: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
7: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
7: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
10: Sei un po' pepe oggi.
7: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
10: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
7: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
11: Agente riconosciuto.
7: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
8: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
10: Lianant.
7: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra.
10: Sì.
7: Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, me il bambito. Il super agente segreto di Passerano Marmorito di Riargante.
10: Sì, ma devi fare l'intonazione.
7: Allora, facciamola poi. Ma
10: il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
7: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. È difficile.
10: Passerano Marmorito.
12: Maestro, sono il Sega sui sughi.
13: Da Sega sui sughi.
12: No,
13: sughi musugai.
7: Sono un Spider-Merd.
10: No. Sono Spider-Merd. No.
7: Sono Spider-Merd!
13: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro.
7: Sono Spider-Merd, ti do il gomito nel
10: Come fa il gomito?
9: Cazzo giochi a wrestling?
7: Perché avevi il gomito, così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
13: Mi chiamo Crashapus.
7: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
9: No. Aspetta.
10: Ma vaffan***o, che cazzo me.

0: Ma tu lo sai chi sono io?
1: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
0: Dai.
1: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare?
2: No, non lo devo leggere, se non ci mai richiesto d'ora. Dov'è Castello?
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
3: Sto... No, non formare. Come dico prima, fermare. Il dottor Kraciapus.
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
3: Che è il supermercato Kraciapus?
4: Kraciapus.
5: Ti ucciderò.
0: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
3: non è un mago.
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi ma vaffanculo.
3: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
3: No. Obi-Wan
0: Kenobi.
4: No. Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
3: Che?
0: Obi-Wan Kenobi.
4: Bravo.
3: Bravo, adesso di farlo.
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan
6: E un son! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito!
7: Ce l'hai la mutata?
6: Faccio la cinese, figlio di p***a!
7: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
6: Odimi io, ascoltami!
8: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
9: Voldemort, figlio di p***a!
8: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
10: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
11: Aiuto, Tartato Skywall! Aiuto, Tartato Skywall!
2: Skyvillaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrivete la cosa con la crede, so.
4: Ma porca.
2: Skywalker.
12: Maestro, sono la sega sui sughi.
13: No, sughi non sugare.

0: pazzi, c'è questo mio amico a cui hanno ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza. Da qualche settimana, dopo un milione di sbattimenti, è riuscito a farsela restituire. Ma a gennaio ha tutti gli esami per chiudere la faccenda. Non sarebbe bellissimo se, per un problema burocratico, la sua patente fosse sospesa a vita? Buon Natale, merdacce! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signor. La chiamo dalla motorizzazione civile, sede di Milano, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: La disturbo?
1: No, no.
2: Senta, io la sto chiamando per quanto riguarda la pratica di revoca della sua patente che sta per scadere, leggo qua, scade il 29/12, corretto?
1: Sì.
2: Ecco, nel corso di questi primi due mesi ci sono state delle modifiche al codice della strada, come avrà letto sulla Gazzetta Ufficiale.
1: Ok.
2: Quindi se mi può attendere un attimo in linea,
1: sì,
2: passo il collega, perché in pratica, insomma, gliela faccio molto semplice, con le nuove misure di legge la sua patente potrebbe non esserle restituita in quanto sono state approvate, diciamo, riforme più gravi riguardo al reato di guida in stato di ebbrezza. Le passo il collega che
1: sì,
2: le spiega meglio.
1: Grazie.
2: Salve.
3: Round 2. Pronto?
1: Sì, pronto.
3: Allora, in questi giorni abbiamo un po' di pratiche e oggi abbiamo impreso la sua e abbiamo visto che gli è stata ritirata la patente circa 5 mesi fa per guida in stato di ebbrezza.
1: No, la patente mi è stata ritirata a gennaio e mi è stata ridata
3: peggio
1: a giugno.
3: Bene. Poi, quindi quest'anno, parliamo dell'anno 2022, giusto?
1: 2022.
3: Siamo nel 22, ok. Però qui leggo che c'è stato comunque il ritiro per stato di ebbrezza, che questa è la cosa più, diciamo, preoccupante. Perché
1: sì,
3: adesso con il cambio delle nuove regole sul codice della strada abbiamo visto che praticamente per chi ha avuto appunto questo problema, forse entro una settimana, massimo due, potrebbe succedere che la sua patente non le venga più restituita. Quindi
1: sì,
3: noi...
1: però a me me l'hanno già ridata la patente.
3: Sì, lo so, ma infatti noi la stiamo contattando perché lei ce la dovrebbe riportare o comunque andare nel primo centro raccolta patenti, comunque all'ACI, quei negozi lì, gli uffici, se ne ha uno più vicino possibile. Noi
1: allora,
3: in questo momento vorremmo anche sapere,
1: sì,
3: proprio perché noi dobbiamo comunicare poi all'ACI, cosa ha bevuto quella sera.
1: Cosa ho bevuto? Ho fatto un paio di bevute
3: sì,
1: in discoteca.
3: Ah, il classico, classico. Quindi lei magari ha bevuto e poi è uscito subito o ha aspettato un po'?
1: Ma io, è passato un anno, sinceramente.
3: A me dispiace questa cosa, perché anch'io ho un parente che ha appunto avuto questo problema e anche se un parente, la patente in questo momento è sequestrata, ecco. Comunque adesso se lei può attendere un secondo, perché così io le passo poi l'addetto per la patente, per la restituzione o per il ritiro. Le passo il signor Mimmo Pesce dell'ACI. La ringrazio, eh. Buongiorno, salve.
2: Round 3. Sì, Pesce?
1: Sì.
2: Niente, allora è purtroppo probabile che lei non rientri in possesso della sua patente.
1: Ok.
2: E le verrà probabilmente richiesto di fare un percorso di psicanalisi in cui lei di fatto si disintossica dall'alcol, un po' come succede per le droghe.
1: Sì, però voglio dire, io questo percorso l'ho già fatto.
2: Ma lei ha consegnato gli attestati di frequenza di questi corsi, ha frequentato...
1: Certo, ma a me mi è stata ridata la patente, a me mi è stata torta a gennaio.
2: Sì.
1: Io a giugno ho fatto le visite mediche, un
2: sì,
1: mese di CERT,
2: sì,
1: il capello, l'analisi del sangue,
2: sì,
1: era tutto a posto,
2: sì,
1: mi è stata ridata la patente. Poi adesso io il 18 di gennaio,
2: sì,
1: ho già una visita prenotata con la medicina legale di Viareggio, perché mi hanno ridato la patente fino al 30 dicembre.
2: D'accordo.
1: E se è tutto a posto.
2: Esatto, ma il problema è proprio questo, perché io qua leggo che lei non ha superato le ultime analisi.
1: Quelle che ho fatto quest'estate erano tutte negative e difatti mi hanno ridato la patente.
2: No.
1: Perché le analisi erano tutte negative.
2: Io la sto chiamando apposta perché le analisi avevano dato esito positivo, nel senso
1: ma
2: di
1: no,
2: negativo.
1: Assolutamente, c'è un errore allora.
2: No, allora, o le è stata resa la patente per errore, per cui le analisi dicevano che non dovevamo prendergli, l'abbiamo resa noi per errore.
1: Ma
2: oppure assolutamente, le analisi
1: ce le avevo io sott'occhio.
2: Ma c'è qualcosa che non va in queste analisi, perché...
1: Ma c'è un errore, perché queste analisi io le ho lette, risultavo astemio sia dalle analisi del sangue sia dalle analisi del capello, e quindi c'è un errore per forza.
2: Sì, però qua non è quello che risulta a me.
1: Lo so, ma...
2: Allora, io se posso darle un consiglio, prima della scadenza, cioè prima del 29-12, quando la sua patente, sì, a quanto risulta a me, sarà ritirata a vita, lei deve prenotare delle analisi del sangue private che smentiscano quello che c'è scritto sul mio modulo.
1: Va bene, aspetti che prendo un foglio e una penna, sì, e mi scrivo. Io adesso chiamo la medicina legale di Viareggio, dove io ho portato tutte le analisi a giugno.
2: Certo, ma guarda, si tratterà sicuramente di un malinteso. Per fortuna che l'ho chiamata, perché sennò al 30-12...
1: Io, ecco, rimango senza parole. Porca miseria. Ma io ho già il capello prenotato per il 28 dicembre.
2: Ma mi scusi, signor Le... Il 28 dicembre è il giorno prima della soppressione della sua patente.
1: Sì, ma la medicina legale di Viareggio mi rilasciano un permesso provvisorio per guidare dal 30 al 18.
2: Sì, ma l'Italia, come lei sa, non è un paese normale. Quindi se lei mi fa le analisi il 28, le analisi non saranno mai pronte per il 29.
1: Io ce la faccio a trovare il capello adesso, prima del 28?
2: Io, guardi, non lo so, io mi occupo di motorizzazione, no? Purtroppo non di sanità.
1: No, per l'amor di Dio.
2: Questo è il massimo che posso fare per lei, guardi.
1: Ma invece chiamare la medicina legale di Viareggio, dove ho portato le analisi, e chiedere spiegazione.
2: Guardi, la mia competenza si ferma alle macchine. Per tutto il resto glielo dico molto sinceramente, sono un po' cazzi suoi. Nel senso, se lei non si ubriacava come un pazzo andando in macchina,
1: Ma io mi posso anche ubriacare, dopo faccio il mio percorso regolare, come ho fatto? Ho fatto un mese di cert.
2: Lo so, però comunque all'atto pratico, per noi della motorizzazione, lei rimane un ubriacone.
1: Va bene, d'accordo.
2: Il codice della sua pratica è, segni, 342 41 15 105.
1: Sì,
2: ok, l'altra cosa che deve fare oggi alle 14.
1: Sì.
2: Ok, accende Radio 105 e si riascolta nello Zodice.
3: Ti sei cacato,
1: Testa di cazzo, Luca di merda! Vaffanculo!
3: Diglielo che sei in onda alla radio, diglielo!
4: Ma vaffanculo, va bene.
2: Ciao, grazie. Matteo, auguri, ciao, buon Natale!
4: Grazie.
3: Ciao, bevi responsabilmente, mi raccomando!

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono intervenire d'urgenza per isolare una pericolosa onda ZZ che disturba le telecomunicazioni. La cittadinanza tutta è invitata a collaborare attivamente per agevolare le operazioni di salvataggio cose.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora, mi scuso il disturbo, sono l'operaio 5 Gigi, siamo...
1: Non vi sento, non sento niente.
2: Pronto?
1: Non sento niente, sento solo... non sento niente. Riprovate a chiamare.
2: Sì, è il problema delle onde ZZ, signore, perché... Pronto?
3: Pronto?
2: Mi sente signora adesso?
3: La sento lontana, con chi parlo?
2: Buongiorno, sono l'operaio del 5 Gigi, appunto, c'è un disservizio sulla linea, il corpo delle onde ZZ... E quindi stiamo effettuando lavori sulla linea per le onde ZZ.
3: Beh, che dobbiamo fare?
2: Niente, dicevo, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora perché dobbiamo installare questo impianto anti-onde ZZ.
3: Dovete staccare la corrente?
2: Sì, purtroppo sì, perché queste onde ZZ entrano in già comunicazione e confondono.
3: Senti. Ma lei chi è? Cioè parlo con chi? Con chi sto parlando?
2: Sono un operaio del 5 Gigi. Senti che c'è questo ZZ. Sono onde ZZ che entrano nelle comunicazioni e disturbano.
1: Non si sente niente, non vi sentiamo, la voce non si sente.
2: E perché è per colpa delle onde ZZ, che ce lo dica fare? Se si sentivano non intervenivano.
1: Senti, lo so, ma non capisco che deve fare, non riesco a capire perché si sente poco.
2: Scusi, allora si sente poco perché ci sono queste onde ZZ.
1: Ho capito, ma che dovete fare? Chi siete? Che?
2: Dobbiamo staccare la corrente. Sei calmo comunque.
1: Ma chi? Solo a me?
2: No, a tutta la zona dobbiamo staccare.
1: Ok, ma adesso proprio?
2: Sì, adesso, perché non sente queste onde ZZ che entrano. Sente come sono forte.
1: Non lo so, noi stiamo lavorando, è uno studio. Se ci dà il tempo, cioè noi stiamo facendo delle operazioni, almeno fra una mezz'ora, il tempo che...
2: Minchia mezz'ora, e qua sto in mezzo alla strada.
1: Una mezz'ora? Ma noi stiamo lavorando, stiamo in collegamento con le aziende, non è che ci possiamo fermare così all'improvviso.
2: Guardi, senta, io ci passo il capocantiere, ve la veda con lui che qua, se no con le onde ZZ non veniva a casa. Ci passo il capocantiere.
4: Pronto?
1: Pronto?
2: Salve! Salve! Che problema? Voi siete allo studio?
1: Sì, perché questo è uno studio, stiamo lavorando con le aziende.
2: Allora magari me ne vado a mangiare.
1: Fra una mezz'ora, almeno il tempo che andiamo a mangiare possiamo staccare.
2: Ma se vado a mangiare torno alle 4. Tanto a lei ci dà fastidio lo zoo?
1: Sì, si sente male.
2: Facciamo così, vengo là. Fra... Boh. Vediamo, dai.
1: Almeno dopo le 12:30, all'una meno 20, così sì. Almeno finiamo di fare le ultime cose.
2: Allora facciamo così, l'avviso prima però.
1: Sì, ok, mi fate uno squillo.
2: La chiamo, però non, siccome magari non ci sono io, il ragazzo ci fa un segnale. Lei capisce che siamo noi e sa che stiamo staccando.
1: Va bene, è importante che mi avvisate. Quindi è tutta la zona dovete staccare.
2: A pezzi la zona, perché non si riesce proprio a capire. Però la cosa è che concordiamo un segnale, che ogni appartamento c'è il suo, no? Che cosa ci dico di dire all'operaio a lei?
1: Ma mi dite che stiamo staccando e mi date 5-10 minuti di spegnere tutti i computer. Qua ne teniamo 5, ecco perché di spegnere tutto.
2: Mi dia una parola d'ordine, una cosa che ci dica il ragazzo.
1: Una parola d'ordine? Basta che mi dice stacchiamo.
2: Stacchiamo è troppo generico. Allora si mette d'accordo col ragazzo che io intanto vado a fare un'altra zona.
1: Va bene.
2: Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Sono l'operaio di prima, ci dobbiamo mettere d'accordo con il segnale.
1: Sì, mi dite voi il segnale, dite che stiamo per staccare, è così.
2: Questo no, perché è troppo generico, che ne pensa di Afanto? Scriva, se segni, Afanto.
1: Afanto?
2: Afanto, A-F-Anto.
1: Se vuoi parlare, io non sento.
2: Afanto! Afanto!
5: Afanto!
2: Afanto! Ha segnato Afanto.
1: Afanto?
2: Sì, come Afanto culo! Arrivederci, buona giornata.
6: Quelli del 5 Gigi. Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Bentornati a Italia's Got Talent, il programma che se non ci fosse, sti cazzi, tanto ce ne sono centinaia praticamente identici.
2: Identici come i pesci uguali, identici, hai capito? L'hai mai mangiato il dentice?
1: Mattone, Mattone, sei veramente una sagoma, Mattone, Mattone.
2: A 5.000 euro.
1: Sì, sì, tanti morti di fama in gara oggi, quindi smettiamola di scaccolarci i buchi dei culi e iniziamo con il primo concorrente.
2: Non la vedo, capito? È il gioco di parole, concorrente.
1: Madonna.
2: Senza corrente.
1: 5.000
2: euro. 5.000
1: euro
2: ho preso con questa battuta, l'ho scritta io di pugno mio.
3: Avevo preferito quella dei dentici, quella era carina.
1: Per me è no.
2: Cioè, viene a rombucazzo le battute mie, non lo so.
3: Vabbè, io mi presento, comunque sono Penelope, ciao.
2: E subito parlare di cazzi. Sei molto schiranzata a dire subito del pene.
3: No, il mio nome è Penelope.
2: Non ti puoi chiamare cazzo. Ah, perché scusa, l'andilope, cioè è l'andielope. E Penelope che cos'ha? È un cazzo con le corna che vive nella savana.
1: Non divaghiamo, per piacere. Dici piuttosto, cara minchiola, Pieri, come cazzo ti chiami?
2: Cazzolipe. Antilope, chiama l'antilope.
1: Quale brano musicale renderai praticamente irriconoscibile con la tua voce da cornacchia isterica?
3: Vabbè, canterò Wake Me Up di Avicii.
2: È morto!
3: Sì, ma la canto io, infatti.
2: No!
3: Perché?
2: Perché è morto! E comunque Avicii, Avicii, e te futterello la bici. 3.200 euro ho preso questa battuta perché è una mezza citazione.
3: Però mi ha fatto ridere.
2: Peccato che mancano 1.800 euro. Vuoi metterli tu?
3: No.

0: doppia, proprio il buco del culo. Che schifo.
1: Antilope, basta.
0: Allora, scusa, come cazzo ti chiami? Allora, innanzitutto
2: Antilope.
0: Hai un nome del cazzo, hai una voce del cazzo. Dovresti annodarti le corde vocali per il bene dell'umanità. Fai schifo, hai capito? Fai letteralmente schifo, mi dispiace.
2: Per me è fuori.
3: E fai cagare anche come ciclope, di occhi nei due.
4: Sì, infatti non lo sono.
2: Non c'è un altro concorrente? Look out, cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. Ciao amici di Canale 1, io sono Stonio.
0: Ma per me sì, ragazzi.
2: Molto bravo.
0: Che bravo,
2: Stonio.
0: Che bravo, bravo.
2: Stonio Cartonio, bravo.
0: Che portamento, che dignità, che grazia. Stonio, vogliamo sapere tutto di te. Vieni da una famiglia per caso nobile?
2: No, di cognome faccio la capra.
0: Che modestia, eh? E cosa fai nella vita?
2: La mia è una situazione un po' difficile. Per anni ho fatto il ladro di autoradio, ma quando hanno incominciato a produrre macchine con la radio incorporata sono rimasto senza lavoro. E così per anni sono stato costretto a vendere la droga davanti alle scuole elementari. Poi con Covid e la didattica a distanza ho perso pure quel lavoro e adesso mi arrangio come posso nel settore del traffico internazionale di organi umani.
0: Che storia commovente.
2: È una storia molto triste, molto triste.
0: Un giovane di indubbio talento costretto a fare un lavoro tanto umiliante. Stonio, lasciatelo dire, tu sei un eroe italiano e sono certo che presto troverai la tua strada, forse proprio nella musica. A proposito, come hai deciso di deliziarci questa sera?
2: Canterò Wake Me Up di Avicii.

0: canzone che canta è bravissimo.
1: Io non me la ricordavo, Yodel.
2: Bravissimo, bravissimo.
0: Ha fatto un'altra cosa di una genialità.
1: Bravo a improvvisare.
3: Grazie, grazie. Ne canto un'altra.
2: No, sì. non ce n'è bisogno, Stonio. Risparmia le corde vocali per Sanremo, perché senza dubbio sei tu il vincitore di questa puntata.
1: Viva! Sei il nuovo Jalis, uno dei

0: qui allora che siamo ai saluti. Come sempre ringraziamo tutti i nostri telespettatori, Mariella, Piero, Giovanna e il cane Pablo, e diamo loro appuntamento alla prossima puntata di Italias.
1: Ah, hai scurreggiato, Stonio? Molto bravo, sei riuscito a farla a tempo. This is me.

0: Oggi gli operai del 5G devono installare il nuovo sistema Neuralink di Elon Musk per consentire alle persone rattrapite di correre veloce. La cittadinanza tutta è caldamente invitata a collaborare attivamente.
1: Pronto, signora?
2: Pronto?
1: Pronto? Sono un operaio, sono qua in sala che sto lavorando, sono un operaio del 5G, la linea telefonica. Ho chiamato per il Neuralink, siccome stiamo cablando i cavi Connecticut, c'è un attimo, probabilmente avrà problemi sulla linea.
2: Ok, va bene.
1: Pronto?
2: Per quanti giorni?
1: Inga. No, quello non lo so, aspetti che chiedo al collega. Io pensavo che in giornata ce la facciamo in giornata.
3: No, perché ci hai detto che devi staccare la corrente.
1: No, questo magari ce lo dici tu, io sono...
3: E comunque sarà 2, 3, 4, 5 giorni, 6.
1: 2, 3, 4, 5 giorni, 6, faccia 7. Avrà delle discontinuità di linea, se magari sei... Pronto?
3: Mica, regalo, è vecchio, cioè devi parlare piano, spiegare le cose con calma.
1: Ma me la tiro fuori dalla pelle.
3: Con calma adesso, no, non essere aggressivo.
1: No, io con calma ci parlo. Figurati, sto lavorando, non è che ho voglia di stare là a fare polemiche. La calma, si risolvono tutte le cose con le persone. Diciamo che stiamo lavorando un poco anche per l'immagine. Ehi, stronzo! Che puttana! Pronto? E metta già la cagnetta che sta lavorando! Ah, capisci? Sto lavorando, metta la cagnetta!
3: Pronto?
1: Ciao, dicetti con calma.
3: Con calma, infatti, sei stato professionale al massimo.
4: Quelli del
3: 5GG. Pronto? Sì, pronto, buongiorno signora. Sono un operaio del 5GG. Stiamo effettuando dei lavori in strada. Ci volevo dire che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
4: Ha capito? Dove state lavorando?
3: In strada, dentro la buca, signora. Stiamo installando Neuralink da Musk. E ci sarà tutto Neuralink da tutte le parti che fa camminare gli storpi, queste cose qua. Però dobbiamo lavare la corrente per qualche minuto.
4: Ma qui a
3: Soveria? Sì, è tutta la zona, signora. Diciamo in un arco di un chilometro e mezzo va via tutta la corrente. Sono qua con Natale, il collega.
1: Scusi, se c'è storpi in casa.
3: Se c'è?
4: Per quanto togliete la corrente?
3: Guarda, signora, dipende. Può essere una cosa di 5-10 minuti, ma anche di 2 ore. Dipende dalla quantità di storpi. Cioè, perché
1: lei c'ha le storpie in casa?
3: Lei c'ha storpie in casa?
4: Come?
3: Dico, a casa di storpia in casa per Neuralink?
1: Ci facciamo cabanare.
4: Non capisco, non sento bene.
3: Perché Neuralink è un coso, cioè è una tecnologia nuova che serve perché la gente che non si muove poi dopo si muove, capito? E serve per le storpie, così, non so come si chiamano. Come si chiamano in inglese le storpie?
1: Storpios.
4: Come?
3: È come Gesù, soltanto che puoi anche non essere Lazzaro. Non so se ha sentito. Pronto?
4: Quelli del
3: 5GG.
4: Pronto?
3: Sì, pronto signora, buongiorno, scusi il disturbo, sono un operaio del 5GG.
4: Siamo... Scusi, ha sbagliato il numero lei.
3: No, signora, sono un operaio, sono qua in strada, stiamo installando Neuralink, il servizio quello per gli storpietti che poi camminano dopo.
4: Ascolti,
3: dica.
4: Lei il numero che ha fatto non è giusto, non sono io.
3: No, guardi signora, io non è che me li invento i numeri, sono nella zona di Arezzo ad operare con 5GG e l'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Per installare i Neuralink. Però se ne può anche andare a fanculo, Non è che...
4: Quelli del 5GG.
3: Pronto? No, signora, salve, siamo dall'operare del 5GG, sono qua in strada. Stiamo staccando la corrente al palazzo, volevo avvisarla. Magari c'è qualcosa sul fuoco, il frigorifero.
4: Sì, va bene.
3: Senta, signorina, un'ultima cosa. Quando riattacchiamo, noi le mandiamo un segnale telefonico. Lei, quando lo sente, può riaccendere gli elettrodomestici, va bene?
4: Sì, ce l'ha il numero.
3: Sì, è il numero con cui sto chiamando. Le faccio sentire un attimo il segnale. Quando lo sente, soltanto quando sente questo segnale, se lo annoti, basta, lei riaccende. A posto? Un attimo glielo attacco. Sì. Senta.
5: Mahmood, ce l'ho su calzone.
3: Ha sentito, signora? L'ha segnato?
4: Come?
3: Aspetta, Natale, oggi stiamo. Così si sente un po' meglio. Faccio risentire.
5: Mahmood, ce l'ho su calzone.
3: Ha sentito il segnale, signora?
4: Sì.
3: Cosa diceva il segnale, giusto per capirci che sia corretto, che magari capisce...
4: Sì, è corretto, a posto.
3: No, cosa ha sentito lei?
4: La saluto.
3: Pronto? Signora? Ci deve essere
4: la saluto.
3: Un errore di cornetta. Pronto? E quello... Puttana!
6: Bastarda vecchia. Doppiamente bastarda. Da parte del padre e da parte...
1: Bistarda.
6: Due volte bastarda. Da parte del padre e da...

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Minnaia, maxi cazzata. Questa è veramente, questa di tutte le puttanate che abbiamo sentito nei primi 30 giorni di governo, questa è la più bella. Allora, il presidente del Senato, La Russa, propone una minnaia, cioè un servizio militare facoltativo di 40 giorni. E in cambio, oltre a vestirsi da stronzo mimetico e andare a sparare ai piccioni, ti abbonano anche un paio di esami universitari e ti danno qualche punto in più nelle graduatorie per i concorsi pubblici. Ma voglio sentire voi, magari voi pensate che sia utile, magari voi pensate che sia più utile vestirsi da coglione e andare 40 giorni a farselo cacciare in culo nelle docce di una caserma, piuttosto che fare, che ne so, dico, propongo, 6 mesi di servizio civile ad aiutare i vecchi e i poveri che muoiono di freddo. Ma questo magari sono io, eh? Dai, apriamo le linee, dai. Andiamo in Veneto dove c'è Eustachio, vai.
4: Va bene, perché i miei genitori l'hanno fatta.
3: Cioè, e allora, 40 giorni, fatta, 40 bene. Giorni.
4: 40 giorni cambiano una persona.
3: Sì.
4: Prima sei un coglione
3: Poi sei un coglione che sa sparare ai piccioni.
4: In 40 giorni tu parti dalla mattina, facciamo finta, ipoteticamente alle 6.
3: Sì.
4: Fino alla sera, anche 6, mettiamo 12 ore continue, quindi 12 ore devi sputare sangue e ti
3: a che scopo? A che scopo? A che scopo? Poi quando
4: rispetto alle persone.
3: E con la naia si impara a portare il
4: con le naia, sì, perché
3: si impara a casa, casa tutti
4: i miei genitori vanno a fare
3: i tuoi genitori sono letame. Sono letame, sono letame, tutta la gente su TikTok e tutta gente che ha fatto il militare. Guardali, su, guardali.
4: Faccio diventare un tablet a te che fai TikTok in virtuale, non rompere i coglioni.
3: TikTok in virtuale, di cosa stai parlando?
4: Zucca,
3: dai, Zucca, dai, vattene.
4: Zucca, ti sento,
3: dai, basta,
4: Zucca,
3: levati, Zucca, dai, Zucca, fuori dal cazzo.
4: Dammi la cappellotta.
3: Va bene, sì, adesso. Bene, nelle ci vediamo nelle docce del car a succiarti la cappella. Ciao, vaffanculo. L'inutilità di questa telefonata. Via, un altro. Andiamo da Petronio, vai, Petronio, vai.
5: Un ignorante in merito.
3: Lei è un ignorante.
5: Esatto.
3: Sì, questo era scritto nelle stelle, proprio era incastonato nel firmamento che lei è un ignorante di merda.
5: Sì, la vorrei mandare a fare in culo.
3: Prego, lo faccia. Perché si trattiene?
5: Vada a fare in culo.
3: Ecco, allora adesso che ha sfogato la sua repressione di cittadino inutile, ha un punto di vista su questo argomento? Oppure vuole continuare a ribollire nella sua frustrazione di merda parassitaria al limite dei bordi della società, eh?
5: Ma è sempre più simpatico.
3: Io sono una persona di immensa simpatia, ho vinto anche dei titoli.
5: Eh sì.
3: Bene, allora visto che non ha una posizione, si tappi il naso e affoghi nel magma di feci in cui vive. Arrivederci. Un altro. Sentiamo Belzebù, Belzebù, dalle profondità dell'inferno. Vai Belzebù, vai.
6: Lasciamo perdere, che è meglio.
3: No, dica, dica, sono curioso.
6: No, no, non penso niente perché...
3: Non pensa...
6: Sembra ridicolo totale, lasciamo stare.
3: Lei ha una voce molto profonda, da dove chiama? Dalle profondità dello Stige.
6: Ma va...
3: Nel fiume infernale, lei è un caronte, eh?
6: Mamma mia, come sei bravo, come hai fatto a capirlo?
3: Io sono bravo e miliardario, lei invece sento...
6: Sì, spieghiamo il brim bram.
3: Brim brom bram, che cazzo ha detto? Che cazzo ha detto? Brim brom bram, cos'è, una formula magica saudita? Babauli, sì, in spirito natalizio.
6: Ai,
3: Paloma.
6: Oh, mannaggia miseria, non bello che sia vicino.
3: Porca miseriaccia.
6: Mannaggia la
3: porca puttanaccia. Ha finito di... finito di imprecare nel Valhalla? Ha finito?
6: Non lo so, direi.
3: Sa che per sentire una voce come la sua dovrei fare una seduta spiritica.
6: No, cioè,
3: io pensavo che le voci...
6: Ce ne sono tante, ce ne sono.
3: Mi faccio un incantesimo, forza, tiri
6: ma
3: fuori.
6: No, no, quelle dove lo so fare.
3: Adesso guarda, mi strofino la cappella e lei mi esaudisce 3 desideri.
6: Giuro, madonna. Facciamo così, io adesso vado perché ce l'ho da fare, no. E poi magari mi richiama e...
3: Sì. No, ma prima di andare, prima di andare mi faccio un Barba Calabria, Barba Calabria, che è la formula per andarsene a fanculo. Torna all'inferno, Mefisto. Un altro. Andiamo a Roma, a Roma.
5: Ma tutti,
3: ma siete tu, sei un Hezbollah anche
5: che
3: tu.
5: Che cazzo vuoi? Che cazzo? Che cazzo?
3: Parliamo
5: vuoi,
3: di mini naia, mini naia.
5: Ma fammo così, aspetta,
3: sì, di.
5: Fermo,
3: sì, dai.
5: Me voglio karma.
3: Sì.
5: Mamma, domanda te voglio rispondere una volta.
3: Sarebbe, ma sarebbe un passo avanti per la civiltà, bestia. Proglodita.
5: Che domanda vuoi fare?
3: Dai,
5: domanda vuoi?
3: Stai calmo, stai calmo. Tu abusi, si sente che abusi di cocaina, eh?
5: Ma quale cocaina? Magari così, ma mi sfonda di cocaina.
3: Pippa meno, pippa meno.
5: Pippa meno. Dimmi, fa la domanda, che hai detto? Siamo... Che cazzo è? Il militare, che cazzo vuoi?
3: Calmati, calmati.
5: Senti, no, della puttana, di quattro.
3: Dai, parliamo di cose serie, dai, su, dai, stai sfiorando. Parliamo di cose serie, dai.
5: Schifo, mamma.
3: frustrato, pazzo, frustrato. Parliamo di
5: Pochi
3: secondi.
5: Continua, tu chiami, offendi, poi la gente come cazzo fa a rispondere?
3: Ma non ascolti neanche la domanda? Cosa?
5: Tu sei l'unico uomo della terra che quando lo sento rato vorrà andare a frugare contro un muro. Mannaggia la
3: finito? Hai finito? Ti sei fatto la tua seghina? Ecco, senti che stai pippando, senti, drogato malefico.
5: Mini naia. Ma che cazzo fa? Io voglio capire come fai, porti proprio all'omicidio puro.
3: Ma non

0: Non si è capito un cazzo. Sclerotico. E chiudiamo con lui, direttamente da Grey School. L'amico mio, ma che dico amico mio? L'amore mio, amore.
1: Ma perché non vai in Iran a trasmettere? Perché non vai in Iran a trasmettere?
0: Fa freddo in questa
1: stagione. Tu staresti bene là in Iran a trasmettere. Perché? Con rispetto che hanno le alle donne, capito? Tu staresti bene là.
0: Farai la mininaia di 40 giorni di La Russa, la farai?
1: Ma cosa cazzo, servirebbe la mininaia. La mininaia servirebbe a te. Cosa? Che ti chiudessero dentro un armadio, hai capito? Ti facessero cantare le canzoni.
0: Ah, tu sei per il bullismo? Ah, questo è il tuo rispetto. Rispetto, bullista, bullo, sei un bullo, sei solo un bullo, sei capace solo di prenderla con i più deboli, bullo, non hai niente da dire, non hai niente da dire,
1: tanto da dire, sei tu che non
0: anche questa volta zero contenuti,
1: e te l'ho detto che prima di parlare con me devi portare rispetto per tutte le donne,
0: anche questa volta non hai detto niente, anche questa volta sei lo zero assoluto, nullità, non sei niente,
1: brutto, maledetto, ti ho detto che prima di parlare con me devi affrontarmi.
0: Io prima di parlare con prima di parlare con te mi faccio una striscia di coca.
1: Cosa?
0: Non dici niente. Sei vuoto. Sei un guscio vuoto. Guscio vuoto.
1: Cosa?
0: Sì, come l'altra volta. Ma cosa?
1: Forse è l'ultima cosa.
0: Ma dai, è la decima volta. Sempre la stessa. Non ti si vede.

0: è fatto l'acido. Ha cambiato, Jeffrey Dahmer è più originale, eh. Si vede che si fa di Netflix. E beh, dai, mi fa piacere che abbia i soldi per l'abbonamento. E per tutto il resto no. Ciao, alla prossima.
1: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no? Che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, come all'inizio di ogni governo, si torna puntualmente a parlare di ponte sullo stretto. Oggi lo fa Salvini, che però nel 2016 aveva un'idea completamente diversa di questa infrastruttura. Sentiamo questa intervista da Mirta Merlino.
4: Ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi, non faccio l'ingegnere, vorrei avere quelle rassicurazioni. E ricordo, come mi hanno detto tanti siciliani fra ieri sera e stamattina, che oggi il 90% delle ferrovie in Sicilia è a binario unico e la metà dei treni viaggia a gasolio. Quindi io non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare quando poi sia in Sicilia che in Calabria non ci sono, vanno a binario unico.
3: Ecco, quindi fino a 6 anni fa Salvini era convinto che il ponte sullo stretto fosse una colossale merdata. Oggi improvvisamente, siccome i soldi deve spendere lui, è convinto che invece sarà una grande infrastruttura. E aspetta, la faremo anche ecosostenibile. Di che cosa cazzo lo fai, Matteo? Di bambù lo fai? Di carta? Ma voglio sentire voi, perché magari sono io che penso sbagliato sul ponte sullo stretto. Vai, apriamo con il Lota. Lota, vai, ponte sullo stretto, Lota, vai, ruota libera.
5: Basta prendere il traghetto da Villa San Giovanni, arrivi a Messina.
3: E allora perché vogliono fare il ponte sullo stretto?
5: Perché che l'usciamo di Sabine ha qualche voglia deve far avanzare. Ma poi hai sentito che no, ma poi non si può fare perché ci sono gli uccelli che poi vanno a sbattere sul pilone.
3: Sì, gli uccelli vanno a sbattere nel culo, secondo
5: grandissima
3: me.
5: Grandissima luta, mamma mia, quanto ti schifo.
3: Tu e quella merda della
5: morta.
3: La merda mamma della tua famiglia.
5: Io sono venuto con il mio reddito di cittadinanza.
3: Sì, esatto.
5: Che fra 8 mesi quella fammi sta zitto e me lo leva.
3: Morto di fame, pezzente, dovrai andare a lavorare. Sai dove andrai a lavorare? Andrai a fare i piloni.
5: Ma io voglio lavorare, ma Cruciani.
3: Ma tu non vuoi lavorare, tu non vuoi lavorare.
5: Ma senti una cosa, io prendo i reddito di cittadinanza da 4 anni. Sono stato a disposizione 4 anni per dei colloqui, robe, non mi hanno mai chiamato. Io, mo, sai cosa pretendo? Il TFR.
3: Sì, TFR, tu
5: quanto ti schifo, quindi
3: ma io ti repello. Però sai, l'unica cosa per cui sarei felice che facessero il ponte sullo stretto è che quando ti manda a fanculo puoi andarci fino a Trapani. Ciao. Andiamo con Palmino dalla Calabria, vai Palmino. Ponte sullo stretto.
6: È una cosa buona.
3: È una cosa buona, perché è una cosa buona? Spieghi.
6: È una cosa buona.
3: Sì, non, se lei ripete una cosa 3 volte non diventa migliore, con questo effetto.
6: È sciopero.
3: Non ho capito un cazzo di quello che dice,
6: No,
3: ciao, manca un ciao, pronto! Con chi ho parlato? Con un eco? Un altro? Andiamo da Ricky, sempre dalla Calabria, fai Ricky!
7: Ciao, che cos'è sta roba?
3: Come che cos'è? Questo è un programma radio e stiamo parlando del ponte sullo stretto. Lei è favorevole?
7: Siccome tante persone ti chiamano e ti chiamano per il culo,
3: Pri. Beh, c'è anche una motivazione di base. Lei sembra una persona sprovvista di intelligenza. Ce l'ha il pollice opponibile?
7: Wow!
3: Lei ha il pollice opponibile, sì.
7: Lei, no, io ho il cazzo opponibile, le serve?
3: È in grado di accendere, di usare un accendino.
7: Fino al suo culo, sì, fino al suo culo.
3: Perché dice le parolacce?
7: Ma cos'è? Mi
3: lei
7: piace.
3: È una scimmia bonobo, lei lancia le feci per avere ragione.
7: Non lo so, mi sembra che puzza.
3: Al telefono lei riesce a vincere il mio odore da... Lei un X-Men.
7: Dai, veloce, dimmi cosa vuoi che ho da fare.
3: Dalla voce direi che più un XY-Man.
7: Sì,
3: eh?
7: Sì.
3: Un gene ballerino da quelle
7: parti. Dimmi chi sei, che cosa vuoi, là, veloce.
3: Bestia, asino del presepe. Torna nel presepe vivente. Un altro. Andiamo a Spinea, dove c'è il nostro camionista preferito, il mitico Cren. Vai Spinea, vai.
8: Fammi del ponte, non mi interessa un cazzo, Cruciani.
3: Perché tu sei camionista, potresti fare una tratta in più.
8: Ma io non arrivo fino a là, Cruciani. Mi interessa de figa, no ponte. Mi interessa solo de figa.
3: Ma non l'hai mai vista, l'unica volta che hai visto la fica è quando ci sei uscito, ammesso che tu non sei uscito dal culo. Mia sorella ce l'ha la fica, sì.
8: Se ti vuoi che te porti in mona, Cruciani, bisogna che ti vieni via con me.
3: Tu al massimo ti canti travestiti in Slovenia.
8: Ti aspetto, sei da un tocco che ti aspetto a Venezia, a Spinea, a bere sprisco mi.
3: Ma non me ne frega un cazzo di frequentare un alcolizzato.
8: Ti porto in mona, ultimemi.
3: Tu vai solo con
8: ponte,
3: le prostitute.
8: Te passo il ponte qua, blocca che ho.
3: Sì.
8: Passo il ponte di Messina.
3: Ma dai, su, che ci avrai una...
8: Ultimemi.
3: Ma va, su, avrai un fonci al posto del cazzo, dai, su.
8: Ti dica a Miami a tega. Sì. Che cosa hai detto? Da un bel tocco, ma ti dica a Miami a tega.
3: Non sono interessato a brucare il tuo pene, non sono interessato. Non mi interessa.
8: Che ti ho messo sotto l'albero l'alce ti vuoi, ascoltami, ti quello... trovi un bel regaletto e ti ho cazzi in culo,
3: ma vai su,
8: ascoltami,
3: dimmi.
8: Mangimi a tega, e sei un tocco che non ti mangi anche il cappeotto col cren,
3: se
8: mancava il cappeotto col cren, vecchio, madonna, se te becco,
3: cosa?
8: Te rovino,
3: ma cosa vuoi fare,
8: te rovino,
3: sei un ognomo, sei sì, uno mio metto. Ti metti le zeppe per guidare perché non arrivi ai pedali. Nano!
8: Sì. Ciao. Manimi a te ancora!
3: Bene, sì, va bene, dai, la metto nel pranzo di Natale, ciao, va bene. Ciao, ciao. E chiudiamo con l'amico mio, sempre pronto a dire la sua, direttamente da Grey School. Vai, amico mio.
9: Ah, Cruciani, stai buono.
3: Cosa c'è?
9: Non voglio litigare.
3: C'hai l'australiana, litigare. C'hai l'australiana.
9: Allora, tu mi devi chiamare, sì. Quando avrai intenzione di chiedere scusa.
3: Sì, non ti devi arrabbiare, devi accettare il fatto di essere un pazzo antisociale e pericoloso per la comunità.
9: Io non sono pericoloso per la solità.
3: Ma è così che si lecca.
9: Io sono pericoloso per la società, sono pericoloso per te.
3: Ma secondo te?
9: Perché sei tu un... Tu non sei coerente.
3: Ma cosa?
9: Ma chi rispetto alle donne?
3: Ma che cazzo me ne frega? Non me ne frega un cazzo. Ancora non l'hai capito dopo tanti anni che delle donne non me ne frega un cazzo.
9: Chiamami quando sei in grado.
3: Tu hai un complesso.
9: Tu
3: hai un complesso di inferiorità.
9: Hai capito?
3: Tu hai un complesso di inferiorità nei miei confronti.
9: Complesso di inferiorità.
3: Dici sempre le stesse tre cose. Dovresti fare i tuoi baci perugina con dentro le tre frasi. Sei un onto, sei una merda, chiedi scusa a tutte le donne. Tre frasi avresti tu sui tuoi baci
9: perugina. Dedicate a Cruciani però.
3: Esatto, sì, tre frasi, basta. Sei
9: l'unico maledetto onto del sta terra che non sopporto.
3: Tu non mi sopporti perché hai un complesso di inferiorità. Esatto. E questo... Quando parli tu io sento questo.
9: Non ti rispetto.
3: No, perché tu non hai niente da dire. Non hai niente da dire. Non hai zero zero.
9: Tu non ascolti, poi parli sopra come un coglione. Hai capito?
3: Sì,
9: una maledetta merda.
3: Sì, eccolo.
9: Ecco,
3: dici solo questo. Disco rotto. Oh, disco rotto.
9: Oh,
3: disco rotto.
9: Che cazzo mi chiami? Io voglio stare stai zitto.
3: Disco rotto.
9: Quando parlo io tu devi
3: stare
9: zitto.
3: Perché tu non parli.
9: Mi parlo l'educazione, maledetta merda. Se no te l'hai insegnato i tuoi genitori. Devi farti vedere. Vieni giù e parliamo di economia. Parliamo quello che
3: ma
9: vuoi.
3: Ma di che cosa
9: vieni
3: vuoi parlare? Analfabeta.
9: Per la morte di Grey School. Il potere a me! Bastardo! Ti farò fare la fine che fece Marcantonio Grigolì! Maledetta merda, ti scorticherò vivo quando ti troverò! Te lo prometto, brutto onto bastardo! Te lo prometto!
3: Che cazzo prometti? Chi? Marcantonio chi? Di cosa sta parlando? Chi è questo Grigolì? Andatevene a far culo, voi il ponte sullo stretto! Ciao, ciao!
1: Lo Zodi 105 presenta Pornhub.
10: Amore, io esco!
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo!
11: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
12: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Magix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
11: Sì.
12: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
1: Oh,
13: ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
14: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
14: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
14: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
14: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
14: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
14: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
14: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
14: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
14: Sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi ora.
14: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Dai, che cazzo?
13: Devo andare in bagno.
14: No, dove vai? Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
14: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
13: Puttana. Oh, cazzo.
14: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, porca troia, porca puttana.
14: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
14: Ma che schifo!
13: Aria.
14: Ma che schifo, ma che cazzo!
13: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
14: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
14: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
14: No.
12: Scusa, vista.
14: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
13: Tutto a posto?
14: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
14: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
13: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
14: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
14: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
14: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda. Mi viene da...
14: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
12: Oddio, anche a me.
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
14: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
16: Amore, sono tornata!
14: Meno male!
16: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
14: Quello che avanza del mio cazzo.
16: Sembra un'ostrica.
14: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
14: Una merda.
17: Porn Bob. The spiration is in the fic.
18: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
18: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là. Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
3: Marco,
2: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
3: a fare
2: no,
3: il
2: culo? No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
2: No, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, sono incinta.
3: Oh, ma è una cosa stupenda, amore mio. Spero abbia i tuoi occhi.
2: E io spero abbia la tua intelligenza.
3: Sicuramente sarà un bambino straordinario e lo riempiremo di amore.
2: Io farò in modo che sia istruito a dovere e magari, chissà, un giorno sarà un grande uomo, un dottore.
3: E perché non un vescovo o un papa?
2: E perché non un astronauta?
4: Ehi, infatti...
5: Papà, posso mangiare la cacca?
6: No, Pasquale.
5: Papà, da grande voglio fare il semaforo.
6: Non è un lavoro, Pasquale. Poi hai già 34 anni.
7: Almeno non è un influencer.
8: Ehi, ciao Saverio, che faccia soddisfatta che hai? Che succede?
9: Sono felicissimo, ho fatto un affare della Madonna. Ho preso un sistema incredibile di videosorveglianza all'avanguardia con 30 telecamere. Adesso col cazzo che mi rubano in casa. Anche queste feste di Natale, col cazzo.
8: Già, l'anno scorso.
9: Bastardi, mi hanno anche cagato per terra.
8: Già, lo fanno. Però, cazzo, 30 telecamere sono tantissime.
9: Ecco, guarda, ti faccio vedere. Le controlli con l'app dal telefono.
8: Figo, che risoluzione. Sembra la TV.
9: Da oggi, con Impenetrale, le 30 telecamere che ho in casa. Col cazzo che succede un'altra volta. Ma col cazzo proprio.
4: Ehi, infatti.
8: Scusa, ma hai ancora gli operai in casa?
9: No, no. Come? Che cazzo è questo?
8: Guarda, ti sta salutando.
4: Infatti.
8: Scusa, ma hai ancora gli operai in casa?
9: No, no. Come? Che cazzo è questo?
8: Guarda, ti sta salutando.

0: Ciao! Ciao!
1: Beh, dai, almeno non l'ha fatta per terra.
2: Figlio di puttana, la mia mamma!
3: Miau!
4: Wow, amore, che fortuna, un invito a cena a casa del capo!
5: Sì, cazzo, è una vita che aspetto sta occasione!
4: Ma non essere nervoso, è una buona occasione di renderti simpatico. Magari vuole proporti una promozione!
5: Sì, ma speriamo che le cose che abbiamo portato siano di loro gradimento. Aspetta che suono.
6: Salve Pedretti, benvenuto.
5: Salve Righi, grazie per l'invito. Le presento mia moglie Sara.
4: Piacere, Sara.
6: Entrate, prego, molto piacere.
4: Wow, com'è serio?
5: Zitta, zitta. Ecco, siamo permessi di portare una bottiglietta di scotch e un bel cicchetto d'oppocero, non ci voleva nessuno,
6: Grazie, ma siamo a Stemi. Mia moglie è attivista contro l'alcolismo.
5: Allora ecco una bella tortina alle mandorle. Dopo cena.
6: Ah, che bel pensiero. La lasci pure fuori dalla porta. Sa, siamo tutti allergicissimi alla frutta secca. Anche l'odore potrebbe essere letale per noi.
5: No, non lo sapevo, mi spiace. Te l'avevo detto!
4: Ma io che ne sapevo, scusa.
6: Ma si figuri, come poteva saperlo?
5: Che bello qui.
7: Grazie. Gradisce ancora del risottino in bianco?
5: No, grazie. Tu lo vuoi?
4: No, era buonissimo.
5: Siamo già abbastanza sazi. Anche la musica classica è molto...
6: Certo. Sa, mi scusi se mangiamo sano, ma mia moglie ci tiene moltissimo a ciò che ingeriamo. Solo verdure lesse e prodotti bio.
5: Certo, a noi piacciono un sacco, vero amore?
4: Sì, sì, io adoro tutto quello che è lesso, sì, sì. Amore, mamma mia, ma che tristezza! Ma dove siamo a cena alla mensa dei francescani?
5: Zitto, amore, che ci sentono, cazzo!
7: Acqua?
5: Sì, ancora un bicchierino con le verze bollite. La morte sua, gradischissimo proprio.
6: Bene.
5: E vabbè.
7: Bene, no? Bella serata.
5: Sì. Stiamo bene.
4: Bene, benissimo. Che si fa?
5: Caffettino?
6: No, guardi, mi scusi, ma noi non beviamo caffè.
5: Certo, immagino che schifo. Che io fa cagare dopo la cena.
6: Beh, se abbiamo finito di mangiare e non dovete scappare, possiamo offrirvi qualcos'altro.
5: Amore, tu hai fretta?
4: No, figuriamoci.
5: Come preferisci, non abbiamo fretta. Vero, amore?
4: Sì, vero. E tra l'altro siamo anche apertissimi a tutte le esperienze con nuovi amici.
8: Benissimo, allora ci penso io.
5: Oh, bene, mi fa piacere. Cazzo, che cambio di tono, contentissimo.
4: Sì, davvero.
9: Ehi, fatti!
8: Amore, prendi la coca in camera e il lubrificante che i nostri ospiti si fermano per scopare. Allora, che preferisce, incularmi la moglie e io guardo o io che pippo dal culo della sua mentre lei guarda la mia la sega, eh?
5: Oh, la madonna, che change!
4: Beh, a questo punto diamoci del tu, no?
3: La moglie è sempre la più pragmatica.
10: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
11: Lo Zoo di 105.
12: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
13: Jenny Segabyte, un gruppo di hacker onanisti, crea una troia digitale grazie all'intelligenza artificiale e lei li uccide di seghe coi piedi. Azione si chiama.
14: Pronto?
15: Pronto, salve, scusi se la disturbo, sono Remo Giramella, fa andare la cappella.
14: Buongiorno.
15: Sì, salve, ho chiamato il negozio, voi vi occupate di software, computer?
14: Sì, noi vendiamo computer, li facciamo personalizzati, insomma, trattiamo un po' tutte queste cose qua, ecco.
15: Sì, ecco, non è esattamente per questo che l'ho chiamata, io in realtà sono un regista di film hard, mi occupo di produzione di film hard, stavo cercando una location.

0: Per girare la nuova pellicola che si chiama Jenny Segabyte. È la storia di un gruppo di hacker che crea una troia digitale e lei uccide tutti i nerd facendo le seghe coi piedi. È una roba un po' particolare, un po' matrixiana, un po' wachowskiana, capisce? In questo
1: sì,
0: mondo
1: sì, è questo... una cosa un po' strana.
0: Sì, sì. Vabbè, adesso è... penso che sia anche. Scusi un secondo, ho un attore nuovo sul set, mi sta rompendo i coglioni.
1: Prego, prego.
0: Stop. Senti, scusami. Allora, quando ti chiedo la sbocca mi fai casino. Adesso no, adesso sto facendo dei dettagli della cappella. Quindi mi devi soltanto infilare quell'uccello senza far rumore. Poi, gentilmente, the dick inside the vagina.
2: Ok? Yes.
0: Don't loud, ok?
2: Ok.
0: Azione! Pronto? Sì, mi perdono perché sono sul set. Yeah. Gestire ragazzi è sempre complicato. Allora, come le stavo dicendo, io avrei semplicemente bisogno di affittare la sua location allestita esattamente come il suo negozio, come è adesso in Tonso, dove metterò questi finti nerd, questi attori che mi creano questa fica virtuale, questo troione, questa Jenny Segabyte. Farò delle riprese sulle sue attrezzature, ovviamente quelle che sprugno, quelle che magari sporco con qualche schizzo, le acquistiamo.
1: La interrompo subito. Allora, noi la location non so se riusciamo ad affittarla, nel senso che noi abbiamo il noleggio delle attrezzature.
0: Cioè, io in realtà avrei bisogno dell'ufficio, cioè perché ho bisogno della location, perché era una situazione che sia credibile come uno studio di nerd.
1: Sì, no, allora, guarda, io le posso affittare tranquillamente le macchine.
0: Sì, ma le macchine non è che le dobbiamo accendere fisicamente, cioè mi perdoni, è una pellicola dove la gente scopa.
1: Sì, ho capito. Per il locale secondo me si fa un po' fatica.
0: Ma per quale motivo? Perché c'è una vetrina sulla strada?
1: Esatto, c'è una vetrina sulla strada.
0: Vabbè, ma noi possiamo pellicolare la vetrina, al limite si vedrà tipo le ombre cinesi, gente che infila cazzi nel culo, non è che si vede.
1: No, se ci studiamo magari un modo per oscurarla proprio bene, in modo che non si veda fuori.
0: Sì, quello ci pensiamo. Scusi un secondo perché oggi è la mia pazienza al limite. Stop, ma che cazzo fai? What you fuck?
2: Sorry.
0: E sorry un paio di coglioni. Don't come. Because the lady now suck your dick. If you come now, okay? I have a problem because you don't come after on the tits, on the boot, okay?
2: It's too late, my friend.
0: Ammazza che minchia, complimenti. Non l'avevo vista da vicino. Ti sta facendo male?
3: No.
0: Ah, madonna, sei profonda, che cazzo. Li ho presi proprio con... Ridi. Vabbè, allora facciamo così. Tienilo duro come un bel pompino. Va bene? Perfetto. Se ci arriva fino in gola, ti strangola quel pitone lì. Figlio. Allora, pronto, mi perdoni. C'è un attore nuovo americano che c'è un fucile che dovrebbe andare a caccia. È una doppietta, una roba impressionante. Allora,
1: immagino.
0: Quindi noi oscuriamo la vetrina, ci presentiamo, allestiamo tutto, cerchiamo di fare anche meno rumore possibile, però lo dobbiamo fare in diurna perché di notte mi arriva la polizia in 20 minuti. Anche perché
1: in diurna diventa un po' un problema.
0: Beh, tenga conto che con l'affitto io
1: diventa un po' un problema perché c'è tanto traffico, c'è anche una scuola vicino, insomma.
0: L'altro problema che ho, appunto, perché ho un'attrice che mi deve fare una squirtata esagerata, che poi io digitalizzo in CGI, devo fare questa squirtata pazzesca. E quindi probabilmente ci saranno delle gettate, diciamo, di squirt. Sa che cos'è lo squirt?
1: No.
0: Praticamente quando una donna schizza dalla vagina in maniera...
1: Ho capito.
0: Praticamente mi squirterà su tutte le sue apparecchiature, diciamo, quelle che lei deciderà poi di rivendermi e che possono essere rimesse, diciamo, a posto. Quindi faremo un conteggio finale di quello che può essere danneggiato da questo squirt.
1: Ho capito. Beh, lì poi dopo ci si mette d'accordo.
0: Allora, guardi, io sono...
1: Le propongo una cosa.
0: Sì.
1: Le potrebbe interessare eventualmente l'utilizzo di visori per la realtà virtuale? Qualcosa di strano, qualcosa
0: miseria,
1: di
0: lei mi hai
1: particolare.
0: Lei è il genio della pornografia, ma si possono scopare?
1: Ma no, io vedo che vengono utilizzati per tantissimi ambiti, perché no, nel senso...
0: Ma in che senso, scusi? Cioè, nel senso che l'attrice mi ciuccia i cazzi col visore? Come funziona?
1: Ma... lei può farlo indossare sia all'attore maschio che all'attrice, ecco, insomma,
0: sì, sì.
1: Può essere una cosa condivisa, diciamo.
0: Sì, però mi consenta, io sono un produttore di film hard, lei è immagino un genio della sua attività, però capisce che la gente che fruisce del film vuole vedere dei gran cazzi nei buchi del culo, cioè di vedere gente con gli occhiali da sole non gliene frega un cazzo nessuno. Quindi rimane... scusi, stop! Stop, please, stop! Hey!
2: Sorry.
0: Don't come!
2: Sorry!
0: I tell you, don't come! Don't come! The sperm on the table is a problem for the production!
2: Sorry, guys.
0: Jesus Christ! I have a problem now! I call another actor,
2: no,
0: okay?
2: No, please.
0: Yes, I call another actor.
2: No, it's my
0: the
2: job.
0: black guy, please.
2: Come. No, sorry.
0: Chiamatemi il dovetti non venire, mi hai fatto buttare via mezz'ora di ripresa. Questa qua me l'hai sdrenata. Ci avrà mal di schiena per una settimana. Guardi, scusi un secondo, finisco la produzione un attimo. Intanto il suo numero ce l'ho. Faccio un salto in negozio a lei, magari ne parliamo vis-à-vis. È un problema.
1: Volentieri. Se mi vuole piace, passare, io l'aspetto. Tanto
0: perfetto,
1: sono
0: grazie.
1: Qui.
0: Gentilissimo, ho parlato con lei che è il titolare, giusto?
1: Esatto, esattamente.
0: Perfetto, allora risolvo questo problema che ho in produzione. Grazie, gentilissimo. Salve, sì, arrivederci. Arrivederci.
1: Si figuri, buongiorno.
0: Dai cazzo, ma anche te, Velina. Ti ho detto, figa, sei la regina della pecorina, però l'attore americano non me lo dovevi far sbagliare subito.
3: Sono brava.
0: Ho capito che sei brava, se no non ti assumevo.
4: Remo Girinamella, il filmetto girerà e sarà hard.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
7: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Lucrezia e da qualche tempo ho un forte fastidio alle zone intime. Ho molta vergogna a parlarne con le mie amiche, ma con un professionista magari potrei aprirmi maggiormente.
8: Salve signorina Lucrezia. Sia tranquilla, è il posto giusto, si dà il caso che sia anche uno specialista di vaginologisticologia. Cazzo, l'ho scritto tutto in una volta, sono incredibile. E abbia un paio di master da qualche parte nei cassetti della scrivania in qualcosa sulla vagina. Punto, punto, punto. Mi dica pure di cosa si tratta, oppure se per lei possa andare bene, le giro un link per una videochiamata veloce per capire meglio e magari visitarla.
7: Accidenti, dottore, grazie infinite, ma sono molto pudica e mi vergogno un pochino, non la conosco.
8: Scusi, ma secondo lei, punto interrogativo, sono un dottore e faccio parte di una enorme equipe di medici, di un portale che vanta milioni di visite all'anno, 6 milioni esagerato però. Siamo anche su un numero di superscienza. Non l'ha letto?
7: No, non leggo riviste del genere.
8: Glielo giro subito come allegato, guardi.
7: Vov, dottore, che bella copertina. Ma mi perdoni, la faccia del dottore al centro mi sembra diversa dal corpo. È come se fosse più grande e con un colore diverso. Sì, tipo appiccicata, punto esclamativo. E poi la scritta medicone.it sembra una correzione digitale.
8: Sono tutti io, gli esperti di grafica, tutti io. Ma lei che lavoro fa, signorina?
7: L'estetista.
8: Bene, allora strappi le sopracciglia e non si metta a fare l'esperta di editoriale. Punto, punto, punto. Metto anche una faccia ingrugnita, così capisce il tono. Allora, mi fa vedere il fighino o no? Punto interrogativo.
7: Ma, dottore, quanta irruenza!
8: Su, signorina, che non ho tempo da perdere. Sono una persona molto, molto, molto indaffarata.
7: E va bene, clicco. Eccomi, dottore, salve.
8: Salve, signorina, piacere. Allora, mi dica che fastidio ha la passerina.
7: Passerina? Ma, dottore, che termini usa?
8: Sai, Ho un master che spiega come approcciare le pazienti che hanno vergogna o timore. Lei mi ha detto che ha timore. Questa è una tecnica del dottor Bourinot.
7: Bourinot?
8: Sì, è un francese anche lui, insomma, appassionato, camembert. Dice di parlare in maniera più confidenziale, che aiuta la paziente a essere meno nervosa, più... capito?
7: Ah, già, che scema, certo.
8: Allora, mi dica, che problema ha il figlino?
7: Praticamente da quando sto con il mio nuovo fidanzato soffro di dolori e bruciori lì, ecco, soprattutto dopo i rapporti, e il dolore persiste per un paio di giorni.
8: Ah, accidenti, forse un problema di igiene, eh? Il fidanzato è un po' sporcaccione, eh?
7: No, Mumbato è un ragazzo molto molto pulito.
8: Ho cotto il nome, che ci ha detto? Mumbato?
7: Mumbato, sì, è un nome congolese.
8: Congolese di Congo?
7: Sì.
8: C'è roba di Africa?
7: Sì.
8: Ah, ho capito.
7: Cosa, dottore?
8: Sentami. Ha mica la foto del suo giovine spasimante dell'Africa?
7: Sì, ecco, siamo io e lui al mare a Rimini.
8: Non lo vedo. È appoggiato ad un muro di fianco a un ombrellone chiuso. Forse dell'ombra, non so.
7: No, è lui. Io sono 1,60 e lui è più di 2 metri. Non c'è nessun ombrellone. Forse dice il costume colorato del mio fidanzato?
8: Ho capito. E senti un secondo, quindi quello giallo è il costume del fidanzato? Lo vedo gonfio.
7: Sì.
8: Ho capito. Lei soffre di ghiottosi, signorina.
7: Ghiottosi? Mio Dio, ma è grave?
8: No, è che ci credo che le fa male il fighino. Se cerca di infilare una pantera in un portafogli, è quello che succede. Figa, quello non è un cazzo in un costume, è una sacca da golf con la mazza numero bestia. Che cos'è? Ma si rende conto delle proporzioni? È una sua coscia, signorina. È un arto amputato, non è un pene in un costume. È una roba disumana. Cioè, io sto soffrendo per quel costume da bagno che sta per esplodere. Si rende conto, signorina?
7: Ma, dottore, ma come si permette?
8: Dai, su! Ma chi è lei? Ci credo che le fa male il figone. Quella non è una minchia, è una motozappa, ghiottona. Ti piace l'arto amputato, eh?
7: Dottore!
8: Dai, su! Dacci un po' di turni di riposo, fra un anno non hai una vagina, ma hai uno zaino della Seven.
7: Ma si vergogni!
8: Vabbè, dai, chiudi la comunicazione. Ma tutti a me, ghiottona. Ci credo che le fa male. Quello non è un cazzo, un motopiccone. Vabbè, va. Pausa, crack. Pipa.
3: Figa, io la prescriverei anche agli atleti.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. Il mondo è un perfetto ecosistema di esseri viventi e non, che con meticolosa consonanza cooperano alla vita del nostro pianeta. La Terra.
2: La Terra, la Terra.
1: Ognuno di questi agenti ha il suo compito da svolgere nella propria zona di appartenenza. Dalla lettera di Michele Carlone ai Corinzi si evince che Dio creò le foreste per proteggere il suolo dall'erosione, regolare il clima, per il ciclo dell'acqua. Difatti, quando vide l'uomo iniziare a disboscare chilometri e chilometri di foreste per fare i tavoli di Ikea, ci rimase di merda.
2: Ma che cazzo, dai, che cazzo.
1: E così, dopo innumerevoli disastri ambientali, abusi di ogni genere, l'uomo ha iniziato ad avere i sensi di colpa nei confronti della madre di tutte le madri, Madre Natura. Ma dietro ogni tragedia c'è un'opportunità: l'auto elettrica.
2: L'auto elettrica.
3: Se non compri l'auto elettrica, moriremo tutti. Se non compri l'auto elettrica, odi il pianeta. Sei colpevole del disastro ambientale in corso.
1: Compra l'auto elettrica. Non inquinare. Tu non inquinare, perché quelli che la producono hanno bisogno per una sola auto elettrica di circa 500 tonnellate di roccia per estrarre i minerali. Si servono di agenti chimici poi riversati in natura. Tutto questo viene fatto con svariati mezzi che chiaramente sono alimentati a gasolio. Nella convention di Ibiza, non distruggere l'erba, fumala, con focus sull'importanza degli ecosistemi verdi del mondo, il dottor Michele Carlone ha specificato come il sibilo delle auto elettriche non sia il rumore del motore, ma il pianto delle balene. Perché distruggendo il suolo per ricavare materiali necessari per la produzione di auto elettriche, vengono disintegrate le sostanze nutrienti che da quell'area venivano trasportate dai venti verso gli oceani, per nutrire il plancton che nutre le balene. Aggiunge poi, in conclusione, che l'auto elettrica, per essere più ecosostenibile, è come scoparti tua zia con la maschera di quella ex che non te la dà più. Fa schifo, no? E allora, in questa farsa che ormai si chiama vita, non fermarti alle apparenze.
4: È una campagna Rollo Sensibilità.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Mo lo provo. Sì, qui sul mio TikTok. Si avvicina il Natale e questo sui social network si capisce perché i buchi del culo con la maschera di Scream di Halloween sono stati sostituiti dai buchi del culo vestiti da Babbo Natale. Quanta fighi che c'è sui social. Ma noi oggi pensiamo solo al compleanno di Gesù, dai! Eh sì ragazzi, perché oggi a Mo lo provo vediamo insieme questo incredibile presepe elettronico che ho fatto arrivare qua dalla Svizzera, che sono qui i maghi del presepe. Infatti sulla scatola sta scritto Canton Ticina, e Canton è quello svizzero, no? Canton Ticina è quello, è Cino, mi sembrava a me. Si vede che ha sbagliato a scrivere, un errore di stampa. Dai, proviamolo! Eccolo qua, molto grande, questo presepe elettronico che fa tutto lui, su 4 metri per 6. Ho dovuto mandare via i bambini dalla camera da letto, dormiranno in salotto fino alla Befana che togliamo sto catafranco. Comunque ragazzi, è molto bello, eh? Vediamo come funziona, dai! Allora, in pratica, il presepe è già tutto montato e c'è questa tastiera elettronica dove puoi pilotare, diciamo, tutti i personaggi, no? Ad esempio, ci sono tutti gli animaletti. Allora, comincia, sentiamo la mucca. E fa mu, è visto, è facile. Mo la pecora. Fa mu anche la pecora. E forse un condato sotto un vilo attaccato a mano. Sentiamo il cane. E mu anche il cane fa, scusa. E come fa mu? Sentiamo le galline. E come mu? Tutto mu fa. La stella cometa. Ma mu anche la stella cometa fa. Che delusione, che pochezza. Bene ragazzi, diciamo che il parco suoni della fattoria di questo presepe elettronico può essere migliorato, gli diamo un 6 al 7. Vediamo invece tutto quello che riguarda le canzoni di Natale, perché qui dentro troviamo tante colonne sonore di Natale adatte proprio a inserirti lo spirito natalizio dentro. Sentiamo questo, vai! No, è che è una versione death metal. Proviamo questo. Oh, come si spegne? Beh, che casino.
2: Allora, che caso è? Woodstock. Basta.
1: Chiedo scusa, mi dispiace, pensavo che uscivo Jim Goldberg con il campanello. Invece mi sono trovato Ozzy Osbourne che strappa la testa di pipistrelli. Chiedo scusa, abbasso. Che delusione, che aggressività, che ansia. Bene ragazzi, allora esploriamo un po' meglio di tutte le varie parti del presepe. Il centro lo sappiamo, la grotta del bambinello. Vediamo dunque, quando attivi la grotta del bambinello, cosa succede. Ma che cazzo è, un treno a vapore?
3: Oh, il treno che esce dalla grotta. Hai vestito il bambino. No, che brutti ci devi rovinare.
1: Ma stavi il treno in Palestina, nell'anno zero? Mi sembra che si sono presi un po' troppe libertà questi creativi svizzeri, eh? E si sa che però da loro i treni funzionano, li mettono un po' da tutte le parti. Però sto fatto della locomotiva che si porta via la culo del bambino, a me un po' d'ansia me l'ha messa. Che delusione. Bene ragazzi, tra tutte le varie automazioni che secondo me sono migliorabili, c'è anche ovviamente il ruscelletto che scende giù a valle dalla montagna, molto bello. Con questo buzzante si aziona e esce praticamente il getto d'acqua. Vediamo. Non è proprio immediato, ma un rumore anche un po' inquietante. Ma ci cazzo è al Nespresso?
3: Oh, l'acqua marrone. Ma sta facendo un mocacino. Ci cazzo so, George Clooney. Assaggiamo?
1: Beh, non è male, quasi con un goccio di latte. Almeno mi riprendo un po', dai. Bene ragazzi, adesso esploriamo ancora l'interno della grotta dove nasce il bambinello. Ci sono il bue e l'asinello che fanno l'alito caldo e scaldano il bambinello. Vediamo con questo tasto.
3: Oh, le fiamme! E che il bue accende i sigari? Mi viene San Giuseppe Bones, tutto in fiamme. Ma gli ha preso fuochi i capelli a San Giuseppe, che brutto. Ma chi gli viene in mente di fare l'asinello sputafuoco? E che ci deve accendere gli Havana? Ma che delusione.
1: Allora ragazzi, complessivamente diciamo che questo presepe nel dettaglio non mi ha convinto tanto, diciamo, è un po' troppo pulp. Però l'ultima funzione da provare insieme è questo pulsante che fa, diciamo, muovere tutti i personaggi contemporaneamente come un galeidoscopio. Dai, proviamolo, vai!
4: Open Gangnam Style! Gangnam Style. I precept che va al Gangnam Style. Fammi capire un attimo. C'ho un solo spazio su questo canton di Gina. Fammi sentire un attimo la voce dei Re Magi.
5: Ciao.
4: Lo sapevo che c'era lo zambino cinese dietro, bastardo.
5: Ciao.
4: Ciao Melchiorre.
5: Ciao.
4: Ciao, e va a fare un culo, te la stella cometa, vai.
5: Baci tu. Ciao.
4: Bastardo Balord. Lo sapevo che dovevo fare l'albero io. So pure ateo.
6: Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però. Però. Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: California, California.
4: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
5: Ciao Ryan, come stai?
6: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
7: Per la mia psiche?
6: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
7: Arcipelago.
6: Nell'arcipelago.
7: Arcipelago. No, arcipelago.
6: Oh, nell'arcipelago.
8: Pelago.
6: Nell'arcipelago.
7: Nell'arcipelago?
6: Nell'arcipelago?
7: Dell'Oceano Indiano.
6: Dell'Oceano Indiano.
9: I was crying over you.
4: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
10: Lindsay.
5: Piacere, Lindsay.
6: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
6: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
7: La cioccolatas. Ciao, io sono Ryan Cohen.
6: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
5: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
6: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
6: Una business relationship.
7: Una business relationship.
6: Una business relationship.
7: Di nuovo.
6: Una business relationship.
7: Relationship, quello che fuma.
6: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
6: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
8: Ancora Lindsay, no.
6: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
8: Non è Lindsay. Lindsay.
6: Lindsay.
8: Lindsay.
6: Lindsay.
8: Prova a dire Lindsay.
6: Lindsay.
8: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
8: Ancora.
7: Perché Lindsay?
6: Oh, Lindsay.
7: Lindsay! Come Sanpei!
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per
7: non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
6: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
8: Cervellarmi.
6: Ma devo cervellarmi per...
7: Sì.
6: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
8: No.
6: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
5: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
8: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
5: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
8: Ma no, non pensare che
5: ma
8: sei...
5: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: No, perché?
5: Ancora?
6: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
5: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
6: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
5: Parla, idiota, dai che devo studiare.
6: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
7: No, sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
6: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
6: No, col PSD.
7: No, PSP.
8: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
6: Che ne dice?
8: Che dici?
6: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
7: Ci pisciamo addosso.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
6: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
7: Theft.
6: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
8: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
6: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
7: Bitonto. Ma in Puglia.
6: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
10: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
6: Vorver.
10: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
11: Lo sapevo, adesso
10: fa bene l'uovo.
11: Coglioni a me, rombi
12: coglioni. Una macchina famosa.
10: Una Range Rover Vogue.
6: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
10: Rover?
6: Rover
10: Vogue.
6: Vogue.
10: Una Range Rover Vogue.
6: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
10: la
12: non è russa, è inglese la Range Rover.
10: Range Rover Vogue.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scuso il disturbo, sono qua in strada, sono un operaio del 5 Gigi, buongiorno.
0: Dica, cosa
1: mi scusi, sarà molto breve. Stiamo qua, siamo dentro la buca stradale. Stiamo mettendo il generatore per le luci di Natale, l'illuminazione. Siccome abbiamo questo generatore che abbiamo preso dalla Germania, che è incompatibile, potrebbero esserci dei blackout durante la giornata. Allora quando sente il segnale d'allarme deve staccare tutti gli elettrodomestici dalle spine, che sennò rischia che ci si bruciano.
0: Dove state? Adesso dove state?
1: Siamo in via Vito Mario, abbiamo messo questo generatore a gasolio, che però viene dalla Germania.
0: Guardi, però io non posso, non mi posso in questo momento, cioè non so staccare gli elettrodomestici. Io sono una persona anziana, mio figlio non c'è e non possiamo correre questi rischi.
1: Appunto signore, per questo quando sente il segnale d'allarme, che adesso le faccio sentire, mi raccomando, se faccio a dare una mano deve staccare le...
0: No, non c'è mio figlio, non c'è proprio a casa.
1: E a che ora rientra sua figlia, signora?
0: Rientra non prima dell'una.
1: Ah, va bene, non c'è problema, signora. Noi cominciamo a lavorare sul generatore verso mezzogiorno e mezzo, quindi...
0: Va bene.
1: Allora aspetti, però si prenda un appunto, signora, perché a sua figlia le deve dire che quando sente l'allarme deve staccare gli elettrodomestici, che sennò rischio blackout e che ci si brucia il frigorifero, la lavatrice.
0: Sì, no, va bene, questo me lo ricordo, detto, okay. Tranquillo.
1: Va bene, allora signora, le faccio sentire il segnale d'allarme.
0: Senta, prima dell'una però non fate questi lavori perché lui non rientra.
1: Guardi, signora, facciamo il possibile, però lei mi deve riconoscere il segnale d'allarme. Un attimo, glielo faccio sentire.
0: Va bene, ma che io lo riconosco e poi non sono in grado di staccare, che faccio?
1: Guardi signora, non lo so.
0: E voi così procedete, così di punto in bianco un'ora prima avvertite?
1: Il Natale quando arriva signora, è così. Però signora c'era stato il comunicato in bacheca, anche il comune aveva avvisato di questa cosa, signora.
0: E ripeto, io sono una persona anziana, non esco, non so, non mi so dire. Vabbè, comunque lo vediamo.
1: E non si preoccupi signora, la cosa importante è che lei mi riconosce sto segnale d'allarme, così poi ce lo dice a sua figlia. Glielo posso far sentire che mi arriva direttamente da Düsseldorf.
2: Allora io partire, eh?
1: Sì, un attimo che il mio collega Kunz guarda Düsseldorf, gli fa sentire il segnale d'allarme, così lei si prende un appunto. Un attimo, stia lì signora. Vai Kunz, fa sentire il segnale.
3: Yuhu, buttalazza. Yuhu, buttalazza.
1: Ha sentito il segnale signora?
0: Sì, io l'ho sentito, però dove lo sento questo segnale? Come lo sento?
1: È per strada signora, per strada, non l'ha sentito per strada?
0: No, io sono al telefono.
1: Aspetta.
0: Io al telefono sto parlando con lei, ma dico che stiamo dicendo stamattina. Io con lei sto parlando al telefono, sì. Non sono in strada.
1: Sì, ho capito signora che lei non sta in strada, ma il segnale verrà diffuso in strada dagli altoparlantes. Prova ad alzare.
0: Ma io sono sentito, però sono al telefono.
1: Ma ha capito che cosa dice il segnale?
0: No.
1: Allora aspetti che proviamo a alzare leggermente la portata. Vai, Kunz.
3: Yuhu, buttalazza. Yuhu, buttalazza.
1: Pensate a Düsseldorf, eh?
0: Sì, non capisco che tedesco, ho capito.
1: Che cosa, ha sentito che cosa dice il segnale?
0: Ho sentito, ma non capisco che dice.
1: Mannaggia, aspetti che alziamo ancora di 3 dB.
0: Ho capito, ho sentito, però non capisco in italiano che vuol dire.
1: Signora, glielo alziamo così, quando capisce si piglia l'appunto. Siamo qua apposta, siamo lavoratori, signora, un po' di rispetto. Vai, Kunz, faccia sentire il segnale.
3: Yuhu, buttalazza. Yuhu, buttalazza.
1: Adesso è chiaro il segnale?
0: Guardi, forse io non mi sono spiegata. Io il segnale lo sento, non capisco che vuol dire in italiano. Le parole le capisco, Düsseldorf vuol dire Gutulup, capisco, però in italiano che vuol dire?
1: Non è italiano, è un segnale, signora. Mi deve dire che cosa lei che suono sente. Aspetti, glielo faccio sentire molto più lento. Kunz, rallentami un attimo il segnale.
4: Yuhu, buttalazza. Yuhu, buttalazza.
1: Adesso è più chiaro, signora?
0: Sì, buttanazza.
1: Esatto.
0: Buttanazza.
1: Il segnale è yuhu buttanazza.
0: Buttanazza. Sì, va bene.
1: E quando arriva sua figlia, gli dica... Come si chiama sua figlia?
0: No, il maschio è Antonio.
1: Antonio. Quando arriva Antonio, sua figlia, ci dice yuhu buttanazza, che è il segnale, va bene?
0: Va bene.
1: D'accordo, va bene. Mi raccomando, quando sua figlia, Antonio, sente yuhu buttanazza, che stacca tutti gli elettrodomestici, che sennò si brucia il frigo, fuori.
0: C'è l'autoclave, c'è la caldaia.
1: Tutto deve staccare.
0: Tutto, va bene, ma voglio forse non mi sto spiegando, io non sono in condizione, ma vedo quello che posso fare.
1: Non c'è problema, signora. Antonio ci dice, Andò, guarda, quando senti yuhu buttanazza, stacca tutto cosa, va bene?
0: D'accordo.
1: D'accordo, è sicuro.
0: Però mi raccomando per l'orario, tardate il più possibile.
1: Facciamo la buttanazza, la facciamo dopo l'una.
0: Dopo l'una, d'accordo.
1: Va bene,
0: d'accordo.
1: L'una è l'ora della buttanazza.
0: Grazie,
1: va bene?
0: Grazie mille.
1: Arrivederci signora, auguri, buon Natale.
0: Buttanave. Anche a lei, grazie.
1: La saluta anche Kunz.
2: Buttanave.
1: Buttanave in buttanazza, arrivederci.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
7: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
11: sì,
7: Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì,
11: che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
7: sì,
11: delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè,
11: c'è il sangue.
7: Sì,
11: allora,
7: va
11: signora...
7: Bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì,
11: ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciame se. Porca madre. Sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
7: No,
11: la linea da Rai Sport per, senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
7: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
7: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto
7: quanto. Va bene.
11: Lo sport.
7: Sì.
11: italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante. Sì. Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
11: Ecco.
13: Glauco! A tavola che è pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
13: Dai,
11: ma
13: tu, che ti ho
11: ma
13: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
13: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
11: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
13: Dai, che si raffredda l'insalata,
11: Dio. Secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
11: Uno.
12: Sì. Due.
13: Dai, che è arrivato tuo figlio che dal lavoro!
11: Che Bagalov, porco di...
7: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora, sì, sono quello della cacca, sì, dell'esame delle feci.
12: Sì.
11: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
11: Beh.
12: Non è Don Gaetano.
11: No.
12: Niente,
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
13: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
11: ma
13: fare
11: io
13: la
11: so
13: cacca.
11: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
13: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
13: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
13: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
12: Bene,
13: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
13: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo,
12: sì.
11: Decisivo?
12: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
13: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
13: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
13: hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
13: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
14: Primo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
7: La zoccola. Una ragazza intraprende le orme del padre nella riparazione delle calzature in un quartiere periferico, ma scopre che quando ha in mano una scarpa maschile non resiste e deve farsi chiavare dal primo che entra in negozio. Azione, si chiava.
15: Pronto?
16: Pronto, salve, sono Remo Giramella, sono un regista di film Arda. Lei è un artigiano che si occupa di riparazioni di scarpe? È uno scarpo?
15: Sì.
16: Sì, salve, sì. Scusi se la disturbo, sono molto veloce. Volevo fissare un appuntamento per venire da lei. Siccome io sono in zona che sto girando delle riprese di un film, vorrei affittare una location che sia allestita appunto in modalità calzolaio. Mi costa di meno che crearne una in studio sostanzialmente.
15: Sì. E,
16: eventualmente possiamo fare due chiacchiere. Io ho a disposizione un discreto budget da offrirle per fare due ore di riprese, oscurando le vetrine, lontano dall'orario di apertura, ovviamente.
15: Allora, in questo momento no, siamo un po' di casino, diciamo così.
16: Bene, meglio.
15: Sono, sì, però...
16: sì, ma è meglio perché le spiego, le vado un po' cerco di essere sbrigativo così non le rubo troppo tempo. La nostra è una produzione hard, quindi fondamentalmente a me serve un angolo dove ci siano molte scarpe ammucchiate, l'attrezzatura tipica della persona che ripara le scarpe, per mettere l'attrice principale contornata da questi ragazzi dove devono fare del sesso. Fondamentalmente devo fare una pecorina e una doppia anale, quindi mi serve un bancone dove la ragazza stia sdraiata e venga inculata dagli attori. Noi siamo una produzione seria.
15: No.
16: Cioè tutti quanti guardate i porno ma non volete farli girare, non capisco io.
15: No, ma ha ragione, però non mi sembra il caso, davvero.
16: C'è una pudicità estrema nei confronti della produzione hard. Questa cosa mi duole perché sono un grande professionista, quindi cosa le devo dire? Non posso insistere, la location è sua. Ma volendo potrebbe affittarmi le scarpe e la giro da un'altra parte?
15: No, le scarpe non le posso affittare, davvero.
16: Ma perché io praticamente vengo lì con un furgoncino, carico tutte le scarpe, faccio quello che devo fare. Un'altra parte. Non è che gli scopano le scarpe, mi perdoni, gliele do come me l'ha consegnata, attenzione.
15: No, ma niente, no, davvero. Arrivederci.
16: Non mi vuole aiutare, insomma, per questa operazione. Pronto?
15: Buongiorno.
16: Pronto? La cosa, la cosa, che stai boccheggiando con un cazzo, non vedi che io sono in pieno dramma, cazzo, non riesco a trovare. Ma c'è una chiusura mentale in Italia che è devastante. Guarda, mi ha messo anche giù la cornetta. Ma maleducazione,
9: sì,
16: fa
9: sì,
16: schifo.
9: Ha ragione il regista.
16: Brava, sei anche un leccaculo oltre che un leccafiga. E sono Remo Giramella che fa andare la cappella, sono regista di Filmard, mi perdoni se la disturbo, sto cercando. Lei si occupa della manutenzione delle calzature? Eh? È un calzolaio?
15: Sì.
16: Sì, salve, mi scusi se la disturbo, sono qua su set che sto girando. Siccome sto girando questo film che si chiama La Zoccola, inteso come un po' a metà fra la ragazza a cui piacciono i cazzi e la ragazza che ripara gli zoccoli, cioè questa metafora, sto cercando una location per girare delle riprese di questa produzione in cui mi serve un angolo allestito con le scarpe appunto per fare questa scena di doppia anale in cui lei ciuccia un cazzo e prende due cazzi in culo, però questa scena va girata in mezzo delle scarpe. Abbiamo un discreto budget per fare questa produzione, le occuperemo due ore in negozio, poi è interessante.
15: Solo se mi fa fare l'attore pure a me.
16: Guardi, questo purtroppo non è possibile, noi siamo una produzione seria, non è che ho delle prostitute, quindi non credo che lei sia titolato per fare a prescindere dall'ironia della sua controproposta. Possiamo vederci un attimo per discutere magari dei dettagli economici e darmi della disponibilità? Io le oscuro.
15: Assolutamente sì, mi venga a trovare.
16: Perfetto, allora le oscuro le vetrine. A me, guardi, mi servono due ore, prende due cazzo in culo, si ciuccia un cazzo, faccio le due tre sparate. Non lei, mi perdoni, stavo dicendo l'attrice, le sto facendo una cronostoria. Scusi un secondo perché sono su stazione che sto girando, allora faccio un po' fatica a seguire l'attrice. Scusi un attimo, ragazzi, continuami così, mi fai per piacere questa penetrazione vaginale, però tienimi la gamba alzata, mi fammi un appontello che faccio uno stretto sui coglioni mentre la stai scopando.
9: Okay.
16: Perfetto, così mi raccomando, l'appontello fammela col culo un po' girato in modo che vedo il coglione che sbatte sul clitoride.
9: Okay.
16: Perfetto, azione, perfetto. Allora guardi, visto che c'è dell'apertura mentale nei suoi confronti,
15: c'è qualcuno che si è fatto male, però sento urlare.
16: No, perché è l'attrice che sta godendo, ovviamente. Sono sul set, come stavo dicendo, sto girando. In questo momento stanno scopando gli attori. Non perdo tempo perché purtroppo, come può bene immaginare, il settore dell'hard è molto veloce. Quindi mentre sto girando devo fissare le location per l'altra scena. Allora lei mi dà disponibilità, insomma?
15: Mi deve venire a trovare assolutamente.
16: Io vengo, fissiamo il giorno in cui vengo con gli attori, fanno quello che devono fare.
15: Guardi, se vuole un consiglio le do pure il nome del film, Il Cazzolaio.
16: Il Cazzolaio, ma sai che lei è veramente un genio? Il Cazzolaio, lo so, però Il Cazzolaio mi presuppone un attore maschio, invece si basa su una ragazza. Potrei fare Il Cazzolaio e La Zoccola.
15: Secondo me è un gran nome questo.
16: Però io non le ho chiesto di fare il creativo, le ho chiesto se mi può affittare la location. Nel dettaglio
15: lei mi deve venire a trovare.
16: Io la vengo a trovare e facciamo due chiacchiere. L'ultima domanda che le faccio: lei ha quell'attrezzatura che gira a motore per lucidare la punta delle scarpe? Presente quella che fa c'è la presenza? Sì, sì. Sì, sì, sì. Le faccio una domanda: appoggiare un cazzo a una cappella, quella roba lì, fa male? Perché mi è venuta in mente questa scena di questa ragazza che lucida un cazzo, era divertente quella roba. Va bene, comunque lo vedo lì, magari provo con un dito. Provo con un dito. Va bene, allora la vengo a trovare, la ringrazio per la gentilezza, molto gentile.
15: A lei, mi venga a trovare, grazie.
16: Arrivo, salve, salve. Bravi ragazzi, bravi. Allora adesso puoi farti sta sbrata perché ho trovato la location. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, più lento, più lento, più lento. Faccia, adesso in faccia, vai, vai, vai, vai, vai. Brava così, brava, brava. Stop. Perfetto ragazzi, complimenti. Dai, datevi a lavare che puzzate come capre.
14: Cremo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
17: Radio 105.
18: Only for you, no, no, this is the zoo, it's a 105 zoo, only for you, with the zoo, it's on 105, only for you, with the zoo, welcome, it's on welcome, lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Signora, buongiorno, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi.
0: Ma chi c'è?
1: A lei, signora, sono un operaio del 5 Gigi, sto qua dentro in cantiere, a poche passi da casa sua, che stiamo installando i nanobot.
0: Non so cosa sono queste Gigi io.
1: Guarda, signora, è una cosa complicata, è una roba...
0: Lasciamo stare, dai.
1: È una cosa digitale. No, è che la chiamavo, signora, che potrebbe subire qualche disservizio lei durante la giornata.
0: Ah, sì.
1: E
0: invece a quale servizio?
1: Praticamente l'interruzione di tutto, corrente, gas, acqua.
0: Oh, mamma mia.
1: Perché le spiego, noi mettiamo questi nanobot, che sono dei robot piccolini, che si attivano col microchip.
0: E dove li mettete?
1: In giro per tutta... cioè, in giro, stanno in giro nell'acqua.
0: Ah, ma sempre fuori, no? In casa.
1: No, entrano anche in casa poi, signora.
0: Va bene, dai. Sì. Va bene, ma chiama mia figlia e glielo spiego.
1: Allora, signora, mi raccomando, quando sente il segnale d'allarme che abbiamo messo nel quartiere, mi raccomando, spenga tutti gli elettrodomestici, non usi l'acqua, e che sennò ci si incasina tutte le tubature, cose.
0: Ma avete chiamato pure gli altri?
1: Sì, tutti stiamo chiamando, signora, tutti quanti dentro il quartiere. Anzi, se c'è una vicina di casa che mi avanza di fare una telefonata, che ci vuole dare una voce lei.
0: Sì, ma...
1: ce lo dica, signora De Fronte, ci dica
0: bene,
1: che...
0: figlia, lo dico.
1: Ci va a bussare, che così magari faccio una telefonata in meno, signora, ci va a bussare e ci dice, no, non accendere niente che ci sono i nanobot.
0: Va bene, dai.
1: L'unica cosa, signora, mi deve dire se sente il segnale d'allarme.
0: Va bene.
1: Un attimo che ce lo faccio sentire, che sono qua con Salvatore, un secondo, Salvatore, un secondo, mandiamo il segnale d'allarme, per favore, per la signora.
2: Sono la pelosa.
0: Questo è il segnale.
1: Questo è il segnale, ha sentito bene?
0: Sì, l'ho sentito, sì.
1: Ce lo faccio risentire un'altra volta per sicurezza, signora?
0: Vediamo.
1: Un attimo che manda Salvatore, Vai, tanto.
2: Sono la pelosa.
1: Sentite il segnale?
0: Sì, come dice, sono pelosa.
1: No, come sono pelosa? Che segnale ha sentito, signora?
0: Così ho sentito, sono pelosa, faccio come non ho sentito tanto.
1: Come?
0: Libere le parole.
1: No, e sapere che c'è un disturbo, aspetti che ce lo rimando.
0: Sento un disturbo, va bene, dai.
1: Ma le pari, signora, che ha 5 Gigi.
0: Come sento questo segnale, devo spegnere tutto.
1: Tutto quanto, signora, tutto quanto, televisioni, frigoriferi, rubanette, tutto.
0: Non lo so, è un'altra parola, però se sento qualche parola come ha detto adesso, io non è che... Va bene, questo disturbo, allora che spegno tutto.
1: Aspetti che vediamo se lo sente giusto, andai. Vai, Salvato!
2: Fica pelata.
1: Sente ancora pelosa, signora?
0: No.
1: Che ha sentito adesso?
0: Non mi so spiegare proprio come si dice,
1: no,
0: però...
1: Non le so bene, aspetta che ce lo rimando, signora. Salvatore sta qua apposta, è pagato per questo, Vai, tato!
2: Fica pelata.
0: Ma sì, ho sentito, quando sento questo rumore io spengo tutto.
1: Ecco.
0: Non lo so spiegare, ma ve lo ripeto, però...
1: Signora, se non ha sentito bene ce lo mandiamo di nuovo, Vai, Salvato!
2: Fica pelata.
0: Va bene, sì, l'ho sentito, dai.
1: Ha capito bene, è ancora pelosa, no?
0: Non è più
1: pelosa.
0: No, però sento questo e quindi...
1: È questo, quando sente questo...
0: Quando sento questo rumore che fate, allora io spengo tutto.
1: Stacca tutto cosa, tolga proprio le spine dai buchi, tutto quanto. Non ha sentito più niente di peloso, signora, vero?
0: No, niente di peloso.
1: Perché se lei mi dice le cose pelose, signora, immagina che vada alla vicina e dice: scusa, cara Pasqualina, quando senti fica pelosa, capisci che la vicina non la prende seriamente.
0: Sì, va bene.
1: Invece è pelata.
0: Spegno tutta, va bene.
2: Cazzingulos.
1: È arrivato anche un signore dalla Grecia. Deve essere dall'acqua calda.
0: Va bene, grazie a voi.
1: Arrivederci,
0: grazie.
1: Signora, grazie per la gentilezza,
3: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva, oh sì, Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era, oh sì, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training autologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al toto calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce. Rolls Royce.
6: E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.

0: Le sono i gioielli
1: di Dodo Pomellato,
0: di Bob Tomellaito.
1: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley,
0: di Bobby Vieri.
2: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
0: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni. Ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
2: A Metal Gear Solid.
1: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
0: A Maito? A Metal Garrison.
2: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
0: Oh, a Metal Garrison.
2: A Metal Gear Solid.
0: A Metal Gear Solid.
2: Sì, Richard Gear.
0: Richard Gear.
2: Metal Gear Solid.
0: Metal Gear Solid.
2: Oh, Metal, che è un...
0: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
2: Gear.
0: Gear
2: Solid.
0: Solid.
2: E poi a Ace Combat 5.
0: E poi mi faccio una scopa al 5.
2: Al bar.
0: Al bar, una scopa.
1: E poi a Ace Combat 5.
0: E poi...
2: Ah, Ace Combat 5.
0: Ace Combat 5.
1: Ma che è Ace Combat?
0: Apes.
2: Apes. Keeping on the run, driving in the sun, looking
3: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
4: Ormai, oh sì, è arrivato alla fine.
5: È arrivato alla fine.
4: Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV. Ha veramente scassato il cazzo.
0: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
2: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
0: No, deve essere una Glide Cherkins. Una Glide Line Cherkins. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
2: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
0: Polo, Ralph Lauren.
2: No, Ralph Lauren, sei a Firenze.
0: Ralph. E questi jeans della Stone Age? Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Ainsel.
2: Di Jim, che c'è la...
0: Questi jeans della Stone Islands.
2: Stone
0: perché scrivono come si legge?
2: Si chiama così, Stone Island.
0: Io sono un uomo di parola. E intendo?
1: E che intendo?
0: E intendo?
1: Intendo.
6: Nintendo.
0: E intendo essere...
1: Esserlo.
0: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
0: No,
6: la salsedine.
0: Perché c'ho la voce giù?
1: Non c'entra, non riesce a pronunciare parole.
0: E intendo esserlo.
1: E intendo.
0: E intendo.
1: Allora, se non mi spugno.
0: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo sfinimento. E intendo. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
1: Non è sfinimento, è sfinimento.
0: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
6: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston Martin Vintage.
0: L'Aston Martin Vince.
1: Ma chi vince?
0: Sembra vince.
1: L'Aston Martin vince.
0: L'Aston
1: Martin Vintage.
0: L'Aston Martin.
1: Martin.
0: Martin. Vincen.
6: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
4: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
0: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
6: Psicologicamente. Sì.
0: Migliorare psicologicamente.
1: Non è che psicologicamente.
0: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
1: Non è psicologicamente.
0: No, è psicologicamente. È psicologicamente.
1: Bravo, migliorare psicologicamente.
0: Migliorare psicologicamente.
6: Bravo!
7: Don't know why I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
4: E così,
8: e così
4: il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
0: Che macchina è questa? Una madre singa barchera?
6: Barchera!
0: Che dolore amaro!

0: Gerard?
1: Pronto? Pronto?
2: Pronto? Sì. Buongiorno?
1: Salve, sono Remo Giramella che fa andare la cappella. Lei è un calzolaio, mi pare, non sono a disturbo.
2: Sì, sono un calzolaio io.
1: Sì, è di Torino, giusto?
2: Giusto, Torino.
1: Ecco, mi perdoni per il rumore in sottofondo, ma sono sul set, io sono un regista di film hard, i ragazzi stanno scopando in questo momento.
2: Stanno scopando nel senso, stanno facendo pulizie?
1: No, no, non faccio il simpatico, ho detto che sto girando un film hard, sono un regista.
2: Sì, non avevo capito, scusi.
1: Allora, praticamente, le spiego un attimo la mia richiesta, un secondo solo perché i ragazzi mi stanno distraendo, scusate, stop un secondo. Allora, mi fate una cortesia, non mi fare il clapping sul culo, perché sono al telefono, mi dà fastidio, capisci? Gunda, mi infilo, glielo filo i coglioni, mi fate una chiamata secca, ma non mi fare il clapping perché sto parlando al telefono. Niente sberle sul culo, va bene?
3: Ok.
1: Azione! Allora, mi perdoni, lei è il signor che non ci conosciamo?
2: Davide.
1: Signor Davide. Senta, devo girare un film, mi serve una location perché devo fare un film ambientato in una calzoleria, la storia di una ragazza, diciamo, ninfomane, feticista dei piedi, che decide di intraprendere l'attività come calzolaia. Il film si chiamerà La Cazzolaia. Praticamente lei accoglie i clienti, però gli ciuccia i piedi, si fa dei gran bocchini, insomma, una roba dove se c'è un angolino, dove lei sta con le sue scarpine, mi perdoni un attimo, mi scuso un secondo.
2: No, prego.
1: Stop un attimo, che cazzo ragazzi, ma vi ho detto di sbarrare. Era il momento di sbarrare.
3: Mi piace.
1: Lo so, ho capito, però già stamattina ti vedo ingazzurrito, sono al telefono, se mi fate sta sbarrare eclatante io non riesco neanche a parlare. Magari fammi un favore, tieni giù quattro pompini così vado avanti una cosa al telefono. Mi perdoni, scusa.
2: No, prego, lavoro prima di tutto.
1: Allora, praticamente devo fare questa cazzolaia che si fa, insomma, con le succhiate di piedi di uccelli e mi serve una location. Lei sarebbe disposto, volendo, ad affittarmela per questo tipo di attività? È un problema?
2: Sì, no, non c'è problema. Basta mettersi d'accordo sul prezzo, problemi non ce n'è.
1: Beh, mi piace la sua apertura mentale. Poi, al limite, io...
2: Ma lei ha solo apertura mentale?
1: Immaginavo che volesse assistere, sento anche il suo...
2: No, cioè, io solo su aperture mentali sono disponibile, su altre aperture no.
1: No, io non è che le faccio fare il culo ai negozi, mi
2: pare. No, non lo so, visto che lei ha detto aperture mentali, sa, volevo mettere le mani avanti. E metto solo le mani avanti.
1: Una sottile simpatia, capisco il soggetto. Sì, va lì. Se noi, allora, quello che le posso anticipare è che sicuramente non le rovinerò gli spazi perché gli schizzi vengono controllati, anche se abbiamo questo campione di getto lungo che mi arriva dall'America, non so se lo conosce, lui ha un soprannome King Kong, lo chiamano, cioè un ragazzo di colore che fa delle sbornate proprio da chilometro, cioè una roba da litro.
2: Cercherò magari... di andare a provvedere subito su Wikipedia a vedere chi è.
1: L'ultima, scusa un secondo, ragazzi, però va bene il pompino, però chiudiamola questa scena, fammi un favore, buttaglielo nel culo, anche se ha fatto di recente i punti, mi spiace Cinzia, è un problema Cinzia. No. Perfetto, allora schiaffaglielo in culo e cerca di non battere le mani per piacere, okay? Pronti, azione, bene, bravi ragazzi, così buttaglielo in culo. Mi perdoni, stavo facendo un anale stamattina, Cinzia che è stata operata di recente, gli hanno ricostruito il retto. Lei è un'attrice, fa solo anal. Va bene, senta, lei...
2: Parlando per lei, dica.
1: Allora, ha capito, cioè praticamente la situazione sarà con questo campione internazionale di sbrodare che mi farà la face, la faccia, mi farà un po' tutto. Quindi potrebbe esserci l'eventualità magari che qualche scarpina di quelle che lei ha...
2: Scusi, però non ho capito, lei vorrebbe venire nel mio negozio e sbrodare?
1: No, non vengo io, sbrodare direttamente, mi perdono, io sono il regista, sono il produttore.
2: Scusi, viene l'attore, mi venderò un negozio, mi dà l'alfatore in negozio... Mi sembra il caso.
1: No, nel senso, non è che le sbrotto il negozio, è che ci potrebbe essere l'eventualità che magari qualche residuo organico finisca sulle scarpe. In tal caso io magari potrei farle anche una copertura assicurativa, ci mettiamo d'accordo, insomma.
2: Può fare basta che pulisca lei, poi ho chi di dovere.
1: Sì, io le ripulisco.
2: Ma l'attrice pulirà anche, penso che sia adatta alle pulizie o no?
1: No, non è che gli faccio leccare le scarpe dei suoi clienti. Magari...
2: No, non leccherà le scarpe, leccherà i residui organici che magari l'attore avrà...
1: Ma no, non è mica, che cazzo è, un folletto della work.
2: Non conosco l'attrice, non so se sia un folletto o no.
1: Sì, ma si fa,
2: un folletto.
1: Insomma, queste sono problematiche che poi risolveremo. Insomma, io cercherò l'avviso che comunque c'è una forte eventualità che ci siano degli schizzi, diciamo, dei residui un po' in giro per il negozio, perché l'attore che viene è famoso.
2: Io mi metterò il keyway, poi speriamo in bene sulle scarpe. Allora.
1: Lei è molto simpatico. Va bene, allora, signor Davide, la passo a trovare il negozio e ci mettiamo d'accordo, va bene?
2: Adesso, l'attendo allora.
1: Grazie gentilissimo, arrivederla, buona giornata.
2: Buongiorno.
1: Oh ragazzi, ho trovato
3: le si sono rotti i punti.
1: Porca puttana, chiama il 118.

0: Lo Zoo di 105.
1: Siamo riusciti a mandare satelliti nello spazio, ad installare chip nel cervello capaci di decodificare l'intenzione di movimento per tradurla in azione. Abbiamo creato l'intelligenza artificiale. Ma per controllare la prostata, ci infiliamo ancora le dita in culo. Oggi Rollo Sensibilita raccoglie l'appello straziante di Marco Mazzoli dopo una violenta visita medica dall'andrologo. Il progresso esperienziale e tecnologico fa in modo che le vite degli esseri umani siano più semplici, ma mettere un uomo a tacchino e violare il suo tratto anale per conoscere lo stato della sua prostata sarà pure prevenzione, ma è umiliante. Quell'uomo a tacchino è un padre di famiglia, è il supereroe del figlio, un avvocato, un ministro, un leader di azienda, il conduttore del programma radiofonico più ascoltato d'Italia. L'umiliazione è doppia. Viene umiliato il paziente, costretto a sottoporsi ad una pratica primitiva per la conoscenza tecnologica di cui disponiamo, ma viene umiliato anche un dottore. Difatti, nella classifica delle cose più belle del mondo, secondo l'esimio dottor Michele Carlone, al primo posto ci sono gli angeli e appena sotto ci sono gli andrologi o urologi. Eroi capaci di sacrificare le loro vite per il bene dell'umanità. Uomini che hanno studiato oltre 10 anni di medicina. Uomini che hanno fatto 5 anni di praticantato. Per poi scegliere di infilare le dita nei culi di altri uomini. Dona adesso un euro al 4586. Ai! Fai piano! Per la ricerca di un'alternativa al dito del dottore.
2: È una campagna Rollo Sensibilita.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Bene, benissimo. Il caso di oggi ci regala l'opportunità di ammirare in tutto il suo splendore un uomo che possiede le più rancide stalattiti ascellari di quest'angolo di universo. Un essere con le unghie dei piedi talmente incarnite da spuntargli dai talloni e l'alito unto di diarrea. Ovviamente stiamo parlando proprio di lui. Signore delle mosche, il nemico del sapone, il Picasso delle mutande sgommate, l'unico, innocentissimo signor Odoardo. Un applauso e una ora!
2: Grazie, grazie mille, vostro onore. È sempre un piacere avere a che fare con un giudice che può far nevicare col naso.
3: Già.
1: Silenzio. Silenzio, brutto sacco di merda e mescolate insieme. Abbiamo una novità.
3: È un programma che va in onda alle 4.
1: Silenzio, abbiamo una novità. Vorrei presentarvi con grande orgoglio per rincarare un po' la dose nei confronti, ovviamente, della merda che avete appena sentito parlare. Abbiamo integrato nel programma il notaio Tafazzi. Buongiorno, notaio.
4: Buongiorno a tutto quanto.
3: A cosa serve un notaio in un tribunale?
4: Se faccia le cazze sue.
1: Bravissimo. Come grazie, Tafazzi. Allora, signor Tafazzi sarà quello che mette il sigillo alla fine di ogni frase contro di lei. Ecco.
3: Ma che figura è?
4: Merda.
3: Ma come si permette il sigillo?
1: Allora, inebriati dalla bellezza dell'imputato, quasi scordavo la presenza di quel brutto frappè di sperma del querelante. Un uomo che definire uomo è un insulto alle capre in calore. Stiamo ovviamente parlando di quel fagotto di stronzi andati a male, conosciuto con il nome di signor Erfiglio di puttana. Ecco.
3: E chi sarebbe mai?
4: Stupido.
3: Come si permette di...
4: Ho messo a verbale, stupido.
3: Tra l'altro i suoi insulti sono anche peggiori di quelli del giudice.
1: Me ne sbatto la minchia col martello di come cazzo si chiama lei insalata di neuroni morti, che non è altro. Piuttosto, si può sapere perché cazzo ha avuto l'ardire di trascinare una creatura pura e innocente come il signor Edoardo nuovamente in tribunale? Che eravamo fuori l'altra sera a pippare con le puttane.
3: Però
1: con il nostro amico Tafazzi, il notaio, ci siamo divertiti un sacco. È arrivata la sua lettera e lì giù di nuovo bestemmie.
4: Guarda, c'è ancora il sangue rappreso, guardi.
3: Adesso capisco la sua presenza.
4: Cretinetti.
3: Cretinetti.
4: Bollati.
3: Vabbè, comunque, il deficiente qua di fianco, questo spregiudicato essere merdoso umano, lui mi ha addormentato per l'ennesima volta e mi ha rubato un coglione.
1: Porca miseria. È vero, signor Edoardo, ha narcotizzato la qui presente scroffa con le basette per rubarle una palla, un coglione?
2: Sì, vostro onore, il fatto corrisponde al vero.
3: Ha messo il fatto.
1: Che coraggio, canazzo. A toccare le parti basse di questo malefico scherzo di natura con le spadriglias. E mi dica, signor Edoardo, cosa l'ha spinta a un gesto così tanto estremo?
2: Vede, vostro onore, ultimamente ho cominciato a soffrire di nervosismo. Quindi il dottor Google mi ha consigliato di procurarmi una pallina antistress sulla quale scaricare la tensione. Vede, la porto sempre con me. Funziona.
3: Ma il mio coglione, figlio di puttana! Il mio coglione è anche secco, non è nemmeno lavato e sporco di sangue!
2: Perché quelle sono cose fatte di plastica e non voglio inquinare il nostro povero pianeta.
1: Ma che pizza.
3: Ma perché non hai comprato una pallina antistress, figlio di troia?
1: Ma che pensiero ammirevole, signor Edoardo, che si preoccupa anche del pianeta. Se ci fossero più persone come lei, vivremmo in un paradiso fatto di mosche. Bene, direi che ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità.
4: Nemico del mare.
3: Bollato. Ma basta, lei che cazzo vuole?
4: Notaio.
5: Sei una giovane modella super ficona.
6: Eh sì, come hai fatto a indovinare?
5: Staresti volentieri tutto il giorno a guardarti allo specchio, ma purtroppo devi fare altre cose, tipo mangiare.
6: Hai proprio centrato il punto.
5: Tranquilla, perché da oggi arriva Specchio, la fetta di speck fatta a specchio.
6: Ma che figata!
5: Puoi dirlo forte.
6: Ma che figata!
5: Con Specchio potrai ammirare il tuo volto persino durante i pasti. Specchio, e anche tu potrai dire:
6: mamma mia, sono così bella che mi mangerei. Nam, nam.
5: Salute.
1: Bene, bene. bene bene, scusate che sto ammirando anch'io la mia fetta di specchio. Quanto sono bello, mamma.
3: Sapete che questo è un prodotto imbarazzante.
1: È arrivato il coglione, è arrivato il coglione a rompere il cazzo mentre io sto facendo ancora un po' di telepromozione a questo prodotto rivoluzionario. Una roba devastante.
3: Ma sarà pieno di roba chimica, io giro come uno specchio.
1: Ma che cazzo me ne frega a me? Io mi sono tirato tante di quella roba chimica. Che cazzo vuoi che freghi a me, al mio corpo, di assumerne altra? Allora.
3: Effettivamente ha ragione lei.
1: Eccoci rientrati. Il caso di oggi vedeva il profumatissimo signor Odoardo, ingiustamente accusato dal signor Ermono Coglione di avergli asportato un testicolo per usarlo come antistress, invece di comprarne uno di plastica, inquinando il pianeta. Ascoltate le testimonianze ed esaminati i fatti, questa corte.
3: Cosa?
1: Questa corte
3: crede alla suspense. È normale, ha messo il bel torto. È un figlio di puttana. Mi ha staccato un coglione e va punito.
1: Infatti questa corte assolve il signor Odoardo, perché il fatto non costituisce reato.
3: Ma che cazzo di... Mi ha addormentato, mi ha trafugato una palla.
4: Non è reato, non è reato.
3: Ma lei che cazzo di notaio è poi?
4: Bollato.
3: Tira un pugno al tavolo, che cazzo di bollato è?
1: E insieme al notaio Tafazzi abbiamo stilato le condanne che lei dovrà purtroppo pagare, signor faccia di cazzo muflona.
4: Allora, la seconda è mia, eh? La seconda è mia, senti, senti che bella la seconda. La prima non tanto, la seconda è mia, senti, senti che bella, eh?
3: Non mi tocchi.
4: Bollato.
3: Non mi tocchi.
1: 3 anni di detenzione nella fossa chimica del porcile comunale di Pavia.
3: È disumano.
1: Obbligo di pitturarsi le unghie del piede con la diarrea di Francesco Favino fino al 2045.
4: Lo conosco io personalmente, vado a raccogliere la diarrea fresca tutte le mattine.
3: Ma cosa mangia, signor Favino?
4: Non lo so.
1: E infine lo condanna a girare nudo per il centro di Milano con una soppressata nel culo canticchiando la sigla del pranzo è servito tutti i giovedì fino a quando le sue emorroidi non arriveranno a toccare terra. Così è deciso. L'udienza è tolta!
3: Ma andate a fare il culo! Ma secondo voi io devo pagare lo scotto dopo essere stato fisicamente deturpato da questo sacco di merda?
1: Ah, quindi lei vuol proprio far innervosire tutti quanti qua, eh?
2: Vostro onore, ma sai che io conosco un rimedio infallibile contro il nervosismo? Gli stacchi un coglione e lo usi come antistress.
1: Ottima idea, tenetelo fermo, venga qua! Tiri Tafazzi, tiri Tafazzi!
3: Aia, aia, che cazzo sta facendo? Aspetta!
4: Ti faccio sparare.
3: Cosa?
4: Ti faccio sparare. Bollato.
3: È una minaccia malavitosa.
4: Minchia, sono notaio.
7: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Uomo, donna. Mente e corpo. Cuore e cervello. Anima e spirito. Amore e ragione. Cazzo e fica. Dio, quanto sono arrapato. La danza dell'Eros. Due corpi che si accarezzano, si strusciano, si desiderano. Eppure, questa gratuita attività naturale oggi è in pericolo.
8: Cazzo e fica.
7: Un accurato studio della Cazmosh e Ficasec S.P.A. dell'illustre dottor Michele Carlone, con sede a Bratislava, ha evidenziato come al giorno d'oggi ci sia un forte decremento di rapporti sessuali. La paura di fare catcalling, di passare per molestatori, sessisti o maschilisti, sta riducendo milioni di uomini con polsi slogati e una vista sempre più compromessa, creando nel mondo un enorme problema. La secchezza ficale.
8: La secchezza ficale.
7: Nell'enciclopedia scientifica del dottor Michele Carlone, dal titolo Dotati d'ano, il lungo elenco di tutte le forme di vita con almeno un buco di culo, viene sostenuto che l'unico animale ad autoincularsi sia l'uomo, con il politicamente corretto.
9: Politicamente corretto.
7: Questo schifo creato da noi stessi ci sta allontanando gli uni dagli altri, quando invece dovremmo essere uniti, fare fronte comune. Noi siamo il genere umano.
9: Siamo il genere umano.
7: Il politicamente corretto sta seccando milioni di fiche nel mondo. Diciamo basta a questa grottesca esasperazione autoimposta e ritorniamo ad essere umani.
10: È una campagna Rollo Sensibilità. Hey! 105. Hey!
11: Lo Zoo di 105.
12: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste.
13: Oh. sono le loro nuove avventure.
14: Baciamelo piano.
15: Iron Pen, è accaduto un disastro. L'inchiavabile Hulk è riuscito a evadere dalla prigione di massima sicurezza di Hulkatraz. Dobbiamo fermarlo a tutti i costi prima che accada l'irreparabile.
13: Dannazione, questa proprio non ci voleva. Presto, contattate immediatamente i seguenti super erotici.
16: Super comparsa!
4: Eh?
13: L'uomo col coglione da ramo, Capezzoli Stravici Woman, Volverecchio, Spider Mestolo, la donna invivibile, Wonder Uomo, la cagna della prateria, Filetto Spinato Man, il postino sputa clitoridi, pene di lombrico man, pioggia dorata woman, vagina a forma di Bruno Pizzul Woman e Carletto, il principe dei mestui. Presto, in viaggio super erotici!
17: A tal proposito volevo indicarvi che mi avete consegnato come mezzo di trasporto super comparsoso.
3: Sì.
17: Mi avete dato questa barca.
3: Sì.
17: Barchetta.
3: Sì.
17: Piccola.
3: A remi.
17: A remi con una piccola vela.
3: Sì.
17: Su terraferma.
3: Esattamente.
17: Esatto. E allora io credo che sia un po' improbabile che si possa muovere.
3: Infatti non si muove, sta ferma.
17: Ma cosa fate voi lo sfondo? Come
3: no, dire? No, lei proprio si infila in questa barca e lì sta, lì rimane, pesca.
17: Ma sull'asfalto del parcheggio?
3: Sì.
18: Hulk! Inculca!
17: Mi sembra che il...
3: Cosa? Ma non si può bloccare a me da frase, ma mi scusi! Ma mi mette i puntini!
17: Ci sono...
3: Ma era una frase semplice, addirittura soggetto era!
17: Eh sì, perché non mi avete dato la battuta, c'è scritto solo un'indicazione di massima.
3: Eh sì, perché a soggetto, nota come Hulk si è ancora più infogliato del solito.
17: Ah ok, allora faccio un...
3: A soggetto.
17: Vado.
3: Prego.
18: Hulk! Inculca!
3: Oh, è troppo.
13: Basta, inchiavabile Hulk, è ora che ritorni ad Hulkatraz.
18: No, Hulkatraz non piace a Hulk. Hulkatraz cattiva! Spacca tutto! Chi essere froccetto senza costume?
17: Con chi ce l'ha?
3: Con lei, o chi altri?
17: Ah, non mettete un omino...
3: No, sono tutti col costume, lei è l'unico senza.
17: Comunque, ma è...
3: In che senso? Non ho capito. Cosa sta dicendo?
19: Scusi.
3: Cosa dice?
20: Vuoi sapere che cazzo dirà dopo Super Comparsa?
21: Prossimamente, nello Zoo di 105.
3: Cosa farfuglia? Cosa farmetica?
19: È il nemico più temuto.
17: No, mi sembra se...
3: No, perché è un bestione che attraverso i raggi gamma ha perso...
17: Pensavo avessi delle piccole disabilità mentali, non so.
3: No, è che la trasformazione ha rallentato il suo processo cognitivo.
17: Gli arriva il sangue e cervello.
3: Bene, esatto, è il corpo troppo grande.
21: Al cinema.
22: Radio 105.
23: Lo Zoo di 105.
13: Il Signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il Signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
24: Madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, morto, cattolino, cosa mi avete dato?
25: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
24: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
26: Uno scarabeo stercorario.
24: Scarabeo scargolare?
26: Ma che scarcorario?
24: Stercorario. Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
26: Stercorario.
24: Stercorario, quasi.
26: Lo sterco, dallo sterco.
24: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua?
26: È fuori orario, sì.
24: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
26: No, è stercorario.
24: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
26: Stercorario.
24: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
13: Il Signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il Signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
24: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtega, dai!
25: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
24: Oh mio Dio! Che cos'è? Dimmi!
25: È un enorme arachide.
24: Ma scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
25: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
24: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata su cos'è?
0: Eppure salata in superficie.
24: Eppure insalata in superficie. Guarda.
0: Che? Eppure salata in superficie.
24: Eppure insalata in superficie.
0: Non insalata.
1: Che cazzo è?
24: Eppure salata in superficie.
0: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
24: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
5: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
6: No, ma cosa stai dicendo?
5: Oh,
6: no.
5: Facile, mio caro amico Petosauro.
6: Sauro.
5: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
1: no,
5: la vita.
1: No, non è lava, è Raven.
5: Un ponte per Raversburg.
1: Raven.
5: Un ponte per Ravensburg per la vita.
1: Sburger.
5: Sburger per la vita.
6: Ma che Ravensburger
2: stop, per stop.
6: La
2: stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
8: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
16: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
5: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
1: Fiore Amaro. Che è un cantante.
6: May. Fiona May.
5: Fiona May.
1: Fiona.
5: Fiona May.
1: Fiona.
5: Fiona May. Forrest Gump.
6: Gampa. Gump.
1: Gump.
5: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
27: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
28: È facile, sei intuitivo.
5: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
1: No, Tom Pim.
5: Allora, oh.
1: No,
5: no. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
1: No, no, ipotenusa, che stiamo a fare? La geometria.
5: Pim pre pet nusa.
1: Pim pre petenusa.
5: Pim pre petenusa.
6: Pim pre petenusa.
5: Pim pre petenusa.
6: Pim pre petepam.
5: Pim pre petepam. E pili stu cazzo e mettilo qua.
1: No, Ravensburger Terabitia.
5: Ravensburg della vita.
1: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
5: Ravensburger.
1: Ger.
5: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
6: Non è Ravensburg teravidia.
5: Ravensburg.
1: Der.
5: Teraviba.
1: No, teravibra.
5: Teravita.
1: Teravita.
5: Oh. Ravensburgent.
6: Ravensburgent.
5: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
29: No, no, non è Ravensburg. Non è...
1: Ascolta, è meglio fare una repubblica. Sì.
30: Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
1: A morte il monarca.
5: Anche voi.

0: Benvenuti ad una nuova pian tra di Squarto Grado, Boccoli Paglia Pasticcino Mammifero, che ha la pancia porcheria. Salutiamo subito il nostro poltrone paglia e fieno, il generale Garofalo, generale! Sì, penso che la tipa ci stia. No, è impossibile, non esiste. Che vuol dire che sono migliore di verde? Bla bla bla, Gigi Dag. Ma passiamo subito a salutare con uno schiaffo Carmelo Abate. Carmelo!
1: No, non te lo d'accordo, ma fatto la faccia, perché buttare!
0: E anche io vaffanculo! Ma come possiamo fare barracuda subacquea senza Carpino in provincia di Foggia, che letame cassetta Fonzi con la nostra addetta ai social, la nostra Sebastiana, respiro pesante, Sebastiana!
2: Ciao a tutti, un utente ci ha scritto una mail mandandoci una foto di una donna che... a suo dire potrebbe essere una sospettata. Ecco, la mostriamo nella cosa quadrata.
3: Schermo, Sebastiana, si chiama Schermo.
2: Nello schermo. Ecco, come vedete è una donna molto particolare, con una fascia rossa sulla testa e i capelli lunghi e neri. È molto, molto muscolosa. Indossa una canottierina fatta di cosine di ferro e fra le mani ha un grosso mitra.
3: È la locandina di Rambo 2, Sebastiana.
0: Bene, brava la svampitona fiato peso, facciamo che andiamo che poi si caca, insomma il caso scotta, come la pimpa si deve fare e si farà. Andiamo subito alla ricostruzione del fatto del cadavere che poi si è ammortamento. Sentiamo la fogna.
4: Sono circa le meno quasi, nel parco isolato lugubre in inverno, con la nebbia spettrale, posto perfetto per delinquere, di Cornaredo in provincia di Milano, quando il signor Grassocci, paradontite, sta camminando da solo per recarsi presso il suo posto di lavoro. La molto famosa gioielleria, piena di gioielli costosi, di via Paninari. Il signor Grassocci è un uomo schivo e solitario e in quel preciso giorno ha deciso di fare il percorso nel parco isolato, lugubre in inverno, con la nebbia spettrale, posto perfetto per delinquere. Perché ha fretta di arrivare in ufficio con il carico di pietre preziose che conserva segretamente nella borsa nera a tracolla con scritto pietre preziose.
5: Mi sa che ho fatto male a passare carico di pietre preziose dentro la mia borsa con scritto pietre preziose in questo parchino che si chiama Parco Isolato Lugubre in un inverno con la nebbia speciale a posto perfetto per delinquere. Sì, tanto cosa vuoi che mi succeda? Sanno tutti chi sono e che lavoro faccio e che spesso addosso ricchezze. Nessuno mi farebbe mai del male.
4: Purtroppo per il signor Grassocci, questa visione da psicofata priva di senso della benché minima realtà oggettiva costerà molto cara. Infatti, dopo pochi passi, esce dal boschetto un uomo e con una ferocia inaudita infligge al signor Grassocci una moltitudine di percosse impugnando una capra piccola.
5: Mamma mia, che spavento! Salve, che bella capra!
1: Che male, la caprata! No, non mi prenda a caprata! Perché lo sta facendo? Lascia la mia borsa! No, non mi levi le scarpe, neanche l'orologio, gli anelli, la collana d'oro e tutto quello che ho in tasca! No, la prego! Ah, la caprata! Ah, la capra! Ah, sopra capra, la capra fa male! Sopra capra, la capra va...
4: Purtroppo per il signor Grassocci è troppo tardi. Il suo fragile scheletro viene tritato dalle potenti caprate e perisce coperto di pallette di stercovino. Gli inquirenti escludono lo scopo di rapina, anche se è stato rapinato. E pensando alla pista del racket del pattinaggio su ghiaccio albanese, staremo a vedere.
0: Bene, bastarda la colf che mastica i vigili, che poi sussurra le fibe di Cosmesi, capitano meglio la fisarmonica che Alcatraz. Sebastiana?
2: Sì, Giallo?
3: Cazzo siete, alle medie, chiamano con il nome giusto, Sebastiana.
2: sì, sì, certo, regia. Ecco, un nostro spettatore ci teneva a farci vedere la foto dell'identikit del sospettato del delitto. Eccolo, si tratta di un uomo vestito di bianco con in testa un cappello tipo tappo bianco e che guida in piedi.
3: È il Papa Sebastiano, un'immagine del Papa. Stai mostrando il Papa in camera, non è un sospettato, è il Papa Sebastiano.
0: Bene, bene, assassino vagina prezzo psichedelici Leopardo Monte. Dicono che sembra vivo quando muoio il cazzo. Non perdiamo prescura che rimane Gigi Reder. Andiamo a Biscotto che si saluta fresca Mecca Daz Daz, dice il folklore Bologna meccanica Piacenza Foglia. Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Il mondo è un perfetto ecosistema di esseri viventi e non, che con meticolosa consonanza cooperano alla vita del nostro pianeta. La Terra.
2: La Terra, la Terra.
1: Ognuno di questi agenti ha il suo compito da svolgere nella propria zona di appartenenza. Dalla lettera di Michele Carlone ai Corinzi si evince che Dio creò le foreste per proteggere il suolo dall'erosione, regolare il clima, per il ciclo dell'acqua. Difatti, quando vide l'uomo iniziare a disboscare chilometri e chilometri di foreste per fare i tavoli di Ikea, ci rimase di merda.
2: Ma che cazzo, dai, che cazzo.
1: E così, dopo innumerevoli disastri ambientali, abusi di ogni genere, l'uomo ha iniziato ad avere i sensi di colpa nei confronti della madre di tutte le madri, Madre Natura. Ma dietro ogni tragedia c'è un'opportunità: l'auto elettrica.
2: L'auto elettrica.
3: Se non compri l'auto elettrica, moriremo tutti. Se non compri l'auto elettrica, odi il pianeta. Sei colpevole del disastro ambientale in corso.
1: Compra l'auto elettrica. Non inquinare. Tu non inquinare, perché quelli che la producono hanno bisogno per una sola auto elettrica di circa 500 tonnellate di roccia per estrarre i minerali. Si servono di agenti chimici poi riversati in natura. Tutto questo viene fatto con svariati mezzi che chiaramente sono alimentati a gasolio. Nella convention di Ibiza, non distruggere l'erba, fumala, con focus sull'importanza degli ecosistemi verdi del mondo, il dottor Michele Carlone ha specificato come il sibilo delle auto elettriche non sia il rumore del motore, ma il pianto delle balene. Perché distruggendo il suolo per ricavare materiali necessari per la produzione di auto elettriche, vengono disintegrate le sostanze nutrienti che da quell'area venivano trasportate dai venti verso gli oceani, per nutrire il plancton che nutre le balene. Aggiunge poi, in conclusione, che l'auto elettrica, per essere più ecosostenibile, è come scoparti tua zia con la maschera di quella ex che non te la dà più. Fa schifo, no? E allora, in questa farsa che ormai si chiama vita, non fermarti alle apparenze.
4: È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
10: Dai. Oh cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No.
9: Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
10: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
7: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
14: Baciamelo piano.
15: Nella puntata precedente.
16: Hai un pene,
9: accaduto un disastro! L'inchiavabile Hulk è riuscito a evadere dalla prigione di massima sicurezza di Hulkatraz! Dobbiamo fermarlo a tutti i costi prima che accada l'irreparabile!
14: Eh? Hulk! Inculca!
7: Mi sembra che il...
15: Cosa? Ma non si può bloccare a me da frase, ma mi scusi!
14: Hulk! Inculca!
15: Oh, è troppo!
14: Spacca tutto! Chi essere Froccetto senza costume?
7: Con chi ce l'ha?
15: Con lei, o chi altri?
7: Ah, non mettete un omino...
15: No, sono tutti col costume, lei è l'unico senza.
7: Comunque, ma è...
15: In che senso? No, capito. Cosa sta dicendo?
16: Scusi.
15: Cosa dice?
8: Ed ora la seconda parte di
13: I super erotici. Oh. I super erotici.
17: Bene, l'hai voluto tu. Forza, super comparsa, immobilizzalo.
7: Che modo? Alto 18 metri.
17: Sei il solito cagasotto. Allora, chi si offre volontario per affrontare l'inchiavabile Hulk?
15: Io purtroppo la comunione di mia figlia.
18: Sì, io sono sua figlia.
19: Ho mangiato pesante.
15: Devo andarmi a tagliare i capelli.
20: Io c'ho giù dalle 5.
9: Mi scappa la cacca.
14: Hulk ride.
17: Insomma, non fatevi fare figure di merda. Ci sarà pure qualcuno con le palle per affrontare l'inchiavabile Hulk.

0: dei menti. Lo affronto io, è l'inchiavabile Hulk.
1: Davvero? E come ti chiami, misterioso straniero mascherato con uno schizzo bianco sulla maglietta?
0: Mi nombre es... Sborro.
1: Piacere di fare la tua conoscenza.
0: Sì.
1: Non ti do la mano per ovvi motivi, caro Sborro. Forza, facci vedere di cosa sei capace. Sconfiggi tu l'inchiavabile Hulk.
0: Detto fatto, Iron Man. Mi casa è tu casa e taco se buono. Volevo dire le banalità in spagnolo, che così la gente capisce che sono messicano.
2: Io la trovo molto simpatica, piacere.
3: Mi amore, penso fai la deficiente con un altro.
0: L'ha vista la spada, guarda che spada che c'è.
3: Vedo.
2: Vedi che spada che c'ha.
0: La spada di Sborro.
3: Anche una vistosa erezione. Sono anche imbarazzato.
0: Inchiavabile Hulk, preparati a incassare il mio marchio di fabbrica. È il colpo segreto che mi rende temuto in tutto il Messico.
4: Ah, ok. Urco essere pronto.
3: Figa se sta male questo qua però.
0: Ma non commenti, scusi, ma non evidenzi.
3: Beh, però mi fa una...
0: Ma un menomato di 2,15 metri, se vede, cioè.
3: Mi fa una tenerezza.
0: Ma ho capito, se lo gli abbozzi lo porta a casa quando mi finite le riprese. Ma,
3: guarda, anche gli occhi praticamente è un pesce.
0: Ma perché è un coglione di 3 metri? Non capisce, ma ha subito la gigamma, lo hanno...
3: Sì, ma l'hanno devastato.
0: L'hanno attrappito un po'. Vabbè, ma appunto, se fosse intelligente non si farebbe sconfiggere da Sborro, scusi. Abbia pazienza, cioè
3: proprio.
0: Non lo so, cioè, se fosse una persona dotata di comprendonio, cioè, vivrebbe di prepotenza.
3: Ma non possiamo raggirarlo e basta, è un coglione.
0: E che facciamo? Gli vendiamo un appartamento, scusi, non ho capito. Che fai la Fontana dei Trevi? Cioè, è un film da supereroi, non un'agenzia immobiliare.
4: Bella idea, io compro Fontana Trevi.
0: Ecco, dopo la compriamo, te porto io.
3: Scusi, regista, c'è anche da fare.
0: Ma è un coglione mastodontico, ma se vede!
3: C'è anche da fare del grano, volete.
0: Ma abbiamo fatto venire Sborro dal Messico. Però adesso mi si è mosciato. Non posso combattere, non vedo.
2: Ho capito perché mi piace, sai, amo? Perché mi ricorda il Papa.
0: Porca troia, mi hanno scoperto. Adios.
3: Dica, quanto ha speso per sta produzione?
4: Ma allora niente Fontana, almeno qualcuno fa sega Urco.
3: Sentite, a me il grosso m***o mi fa... Mi fa una tenerezza.
2: Sai che mi ricorda un poco?
3: Mio cugino.
2: Tuo cugino, quello che mangiava la cacca.
3: Bravo.
2: Ti ricordi?
1: Porca puttana, mi hanno sgamato.
2: Antonio.
3: Faceva l'attore.
2: Ha fatto carriera, ha fatto.
5: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente nello Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Cantare è liberatorio. Recitare è immersivo. Salmo i raghi e Viganò. Ballare è collegare la propria anima alle frequenze dell'universo. La danza classica non è disciplina solo per donne e gay. Anche. Difatti oggi Rollo Sensibilita raccoglie l'appello anonimo di 13.562 figli di calciatori che non vogliono fare i calciatori, ma i ballerini di danza classica.
8: I write resumes for a lot of people. The advice I give to everybody.
9: Sai, sei il figlio di David Beckham. Tutti in Inghilterra si sarebbero aspettati che io avessi fatto il calciatore. Ma io voglio fare il ballerino di danza classica.
7: Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Lacrime etero, mille modi per far piangere un etero patriarca, viene spiegato che disattendere le aspettative di un papà e intraprendere un percorso che getti ombre sui tuoi gusti sessuali sia un forte dispiacere per milioni di padri nel mondo.
4: Io gli ho sempre detto a papà, guarda, sogno distrutto, è veramente un dispiacere, va. Gli dicevo, figlio mio, qual è la squadra che ti piace? E lui sembra vago, non mi ha mai risposto. Adesso ho capito il motivo. Mio figlio è delicato.
9: Papà, guarda

0: Ai, che schifo, oddio. Che dispiacere, che dispiacere.
1: Ullala. Hopla.
2: Gay è ok e fare il ballerino
3: è bellissimo.
2: È una campagna Rollo Sensibilita.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Che c'è?
8: Ti ucciderò.
7: Uccidi, uccidi, uccidi.
8: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
7: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
8: Marco Mazzoni ti ucciderà.
7: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
8: Hai paura?
7: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
8: Stanotte ti massacro di messa.
6: Leone Veritas.
9: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
8: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
9: Una vacca di tua madre, una vacca.
8: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
9: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
8: Ti ucciderò.
9: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
8: Morirai nella tua merda di invidia.
9: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
8: Addio.
9: Colpa mia.
8: Ma vai a cagare.
9: Se non ero per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
10: Ma va a cagare, va.
9: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
6: Leone Veritas.
11: Cuccioli stava rischiando di morire.
8: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
9: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
8: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
9: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
8: Hai paura?
9: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
6: Leone Veritas.
8: Ti ucciderò, bastardo.
9: Se, senti, Dandalighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
12: Vado!
8: Hai paura di me, vero?
9: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
8: Quando è che vieni a Sondrio?
9: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
8: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
9: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
8: Non ho paura di te.
9: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
6: Leone Veritas.
9: Non sei visto l'altra sera al tavolo? Ti ho fatto tutti.
8: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai?
10: La radio, alla p***ana d'esordo.
8: Ma chi è questo figlio di
9: p***a? Ancora il sai?
10: La radio, alla p***ana d'esordo.
8: Ma chi è questo figlio di

0: Lezionista.
1: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi.
0: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
1: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
0: Adesso ti facciamo licenziare.
1: Tu sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
2: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: super erotici. Oh. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
0: Nella puntata precedente.
2: Ah, ok. Urco essere pronto.
3: Figa, se sta male questo bambino.
4: Ma non commenti, scusi, ma non evidenzi.
3: Ma però mi fa una...
4: Ma un menomato di 2,15 metri, si vede, cioè.
3: Mi fa una tenerezza.
4: Ma ho capito, se lo gli bozzi lo porta a casa quando abbiamo finito le riprese. Ma
3: guarda, anche gli occhi praticamente è un pesce.
4: Ma perché è un coglione di 3 metri? Non capisce, ma ha subito i raggi gamma, lo hanno...
3: Sì, ma l'hanno devastato.
4: L'hanno attrappito un po'. Vabbè, ma appunto, se fosse intelligente non si farebbe sconfiggere da sborro, scusi. Abbia pazienza, cioè.
0: Ed ora, la seconda parte di... I super erotici. Oh. I super erotici.
5: Oddio. Che freddo. Gervaso. Non puoi attaccare il riscaldamento a questa cazzo di armatura.
6: Signore, Berber, Bir, ho freddo anch'io. I miei circuiti si stanno congelando.
5: Ah, c'ho i coglioni congelati. Ah, che freddo, freddo.
7: Ma che è un orgasmo?
3: Sto simulando il freddo.
7: Ma lo sta simulando male.
3: Perché?
7: Perché il freddo è più brrr, cioè la roba più infreddolito.
3: Oh, scusate,
7: lei, certo. Se lei me eiacula. Scusi, ma perché lei associa il freddo a una pratica inculatoria? Perché?
3: No, questo è il suono della persona.
7: No, il suono della persona è... freddo.
3: No, sì, quello è la persona che scopa.
7: Lei ha veramente delle grosse difficoltà a scindere il freddo e la sessualità. Allora mi faccia una persona che scopa.
3: Ah, ok, va bene.
7: Perfetto.
5: Brr, che freddo! Ah, che freddo! Brr.
8: Ah. Mo, ti sei imbarzottito un po'.
5: Super comparsa! Si può sapere chi cazzo ha spento il riscaldamento globale? Non è possibile che faccia così freddo. Deve esserci certamente qualcosa sotto. Accendi la televisione, super comparsa. Vediamo cosa dicono le perversioni del tempo.
9: Le perversioni del tempo.
10: Un caldo caldissimo benvenuto a questo aggiornamento sul meteo di oggi, mercoledì 69 dicembre. Il motivo di questa insolita, conturbante ondata di gelo che ci costringe a rannicchiarci gli uni all'altri, completamente nudi e indifesi, in un groviglio di sessi pieni di brina e brama, è un'insolita corrente glaciale che proviene dalla mitica città di Asgard, l'Olimpo delle divinità vichinghe.
5: Ah, ora è tutto chiaro! Deve essere capitato qualcosa a Odino!
3: Chi?
7: Cosa? Capisco la sua curiosità, però la battuta era Odino, e chi è Odino?
3: Odino, e chi è Odino?
5: Ma come fai a non sapere chi è Odino, super comparsa? Odino è il dio vichingo con la P maiuscola.
3: No, dai, le bestemmie non le dico.
7: Dove sta la bestemmia?
3: Qua lui ha detto che Dio è quella cosa lì.
7: Cosa? No, mica la bestemmia è dio vichingo, scusi.
3: Ah no?
7: No, perché i vichinghi avevano le loro divinità, ci sono gli dei vichinghi, ci sono gli dei greci, ci sono

0: gli dai cinesi. C'è dio vichingo, dio greco.
1: Per farti capire, Odino è una specie di Zeus col Vulrich.
2: Ah, adesso ho capito.
1: Non c'è un minuto da perdere. Dobbiamo andare subito ad Asgard e scoprire cosa c'è sotto. Presto, contatta i seguenti super erotici: l'uomo Rutta Scorregge, Dead Pube, Deretan Devil, Capitan Rozzano, Pasquale la Torcia Anale, Imene Felpato Woman, il Dottor Festino, Pacco a Colbacco Man, lo Spaventa Passere, l'Uomo Crosta, Lenig Milf, Spider Mestruo, Caldo Busi, Topo G.I. Joe, Cazzo col Cazzo Man.
3: Questo è difficile, eh?
1: Il mostro dalle unghie di sperma, Mestruo Lindo, il Porco di Loch Ness, l'Uomo con un Cazzo in Meno, il Dottor Sterco e Batman Dingo. Presto!
2: No, scusa, non ci stiamo tutti nell'astronave così, sono troppi, cazzo.
0: Lei verrà in autobus.
2: No, ma non ci stanno proprio, avranno 6 posti, questa, quanta gente è? 20 persone.
0: Ma non è detto che rispondano tutti, però lei li chiami, poi facciamo una selezione all'ingresso.
2: Ok,
0: eh?
2: Allora andiamo.
1: Eccoci ad Asgard.
2: Cazzo, sembra Bergamo con la neve.
1: Presto, dobbiamo trovare Odino.
4: Cosa? Tiratemi fuori!
1: Cosa ci fai in quella lurida gabbia?
4: Mio figlio, il malefico Loki, mi ha imprigionato e ha preso il comando di Asgard.
1: Lo sapevo, dannato Loki.
0: No, lei deve dire, e chi è Loki?
2: Ah, per quello mi guardavate?
0: Non lo so, veda lei.
2: Ha fatto anche la medicina.
0: Che medicina? No, quello è l'apostrofo Loki. Questo è senza apostrofo. E chi è Loki? Senza apostrofo.
5: Ah, ok.
0: Prego.
2: E chi è Loki?
0: Chi è Loki?
5: C'è l'apostrofo.
2: L'apostrofo.
0: Sì. Non c'è l'apostrofo.
2: Ah, Loki.
0: No, non cambia, la pronuncia non cambia, è sempre Loki. Occhio per Loki.
2: 60 quacchi.
0: Esattamente. E chi è Loki?
2: Non lo so.
0: No, lei lo deve dire.
2: A lei?
0: No, a Iron Pen.
2: Iron Pen, chi è Loki?
0: Però è Iron.
2: Chi?
0: Cosa? Dico, è Iron Pen.
2: È lui?
0: No,
2: è Loki, lui?
0: No, lui non è Loki, lui è Iron Pen.
2: E chi è Loki? Lui?
6: Loki è Rocky cinese.
0: Ah? No, non è Loki Balboa, non c'entra un cazzo.
7: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente, nello Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
10: Fuori stagione! Pesche e tabacchiere più anguri e posacenere, 9,89 euro il chilo. Urina brillantante per lavastoviglie, 5,60 euro. Duplex, preservativi per uomini bicazzo, 12,89 euro la scatola. Olive denocciolate, ma con le spine, 3,99 euro. 2 in 1! Grattugia per tartufo, ma che contemporaneamente barzelletta in braille. Due in uno. Grattugia per tartufo, ma contemporaneamente barzelletta in braille. 6,90 euro.
9: Dall'inceneritore alla tavola.
10: Seppia laser, 7,99 euro. Candistelle. Rinomati frollini veneti con mini bestemmie scritte con la glassa. Candistelle. Rinomati frollini veneti con mini bestemmie scritte con la glassa, 4,56 euro al pacco. Ficado. Croccanti bastoncini al cioccolato da intingere nella passera. In offerta a 4,14 euro. Gay Gum, gomma da masticare per sodomiti, 2,50 euro alle casse. La mette a pecora, Bilama. La mette a pecora, Bilama, per depilare il culo, 14 euro al pacco.
9: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
10: I freschissimi di Casa Monica, morbidi affettati di morbidi affettati di pentito, a partire da 2,99 euro a letto. Leggerissimo, olio di palma senza olio di olio di palma senza olio di palma, 4,39 euro al litro. Giavellotto, offerta lancio. Giavellotto, offerta lancio, 11 euro. Petting di tacchino, fette spesse per allenarsi da soli coi preliminari, 3,10 euro. Pippo troppo, la scopa che non lascia nemmeno un granello. Pippo troppo, la scopa che non lascia nemmeno un granello di polvere, ma dopo le pulizie ti chiede una sigaretta, 13,08 euro.
9: Sequestrati e transgenici.
10: Spadoni Frankel, siringhe molto grandi, 5 euro l'una. Lady Gaga, carta igienica per anni sofisticati, 9,89 euro al pacco. Pane in cassetta, di sicurezza, 189 euro al chilo. Petoraid, bevanda isotonica al sapore di scurreggia, 4,89 euro. Amaro Zio Cano. Amaro Zio Cano, digestivo fortissimo, 21 euro.
9: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
1: Nella puntata precedente.
3: Vi siete dimenticati che io sono il dio degli antidolorifici? Potreste ripinarmi la torre di Pisani, che comunque non sentirei un cazzo!
1: Dannazione! Nulla sembra scalfirlo! Abbiamo bisogno di rinforzi!
4: Ah, Hulk! Guardate, arriva Hulk!
5: No, perché...
6: Vabbè, ma come si permette, scusa!
0: Ed ora, la seconda parte di...
1: I super erotici. Oh, i super erotici. Vai, Hulk! Sei la nostra ultima speranza!
3: Allora siete di coccio, non l'avete capito che sono immune al dolore? Potete anche farmi inculare da mille, Hulk! Non cambierà niente!
1: E chi ha parlato di inculare? Forse non hai capito? Questo non è l'incredibile Hulk!
3: Ah no? E chi è allora?
1: È l'ingoiabile Hulk!
7: Hulk spruzza!
3: No, no, no, no, no, no! Il nerchio in bocca, no!
1: Tutto è bene quel che finisce in gola, giusto, super comparsa?
5: Io il milkshake non lo voglio dopo.
6: Anche la pasticcera?
5: Nemmeno.
6: Creme brulee?
5: Nemmeno.
6: Budina alla vaniglia?
5: Neanche orzata.
6: Simolino? Mm. C'è altro il catering oggi, eh?
5: No.
6: Eh beh, Hulk spacca.
7: Hulk ha fatto pappa per tutti oggi.
6: Vabbè, chiamiamo un globo, dai.
0: Prossimamente.
8: Signor Johnny Cass, i sistemi di protezione mi segnalano che si sta facendo troppe seghe ultimamente.
1: Ah, che figata segarsi nel calzino dell'infinito. Ah, ora sì che sono proprio rilassato. Che succede? Oh merda! Continua a... Aiuto!
6: Aaron Pell! E chi è tuo padre?
5: Cioè...
6: Troppa confidenza, troppa!
5: Beh, ci conosciamo, siamo amici...
6: sti cazzi non ci volevamo aggiungere, non così, vi conoscete, però c'è sempre quel timore riverenziale perché lui è un supereroe, è il capo dei voi supererotici, capito? Leader!
5: A tal proposito, io che poteri ho?
6: Nessuno! Allora, a parte quello di rompermi il cazzo.
5: No, perché molti fans che mi hanno scritto.
6: Quali?
5: Mi hanno chiesto qual è il tuo superpotere.
6: Quanti fans?
5: Due.
6: Ah. E beh, no, dice è in fase di elaborazione, dica lei.
5: Ma non ha senso.
6: Ma neanche lei.
5: Iron Pen. Sto avendo un piccolo problemino.
1: Ho anch'io super comparsa. Ho un violento attacco di singhiozzo. Oh.
5: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
6: No, adesso ha accentuato il secondo singhiozzo. Devono essere uguali, singhiozzo. Cos'è il singhiozzo?
5: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
6: Perché il secondo è più forte? E se è il primo, cioè teoricamente è un climax discendente, quindi...
5: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
6: E adesso si è ammosciato. È come un palloncino sgonfio, scusi.
5: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
6: Ma che è? Sherlock Holmes? Non ho capito. Troppa roba. È de passaggio.
5: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
6: Dove va? Dove va? Perché sei andato?
5: Hai detto di passaggio.
6: No, di passaggio nel senso è una battuta, diciamo, di contribuzione.
9: Provi di spalle, provi di spalle. Di spalle.
5: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
6: Non si sente, non si sente. Non c'è il mezzo fucile là, mi va fuori fuoco.
5: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
6: Perché sei incazzo? Non è... Perché sei incazzo? Non sei incazzo, singhiozzo.
5: Singhiozzo?
6: Cos'è il singhiozzo?
5: Cos'è?
6: No, lei lo deve dire a me.
5: Ah, e non lo so.
6: No, lei me deve dire a me. Singhiozzo?
5: Singhiozzo?
6: Cos'è il singhiozzo?
5: Non lo so.
6: No, lei deve dire cos'è il singhiozzo.
5: A chi?
6: A Iron Man.
5: Ma non lo so cos'è.
6: Non glielo deve chiedere, lui lo sa.
5: Lo sa?
6: Certo.
5: Cos'è?
6: Che?
5: Cosa?
6: Che cos'è che?
5: Il singhiozzo.
6: Chieda.
5: Che cos'è?
6: No, il singhiozzo, che cos'è?
5: E non lo so.
6: A lui lo deve chiedere.
5: Che cos'è il singhiozzo?
0: Che cos'è il singhiozzo? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Eccoci, eccoci, un'altra entusiasmante puntata di Sbomeriggio 5 con la regina della cultura e dell'eleganza, che sarei io. Mi hanno assunto per sostituire la portinaia con la faccia luminosa, la parrucchiera mancata che pur di far scalpore avrebbe incastrato anche Gesù. Sono Mirta Mirtino e sono qui per elevare la televisione italiana con contenuti ed ospiti d'eccezione. Abbiamo una telefonata di un telespettatore sicuramente laureato e appassionato di affreschi rupestri. Pronto, buonasera e benvenuto a Sbomeriggio 5.
1: Mirtino, dov'è finita la fica? Vogliamo la fica!
2: Fica! Fica! Fica! Fica! Fica!
3: Fica! Fica!
4: Fica!
5: Viva la fica e i pandori della Ferragni!
1: Hai detto!
0: Ci deve essere stato un problema sulle linee. Ieri abbiamo avuto lo stesso problema, tra l'altro. Oggi, per elevare ulteriormente la nostra trasmissione, abbiamo invitato un grande ospite internazionale. Al momento è considerato uno degli uomini più potenti del mondo. E insomma, avete capito bene, in esclusiva a Sbomeriggio 5 è il 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Con noi, Joe Biden.
1: Ce l'ho la fica!
6: Hello, hello, scusate, ma dove devo andare? È qui che devo inciampare? Aia.
0: Ops, inciampato. Venga, venga con me, presidente Biden, da questa parte.
6: Ciao Italia. I love Italy. Amo il vostro paese per il sombrero, i tacos e i baffoni lunghi. Arriba, arriba. Vamos, vamos.
0: No, presidente, si confonde. Quello è il Messico. Noi siamo italiani, forse si è confuso per via dei colori della bandiera, che effettivamente sono simili.
6: Che bel ragazzo che sei. Belli nei capelli lunghi biondi, mi ricordi mio padre, Thor.
0: No, sono una donna, signor Biden.
6: Vi posso garantire che la guerra in Irpinia la vinceremo noi, perché l'America si può definire con una sola parola: wasaga na snaffa lupo dada umpa.
0: Temo che lei sia un po' confuso. Sentiamo anche qualche telespettatore curioso. Pronto, chi abbiamo in linea?
7: Fica!
8: Fica! Fica! Fica!
1: Fica! Fica! Fica! Ehi, come ha detto fica, una lesbica! Brava!
7: Viva la fica!
1: Brava lesbica!
0: Ma credo che persista il problema con i telefoni oggi.
8: Fica! Fica! Fica! Fica! Fica!
0: Silenzio, per favore! Signor Biden, molti sostengono che lei sia un burattino guidato da globalisti del World Economic Forum, che lei abbia interessi economici in Ucraina, che suo figlio è un tossico e che le sue politiche potrebbero far scatenare la terza guerra mondiale. Sono stupidaggini, vero?
6: Donald Trump, merda, posso avere un gelato? Comunque, vorrei salutare Ronald Reagan, che mi ha telefonato prima che venissi qui e mi ha detto di mandargli un saluto in diretta. Ciao Ronald, che bello sniffare il collo ai bambini.
0: Ronald Reagan è morto parecchi anni fa.
6: Cazzo, sono le 3 del pomeriggio, è l'ora in cui cado. Aia.
8: Figa, figa, figa.
0: Silenzio.
6: Devo inciampare almeno 15 volte al giorno, me l'ha detto il dottore. Credo si chiami Soros, il mio dottore.
0: In che senso, scusi?
6: Mi scusi, ma adesso devo andare a lanciare dei missili e poi cambiare il pannolino, altrimenti la maestra mi sgrida.
0: Presidente Biden, lei stasera ha palesemente dimostrato di essere non solo una persona instabile mentalmente, ma di essere anche una minaccia per la pace nel mondo.
6: Vi garantisco che farò fallire l'America, l'Europa e anche a voi messicani di merda.
9: Adesso digli che le auto elettriche sono belle, che coltivare è sbagliato, che la carne fa male e che i mari sono pieni di spazzatura.
6: La mia missione è sterminare tutto l'Occidente, me l'ha detto la mia tata, Bill Gates.
9: Ma non potevamo scegliere un burattino meno coglione?
0: Il pubblico è sconvolto, la gente da casa sarà sul piede di guerra e pronta ad una rivoluzione. È vero pubblico?
8: Figa! Figa! Figa!
1: Figa! Figa! Scusate, scusate, ma oltre alla figa, qualcuno per caso vuole i cazzi dell'altri?
8: Sì!
1: I cazzi dell'altri!
8: I cazzi dell'altri!
6: Volevo salutare il mio amico Paolo Nois, che mi ha detto di dire italiani, porco.
0: Pronto?
1: Sono sempre io! E che sono andato un attimo in bagno! Che è passata un po' di figa?
3: No!
1: Allora torno in bagno!
6: Devo andare, mi scappa la cacca. Morirete tutti. Viva la Germania!
7: Fica!
8: Fica! Fica! Fica!
7: Viva la fica!
1: Brava lesbica!
4: Lo Zoo di 105.
10: I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
11: Baciamelo piano.
4: Nella puntata precedente,
12: Iron Pan, sto avendo un piccolo problemino.
13: Ho anch'io super comparsa. Ho un violento attacco di singhiozzo. Oh.
12: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? No, adesso ha accentuato il secondo singhiozzo. Devono essere uguali, singhiozzo. Cos'è il singhiozzo? Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Perché il secondo è più forte? Il primo, cioè, teoricamente è un climax discendente, quindi... Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? E adesso si è ammosciato. Come un palloncino sgonfio, scusi. Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Ma che è Sherlock Holmes? Non ho capito. Troppa roba. È de passaggio. Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Dove va? Dove va? Perché sei andato? Hai detto di passaggio. No, di passaggio nel senso è una battuta, diciamo, di contribuzione.
14: Provi di spalle.
12: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Non si sente, non c'è il mezzo fucile là, mi va fuori fuoco. Singhiozzo, cos'è il singhiozzo? Perché sei incazzo? Non è. Perché sei incazzo? Non sei incazzo, singhiozzo. Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Cos'è? No, lei lo deve dire a me. Ah, e non lo so. No, lei mi deve dire a me. Singhiozzo? Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Non lo so. No, lei deve dire cos'è il singhiozzo. A chi? A Iron. Ma non lo so cos'è. Non glielo deve chiedere, lui lo sa. Lo sa? Certo. Cos'è? Che? Cosa? Che cos'è che? Il singhiozzo. Chieda! Che cos'è? No, il singhiozzo, che cos'è? E non lo so! A lui lo deve chiedere! Che cos'è il singhiozzo?
10: Ed ora, la seconda parte di...
4: I super erotici. Oh, i super erotici.
12: Beh, ok, sul singhiozzo siamo cariti. Poi vanno avanti? Ecco, allora rivertiamo da Iron Pan che spiega che cos'è questo singhiozzo. Dopo un cliffhanger dei 4 minuti. Bene, prego.
13: Minchia, super comparsa! Oh, non sai cos'è il singhiozzo? È il singhiozzo al cazzo!
15: Iron Pan,
12: no,
15: aiuto!
12: Troppo frocio, no, senta, no. Ma che siete della stessa famiglia? È un po' alterato, un po', cioè è una persona un po' così.
16: Perché io propongo 1 e 100, così poi.
12: Facciamo 54.
16: 54,
12: ecco, prego. È un po', un po' LGBT, dica.
15: Iron Pan, aiuto Iron Pan, ho singhiozzo!
13: Non sei l'unico, Vulvericchio. È venuto anche a me, è a super comparsa. Non può essere una coincidenza, deve essere una specie di maledizione. C'è una sola persona al mondo capace di cose simili. Il malefico Dottor Strazio. Dobbiamo assolutamente fermarlo. Arlo, presto! Contattate i seguenti super erotici. Tarzanelli sui peli delle orecchie man. La donna squirta coriandoli. L'uomo con la cappella a forma di Luca Carboni. Gli inchiavabili. Tempesta anale. La donna con la vagina nel cuore. Ascelle pelate man.
14: Sul potere è poi.
13: Lo straniero con gli occhi sul cazzo. Il pipinguino. L'enigminchia. Gigi la troia. Il magnaccia Gandhi. Elisabetta Analis. E coglioni sui talloni man. Forza! In viaggio, supererotici!

0: porca c***o. Ma pure l'erme si confonde. Ma so quattro righe di sopra, porcaccia la. No, ma poi
1: ho letto male, colpa mia. Iron Pen, mi chiedevo
0: che cazzo si grida. Stiamo a 2 mm, ma non vedi che ci stanno 4 metri di microfono.
2: Questo è toracci, non.
0: Non faccio lo spiritoso, che è pure peggio. Prego.
1: Iron Pen, mi chiedevo quanto.
3: No. È cattivo.
1: Perché era la fine. Ok, vabbè.
2: Ma dove li raccattiamo questi?
1: Ma io sono della tua Academy.
2: Ah,
1: ho studiato da te.
2: Lui è molto bravo.
0: Il prossimo regalo lo giriamo in Mongolia, Torniamo a Los Angeles a girare, prego.
1: Iron Pen. Mi chiedevo quanto ci avresti messo a capire che c'ero io dietro questa epidemia di singhiozzo.
4: Minchia, che risata di merda. Ma sarà l'ultima, perché ora ti inculiamo per bene. Forza, l'attacco, super erotici. Dai, super comparsa, buttaci dentro anche i coglioni, dai.
2: Non è che non è bellissimo, mi tira.
4: Ragazzi, ma non sa neanche simulare questo.
2: Se vuoi ti tiro dei gran colpi di bacino sulle chiappe.
0: No, senta, tira i capelli lei.
2: Sì, ok.
0: Tira i capelli.
2: Faccia male questo.
4: Vai, Gervaso! Gonfiami le palle, vai!
2: Dai.
1: Tutto qui quello che sapete fare, super erotici!
4: Dannazione! Il singhiozzo ci impedisce di combattere al meglio delle nostre possibilità. Così non riusciremo mai a sconfiggerlo. Abbiamo bisogno di rinforzi. Abbiamo bisogno di rinforzi.
5: Arrenditi, dottor Strazio! Com'è il singhiozzo nell'attacca?
1: No? E perché?
5: Perché io sono... Capitan Impotenza!

0: il singhiazzo è sparito! Viva Capitano in Potenza!
1: Viva!
2: Grazie!
0: Grazie Capitano in Potenza! Ti chiedo ufficialmente di entrare a far parte dei super erotici!
3: Grazie dell'offerta, Iron Pen, ma devo rifiutare! Preferisco lavorare da solo! Ma se un giorno avrete di nuovo bisogno di un cazzamoscio, state tranquilli! Potete sempre contare su Capitano in Potenza!
0: Ah, quanto lo invidio!
2: Beh, in realtà è molto debole come eroe, basta dargli un Viagra e morto.
4: Adesso ha spoilerato. Ha spoilerato, dovevamo fare lo spin-off.
0: No.
4: 12 puntate su Netflix, Capitano in Potenza.
2: Adesso figlio un bicchiere d'acqua, ho sciolto dentro.
4: Ah, ho capito, ha spoilerato. Ha spoilerato, basta. Contratto con Netflix. Vaffanculo.
2: Beh, non era questa grande trama.
4: Adesso dovremmo fare i Fantastici Quattro Coglioni.
5: I Fantastici Quattro Coglioni. Su Netflix, Amazon e Telereporter.
6: Prossimamente. Radio 105.

is Mega Man.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
1: Testa, test, testa.
2: Only a 105.
1: Testa, test, testa, test.
0: Il test di personalità.
3: Ah, sono il test di personalità. E come cazzo funziona? Ve lo spiego subito in poche parole. Praticamente, quando trovo una vittima perfetta, cosa faccio? Utilizzo le sue voci per richiamarla. Ah, e poi lei si parla o lui si parla con se stesso e non se ne accorge. E allora lì viene il test di personalità. Ho detto una cosa che non dovevate sentire, gli ho messo il beep. Avete capito? In questo caso ho richiamato lei, la vecchia veneta sparaculi. Questa qui.
4: Da paura!
5: I coglioni, vai se lo tegli a voi, te mando i carabinieri, ignorante.
6: Vai, no, no, no,
5: vai
6: no.
5: A controllarti se sei una persona civile o ignorante.
6: Hai rotto il cazzo.
5: Psichiatra. No. Tu hai rotto i coglioni. No, io ti ho rotto il cazzo. Sei tu che chiami. Un civile.
6: Scusami.
5: E un maleducato.
3: Avete sentito? E allora spezzettiamo e vediamo se si riconosce sta vecchia maledetta. Ah, una vita per i vecchi.
7: Sì, pronto.
5: Sei una persona incivile.
8: Ha risposto il marito. Ha risposto il marito.
7: Cosa dio?
5: Ascolta, vai da un psichiatra se sei una persona civile o ignorante.
7: Guarda che ti hai sbagliato il numero 7.
5: Ma va a farti o metti in culo?
7: Quando? Quando?
5: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
7: Bravo, te hai capito, eh?
8: Sto coglionazzo, non ha capito che sta parlando con la moglie.
5: Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere.
7: Dimmi ancora.
5: Sei una persona incivile.
7: Io.
5: Ma ascolta, vai da un psichiatra se sei una persona civile o ignorante.
7: Ah, ho capito.
8: Tranquilli, richiamo subito perché la devo beccare.
9: Pronto? Pronto? Sì? Mi dica.
5: No, lei mi dica cosa vuole.
9: Ma... scusi, con chi lei vuole parlare?
5: No, ha chiamato lei. Non mi rompa più i coglioni. Non mi rompa più i coglioni.
8: Vecchia maledetta sparaculi, beccata.
9: No, da sei un coglione.
5: Tu sei un coglione, ma grande anche.
9: No, tu che cazzo vuoi?
5: Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
9: Tu
5: che cazzo vuoi che continui a rompere i coglioni?
9: Ma...
5: sei tu che li continui a rompere.
9: Sei una persona incivile, ignorante.
8: La vecchia sparaculi si è dimostrata molto potente, ma non si molla in colpo.
10: Daitarn, in azione! Daitarn, in azione!
7: Pronto?
5: Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere.
9: Ma scusa, con chi vuoi parlare tu?
5: Sei una persona incivile, sei tu ignorante, perché siete voi che chiamate?
9: No.
5: Da me, io non ho mai chiamato voi.
9: Ma, scusi, con chi lei vuole parlare?
5: No, siete voi che chiamate, con chi volete parlare?
9: Con chi volevo parlare?
5: No, lei con chi voleva parlare? Ignorante, de merda, de me insulta. Incivile, e sì, incivile, ti è, e un maleducato. No, bisogna che te metti in mano in comio, veda se te metti a posto una scianta. Psichiatra. Psichiatra. Te vuoi psichiatra? Te vuoi mettere in mano in comio? Psichiatra. Ma va a farti o metti in culo.

0: Buonasera e benvenuti al programma che da quando ha cambiato conduttrice, stranamente, i casi di orchite sono aumentati del 95% in Italia. Sappiamo che la conduttrice precedente vi ha totalmente lobotomizzati, proponendovi contenuti beceri, squallidi e a dir poco fuorvianti. Ma da quando ho preso in mano le redini di questa porcata, faccio meno ascolti del Festival della Caciotta di San Marzano. Ma almeno posso fregiarmi di aver elevato la qualità del prodotto e di chi ci segue. Abbiamo una telefonata di un telespettatore. Pronto, buonasera e benvenuto a Sbomeriggio 5.
1: Fica, fica! Vogliamo la fica! La fica per ragni e pene!
0: Possiamo filtrare gli ignoranti, cortesemente? Ah, c'è un'altra chiamata! Pronto?
1: Vogliamo la fica!
0: Pavarotti ve fa una pippa, ma comunque direi di passare all'intervista di oggi. Ci tenevo a fottere quel comunista di Fabio Fazio che si vanta di fare grandi contenuti, ma finisce anche lui a racimolare ascolti buttandosi sul gossip di basso livello. Tiè, Fazio, sto giro t'ho fottuto. Infatti c'è con noi, battuto sul tempo Fabio Fazio, l'imprenditrice del Bo, famosa per Ba, milionaria per Ma, la tanto discussa regina autoproclamata d'Italia, Chiara Ferragni.
2: Hi guys, buonasera a tutti i poveri di merda che mi seguono sui social. Hanno ragione a dire che i poveri hanno lo stesso odore delle Gucci quando schiacci le cacche dei cani sui marciapiedi. Se una persona guadagna meno di 10 milioni all'anno, per me deve finire su un barbecue.
0: Chiara, non mi sembra carino dare dei poveri ai tuoi fans.
2: Scusate, è palesemente un errore di comunicazione. Un classico managing mistake. Un brainstorming cheeseburger.
0: Chiara, non deve essere facile per te essere qui. Prima le accuse di truffa dei Pandori, poi le uova di Pasqua, poi i biscotti Oreo e adesso la terribile separazione con tuo marito Fedez.
2: Ma chi? Il riccone nulla tenente?
0: Come dice Chiara?
2: Ennesimo errore di comunicazione. Quello che volevo dire è che sono devastata da questo super dramma familiare. Emergency, guys. Eravamo la famiglia perfetta, tipo quella del Mulino Bianco. Poi sfortunatamente mio marito è inciampato nella lingua di Rosa Chemical davanti a tutti. E quindi il pubblico ha cominciato a pensare che Fede loves the dick, insomma, gli piace il cazzo.
0: Ti prego, Chiara, cerca di contenerti. Dare del sodomita a tuo marito di sicuro non ti aiuta, ecco.
2: Maledetto errore di comunicazione, bitch. Non sono io che faccio o dico le cose, ma il mio assistente. Per colpa di quel bastardo, la mia vita è diventata un inferno. Quest'anno dovrò accontentarmi di una Rolls Royce in meno. Ci rendiamo conto? Ho persino dovuto licenziare una delle 35 filippine della casa sul lago. Di questo passo finirò a dormire in alberghi a 4 stelle, senza shampoo frigo bar.
0: Chiara, cosa stai facendo? Perché ti stai spogliando?
2: È il momento del pianto. Devo indossare il vestito grigio da pentita.
1: Oh, ma fuori la fica!
3: La fica!
1: La fica! La fica! La fica! Calcio, fica, fica, fica!
3: Che bella!
1: Non può dare un calcio al pallone?
3: Voglio picchiare la fica!
1: Che bella la fica! La fica!
4: La fica, p***o! Bella, bella!
1: Bravo, padre!
3: C'è la fica rosata!
4: Ale, ma bucagliola, p***o!
0: Chiara, visto che ora hai la divisa della pentita, entriamo un po' nel vivo del tuo dramma. Come ci si sente a passare da benefattrice, icona della beneficenza, simbolo della sinistra che ce l'ha fatta, a ladra, truffaldina, addirittura paragonata a Vanna Marchi? Tu che hai sempre dichiarato di essere sensibile alla questione di bambini meno fortunati o afflitti da brutte malattie.
2: Ma che cazzo me ne frega a me dei bambini meno fortunati? Ma voi lo sapete quanto è difficile svegliarsi la mattina e non ricordarsi in quale delle mie ville mi trovo? Sai cosa significa non sapere che borsa firmata usare o ricordarsi i nomi di tutti gli assistenti che hai?
1: Fanculo i bambini, viva la figa!
3: Fanculo anche i...
0: Un po' di selezione all'ingresso per il pubblico, lo facciamo dalla prossima volta, grazie. Chiara, io non credo che usare questi termini possa essere a tuo favore.
2: Errore di comunicazione. Volevo dire che li amo tutti quei piccoli pelosetti umani senza tata ecuadoriana.
4: Grande Chiara! Per ascoltare le persone invidiose del tuo successo! Da quando ti seguo la mia vita è rimasta la stessa merda di prima! Ma tu sei divenuta più ricca e questo mi fa stare meglio!
0: Silenzio, per favore! Chiara, perdonaci. Questa trasmissione ha come priorità l'informazione, la cultura e gli argomenti elevati. Volevamo sapere, come mai tu e Fedez improvvisamente, dopo anni di matrimonio felice, dopo aver rappresentato la famigliola del Mulino Bianco, avete deciso di lasciarvi, proprio nel momento più difficile della vostra vita?
2: Perché siamo furbi, a differenza dei babbei che mi seguono e credono a tutte le cagate che diciamo. Separandoci, potrò intestare tutto a mio marito, così se verrò condannata, risulterò nulla tenente e le merde del Kodakons si attaccheranno al cazzo.
0: Ti rendi conto di quello che dici? Queste sono affermazioni pericolose, potrebbero usare questa dichiarazione tua contro di te.
2: No, è un palese errore di comunicazione. Non le dico io queste cose, ma il mio assistente me le suggerisce. Io non sono capace di intendere e di volere.
0: Scusami, ma scaricare la colpa sui tuoi collaboratori è un po' semplicistico. Non intendi assumerti le tue responsabilità?
2: Mirta, ricordati che io sono la regina d'Italia. Gli italiani mi amano a prescindere, perché hanno la memoria corta e tra un mese saranno tutti a guardare su Netflix la serie sulla nostra triste separazione e non si ricorderanno tutte le porcate che ho fatto. Vero, followers?
5: Perché c'ha la fica!
3: I soldi anche! A me mi ha curato gli orecchioni con uno spago magico!
0: Bene, per chiudere, cosa ci dici sui follower falsi sul tuo profilo? Pare che il 60% siano tutti comprati. Anche questa è truffa, mia cara Chiara.
2: Palese errore di comunicazione. E per dimostrarvelo, darò 100 milioni di euro in lire a tutti quelli che hanno le unghie incarnite e sono nati in Cambogia nel 1994. Inoltre, se la multa sarà ridotta, donerò 200 milioni di dobloni a tutti quelli che si chiamano Aldo e che risiedono in Ungheria.
1: A lei interessa solo una cosa! Fica! Fica! Fica! Fica! Fica! Fica!
2: Bye bye, guys.
6: Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta?
9: Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipolla con te.
1: Però
2: this is the Zeus.
3: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: grande giorno nel quartier generale di Mediaset, la società a delinquere di supereroi senza morale né ideali. Oggi infatti è prevista la conferenza stampa per la presentazione dell'attesissimo libro autobiografico di Salva Lender, intitolato Lazzaro, alzati o ti Lazzaro.
1: Allora, fra poco arriveranno i giornalisti. Ecco come propongo di fa. Parlo io e solo io. E chi non sta zitto lo Lazzaro. Favorevoli?
2: Io!
3: Non sono capace a parlare! Soffro di afonia!
1: Contrari?
4: Salva Lender, magari un po' di esposizione anche per gli altri non sarebbe male, no?
1: Risposta sbagliata!
5: L'ha laserato, cazzo!
3: Chissà se si possono fumare le ceneri!
1: Ecco i giornalisti, state nell'ombra, il palcoscenico deve essere tutto mio.
6: Sono Massimo Cirrosi, del Messaggero di Rho. Ecco, un titolo singolare, quello della sua autobiografia. Ci sono dei motivi particolari dietro la sua scelta.
1: Ottima domanda. Il libro si intitola Lazzaro, alzati o ti Lazzaro, in ricordo del periodo in cui io e Gesù andavamo a Zonzo e la Galilea a far miracoli e a combattere il crimine.
6: Mi scusi, quindi lei vorrebbe farci credere che ha conosciuto Gesù?
1: Esatto, sono proprio io che l'ho scoperto. Quando l'ho incontrato faceva l'acrobata nel circo di famiglia. Sono io che gli ho dato il costume, la maschera e l'ho accolto nella mia villa di Gotham City.
7: Scusi, ma questa sembra più la storia di Robin che quella di Gesù, mi perdoni.
1: Beh, in effetti si può dire che io e Gesù eravamo un po' come Batman e Robin. Cioè, io facevo Batman, ovviamente.
8: Mi scusi, c'è qualcosa che non mi torna. Lei ha solo 42 anni, è impossibile che abbia conosciuto Gesù, che è morto quasi 2000 anni fa. Lei, me lo lasci dire, lei è un bugiardo.
1: Osi darmi del bugiardo? E io del Lazzaro. Prossima domanda.
0: E il secondo capitolo si intitola La notte che ho sverginato Wonder Woman. Ecco, può parlarci di come l'ha conosciuta?
1: Certo, era notte, pioveva a dirotto. Avevo appena salvato un gruppo di bambini dall'incendio di un orfanotrofio.
0: Ma se pioveva a dirotto, come ha fatto a prendere fuoco?
1: Niente interruzioni. Come stavo dicendo, avevo appena salvato delle suore dal crollo di un ospedale.
3: Ma mi scusi, ma non aveva detto che era l'incendio di un orfanotrofio?
1: Però, se continuate a contraddirmi, qui mi tocca fare una strage. Oh, dicevo, dopo aver salvato dal naufragio quella nave dei profughi, sento piangere una donna. Era Wonder Woman, si disperava perché era convinta che non poteva più orgasmi. Allora l'ho baciata dolcemente sulle labbra e si è messa a squirtare per tutta la piazza, giuro!
0: Ci siamo permessi di verificare la cosa con la stessa Wonder Woman. Lei dice di non averla mai conosciuta.
1: Ma voi non ci tenete proprio alla pelle, eh? Bene, ultima domanda.
9: Sì, ecco, signor Salva Lender. Qui a pagina 666 c'è scritto che l'anno scorso lei ha salvato il pianeta dalla distruzione. Ci può raccontare i particolari?
1: E con piacere. Beh, mi ero svegliato coi coglioni girati e mi sono detto: ma sai che quasi quasi Lazzaro tutto il pianeta? Ma poi mi sono ricordato che avevo un appuntamento con Moana Pozzi e ho lasciato perdere.
9: Ma questo è impossibile. Moana Pozzi è morta da 30 anni.
1: E allora valla a trovare! Bene, direi che può bastare così. Propongo di andare tutti a cena e offrite voi. Favorevoli?
10: Io!
8: Che bella idea!
3: Che dolce gli altri! Posso pagare in contanti per essere moderno?
11: Posso pagare col mio cuore!
1: E contrari?
12: Ma mi scusi, non dovrebbe essere lei ad offrire, si festeggia e...
1: Ma allora siete proprio de goccio!
4: Fatto bene, era un taccagno.
3: Sì, ma non voleva sempre fare alla romana, anche al funerale di sua madre.
13: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
14: Un milione a me.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105. Lo zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
4: Viva i soldi!
5: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
6: Sei felice?
5: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
6: Eh sì.
5: Fino a?
6: Fino a settembre.
5: E manco un anno, Leo.
6: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
5: Uh-huh.
6: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
5: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
6: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
5: Ah, ok.
6: Poi ce ne ho 75.
5: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
6: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
5: Di pensione, 900
6: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
5: Quanto prendi?
6: Di una parola.
7: 200 euro.
5: 300 euro.
6: 3.800 euro.
5: 3.800 euro al mese? Ma va!
6: Non ci credo. Allora,
5: 3.800 euro.
6: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
7: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
5: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
7: 1.000 euro che mi fai.
5: 3.200 euro.
6: 3.800.
5: 800 euro di
6: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
5: Ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
6: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
5: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
6: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
5: Minchia.
6: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
5: No.
6: Anche voi.
5: No, ma lo so, le canzoni.
6: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
5: Sì, una volta 10
6: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
5: Sì,
6: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
5: Male, ci stai, giusto.
6: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
5: Non ti basta.
6: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
5: È vero.
6: Ciao, Ricky.
5: Ciao.
3: Saldi.
0: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: Lo Zoo 105.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Ciao, se stai ascoltando questo episodio è perché non vedi l'ora di lasciarti alle spalle l'ofidiofobia, cioè la paura dei serpenti. A guidarti ci sarò io, Martina, una psicologa specializzata nel trattamento delle fobie. Iniziamo! Per prima cosa ti do qualche dato. Lo sapevi che un quarto delle persone al mondo soffre di paura dei serpenti? Quindi circa 2 miliardi di persone. Sembra un numero enorme, ma se pensi che sulla Terra strisciano più di 500 milioni di serpenti, beh, di circa 2 miliardi di persone. Sembra un numero enorme, ma se pensi che sulla Terra strisciano più di 500 milioni di serpenti,

0: per avvelenamento da morso di mamba nero, il serpente più velenoso d'Africa. Gli altri membri dell'equipaggio non sono stati morsi, però. Si erano lanciati in mare per sfuggire all'animale. Purtroppo c'era una tempesta, quindi non sono mai stati ritrovati. Il mamba nero, invece, è stato ritrovato in un supermercato milanese, da un pensionato, mentre prendeva un casco di banane dalla cassetta. Per fortuna è riuscito a dare l'allarme prima di essere morso, ma il mamba nero ha iniziato a vagare nel supermercato azzannando fortissimo 27 vecchi che ovviamente non sono sopravvissuti. I pompieri, fortunatamente, sono riusciti a catturarlo e portarlo via. Ma nella notte il serpente ha fatto fuori anche tutta la caserma dei vigili del fuoco e ora non si sa più dove sia. Se anche tu abiti a Milano, prima di uscire di casa pensaci due volte. Certo, i serpenti possono anche risalire le tubature e uscire dal tuo water, e a quel punto non hai scampo. Come procede? Ti senti un po' sollevato? Razionalmente non ha senso avere paura dei serpenti nel nostro continente. Le uniche zone pericolose possono essere quelle montane dell'Europa centrale. Se si va a fare una passeggiata, bisogna fare attenzione all'erba alta, dove potrebbero nascondersi le vipere. Se morsi, un tempestivo intervento con un antidoto può salvare la vita e scongiurare qualunque tipo di danno fisico. Bisogna sperare che in quel punto ci sia campo e che tu riesca a chiamare i soccorsi per tempo, ma in montagna è difficile. E se riesci a chiamare, devi augurarti che non ci sia maltempo, altrimenti l'elicottero non potrebbe avvicinarsi e tu rimarresti a terra tra i sentieri montani per giorni attendendo la morte. Lenta e dolorosa, tra atroci sofferenze. Sperando che arrivi un lupo a strapparti le budella per mettere fine al supplizio. Caro amico fobico, adesso sarai finalmente in grado di portare tuo nipote al rettilario senza tremare dalla paura. Vai e divertiti.
1: Continua a seguire la Urto Therapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
2: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo.
3: Nina.
2: This is the zoo.
3: Che delizia.
2: Vai, dai!

0: blen blen, archivugio megattera boffolo, che siamo Luigi, mega penna col booster, yo yo, siamo Cipri Merlo, che siamo sempre serpe verde, dicono, che la zugna ritmica che insegna la trebbia, oggi che siamo Celsis. La linea la nostra Sara Sambambambaviero, che ci dice Sebronte che intervista il Pistorius della psicopazzo Picozzi. Sì, sì, sì.
1: Grazie della linea, Gianluigi, anche se come sempre non si capisce una fava di quello che stai dicendo. Allora, Picozzi, l'omicidio della povera Serafina Chiattoni ha scosso l'opinione pubblica non solo per l'efferatezza, ma anche perché il suo assassino sembrerebbe continuare una linea di difesa impostata sull'infermità mentale.
2: Beh, Alessandra, sai che io sono uno che di pazzi bastardi mangia intestini, ne ha visti parecchi durante la propria carriera. E questo stronzetto in particolare mi ricorda nelle modalità assassinanti. Un vecchio caso del 1987 che ho seguito quando ero fresco di università.
1: Accidenti, quindi trovi delle analogie fra l'ammazzamento della Chiattoni e il tuo vecchio caso?
2: Guarda, Alessandra, il metodo di ammazzamento è praticamente identico. La Chiattoni viene ritrovata sgozzata alla caviglia e impiccata per le dita.
1: No.
2: E la morte avviene per soffocamento del portafoglio.
1: Nemmeno.
2: Esattamente come nel caso del 1987.
1: Assolutamente no.
2: L'unica differenza è che al tempo la vittima fu seviziata con un'audiocassetta di cocciante infilata nel retto.
1: Scusa se mi permetto di fare una precisazione, Picozzi, ma la Chiattoni è stata bruciata viva nella sua vettura. Credo che anche il concetto di sgozzare la caviglia sia una dinamica senza alcun senso e nessuno può morire soffocando un portafoglio.
2: Figa, allora sai tutto tu.
1: Ma scusami, Picozzi, stai blaterando cose senza alcun senso.
2: Sai chi ti saluta?
1: Chi?
2: Sto cazzo.
0: Bene, mi sembra chiaro che non si capisce che la servitù è sempre pazza. Andiamo alla ricaccazione del servizio che è morto pazzo. Servizio.

0: lo sguardo fisso verso il proprio pene, l'espressione da golosone, le mani che stringono il proprio telefono che sta riproducendo un video porno con nani che inculano ciccione. Così viene ritrovato il signor Trebbia Palandrane Amodeo. Ma non è solo lo squallore di un uomo che si sega con video di nani che inculano ciccione a smuovere l'opinione pubblica, ma il fatto che il signor Trebbia, Palandrane Amodeo, si stesse menando l'uccello in pieno giorno, seduto su una bicicletta fuori dal supermercato Lidl di Rozzano.
1: Mamma, mi piacciono i nani che inculano le panzone! Ah! Non resisto, mi devo sagare fuori dal supermercato! Ah, che bello!
2: Scusa, ma non si vergogna? Cosa fa? Si viene l'uccello fuori dal supermercato! Cosa stai facendo lì?
1: Ma dove le cazzo mosce? Perché voi non mi fate le seghe?
2: Ma non davanti al supermercato! Che scandalo!
0: Alcuni testimoni asseriscono che l'Amodeo era intento alla masturbazione pubblica quando una figura non meglio identificata gli pianta un pugnale in pieno cranio per poi fuggire verso il cielo con un jetpack.
1: Che vuoi? Miglia! E che forma del trasporto è questa? È curiosità!
0: Sono tante le domande che si pongono gli inquirenti.
3: Comandante, ho delle domande.
0: Perché l'Amodeo si segava seduto su una bicicletta?
3: Perché la vittima si segava seduto su una bicicletta?
4: Non so.
0: Non era scomodo.
3: Ma non era scomodo?
4: Bah, penso anch'io. So.
0: Come si chiama la categoria di porno coi nani che inculano ciccione?
3: Sa mica come si chiama la categoria di porno coi nani che si inculano le ciccione?
4: Non lo so, sono curioso però.
0: Quanto costa un jetpack?
4: Adesso gli faccio io una domanda. Ma che richiede un jetpack? Quanto costa?
3: Non so.
0: Ci vuole la patente?
4: Ma ci vuole la patente o basta la maggiore età?
3: Boh, non saprei.
0: Questa settimana ci sarà il 3x2 sulla birra Pilsner alla Lidl?
4: Vabbè, visto che siamo qui, mica sa se ci sono le offerte sulla birra Pilsner dentro la Lidl.
3: Non so.
0: Le indagini proseguono, staremmo a vedere.
4: Ma lei non sa un cazzo. Ma che appuntato è?
0: Intanto vado alla Lidl che mi son ricordato che mi manca il latte di mandorla. Che poi com'è possibile che le mandorle producano latte se non hanno le tette?
4: Ma poi se le mandorle fanno il latte, hanno le tette. Quindi si può presupporre che abbiano anche la fica.
3: Forse sì.
0: Già non ci avevo pensato, la fica di mandorla.
4: Che siamo di finigregge, pistoraio, diciamo che serve la Trebbia grazie alla nostra Sebastiana. Sebastiana, linea Sebastiana.
5: Ciao Gianluigi e salve a tutti i nostri telespettatori. In migliaia hanno iniziato ad infiammare i nostri profili social. La domanda più gettonata dopo il servizio appena andato in onda è: che nome ha la categoria di porno che vede i signori nani possedere analmente le donne in evidente sovrappeso?
6: Fat woman with dwarf.
5: Ah, ok, allora bastava tradurlo in inglese?
6: Sì, mi ci sto segando adesso.
5: Ma che schifo.
4: Ok, boffolo inganni, quindi siamo Sanchez che diviene Rizzitello sempre prepriato, la cifra salutiamo, grazie alla Quaresima che sempre ci siamo salutiamo. Ciao Genova impestata.
7: Radio 105.
8: Lo Zodi 105.
9: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
10: Che stai facendo?
11: Sono cazzi miei.
10: Che cosa cerchi?
11: Ah, non lo so.
10: Hai uno scopo?
11: No.
10: Dove ti trovi?
11: Ah, non lo so.
10: E come vivi?
11: Hai rotto il cazzo.
9: Roberto da Genova.
12: Pronto?
11: Mi scusi, che cazzo vuoi?
12: Ma che cazzo vuoi tu?
11: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
12: Ma vaffanculo, scendo, mi sta di l'angulo a tutto parte.
11: Ah, scusa.
12: Sono di merda, cioè.
11: No.
13: Pronto?
11: Mi scusi, che cazzo vuoi?
13: Chi è?
11: Roberto, e allora?
13: Batti chi?
11: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo, perché mi hai fermato?
13: Ma chi Roberto sei?
11: No, telecamera.
13: Hai sbagliato il numero.
11: Hai rotto il cazzo.
13: Pronto?
11: Che cazzo vuoi?
13: Come?
11: Che cazzo vuoi?
13: Se tu non mandi una parola.
11: Hai rotto il cazzo.
13: Non ti ho sentito Giuseppe.
11: Roberto, e allora?
13: Roberto.
11: Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo, perché mi hai fermato?
13: Chi?
11: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
13: Che te voglio fare? Te lo voglio caricare al culo.
11: No.
13: Lo voglio caricare al culo?
11: No.
13: E dove?
11: Assolutamente no.
13: Me lo faresti un bombino con l'ingoglio?
11: No.
13: E come mai?
11: No.
13: Eh sì.
11: Sono al contrario da quello lì, da quel lato lì.
13: Arca la miseria. Ma tu hai tutto no?
11: Non lo so.
13: Beh, allora me la fai conoscere qualche donna. Allora te lo faresti beccare nel culo?
11: No.
13: Sì?
11: No.
13: Sì.
11: No.
13: Sì?
11: Hai rotto il cazzo.
13: Ci mettiamo la vasellina?
11: No.
13: Ci mettiamo la vasellina?
11: Non lo so. Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
13: Te lo voglio caricare al culo, no?
11: No.
13: Sì.
11: No.
13: Quando decidi che te lo fai caricare nel culo, mi chiami, va bene?
11: Sono cazzi miei.
13: Sono cazzi tuoi, poi. Ciao.
14: Adesso, bisogna completare lo scherzo telefonico, chiamando la vecchia veneta Lancia Caldaie. Lancia Caldaie.
15: Pronto.
11: Mi scusi, che cazzo vuoi?
15: No, tu che cazzo vuoi?
11: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
15: Pronto.
16: Persone. Ma lo sai che adesso ti chiedo la cosa de... non posso apparire?
15: Che cazzo vuoi?
11: Non lo so.
15: Allora non rompere più le palle.
11: No.
15: Da molto le rompe i coglioni?
11: Hai rotto il cazzo.
15: Ah, le ore che te chiamo io perché mi te mando il vostro numero e te mando i carabinieri.
11: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo.
15: No, tu che cazzo
11: fermato?
15: Vuoi che continui a rompere? Deficiente.
11: Hai rotto il cazzo.
15: Sei una persona ignorante, incivile.
11: No. Hai rotto il cazzo.
15: No.
11: Hai rotto il cazzo.
9: Come andrà a finire?
11: Ah, non lo so.
9: Dai, diccelo tu.
11: No.
9: Dai, diccelo tu.
11: Hai rotto il cazzo.
9: Roberto da Genova. 105.
7: Lo Zoo di 105.
17: Questo programma è offerto da Il Cincischione. Vieni in uno dei 356 concessionari ufficiali di Cincischioni e scopri come possederne uno. Un cincischione può cambiare la vita a te e ai tuoi cari. Questa settimana, in offerta speciale, il cincischione con tutti gli annessi e connessi di un cincischione come si deve. Visita cincischione.cincischione per scoprirne di più.
9: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
18: Amici sportivi, un cordiale vaffanculo da domenica di sabato per questo anticipo della 21esima giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi, Milano per Inter, Atalanta e Palermo, dove il Palermo Dugnano ospita la Real Suca Minchia. Ma andiamo subito a San Siro da Massimo Voltaggio.
19: Grazie studio, partita speciale qui al Meazza per il centravanti nerazzurro Guguru, che proprio oggi compie 44 anni. Auguguri Guguru! Ora vediamo che è l'Inter ad avanzare con Pesce Panico. Da Pesce Panico a Mordimi in chiesa. Ottima apertura per la corrente 100 falli. Da 100 falli a Guguru. Colpo di tosse a saltare due uomini. Intelligente gomitata ai danni di Goloidi. Retropassaggio per Sciupa l'attimo. Attende l'inserimento di Guguru e lo serve con un preciso tocco in profondità. Guguru! È solo davanti a di dietro. Tiro! Ed è gol! Gol! Non ci credo! Ha segnato! Guguru! Ah! Ah! Sì! Mi tocca! L'arbitro fa segno di col cazzo! Era fuori gioco! Gol annullato! Gol annullato! Per fuori gioco di Guguru! Porco! Porco! Puttana di quella troia! Ah! Linea a Gianni Vago!
20: Sì, grazie voce! Qui alla pista da sport ci stanno i giovanotti che si muovono a piedi sul prato! Ora vediamo che c'è un evento che si svolge proprio nel nostro campo visivo! L'evento continua, spostandosi un po' più in qua, poi un po' più di là, costringendoci a girare la testa ora di qua, ora di là. Incredibile! Ora l'evento si ferma ma poi riparte, pressoché identico a prima ma decisamente più avanti nel tempo! Che spettacolo indescrivibile! Linea allo studio!
18: Gianni, ti prego, inginocchio sui coglioni che mi sono appena caduti. Cerca di essere un pelino più preciso nel raccontare le azioni, così non capiscono un cazzo neppure i radioascoltatori telepatici. Intanto, torniamo a Milano da Massimo Voltaggio.
19: Spettacolo puro qui a San Siro! Con i ragazzi di Mister Strapazzotti che schiacciano gli atalantini nella loro area di rigore come fossero una manciata di luridi e insignificanti vermi, mezzi spastici, buoni solo a concimare quella fessa della loro proverbiale sorella mignottesca. Ora è ancora l'Inter che attacca con il fantasista Focacciotti, elegante dribbling e relativa puzzetta per liberarsi del pressing avversario. Focacciotti alza la testa, vede lo scatto di Guguru, preciso pallonetto a servire l'attaccante a Frigatto. Guguru, Guguru, e di nuovo solo davanti a di dietro, ubriacante doppio passo che manda al bar il portiere avversario. La porta è vuota, Guguru tira, tira ed gol, gol, gol, gol, gol. Ha segnato Guguru! Ha segnato Guguru! Sì! Sì! Fuori le cappelle! Fuori le cappelle! Ma attenzione! L'arbitro indica Massimo Boldi! Questo significa che era fuori gioco! Porco! Gol annullato ancora una volta per fuori gioco di Guguru! Ah! Ah! Porco!
20: Scusa voce, devo intervenire da dove sono! È appena accaduta una cosa incredibile! Fino a poco fa non stava succedendo molto, ma poi all'improvviso è successo qualcosa! Qualcosa di completamente inaspettato e molto emozionante! Questo qualcosa è accaduto proprio qui, poco fa, nel passato recente! Ma le conseguenze perdurano anche nel presente, che sta accadendo ora!
19: Scusa Gianni, intervengo dal porto... Rigore per l'Atalanta! Rigore per l'Atalanta! Situazione di calcio d'angolo, animi accesi fra Guguru e l'atalantino Tre Stronzi, con quest'ultimo che spintona il 44enne nerazzurro che per rappresaglia tira fuori dai parastinchi una statuetta precolombiana e gliela fracassa in testa, mandandolo al creatore. Ammonizione per Guguru e rigore per l'Atalanta. Sul dischetto va il capitano tira al centro, rincorsa di tira al centro, parata, parata di Ragnateli, parata di Ragnateli, sulla respinta pronto a spazzare via Guguru. No! No! Ma perché? Perché? Autorete! Autorete! Ti odio! Ti odio! Ti odio, vecchio di merda! Ah! Ah! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru che svirgola malamente nella propria porta dopo il miracolo di Ragnateli. Porco!
18: Bene, io mi sono appena iniettata in vena una dose letale di Sambuca. Se davvero lassù esiste un Dio, non vedrò l'alba di domani. Spero che al mio posto prendano una con la voce che puzza. Vi odio tutti, figli di puttana. Andate a farvi fottere.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
2: Che stai facendo?
3: Sono cazzi miei.
2: Che cosa cerchi?
3: Ah, non lo so.
2: Hai uno scopo?
3: No.
2: Dove ti trovi?
3: Ah, non lo so.
2: E come vivi?
3: Hai rotto il cazzo.
1: Roberto da Genova.
4: Pronto?
5: Mi scusi, devo guardare lì?
4: Chi è? Chi è?
5: Roberto, e allora?
4: 60 minuti, che cavolo vuoi? Dimmi che cavolo vuoi.
5: La cosa non posso apparire.
4: Buonanotte.
5: Scusami.
4: Ma che ora è, che cazzo fai, non mi coglione la mattina e la sera? Che cosa vuoi a me? Cosa
5: ma
4: vuoi?
5: Intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
4: Mettere in culo il cazzo, in culo dal cibocca, mettere la lingua come parli, se ci muovete con te altro.
6: Sì?
5: Cos'è?
6: Pronto?
5: Che cazzo vuoi?
6: Che cazzo vuoi tu?
5: Ah, non lo so, che cazzo vuoi? No? Scusami un attimo, perché mi hai fermato? Devo guardare lì? Io mi incazzo, i terapeutisti. No,
6: sei
5: non
6: tanto
5: posso...
6: caro, figlio mio.
5: Non lo so.
7: Pronto?
5: Mi scusi, che cazzo vuoi?
7: Ma che cazzo è?
5: Roberto, e allora?
7: Ma che cazzo è voi, bastardo cornuto? Chi? Chi è? Pronto?
5: Non lo so.
7: Parla, vatti capire, cornuto!
5: Scusami, devo guardare lì?
7: Che? Bastardo è figlio di puttana, chi è? Ogni volta, chi è?
5: Ma sì, sai che adesso ti chiedo... La cosa non posso apparire.
7: Ma che cazzo chi è morto e chi è stato morto? Bastardo e cornuto e figlio di puttana!
5: Hai rotto il cazzo. No.
7: Chi è stato morto?
5: No.
8: Adesso bisogna completare lo scherzo telefonico attaccando la vecchia preferita di Wender. La vecchia spara culi fotonici.
7: Pronto?
5: Scusami, devo guardare lì?
7: Ma
5: mi scusi,
7: con chi vuoi parlare?
5: Ah, non lo so, che cazzo vuoi? No, scusami un attimo.
7: No, tu che cazzo vuoi?
5: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
7: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
5: Io...
7: Vergognati.
5: No.
8: Secondo attacco. La bastarda non molla. Brutta merda, ora ti dilanio.
7: Pronto?
5: No, telecamera. No, no, no, no.
7: No, sei un coglione.
5: No.
7: Ma grande anche.
5: Non lo so.
7: Sei una persona incivile, ignorante.
5: Io mi incazzo, i terapiatisti.
7: Ma che me ne frega a me perché tu ti incazzi. Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere.
5: Non lo so.
7: Sei una persona incivile.
5: No. Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere? Non lo so.
8: Ultimo attacco a tenaglia.
7: Pronto?
5: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
7: Ascolta, vai da un psichiatra,
5: No.
7: A controllarti se sei una persona civile o ignorante.
5: Hai rotto il cazzo.
7: Psichiatra, no, tu hai rotto i coglioni, no, io ti ho rotto il cazzo, sei tu che chiami. Incivile.
5: Scusami.
7: È un maleducato.
5: No.

0: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore della madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: Ma vada a fanculo, va.
4: Tu è sordo, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non sta più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco morto.
5: Me.
4: E strana morto.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto contento per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana?
4: Io vengo a casa tu, te guanti scelto dalla finestra, capi?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un angolo sto buchi, no?
5: Vieni. Vieni.
4: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
4: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
5: Vieni.
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
4: Ma vengo da te. Ti do anche la...
5: Ma denuncia io a lei.
4: Ma ti vengo a spacco un ceroid.
5: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
6: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh!
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, pian terreno io.
6: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada quel paese!
4: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
4: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuo.
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
6: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
6: E dove?
4: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
6: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
6: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
6: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
6: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
6: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
6: quando... ma dimmi chi sei tu?
4: Sono Peppino Circo.
6: Sono Peppino Circo. Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Ma scusa,
6: con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzar la rica, ma mi fregazzemo! Vengo su.
6: Ma vieni tu direttamente!
4: Adesso
6: qua.
4: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù li butta adesso!
6: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando! No. Ma tu chi sei?
4: Un ancora chi sono? Sono inquilino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono inquilino di sotto io.
6: Come ti chiami?
4: Peppinucci.
6: Peppinucci, potendo vaffanco.
4: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Penel Energia. Penel Energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Pronto?
4: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito.
3: Che parla?
4: Questo è il servizio di tutela energia che le farà risparmiare un sacco di soldi. Prema il tasto pezzo di merda per poter proseguire. Sa parlare o sa fare solo dei versi? Signora vaffanculo. Ignorante bastarda.
2: Penel Energia.
3: Pronto?
4: Buongiorno da Penel Energia.
3: Pronto?
4: Buongiorno da Penel Energia.
3: Pronto?
4: Signora, ma ce la fa?
3: Oh signor, cosa stanno facendo questi qui? Prendere in giro la gente.
4: Io sto solo facendo il mio lavoro.
2: Penel Energia.
3: Sì?
4: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito.
3: Ma è matto?
4: Pronto, pronto, pronto.
3: Cosa continui a dire pronto, pronto, pronto?
4: Signora, io ci rinuncio.
3: Chi è?
4: Sto pazzo.
3: Ma è matto da legare questo qui.
2: Penel Energia.
3: Chi è?
4: Un altro stordito.
3: Chi è?
4: Sto pazzo. Sto pazzo.
3: Chi è?
4: Il servizio automatizzato di Penel Energia.
3: Mamma.
4: Spero che vi tolgano la pensione a vita.
2: Penel Energia.
4: Buongiorno signora, questo è il servizio di Penel Energia che le permetterà di risparmiare sulla prossima bolletta.
3: Chi siete?
4: Sono Tommaso Spaccaculi.
3: Io non conosco.
4: Le ripeto, sono di Penel Energia. Prema il tasto Gargamella per proseguire.
3: Dammi indirizzo.
4: Questo servizio l'aiuterà a risparmiare.
3: No, grazie.
4: Sono Basito.
2: Penel Energia.
3: Sì?
4: Signora, possiamo incontrarci, così da poterle proporre un'offerta a vita.
3: Ma io ho 80 anni, che vuoi incontrare?
4: Se vuole risparmiare dica sì, altrimenti dica tre volte fru fru.
3: Ma sei pazzo?
4: Lei è pazza.
3: Vabbè, amore ammazzato.
4: Con la prossima bolletta ti venderai la casa.
2: Penel Energia.
5: Buongiorno, chi è?
4: Buongiorno da Penel Energia. Buongiorno, questo è il servizio di maggior tutela.
5: Perché io sono Stefano, il genero di Pietro. Voi con chi volete parlare?
4: Volevo parlare con lei.
5: Con chi volete parlare voi?
4: Le devo proporre un'offerta incredibile.
5: Ma noi non ci abbiamo tempo da perdere.
4: Il tuo tempo lo perderai alle poste a pagare le 15.000 cartelle che ti farò recapitare.
2: Penel Energia.
6: Pronto?
4: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. Male. Malissimo. Ora ti ribalto.
6: Pronto?
4: Prego effettui la sua selezione.
6: Sì, una persona ignorante.
4: Male. Attivare il test di personalità.
1: Il test di personalità.
6: Sì, pronto. Ma, scusi, con chi lei vuole parlare? No, glielo chiedo a lei con chi vuole parlare. Con chi volevo parlare? No, è lei che si ama. No, sei un coglione. Tu sei un coglione. Sei un ignorante. Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere. No, sei tu che chiami. Io non ti ho chiamato. Psichiatra. No, te sapevi in manicomio.
7: È un maleducato.
6: No, tu sei maleducata. Ma va a farti o metti in culo.
2: Penel Energia. Penel Energia. L'elettricità che non costa un cazzo.

0: Magnolia 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Gentili ascoltatori, il più cordiale benvenuto da domenica di sabato per questo anticipo della 18ª giornata del campionato di Serie A. Solo due i campi collegati quest'oggi: Milano, per l'attesissimo derby Inter-Milan, e Rovigo, dove il Ro gioca contro il Vigo. Ricordando ai nostri inviati di essere coincisi negli interventi, andiamo subito a San Siro dal nostro inviato Massimo Voltaggio.
3: Sì, grazie studio. Buon pomeriggio da Massimo Voltaggio. Atmosfera da brividi qui allo stadio San Siro di Milano. Il cronometro segna il secondo minuto del primo tempo ed è l'Inter che attacca con 100 falli. Da 100 falli a Cariatis, da Cariatis a Guguru. Guguru supera un uomo. Guguru, Guguru, Guguru. Si gira, si volta. Rabona in mezzo di nuovo per 100 falli. Bellissimo tunnel ai danni di Stracchino. 100 falli arriva sul fondo. Cross in mezzo ancora per Guguru. Guguru la stoppa, la difende spalle alla porta. Si gira, si volta, si rigira. Inquadra la porta, firma un autografo. Tira, palo, palo, palo. Palla di nuovo fra i piedi di Guguru. Tiro, parata di Sbruffoni. Arriva 100 falli da due passi. Ed è gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Inter 1, Milan 0. Il marcatore, 100 falli al terzo minuto del primo tempo. Linea a Gianni Vago.
4: Sì, grazie. Buon pomeriggio dallo stadio di calcio per la partita di calcio. Le squadre oggi in campo sono due: i blu di sinistra contro gli arancioni a destra. L'arbitro è il signor Pelato col fischietto. Ora vediamo che molte persone si stanno spostando di corsa nella zona dove c'è la palla. Vai, vai, bello. No, non da quella parte, dai, seguila, insisti, in mezzo, no, troppo lunga, ma che invece ce la fa, no, no, non ce la fa, l'avevo detto che era lunga. Bene, qui dallo stadio di calcio tra arancioni e blu, per il momento è tutto, linea alla studio.
2: Bene, grazie Vago, ma ti ricordo che la nostra è una trasmissione radiofonica, devi descriverle le azioni altrimenti non si capisce un cazzo. Ora invece torniamo a Milano per il derby della Madonnina, linea nuovamente a Massimo Voltaggio.
3: È un Inter in formato Champions League, quella che continua a dare spettacolo allo stadio di San Siro. Sono infatti i nerazzurri ad aver retto il pallino del gioco fino a questo momento. Ben tre le occasioni per il raddoppio sfiorate dalla squadra di casa negli ultimi 5 minuti. Prima con Guguru, che quasi da centrocampo si è esibito in un'incredibile rovesciata ad occhi chiusi che purtroppo per un improvviso colpo di vento ha solamente scheggiato la traversa. Poi è stato il brasiliano Muflao a impegnare il portiere rossonero Sbruffoni, costringendolo a rifugiarsi in angolo come un povero cagasotto, con uno stupendo colpo di testa dall'altezza del dischetto del rigore su calcio d'angolo dell'onnipresente Guguru. E infine, dopo una gloriosa cavalcata di oltre 500 metri, a tu per tu con Sbruffoni, 100 falli, ha sfiorato una rete con un pregevole colpo di cazzo che è finito al lato di un soffio. Ora è il Milan ad aver la palla, un Milan a dire il vero già stanco e intimorito, che tenta pateticamente di superare per la prima volta la propria metà campo. I giocatori rossoneri sembrano completamente nel pallone, è chiaro che si sono già rassegnati alla sconfitta. Gol, gol, gol del Milan, porco... Ha pareggiato il Milan, incredibile, al primo tiro in porta stirotti in culo, ma puttana di quella troia, ah! È solo il primo tempo, qui a San Siro il risultato purtroppo è cambiato, Inter 1, Milan 1, ha pareggiato Cissenefot, linea allo studio.
2: Grazie Massimo, noto però una leggera parzialità nella tua telecronaca. Ricordiamo ai nostri inviati di mantenere un tono neutro, noi tifiamo solo per il bel calcio. E ora torniamo a Rovigo da Gianni Vago.
4: Sì, grazie studio, qui allo stadio di calcio le squadre sono sempre quelle. Informano però i colleghi della TV che nel frattempo gli arancioni sono passati al centrocampo a due zingari. Ora uno dei blu sta scappando veloce col pallone, due arancioni lo inseguono senza pallone. Il tizio con i guanti e il tutone però gli corre incontro per aiutarlo anche lui senza pallone. Fischione, fischione. L'arbitro ha fatto il fischione. Che vuol dire? Nessuno lo sa. Ora sono tutti molto agitati. Si fanno le smorfie con le braccia dietro la schiena e sputacchiano arrabbiati. Ho capito, sembra che qualcuno abbia perso un portafogli rosso. L'arbitro la fa vedere bene a tutti, ma non è di nessuno. E allora l'arbitro se lo intasca. Due degli arancioni però non ci stanno e vanno via facendo gestacci con le vene fuori da collo. Qui allo stadio di calcio è il caos più totale. A te la linea studio!
2: Ma porca troia, chi cazzo ce l'ha mandato questo? Torniamo a San Siro che è meglio. Mi raccomando, voltaggio, massima professionalità.
3: Sì, studio! Qui a San Siro sta andando in scena una vera e propria sinfonia chiamata Inter. Nonostante il risultato di parità, la squadra di Mister Strapazzotti gioca un calcio a tratti divino, fatto di precise triangolazioni ed eleganti aperture in profondità che mettono costantemente alle corde la miserabile difesa milanista. Sembra di vedere due squadre di categorie completamente differenti. Da un lato i leoni nerazzurri, muscolosi, scattanti e con il pacco ricolmo d'orgoglio. Dall'altro la cozzaglia di mammolette milaniste che fuggono come conigli implorando pietà, fisciandosi addosso dalla paura. Gol! Gol! Gol del Milan! Ha segnato il Milan! Porco infame! Ma no, ma dai, non è possibile! Rida sporcacciona! Viene...
2: Chiudete il collegamento a questo pazzo, grazie, ma porca puttana, dove sono finiti i professionisti di una volta? Direi che per questa edizione è tutto. Alla prossima! Porco, ma che gente mi avete messo in onda oggi? Ero ancora in diretta?
0: Sì, Domenica, ti ha sentito tutta Italia.
2: E che si fottano, mi sono rotta il cazzo che lo sappia tutta Italia, che sono una satanista e che godo nel vedere i panda estinguersi.
5: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
6: Che stai facendo?
7: Sono cazzi miei.
6: Che cosa cerchi?
7: Ah, non lo so.
6: Hai uno scopo?
7: No.
6: Dove ti trovi?
7: Ah, non lo so.
6: E come vivi?
7: Hai rotto il cazzo.
1: Roberto da Genova.
8: Pronto?
9: Mi scusi.
8: Pronto?
9: Devo guardare lì?
8: Chi è? Chi è?
9: Roberto, e allora?
8: E allora sto andando, Roberto, che vuoi?
9: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo.
8: Ah, sciopero,
9: non lo so.
10: Pronto?
9: Roberto?
10: Eh?
9: Roberto, e allora?
10: Non ho
9: che
10: capito.
9: Cazzo vuoi? Mi scusi,
10: No, io chiedo scusa, ma non ho capito.
9: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo, perché mi hai fermato?
10: Lei
9: e perché
10: chi?
9: Mi hai fermato davanti alle telecamere?
10: Lei chi è?
9: Roberto, e allora?
10: Roberto chi?
9: Sono cazzi miei.
10: Ecco, punto. Comunque ricordati che il telefono è sotto controllo, visto che fai l'asino.
9: No.
10: Se tu mi cerchi, io volevo sapere chi sei, perché io non ho ancora capito.
9: Non lo so.
10: Roberto chi?
9: Non lo so.
10: Pronto?
9: Ah, scusate. No, telecamera. No. Hai rotto il cazzo.
10: Bravo.
9: Devo guardare lì?
10: Io te l'ho detto anche prima, ho il telefono sotto controllo, guarda te come parli.
9: E poi li prendono per il culo.
11: Pronto?
9: Devo guardare lì?
11: Eh?
9: Devo guardare lì?
11: Pronto?
9: Che cazzo vuoi?
11: Chi è? Chi è?
9: Roberto, e allora?
11: Ma che Roberto? Cornuto, cornuto!
9: Ah, non
11: che
9: lo so, che cazzo vuoi? No, scusa un attimo, che mi hai fermato?
11: Morto è vivo, tu hai tutta la stradoia, chi ti è stramorto?
9: Ah, scusate, no, telecamera!
11: No, no, chi ti è morto?
9: Non lo so.
12: A questo giro ci andiamo pesanti con il pugliese maledetto.
11: Mannaggia! Ma che è?
9: Sono cazzi miei.
11: Mamma, te giuro, guarda, si venga, ti metto un cazzo in bocca!
9: Scusami.
12: Secondo attacco al pugliese maledetto.
11: Ma non mi chiama più, cornuto, che ti inculo a sangue, ti inculo, chi ti è morto?
9: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusami un attimo, perché mi hai fermato?
12: Terzo attacco iper mega inculante.
13: Ma che è? Mannaggia. Ti ho detto, non mi chiama più bastardo e curno del figlio di puttana. Perché tu a me mi hai rotto i coglioni, ti giuro, guarda.
14: No.
13: Ti prendo per le orecchie, no? Ti hai detto come appendi abiti, bastardo e curnuto di me.
9: No.
13: Chi deve essere morto?
9: Hai rotto il cazzo.
13: Sì, c'è, capisci chi deve morto? Ah, capisci chi deve essere morto?
9: Roberto, e allora?
13: Ma che me ne basta a me, Roberto? Chi è? Roberto Pascala, Piccolo, chi è?
9: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
13: Ma chi ti ha fermato? Io ti conosco, cornuta!
9: Allora, sai che adesso ti
13: conosco! Tu, tutta la razza d'oia! Morte e vive! Se mi cucasse moca!
9: Devo guardare lì?
15: Come andrà a finire?
9: Ah, non lo so.
15: Dai, diccelo tu.
9: No.
15: Dai, diccelo tu.
9: Hai rotto il cazzo.
15: Roberto da Genova.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio domenica di sabato.
2: Gentili ascoltatori, un cordiale saluto da domenica di sabato in diretta dagli studi Rai di Saxa Rubra per il posticipo del campionato di Serie A. Due le partite ancora da giocare in questa 19esima giornata. A Milano va in scena il derby d'Italia fra Inter e Juventus, mentre a Calabria il Manchester Calabria ospita la Pistolettese. Ma andiamo subito a San Siro dal nostro inviato Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio, coreografie mozzafiato qui allo stadio Meazza di Milano, dove è ormai tutto pronto per il fischio iniziale. Formazioni rimaneggiate da entrambe le parti. I nerazzurri di mister Strapazzotti devono fare a meno del croato Cicicic e del colombiano Ficalosca, impegnati con le rispettive nazionali. Nella Juve da segnalare le defezioni del capitano Tortellacci e del bomber Ruud van Rotterdam, quest'ultimo rimasto in dubbio fino a pochi minuti fa, quando è stato dato ufficialmente per morto. L'arbitro dell'incontro è il signor Scioccavacca di Pozzo Castrato. Partiti! Inter subito all'attacco con il capitano Centofalli. Da Centofalli a Sberleffi. Da Sberleffi a Guguru, Guguru, Guguru. Pregevole pallonetto ancora per Sberleffi. Sberleffi, Sberleffi, Sberleffi. Supera due avversari. Resiste al seghino di Provolotti. Triangolo con Muflao. Salta il francese Senegal. Palla di nuovo in mezzo per Guguru. Guguru la alza. Palleggia con eleganza. Fa la foca in mezzo a tre avversari. La mette a terra. Si slaccia le scarpe per confondere un po' tutti. Poi stupendo passaggio in profondità per Mustalà. Mustalà, Mustalà, Mustalà. Tiro, parata di Nonna Vulva. Arriva Sberleffi di gran carriera. Colpo sotto a scavalcare. Traversa, traversa. La palla finisce sui piedi di Samurazzo. Finta, controfinta, contro, controfinta. Cross in mezzo per la corrente Fantacani. La palla è alta, ma sembra buona. Ed è gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Fantacani, Fantacani, Inter 1, Juventus 0. E mentre i nerazzurri festeggiano con l'esultanza della vendemmia incestuosa, noi diamo la linea a Gianni Vago.
4: Sì, grazie Massimo, anche qui allo stadio con gli spalti c'è molto sudore per la partita di pallapiede. Giusto un attimo fa sono tornato dal bagno, quindi non so bene se è successo qualcosa da raccontare. Ma ora è la squadra con la palla che va avanti, mentre quella senza palla va indietro, ma anche un po' avanti e di lato. Ecco, vediamo che ora succedono delle cose sull'erba. Persone in calzoncini si fermano, altre corrono avanti o indietro, restano ferme pure loro. Il pallone rotola un po' di qua e un po' di là, indeciso sul da farsi. Il pubblico respira. Che spettacolo straordinario! Qui allo stadio dei tifosi è passato del tempo e il risultato è di cerchio a cerchio. Linea allo studio!
2: Grazie Gianni, ma ti pregherei di essere un po' più dettagliato nella telecronaca che mi fai sbadigliare dalla fila. Ora torniamo a San Siro per Inter-Juve.
3: È una Juventus in preda al panico, quella che annaspa sul prato del Meazza alla disperata quanto infruttuosa ricerca del pareggio. Sono già due i cambi effettuati dall'allenatore bianconero Furbigno. Fuori Cancrena e Spruzzi Balì, autori di una prestazione imbarazzante. Dentro un terzo attaccante, Di Gennarovic e l'argentino Mamma Gomma. Ora è sempre la Juve che tenta inutilmente di penetrare l'organizzatissima difesa nerazzurra, ma i ragazzi di mister Strapazzotti si chiudono a riccio, attenti e disciplinati come una legione romana. C'è anche il centravanti Guguru a dare manforte in difesa. Un impegno encomiabile quello del campione africanese. Gol, gol, gol della Juve, gol della Juve. Autorete di Guguru, autorete di Guguru, autorete di Guguru. Porco, porco bastardo, porca di quella puttana troia di merda. Cazzo, cazzo, cazzo, sei attaccante o no? E stai in attacco allora. Ah, che nervo, porco. Qui a San Siro sfortunatamente il risultato è cambiato. Inter 1, Juve merda 1, a te la linea studio, porco.
2: Massimo, ti chiedo per piacere di non lasciar trapelare delle preferenze per l'una o per l'altra squadra. Noi siamo un servizio pubblico. Se non ti sta bene, puoi andare a pippare con quelli di Tele Lombardia o come cazzo si chiama, che lì puoi tifare quanto ti pare e nessuno ti dice una minchia. Ora torniamo in Calabria, da Gianni Vago.
4: Bene. bene studio, noi siamo sempre qui alla partita di pallapiede. Nel periodo non collegato è passato quello che vede gli stuzzichini, così ho comprato un tramezzino tonno e uova e un succhino all'ananas che brucia i grassi. Sull'erba intanto le persone in calzoncini hanno continuato con il gioco con la palla. Purtroppo in più di un'occasione la palla è caduta nella rete e si è dovuto ricominciare la partita da capo. Due gli episodi da raccontare. Poco fa mi sono alzato in piedi e ho sbirciato i capezzoli di una tettona seduta in tribuna VIP, mentre al quindicesimo mi ha telefonato mia madre per dirmi che è morto il suo ginecologo. Qui allo stadio del parcheggio dello stadio siamo al freddo e il punteggio è ancora tutto da capire. Linea a Massimo, voltaggio.
3: Grazie Gianni! Qui a San Siro invece sta andando in scena un film. Un film intitolato Il riscatto di Guguru. Ora è la Juve che tenta di allentare la pressione spingendosi timidamente oltre la propria metà campo. La squadra delle manette è decisamente imbarazzante. I nerazzurri sono già rientrati tutti a protezione della porta di Ragnateli, compreso l'instancabile Guguru, desideroso di riscattarsi dopo lo sfortunato episodio che ha portato al pareggio juventino. Gol, gol, gol della Juve, autorete di Guguru, autorete di Guguru, autorete di Guguru. Ah, ah, ah, ah, porco, porco. Ma perché, perché, perché? Ah, io lo strozzo, ah, ah. Ma resta in attacco, coglione, coglione, sì, sì, parlo con te, coglione, coglione, coglione, ah, che odio!
2: Bene, dopo 60 anni credo che questo format abbia fatto il suo tempo. A me poi il calcio fa cagare, non sopporto la radio e il mio sogno era quello di diventare una trafficante d'organi. Che cazzo ci faccio qui? Non lo so. Speriamo lo sospendano sto campionato del cazzo. Andate tutti a fanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Hey!
2: 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
5: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
6: Eh?
5: Ha licenziato?
6: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che, come si chiama quello del programma?
6: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
7: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quella di tua madre.
6: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Oi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
6: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
6: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
8: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
6: Ti fai preso per il culo.
8: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
6: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre questa parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Ma quando mai non c'è nessuno? Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
6: Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
6: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
6: E Mazzoli. Giorni, 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
6: Passa Alberto.
2: Alberto, scusa, sono pazzo.
8: Aspetta lì,
7: Licenziato!
6: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però, a giorni, ma questo è malato, 10 anni queste parole. Fate, però, a giorni, ma questo è malato.

perché non me ne sono mai andato. L'estate è finita, non è più un beach party, adesso ci trasferiremo tutti in montagna, in città. L'importante è che devastiamo l'ecosistema. Sempre qui pronto contro i poteri forti per rivelarvi le verità che ci vogliono infabbiare. E allora, siete pronti? La parità sessuale esiste, ma non nel calcio. Piano. Se tutti prendono una pannocchia al contadino.

celiaco infame, per te folo pane! Non ho mai capito nulla dei tefting.

direttamente dal mio cuore di grande faccio universale. Sì. Ovviamente sempre contro gli Illuminati, lo Stato ed il governo. Allora, vi piacciono le droghe? A me sì, tanto! Ma

0: Zodi 105. Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
1: Amici sportivi, un cordiale saluto dalla vostra domenica di sabato. So che avevo detto che mi sarei ritirata da sto programma di merda, ma mi hanno minacciato con una Colt 45 alla tempia. Quindi occupiamoci di questo anticipo della 20ª giornata di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi. A San Siro va in scena l'attesissimo scontro al vertice fra Inter e Roma, mentre a Genova la Genoveffa ospita l'Artritico Savona nel derby dei Pinoli. Ma andiamo subito a Milano da Massimo Voltaggio.
2: Grazie studio, risultato ancora sullo 0-0, ma spettacolo puro qui a San Siro, dove l'Inter di mister Strapazzotti sta dando una vera e propria lezione di calcio a una Roma più patetica che frocia. Ora però è proprio la squadra di Mecoglioni che cerca di allentare la pressione spingendosi timidamente in avanti con Abiokovic. Da Abiokovic, brutta apertura per il capitano Tepossino, da Tepossino svirgolata per Kaciottarolov, ottimo pressing di Centofalli che costringe il centrocampista bulgaro al retropassaggio verso il nigeriano Nvedi. Danvedi tocco codardo per la corrente Ciavatta, subito braccato dal nerazzurro senza Peppe. Senza Peppe ruba palla, contropiede dell'Inter. Senza Peppe, senza Peppe, senza Peppe. Apertura per Sciupalattimo. Sciupalattimo alza la testa, vede l'inserimento di Guguru e lo serve con un preciso passaggio in profondità che taglia in due la difesa Burina. Guguru la stoppa, resiste

0: gli sputi di coatto e avanza come una furia verso la porta difesa da sti cazzi. La porta è vuota, deve solo spingerla in rete. Tira! Tira! Tira! Porco! Ma che cazzo fai? No! Puttana! Non ci credo! Colossale occasione da gol, sprecata da Guguru, che a porta vuota, invece di tirare, si sdraia sull'erba e cerca di spingere la palla in rete con un bacio, permettendo a sti cazzi di recuperare. A San Siro, risultato quindi ancora inchiodato sul porco di quel fottutissimo. Linea a Gianni Vago.
1: Sì, grazie Massimo. Qui al Ciambellone col Prato, purtroppo il balletto diretto dal signore col miniflauto è stato interrotto più volte dai fumoni accesi dagli spettatori poveri. Solo un episodio da segnalare nel periodo non collegato. Al 18° mi è caduto il gelato. Quando mi sono abbassato per raccoglierlo, ho sbattuto la capoccia sul tavolone e mi sono fatto la bua. I colleghi della radio spagnola mi hanno consigliato di spalmarci sopra la maionese, ma comincio a temere che sia solo uno scherzo. Qui ai giardinetti del Palazzo Bucato il risultato quindi è che c'ho i capelli tutti impiastricciati di maionese. Linea allo studio.
2: Gianni, ti ricordo che la nostra è una trasmissione di calcio. Se vuoi raccontare i cazzi tuoi, fallo su TikTok come i ragazzini disturbati. Altrimenti, ti giuro che...
0: Scusa, studio! Scusa, studio! Interveniamo da San Siro! Rigore per l'Inter! Rigore per l'Inter! Bellissima sbroccolata di Fantacani che trova il perfetto inserimento di Pastorizia. Il terzino nerazzurro entra in area con disarmante regalità e viene brutalmente steso da Bellumio per il più sacrosanto dei rigori. Vediamo che è Guguru ad andare sul dischetto. Rincorsa breve per il fuoriclasse africantico, che non fa nulla per nascondere un sorrisino beffardo. Cosa avrà in mente? No! Non è possibile, porco... Non ci voglio credere! Ma che minchia fai? Rigore sprecato da Guguru, che invece di tirare coi piedi si accovaccia sul pallone e tenta un'improbabile rabona con la lingua. La palla percorre lentissima 3 o 4 centimetri. Viene spazzata in calcio d'angolo da Stronzo Now. Porco... Porco... Porco... Ah! Io mi impicco! Linea Genova!
1: Sì, qui invece le cose vanno un po' meglio. Il trucco della maionese sembra funzionare e ho mandato uno scugnizzo a comprarmi un altro gelato. Sul piano tattico è invece da segnalare la singolare scelta dei due allenagiocatori, che hanno scelto di schierare sul Prato due formazioni composte esclusivamente da persone magre.
0: Scusa Gianni! Scusa Gianni! Intervengo di nuovo da San Siro. Rigore per l'Inter! È tutto pronto per la battuta! Questa volta Guguru sembra voler optare per un tiro di potenza, prendendo la rincorsa addirittura dalla propria area di rigore. Fischio dell'arbitro! No! Porco! Ah! Ah! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Tiro fortissimo che colpisce la traversa, percorre tutto il campo e si insacca nella porta nerazzurra, mentre il portiere Ragnateli è impegnato a fare aperitivo a bordo campo. Puttana di quella... Ah! Non è possibile! Non possibile! M'ammazzo! Io m'ammazzo! Ah!
2: Bene, direi che è giunto il momento di lasciare spazio alle notizie sul traffico anale in Cambogia. Io ora vado al bar a scolarmi una damigiana di grappa, sperando di svegliarmi la settimana prossima ammanettata al calorifero in una fabbrica abbandonata senza un rene. Vai con la sigla.
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
6: The Rock. Ah! La montagna di Game of Thrones.
7: Ah!
6: E Shaquille O'Neal.
7: Yeah!
6: Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
7: Al servizio dei più deboli.
6: Insieme nella discutibile unità antibulli.
8: I nostri tre eroi si rilassano a bordo della loro nuova navicella spaziale a forma di barra a molla Power Twister dopo una giornata super tranquilla a bere tisanine sul divano, guardando Netflix e dandosi scherzose cappellate sui glutei a vicenda.
9: Che stava cappellata
10: tutta rossa, ragazzi.
9: Netflix.
10: Mi fate schifo.
9: Chill.
10: Voglio andarmene da questa merda.
3: Attenzione, unità antibulli.
10: Sua maestà Lord Faccia ha qualcosa di diverso dal solito. Oh mio Dio, ha perso un occhio.
3: No, sono solo di profilo.
10: Sì, meno male.
3: Tatiana Grilletto Facile lavora come segretaria in un'agenzia immobiliare. Siccome mette le calze con la riga, viene catcalingata dai colleghi maschilisti e patriarcali. Intervenite.
11: Ragazzi, è pazzesco. Non ho capito il 100% di un cazzo di niente. È un caso di bullismo o un'arcana stregoneria sumera?
12: Tutte e due la montagna di Alzheimer. I generali spaziali dei bulli devono aver rinvenuto un antico grimorio che permette loro di evocare orde di gatti per i loro eserciti di bulli.
13: Veramente il catcalling è quando fischi ad una donna per...
12: Ben detto, Shaq! Una volta non si faceva tutta sta camurria per una manata sul culo. Ma cosa vuoi? I tempi cambiano.
13: Ma non è quello che ho detto!
11: Dobbiamo agire in fretta! Presto, saltiamo su quella cometa diretta verso la Terra, gridando catena di amminoacidi!
13: Ma non possiamo prendere un Uber come tutti i cristiani?
11: Catena di amminoacidi!
8: E come un trenino di Capodanno con la forza di 300 milioni di bombe atomiche, l'unità antibulli atterra dove prima c'era Novara e adesso un cratere fumante grosso come l'Austria, giusto per non farsi notare.
14: Uè, che chiappe! Che figa quella!
15: Uè, bella figa! Vuoi fare colazione? Ce l'ho qui la brioche!
16: Ma veramente pensate di riuscire a rimorchiare con questa roba da trogloditi?
15: Che caratterino! Cos'è? Hai le tue cose? Gne.
16: Per tua informazione sì, ma non c'entra niente col mio caratterino, coglione!
15: Beh, se sangue non c'è problema, c'è sempre l'ingresso di servizio.
16: Stronzi, stronzi, stronzi!
11: Cavolo, la situazione è più triste dei primi 5 minuti di Up della Disney. È tutto per colpa delle calze con la riga.
12: Già, e poi non c'è niente di male nel sangue. Mi succede sempre quando mi mangio i tubi di Supradin senza scioglierli nell'acqua.
11: Dobbiamo assolutamente salvarla, così magari dopo ce lo succhia per sdebitarsi.
13: Ma... l'ha detto veramente? Ma chi è che scrive questa serie, Vecna?
12: Giusto, Shaq! Potrebbe addirittura accettare di fare dell'anale! Spacchiamo questi bulli e i loro maledetti gatti sumeri!
15: Oh, cazzo! Non sapevo che la signorina Grilletto Facile avesse tre fratelli!
8: E velocemente The Rock materializza un cumulo nembo nero come l'oscurità più nera e fa una super mega ultra bomba d'acqua che fa venire la polmonite bilaterale ai bulli! La montagna si trasforma in un tir col rimorchio e investe gli infami sulle strisce pedonali, passando col rosso. E infine Shaq tira fuori da un calzino una pistola, spara a voltoi che si saziano dei loro cadaveri e lasciano tutto pulito.
12: Ottimo lavoro, ragazzi. Questi bulli maledetti gattari hanno avuto quello che si meritavano.
16: Grazie, unità antibulli. Noi ragazze con le calze con la riga siamo stufe dei catcalling.
11: Sarà, ma io in tutto sto casino di gatti non ne ho proprio visti. E poi perché cazzo sta stronza piange di nuovo?
16: Come dicevo prima, è per le mie cose.
12: Le tue cose? Che gli è successo? Te le hanno rubate?
11: Derubare le cose degli altri è davvero una cosa da bulli, oltre che da parlamentari. Ammazziamo qualcosa a caso per sfogarci.
13: Ragazzi, si riferisce al ciclo mestruo.
16: Giusto, Shaq. Il mestruo mi cambia l'umore, è normale.
12: Non c'è un cazzo di normale nel cambiare l'umore di un piccolo Billy, nemmeno se ha le calze con la riga.
11: Dobbiamo ammazzare questo dottor mestruo. Dov'è? Dov'è?
13: No, io mi rifiuto di far parte di questo pollo.
12: Giusto, Shaq! Mosse finali!
13: Ma chi?
11: Colpo potente!
12: Onda di un certo spessore!
13: Coppino?
8: E grazie alla straordinaria qualità della marijuana assunta dai nostri autori, l'unità antibulli usa i colpi finali per distruggere il mestro, rendendo tutte le donne sempre felici e asciutte.
12: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
16: Grazie, unità antibulli. Davvero non ho capito cosa sia successo, però mi sento la vagina fresca. Siete forti.
11: Non siamo forti, siamo fortissimi.
12: Infatti, vuoi scopare?
16: Cosa? No!
12: Nemmeno un seghino?
16: Ma mai!
11: Che stronza!
13: A questo punto non mi resta che sperare nel long covid.
11: Giusto, Shaq! Scopiamoci tra di noi!
5: Unità antibulli.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale vaffanculo, amici sportivi, e ben ritrovati per il turno di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Due i campi collegati quest'oggi: Milano, dove l'Inter ospita il Manchester City, mentre ad Amsterdam va in scena l'attesissimo derby del sapone fra Ajax e Marsiglia. Ma andiamo subito a San Siro da massimo voltaggio.
3: Grazie, studio! All'Inter basta un pareggio per assicurarsi il passaggio del turno. Mister Strapazzotti schiera dunque una formazione molto difensiva, lasciando addirittura in tribuna il bomber Guguru, reduce da alcune prestazioni piuttosto sottotono e in grossa crisi con la fidanzata. Ora sono proprio i nerazzurri a ripartire in contropiede col terzino Polpacci. Da Polpacci a Centofalli. Centofalli è attaccato da Sputing, ma si sfrocia con eleganza e apre per l'argentino Schupalattimo. Schupalattimo la stoppa. Pensa con tenerezza a un pastore sardo amico suo. Si mette in posa per una foto osè, manda al bar due avversari e la mette in mezzo ancora per Schupalattimo. Schupalattimo è solo davanti al portiere. Doppio passo, finta, controfinta, linguaccia capriola, cambia lacci, se la porta sul sinistro, mette in like a un video di Gattini, mira all'incrocio dei pali, poi ci ripensa e toglie il like al video di Gattini, si prepara finalmente al tiro, ma l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Fine primo tempo, nulla di grave comunque, all'Inter basta un pareggio per passare il turno. Qui a San Siro, al termine dei primi 45 minuti, il risultato è dunque di Inter 0, inglesi del cazzo 0. Linea ad Amsterdam a Gianni Vago.
4: Grazie, voce! Piccolo intoppo qui nella città delle canne. Stamattina mi sono fatto le canne, ho sbagliato stadio e sono finito alla partita di Mila e Shiro. Quindi mi tocca commentare la partita di Mila e Shiro. Ora c'è il tizio con la cresta che prende la rincorsa, lancia la palla in aria e fa il balzo dello schiaffone. La palla arriva dall'altra parte a Ivan Drago, che la rimbalza con la preghiera inguinale verso il nanetto furbo. Il nanetto furbo fa il colpettino frocio e da dietro arriva il gigante anoressico, anche lui, con il balzo dello schiaffone. Ma gli avversari fanno il saltone degli arrestati e si limano le unghie col pallone. Il pallone rotola fuori! I blu si toccano il culo a vicenda con soddisfazione! Che minchia succede lo sa solo Dio! Qui alla partita di Mila e Shiro è il caos più totale e io sono ancora tutto fatto! Linea alla voce femmina!
2: Lo so, dovrei incazzarmi, ma alla fine a me che me ne fotte, vuoi commentare la partita di pallavolo, ok? Fai un po' come cazzo ti pare, tanto appena uscita di qui io vado a farmi scopare l'enfisema da un barbone, sperando di beccarmi una bella infezione polmonare. Intanto torniamo a Milano da massimo voltaggio, scusate, ma quando ci vuole, ci vuole.
3: Grazie, studio! Qui a San Siro siamo entrati nel terzo minuto di recupero del secondo tempo. L'Inter è a un passo da una storica qualificazione ai quarti di finale. Gli inglesi ormai hanno abbandonato le speranze e si limitano a piagnucolare per il campo come infami mammolette bastarde con la mamma troia. Ma attenzione, c'è del parapiglia in tribuna VIP. Sembra sia in corso una furiosa litigata fra l'attaccante Guguru e la sua fidanzata, la modella tedesca Heidi Adolf.
5: Gli ho mandato le foto della figa perché mi ha detto che era ginecologo. Smettila di fare il geloso, coglione.
6: Come fa ad essere ginecologo? Ha la cresta viola, dorme per strada con tre cani e beve birra del discount. Puttana!
3: I due si prendono a male parole gesticolando furiosamente. In un accesso d'ira Guguru le strappa di mano il cellulare e lo lancia in campo, colpendo in testa l'attaccante inglese. Ouch! Rigore! Rigore per il Manchester City! Non ci credo! Non ci credo! Porco! Porco! Porco, porco, porco! Ma io ti do fuoco al cazzo, figlio di puttana! Gol! Gol del Manchester City! Partita finita! L'Inter è fuori dalla Champions League! Ah! Ah! Porco!
2: Bene, bene, bene, tutto è bene quel che finisce bene. Lasciatemelo dire, godo che l'Inter stia perdendo.
3: Ma ammazzati, zoccola! Toccami tutto, ma non la mia Inter!
2: Come già detto, io ora vado a cercare un pene purulento e se tutto va secondo i piani in 3 giorni andrò al creatore. Voi nel frattempo restate merde insignificanti fino alla prossima puntata.
1: Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: via!
8: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, Ambrogio Foga.
10: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
7: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
7: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
11: Sì.
7: Sì.
11: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai.
11: Oh,
7: dai,
11: oh.
7: Dai, dai, dai, dai, dai, dai,
11: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta,
7: no, no,
11: fermi tutti, fermi, fermi tutti.
7: Che cazzo?
11: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
11: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah,
7: sì. Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No,
10: scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male.
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
13: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
13: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
13: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
7: Una merda.
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Jehovah Beach Party.

0: mettete i petardi nel forno a microonde. E allora Miffy, siete pronti?
1: Sì.
0: Bene, cominciamo. Allora, ora fai tanto il figo che fai giovane, ma vedrai appena arrivano i 30. Piano piano piano. La matematica.

0: Hanno avvelenato la terra generando l'effetto ferro in una reazione a catena che lentamente ci ucciderà tutti con questo riscaldamento globale fuori di testa. Allora, oggi ci fai, domani chi fa? Piano piano, quelli che dicono che lunedì inizia la dieta non specificano mai l'anno. È molto dolce e tenero l'amore che nostra nonna prova per nostro nonno da fettant'anni a questa parte, ma in verità è folo perché non ha mai provato un altro cazzo. E ora tocca a voi. Io lo fo che non fo, lo fo anche quando...
1: Quando?
0: Anche quando!

mio preferito della canzone, ma ci abbiamo anche questa volta un grandissimo ospite, un artista che amano i giovani per via delle sue sonorità moderne, un genio della musica trap, della musica rap, techno, dance. Signore e signori, Angelo

0: Cosa ci canti?
1: Oh, trullallero, lallero, sono arrivato qui per cantarvi di una storia, una storia, una storia di un mio amico che è morto perché ha fatto sesso in piscina. Oh, lallero.
0: Va bene.

0: This is a zoo, only for you.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando. Chi è? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che è permessi sport? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dov'è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
8: Psicoterapeutici.
7: Psicoterapeutici.
8: No, petici. Terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
7: Terapeutici.
8: Terapeutici.
7: Terapeutici. Terapeutici.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
9: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
7: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa dice?
9: È l'Aiazzone!
7: Ayace
9: è quello grosso, Aiazzone!
7: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto.
7: Sì!
9: Attento, attento, sta venendo!
7: Oh, no! No! No! No!
9: No! No!
7: No!
9: No!
7: No! No!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
7: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia caparbietà. Mette sempre queste, metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora,
6: e camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto,
11: ce l'ha fatta.
12: Ho sbagliato?
11: No, giusto, è giusto. Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
11: Eh sì!

0: combattere. Infatti io sono qui. Voi continuate sempre a calciare i mendicanti e correte col durello davanti agli sbirri. E intanto noi ascoltiamoci la voce dell'universo. E allora, pronti?
1: Vai!

Ed ora l'ultima, che credi fiftava meglio quando fiftava peggio. E ora tocca a voi. Io lo

0: Ed ora, come abbiamo già detto, fiftava meglio quando fiftava peggio, sì. Ed ora abbiamo una canzone per inneggiare l'importanza di questo ritornare un po' alle origini, di questi vecchi mantra, quando era tutta campagna e si poteva andare in fette su una Vespa e senza il casco. Ovviamente la colpa è dei poteri forti, ma io farò un inno per questo. Vai maestro!
1: Vai!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Splendor presenta Ornella Vanoni che fa cose.
2: Che cosa devo fare?
1: Ornella Vanoni che fa cose.
2: Ma io non faccio un cazzo.
1: Vi ricordiamo che le voci utilizzate sono state create con l'ignoranza artificiale.
3: L'imperatore ti stava aspettando. Lo so, padre.
2: Ciao ragazzi, sono a Sanremo.
3: Allora, hai accettato la verità?
2: Stavo guardando un film alla televisione, ma mi sto veramente annoiando. E poi mi è venuta una fame pazzesca, dopo quella sigaretta che mi ha regalato quel ragazzo ai giardini. Mamma mia, che voglia di pizza. Mi sa che me la ordino e me la faccio portare in hotel.
3: Ecco perché non hai potuto distruggerlo.
2: Coglione, guarda che quello vestito di nero è tuo padre.
1: Ornella Vanoni che fa cose.
4: Risponde solo in c***o, siamo chiusi per ferie, riapriamo l'8 marzo.
2: E quanto cazzo si fa di ferie questo?
1: Ornella Vanoni che fa cose.
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Pronto.
2: È la pizzeria?
5: Sì.
2: Senta, vorrei ordinarle una pizza.
5: Ma la viene a prendere lei?
2: Sì.
5: Dica.
2: Le devo dire che pizza voglio?
5: Certo.
2: Allora io la vorrei. Dove ero rimasta?
5: Come?
2: Mi porti allora una margherita, va bene?
5: Ma signora, lei viene qui a prenderla?
2: Sono nella camera 105
5: no,
2: del Grand
5: sbagliato,
2: Hotel.
5: No, ho sbagliato telefono, signora.
2: Mamma mia, sta cazzo di città apre solo durante il festival.
5: Signora.
2: Ma com'è possibile che non avete
5: non
2: la
5: so
2: pizza
5: io.
2: Da asporto? Se non mi porti la pizza, la gente non ha proprio voglia di fare un cazzo.
1: Ornella Vanoni che fa cose.
6: Pronto,
2: Pronto.
6: Sì, pronto.
2: È la pizzeria?
6: Sì, il
2: Senta, vorrei ordinarle una pizza.
6: Siamo chiusi come ristorante.
2: Sono Ornella, la cantante.
6: Mi spiace, signora Ornella. Siamo chiusi come ristorante.
2: Non me la fa pagare, vero?
6: Io non gliela farei neanche pagare, ma siamo proprio chiusi per ferie.
2: Ah, le canto la mia nuova canzone, solo per lei.
6: Ornella Vanoni. Mi dica, vada, vada.
2: Panico, papanico, papanico, paura. O com'è? Paura! Questa canzone appena uscirà farà un disastro.
6: Ma è Ornella Vanoni?
2: Sì.
6: Mi spiace, siamo chiusi, se vuoi l'aspettiamo settimana prossima.
2: Se non mi porti la pizza, ti giuro che scendo in vestaglia e ti pesto. Dove ero rimasta? Hanno il ristorante chiuso ma rispondono al telefono. Va che i liguri sono tutti matti.
1: Ornella Vanoni che fa cose.
7: Pronto, buongiorno, ristorante.
2: Pronto, è la pizzeria?
7: Sì.
2: Sono Ornella.
7: Ornella?
2: Senta, vorrei ordinarle una pizza.
7: Sì.
2: Me la può far arrivare in hotel?
7: No, signor Ornella, perché non facciamo take away, facciamo solo in ristorante.
2: Ma com'è possibile che non avete la pizza da asporto?
7: Sì, ce l'abbiamo da asporto, ma non da portare. La signora Ornella Vanoni vuole... Pronto?
2: Senta, vorrei ordinarle una pizza.
7: Sì, signora, la pizza, ma la deve venire a far ritirare qua.
2: Ma com'è possibile che non avete la pizza da asporto?
7: Ce l'abbiamo, signora, però le deve venire a ritirare, non facciamo il delivery.
2: Mamma mia, sta cazzo di città apre solo durante il festival.
7: Ma dov'è ce l'ha, signora, l'albergo? Dov'è in albergo lei?
2: L'hotel è quello davanti all'Ariston.
7: E il Globo?
2: Sì.
7: Il Globo, vuole una pizza lì lei?
2: Sì.
7: Ma a che nome e come la vuole?
2: Allora, una pizza con il pomodoro.
7: Una pizza con pomodoro?
2: Come base una margherita con sopra al caviale argentino?
7: No, no, caviale argentino signora no.
2: Mi porti caviale allora una margherita, va bene?
7: Gliela faccio, ma con la vuole celiaca?
2: Sì.
7: Celiaca la vuole.
2: Sono nella camera 105 del Grand Hotel.
7: Allora. Aspetti che me lo scrivo, signora, non abbia pazienza.
2: Sì.
7: Alla camera 105.
8: Camera.
7: Una margherita celiaca.
2: Sì. Sono Ornella, la cantante.
7: Ornella. Ah, la signora Ornella Vanoni.
2: Sì. Le canto la mia nuova canzone, solo per lei.
8: Ma lei è simpaticissima. Signora Ornella, mi scusi, gliela taglio? Gliela tagliamo. Poi verrà poi a pagare un'altra volta.
2: Col cazzo che te la pago.
8: Va bene, col cazzo che me la paghi. Allora non gliela posso portare, signor Ornella. Ci vediamo alla prossima
2: settimana. Se non mi porti la pizza, ti giuro che scendo in Vestaglia e ti pesto.
8: Va bene, vieni, vieni, tranquillamente. Vieni in Vestaglia. Va bene. Allora, allora la diamo al portiere di sotto, io non vengo sopra.
2: Sì.
8: Va bene? Saluti, arrivederla.
2: Sì, dai, ciao, mi hai rotto i coglioni.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Io sono ancora qua. Già, come ogni qual

oggi? Sono dispiaciuto se uno allergico alle arachidi muore perché ne ha ingerita una. Ma in effetti, se un'arachide può ucciderti, non meriti di vivere! Piano piano, Walter! Suo figlio è bravo, ma non fi applica! Durante

0: Se vai a fare il bagno dopo mangiato, ti viene la congestione. Quando fuori piove ed esci senza ombrello, ti bagni. Non fatevi fregare, perché quando uno vi chiede di che colore sia il cavallo bianco di Napoleone, vi sta prendendo in giro, perché il cavallo bianco di Napoleone è bianco! Ed ora tocca a voi! Io lo fo che non fo, lo fono anche quando! Anche quando! Anche quando metto lo zucchero di canna nel caffè! Ed ora, fiagaffi, una canzone con un grandissimo altro ospite specialissimo qui per voi. È giovane, ma comunque una nerchia tanta. Ha vinto Sanremo ed è qui per noi, signori e signore, Blanco! Bravo Blanco! Allora Blanco, di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? Ho fatto la battuta!
1: Michelangelo, baby!
0: Blanco! Ok, ok, allora...

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Splendor presenta Ornella Vanoni che fa cose.
2: Che cosa devo fare?
1: Ornella Vanoni che fa cose.
2: Ma io non faccio un cazzo.
1: Vi ricordiamo che le voci utilizzate sono state create con l'ignoranza artificiale.
3: Beh, adesso siete a casa finalmente. Rilassatevi.
2: Veramente sono in hotel, a rompermi i coglioni.
3: Provate a pensare una radura fra gli alberi, dove l'erba è alta, verdissima e tenera.
2: Ne ho vista fin troppa nella mia vita. Sentite. Ora chiamo una pizzeria qui a Sanremo perché ho una fame dilaniante.
1: Ornella Vanoni che fa cose.
4: Pronto?
2: Ah? Pronto? È la
4: Pronto?
2: Pizzeria?
4: Sì, pizzeria. Mi dico.
2: Senta, vorrei ordinarle una pizza.
4: Sì, per quando? Adesso?
2: Me la può far arrivare in hotel?
4: Non facciamo consegna a domicilio, mi dispiace.
2: Ma com'è possibile che non avete la pizza da asporto?
4: Mi dispiace, io sono un dipendente, non ce l'abbiamo.
2: Siamo sono Ornella, la cantante.
4: Ornella cantante?
2: Sì.
4: Un attimo solo che lei passa la titolare.
2: Ah?
4: Ornella cantante. Vuoi una pizza da asporto di asporto? Non lo facciamo.
5: Pronto?
2: Sono Ornella, la cantante.
5: Chi Ornella?
2: Mi porti allora una margherita, va bene?
5: Non la sento bene.
2: Ma come faccio io? Ho una fame chimica pazzesca.
5: Io non ho il fattorino per portarla la pizza.
2: Sono nella camera 105 del Grand Hotel.
5: Ho capito, io con tutto il cuore, ma non riesco a portargliela.
2: Ma com'è possibile che non avete la pizza da asporto?
5: Noi non facciamo pizza da asporto, non abbiamo i fattorini che le portano.
2: Le canto la mia nuova canzone, solo per lei.
5: Non è questione di questo.
2: Questa canzone appena uscirà farà un disastro. Panico, panico, panico, paura. O com'è? Paura!
5: Allora, che pizza vuole?
2: Benissimo, mi porti quella.
5: Quale pizza?
2: Mi porti allora una margherita, va bene?
5: Allora, però mi devi dire un attimo l'hotel.
2: Sì. Grazie, lei è molto gentile.
5: Ok, mi dica un attimo l'hotel.
2: Sono nella camera 105 del Grand Hotel.
5: Allora, 105, ma sei a Sanremo lei, giusto?
2: Sì, grazie.
5: Allora, hotel, Grand Hotel si chiama.
2: E quante cazzo di volte te lo devo dire?
5: Grand Hotel, sì, 105, camera 105.
2: Ah? Dove ero rimasta?
5: Non ho capito.
2: Scusi, sono un po' rincoglionita per via della notte che ho fatto in discoteca. Dove ero rimasta?
5: Allora, vuole una margherita al Grande Hotel e la camera 105.
2: Sì, okay. Sì, grazie.
5: Quando veniamo, di chi dobbiamo chiedere?
2: Di sto cazzo.
5: Va benissimo. Gliela faccio preparare e ve la faccio portare.
2: Sì, dai, però ciao, mi hai rotto i coglioni.
5: Però poi l'aspetto in pizzeria anche.
2: Sì, grazie.
5: Va bene, vi faccio preparare la pizza.
2: Grazie,
5: la
2: lei
5: portiamo.
2: È molto gentile.
5: Prego, di niente.
2: Sì, dai, ciao, mi hai rotto i coglioni.
5: Va benissimo, allora gliela devo portare, se no la pizza.
2: Sì, grazie. Ci metta dentro anche 6 birre che non gli pagherò.
5: Va bene.
2: Grazie.
5: Prego.
6: Radio 105.
7: Yeah. Yo. Yeah.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
2: Che cazzo?
1: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
2: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliamo.
1: Ah, non hai denti marci?
2: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
3: nascono
2: pulito. Nascono
3: i porcini a te sotto, Leo. Cioè,
2: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
3: Sono i pulcini, i porcini.
2: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
1: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
2: Tu sei svasato. Io non
1: dritto.
2: Connetti più tu ormai.
1: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
2: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
1: Vedi che non si capisce un cazzo?
2: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
1: Madonna mia.
2: L'alito tuo che è bello.
1: No, l'alito mio è sano.
2: Sì, come il culo tuo è sano.
1: Madonna.
2: Tu sei sconnesso.
1: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
2: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
1: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione, Leone.
2: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
3: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
2: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
1: Certo.
2: Che
1: certo.
2: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
1: Che schifo che fai.
2: Ma stai
1: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
2: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
2: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
1: Bravo.
2: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
2: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
2: Ne faccio
1: tanti. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
2: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
2: Ma io faccio 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
2: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
2: A casa,
1: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
2: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
2: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo.
2: L'ho lanciato io.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Geova Beach Party.
3: Ragazzi, sono arrivato direttamente dal FIFU futuro per portarvi le verità del mondo che i poteri forti ci infabbiano. Ma io ve le rivolgo

Idee! Queste sono verità, ragazzi! Le IKF puzzano di scorreggia! E ora una scomoda verità, ma che i bambini è giusto che sappiano.

0: anche quando infegna mia suocera come usare Twitter. Era una canzone con un ospite, anzi degli ospiti, perché ormai mi sono preso bene ad avere ospiti, perché le mie canzoni non me le ricordo. Allora, sono un gruppo musicale, sono giovani e sono wannabe, ma non sono le Spice Girl. Signore e signori, i Pinguini Tattici Nucleari!
1: Ehi, Giova, saluta Kowalski.
2: Sì, Skipper. Ciao, Giova.
3: Ciao, Giova.
1: Ciao, Giova.
0: Ma che cazzo... Ma voi siete i pinguini di Madagascar, porca... Che cazzo di storia furda! Che cosa ci cantate, pezzi di merda?
1: Una canzone per darvi un consiglio su cosa fare contro chi vi fa un grosso torto.
2: E noi ci andiamo giù pesante, Skipper.
1: Puoi dirlo forte, Kowalski. Forza, ragazzi. Formazione pinguina. Il magma del cuore arde e si infiamma.
2: Agganciamento sublime.
4: Pinguino supremo.
0: Vai, vai, ragazzi.
5: Vedi, ci sono ancora soldi che mi devi. Sei grosso, ma io sono Camir Bedi.

0: Grazie, Giova. Ora andiamo a conquistare il mondo, vero Kowalski?
1: Sì, Skipper.
0: Via, pinguino astronave. Wow, ragazzi! E fufufa!
2: Geova Beach Party!
3: Geova Beach Party!
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però. Però.
4: Però.
6: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: capito?
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Wonderland, presenta.
4: Chiamerò la gente a casa per fargli rivivere il mondo della notte con la musica di Ricky Leroy. Magia, magia.
3: Le avventure del vocalist più famoso d'Italia, Franchino.
4: Magia.
3: Vai Franchino, facci sognare.
4: Adesso alzo il telefono e chiamo la gente a casa. Magia.
5: Sì?
4: Ciao, sono Franchino, il tuo vocalist. La senti la musica che ti entra nel cervello?
5: Ma vaffanculo, vai, scemo!
4: Magia. Benvenuti al Matrix, ritmodromo italiano. Anche questa notte sarà musica e magia. In console questa notte, Ricky Leroy e Franchino. Saturday Night, Saturday Night. A partire da questo momento la musica si chiama Ricky Leroy. La senti la musica che ti entra nel cervello?
6: No, sento la musica che ti entra nel culo, a chi devo servire.
4: Magia.

0: capito quando.
1: È la mia magia, magia.
0: Ma fanculo tu, chi ti è morto e stramorto, Giolia, Angelina, Annalisa, li morte di mamma da chi ti è morto e viva.
1: In console questa notte, Ricky Leroy e Franchino.
2: Le avventure di Franchino.
3: Sì.
1: In console sì. Questa notte, Ricky Leroy e Franchino. Magia. La senti la musica che ti entra
3: ma
1: nel cervello?
3: Ma tu non ci vai mai, eh? Rotti coglioni!
1: È la
3: ma
1: mia...
3: Ma vergognati alla tua età, ma vergognati, pezzo di merda!
1: Duplè!
3: Coglione, coglione!
1: È la mia magia, magia, magia!
0: Siete pronti? Chi è?
1: In console chi è? Questa notte Dama, Ricky Leroy e Franchino.
0: Paternità, chi è? Chi Franchino? Franchino chi?
1: Ciao,
0: Franchino
1: sono
0: l'idraulico?
1: Ciao,
0: Franchino carbone?
1: Ciao, sono Franchino, il tuo vocalist.
0: Mamma mia, ma tieni le corna così lunghe, lunghe che non puoi passare nemmeno in da più buco del culo di quella fissa di tua madre.
1: Duplè.
2: Le avventure di Franchino.

0: mi ha detto di chiamare un vecchio che ha un campo vicino a Reggio Emilia, la magia del trattore. La senti la musica che ti entra nel cervello?
1: Ma... chi sei?
0: Ciao, sono Franchino, il tuo vocalist.
1: Franchino!
0: Disse la vacca al mulo. Oggi ti
1: buccio...
0: disse il mulo alla vacca. Oggi faccio la cacca.
1: Chi sei? Chi sei, porco?
0: La proiezione mentale del tuo io digitale.
1: Non ti capisco mica.
0: Siccome la magia non la possiamo portare via, speriamo che la magia porti via noi. O magia, o magia.
1: Ma con chi vuoi parlare? Con chi vuoi parlare? Franchino! Vai, non mi capisco mica di Franchino!
0: O magia, o magia.
1: La magia, ma te la faccio fare io la magia, lo attacco della mia!
0: La senti la musica che ti entra nel cervello? È la mia magia, magia, magia.
1: La musica del cervello, ma sei nato nel cervello, porca la... E la musica, ma senti nel cervello, ma sei nato!
0: Siccome non ti posso portare... Magia, portami via, fammi volare sopra le nuvole, fammi volare. La musica che stai ascoltando è quella di Ricky Leroy. La musica che stai ascoltando è quella di Ricky Leroy. Magia. Anche questa notte sarà musica e magia. In console questa notte Ricky Leroy e Franchino. Saturday night. A partire da questo momento la musica si chiama Ricky Leroy.
1: Ricky Leroy.
0: Magia.
2: Radio 105.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Jehova Beach Party!
2: Fufa ragazzi, sono appena riforto come una fifu fenife dal centro del pianeta Namek, dove sono rimasto dormiente nel magma per 700.000 secoli in attesa di venire qua stasera a portarvi le verità del mondo che gli illuminati Bud Spencer e Lawrence d'Arabia vogliono infabbiare. Ma l'unica cosa che possono infabbiare sono le mie quattro palle aliene. Voi come sempre parcheggiate in doppia fila e suonate i campanelli e scappate! E allora, dietro un pallone c'è sempre un bambino! Piano piano! Quelli che hanno rotto delle ossa in passato e dicono che grazie a questa cosa possono percepire l'umidità

Doccia negli hotel, fa metterti l'infradito. Come minimo ti prendi l'IDF. E vifte un girone dell'inferno per le perfone che dicono la ketchup. Dia, dai.

0: Questo squinternato è un artista internazionale. Viene da un'isola sperduta nel triangolo delle Bermuda, nel mare antico, la Sardegna. Qui per voi, Falmo!
1: Ciao, scusa il ritardo, che stavo bevendo un bicchiere di mirto, ho fatto in casa da mio zio Peppe.
0: Grande Falmo! Ora facci un Falmo! Ho fatto la battuta!
1: Sei forte, Giova, mi hai fatto asciugare tutto il caso marzo, fatto in casa da mio nonno Lucrezio.
0: Allora cosa ci canti, Falmone?
1: Un pezzo dedicato al pesce crudo.
0: Grande Falma! E buon pesce crudo!
1: Ah, sì, certo che è buono. Specie se accompagnato da un pezzo di pane Cadrasau di mia sorella Maria e una bottiglia di grappa di filo ferro di mio cugino Carlo Alberto Carlo.
0: E allora vai, Fardo!

0: ragazzi, vi aspetto al ritual. Ah, sì. Oh,
1: yeah. Grande Mike Falmone! Quante buone crudite! Basta che non sia quello di Gubbio! Fifufa!
2: Geova Beach Party!
3: Geova Beach Party!
2: Geova Beach Party!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Wonderland, presenta:
2: chiamerò la gente a casa per fargli rivivere il mondo della notte con la musica di Ricky Leroy. Magia, magia.
1: Le avventure del vocalist più famoso d'Italia, Franchino.
2: Magia.
1: Vai, Franchino, facci sognare.
2: Adesso alzo il telefono e chiamo la gente a casa. Magia.
3: Pronto?
2: La senti la musica che ti entra nel cervello? La senti la musica che ti entra nel cervello?
3: Un pazzo!
2: È quella di Ricky Leroy.
3: Pronto?
2: Oh magia, siccome
3: ma
2: la magia...
3: Che cazzo vuoi?
2: Ciao, sono Franchino, il tuo vocalist.
3: Che cosa?
2: Ciao, sono Franchino, il tuo vocalist. Siccome la magia non la possiamo portare via, speriamo che...
3: Io non ti
2: vedo,
3: non ti capisco.
2: Per forza che non mi capisci, sei tutta fatta.
1: Le avventure di Franchino.
3: Pronto?
2: In console questa notte, Ricky Leroy e Franchino.
3: Ma non c'avete niente, che cazzo è?
2: Siccome non ti posso portare via con me, oh magia, portami via.
3: Lei mamma.
2: Magia. Siccome non ti posso portare via con me, oh magia, portami via, fammi volare sopra le nuvole, fammi volare, duplè. Siccome la magia non la possiamo portare via.
4: Ma la magia, chi te sta morti, chi è?
2: Ciao, sono Franchino, il tuo vocalist.
4: Ma va a chi te sta morto, fanculo a quelle che sono morte, morte vive e tutta la statura.
2: Magia.
5: Pronto?
2: Benvenuti all'ultimo impero di Torino, in console Gigi D'Agostino.
5: Anche ma vai questa... a fare in culo.
2: Magia. Ora vi racconterò una storiella magica. C'era una volta una signora che, presa dalla tristezza, iniziò a pippare. Morì di infarto subito. Magia.
5: Pronto?
2: La senti la musica che ti entra nel cervello?
5: Sì, ma rompi i coglioni, non rompere i coglioni, va a fangula la burta, c'è da tante mamate, va.
2: La gente adesso vede i draghi ovunque. Io li vedevo nel 91. Sale, sale e non fa male. Scende, scende e non si sente.
6: Pronto?
2: La senti la musica che ti entra nel cervello? È la mia magia, magia, magia.
6: Quindi?
2: Ciao, sono Franchino, il tuo vocalist.
6: Ho capito, e poi?
2: Ci facciamo una pasta insieme?
6: Bello, bello, bello.
2: È la mia magia, magia, magia.
6: Comunque, privato, dove se ne sembra un numero, aveva sul privato.
2: La senti la musica che ti entra nel cervello?
4: Sì.
2: È quella del culo di Fiorello.
4: Ah, se ne pochino, beh.
2: Se io potessi avere una bacchetta magica, chissà cosa ti farei. Sai dove te la metterei?
4: Usa una puttana.
6: Ma era che fa?
2: Duplè.
4: E se poi tu sei, non lascia la bacchetta.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
4: Scusi, non sto capendo.
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
6: No, questa volta io ti tolgo.
5: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
6: Prendi la candeggina, Rosario.
7: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
5: Oh no, Brimbelli!
6: Abbiamo vinto, usciamo!
4: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
8: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
8: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
4: sì.
8: Che sono andato a puttane.
4: Benissimo.
8: Al bordo strada c'erano tante puttane,
4: sì,
8: no?
4: Sì. Ma lei sta a Pavia?
8: Sì.
4: Tutto bene? Si è strozzato?
8: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
4: Guardi,
8: forse
4: vabbè,
8: c'è il sangue.
4: Sì,
8: allora, signora.
4: Questo
8: mi ascolti,
4: sì.
8: Ero puttane.
4: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
8: E quella sera c'era uno con la parrucca.
4: Ah.
8: Non vorrei che sia, come si chiama?
4: Don Gaetano?
8: Gaetano?
4: Don Gaetano, sì.
8: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
4: Scusi, lei...
8: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Sei il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca madre. Sangue non c'è nelle feci.
7: Cacciavite Brimbelli.
4: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega.
4: No,
8: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
4: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: E il direttore di Rai Sport che ha deciso
4: ho capito, ma per telefono
8: alla priorità.
4: Sì, anche sulla Rai 3.
8: Su tutto quanto.
4: Va bene.
8: Lo sport.
4: Sì.
8: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
4: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
8: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
4: Sì.
8: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
4: Ah, all'ungherese?
8: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
4: Sì.
8: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
8: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
8: ma tu,
2: che ti ho
8: ma
2: fatto
8: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata.
8: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata.
8: Secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
4: Sì.
8: Ecco, fa il colpo.
4: Ecco.
8: Uno.
4: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
8: Che vaffanculo, porco.
4: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
8: Allora signora,
4: sì,
8: sono quello della cacca,
4: sì,
8: dell'esame delle feci.
4: Sì.
8: Allora,
4: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
8: No.
4: Tente
8: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
8: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
8: fare la
3: cacca.
8: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
8: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
7: Bastoncino Brimbelli.
8: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
8: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
4: bene,
8: visto.
4: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
8: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
4: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
8: Scusa collega, il colpo decisivo,
4: sì.
8: Decisivo?
4: Sì.
8: Perché il campione ungherese Nemecek...
4: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
8: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
8: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto
8: vabbè,
2: Peppino?
8: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
7: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show! Paolo Noyes, una dolce troietta obesa di 50 anni, si trasferisce a Tokyo per frequentare le scuole medie. A scuola Paolo entra in contatto con la pallavolo, diventando con il tempo una campionessa anche se cicciona. Vestita come Britney Spears nel video di Baby One More Time, inizialmente Paolo gioca nella squadra della scuola, ma la sua irrefrenabile golosità per il cazzo la distrae. Paolo Noyes si innamora, infatti, del capitano del club di pallavolo maschile, il suo senpai Marco Mazzolicun. Inizia così questa meravigliosa storia di orrori.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai,
3: dai.
4: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
5: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
4: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
6: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
7: Tu no, invece.
6: Io no.
4: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
5: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
7: Sì.
5: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
7: sì.
5: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
7: Sì. Quando l'anima dove va?
5: Va in cielo.
7: Dove?
5: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
8: Col coniglio.
5: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
7: Cioè?
5: Non è che puoi entrare,
7: No. Ah, no?
5: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
7: Sì.
5: La vedono bene.
7: Dice, analizzano,
5: dico, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo, questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
7: Sì.
5: Ti mettono all'inverno.
7: Ah.
5: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
7: sì.
5: Appena ti vedono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo. Sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avvicinare.
7: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
5: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
8: Ci sono le macchine?
5: No.
7: No,
5: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
7: Bianche.
5: Che bianche.
7: Come sono le strade anche?
5: Sì, ci sono le strade, però a
7: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
5: No, le case non sono fatte di nuvole.
7: No.
5: Sono fatte di cazzi.
7: No,
5: Lì in paradiso.
7: Rimuori ancora.
5: No. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
7: Quindi,
5: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
7: no.
5: Un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni.
7: Già 10.
5: La donna fa il bambino che c'ha di già.
7: Mica la sponda.
5: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è un camerimocchio? Ma quella sponda, dai.
7: Cazzo, esce un bambino di 10 anni.
5: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
7: Com'è?
5: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
8: è
5: diciamo.
8: Una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
5: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
8: Le grotte di Toirano, maestro.
5: Ma quale grotte di Castellano? Non dire cazzate.
7: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
5: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
7: Sì.
5: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
7: Scusami, com'è l'inferno invece?
5: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
8: Addirittura?
5: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
7: No.
5: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
8: No.
5: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
8: Contemporaneamente, quindi è difficile.
5: Contemporaneamente.
7: Se non ti scappi.
5: E guai se una goccia vai per terra.
7: Cosa
5: te la fanno leccare.
7: No.
5: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
7: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
5: Ci sono due donne.
7: Che
5: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
7: Due controllori.
5: Due controllori sono donne.
8: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
5: Niente.
7: Niente.
5: Con una velocità, non so, di 60.
8: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
5: No, non è né sopra e né sotto.
8: Si va in metro?
5: È, come si dice, è nell'aria proprio.
8: Nell'aria,
5: capito?
7: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
5: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
7: 12 lingue?
5: Sì, dice, listen, swan, twine, do my tomorrow, you want less. Poi dice, guarda,
7: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
5: Nessuno, tu sai quanto capisci.
7: E fisicamente come sei all'inferno?
5: Cazzo. tutto sei, sei una soava donna.
7: Una soava donna.
5: Non so, una donna, donna bella, soava. Come si dice? Una donna, donna soava.
0: È una visione
5: non una suora soava.
0: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
5: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
0: No, trimonologia, detto etimologia.
5: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
7: Ma noi dove andiamo, secondo te?
5: A fare in culo, super super adesso.
7: Grazie.
4: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show!
1: Wender III è il discendente di una nota stirpe di ladri di brani musicali. Inculando la SIAE a DJ minori, Wender si fa strada tra i locali notturni con la sua immancabile giacca rossa, il cravattino rosa e le famose basette, unico pezzo sopravvissuto di un capello ormai scomparso. In sua compagnia, a bordo della 500 Stracolma di Jordan, ci sono i suoi compagni, il cecchino Fabio Gigen, con la liquirizia storta, il samurai Gaemon Mazzoli, che taglia la spazzatura, e la bella Fujiko Noise, con il pizzetto e le zizzone. Grandi avventure al limite, in costante fuga dall'ispettore Mauro Zenigata.

0: It's on. Welcome. Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un tempo commerciale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi!
3: Ti ha piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
10: Per la puntata di oggi Vincenzo ha usato le voci di Verdone dal film Bianco Rosso e Verdone. Ora ce lo spariamo tutto, come se fosse una grande botta.
11: Pronto?
5: Pronto?
11: Sì, signor Pronta, sì.
5: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo per piacere. Gli dica che sono Enzo.
11: Qual è Enzo?
5: Pronto, Amedeo? Ciao, non sono Enzo.
11: Non è Amedeo qua.
5: No, Renzo, Enzo. Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
11: Io ero quello che... come si chiama, Enzo?
5: No, Renzo, Enzo.
11: Enzo è il nome.
5: Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andatevi a pulire tutti quanti al culo col congedo.
11: Ma io ti farò al culo.
5: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto. Pronto?
12: Pronto?
5: Pronto?
12: Pronto, chi è lei?
5: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
12: Sì?
5: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia. Una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Ma è reperibile da qualche parte?
12: Non lo so se viene stasera qua questo mio fratello.
5: È rintracciabile?
12: Non lo so, no, non è rintracciabile oggi, è partito lui.
5: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
12: E allora regolati con un altro, Pito, sì, regolati con un altro, perché lui è fuori Napoli.
5: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare, cioè nel senso che gli può andare bene?
12: Non lo so io, mo, cosa gli impegni suoi.
5: Senti!
12: Amico di quale fratello, di Giovanni o di Angelo?
5: Senti! Oh, senti, ma a te, per esempio, amico, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
12: A me?
5: Certo, a me, d'accordo, dove... ancora non ci conosciamo.
12: Ma di quale fratello sei amico, di Angelo o di Giovanni?
5: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
12: Io sono giovane, sono ancora, ne ho 65.
5: Ah, vabbè, ci sentiamo allora.
12: Va bene, ok, sì, ciao.
5: Va bene, ciao.
13: Attenzione, perché adesso il nostro Wender ha tirato fuori dal cilindrone magico una storica telefonata di Verdone che chiama un pazzo incredibile. Tac!
14: Vai, sì, qui è.
5: Ciao, sono Enzo!
14: Ah!
5: No, Renzo, Enzo!
14: Ma lei qui?
5: Beh, ancora a casa stai!
14: Ma qui?
5: Ciao, sono Enzo!
14: Io, Alfonso Sogno!
5: Come sai se vieni?
14: Ma che cosa vuole? Se può sapere?
5: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
14: Ma a che cazzo telefono tu?
5: Io ero quello che stava dietro di te, con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
14: Io non capisco niente.
5: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
14: Non faccio niente!
5: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi in zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
14: Ah, vabbè, vaffanculo, cose strane.
5: E sarà per un'altra volta.
14: Non posso parlare proprio, ciao!
5: D'accordo.
14: Ciao!
5: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi in zio maresciallo, no?
14: Ciao!
5: Beh, ci vediamo là, al palo della morte, al solito posto. Sbrigati!
14: Non mi interessa a me.
5: Perché c'è un progetto abbastanza...
14: Ciao!
5: Buon Ferragosto, allora!
14: Vaffanculo, qui!
5: Ciao, sono Enzo!
14: Ciao!
5: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto!
14: Ciao!
5: Ci sentiamo, allora!
14: Puttana di...
5: Anche a tua moglie!
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show!
2: Marco è un ragazzo super fortissimo coi capelli spinosi. La sua avventura inizia semplicemente con il ricercare le 7 palle del drago, ma da quando scopre di essere un alieno proveniente da un pianeta popolato solo di infami, la trama diventa un cacatoio incasinato dove arrivano di continuo mostri più stronzi e troie più troie. Così Marco spinge il suo corpo al limite per diventare il più infame dell'universo, con nuove incredibili trasformazioni e capelli ossigenati come il Super Infamian, il Super Infamian livello 2, il Super Infamian che ha superato il limite del Super Infamian, il Super Infamian God Super Infamian, il Super Infamian God Super Infamian che ha superato il limite del Super Infamian livello 4, oppure il Super Infamian Blu. Il tutto con onde di minchia e sferzate di glandi energetici. Marco!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wonderland Disadaptor, presenta Le avventure del piccolo Fabio Rovazzi.
2: Buonasera.
3: Buongiorno, sono Fabio Rovazzi, vorrei un'informazione.
2: Sì.
3: Senta, io vi ho chiamato perché sto cercando un bel appartamento grande qui a Milano. Voi avete qualche appartamento piano alto sopra i 200 metri quadri?
2: Sopra 200 potrebbero arrivare, se dipende dalle zone e in quale zona cercava lei.
3: Mi piacerebbe avere l'ingresso di casa a Pavia e la cucina in San Babila, è fattibile?
2: Guardi, vuole scrivermi un'email con le caratteristiche dell'appartamento che sta cercando, così almeno se dovesse arrivare qualche tipologia analoga gliela possiamo scriverle.
3: Non ho capito un cazzo di quello che mi ha detto, ma va bene. Come budget ho sui 3 milioni di euro.
2: Ok, allora le lascio la mia mail se vuole.
3: Le chiedo solo se nell'appartamento si può avere una stanza senza finestre per fare le orge. Stronza, ora ti sfondo il negozio con il Millennium Falco.
4: Buongiorno.
3: Senta, io vi ho chiamato perché sto cercando un bel appartamento grande qui a Milano. Voi avete qualche appartamento piano alto sopra i 200 metri quadri?
4: Ma in vendita o affitto?
3: Da comprare, grazie.
4: Da comprare? Allora chiedo al collega, come zona?
3: Come zona va bene davanti al Duomo, perché il mio sogno è poter sparare alla mattina appena sveglio ai piccioni dalla finestra.
4: Come zona?
3: Duomo, signorina, ho detto Duomo. Le lascio il mio numero?
4: Sì, ma in che zona lo sta cercando?
3: Stai già sui coglioni, ora non te la compro più la casa.
4: Mi sente?
3: Come mi stai sul cazzo. Ora la devo salutare perché ho un'intervista da fare alla scimmia di Michael Jackson.
4: Ah, bene.
3: Grazie, andiamo a comandare.
1: Adesso chiamiamo a Casaccio dei Terrori. Adesso chiamiamo a Casaccio dei Terrori.
2: Pronto.
3: Buongiorno, sono Fabio Rovazzi, vorrei un'informazione.
2: Chi sei?
3: Fabio Rovazzi, il cantante. Senta, io vi ho chiamato perché sto cercando un bel appartamento grande qui a Milano. Voi avete qualche appartamento piano alto sopra i 200 metri quadri?
2: A Milano?
3: Ho questa esigenza perché a me piacciono belli luminosi.
2: Io abito a Soveria.
3: Come zona va bene davanti al Duomo?
2: Un appartamento, che parla. Però
5: pronto.
3: Buongiorno, sono Fabio Rovazzi, vorrei un'informazione.
5: Sì, mi dica.
3: Senta, io vi ho chiamato perché sto cercando un bel appartamento grande qui a Milano. Voi avete qualche appartamento piano alto sopra i 200 metri quadri?
5: Vede che lei sta parlando con uno che è a 1200 km da Milano.
3: A lei piace la figa?
5: Eh?
3: A lei piace la figa?
5: Come?
3: A lei piace la figa?
5: La figa, è sorta.
3: Come mi piace.
5: Ma la buona sorta.
3: Non puoi capire.
5: Se è buona, mandala a caga, a caga. Signor vicino Marione, lo sa come ha fatto a dire a Frisco Piccione, il culo.
3: Le lascio il mio numero?
5: No, non mi interessa un numero di cose tutte mie.
3: Questa è
5: mi interessa un numero di persone come si deve, che non come a quelle cose tu sei come a tanti altri, come sei di.
3: Bene, bene, mi fa.
5: Perché mai ero più di un culo col numero tuo io. Quello tuo è su stupido del mezzo, ma c'è anche un cornuto come a te, va.
3: Questa è la mia canzone per l'estate, le piace? Tunes, tunes, tunes, tunes, tunes, tunes, tunes, tunes, tunes, tunes, tunes, tunes. Mamma mia, che casa piena di ignoranza impestata. Ma purtroppo io sono la voce pilotata da Wender e quindi li richiamo per insultarli.
2: Pronto?
3: Mamma mia, che casa piena di ignoranza impestata. Tunes, tunes, tunes, tunes.
2: Mamma mia, che casa di ignorante impestata.
1: Ora, il marito Terrone dovrà dimostrare alla moglie, cioè la schiava che gli lava le mutande da 50 anni, che lui dominerà sulla preda, in una lingua extraterrestre. E Wender, utilizzando le voci di Fabio Rovazzi, partirà con un bell'insulto.
3: Le volevo dire che lei è proprio un grossissimo pezzo di merda.
5: Tu corno te ti è da tutta la tua figlia di puttana, non sono sicuro.
3: Sempre con rispetto.
5: Se bene cate, tu non l'indirizzo mio, cate. Ti ha detto, non vedo che rosso, non rubo il culo, ma te ne c'è la lucca, cosa vuoi tu che non si altro? Ancora te tutta la tua è puttana di mamma, te esorta, e tutti, pure i conigli, i gatti, i cani, tutti, cosa vuoi tu che non si altro? Ma che bondaccio! Cornuto!
3: La ringrazio, lei è molto gentile. Grazie, eh. Andiamo a comandare.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio. Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei fributai! Testi cagli vuoi di miei fributai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: fare! Vieni qua,
10: Leon! Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela! No, figlio puttana! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop
10: hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intendo era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: This is the zoo, only for you.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show!
2: In Radio 105 nel 700, più o meno, o forse 800, boh vabbè, rivoluzione francese in Italia, nella culla del buon vecchio padre Mazzoli, servitore fedele della stirpe di Cazzoni, una famiglia nobile di gentaccia spassosa e sboccata, nasce una bambina che parla con la H aspirata. Un segno, un presagio, un simbolo. Significava cazzi amari. Infatti, l'H tipicamente fiorentina vuol dire che quella bambina crescendo non diventerà una persona spassosa, ma bensì tutto il contrario, una grande cagacazzi. E il destino si avvera, la bimba cresce diventando una straordinaria giornalista, combattendo sempre a favore della censura e del togliere, sempre in punta di fioretto e pronta a puntare il suo dito lungo e affilato. Lei è Letizia Puccioni. Lei è Letizia Puccioni.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Wonderland, presenta quattro ristoranti con Alessandro Borghese. Tac!
1: Ciao, io sono Alessandro Borghese e oggi chiamerò i ristoranti calabresi per prenotare una cena e non pagare un cazzo. E a fine serata decreterò il vincitore. Adesso però seguitemi i...
2: Pronto?
1: Ciao, sono Alessandro Borghese.
2: Sì, buongiorno.
1: Sono il presentatore di quattro ristoranti. Lo conosce il format? Ma guarda un po' st'infame, mi ha buttato giù il telefono in faccia. Ora lo richiamo, seguitemi.
2: Pronto?
1: Ma scusi, mi ha buttato il telefono in faccia. Sono Alessandro Borghese. Lo conosce il format?
2: No.
1: Allora, mi ascolti molto bene. Io vorrei prenotare un tavolo per stasera.
2: Sì.
1: Vorrei mangiare qualcosa di veramente buono.
2: Quindi sì, non c'è più problema, vieni bene.
1: Mi sono arrivate voci che la vostra specialità è la pasta ai quattro cazzi infuocati. La fate la pasta ai quattro cazzi infuocati?
2: Sì, come no, a quattro minchie infuocate.
1: Wow, non vedo l'ora di assaggiarla.
2: Grazie.
1: Vale. Grazie.
3: Pronto?
1: Ciao, sono Alessandro Borghese.
3: Pronto?
1: Io vorrei prenotare un tavolo per stasera.
3: Ah, sì, le chiedo scusa ma non si sente bene.
1: Vorrei mangiare qualcosa di veramente buono.
3: Allora, lei dove si trova? Nelle vicinanze?
1: Sì.
3: Ok, può venire tranquillamente perché posti ce ne sono.
1: Bene.
3: Ma non la sento bene comunque.
1: So anche che siete bravissimi a fare i troccoli agli asparagi rettali con guazzetto di scorra di Castrovillari.
3: Ah sì?
1: La fate la pasta ai quattro cazzi infuocati?
3: Sì sì, con lei però.
1: Wow, non vedo l'ora di assaggiarla. Allora le do 7. Le va bene alle 20? Le 20 andranno bene.
3: Don.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Vorrei mangiare qualcosa di veramente buono.
4: Che cazzo vuoi?
1: Io vorrei
4: che
1: prenotare un tavolo. Io vorrei prenotare un
4: tavolo.
1: Mamma mia, ma quanto è ignorante. Bene, devo dire che sta andando molto bene. I nostri partecipanti stanno dando il meglio. Ora chiamerò l'ultimo ristorante in gara. Chi vincerà? Scopriamolo insieme.
3: Pronto,
1: Io vorrei prenotare un tavolo per stasera.
3: Sì, lei? Un tavolo per quante persone?
1: 2 persone.
3: Per 2.
1: Bene.
3: Il signor?
1: Sono Alessandro Borghese.
3: Ah, ok.
1: Sono il presentatore di 4 ristoranti.
3: Sì.
1: Lo conosce il format?
3: Sì, sì, lo conosco.
1: Bene, bene, bene, molto bene.
3: E quindi lei stasera viene a cena da me?
1: Sì.
3: Ah, sono contenta.
1: Quando verrò da lei, sarò io a decretare il piatto migliore del mondo del 2024.
3: Addirittura.
1: Le va bene alle 20?
3: Sì, mi va bene alle 20.
1: Volevo sapere se in sala si possono avere 2 cantanti sardi.
3: No.
1: E allora si potrebbe avere uno scozzese con la cornamusa?
3: Nemmeno.
1: Non ce li ha?
3: No, no.
1: La fate la pasta ai quattro cazzi infuocati?
3: Forse questa gliela posso fare.
1: Allora le do 7.
3: Come?
1: Allora le do 7.
3: No, 7, almeno 10 mi deve dare.
1: Bene, bene, non vedo l'ora di assaggiarla.
3: Benissimo.
1: Guarda che se non mi fai la pasta ai quattro cazzi infuocati, vengo e ti sfondo il locale.
3: Addirittura, ma lei è proprio antipatico allora.
1: Sì.
3: Direi proprio di sì.
1: Allora le do 4.

0: che mi dia zero allora.
1: Domanda: nel locale potreste farmi servire da solo donne?
0: No.
1: La figa ha sempre il suo perché, con dei piatti speciali. Grazie.
0: Prego.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Culo.
0: Vaffanculo.
1: Grazie.
0: Prego, vaffanculo di nuovo.
1: Grazie.
0: Ok.
2: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
4: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show. Marco, Fabio, Paolo, Pippo, Wender e molti altri che però nessuno si incula perché sono di secondo piano, sono dei ragazzi con poteri incredibili, capacità giucizziche e piselli estremamente prorompenti. Guidati dalla dea Atena delle infamità, combattono i buoni, picchiano i vecchi e tormentano gli sbirri, grazie alla loro incredibile capacità di invocare armature di metallo grezzo comprate per 2 lire da un vecchio fabbro cugino di Paolo. Ispirate ai segni zodiacali cinesi tipo maiale, capra, popcorn e molti altri, si aggirano tra la Grecia e l'Albania per affinare i loro arti, recuperare bagasce a basso prezzo e imparare il controllo del mistico settimo senso, la compravendita di moto anni 80.

0: Zoo 105.
1: Il piccolo Christopher Robin ha deciso di andare col suo amico il signor Gandalf Gufo a scoprire il mondo incantato.
2: Vieni con me, Christopher Robin!
3: Così comincia la nuova avventura alla scoperta di Fantasilandia.
4: Fantasilandia, il lato oscuro delle creature incantate.
5: Cazzo, non succede mai nulla di divertente qui nel mondo reale.
2: Ah, Christopher Robin, vorresti venire con me a conoscere gli unicorni?
5: Gandalf Gufo, e me lo chiedi? Sì.
2: E allora forza, entriamo nell'armadio magico che ci porterà a Fantasy...
5: Cosenza?
2: No, stupido coglione di un pezzo di merda. Fantasylandia! Wow!
5: Porco cazzo, è sempre incredibile viaggiare nel portale magico!
2: Guarda, questa è la città degli unicorni! Guardala! Quello lì è Coito Interrotto, il sindaco della città!
6: Salve, Christopher Robin!
2: E poi là, là c'è l'arciduca Bocchino d'Oro!
7: Salve, amici!
2: Ed ecco la nostra guida, Straporca Tiburtina!
8: Buongiorno, Christopher Robin! Vuoi conoscere gli usi e i costumi degli unicorni?
5: Sì!
8: Vieni allora, sali sulla mia groppa e aggrappati alla mia criniera fatta di polvere di stelle e di fica!
5: Sì!
2: Oh! Forza, Christopher Robin! Si vola!
5: Martin Garrix 130!
8: Ecco, qui nel centro storico c'è la statua di Morgan, il nostro benefattore.
5: E cosa ha fatto di così speciale?
2: Sapevi che gli unicorni sono i principali produttori di polvere magica?
8: Lo espelliamo direttamente dal pancreas.
5: Porco cazzo, non lo sapevo!
8: E invece è proprio così! Vedi, nel 1988 ci fu una grande guerra magica fra gli unicorni e gli abitanti del Molise. Dopo la nostra vittoria, purtroppo l'economia era a rotoli, ma grazie a Morgan ci risollevammo dalla crisi del dopoguerra.
2: E in più loro seguono il suo mantra delle brutte intenzioni, la maleducazione e gli insulti ai giudici di X-Factor.
5: Caspita, voi unicorni siete creature veramente incantevoli.
8: Oh, non riempirmi di complimenti, che altrimenti mi si potrebbero drizzare i due cazzi.
5: Porco cazzo.
8: E lì c'è la meravigliosa Valle dello Zucchero, dove tutto è commestibile.
5: Possiamo mangiarla?
8: Purtroppo no, appartiene al vecchio Willy Wonka che sta sulla sedia a rotelle di liquirizia. Guarda, eccolo lì.
9: Fottuti unicorni! Levatevi dal mio cazzo di giardino!
10: Leccami il culo, buco di culo!
2: Figlio di troia, ciuccia dolciumi!
5: Porco cazzo, Gandalf, datti una calmata!
2: Scusa, Christopher Robin, mi sono lasciato prendere dalla situazione magica.
5: Porco stracazzo, quel vecchio sembra veramente un grande stronzo, eh?
8: Già, che ne dici di fargli un bello scherzetto magico?
5: Assolutamente sì, se lo merita!
8: E sbatteremo nel fiume di cioccolato bianco?
5: Sì, mi sembra un'ottima idea.
2: Purtroppo, Christopher Robin, dobbiamo tornare nel mondo reale.
8: Allora farò da sola. Ciao, Christopher Robin. Grazie per essere stato con noi. E ricorda sempre di credere in te stesso.
5: Addio, straporca Tiburtina. Non ti dimenticherò mai.
2: Così è finita la nostra avventura, Christopher. Ti sei divertito?
5: Assolutamente sì, anche se tutta la scenetta sembra un po' una copiata di South Park.
2: Sì, è vero, ma come dice sempre il mio grande amico Pippo Baudo, devi farti i cazzi tuoi, figlio di troia.
5: Diamine!
2: Su, via, non temere, arriveranno molte altre avventure.
5: Non vedo l'ora, chissà quante creature incantate incontrerò a Fantasylandia.
4: Fantasylandia, il lato oscuro delle creature incantate.
0: Lo Zoo di 105 presenta
11: Pornebab.
12: Amore, io esco!
13: Vai via?
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
13: Quando stai via?
12: Non lo so, un'ora?
13: Perfetto!
12: Ci vediamo dopo allora!
13: Mi dedico a due cose!
12: Sì, lava i piatti!
13: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
14: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
13: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
15: Ostriche e champagne.
13: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
16: Pornbub. The spiration is in the thick.
15: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
15: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
13: Sì.
15: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
13: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
15: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
13: Senza tette bel culo, vai vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
16: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
16: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
13: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
15: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
13: Puttana.
15: E intendo proprio qualunque cosa.
13: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
16: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
13: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
15: Molto volentieri.
13: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
15: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
13: Oh, dai, ambrogio foga.
15: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
13: Venga a me.
16: Anche tu mi fai impazzire.
13: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
16: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
13: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
15: Andrea, prendimi, prendimi ora.
13: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
16: Sì.
13: Sì.
16: Sì.
13: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
16: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. No, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
13: Che cazzo?
16: Devo andare in bagno.
13: No, dove vai? Dove vai?
15: D'accordo, ma sbrigati.
13: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
16: Oh, cazzo.
13: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
16: No, no, no, porca troia, porca puttana.
13: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
16: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
13: Ma che schifo.
16: Aria.
13: Ma che schifo, ma che cazzo.
16: Eccomi. Scusa.
15: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
13: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
15: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
13: Non se l'ha anche lavato.
15: Sì. Ah,
13: sì. Sì, sì, dai, dai.
15: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
13: No,
15: scusa,
13: no.
15: Vista.
13: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
16: Tutto a posto?
13: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
15: Ah, sì, più o meno.
13: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
16: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
13: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
15: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
13: Minchia.
16: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
15: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
13: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
16: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
15: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
16: Oh, porca merda, mi viene da...
13: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
15: Oddio, anche a me, anche a me!
17: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
16: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
15: Con l'happy ending!
16: Vaffanculo, puttana!
13: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
12: Amore, sono tornata!
13: Meno male!
12: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
13: Quello che avanza del mio cazzo.
12: Sembra un'ostrica.
13: L'ho presa su Amazon.
17: Valuta il film.
13: Una merda.
18: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: Ehi tu, sai che è uscito Up and Up, il nuovissimo app store per smartphone, tablet, computer e mietitrebbia? Sì, un mondo di applicazioni delle quali non avevi bisogno, gratuite, a pagamento, ma soprattutto che puzzano di truffa lontano un miglio! Migliaia di codici digitati sommariamente, scopiazzando a destra e a manca, per diminuire ancora di più la tua produttività sul lavoro ed emarginarti dalla società. Vieni a vedere il nostro catalogo! Su, dai, yeah, go! Ui, appa!
20: Up and Up!
21: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
19: Questa settimana solo su Up and Up!
22: Surgeon Master!
19: Basta con i videogiochi che fanno accorciare il pene e diventare violenti! Surgeon Master è un'applicazione utility che ti permetterà di diventare un medico chirurgo a tutti gli effetti, senza studiare! Sì! Grazie a decine di pratiche lezioni, divise per argomento, imparerai i rudimenti dell'anatomia, esercitandoti su cadaveri di pollo e tacchino in pratiche vaschette da 300 grammi dell'Eurospin. E dopo solo 3 settimane potrai finalmente dare la festa di laurea che hai sempre desiderato per vantarti con gli amici di essere un luminare dei trapianti.
23: Dottore, dottore, dottore nel buco del culo. Vaffanculo.
24: Calma, calma ragazzi, non ho fatto niente di speciale. Ieri ho asportato una cistifella con una matita. Poi ho fatto un trapianto di cervello da una scimmia a un pesce rosso con le bacchette cinesi. E poi il mio capolavoro, ho installato 10 buchi del culo.
23: Bravo, bravo.
24: Aspetta. Con una sparapunti.
19: Surgeon Master nasce dal bisogno di denaro di decine di medici irradiati dall'albo e dentisti che fingevano di essere ginecologi per vedere le vagine. Scarica l'app e scegli nel pratico menu a tendina la specializzazione che vuoi ottenere. Una voce con una forte cadenza dialettale ti guiderà passo passo per affrontare la tua prima operazione dall'anestesia al coma.
25: Allora si prende il capo, la parte superiore, la testa del paziente, si rivolge verso l'alto, verso una sorgente di luce, poi si china, si piega leggermente a 45 gradi. C'è un volontario? Venga lei.
26: Ma veramente io...
25: Come si chiama lei?
26: Giacomo.
25: Giacomo, si avvicini qua, vedi la testa, sì, verso la sorgente di luce, dica ciclamino e con il ginocchio
26: destro.
25: Hai visto, questo martedì si sveglia.
19: Hai visto? Fare il chirurgo non è mai stato così semplice e divertente. E se prima di aprire la tua clinica clandestina senti il bisogno di fare ancora un po' di esperienza, Surgeon Master è anche consegna a domicilio. Sì, grazie ai pratici acquisti in app potrai farti portare a casa un senza tetto bombato di morfina con una lampadina in bocca, sul quale ripassare le operazioni più complesse senza sensi di colpa.
24: Se schiaccio qua?
1: Oh!
24: Usi Illumina! E questa è bella anche come Bajur. Fegato, fegato! Fa male il fegato! E lo togliamo! Allora facciamo così: sì, una lampadina accesa. No, due lampadine accese. Che sfortuna, si è fulminata. E vabbè, togliamo il fegato.
19: Insomma, che cazzo vuoi di più, Frankenstein? Da oggi potrai finalmente diventare un chirurgo di successo e mandare a fare in culo tutte le persone che credevano che saresti diventato un fallito con
22: Surgeon Master.
19: E per i primi 100 download, la pomposa cornice in oro per appendere la tua laurea costa solo 9,99 euro.
3: Buongiorno, salve, come la posso aiutare?
6: Mi scusi, ma lei dov'è che ha studiato?
3: Io ho fatto Surgeon Master.
6: Che è
3: un'università prestigiosa. Applicazione, guardi, c'ho anche la laurea.
6: Impiegato del mese McDonald's, come mai c'è il logo?
3: È una partnership, privati pagano la ricerca. E poi, detto tra di noi, tutti quei cadaveri, quando l'operazione non riesce, secondo lei, che fine fanno?
19: Ma non è tutto! Surgeon Master è anche business. Nella sezione shop online potrai comprare, vendere e scambiare organi direttamente dal divano di casa tua. E se proprio la tua operazione ha provocato il decesso del paziente, potrai mettere il cadavere all'asta sul pratico portale Surgeon Bay. Basta essere disoccupato, diventa chirurgo con
22: Surgeon Master.
19: Surgeon Master è un'applicazione
20: Up and Up.
21: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
20: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Ma faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
7: Alberto? Alberto, scusa, sono pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
8: Ehi, usufruitore del decoder, sapevi che è uscito Up and Up? No? Ma allora non sai un cazzo! Up and Up è il nuovissimo, innovatissimissimissimo portale digitale, tecnologico, ultra, iper, forte, all'avanguardia, con centinaia e centinaia di migliaia di mila milioni di milioni di miliardi di miliardi di mila di app per smartphone, tablet e computer, dove potrai trovare qualsiasi applicazione più inutile della storia! Troverai utility, videogiochi, app fitness, app di incontri, musica, viaggi e chi più ne ha più ne metta! Cosa aspetti? Vieni subito a trovarci su
9: Up and Up!
10: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
8: Tra le app più scaricate di questa settimana,
11: My Cacavel.
8: Sì, una incredibile applicazione che vi insegnerà a suonare e ad accordare la mitica caccavella. Hai mai pensato che il tuo talento di segaiolo cronico potesse farti sfondare nel mondo della musica facendoti diventare una vera e propria pop star? No? Ma non ti preoccupare, perché da oggi, grazie a My Cacavel, potrai finalmente coronare il tuo sogno di diventare il re della musica pop suonando la tua caccavella. Come dice il tutorial?
12: Ho comprato la caccavella.
13: La verità è che nel grande mondo della musica diventare famoso con la chitarra e la batteria è facile, ma prova tu a diventare una vera star suonando la caccavella. Se tu diventi il più grande caccavellista del mondo, il tuo nome sarà scritto per sempre nella pietra. Caccavella, forever. Senti come suona bene.
12: La caccavella.
8: E con le lezioni esclusive del maestro Esposito, oltre ad imparare a suonare la caccavella, imparerai anche la sua storia e le sue origini, potendo così asciugare i tuoi amici su come è nato questo simpatico strumento.
13: E poi con la caccavella puoi fare di tutto, cioè non è legata. Che sai, il mandolino, sì, fatto cagate napoletane. Caccavella la puoi usare nell'hardcore, nella techno. Senti, ti faccio sentire la caccavella techno, senti?

0: Incredibile, vero? Una volta scaricata l'app, troverai subito il pulsante per le lezioni con il famosissimo maestro Esposito, che ti guiderà passo passo nell'accordatura e nell'utilizzo di questo fantastico strumento.
1: L'arte della caccavella si ispira alla masturbazione. Quando tu ti fai le seghe al cazzo, in realtà stai suonando la caccavella. Infatti il movimento è giù e su. Giù e su. Senti, stai attento, bemolle, attento, bemolle. Ecco, tira bene. Giù e su, come fosse la pelle del pene. Giù e su, attento al ritmo, segui il ritmo, brava. Ma il divanale.
0: Scarica subito
2: My Caccavel
0: e potrai anche tu diventare una pop star, come testimonia il nostro super utente Mimmo Taylor.
3: Ciao Milano!
0: My Caccavel è un'applicazione
4: Up and Up!

0: Lo Zodi 105.
1: Spartafrax è un uomo cattivo. Il suo sogno è finire all'inferno. E per questo cercherà in tutti i modi di far colpo su Satana, con scarsi risultati. Io sono cattivo.
2: Spartafrax, tu davvero ti credi degno di finire all'inferno?
3: Certo, maestà, perché io sono cattivo.
2: Il cazzo, non sei cattivo proprio per nulla. Ti rimando sulla terra.
3: No! Maledizione, io sono cattivo. Ed ora lo dimostrerò.
4: Ehi, tu!
5: Chi, io?
4: Sì, proprio tu. Adesso ti squarto!
5: Oddio, no! No! Mi squarta!
3: Muori, povero innocente, sì, perché io sono... cattivo!
4: Ehi, tu!
3: Oh, guarda, guarda, un poliziotto! Sì, dimmi!
4: Sei stato tu a spolpizzare quella persona?
3: Assolutamente sì, perché io sono... cattivo!
4: Cattivo? Assolutamente no, sei un eroe! Quello è, anzi, era, una persona terribile! Un dittatore, uno sfruttatore, latifondista, latitante, latitudine! Eppure pedofilo e stupratore! Lui sì che era cattivo!
6: Cosa?
4: Sì!
3: Fermi! Io no! Fermi! Adesso vi farò vedere che io sono... cattivo! Mi sono strafogato di caponata di melanzane ed ora andrò nel reparto Covid dell'ospedale a scorreggiare come un pazzo e li farò morire tutti di asfissia! Assaporate la mia merda, struzzi!
7: Ehi, tu! Sei te che hai evacuato tutto il tuo interno a reiforme?
3: Assolutamente sì!
7: Ma è incredibile! I pazienti stanno guarendo tutti! Miracolo!
3: Cosa?
7: Eh sì, eh! Pare che la scorra melanzanata sia la cura!
8: Bravo!
7: Hai trovato una cura per il Covid!
3: Ma il vaccino già c'era!
7: Miracolo!
3: Uffa, uffa, arciuffa! Come posso dimostrare che io sono cattivo? Ed andare all'inferno! Ora calcerò questa lattina e farò fare un incidente! Ce l'ho fatta! Finalmente ce l'ho fatta, sì! Io sono cattivo!
9: Accidenti, hai calciato tu quella lattina?
3: Assolutamente sì.
9: Grazie, stavo giusto cercando un modo per inculare l'assicurazione. Grazie, grazie.
3: Ma che diavolo?
10: No! No!
11: Sì!
3: Ma voi non avete... Ma che cazzo ci fate qui? Non avete nient'altro da fare? Basta! Basta!
2: Non arrenderti, Spartafrax. Forse prima o poi riuscirai ad essere cattivo.
1: Io sono cattivo!
0: Radio 105.

0: Buongiorno bambini! Io sono Gianni Mucia. Benvenuti a questa nuova puntata di Art Attacca al Cats! Oggi ci divertiremo da matti! L'occorrente per questo attacco d'arte è... colla vinilica, acqua e pennello, una matita morbida e una squadretta, forbici dalla punta arrotondata, un cartoncino del colore che preferite, io ho scelto il blu, un sacco di cemento a presa rapida e un mestolo di legno, un paio di metri di corda, una bacinella bella grande.
1: Fatta!
0: Se non riuscite a recuperare tutto il materiale perché la vostra paghetta è misera, potete cercare le banconote da 50 euro nel portafoglio di quella vecchia bastarda della vostra nonnina. Iniziamo! Vi anticipo che ad un certo punto del nostro attacco d'arte avrete bisogno dell'aiuto di un amico. Sceglietelo bene, possibilmente ci vuole qualcuno che vi abbia fatto un torto, ad esempio ho rubato la merenda a scuola, oppure ancora meglio uno che ha chiamato la vostra mamma puttana. E adesso iniziamo prendendo il cartoncino e disegnandoci con la matita morbida e la squadretta un rettangolo grande circa quanto una mano. Ritagliamolo con le nostre forbici dalla punta arrotondata in questo modo, E ora scriviamoci una frase significativa, tipo muori merda o te la sei cercata. Scatenate la vostra fantasia, Potete anche disegnare qualche piccolo teschio o dei cazzetti. Io, per esempio, ho scelto la tua fine vicina, bastardo di merda, e due simboli satanici al lato destro e al lato sinistro della scritta.
1: Fatta!
0: Incollate con la colla vinilica il cartoncino alla bacinella. A questo punto mettiamoci dentro l'acqua e il cemento e mescoliamo bene. Mi raccomando, non devono esserci grumi.
1: Fatta!
0: Ora è arrivato il momento di chiamare quel grandissimo figlio di Troia del vostro amico. Un piccolo consiglio però, attiratelo con l'inganno e storditelo come preferite. Una mazza da baseball sulla nuca oppure un cocktail di sonniferi nel succo di frutta. Io questa volta mi sono proprio ingegnato e ho realizzato un muffin alla carota con lo Xanax, 74 gocce. Una volta KO, legatelo con la corda e inserite i suoi piedi nella bacinella. Il cemento si solidificherà in pochi minuti! Ora il vostro amico è pronto per essere gettato in un corso d'acqua. O se siete fortunati perché vivete al mare, giù dagli scogli! Se avete seguito tutti i miei consigli, il pezzo di fango non riemergerà più. Che soddisfazione! Questo era il nostro attacco d'arte di oggi. Spero vi siate divertiti. Io sono Gianni Mucia e vi do appuntamento alla prossima puntata in cui sarò in compagnia di un amico che spaccia il crack e ci darà tantissimi consigli. Ciao bambini, a presto!

0: Lo Zoo di 105.
1: Il piccolo Christopher Robin ha deciso di andare col suo amico il signor Gandalf Gufo a scoprire il mondo incantato.
2: Vieni con me, Christopher Robin!
3: Così comincia la nuova avventura alla scoperta di Fantasilandia.
4: Fantasilandia, il lato oscuro delle creature incantate.
5: Porco cazzo, non succede mai nulla di divertente qui nel mondo reale.
2: Christopher Robin, vorresti venire con me a conoscere gli usi e i costumi dei ragni gay che controllano il multiverso?
5: Porco cazzo, non sono cattivi.
2: Non fare il razzista. Non tutti i gay sono mostri, ma tutti i mostri sono gay. Forza, andiamo a Fantasilandia.
5: È sempre incredibile viaggiare nel portale magico.
2: Ti presento la nostra guida, Milo Mordicazzi.
6: Ciao Christopher Robin, vuoi venire con me a scoprire il mondo dei ragni e a combattere il crimine?
5: Sì, andiamo!
6: Vieni a volteggiare con me attraverso il regno dei ragni.
5: Oh, il regno dei ragni!
2: Sta zitto!
6: Ecco il nostro bellissimo centro, dove c'è questa grande ragnatela che collega tutti quanti nel multiverso.
5: E per caso è possibile incontrare la nostra stessa versione di noi stessi, ma di un altro universo stesso?
6: Esattamente. Guarda attraverso questa palla di cristallo magica diverse versioni di te stesso.
5: Oh!
6: Ecco, mamma. Guarda.
5: Quello sono io.
6: Guarda questo.
5: Sono sempre io.
6: Oppure quest'altro.
5: Caspiterina.
6: O anche questo.
2: Ne abbiamo visti tanti di Christopher Robin, eh? Eppure in ogni universo sei sempre un coglione.
5: Porco cazzo.
6: Ma il pezzo forte arriva ora. A noi piace trovare delle versioni di noi stesse particolarmente birichine per poi incularci a vicenda.
2: Come dice il vecchio detto, non c'è cosa più divina che scoparsi una versione alternativa di noi stessi birichina.
6: Guarda, ho appena trovato un me stesso ladro di bestiame. Quasi quasi mi inculo e poi mi ammazzo, tanto non mancherà nessuno.
5: Siete davvero delle creature meravigliose. E laggiù chi c'è?
6: Quello è San Francesco d'Assise.
5: Caspiterina, è quello che ama tutti gli animali.
7: Sì, io amo tutti gli animali, sono miei fratelli e sorelle. Tranne quei ragni di merda, vi odio!
8: Ragni di merda! Dovete morire tutti! Crepate!
5: Porco cazzo!
6: Purtroppo ci odia. Lui si è spogliato di tutti i suoi averi terreni. Vuole essere povero. E come tu ben sai, ragno porta guadagno. In ogni caso, il signor San Francesco si merita un bello scherzetto magico. Che ne dici?
5: Se lo merita! Vuoi spruzzargli una ragnatela in faccia, eh?
6: Sì, ma con la
2: Purtroppo dobbiamo tornare nel mondo reale.
6: Allora farò da solo. Ciao Christopher Robin. Grazie per essere stato con noi. E ricorda sempre di credere nel cuore delle carte.
5: Addio Milo Mordicazzi, non ti dimenticherò mai.
2: E così è finita la nostra avventura. Ti sei divertito?
5: Assolutamente sì. Anche se rimango dell'idea che questa scenetta sembra un po' South Park e un po' Rick e Morty.
2: Già, ma come al solito fai silenzio che campi 100 anni, piccolo bastardo.
5: Diamine.
2: Ma non temere, arriveranno molte altre avventure.
5: Non vedo l'ora. Chissà quante creature incantate incontrerò a Fantasilandia.
4: Fantasilandia, il lato oscuro delle creature incantate.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ehi, tenetevi forte, perché il nostro meraviglioso portale Up and Up sta cambiando! Sì, abbiamo appena rilasciato il kit per lo sviluppo di applicazioni a tutti! Anche tu potrai sviluppare la tua applicazione su
2: Up and Up!
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Up and Up è il nuovissimo app store per smartphone, tablet e computer, ma anche per lavatrici e frigoriferi. E da oggi sarai proprio tu a sviluppare le applicazioni. Ti basterà iscriverti al nostro portale con un irrisorio costo di 2000 euro all'anno e potrai sviluppare ciò che vuoi pubblicando ciò che ti pare. Ma non è fighissimo? Yeah! Ma perché sto urlando? Ma basta con le cazzate! Vediamo assieme l'app di questa settimana! Tra le app più scaricate su Up and Up...
4: Mortacci tua!
1: Sì! Mortacci tua è l'incredibile app delle app, l'unico sistema che riesce a determinare l'esatta data con tanto di orario della tua morte o della morte di chi vuoi tu! Mortacci tua è semplicissima da usare. Basterà inserire il nome, cognome e data di nascita della persona di cui vuoi sapere la data di morte. E il gioco è fatto.
2: Ma è vero che tu non è ricchissimo?
5: Sì, probabilmente prenderò tutta l'eredità, sono 6-7 milioni di euro.
2: Wow!
5: Sì, ma non so mica quando creperà quella vecchia bastarda.
2: Ma cosa ci vuole? Ci penso io!
5: E come fai?
2: Con l'applicazione Mortacci tua. Guarda, basta inserire il nome, cognome e la data di nascita della persona.
5: Non ci credo, proviamo!
2: Prova! Ma qua dice che morirà domani!
6: Sì, divento ricco! Offro io spritz per tutti!
1: Niente più sorprese! Grazie a Mortacci tua potrai vivere al meglio gli ultimi giorni che ti rimangono su questo infausto pianeta!
6: Ragazzi, sto per morire!
7: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
6: È morto!
1: E non è finita qui! Sì, perché Mortacci tua ha anche la sezione scommesse! Sì, yeah! Cliccando sul tasto bet vedrai la lista di personaggi famosi sul nostro tabellone, dove potrai scommettere sulla data di morte del tuo idolo! Fantastico, vero?
5: Allora, Fausto, vieni qua.
2: Dimmi. Sì,
5: guarda, tu ascolti lo zoo?
2: Sì.
5: Allora, guarda qua. E me Mazzoli nel 2097, perché quello a culo.
2: Ci metto un 100.
5: Vai.
2: Guarda, apro l'applicazione e metto la data di nascita di Marco Mazzoli. Allora, morirà esattamente... Figa, nel 3023.
5: E la Madonna.
1: Cosa aspetti? Scarica subito!
4: Mortacci tua.
1: E non vivrai più nella paura di non sapere quando morirai. E ricorda di attivare le notifiche.
4: Uè, Fernando, hai sentito quell'applicazione lì, Mortacci tua?
8: Sì, sta avendo un successo incredibile, eh!
4: Cazzo, mi è arrivata la notifica, cos'è che c'è scritto?
8: Figa, sta applicazione proprio non sbaglia mai, perfetta!
1: Mortacci tua è un'applicazione...
2: Up and Up!
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
0: Radio 105.
9: Che mio cugino! Che mio cugino! Si è fatta male!

0: Buongiorno bambini, io sono Gianni Mucia. Benvenuti a questa nuova puntata di Art Attack al Cats. Siete pronti? Siete pronti per l'attacco d'arte di oggi? Io non vedo l'ora. Iniziamo con l'occorrente. Prendiamo un rotolo di pellicola per alimenti, forbici dalla punta arrotondata, zucchero a velo, un cucchiaino e colla vinilica e pennello.
1: Fatta!
0: Adesso mettetevi su una superficie piana, come un tavolo, e srotolate la pellicola. Prendete le forbici dalla punta arrotondata e iniziate a tagliare dei quadratini. Ma fateli bene! Gioca! Scusate, mi è uscito spontaneo. A volte può succedere che il nostro fratellino o la vostra sorellina vengano a chiedere cosa state facendo e vi disturbino durante il vostro attacco d'arte. Nessun problema! Tenete sempre un po' di colla vinilica a portata e all'occorrenza spennellategliela sulla bocca per incollare le labbra una all'altra. Se è anche uno che tocchicchia tutte le vostre cose, provate ad incollargli le manine belle aperte sul tavolo. Successo assicurato! Ma torniamo al nostro attacco d'arte. Adesso distribuite i quadratini di pellicola sul piano ben distanziati. Attenzione, che non si appiccichino uno all'altro. Bravi! Adesso prendete lo zucchero a velo. Prelevatene un cucchiaino raso e mettetelo al centro di un quadratino. Poi raccogliete i quattro angoli verso l'alto, uniteli e attorcigliateli, come una caramella!
1: Fatta!
0: Create almeno una ventina di caramelline di pellicola con dentro lo zucchero a velo e mettetele in tasca.
2: Mi state dietro, bambini? Eh? Che poi mi incazzo!
0: Adesso è il momento di fare un po' di movimento. Prendete la vostra biciclettina, se non ce l'avete chiedetela a un vostro amico di prestarvela o prendetela in prestito senza chiedere il permesso. Se è un buon amico, non si arrabbierà. Dirigetevi verso un luogo in cui generalmente vedete ragazzi che si scambiano cose stringendosi le mani, come un parchetto o la piazza della stazione, oppure anche un vicolo un po' buio e anche malfamato.
1: Fatta!
0: Una volta lì, confondetevi tra le persone e fate cenni ai passanti, chiedendo loro se vogliono qualcosina. A quel punto, fissate un prezzo per ogni caramellina e scambiate le caramelline per i soldi. Ma attenzione, perché se vedete dei signori in divisa, dovete dire subito che vi ha mandato vostro papà. Se invece ce l'avete con la mamma, dite che vi ha mandato la mamma. Infine, vi consiglio di cambiare luogo ogni volta che ripetete l'operazione, così quelli a cui avete venduto lo zucchero a velo non tornano a cercarvi. Questo era il nostro attacco d'arte di oggi. Vi siete divertiti? Benissimo! Io sono Gianni Mucci e vi aspetto la prossima settimana insieme al mio amico esperto di Molotov, con cui proveremo a far saltare la lavatrice di mamma. Ciao bambini! Alla prossima settimana!

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci del presentatore sono state create con l'ignoranza artificiale. Porca troia, mi sono dimenticata di mettermi i vestiti.
2: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande montepremi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente. Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Io non ti conosco, puoi chiudere.
2: Sono Amadeus. Lei è la signora o il signore?
3: Io non ti conosco,

0: Lei sa come funziona il nostro... Pronto? Purtroppo è caduta la linea, quindi andiamo avanti con un altro concorrente.
1: Pronto?
0: Un applauso a Michela Succhiapalle dalla provincia di Campobasso. Pronto, buongiorno, sono Amadeus.
1: Beh, e cosa vuoi?
0: Lei è la signora o il signore?
1: No, non interessa lei cos'è.
0: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo? Purtroppo è caduta la linea di Michela Succhiapalle. Andiamo avanti con le chiamate.
2: Sì, pronto?
0: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
2: Scusi, non ho capito. Amadeus, quello della televisione.
0: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
2: Ma scusi, è lei che mi ha chiamato.
0: E allora, facciamo un grossissimo applauso al nostro nuovo concorrente, Mario Scopa Tombini.
2: Ma chi cazzo è? Guardi che il telefono è sotto controllo.
0: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
2: Mi chiamo la zoccola di tua madre.
0: Allora,
2: hai capito?
0: Allora facciamolo questo calorosissimo applauso a Pietro Mangiamerda di Belluno.
2: Ma mi sta prendendo in giro.
0: Ma che pubblico incredibile che abbiamo oggi.
2: Ma mi sta prendendo in giro.
0: Attenzione.
2: Perché, attenzione al cazzo.
0: Perché adesso le farò la prima domanda di oggi, si ricordi
2: ma
0: bene.
2: Ma vuole capire che ha sbagliato numero.
0: Perché adesso le farò la prima domanda di oggi, si ricordi
2: ma
0: bene che se risponderà esattamente potrà
2: denuncio.
0: Portarsi a casa il montepremi di 70.000 euro.
2: Ma certo, sicuramente.
0: Le ricordo che questo non è uno scherzo, ma siamo in diretta su Vai 1.
2: Guardi, le credo proprio.
0: Lei quest'anno lo guarderà a Sanremo?
2: Non l'ho mai visto.
0: Le vado ad elencare i cantanti in gara.
2: Ho detto che non l'ho mai visto.
0: Facciamo scendere il tabellone. Marco Piedoni.
2: Vabbè.
0: Enoteca Zoo. Morgan e Goldrake.
2: Ma secondo lei io sono
0: Mammud
2: un cretino?
0: Mammud e Fango. I cugini della Fregna, i tori tattici.
2: Porco, ora mi sta facendo incazzare.
0: Michele Bersani.
2: Mi sto incazzando.
0: Chiocchioloide.
2: Guardi che le faccio
0: Giorgia,
2: passare un guaio.
0: E Pippo Palmieri. Pochi secondi per dirmi chi vincerà il Festival di Sanremo 2024. Via col tempo.
2: Senti, pezzo di stronzo che non sei altro. Tu Sanremo te lo devi mettere nel culo.
0: Risposta
2: ha
0: esatta.
2: Capito?
0: Ma che campione che abbiamo oggi.
2: Il campione di Spaviglia.
0: Attenzione perché adesso il monte premi aumenta di ben 3 euro.
2: Pronto, carabinieri, sì.
0: Quindi da...
2: Sì.
0: Quindi da 70...
2: Ho il numero di telefono.
0: Quindi da 70.000 euro passiamo a 70.000 e 3 euro.
2: 70.000 calci nel culo ti do se non la piangi.
0: Quindi accetta e decide di continuare con la prossima domanda?
2: Pezzo di stronzo.
0: Accetta?
2: Accetta quella troia di tua madre.
0: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo.
2: Ma dimmi dove vivi, figlio di una gran puttana, che ti vengo a prendere.
0: Incredibile.
2: Io ti ammazzo.
0: Attenzione perché questa domanda...
2: Ma vuole capire che a me non me ne frega un cazzo?
0: Attenzione perché questa domanda...
2: Adesso chiude il telefono.
0: Attenzione perché questa domanda le potrà cambiare la vita. Allora...
2: Chiuda il telefono.
0: Parliamo di Blanco.
2: Chiudi questo cazzo
0: Quante
2: di telefono.
0: Quante rose ha rotto l'anno scorso durante la sua esibizione? Via con il tempo.
2: Hai capito che lo devi chiudere?
0: La risposta è... Esatta! Incredibile. Vuole salutare qualcuno?
2: No, non voglio salutare nessuno.
0: Mi può gentilmente ricordare il suo nome?
2: No, ammazzati.
0: E allora salutiamo il nostro vincitore di oggi, Armando, che lo prende in culo camminando.
2: Bastardo di merda, che ti trovo di...
0: Salutiamo ancora Gianmario Lo Stronzo dalla provincia di Firenze. Ora diamo la linea al telegiornale e noi ci rivediamo domani qui sempre ad Affari Buoi.
3: Affari tuoi con Amadeus torna domani sempre qui su Vai 1. Buona serata, figli delle peggiori buttanazze. Basta, dai, ho finito. Dai che ho le emorroidi e mi voglio alzare da questo sgabello del cazzo.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta.
6: Lo Zoo di 105 presenta.
5: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
7: L'uomo che sverginò la luna.
5: Gli audiolibri.
7: Questa è l'antica storia dell'uomo che sverginò la luna. Tanto tempo fa, quando ancora si poteva cagare in mezzo alla strada, e le pozzanghere erano l'unico modo per lavarsi le chiappe, a meno di non voler camminare sulle mani durante un temporale, col serio rischio di vedersi bruciato il buco del culo da un fulmine, la luna, la bellissima luna, musa ispiratrice, di innumerevoli artisti, poeti e licantropi, aveva una grande, grandissima, enorme voglia di cazzo. E fu per questa grandissima voglia di pisello, che la luna si rivolse al sole. Sole, sole, tengo una voglia di minchia che manco li cani, diceva la luna al sole. Luna, luna, a me sfortunatamente la minchia mi manca proprio, rispondeva il sole alla luna. Ah, ah, ah, che sfortuna, diceva triste la luna. Ma un bel giorno, o meglio, una bella notte, la luna se ne stava come al solito sola soletta nel cielo, sperando magari di potersi sgrillettare con qualche meteorite di passaggio, quando, laggiù sulla terra, notò lo sbrilluccichio di quella che pareva proprio essere una gustosa cappella. Sbaglio o quello è lo sbrilluccichio di una gustosa cappella, disse la luna. Non sbagli, rispose una misteriosa voce dalla terra. Si dà il caso che questo che vedi è proprio lo sbrilluccichio di una gustosa cappella. Fece la luna. E se posso chiedere, a chi appartiene la gustosa cappella che emette questo scintillante sbrilluccichio? Questa è la mia cappella, rispose la voce dalla terra. Mi chiamo Giorgione e faccio il meccanico all'autostazione. Mio bel Giorgione. Fece la luna piena di eccitazione, che ne diresti se ora noi due facessimo all'amore? Giorgione, che era brutto come un cofano ammaccato e non vedeva una figa neppure disegnandosela sugli occhiali, non si fece sfuggire l'occasione. Così la luna e Giorgione fecero l'amore per giorni, o meglio, per settimane, o meglio, per mesi, o meglio, per anni, in tutti i modi e tutte le posizioni. La voglia di pisello della luna fu così saziata per sempre. E nonostante siano ormai passati diversi secoli, ancora oggi, se la guardate col telescopio, la superficie della luna conserva ancora intatti i crateri lasciati dalla cappella del buon Giorgione. Fine.
5: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta? Come
2: sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci del presentatore sono state create con l'ignoranza artificiale. Mamma mia, che voglia di prendermi a schiaffi.
4: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente.
5: Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
5: Ma sei sbagliato.
4: Sono Amadeus.
5: Hai sbagliato numero.
4: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
5: Sono al bar, sono a Torino, da Torino, al Pignano.
4: E facciamo subito un bel applauso al nostro nuovo concorrente.
5: Vabbè. Allora.
4: Lei sa come funziona il nostro gioco, giusto? Ha chiuso il telefono e quindi facciamogli un applauso a questa persona orribile. Allora andiamo avanti con un altro nuovo concorrente.
6: Sì, pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
6: Scusi, non ho capito chi stava cercando.
4: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
6: Io sono Roberta Pin.
4: Facciamo subito un applauso a Michela Succhiapalle di Campobasso.
6: Ma senta,
4: lei
6: ma...
4: sa come funziona il nostro gioco, giusto?
6: Ma quale gioco? Guardi che ha sbagliato.
4: E facciamo subito un bel applauso al nostro nuovo concorrente.
6: Grazie, però mi può dire per favore, perché non capisco.
4: Ma prima di iniziare con le domande le volevo chiedere una cosa.
6: Ma le ho detto che non capisco.
4: Lei quest'anno lo guarderà Sanremo?
6: Ma scusi, a lei cosa gliene frega?
4: Secondo lei chi vincerà in questa 74esima edizione del Festival di Sanremo?
6: Non saprei.
4: Le vado ad elencare i cantanti in gara.
6: Va bene.
4: Michele Schizzo Subito, I Tre Polli, Batman sì. E Robin, Riccardo Corredi, I Fumagazzi, Albano e Lucilla, Marco e quello con i capelli biondi,
6: non
4: i Depeche. E per chiudere, Wender e il suo canale Spotify? Allora signora, faccia bene attenzione, perché se dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro. Attenzione allora,
6: sì.
4: Chi di questi partecipanti vincerà il Festival di Sanremo 2024? Via con il tempo.
6: Guardi, dico Albano?
4: La risposta è esatta.
6: Vai.
4: Quindi, se lei ora accetterà di rispondere alla prossima domanda,
6: sì.
4: Potrebbe portarsi a casa la modica cifra di 70.003 euro. Accetta?
6: Sì, accetto.
4: Ha accettato. E quindi facciamo subito un applauso a Rossella, la troiona.
6: No, ma guardi che io non sono Rossella.
4: Bene, non sento cosa dice.
6: Ho detto che non sono quella signora che ha detto lei.
4: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire? Lei cosa vuole introtare?
6: Ma io non voglio niente, è lei che mi ha chiamata a casa mia.
4: Allora, stia bene attenta, perché ora da casa lei dovrà dirmi.
6: Guardi, non ho tempo.
4: Dove i suoi 70.003 euro sono nascosti in questi tre vasi colorati.
6: Le ho detto che non ho tempo e poi non sto guardando la televisione.
4: Esatto, i suoi soldi sono nel vaso numero 3.
6: Ma come cazzo è possibile? Io non ho detto nulla.
4: È contenta che ha vinto tutti questi soldi?
6: Ma lei è scemo. Le sto dicendo che io non ho detto nulla.
4: Come li spenderà questi soldi?
6: Ma non lo so. A me lei mi pare uno stronzo che mi sta prendendo in giro. Veda lei.
4: Vuole salutare qualcuno?
6: Allora, voglio salutare a mia nuora Patrizia e a mio figlio Andrea.
4: Benissimo, e allora salutiamo la vincitrice di oggi, Antonella Faccia di Merda,
6: no,
4: che ha vinto 70.003 euro. Affari Buoi torna domani sempre qui su Vai Uno. Buona serata
6: a
4: tutti.
6: Ma vai a fanculo, stronzo.
4: La saluto, signora Tommasina Mangiaculi, a domani.
6: Schifoso maledetto.
4: Ha chiuso il telefono e quindi facciamogli un applauso a questa persona orribile.
3: Affari Tuoi con Amadeus torna domani sempre qui su Vai Uno. Buona serata.
7: Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
9: Ciao stronzi, sono Mattia. Volevo fare uno scherzo a quella sporcacciona della mia ragazza Michela, perché non fa mai la differenziata. Sono anni che le dico che prima o poi la beccano e le fanno una mega multa. Potete chiamarla e farle il culo. Grazie.
8: La bastardata del giorno.
10: Pronto?
11: Pronto, stavo cercando la signorina Michela. Grazie, sono del comune.
10: Sì? Chi è?
11: Ho vedello i Caerate. Salve, sono Paolo Patrac. Paolo Patrac. La cerca.
10: Chi è? Scusi, non ho capito.
11: Paolo Patrac. Sono del comune, sì? Di Caerate. Scusi se la disturbo. Lei è la signorina Michela.
10: Sì.
11: Sì, mi perdoni se l'ho disturbata a quest'ora di pomeriggio, però la chiamavo perché sono stato incaricato di contattarla per passarla all'ufficio competenze per una vicenda che riguarda i rifiuti domestici. Le è arrivata per caso una comunicazione, mi perdoni?
10: No.
11: Ah, ok. Senta, io adesso le posso passare, se ha un minuto, il nostro incaricato comunale che si occupa di questa cosa, così mi posso occupare di altro?
10: Sì, ma di cosa, mi scusi?
11: Glielo spiegherà il mio collega, perché io ho soltanto il suo numero di telefono e l'indicazione di contatto.
10: E tra l'altro come fa ad avere il numero del mio numero di...
11: Beh, guardi, siamo il comune, quindi lei è registrata, ho anche il suo codice fiscale, se è per quello, non è un problema. Le passo l'incaricato, sì. Un secondo solo.
10: Sì.
9: Comune di Bolladello di Caerate. Avete appena parlato con Paolo Patatrac. Rimanete in attesa, grazie.
10: Da quando il comune chiama le persone? I rifiuti.
12: Pronto?
10: Sì.
12: Sì, buongiorno signora Michela. Allora, noi siamo del reparto dell'AMSA di Varese, Bolladello di Caerate, e noi abbiamo qui segnalato dal tutto il condominio, soprattutto dall'amministrazione, che lei praticamente butta un po', diciamo, l'immondizia così a cavolo, ecco, diciamo che non si potrebbe fare, diciamo che se ognuno di noi inizia a buttare l'immondizia come vuole, allora a questo punto non serve a niente, perché nel condominio noi consegniamo le buste e i contenitori, appunto, della carta, dell'unico, lei sa benissimo come funziona, le devo spiegare, però, visto che... Questo comunicato con la multa e la sanzione da pagare. Se lei vuole sapere già quanto sarà la somma da pagare, le posso passare l'ufficio, appunto, delle multe, ecco.
10: Sì, certo, me lo dica pure.
12: Sì, le passo subito. Un attimo solo, sì. Grazie, scusi ancora per il disturbo, signora Michela.
10: Vale.
9: Comune di Bolladello di Caerate, state per essere trasferiti al nostro ufficio legale. Attendere, prego. Il dottor Pistacchio sarà con voi tra poco. Vi ricordo che Pistacchio è laureatissimo.
12: Sì, pronto? Pistacchio, chi parla?
10: Sì, salve, sono...
12: Ah, la signora Michela. Sì, allora, sì. Scusi un secondo che sto tirando fuori la sua scheda. Allora, residente a Bolladello di Caerate, Varese, via... G, giusto? Come...
10: Sì, sì,
12: Giulio.
10: Sì.
12: Lei ha una sanzione da pagare entro 5 giorni di 1.500 euro, altrimenti diventeranno... tra 5 giorni e 3.000 più o meno, tra le sanzioni
10: e niente, non li pagherò neanche per 5 giorni.
12: Bene, ma lei faccia quello che vuole, io guardi, sono l'ufficio legale del comune, faccia quello che vuole, lei continui a fare la zozzona che butta la roba in giro così a caso. Lei e tutte le persone del suo palazzo, che tra l'altro noi stiamo tenendo d'occhio da un po' di tempo. E
10: sì.
12: A parte, guardi, io adesso ho qua davanti la sua pratica con i dettagli di tutte le cose che voi buttate. Lei si dovrebbe vergognare, signorina, mi scusi, perché ho trovato degli oggetti indicibili, veramente. Cioè, le cose.
10: Addirittura.
12: Ma non faccia la spiritosa, signorina, io sono un avvocato, io sono laureatissimo.
10: Va bene.
12: Plurilaureato e. Non ho voglia,
10: sicuramente.
12: Non ho voglia di scherzare.
10: Sicuramente sento la sua plurilaurea dal.
12: Anche la spiritosa.
10: Dal suo linguaggio.
12: Lei che butta dei cazzi di 40 centimetri di gomma dentro l'umido e poi fa la spiritosa anche. Adesso sa cosa faccio? Io prendo. Sì. Io prendo. Allora, io prendo.
13: il signore con cui ho parlato prima, il signor Pato Patatrac, prendo l'altro messo comunale, veniamo a casa sua e le infiliamo un bidone. Ma grosso, è un bidone alla spazzatura dritto su per il culo con il marchio dello Zodi 105, va bene? Ride sta merda.
14: Sozzola di merda!
13: Porcacciona!
12: Tarda schifosa!
14: Devi fare la differenziata, zozzola di merda!
15: Va bene.
14: Hai finito di fare la lardona che butta l'immondizia a caso?
13: Uè, sporcacciona, eh? Vai che veniamo lì,
14: E ridi su sto cazzo, zozza!
13: Ah, c'è la risata da maiala comunque, signorina. Allora, se non vuole pagare i 1.500, noi ci accontentiamo di una simpatica... Adesso il comune di Varese si accontenta anche di bocchini, vista la crisi.
12: Senti come ride con la bocca aperta.
14: Hai finito di buttare l'immondizia alla cazzo di cane? Devi fare la differenza.
13: Ma si faccia i cazzi suoi. Signorina, butti quel cazzo che vuole. Tanto guardi, signorina, tra meno di 30 anni questo pianeta ci avrà risucchiato completamente. La razza umana sarà finita. Quindi che cazzo se ne frega. Butti quello che vuole. Butti. Brava, signorina, brava.
15: Sarà fatto.
13: Perfetto. Anche quel sacco di merda del suo fidanzato che ha commissionato lo scherzo. Butti pure lui.
14: Che non ha messo neanche il suo numero di telefono, sto deficiente.
15: Butterò anche lui su. Volentieri.
13: Perfetto, veniamo noi a sostituirlo. Tre bocchini, a posto così.
14: Salve signorina
13: puttana. Mauro.
14: Il contributo di Mauro.
13: Mauro a gamba tesa è quello in fondo che si sta segando nella stanza.
16: Volevo partecipare alla gang bang.
14: Lui è l'impotente dell'orgia, quello che gli hai tirato a un certo punto. Dai, devo fottere! Levateli tutti, devo fottere!
13: Ciao Michela!
14: Ciao!
16: Troia mignotta!
17: La bastardata del giorno.
18: Radio 105.
19: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
20: Lo Zoo di 105.
19: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: This

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
1: La principessa Pissi.
0: Gli audiolibri.
1: Questa è la famosa fiaba della principessa Pissi. C'era una volta, tanto tempo fa, una bellissima principessa conosciuta con il nome di principessa Pissi. Bella, intelligente, e con un culo altrettanto bello e intelligente, la principessa Pissi sarebbe stata davvero il ritratto della perfezione, se soltanto si fosse potuto dipingere con la piscia. Già, perché la principessa Pissi soffriva della più grave forma di incontinenza dai tempi del diluvio universale. Nessuno poteva fermarsi un secondo con lei, senza ritrovarsi immerso fino alle ascelle, nella pozzanghera di urina più rancida e maleodorante, che essere umano, animale o demoniaco avesse mai prodotto. Ma, nonostante ciò, non era affatto per questo motivo che la principessa Pissi era molto infelice. No, la principessa Pissi non era infelice perché aveva le gambe completamente gialle e le unghie dei piedi corrose dall'ammoniaca. Non era infelice perché nessuno la scopava neppure con un missile a lunga gittata, né perché molti volatili avevano modificato i loro flussi migratori per starle il più lontano possibile. No, no, no, la principessa Pissi era infelice perché aveva un minuscolo, quasi invisibile, neo sul capezzolo destro. Oddio, oddio, cosa ho fatto per meritarmi questo minuscolo, quasi invisibile, neo sul capezzolo destro? Piangeva disperata la principessa Pissi, pisciando per tutto il castello. Principessa, principessa, io fossi in lei mi concentrerei piuttosto su questo piccolo problema di incontinenza, le rispondeva il ciambellano infilandosi i braccioli. Ma la principessa Pissi non sentiva ragioni, per lei esisteva soltanto quel minuscolo, quasi invisibile, neo sul capezzolo destro, che le stava rovinando la vita. Per sua fortuna, uno spirito buono udì il suo dolore e si presentò da lei con una molletta sul naso. Principessa Pissi, disse lo spirito buono, ho udito le tue lamentele e sono qui per esaudire uno, e uno soltanto, dei tuoi desideri. Che bello, spirito buono, non ho dubbi, il mio unico desiderio è che tu faccia sparire questo minuscolo, quasi invisibile neo che ho sul capezzolo destro, disse la principessa nuotando verso di lui. Sei proprio sicura? Chiese perplesso lo spirito buono. Non pensi che il fatto che sei uno tsunami di piscio vivente debba avere la priorità? Sono sicurissima, questo neo è il mio unico problema, e voglio che tu lo faccia sparire immediatamente. Così, lo spirito buono esaudì il desiderio della principessa, facendo scomparire il neo, e poi se ne andò per i cazzi suoi. Per la prima volta nella sua vita, la principessa Pissi andò a dormire felice. Purtroppo, quella stessa notte, la principessa morì nel sonno, affogata nel suo stesso piscio. La morale di questa fiaba è che se ci fissiamo sulle cazzate, perdendo di vista ciò che è importante, rischiamo di fare una fine di merda. O di piscia. Fate voi. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca madre. Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport. Però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto
5: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
7: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
9: ma tu,
7: che ti ho
9: ma
7: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cani. C'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Che Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Niente,
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
2: ma
9: fare la
2: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
7: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci del presentatore sono state create con l'ignoranza artificiale.
4: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente.
10: Pronto.
4: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
10: Com'è?
4: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
10: Con Giovanni Sandorato del Nene, 35 59 59.
4: E allora, facciamo un grossissimo applauso al nostro nuovo concorrente, Mario Scopa Tombini.
10: Mario Scopa Tombini, un grande applauso a Mario Scopa Tombini.
4: E allora, facciamolo questo calorosissimo applauso a Pietro Mangiamerda di Belluno. Lei quest'anno lo guarderà a Sanremo?
10: Sì, mi piace, ma io sono un cantante, c'ho la chitarra elettrica, la chitarra Fender e la chitarra acustica.
4: Bene, bene, molto bene. Le vado ad elencare i cantanti in gara.
10: Va bene, io ci vorrei andare a cantare a Sanremo, non me l'ho chiamato, ho fatto la domanda, non me l'ho chiamato. Vorrei andare a cantare a Sanremo, che è bisogno della mia.
4: Se devo essere sincero, non me ne frega un cazzo.
10: Pronto?
4: Giorgia.
10: Pronto?
4: Chiucchioloide. Michele.
10: Come?
4: Bersani, i Tori Tattici, Morgan e Goldrake.
10: Ma come stai tu? Stai bene? Hai passato un buon Natale?
4: Attenzione, vuole salutare qualcuno?
10: Sì, voglio salutare la Fede Todele e Angelina la Vigilante, che l'hanno detto tutti.
4: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente, Giovanni Spruzza Merda dalla provincia di Palermo.
10: Vabbè, dalla provincia di Palermo, tu sei di Palermo tu?
4: Siamo sul canale 1 di Vai 1.
10: Sì, io lo so, lo so.
4: Lei quest'anno lo guarderà a Sanremo?
10: Sì, lo guarderò come?
4: Allora, signora, faccia bene attenzione, perché se dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro.
10: 70.000 euro sono troppo, che si spende. Tanti soldini, tanti euro.
4: Accetta?
10: Accetta, accetta.
4: E allora facciamo un altro applauso al nostro concorrente Tommaso Strafatto di Naso, dalla provincia di Reggio Emilia.
10: Va bene, grazie.
4: Attenzione, perché questa domanda le potrà cambiare la vita. Allora.
10: Va bene,
4: allora, parliamo di Blanco. Quante rose ha rotto l'anno scorso durante la sua esibizione? Via con il tempo.
10: Tante, parecchie ne rotte.
4: La risposta è esatta!
10: Grazie.
4: E allora salutiamo il nostro vincitore di oggi, Armando, che lo prende in culo camminando.
10: È un 70.000 euro.
4: Pronto? Purtroppo è caduta la linea, quindi andiamo avanti con un altro concorrente.
11: Pronto?
4: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi.
11: Ma scusi, mi ha già chiamato la settimana scorsa, la faccia finita.
4: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
11: Guardi che dopo che ho vinto non mi ha chiamato nessuno.
4: Le ricordo che questo non è uno scherzo, ma siamo in diretta su Vai 1.
11: Mi sa tanto che lei è un pigliaculo.
4: E allora facciamo questo calorosissimo applauso alla signora Giovanna Mangiamerda di Belluno.
11: Lei è un mangiamerda, ha capito?
4: Ma che pubblico incredibile.
11: Adesso se ne vado a fanculo che sto stirando.
4: Incredibile, è caduta nuovamente la linea telefonica. Noi ci rivediamo domani con Affari Buoi. Buona serata!
3: Affari Buoi ritornerà.